0: discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
1: E avete trovato una strada.
0: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione, sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, sì, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
2: Ecco,
0: sono passati 21
2: ma
0: anni.
2: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
0: Io ci vivo, appunto, anche lì io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. Secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
1: Questo sicuramente, questo anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate,
0: ma è molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
1: Certo,
0: ricordo, c'era Buongadolla che rappresentava, come certo. E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato immobiliare è un'altra cosa. Quindi allora diciamo c'era in campo anche quella speculazione, poter liberare case per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro, e se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
1: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
0: La produzione. Se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
0: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
1: deve
2: punto
1: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Mario Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì, noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica, e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Leva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po' qualche anno.
4: Un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto. Quindi.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Ma allora, spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non semplice per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierei? So che è difficile, però insomma...
4: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento, perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente, e come dicevamo prima siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.

0: Ma la tua genialità o comunque la tua originalità di andare a cercare il recupero, quello che poi è diventato di moda, da che cosa ti è venuto, visto che non eri neanche povero ed eri di una famiglia, come ci hai detto, abbastanza borghesina?
1: Beh, i 5 anni in Svizzera ero povero, perché ero tagliato fuori dalla famiglia, da
0: Ma
1: tutto.
0: perché sei stato 5 anni in Svizzera? Vieni, andiamo un po' più in là. Cosa faccio? Cosa faccio? Prendo delle cose, guardo delle cose. Questa è una cosa che stai facendo?
1: Questa è una cosa che sto facendo, sì. E sono andato in Svizzera per via delle leggi razziali. Come ebreo non potevo più studiare in Italia.
0: Eh già, questo me l'ero dimenticato, è vero, tu sei ebreo, la tua famiglia che fine ha fatto?
1: La mia famiglia è stata nascosta nelle Langhe da della gente formidabile, dei contadini con cui sono ancora in contatto.
0: Secondo te, se oggi succedesse qualcosa di drammatico, di terribile, ci sarebbe ancora da parte, della gente la volontà, il desiderio, il bene di proteggere il bene comune, cioè anche te, anche l'altro?
1: Un po' meno.
0: Si sono inariditi?
1: Si
0: E
1: sono un po' inariditi.
0: perché?
1: È il consumismo.
0: Ma se il consumismo passa adesso perché non abbiamo più una lira, proprio
1: Sì.
0: non abbiamo più una lira, abbiamo un euro, eh? E se il consumismo
1: Forse
0: passa?
1: se passa il consumismo, forse qualche cosa si recupera. No,
0: Quindi non tutti i mali vengono per, come si dice, nuocere.
1: cioè
0: Quale
1: no, non è
0: cassetto
1: vero.
0: apriamo?
1: Che mi ha aperto un certo mondo, devo dire, è stato il flauto magico di Mozart quando mi hanno chiamato per fare le scene al Festival di Glyndebourne.
0: Quindi era l'anno?
1: E sarà
0: Più o
1: stato
0: meno.
1: nel 70.
0: Quindi tu sei, la tua vita è cambiata, cioè il grande Luzzatti è uscito fuori dal 70?
1: E quello internazionale sì.
0: Senti Lele, mi puoi tenere il microfono e intanto di quello che vuoi,
1: Sì.
0: perché io ho caldo, metto questo qua e mi spoglio. Sì, ma
1: Spogliati.
0: non del tutto, mi spoglio. Tu ce l'hai un vestitino, uno straccetto, una cosina da mettermi addosso qua per stare con te e che sia adatta a questo evento. Tu mi dirai, hai i tuoi maglioni,
1: Posso
0: gli abiti da
1: chiedere?
0: uomo? No, una cosa che hai fatto te, li conservi i costumi a casa, qualcosa hai? Allora, io sto su una terrazza, ho un
1: Non so,
0: manichino, che cosa ci
1: guardo un po' cosa
0: metto?
1: c'è qua dentro.
0: Guardiamo un po' cosa c'è lì dentro, ma fatto da te, eh?
1: Mezzano.
0: L'hai fatto
1: No,
0: tu?
1: quello no, ma questo. Questo lo faccio io.
0: Questo l'hai fatto tu. Lo posso aprire, me lo posso
1: Aprilo.
0: mettere, lo
1: Sì.
0: posso portare in prestito in terrazza e poi te lo
1: Sì.
0: ritorno?
1: Sì.
0: Così faccio una trasmissione col tuo
1: Sì.
0: mezzero? Va
1: D'accordo.
0: bene. Me lo puoi mettere te? Facciamo questa vestizione, scusa, sei il più grande. Tu m'hai vestita, fra l'altro, quando io avevo 18
1: Sì.
0: anni praticamente, perché ho fatto l'amleto per i bambini qua a Genova con Tonino e tu m'hai.
1: All'Augustus.
0: E bravo, e tu mi hai vestito da Ofelia e io ho ancora le foto e tu no, te ne porterò una. Vestimi.
1: Lo buttiamo anche così per... Qua riprendiamo questo qui.
0: Me lo devo. Ecco, sulla spalla così?
1: Sì, con la spalla così.
0: Ecco, e io sto
1: Ecco,
0: così.
1: e tu stai
0: E tu
1: tutta bellissima.
0: adesso io, tu te ne vai perché io non mi posso più
1: Non ti
0: muovere,
1: vedi
0: mi
1: male.
0: dici arrivederci, arrivederci, è
1: Ciao.
0: stato bellissimo. Quanti personaggi hai vestito?
1: Beh, tanti, tanti, perché sono passato molto diciamo, dall'opera alla prosa.
0: Quanti ne hai svestiti,
1: E
0: donne?
1: quanti?
0: Quante ne hai svestite?
1: Quante?
0: Svestite!
1: Tantissime, perché...
0: Vedi, ma perché lei è un bambino bello? Perché era una brutta battuta cattiva. Quante ne hai svestite?
1: Sì.
0: Voleva dire quante ne hai portate a letto, hai
1: No, lo
0: capito?
1: so, ho capito. Le attrici no.
0: No, le attrici no. Non ti sarebbe piaciuto sposare
1: No.
0: un'attrice? Una però forse sì, secondo me.
1: Avevo una grande simpatia per Valeria Morricone.
0: Sì, e secondo me anche Monica Vitti ti sarebbe piaciuta.
1: Anche con Monica Vitti ci siamo divertiti molto.

0: bene. Allora, in quale stanza passiamo?
1: Però mi dovresti reggere un po' la coda qua, Lede, perché sennò io te lo pesto questo.
0: Dai, andiamo, andiamo.
2: Passiamo in qui dove lavoro.
1: Secondo me lavori dappertutto, perché anche di là c'era un lavoro tuo qua.
2: Lavora tutto qua.
1: Ma come fai a lavorare qua con tutto questo, cioè tutti i cassetti? Dove li metti?
2: Questo è Marco Polo, che sto facendo.
1: Ma questo tavolo da lavoro è piccolino.
2: E a me va bene che sia piccolino.
1: E poi i lavori sono grandi tante volte.
2: Ah, dipende, se devo fare una scenografia grande vado in teatro, la faccio in teatro.
1: Sì, questo ho capito, però dei tuoi quadri ce ne sono di quelli che sono grandi, quadri, stampe, insomma, io tutto quello che vedo qua, per esempio, su quel tavolo lì non ci sta, tante cose non ci stanno, quello lì non ci sta. No, ma e secondo te c'è questo gusto nei giovani, nei ragazzi, anche quelli che fanno liceo artistico? Lo fanno più per moda o ci sono ancora dei ragazzi che hanno voglia di stare tutto il giorno, che provano questo piacere interiore?
2: C'è di tutto. Io ho avuto abbastanza fortuna, sai che ho fatto con la scuola la tosse di scenografia e 3 o 4 ragazzi lavorano in scenografia e su 6, 7 che c'erano, 3, 4 che lavorino
1: è tanto.
2: C'è
1: un quadrino solitario, vieni un po' di qua a riprenderlo. Vieni tu, poi ci andrai lì in stanza. Posso mica portarmi Lele subito in camera? Portiamolo qua davanti al quadrino solitario. Chi l'ha fatto questo quadrino?
2: L'ha fatto il genero di Bignardi.
1: Tu sei vissuto con tua mamma, con tuo papà, tuoi fratelli?
2: No, mia sorella c'ho.
1: Sì.
2: Mia sorella che sta in Israele.
1: Tu la vai mai a trovare tua sorella?
2: Sì.
1: E quando ti trovi in Israele, che cosa, cioè, come ti senti laggiù?
2: Ma io sono sempre andato a fare qualcosa. Soprattutto c'è un certo periodo che sono andato a insegnare ceramica.
1: E come fanno i tuoi segni a entrare nella forma dei segni degli altri?
2: Insegno la tecnica soprattutto. La tecnica, i trucchi, come si può fare per una via di mezzo fra l'insegnamento della ceramica ma anche un po' di teatro.
1: Come mai così preponderante il teatro, Lele?
2: Ma perché intanto non lo so, siccome c'avevo questa sorellina che aveva 7 anni meno di me, per giocare con lei io facevo il teatro di burattini e lei faceva la spettatrice.
1: Certo che tu non vai, voglio dire, all'IKEA, i mobili te li fai?
2: No, non me li faccio dal punto di vista legno, no, perché sennò cascano.
1: Tu non hai neanche bisogno del tappezziere, tu non hai bisogno di niente, cioè tu la casa te la decori.
2: Ma come decorazione sì, ma se devo fare una seggiola casco per terra.
1: Vabbè, ma questo qua lo sappiamo. Ma è un lettino piccolino.
2: È rimasto quello.
1: E già. Ma tu non hai mai avuto nostalgia, per esempio, di avere un figlio?
2: No.
1: Una moglie?
2: Ma neanche.
1: Sì.
2: Io ho un bellissimo rapporto con bambini. Però poi vado... dura 2 ore, 3 ore e poi basta.
1: Bambini non si deve mai smettere di esserlo, vero?
2: No, se uno già pensa... Se deve o non essere bambino, non è più bambino.
1: Se noi dovessimo mettere dei cappuccetti al microfono,
2: sì,
1: una mascherina,
2: sì,
1: e ne dovessimo mettere una quando intervistiamo i politici, che mascherina ci mettiamo, Lele?
2: Secondo quali politici?
1: Allora, mettiamo, diciamone uno. Vogliamo intervistare Berlusconi, che mascherina ci mettiamo?
2: Che ci si mette una maschera neutra, forse.
1: Neutra. Intervistiamo Rutelli, che mascherina ci mettiamo sul microfono?
2: Il bellone.
1: Intervistiamo D'Alema, che mascherina ci mettiamo?
2: Ma D'Alema anche molto neutro.
1: Neutro anche lui. Quindi
2: sì,
1: due neutri e un bellone.
2: Sì.
1: Va bene, lui per chi andrebbe bene secondo te?
2: No, lui è quello che dice la verità.
1: Qual è la forza della tosse secondo te?
2: Ma è una delle forze della tosse Tonino, non c'è niente da dire, perché
1: sì,
2: noi siamo stati bravi con Maria, con Nicolas eccetera, fondare la tosse eccetera, ma la forza della tosse è Tonino.
1: Un'altra forza sei tu, te lo posso dire io, perché da solo tu non te lo dirai mai, ma sei una forza, perché il segno...
2: All'inizio.
1: Ma no, io invece penso una cosa, che ci sia un segno, che è un segno distintivo e che diventa...

0: poi quello che si chiama stile, e lo stile pittorico tuo, chiamiamolo pittorico, lo stile visivo tuo si fonde benissimo con lo stile visivo che ci porta in scena, e di parola anche, che ci porta in scena Tonino.
1: Sì, questo senz'altro, deriviamo abbastanza dalla Borsa d'Arlecchino.
0: Ma altri c'erano, magari in seconde file, ma non hanno avuto questa amalgama.
1: Sì, no, Tonino è quello che l'ha imparato meglio, diciamo.
0: Va bene, adesso andiamo a scrivere questo messaggino al povero Pasquino che non parla, non dice niente, sta lì e aspetta.
1: Sì.
0: Gli puoi scrivere una cosa, mandargliela a dire, che io gliela porto?
1: Ma in che senso? Quello che deve fare?
0: A Pasquino si mettevano i messaggi appiccicati così, sì. Zan zan zan, a Roma.
1: Sì.
0: Hai le tette?
1: No, le tette. Un po' di tette ce l'avrò anch'io.
0: Si mettevano, ma perché di solito invecchiando poi uno non ha più niente. Invece tu sembri un polposetto. Senti, sembri magro, non sei magro. Per tuo piacere che cosa guarderesti?
1: No, guardare, girare il mondo e guardare è una cosa che mi è piaciuta sempre tantissimo.
0: E un quadro, un pittore, quale pittore invece guarderesti volentieri? Preferito?
1: Ma non so dire qual è il mio pittore preferito.
0: I tuoi pittori preferiti, allora l'epoca preferita, allora lo stile. Chi ti emoziona? Ti emoziona?
2: Sì.
0: Aspetta, io incomincio e dico Renoir, niente, non succede.
1: Poco.
0: Picasso,
1: molto.
0: Infatti, aspetta, Picasso molto.
1: Picasso ha avuto anche un'avventura.
0: In che senso?
1: Sono andato a trovarlo con Marzo Cane, e il sindaco gli dice: guardi, sta lì, ma non riceve nessuno.
0: Ecco.
1: Dice: voglio vedere. E siamo arrivati e Picasso era in giardino. E allora Marzo gli dice: est-ce que vous êtes monsieur Picasso? Lui dice: peut-être que oui, peut-être que non. Poi ci ha guardato e ha detto: plutôt oui, entrate.
0: Piuttosto sì, ha detto. Sì. Piuttosto sì, perché no. Ma il denaro per te? Ecco, che sei ebreo, stai a Genova, sai che si dice di tutto di questa,
1: certo.
0: No? Ti manca di essere scozzese? È successo mai che hai anche un po' di Scozia?
1: Ho lavorato in Scozia, infatti. Io credo.
0: Ciao, Luzzatti, scusa, se ti ho consumato il pavimento, me ne vado via.
1: Ma,
0: sì.
1: Aver toccato il colmo, perché sono l'unico ebreo genovese che ha lavorato in Scozia, non mi risulta che ci siano degli altri.
0: Ecco, cosa ti è rimasto di tutto ciò? Sei prodigo?
1: Ma io sono abbastanza prodigo.
0: Le mani sono bucate? No. Però la vita è lunghissima, lunghissima, lunghissimissimissima e piena. Vedi che è vero però il segno della fortuna, dicono che questo qua c'è tanti segni su queste mani, anche di Pennarelli, vedi?
1: Di Pennarelli, finti.
0: Ciao Lele,
1: ciao.
0: Ti voglio tanto bene.
1: Anch'io.
0: Ti do un bacio.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Seguiamo le stagioni, siamo alle porte della primavera, anzi dico esattamente in che periodo siamo perché è determinante per questa puntata che parla della potatura degli ulivi. Siamo nell'ultima settimana di febbraio quando realizziamo questa puntata. Massimo Solari, presidente dell'Associazione dei produttori olivicoli della Liguria, è corretto che siamo nel periodo giusto per potare anche in base a quello che è successo prima come tempo e tutto?
1: Sì, siamo nel periodo idoneo, diciamo che la pianta è ancora nella fase dormiente e quindi non ha ancora gettato le gemme a foglia e a frutto. In questo periodo qua, quando il freddo che ormai l'abbiamo alle spalle, si può incominciare a fare una potatura di produzione, nel senso che le potature dell'olivo si dividono in due tranche, la potatura di produzione, quindi taglietti piccoli, e la potatura di ristrutturazione, quando l'albero è scappato in alto e quindi dobbiamo fare dei tagli di grossa dimensione.
0: E quando si fanno quelli?
1: Quelli lì bisogna aspettare dopo la metà di marzo, in modo che il freddo non sia più presente nell'oliveto.
0: Quindi quando uno se l'è fatto diventare troppo alto, che deve darci un bel taglio,
1: deve fare dei tagli di ritorno consistenti, quindi parlo di un diametro di oltre i 10, 15, 20 centimetri, togliere le branche che sono andate in alto, lasciando le branche leggermente più piccoline, stando attenti a lasciare un po' di chioma che va verso l'alto. Perché? Perché la linfa e

0: deve partire dalla terra, andare su tutto il lungo il ramo e arrivare in cima, crea la circolazione del succo della pianta. Se noi andassimo a fare un taglio così ipoteticamente piano qua, ora faccio vedere, un taglio dritto qua così, praticamente la pianta va in sofferenza. Cosa succede? L'anno dopo troveremo tantissime ramettini piccoli di questa dimensione che non hanno un senso. Noi lasciamo un po' di sviluppo verso l'alto, la pianta circola bene e rimane ben bilanciata. Per potatura di produzione si intende una potatura che andiamo a ristrutturare una pianta che poteva aver avuto le olive, quest'anno non ce n'è stato, ma comunque le olive, e ridurre la chioma e buttare giù un 25% della chioma presente, non di più. Perché? Perché se noi tagliamo tanto, la pianta cosa fa? Prende vigoria, e invece di mettere le gemmette sia a foglia che a frutto, mette solo gemme a foglia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo, perché si fa la potatura? La potatura si fa perché durante la raccolta dell'anno precedente abbiamo avuto difficoltà a raccogliere, dobbiamo togliere tutta la parte che va all'interno, creare luminosità, come si può vedere, all'interno, in modo che la luce riesca a entrare nei 360 gradi dell'affare.
1: Ecco, questa è la regola principale. Voglio chiedere una cosa prima. Gli alberi di ulivo non dovrebbero in generale, per la loro salute, raggiungere mai un certo limite d'altezza?
0: Allora, gli alberi di ulivo non è per la salute della pianta, perché è una pianta molto forte, è per la salute di chi va a raccogliere le olive tendenzialmente. Dobbiamo fare un discorso un po' a monte, veloce, nel senso, qua ci troviamo in un oliveto che era completamente abbandonato fino al 2016, è stato ristrutturato, c'è stato fatto un taglio al tronco famoso, nel senso che le olive erano scappate a questo livello qua, e si vede benissimo, vedete? Qua è stato tagliato, qua
1: è vero,
0: tutte le piante sono state tagliate qua, concimate, e poi sono partite benissimo, perché questa è una forma a vaso normale, non vaso policonico, perché policonico sarebbe da dire lascio questa branca qua fruttifera e lascio quest'altra branca e tutto il resto lo tolgo. A me, sono sincero, non piace tanto, perché andiamo un po' a snaturare l'olivicoltura tipica della zona. Il vaso policonico si andrebbe a fare con le olive tipiche della Toscana, che sono le leccine, che si prestano molto di più. La lavagnina, secondo me, quando una pianta, a me interessa produrre le olive bene, poterle raccogliere bene e riuscire, certo, a fare quei trattamenti fitosanitari in modo che senza faticare tanto.
1: È giusto.
0: Qua siamo in una zona abbastanza pianeggiante, abbiamo diminuito tantissimo la densità delle piante,
1: sì,
0: perché comunque, come vedi,
1: c'è una bella distanza.
0: Sì, c'è già una distanza, e soprattutto dove ce n'era due, nel dubbio io ho sempre lasciato la pianta più bella. Questa era troppo vicino al muro, quindi l'altezza aumentava, e abbiamo tenuto sempre le piante a monte in sicurezza, in modo che quando si va a raccogliere non sei troppo vicino al muretto, perché purtroppo siamo in una zona collinare ma con tutti i terrazzamenti, e lavorare in sicurezza, perché poi il discorso principale è che chi deve raccogliere deve lavorare in sicurezza.
1: Esatto. Allora, di fronte ad un albero come questo, cosa si deve tagliare, Massimo?
0: Allora, bisogna andare a togliere innanzitutto le branche esauste, e per le branche esauste sono queste qua che vi faccio vedere, tipo questi qua che vedete, che hanno pochissima vigoria,
1: cioè hanno poche foglie,
0: perché questa è una branca che ha portato le olive 2, 3, 4 anni di seguito, le vedete anche qua, qua sotto, perché prendono poca luce, perché comunque sono branche che sono andate in fruttificazione e si vanno a tagliare, e poi bisogna ridurre leggermente un po' le cime sono quelle che vanno su, sempre però facendo attenzione a lasciare quella gemma, quelle rami apicali che ci portano sulla linfa. Togliamo tutta la parte delle rame che dal centro vanno all'interno, in modo che la luce del sole riesca a penetrare. Perché questo? Perché noi abbiamo notato, questa è una cosa di certo, che l'oliva produce dove arriva il sole.
1: Dove arriva il sole.
0: La parte a monte rimane sempre più scarica. Mm. In quel modo lì il sole penetra dall'alto. Un'altra cosa importante, quando noi andiamo a fare gli eventuali trattamenti, sia con l'esca larvicida per la mosca delle olive o per i problemi di funghi che abbiamo, facendo trattamento con la lancia o manualmente, riusciamo a bagnare uniformemente la pianta.
1: Bene, bene.

0: Allora, facci vedere un po' come si taglia, con che strumenti.
1: Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che quando uno va a fare una potatura deve indossare i dispositivi di protezione individuali minimi sindacali, proprio detta in modo molto chiaro. Quindi un paio di guanti, scarpe idonee, non potare la pianta quando è umida, e poi vi spiegherò il perché. Perché prima è pericoloso per chi lavora col bagnato, e tenere presente che comunque abbiamo per le mani degli utensili che tagliano.
0: Ok, quindi facciamo un po' vedere il lavoro. Questo qua è un bel utensile.
1: Questo è un utensile che chi l'ha inventato bisogna dargli il Nobel. Sono forbici normalissime a batteria. Una batteria, ce n'è di 7000 modelli, comunque hanno tutti lo stesso principio, dalla professionale alla semiprofessionale. Con una batteria al litio si lavora comodamente 4-5 ore senza fatica, perché io basta che schiacci la leva a fare e
0: il pulsante,
1: le due lame vanno a fare. Una cosa importante, secondo, finito la giornata lavorativa, pulire gli utensili, lavarli e disinfettarli con ammuchina.
0: Ok.
1: Soprattutto se abbiamo delle piante malate, con piante malate faccio vedere vicino, perché ecco che hanno tanta di questa cosa qua, che poi vi spiegherò,
0: sì,
1: cos'è.
0: L'ho notata.
1: Si porta questo fungo qua, questo batterio qua, da una pianta all'altra.
0: Oh.
1: Cosa semplicissima, ammuchina in uno spruzzino, finita la pianta, una spruzzata di ammuchina. Andrebbe bene anche l'alcol. L'alcol, i rappresentanti mi dicono che poi a lunga bruciano il metallo degli utensili, e quindi si prosegue.
0: Quanto costa una cosa così in media?
1: Ce n'è, diciamo che dai 150 ai 500 euro c'è di tutto.
0: Benissimo,
1: e di più.
0: Vediamo come funziona.
1: Soprattutto sono...
0: Vediamo come funziona.
1: Allora, qua abbiamo, vedete, una branca che è rimasta sotto e esausta. Io vado a fare un taglio abbastanza preciso. E poi vi dico anche un'altra cosa, e togliamo tutta la parte leggermente più spenta della pianta. Togliamo questo.
0: Appunto, abbiamo detto quelle che ha un po' meno foglie.
1: Esatto,
0: no?
1: Vigoria. La parte, diciamo, che in termine tecnico tipicamente toscana si parla di sottoveste della pianta.
0: Ah,
1: poi cosa dobbiamo fare? Questa branca qua mi va a tappare, a sovrastare questa qua.
0: Sì.
1: Io faccio un taglio così.
0: Perfetto.
1: Esatto. Questo si fa tutto il giro della pianta, vedete che questa è un'altra branca, io la prendo così perché ci arrivo abbastanza bene. Cosa faccio? Questo è un taglio di ritorno invece. Questa branca qua mi va in esaurimento, mi porta pochi frutti. Ho l'altra branca che sì che mi va in alto, ma se io, attenzione, taglio qua, faccio così, levo questa, accorcio leggermente la branca, questa branca mi si carica di olive e mi piega, e proseguo diciamo il ramo. Se poi dovessimo fare ancora una cosa, un altro anno ho di nuovo la possibilità di far ritornare indietro la branca. Ora non la taglio perché mi si piange.
0: Ma si taglierebbe con quello strumento, quella dimensione?
1: Questo, tranquillamente. Ah. Questo taglia dai 33 ai 35 centimetri.
0: Ah, beh.
1: I tagli devono essere più precisi possibili e più determinati. Vi faccio vedere una cosa, che è una cosa importantissima. Fate conto che questo sia una branca che io devo tagliare, perché se questa è messa così, questo ramo qua mi va all'interno e mi crea ombra. Se io faccio un taglio così, questo taglio qua è sbagliato.
0: Oh.
1: Perché non ho rispettato il colletto di cicatrizzazione. Nel senso, che mi spiego. L'ideale sarebbe fare così.
0: Un bel taglio netto.
1: Sì, ma 2-3 mm di dente. Perché qua, quando si cicatrizza, non guarisce perfettamente bene. Entrano batteri e funghi, e poi alla lunga il ramo si spezza.
0: Oh, siete come chirurghi.
1: Diciamo che purtroppo lo stiamo diventando come chirurghi per un'altra cosa. E le malattie funghigne sono sempre più presenti, e le armi per combatterle sono sempre meno efficaci, perché il fungo sta diventando sempre più
0: aggressivo.
1: Una cosa che dobbiamo andare a fare, sempre lavorando in terra, in una pianta come queste, due cose si possono fare. Togliamo questa branca qua.
0: Hai introdotto però un nuovo strumento, eh?
1: Sì, questo è un classico. Allora, è un seghetto a mano, classicissimo, semplicissimo. Una volta i nostri vecchi mettevano un seghetto così su un manico di scopa,
0: okay,
1: o su un'asta di castagno. Questo è un po' più evoluto, nel senso che comunque ha un'asta in alluminio.

0: Bello leggero.
1: Quanto diventa alto?
0: Si va
1: 4-5 metri.
0: Sì, 4-5 metri più o meno.
1: Però lì bisogna lavorare di forza, di fatica.
0: No, non bisogna lavorare di forza, assolutissimamente, perché è fatto con denti che prendono il legno e non si fatica niente. Se vuoi poi ti faccio anche provare.
1: Allora, adesso poi vediamo come si usa questo.
0: Sì, esatto.

0: La potatura degli ulivi tra fine febbraio, primi di marzo, dopo il 15 marzo invece se bisogna dare un taglio un po' più deciso, vero?
1: Esatto.
0: Massimo Solari, Associazione Produttori Olivicoli della Liguria, abbiamo visto questo strumento che contrariamente a quello di prima non è elettrico ma si usa a mano.
1: È manuale. Questo ci aiuta a tagliare le branche leggermente più alte, perché partiamo sempre dal discorso che abbiamo fatto prima di poter lavorare sempre per terra. Quindi cosa faccio? Qui abbiamo un po' di competizione. Scusa, aspetta che devo andare a arrivare.
0: Competizione vuol dire rami che vogliono un po' avere la meglio?
1: Rami che sono uno vicino all'altro e che si levano la luce uno con l'altro. Quindi cosa facciamo? Abbiamo in una pianta così, se si può vedere, abbiamo due scelte. La prima, questo è vigoroso e andrebbe tolto in teoria, perché è troppo vigoroso e mi va troppo in alto. Però, guardando bene la pianta, cosa ho notato? Che questa pianta, questa branchetta qua, ha subito dei traumi. E poi vi spiego. Quindi cosa faccio? Io lascio questa branca qua, con questa, in modo che questa mi può nascere una branca di eventuale ritorno di questa branca qua. Vedete? Che va troppo in alto e poi mi va fuori sagoma. E vado intanto a togliere questa qua. Facciamo un taglio abbastanza ben fatto, se riusciamo, perché in diretta non è
0: così. E ci mancherebbe, Massimo, sei uno degli intenditori della Liguria, che non facessi un bel taglio.
1: Vedete? Eccola qua, vedi? Facciamo così.
0: Sumpete e via.
1: E poi la teniamo perché vi voglio far vedere un problematica. Vedete, io ho dato luce a questa branca, ho dato questa qua, è abbastanza staccata da questa, quindi abbiamo della luminosità. Dobbiamo fare ancora una cosa importantissima, e ce ne sarebbe da fare due, ma ne facciamo basta una, perché sennò poi mi piange il cuore. Allora, vedete questa branca qua che sarebbe bellissima? Questa è una branca bellissima, fruttifera. Però mi va all'interno, andando all'interno mi va via,
0: il
1: mi porta
0: sole.
1: Via la luce. Quindi io cosa faccio? Con un taglio abbastanza preciso, facciamo così, ok.
0: Sembra burro.
1: Sì, sì, questo è un seghettino che è un giocattolo, ok. E vedete? Vedete che io ho portato, e lo dice la pianta stessa, ho portato la luce, ora il sole non c'è, però si vede il chiaro che prima mancava, vuol dire che la luce penetra dentro e siamo abbastanza a posto come pianta. Bisogna, quando facciamo tutti gli interventi di potatura, osservare, non c'è uno schema ben definito per una potatura di una pianta di olivo. Dobbiamo osservare che tipo questa branca qua, che ha tutta questa queste
0: torsioluti di funghetti,
1: sono micro lesioni,
0: queste cose.
1: Allora, questi sono micro lesioni portati da degli errori di raccolta. Sì. Dobbiamo essere sinceri. Sì, vabbè, lasciamo stare. Nel senso che quando noi andiamo a raccogliere le olive e insistiamo tanto sulla branca, e specialmente in questo oliveto qua, che è uno dei primi oliveti che andiamo a raccogliere, quindi la pianta ancora molto con molta linfa nei rametti, andiamo a creare delle micro lesioni. I batteri presenti, questa si chiama rugna classica,
0: la rugna
1: dell'olivo, i batteri presenti nel terreno, perché il batterio della rugna è presentissimo, e la varietà di oliva presente qua, che è la classica lavagnina, ne patisce tanto, crea questi nodi
0: bitorzoli.
1: Questi nodi qua. Ora vi faccio vedere come sono fatti dentro, se non mi taglio un dito. Vedete cosa fa? Crea questo problema qua. Mangiano i vasi linfatici del rametto con la perdita della vigoria. Cosa si può fare? Due cose. Come ho già detto, non potarle in presenza di umidità. Secondo, dopo la potatura e dopo la raccolta,

0: un trattamento a base di rame.
1: Ah, allora, è innocuo il rame?
0: Il rame è un fungicida, ai tempi, 20 anni fa, copriva tantissime malattie, ora un po' meno efficace perché comunque, come abbiamo detto prima, i funghi sono molto più resistenti, però si ha degli ottimi risultati. Tenendo presente che in una condizione così non mi porta nessun problema, al limite c'è solo quel ramettino, come puoi vedere qua, o anche la pianta di sotto, vedete? Mm-hmm. Però non mi crea dei grossi danni. Succede frequentemente anche in zone quando viene una grandinata. Lì si consiglia il trattamento di rame nell'arco dei 15 giorni due volte.
1: Perché hai voluto tenere questo ramo? Mi hai detto che dovevi mostrarmi.
0: Sempre per far vedere tutti i traumi, che qua si vedono ancora bene, vedete, questi sono poi faccio vedere una cosa, già che, allora, vedete? Ecco, qua si vede molto meglio rispetto a prima. Vedete che si crea questa segatura,
1: sì.
0: Questa e questo, esatto. Su un ramo grosso, diciamo che intacca, c'è tanto poco, vaso, sì. E quindi la pianta riesce ad andare avanti. Su dei vasi piccoli si crea il seccamento della branca.
1: Ah, quindi può seccare,
0: sì.
1: L'estrema,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Conseguenza.
0: Allora, tenete presente, se questo è un ramo, questa branchetta qua è una branchetta che può diventare un futuro ramo. E come faccio a riconoscerla? Punto di domanda. Non me lo dice.
2: Al collo.
0: No. Che di solito la branca fruttifera mi germoglia a fianco del dorso.
1: Mm-hmm.
0: Vede? Se no, le branche che mi gettano qua sopra in alto sono tutti succhioni. Il succhione va su dritto, mi mangia tutti gli elementi nutrizionali che io ho dato in questo periodo qua e mi porta che per 3 o 4 anni lui cresce in alto e oliva non ne fa, neanche se io piango arabo. Quindi ecco, questo è un discorso molto bello. E non per niente, le vedete, tutte le rame, tutte le branche di queste piante qua sono ai fianchi.
1: È vero. A tipico ombrello, no?
0: Esatto.
1: Ecco, la stagione scorsa la raccolta è stata un disastro. Abbiamo visto che c'è stata una perdita più o meno del 90-95%. Quest'anno è troppo presto per dire come andrà dall'albero, non si capisce ancora.
0: Adesso è troppo presto. Diciamo che la pioggia di questo mese di febbraio, a parte il dissesto idrogeologico che può uno avere nell'oliveto, non ha guastato per niente l'ulivo. A parte quegli olivi un po' più densi che si può avere dei problemi di occhio di pavone, però non è un gran problema. Forse può essere un bene perché le falde acquifere si sono riempite. Adesso, andando avanti, la pianta comincia a vegetare, le vediamo qua in una... Eccole qua si vedono.
1: Bello.
0: Queste sono le prime mignole.
1: Piccoline.
0: Che dovrebbero nascere poi le foglie e i frutti. Quindi la pianta comincia a muoversi, come dico io. Dipende, secondo me, a livello di frutti, tutto nel mese di maggio. Se noi abbiamo un bel maggio con temperature medio giuste e una buona, diciamo, con poca umidità, i fiori sono, crescono bene e sono ricchi di polline, e quindi quando si impollinano si ha una buona legagione. Poi di lì si apre tutto un mondo, perché è difficilissimo di
1: certo
0: capire.
1: L'anno scorso era stato un maggio piovoso e freddo,
0: esatto,
1: e questo aveva danneggiato,
0: esatto, almeno da come ci hanno detto i tecnici, diciamo che sono cose vere, e quindi si ha questo lavoro qua.
1: Ecco, un'ultima domanda: hai portato una motosega, ma questa qua serve quando vuoi togliere,
0: diciamo,
1: la parte, tagliarla nel sedere, si dice.
0: No, diciamo che questo è l'ABC per una buona strumentazione per andare a fare una buona potatura. Una motosega normale, piccolina, leggera, che comunque va sempre adoperata con molta cautela, un casco di protezione quando si fanno fare i tagli un po' più alti, perché comunque i rami possono rimanere appesi,
1: sì,
0: e quindi
1: cadere, poi
0: e cadere una visiera, perché comunque qui siamo in una zona sempre leggermente ventilata, quindi la segatura può andare negli occhi, e un segaccio e una forbice a batteria, e il kit del buon potatore è attivo.
1: Quando è che si devono tagliare proprio in taglio drastico
0: sono le due scuole di pensiero,
1: il tronco tagliato, diciamo.
0: La mia scuola di pensiero: che quando l'olivo scappa oltre ai 5 metri, che non c'è una branca, fare un taglio a 1,50.
1: A 1,50 rimane solo il tronco.
0: Piano, esatto, rimane il piano. Allora, come qua, anche 2 metri, perché adesso col discorso dei caprioli poi abbiamo dei problemi di vegetazione. 2 metri, leggermente.

0: leggermente appena appena inclinati, come si vede, comunque le vedete, anche quello lì è stato, vedete dove è stato fatto, guarda, un po' più basso, sì. Però il concetto è sempre lo stesso. Lì così, vedete, sono stati tagliati qua, vedete? Leggermente inclinati, in modo tale che le branche cosa fanno? Quando il taglio è piano, gettano un po' a monte e un po', diciamo, su tutto il cerchio della pianta.
1: Inclinato intendi così come quando inclinato. Si taglia il salame,
0: esatto,
1: inclinato?
0: Leggermente, ma non tantissimo. Non tantissimo, in modo che l'umidità scoli, diciamo, dal tronco. E questo, facendo questo, cosa ci permette? Che partono una, due, tre e quattro branche. Se io faccio il taglio inclinato intendo 45 gradi, le branche me le fanno solo qua. Ah, e diventa difficile gestirlo.
1: Ok. Quindi quando un ulivo è più di 5 o 6 metri, sì, di tronco, bisogna di tronco tagliare liscio, un e mezzo, due massimo.
0: Due metri, perché almeno, perfetto, il capriolo quando germoglia non si vede. Comunque tutte queste piante qua sono state tagliate, si vedono anche questa qua dietro di noi, è stata tagliata.
2: Vedete, quanti anni fa?
0: 2018 queste. Ah. Però queste lavorate bene, in 4 anni le portate in produzione.
1: Accidenti, in 4 anni.
0: Sì.
1: Massimo, grazie, ci vediamo poi al momento della raccolta, tenendo le dita incrociate, sperando che vada meglio del 2025.
0: Speriamo.
1: Grazie, grazie Francesco Righi per le immagini.
0: Grazie.

0: Il bilancio di Regione Liguria sarà il tema di questo Terrazza Incontra e chi meglio del Presidente di Regione Liguria Marco Bucci ci spiegherà un po' tutto quello che...
1: Buongiorno e buonasera e buon saluto a tutti.
0: E insieme al Presidente l'Assessore al bilancio di Regione Liguria Claudia Morice, ben trovata anche lei.
2: Ben trovati voi, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto Presidente e Assessore, lo chiedo ad entrambi, dovrà essere lo scopo di questa trasmissione spiegare ai Liguri, nella maniera più corretta ovviamente, ma soprattutto più semplice possibile, quello che sta alle spalle, dietro un bilancio che solitamente è visto come dei meri numeri, no? E quindi molte cose anche alla gente, diciamo la verità Presidente, lei lo sa, interessa poco, se non quando c'è dietro la parola buchetto, buco, voragine, e allora lì ci si incendia un po', soprattutto politicamente. Come sta davvero Regione Liguria?
1: Regione Liguria è in ottima salute e vuole essere ancora più in ottima salute. Cosa c'è meglio di ottimo non lo so, ditemi voi qual è il termine che dobbiamo usare, però noi vogliamo arrivare veramente a essere in ottima salute. Una regione di alta qualità di vita deve per forza avere le risorse finanziarie per poter non solo garantire l'alta qualità di vita, ma continuare a migliorare la qualità di vita. Purtroppo il bilancio è una di quelle occasioni in cui si scatena la lotta, si chiama lotta, vabbè, la battaglia, ma neanche battaglia, il dibattito, chiamiamolo così, il dibattito politico, strumentale e talvolta fatto proprio di interpretazioni che assolutamente sono ad uno scopo specifico, vorrei dire strumentale, ma strumentale è già poco. Vi faccio un esempio. Come si fa a parlare di buco della sanità, che non ha nessun senso? Semmai il bilancio che abbiamo noi è quello della Regione Liguria. Se ci fosse un problema dovremmo dire la Regione Liguria non ha le risorse per andare avanti, cosa che invece non è vera, il bilancio della Regione Liguria è sempre in attivo, per cui la Regione Liguria ha un bilancio che serve, le risorse sono sufficienti per tutto il lavoro che dobbiamo fare. Poi una delle componenti è certamente la sanità, anzi la componente più importante. Però se noi decidiamo di spendere di più in sanità, perché decidiamo di spendere meno da un'altra parte e di compensare quello che spendiamo in più per sanità per dare un servizio ai cittadini con qualcosa di meno che facciamo da un'altra parte. Questa è una scelta assolutamente amministrativa, è una scelta che qualcuno chiamerebbe anche politica, ma non facciamo altro che mettere più risorse per dare un servizio ai cittadini. Poi uno potrebbe dire come li spendiamo, questo sì che dovrebbe essere il dibattito, ma non creare buchi assolutamente inesistenti o situazioni di pericolo che non esistono proprio.

0: Proprio perché il bilancio della regione Liguria è sempre in positivo. Non so se lo si dica, ho cercato di metterla più semplice possibile. È come la famiglia. In una famiglia c'è, cioè ogni famiglia ha il suo bilancio, tot risorse che entrano, tot risorse che escono. Poi si decide se si vuole spendere per una cosa o per l'altra, ed è esattamente quello che facciamo noi. Se la famiglia decide che quest'anno è molto più importante spendere per l'educazione dei figli, non si può dire che c'è stato un buco sull'educazione dei figli, è ridicolo. La famiglia ha deciso di spendere di più, e così siamo noi. Se decidiamo di spendere di più per la sanità è perché abbiamo fatto una scelta consapevole che vogliamo dare più risorse nella sanità. Non è vero che c'è un buco, è solo un aumento di risorse. Il buco semmai ci sarebbe se avessimo un problema a livello Regione Liguria, cosa che non abbiamo avuto perlomeno da quando ci siamo noi, e sono certo che non avremo in futuro. Quindi questo è il concetto del bilancio. Poi ci sono le varie scelte e su queste possiamo parlare e discutere. Questo sì è una discussione che possiamo fare, ma sino a quando il bilancio della Regione Liguria rimane inattivo, parlare di buchi è puramente strumentale.
1: Assessore Moric, è notizia di oggi, la Corte dei Conti ha analizzato un po' tutto bene nel dettaglio cosa avete fatto, ha promosso tante situazioni, ne ha bocciate alcune, per esempio quella legata ad ARPAL. E tanto se ci spiega cosa viene contestato e come risponde, ha già risposto, so che in mattinata avete già avuto un incontro, se ci fa un po' luce su questo.
2: Sì, dunque la questione della parifica della Corte dei Conti avviene ogni anno dal 2012 noi siamo soggetti a questo tipo di controllo, è un controllo che ogni anno diventa sempre più approfondito e sempre più articolato. La questione ARPAL, che è una questione che noi abbiamo sistemato oggi durante la giunta, che ha preso appunto atto delle pronunce della Corte dei Conti, è una questione di forma e non di sostanza, nel senso che il tema è la Corte Costituzionale, chiamata dalla Corte dei Conti della Sicilia nel 2022 ad analizzare come veniva finanziata ARPAL Sicilia, ha detto che ARPAL può prendere soldi del fondo sanitario solo per alcune attività che sono strettamente collegate con la sanità. Nel nostro caso, dal 1995, data di istituzione di ARPAL, abbiamo sempre finanziato in questo modo e sempre finanziato col fondo sanitario solo le parti diciamo perimetrate di attività sanitarie di ARPAL, però formalmente la Corte Costituzionale ha detto nella legge non c'è scritto esattamente questo, quindi a maggio di quest'anno abbiamo modificato la legge, l'abbiamo resa adeguata. Per quanto riguarda gli anni pregressi dal 23 al 25 dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL in via formale, ma non certo con giri diciamo di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario, e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio, e noi con questo copriremo ARPAL. È solo un giro contabile, non interviene sul risultato di amministrazione di Regione Liguria, che come diceva il Presidente rimane positivo, e quindi insomma è una vicenda che chiudiamo, si chiude con quest'anno.
1: Presidente, rimanendo in tema di sanità, era stata, mi ricordo perfettamente, ma si ricorderanno tutti, una delle sue battaglie sin dal primo giorno, quella della diminuzione delle liste d'attesa. Proprio ieri Agenas ha reso noto dei dati molto importanti che danno la Liguria tra le regioni che stanno correndo di più per migliorare la situazione. Certo, partendo molto da dietro, è ovvio che non si può essere in testa, si possa essere in testa, però già il fatto, no, di essere promossi, e non lo dite voi, lo dice un'agenzia esterna, come la regione più veloce che sta migliorando molto, già questo è un buon dato. Tanto magari vediamo le grafiche che raccontano quello che sto dicendo. Le conosce?
0: Assolutamente sì. Non vorrei segnalare qualche imprecisione, però più 19,7 sono 19,7 punti percentuali, non per cento. Comunque va bene, va così, bene. Andiamo avanti. Però

0: quel che conta è l'82.9, il che vuol dire che l'82.9% su 100 richieste, 82.9 sono fatte nei tempi previsti. Cosa vuol dire questo? Un grandissimo miglioramento. Nel 24 eravamo a circa 60%, se smetti di 19 punti, fai la sottrazione, viene quanto viene? Viene 63 qualcosa, no? Ecco. Qual è il concetto? Il concetto è che oggi abbiamo quindi 17.1 percentuale che non è soddisfatto. Magari viene soddisfatto il giorno dopo, però dal punto di vista del concetto non è soddisfatto. Questo è il nostro messaggio. Noi stiamo lavorando per far sì che questo 17.1 vada a zero. Questo è l'obiettivo. Noi vogliamo raggiungere lo zero di richieste che escono dai termini di legge. Questo è l'obiettivo e ci stiamo lavorando molto attentamente e soprattutto con tanta energia, perché una cosa di questo tipo aumenta non solo la soddisfazione dei cittadini, ma la sicurezza di vivere in un posto di alta qualità come la Liguria. E l'alta qualità di vita non esiste se non c'è un'alta qualità di sanità. C'è poco da fare, non puoi essere in alta qualità di vita se la sanità è deludente. Quando vai a letto la sera devi essere certo che qualunque cosa succeda c'è qualcuno che si occupa di te. Questo è un concetto chiave che deve rimanere nella testa di chi vive qui nella nostra regione, e noi vogliamo che sia così. Quindi abbiamo ancora il 17.1% da risolvere.
1: Assessore, quanto manca a regione per arrivare, ci sarà prima o poi un anno dove non ci sarà alcuna variazione di bilancio per la sanità? Sarà un obiettivo, è un sogno, una chimera, è un obiettivo?
2: Ma in realtà è già successo nel 2020, Regione Liguria ha chiuso il bilancio sanità in pareggio. Poi chiaramente il 2020, come vi ricordate, è stato un anno particolare, questione Covid, quindi non può essere preso come benchmark, però il nostro tema è un tema di sottofinanziamento da parte del Fondo Sanitario Nazionale, perché noi siamo la regione più vecchia d'Europa e, come dico sempre, fino a quando avevo 30 anni non conoscevo nemmeno chi fosse il mio medico di famiglia, e purtroppo per esperienza dico che più si va avanti con l'età e più chiaramente sono le risorse che assorbiamo in termini di richiesta di cure, visite mediche, ricoveri, medicinali, farmaci. E quindi questo elemento, cioè la composizione della popolazione all'interno delle regioni, deve essere pesato di più di quello che succede adesso. Ci sono regioni giovani che dicono dobbiamo avere tutti la stessa quota capitaria, cioè tutta la popolazione italiana, indipendentemente da come è composta, deve avere la stessa quota che lo Stato spende per ognuno sulla sanità. Noi stiamo dicendo una cosa differente: bisogna capire di quanto ogni cittadino ha bisogno in termini di sanità, e più si invecchia e più si ha bisogno, quindi maggiore è il costo. E quindi noi, che siamo la regione più vecchia d'Europa, dobbiamo per forza di cose essere trattati diversamente rispetto a regioni come Campania o come Lazio, che sono regioni relativamente giovani dove l'età media sicuramente non si avvicina alla nostra.
0: Posso aggiungere un paio di concetti?
1: Certo.
0: Allora, se fate i conti come la statistica del pollo, no? Lo sapete cosa vuol dire. Ogni anno lo Stato, la Regione Liguria, spende 3.000 euro circa per persona. Ora, per persona cosa vuol dire? Per residente. In realtà, con il discorso che diceva prima l'assessore, noi abbiamo le persone anziane che spendono molto di più di 3.000, le persone giovani spendono molto meno di 3.000. Abbiamo poi un altro problema, è la locazione fisica. Le persone sulla costa spendono meno delle persone che sono invece nell'entroterra, dove sono richiesti più fondi per movimento, per fare determinate cure che non sono vicine a casa e così via. E poi abbiamo un'altra componente importante, che è il turismo. Se noi abbiamo per 4 mesi all'anno 1 milione in più di persone, e queste vanno a pesare anche sulla sanità, e quindi voglio dire, tanti servizi che sono resi anche gratuitamente senza il pagamento del ticket o senza il pagamento verso la regione dove sono residenti, noi dobbiamo metterceli e ce li mettiamo con il Fondo Sanitario Ligure. Quindi vedete, queste componenti sono tutte quante vanno a influenzare alla fine l'ammontare delle risorse che sono necessarie per una regione come Liguria. Ma vorrei che tutti si ricordassero questi 3.000 euro. Ogni anno

lo Stato, la Regione Liguria, dà 3.000 euro per la sanità per ciascuna persona. E questo dovrebbe farci pensare che, insomma, da un certo punto di vista siamo coperti, da un altro punto di vista dobbiamo cercare di non spenderli male, ma di spenderli bene, perché 3.000 euro per persona non sono una cifra insignificante. In totale per noi sono quasi 5 miliardi, tanto per parlarci. Ecco, non è una cifra insignificante. Nonostante tutto, noi abbiamo più di 27.000 persone.

0: servizio per tutti noi e le paghiamo con questi 3.000 euro a persona. Vorrei che questi numeri fossero ricordati per dare una dimensione di quello che è oggi l'impegno per la salute di una regione che vuole essere ad alta qualità di vita.
1: Assessore, per mantenere i conti in ordine, in equilibrio, spesso siete costretti anche ad aumentare le tasse. Ai liguri che ci stanno guardando in questo momento, cosa si sente di dire? È in arrivo qualcosa? Possono stare tranquilli?
2: Mi sento ai liguri, intanto cominciamo a dire qualcosa ai genovesi. Ho letto stamattina che aumenta la Tari, ma questa non dipende da Regione Liguria, quindi è una cosa che esce, diciamo, dalla nostra potestà. Quello che mi sento di dire ai liguri è che l'ulteriore finanziamento che Regione ha riconosciuto nei confronti della sanità, che quest'anno è stato di circa 120 milioni di euro, è stato fatto senza assolutamente andare a fare alcun tipo di manovra fiscale. La manovra fiscale che abbiamo fatto noi è stata quella invece di, seguendo quello che è il discorso statale, andare a ridurre gli scaglioni da 4 a 3 per agevolare i redditi medio-bassi, in modo tale che ci sia una disponibilità ulteriore nelle tasche dei cittadini che hanno bisogno di spendere e che quindi fanno andare avanti l'economia. Se io agevolo i redditi più alti, produco molto molto probabilmente del risparmio. Se agevolo i redditi più bassi, produco del maggiore consumo, che quindi mi fa da volano a livello economico. Noi stiamo ragionando in questi termini e stiamo ragionando in questi termini anche dal punto di vista degli investimenti, perché Regione Liguria, il Presidente ha voluto dare una spinta notevole in questi anni agli investimenti, quindi ad intervenire sul territorio ad adiuvandum dei comuni attraverso l'indebitamento regionale, che però è un debito buono perché si trasforma in opere pubbliche, che sono quelle che di cui i cittadini hanno bisogno.
1: Presidente, entriamo in un argomento piuttosto caldo, che è quello di AMT. Regione Liguria è intervenuta, spiega ai genovesi, perché ai liguri soprattutto, ma a tutti, anche ai genovesi naturalmente, perché è intervenuta.
0: Beh, intanto ai liguri diciamo che il trasporto pubblico locale è una componente fondamentale del lavoro della Regione Liguria e noi ci siamo impegnati a aiutare la gestione del trasporto pubblico locale in tanti modi, non soltanto con i fondi statali ma anche con i fondi regionali, quindi c'è una componente di fondi statali e fondi regionali che vanno direttamente a tutte le aziende che lavorano nel trasporto pubblico locale, in questo caso in tutte e quattro le province della Liguria. Quindi noi la Regione Liguria c'è da tanto tempo, non è che è una novità per noi. La novità per la nostra amministrazione è che abbiamo aumentato in maniera consistente le risorse che anche dalla Regione stessa, non soltanto dal Ministero, ma anche dalla Regione stessa, vanno a queste aziende. Poi in ogni caso abbiamo deciso di contribuire al piano di risanamento per quanto riguarda l'AMT con due azioni importanti. La prima, abbiamo deciso di aumentare il contributo annuale, che è passato da 95 a 110 milioni annuale, quindi ogni anno la Regione Liguria verserà AMT 110 milioni, già successo nel 25, succederà poi nel 26, 27, 28, 29, questi sono gli anni del piano. E in più abbiamo deciso di dare una cifra di capitale, cioè 40 milioni al Comune di Genova, proprio per consentire il completo risanamento anche dalla parte della parte patrimoniale dell'azienda. Poi la situazione, ancora non c'è il bilancio del 24, non c'è il bilancio del 25, quando poi ci saranno pubblici tutti questi bilanci si potrà fare un discorso di ragionamento importante per capire cosa è successo e cosa veramente bisogna fare per il futuro. Ma ora è troppo presto, anche se io le idee le ho molto chiare, aspettiamo che arrivino i bilanci.
1: A proposito di bilanci, di buco, buchetto e voragine, anche su AMT si è parlato molto con questi termini giornalistici.
0: Sono tutti termini assolutamente inappropriati e soprattutto sono tutti termini, si è parlato addirittura a un certo punto, ho letto 250 milioni di buco, proprio vuol dire non aver capito niente di quello che sta succedendo.
1: Io ero rimasto a 100 milioni di aver letto.
0: No, c'erano 250 milioni. Poi

0: Ari si è arrivato a 300 milioni di debiti, anche lì i debiti non hanno senso se non ci sono i crediti, quindi bisogna, queste cose sono, non voglio dire complesse perché non sono complesse, come ogni famiglia ha i suoi debiti e i suoi crediti, il discorso è che vengono utilizzate a pezzetti per polemiche strumentali, bisogna rifiutarsi nemmeno, non solo di leggere, ma di accettare visioni che sono assolutamente parziali e che non danno veramente la realtà dei fatti. La più grossa che è successa, ve la ricordate tutti, quando dopo si è detto che nel 25 il Comune di Genova aveva 50 milioni di buco, ve lo ricordate, e quando è stato approvato il bilancio finale del 25, cioè inizio 26, c'erano 47 milioni di attivo. Quindi siamo passati da 50 milioni di buco a 47 milioni di attivo, che vuol dire che bisogna starci attenti prima di fare certe dichiarazioni.
1: Ecco, lei su AMT ovviamente insomma ne è rimasto sempre un po' fuori, no? Anche se poi naturalmente certi attacchi sono stati spesso anche soprattutto alla sua amministrazione.
0: Non parliamo degli attacchi, io non attacco e non si fanno queste cose, si faranno solo quando i numeri saranno chiari. Ora come ora mancano i bilanci, quindi non so quali attacchi si possono fare, è solo questione strumentale.
1: La chiudiamo qui.
0: Non so cosa posso aggiungere di altro, cioè non c'è altro da aggiungere. Quando avranno fuori i bilanci vedremo come sono andate le cose, ma ora come ora non ci sono, e quindi non c'è il 24, non c'è il 25, c'è solo il piano di risanamento su cui ci siamo impegnati a lavorare, e come? Sborsando noi molti, non è che facciamo la gara chi ne sborsa di più, però veramente dal punto di vista del denaro liquido abbiamo fatto uno sforzo eccezionale per aiutare, ma lo abbiamo fatto anche per altre aziende di trasporto pubblico locale, e se ci fossero gli altri problemi nella Liguria lo faremo assolutamente per qualunque altra azienda che avesse dei problemi. Il trasporto pubblico locale è sempre stato, non voglio dire in difficoltà, ma in, come si dice, sul,
1: in tutta Italia, no?
0: Sì, ma non è difficoltà, chiamiamola in
1: sofferenza
0: vuol dire che bisogna sempre trovare delle risorse eccezionali per risolvere i problemi, è sempre stato così, e potrei dire, possiamo fare un discorso politico, non lo so, io posso solo che se mi danno tot risorse devo cercare di spendere quelle risorse lì e non spendere di più. Per 7 anni e mezzo abbiamo gestito il trasporto pubblico locale di Genova e la città metropolitana, non è mai mancato un autobus, voglio dire, i servizi ci sono sempre stati, la gente è sempre stata pagata, sia le aziende che gli impiegati che i lavoratori, addirittura abbiamo unito 2 aziende per far sì che ci fosse un servizio unico, aumentando anche il trattamento economico a quelli che l'avevano più basso, e quindi equiparandoli tutti verso l'alto e non verso il basso, sono cose che non erano mai successe. E di questo io ne sono assolutamente orgoglioso.
1: Assessore, prima di chiudere la prima parte, abbiamo parlato insomma dello stato di salute di Regione Liguria, uno stato di salute buono. Dal suo punto di vista, lei che è ovviamente attentissima ai conti, c'è invece un qualcosa che la preoccupa in maniera importante anche per il futuro? Una voce dove dice lei, insomma, lì dobbiamo stare un po' attenti.
2: Ma io più che come assessore sono preoccupata come persona, perché chiaramente chi di noi non è preoccupato in una situazione in cui vediamo che gli equilibri che per 80 anni erano stati garantiti stanno uno dopo l'altro saltando, non si capisce più quali siano esattamente i rapporti, che cosa c'è stata una situazione in cui la guerra è stata in qualche modo accettata tra virgolette come sistema di regolazione dei rapporti tra le nazioni, quindi è chiaro che come persona sono preoccupata, come assessore della Regione Liguria no, perché comunque per quanto riguarda i nostri conti, come abbiamo detto e come stamattina è accaduto in sede di parifica della Corte dei Conti, è stato appunto dichiarato che abbiamo rispettato gli equilibri, abbiamo tempi di pagamento assolutamente in anticipo rispetto alle scadenze. Siamo una regione virtuosa, tra virgolette, nonostante facciamo fronte a tutto quello a cui è necessario far fronte, e soprattutto non sono preoccupata perché ho visto che in alcune situazioni, e parlo ad esempio PNRR, in piena attuazione del PNRR c'è stata la situazione dell'aumento delle materie prime, eccetera, abbiamo avuto il governo al nostro fianco con il fondo opere non rinviabili, che ha integrato nel momento in cui era stato

0: stato dimostrato l'incremento.
1: Ha anticipato solo un tema di quelli che affronteremo subito dopo la pubblicità. Presidente, l'ho anticipato pochi istanti fa, l'assessore Moric e il PNRR, insomma è stata una grandissima occasione, sfruttata bene anche da Regione Liguria, però insomma, cosa succederà quando questi finanziamenti finiranno?
2: Beh, intanto diciamo che anche oggi la Corte dei Conti ha parificato tutti gli investimenti del PNRR dicendo che abbiamo raggiunti tutti al 100%, anzi alcuni fondi che non sono PNRR ma FESR o Fondo Sociale hanno addirittura fatto l'overbooking, cioè abbiamo addirittura speso più di quello che ci hanno dato e ce l'hanno certificato, quindi vuol dire che i soldi arrivano. Abbiamo fatto veramente, penso che io ne ho fatto una parte, ovviamente sono molte attività sono state fatte anche nella precedente consigliatura, ma voglio ringraziare tutti perché hanno lavorato veramente alla grande. Posso dire che siamo la prima regione d'Italia da questo punto di vista, cioè oramai certificata, e quindi ben fatto. Sono circa 700 milioni con circa 300 diversi progetti, quindi non è roba da ridere. Ci sono quelli della sanità, ovvero sia le case di comunità e gli ospedali di comunità, quindi è stato fatto un gran bel lavoro. Ora la domanda è: come facciamo senza questi soldi? Tanto per parlarci chiaro. Ebbene, ora la sfida è arrivare. Intanto diciamo una cosa: nel passato, prima del PNRR, ovviamente c'era un certo livello di investimenti. Col PNRR gli investimenti sono aumentati, vuol dire anche raddoppiati da un certo punto di vista. E adesso che non ci sono più quelli del PNRR, dobbiamo tornare a quelli di prima? No. Dobbiamo invece lavorare per far sì che quello che è stato investito dal punto come denaro pubblico possa dare un rendimento di 3-4 volte per quanto riguarda gli investimenti del privato. Ovvero sia dobbiamo lavorare con il privato, col partenariato pubblico-privato, per far sì che quando noi investiamo un euro ci sia un investimento da parte del privato che corrisponda a 2 o 3 volte. Ecco, questo è veramente un punto importante. Ovviamente poi il privato lo fa solo se gli rende, ma è chiaro, gli investimenti sono fatti perché devono avere poi un reddito, un rendimento, non un reddito. E quindi la cosa è perfettamente compatibile, è perfettamente legale, si tratta solo per le amministrazioni di tirarsi sulle maniche e lavorare con i privati per far sì che questi contributi di investimenti addizionali che derivano dal PNRR possano essere coperti dalla parte privata. Se facciamo così e riusciamo a fare veramente una cosa che nella storia è stata fatta una volta molto bene, direi anche una seconda volta in Italia col piano Marshall, ma è cominciata all'inizio con Roosevelt, con New Deal, dove agli investimenti pubblici poi si sono accoppiati gli investimenti privati e gli Stati Uniti sono riusciti a uscire dalla crisi del 29, no? Parliamo degli anni 30, 32, 34, 35, dove gli Stati Uniti hanno fatto veramente un boom. L'hanno fatto con questo criterio, associando all'investimento pubblico, che ci deve essere, e nel nostro caso c'è stato e continuerà a esserci, un investimento privato che ci consente di fare ulteriore spinta, ulteriore velocità, ma soprattutto ulteriore ricaduta economica e occupazionale sul territorio, che è quello che a noi interessa. A noi interessa avere ricaduta economica e occupazionale sul territorio, e le aziende del territorio devono essere avvantaggiate da questo punto di vista, ma soprattutto devono darsi anche loro una bella tirata su di maniche e lavorare. Faccio un esempio. L'esempio è il polo della subacquea. Al polo della subacquea a Spezia, sapete che è una cosa innovativa, la prima in Italia, fatta dal governo, insomma, hanno fatto un bel lavoro, mettendo a Spezia, dove ci sono ovviamente gli incursori sottomarini, gli incursori subacquei, i consubin, ma ci sono anche tante altre realtà che lavorano nella subacquea. Ebbene, tante realtà genovesi e anche del resto della Liguria, anche del Ponente, sono andate a lavorare lì, o sono in contatto continuo con le risorse che sono lì per fare prodotti innovativi di un certo tipo per il controllo della parte, diciamo, sotto la superficie del mare. Noi, Regione Liguria, abbiamo stanziato 10 milioni di euro per fare bandi di aiuto a queste aziende, alle PMI, alle start-up, alle aziende innovative della subacquea, ma col criterio che questi soldi, queste risorse, devono andare soltanto alle aziende liguri. Ovvero sia attraverso bandi ovviamente, ma devono essere bandi riservati alle aziende della Liguria. Ecco, questo è un modo per far sì che ci sia una ricaduta economica e occupazionale che dal pubblico poi arriva a valorizzare un'azienda privata che poi farà ulteriori investimenti per raggiungere gli obiettivi di mercato. Questo è il modo con cui noi vogliamo lavorare in futuro.
1: Assessore Morice,

0: Il Presidente ha parlato anche della sua visione post PNRR, ci sono invece dei progetti in piedi che con la fine di questa pioggia di finanziamenti rischiano o comunque dovete andargli incontro perché magari rischiano di non arrivare a compimento del tutto?
1: No, assolutamente no. Quello che noi abbiamo fatto però anche in costanza di PNRR...
0: Per esempio in comune c'è questa lotta, no, contro il tempo per arrivare a fine mese per far sì che tutto sia nei limiti del tempo stabilito. Ecco, sì. Per quanto riguarda invece i progetti,
1: regionali, i più grossi diciamo sono stati quelli case comunità, ospedali di comunità e sono tutti assolutamente in linea, chiusi e funzionanti. Anzi, ne ho utilizzato uno io giusto domenica scorsa e devo dire che la casa della comunità di Savona dove sono andata era perfettamente funzionante, perfettamente diciamo a disposizione dei cittadini. No, quello che ha fatto Regione Liguria è che anche in costanza di PNRR non ha mai smesso di investire. Quindi noi siamo andati ad aggiungere risorse, l'ultima delibera con cui abbiamo fatto un intervento di questo tipo è andata a finanziare 84 enti locali con 26 milioni di euro e sono tanta roba per una regione come la nostra e ora in assestamento, Presidente se mi autorizza posso dirlo, avremo altri 30 milioni come fondo strategico per poter continuare proprio questa politica di intervento insieme ai comuni per quanto riguarda le opere che vanno dalla difesa del suolo alla viabilità, alla riqualificazione urbana, alla parte culturale e allo sport. Quindi cerchiamo in questo modo di intervenire in tutta la regione con interventi che sono strategici proprio per l'insieme diciamo, delle attività regionali di tutti gli enti.
0: Presidente, quali sono i tre grandi progetti su cui Regione Liguria non può permettersi di fermarsi?
2: Beh, un momento, abbiamo tre grandi progetti che sono fuori discussione, il terzo valico, la diga e le autostrade. Tu queste tre cose... Queste non sono fuori discussione, nel senso che devono essere fatte per... Non voglio dire per forza è un brutto termine, ma se non li facciamo torniamo indietro, nel senso che non saremo mai in grado di stare ai tempi e soprattutto di sorpassare i tempi. Quando parlo di terzo valico sapete cosa voglio dire e qui sappiamo che il primo treno è previsto per alla fine del 27, quindi speriamo che questo succeda, ma io sono convinto che potrà succedere. Quando parliamo della diga sappiamo che la diga all'inizio del 28 dovrà consentire l'ingresso delle navi e la diga sta andando avanti, da cui tra l'altro si vede anche ieri hanno messo un nuovo cassone, quindi le cose vanno avanti. E quando parliamo delle autostrade, la buona notizia che abbiamo già detto è che dal 1 gennaio la 26 sarà senza cantieri, quindi ritorneranno le tre corsie, e la 12 sarà anche quella senza cantieri sino a Sestri Levante. Quindi voglio dire, da questo punto di vista per noi sarà positivo. Non posso dire la stessa cosa purtroppo per la A7 e per la A10, perché i lavori sulla A7 continueranno almeno per tutto l'anno, mentre ci saranno almeno altri due anni per quanto riguarda la parte Savona-Ventimiglia. Però voglio dire, le cose vanno avanti e queste devono andare avanti per forza. Dopodiché noi abbiamo importante il raddoppio della ferrovia, tra finale Albenga, è una cosa che fuori discussione deve succedere. Abbiamo molta discussione in atto perché ancora non c'è il progetto completo e ancora non si parla nemmeno di finanziamenti, ma c'è molta esigenza al territorio per quanto riguarda il raddoppio il rinnovo, chiamiamolo così, della Pontremolese per consentire dalla Spezia le merci in su treno per andare sempre meglio e sempre più velocemente. E abbiamo poi tutta una serie di grandi progetti per quanto riguarda gli ospedali. Come sapete abbiamo 6 ospedali nuovi in progetto, uno lo stiamo già costruendo che è il Felettino, l'altro lo stiamo già costruendo che è il Gaslini, ne abbiamo altri 4, uno è sotto fase progettuale avanzata che è quel Santa Corona a Pietraligure e poi ne abbiamo altri 3 su cui stiamo chiedendo, le gare sono... Le manifestazioni di interesse sono in corso in questo momento, che sono l'ospedale di Taggia, l'ospedale del Ponente, l'ospedale di Erzelli e l'ospedale Galliera. Quindi vedete, sono 6 grossi ospedali, non era mai successo che una regione, ma nemmeno a livello adesso non mi fate fare i paragoni, ma è difficile trovare una regione che abbia 6 ospedali in corso in una consigliatura.

0: però noi ci siamo lanciati, abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo, perché come dicevo prima, se non diamo la grande sanità a chi vuole stare in una grande regione di alta qualità di vita, abbiamo sbagliato tutto.
1: Assessore, come ha detto prima il Presidente, Regione Liguria, come qualsiasi azienda, deve guardare le entrate e le uscite. Che margine ha Regione Liguria anche per dovesse affrontare una qualsiasi emergenza?
2: Ma noi non avendo mai utilizzato i nostri margini, direi che li abbiamo tutti, possiamo intervenire in diverse direzioni. Ora speriamo di non doverci cimentare in questa ricerca, però abbiamo una serie di possibilità di intervento, perché ogni volta che io che guardo anche l'entrata, perché il nostro Presidente è bravissimo a guardare il lato spese ed è bravissimo a farsi venire idee di investimenti e di intervento, e io devo purtroppo guardare anche il lato entrata, perché se non sta in equilibrio il bilancio non possiamo fare niente. E qualche volta mi provo a dire: ma potremmo intervenire su piccole cose? Assolutamente non bisogna mettere le mani nelle tasche dei liguri, per cui in caso di estrema emergenza i margini che abbiamo sono intonsi per ore, quindi potremmo fare fronte, speriamo di non averne mai bisogno.
1: Presidente, dell'operazione Filze, com'è andata?
0: È andata bene. Sapete che dietro l'operazione Filze c'è la volontà di poter costruire a Genova la fabbrica delle idee, che è nel waterfront di Levante e su cui abbiamo un accordo specifico con la Fondazione San Paolo, e abbiamo costruito un sistema che ci consentirà di poter costruire la fabbrica delle idee e di poterla avere pronta a fine 27, inizio 28. Quindi l'operazione è andata a buon fine, siamo contenti per questo. Poteva essere fatta un po' prima, sì, però vabbè, va bene così, cioè, ora ce l'abbiamo, quindi è inutile guardarsi indietro, guardiamoci avanti e cerchiamo di accelerare i tempi. La fabbrica delle idee sarà un punto assolutamente importante soprattutto per la blue economy, l'economia del mare, i giovani e tutti quelli che vogliono inserirsi in questo ambiente, che è un ambiente veramente di grande fascino, perché non è solo un ambiente industriale, non è solo un ambiente commerciale, non è solo un ambiente turistico, è qualcosa che assieme a tutte queste tre cose, assieme all'alta professionalità e al grande contenuto innovativo. Guardate che è veramente è difficile trovare un tipo di economia come la blue economy che ha così tante sfaccettature e tutte quante hanno in comune il mare. Per noi è veramente quello che fa parte del nostro DNA, e avere la fabbrica delle idee per la blue economy in un posto diverso da Genova sarebbe una cosa che non funziona. Quindi dobbiamo farla qui e ci siamo impegnati a farla qui, e questa è stata l'operazione di FILS.
1: Ecco, invece proprio dal punto di vista economico, che risultati vi aspettate proprio dall'operazione FILS?
2: Dal punto di vista, no, intanto è un'operazione che FILS gestisce per proprio conto, per cui diciamo che tutto quello che è l'impegno finanziario, l'impegno di come posso dire, ingegneria finanziaria dietro l'operazione, naturalmente chi meglio di FILS può farlo. Per cui diciamo che in oggi siamo nella fase di avvio, e siamo nella fase che è quella più importante di studiare il punto, diciamo i contenuti di questa operazione. Quindi, come diceva prima il Presidente, creare una realtà così sfaccettata come quella che stava descrivendo prima il Presidente Bucci è una, come posso dire, una sfida che comporta l'impegno di diversi soggetti anche all'interno di Regione. Per cui chi fa formazione, chi si occupa di lavoro, chi si occupa della parte diciamo più ingegneristica, chi si occupa, cioè, diciamo che è proprio la sfida, è proprio quella di mettere insieme le diverse esperienze e i diversi saperi per poter arrivare a una cosa che è del tutto nuova.
1: Presidente, ha parlato l'assessore Morici di sfide, l'ha pronunciato 3-4 volte negli ultimi 20 secondi, però le sfide sono tante, lei insomma in qualche modo sia per in barca a vela e non solo, la sfida è sempre piaciuta. Qual è la sfida vera economicamente parlando, non ovviamente come abbiamo parlato prima nei grandi progetti, proprio economicamente parlando, la grande sfida per i prossimi anni di Regione Liguria?
0: Beh, intanto diciamo che la Regione Liguria non ha l'obiettivo

0: L'obiettivo di fare profitto. Prima ho sentito una parola che diceva qual è il rendimento finanziario. No, no, noi facciamo queste operazioni non per guadagnare, noi facciamo le operazioni per spendere. Questo che deve essere, guardate che per uno che ha fatto 35 anni di business nelle aziende private, questo è una cosa completamente di fuori dalla mentalità, dove le aziende private hanno l'obiettivo di guadagnare. No, l'amministrazione pubblica non ha l'obiettivo di guadagnare, ha l'obiettivo di spendere tutte le risorse dei cittadini che gli sono affidate. Se noi a fine anno non spendiamo quello che ci hanno affidato, non abbiamo fatto il nostro lavoro. Perché il nostro lavoro è di spendere le risorse per dare un servizio ai cittadini. Quindi il nostro obiettivo è spendere. Dopodiché è ovvio che più risorse ci sono, più puoi spendere. Quindi per noi la sfida è quella di andare a Roma, andare a Bruxelles, andare dagli investitori privati, come dicevo prima, perché i privati adesso avranno sempre più importanza, e dare a loro la possibilità di poter avere successo perché investono in Liguria. Io avevo portato a Genova circa 7 miliardi di investimenti su opere perché quando c'erano i bandi avevamo i progetti pronti e avevamo conquistato la fiducia come amministrazione comunale da parte dei ministeri che dicevano: avete fatto queste cose bene, quindi se vi do i soldi sono certo che le farete bene. Ecco, noi dobbiamo porci nello stesso identico concetto, come dicevo prima, con i ministeri di Roma, con Bruxelles e con i privati. Avere una fiducia, fiducia loro, per cui se investono da noi sicuramente hanno un ritorno. Per quanto riguarda l'amministrazione pubblica, cioè Roma e Bruxelles, un ritorno in termini di cose fatte bene. Per quanto riguarda il privato, anche un rendimento economico. Ecco, dobbiamo creare questa fiducia nei confronti di quelli che hanno i capitali per poter investire, sia pubblici che privati. Questa è la nostra grande sfida, su cui stiamo lavorando da tempo e continueremo a lavorare, perché ovviamente vogliamo portare più risorse nella nostra regione.
1: Assessore, lei che ha la grande sfida, comunque grande compito, di gestire il tutto, anche guardando oggi naturalmente, ma soprattutto anche domani, qual è il parametro che la preoccupa di più? L'aumento dei costi di energia, l'inflazione, i tagli anche dei trasferimenti statali o comunque del personale che magari viene anche imposto a volte? C'è qualcosa? Ovviamente il momento non è sicuramente dei migliori. Bisogna anche saper navigare, no? Anche tra le onde, sì, e sì. Surfare sopra, cercando di prendere sempre quella buona.
2: Sì.
1: Però bisogna guardare tutto.
2: Assolutamente sì. Quello che, come le dicevo, partendo da una posizione privilegiata, tra virgolette, che è quella di gestire un bilancio che non ha problemi come in altre regioni accade, per cui noi siamo riusciti ad essere in equilibrio ed avere tutti i parametri valutati positivamente, è chiaro che le preoccupazioni sono minori rispetto a altre situazioni. Poi lei ha tirato fuori una serie di elementi, di fattori esogeni che sono poco gestibili da noi, per cui se noi parliamo di inflazione è chiaro che la mia preoccupazione è proprio in relazione a quello che diceva prima il Presidente sugli ospedali. Noi abbiamo delle opere in fieri e chiaramente se l'inflazione picchia, per cui bisogna che monitorare, oltre che monitorare, noi abbiamo degli uffici statistica che all'interno della direzione bilancio fanno un lavoro ancora superiore, e cioè hanno stanno applicando un sistema per delimitare quello che è il PIL regionale. Quindi noi stiamo facendo delle analisi che sono non quelle nazionali che poi in qualche modo ripartisci sulle regioni, ma sono proprio studi fatti sulla realtà ligure, e questo ci permette di fare un qualcosa di diverso, non guardare il presente ma cercare di capire quale sarà il futuro, e sulla base di questo cerchiamo di muoverci.
1: Senta, se chiudesse gli occhi e fosse oggi Presidente di Regione Liguria, avesse un euro da investire su qualcosa.
0: Possiamo fare il cambio subito, se vuole.
2: Non ti conviene, Presidente.
1: Avesse un euro da investire per Regione Liguria, dove lo butterebbe?
2: Sul personale. sul personale della regione, perché se la macchina regionale non avesse il personale che abbiamo, noi saremmo in grossissima difficoltà. L'abbiamo visto, l'ha detto anche il Presidente stamattina in sede di parifica della Corte dei Conti, dobbiamo ringraziare la

0: serietà e direi anche l'abnegazione del nostro personale, perché specialmente in alcuni settori ne abbiamo meno di quello che sarebbe l'optimum, no? Ogni tanto il mio direttore del bilancio, la dottoressa Ramini, mi dice se avessi una persona in più potrei approfondire meglio questo aspetto, eccetera. Ecco, se avessi un euro lo investirei su questo.
1: Presidente, siamo arrivati alla fine. Ovviamente abbiamo parlato di tante cose, penso che insomma i Liguri abbiano capito, se non altro, lo stato di salute di Regione Liguria, che era questo l'obiettivo della trasmissione di oggi. Se però lei dovesse dire ai Liguri, giudicate Regione Liguria dal punto di vista economico, del bilancio ovviamente, datemi un giudizio, dove li indirizzerebbe?
2: Beh, diciamo che i giudizi sono sempre ben accetti, quindi mandatemi email, WhatsApp, telefonate, tutto quello che volete, e mandatemi i vostri commenti, che sono sempre importanti e noi insegnano sempre quelle cose migliori che possiamo fare. Se devo dire come vanno le cose, devo dire che il PIL della Regione Liguria è aumentato del 3,9%, quando il PIL italiano è aumentato dell'1%, quindi siamo quasi 4 volte di aumento rispetto al PIL della nazione italiana. E se devo dire l'aumento di posti di lavoro, siamo al 3% circa nell'ultimo anno, mentre l'Italia è aumentata di circa l'1%, quindi anche lì siamo 3 volte in più di quello che è stato l'aumento dell'Italia. Questi sono due componenti fondamentali. Potrei aggiungere anche un'altra cosa, e cioè il numero delle persone residenti in Liguria, anche se è un dato sempre così molto sottostimato, perché i residenti ufficiali stanno aumentando perché abbiamo molte persone che vengono a vivere qui, sia studenti che lavoratori con la famiglia, quindi questo è molto positivo. Ovviamente abbiamo un problema di nascite, ma questo ce l'ha tutta l'Italia, viene compensato da quelli che vengono a lavorare qui da noi, sia dal resto dell'Italia che dal resto dell'Europa, che dal Nord Africa, che dall'India o dal Bangladesh. Quindi vuol dire abbiamo tante persone che vengono da noi, come sempre stato tra l'altro nei secoli di storia sia della Repubblica di Genova che della Liguria, sia negli anni 60 quando c'era l'immigrazione dal sud Italia, eccetera. Abbiamo sempre avuto molta immigrazione nei nostri territori e quindi questo va bene, è un dato positivo. Dobbiamo fare in modo che ci sia integrazione culturale, integrazione sanitaria, integrazione di comportamenti. Questo è ovvio, perché e su questo io credo molto.
1: Grazie all'assessore.
2: Aspetta un secondo solo, posso dire un'altra cosa? Volevo dire e aggiungere, ma così concludo, che l'aumento della popolazione, soprattutto in una zona che diventa anche turistica, quindi con i picchi estivi dove aumenta tantissimo, pensate solo a certi paesi, 7.000 persone residenti ed estate sono 70.000. 10 volte tanto, pensate cosa vuol dire per l'acqua, per la spazzatura, per i servizi, per tutto il resto, eccetera. Ecco. Quindi siamo capaci a fare tutte queste cose. Ebbene, se vogliamo guardare al futuro, guardiamo a un futuro dove i nostri figli, le future generazioni e quelli che verranno qui da noi a vivere, dovranno vivere sempre in un posto migliore, di alta qualità di vita, con un'alta qualità di sanità e soprattutto con una prospettiva di visione del futuro in cui noi crediamo. Siamo riusciti a ridare alla nostra città, alla nostra regione, nel tempo, negli ultimi 10 anni certamente, la fiducia in noi altri, perché il nostro futuro lo gestiamo noi, non lo gestisce qualcun altro. Ebbene, non perdiamo mai questa fiducia nelle nostre capacità, perché se noi ci riusciamo, se noi ce la facciamo, facciamo una cosa veramente importante per tutti. Grazie a tutti.
1: Ne abbiamo parlato pochissimo e non glielo chiedo più, lo dico solo io. Quello che è successo a Toriglia, per esempio, solo per fare un esempio, circa un mese fa, è forse la fotografia più bella, anche del lavoro che avete fatto per l'entroterra. È stata inaugurata questo polo per l'infanzia, addirittura è arrivato anche il ministro, e quindi 11 famiglie nell'ultimo mese, non so se un anno e mezzo, quello che è, comunque anche fossero due, sono tantissimi, sono venute andate ad abitare a Toriglia da Genova, quindi lasciando Genova per andare ad abitare a Toriglia. Ecco, forse quella scuola lì, forse è l'esempio più bello che potrebbe fotografare quello che è stato, che avete fatto, ma quello che poi sarà anche il futuro, perché insomma
2: portiamo i servizi dell'entroterra e l'entroterra diventerà molto
1: è l'uovo di Colombo, no?
2: Però, esattamente come è successo nell'Imperiese, dove molta gente dalla Danimarca, dall'Olanda, dai Paesi Bassi, dal Belgio, dalla Germania vanno a vivere lì perché si vive bene, alta qualità di vita, ci sono i servizi, c'è la fibra, ci sono i trasporti, mezz'ora sei al mare, vivi in un posto fantastico.

0: Il clima è perfetto, ma cosa vuoi di più?
1: Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, grazie anche all'Assessore al Bilancio Claudia Morici per essere stati con noi. Insomma, grazie Assessore, è stata anche molto chiara e la ringrazio per questo. Insomma, ha spiegato anche con un sorriso che parlando di bilanci non è cosa scontata e quindi pensiamo di avere offerto ai nostri amici a casa un bel quadro di Regione Liguria, soprattutto di avervi dato le idee migliori e soprattutto una fotografia di come sta la vostra Regione.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Stanno terminando i ritiri, anzi direi che quello della Sampdoria è terminato con l'amichevole col Cagliari, 0-0 risultato finale. Domenica invece ci sarà l'ultima partita del Genoa, vero Gabriele?
1: Esattamente, Lepi? Contro il Vicenza, contro neopromosso in Serie B. Contro,
0: esatto, diciamo proprio questo. Poi si ritornerà qui a Genova, dove c'è invece caldo e quindi i giocatori dovranno abituarsi a quello che sarà l'inizio del campionato, probabilmente già dalla Coppa Italia, che sarà un turno molto molto impegnativo. Vi presento i miei ospiti perché gli argomenti sono veramente tanti: calciomercato, le formazioni, chi arriva, quando arriveranno, se arriveranno e quando si dovrà aspettare veramente la composizione di quelle due squadre, le nostre due squadre, i rosso-blu cerchiati, che possono probabilmente, anzi lo speriamo vivamente, che possono dare tanto a questi due campionati, perché ci aspettiamo moltissimo da loro. È inutile, c'è un'aria frizzante in città, sia da una parte blucerchiata sia dalla parte rosso-blu. Ci piace moltissimo anche questo atteggiamento, anche se qualche contestazione in casa blucerchiata c'è, perché lì non si sbaglia mai, vero? Assolutamente. Mi fa sì con la testa Stefano Pupo, buonasera.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Sì, oggi durante la partita sono stati gettati dei nasi in campo, come dire che qualcuno dice bugie. Però partiamo già
0: un
2: dallo... Un pinocchio? Io dovrei stare zitto col naso, però...
0: Dimmelo a me.
2: C'è anche uno slogan interessante della Sampdoria, della campagna abbonamenti, che sarebbe eternamente tua... Esatto. Eternamente mia, eternamente
0: guarda,
2: nostri,
0: sì.
2: Perché
0: guarda,
2: abbiamo scomodato bensì Beethoven, che nel 1812 voleva mandare questa lettera alla sua fidanzata, che poi fu scoperta quando lui morì. Questo abbiamo scomodato un po' troppo forse, e io non vorrei morire per non sapere che questa Sampdoria non arrivi in Serie A, non vorrei fare la fine di quella lettera.
0: Ne parleremo, intanto abbiamo visto già quello che è successo oggi al campo lassù, vicino a te c'è Gabriele Lepi.
1: Ciao Graziano, io sono felice, mi godo la Serie A, sono contento, arrivano acquisti, si spende bene e non vedo l'ora di vedere il Genoa all'opera. Certo, manca ancora qualcosa per alzare quell'asticella dove tutti auspichiamo di fare qualcosa in più di una semplice salvezza il prossimo anno. Per ora sono contento, però sono ambizioso e voglio fare il salto di qualità.
0: Ambizioso per il salto di qualità?
1: Sono ambizioso e ti dirò di più: andare in fondo alla Coppa Italia, che sono troppi anni che questa competizione il Genoa la lascia sempre lì.
0: Io do invece il benvenuto, perché in giro per il mondo, Franco Aprile, e do il benvenuto perché stasera sono felicissimo di ospitarlo.
3: Ciao Graziano, ciao a tutti,
0: Franco.
3: Buonasera, vedo questo clima di grande euforia, di grande leggerezza, ma d'altronde luglio-agosto è sempre così, per cui è tutto molto bello, è tutto molto facile, e poi ne parleremo, abbiamo tanti argomenti. Però mi faceva piacere dire che nell'assenza di Domenico Ravenna abbiamo un altro Vate, abbiamo un altro cantore, nel senso grandissimo. Perché
0: tu dici che io li cerco con l'anternino?
3: Io voglio dire, con Lodi sono anni che mi sembra, cioè, quindi non ne farei. Comunque avremo modo di dibattere.
0: Vicino a lui, Matteo Cesari.
4: Buonasera a tutti, buonasera a tutti.
0: Non so perché, ma ho voluto venire vicino a te, Franco. Chissà.
4: Perché mi è mancato tanto.
3: E siamo andati a un passo da vincere una pizza, l'ho persa. quindi...
4: Eri troppo fiducioso tu con la Sampdoria, devi sempre partire basso.
3: Mancato poco.
4: Comunque, Stefano prima ha parlato addirittura del 1800, io mi soffermerei oggi 23 di luglio, notizia di pochi

0: Minuti fa il tanto acclamato acquisto presunto tale perché poi mi attacco allo striscione di Fredberg e Walker. Lico Giannis arriva, fa le visite, si sta scaldando, è già pronto, arriva Temu, lo prendiamo, non lo prendiamo. Sembrerebbe, condizionale d'obbligo, che la trattativa sia arenata. E questo era un grande giocatore per la Serie B. Era uno di quei giocatori. Volete anche i voti? Ve lo do. Voto 10. Era un acquisto da 10 questo qua.
1: Molto bravo sui calci.
0: E come mai non è arrivato? Mi chiedo io, come mai non è arrivato Lico Giannis?
2: Perché non vogliamo la perfezione.
0: Molto bravo. Noi invece vorremmo la perfezione.
3: Io aggiungo, butto benzina su qua.
4: Se Fredberg,
3: Fredberg ha detto che la Samp ha fatto un mercato di qualità, con tutto rispetto, e Branco parla di operazione di logica, eppure se tu guardi gli acquisti sono giocatori arrivati a parametro zero o fermi da tempo. Il Genoa con Traoré, con Baldanzi, ha fatto un mercato allora da pallone d'oro a questo punto. Se Fredberg si permette di dire di qualità.
1: Sì, Baldanzi ogni 15 partite, però sì.
5: Dimmi pure, Stefano.
1: Baldanzi ogni 15 partite, però sì, potrebbe essere un giocatore buono.
3: Beh, si è fatto male l'anno scorso, diciamo, ma la sua carriera in passato.
1: Diciamo che è accontentato De Rossi, se no un pochino si arrabbiava. Però
5: questo è importante.
3: Per fare il salto di qualità bisognava accontentarlo.
5: Fatemi sentire Carlo Danani in collegamento dal ritiro del Genoa, perché io voglio sapere tutto da lui, che sa sempre tutte le cose. Ciao Carlo, buonasera, benvenuto. Raccontami un po' la giornata.
6: Buonasera Graziano, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Ebbene, vi do la notizia del giorno: Junior Messias è rientrato in gruppo, e questo penso che sia senz'altro una grande notizia. In parallelo, Baldanzi corre come un velocista. Oggi c'è stato un allenamento nel pomeriggio divertentissimo sulle ripartenze, divertentissimo per chi lo ha visto come me e le centinaia di tifosi rossoblù, un po' meno per i giocatori che alla fine, uscendo dal campo, inciampavano nella loro lingua, tanto hanno corso, insomma. Qui si scoppia veramente di salute.
5: Bene, molto molto bene, questo ci fa molto piacere. Guarda, ti seguiva Gabriele Lepi con un grande sorriso. Vedi come faticano il ritiro, altro che un ritiro così sterile.
3: Anche perché De Rossi nella conferenza stampa aveva detto: i nostri giocatori correranno molto, sbaglieranno, ma non fischiateli, ma andranno sostenuti. Vedi che De Rossi ha mantenuto la promessa, perché la preparazione non va sbagliata, soprattutto anche per quanto riguarda il gioco che vorrebbe fare De Rossi il prossimo anno.
2: Carlo, scusa, visto che sei al fresco, mi sembra, dato anche l'abbigliamento, stai meglio di noi, e visto che sei proprio lì, ci dici la situazione del centravanti o della punta, e magari anche di Gallo, che ha questo appeal non indifferente in quasi tutti i tifosi genuani.
6: Caro Franco, ti saluto caramente. Allora, la situazione della punta è assolutamente nel congelatore. Sappiamo che il Genoa ha fatto tutto quello che poteva fare con la Roma per quanto riguarda la questione Dovbyk. A questo punto eventualmente si tratta di verticalizzare. La Roma andrebbe a chiusura se il Genoa fosse disposto a tirar fuori tante palanche, come si dice a Genova, e dunque il Genoa ci sta pensando. Ovvio, la Roma aspetta che arrivi un'offerta da parte di qualcuno che rilevi il cartellino del giocatore. Ovviamente su queste basi il Genoa non tratta. Pare che ci sia la Fiorentina, che però ha già fatto un mercato particolarmente dispendioso, quindi a mio modo di vedere, secondo me, almeno per 2-3 settimane si andrà avanti con una fase interlocutoria, e poi quando si sente profumo di Coppa Italia e profumo di prima di campionato, vedrai che la situazione senz'altro si può sbloccare. Non lo so, c'è da dire che Lopez, da dirigente molto navigato qual è, non vuole rimanere con il cerino in mano, e dunque si sta creando eventuali alternative. Quello che mi sento di dire è che comunque il Genoa un movimento in attacco per la punta da qui al primo di settembre senz'altro lo farà. Sul discorso Gallo, a quanto mi risulta la prima opzione per l'esterno sinistro, però attenzione, perché mi dicono che nelle ultime ore stanno risalendo le quotazioni di Mario Mitai, esterno sinistro della nazionale albanese, classe 2003, attualmente al

0: Etihad è un obiettivo anche in questo caso molto complicato, perché parliamo di un giocatore che gioca nel campionato arabo e dunque potete immaginare qual è il suo stipendio. Il giocatore avrebbe dato apertura a un suo ritorno in Europa e dunque è molto vigile Diego Lopez su questo discorso. Completo il discorso di mercato. Oggi il gruppo ha salutato Jacopo Grossi, che si sposta a Trento in prestito secco.
1: Senti, Franco ti rivolgeva la domanda perché per me è uno scioglilingua. Lui si chiama Arocadare, ed è proprio lui. Sappiamo benissimo che ieri si è seduto in mezzo al campo e non ha fatto fare allenamento alla squadra, perché lui si è seduto lì e ha detto: io qua allenamento, se non mi vendete, non lo faccio.
0: È una delle tracce senz'altro su cui Diego Lopez si sta orientando. Ecco, c'è da dire che è un bravo giocatore, è un giocatore con il target del Genoa, nel senso che è un under 25, un under 26. Certo è che è un giocatore da Premier League, nel senso che lì circolano senz'altro soldi veri. Ora, se ci sono le volontà convergenti di tutte le parti, come per il discorso Traoré, perché anche Traoré arriva dalla Premier League, ecco, esatto, in questo momento il giocatore ha rotto con il suo club e si sta guardando attorno. Il Genoa è una società delle pretendenti, però a me risulta che abbia fatto un semplice sondaggio, anche perché poi alla fine, se ti fai vedere molto interessato, la legge di qualsiasi mercato alla fine ti ritorna come un boomerang. Però dico, io non penso che la questione punta si risolverà nel giro di pochi giorni.
1: Mi Carlo, scusa, un ancora un'ultima considerazione
0: diluito nel tempo.
1: Carlo, un'ultima considerazione almeno veloce. Tu ritieni che prima di raggiungere questi obiettivi sia necessario che il Genoa faccia cassa, indipendentemente dai nomi ovviamente già ripetuti nelle ultime settimane?
0: Franco, mi rifaccio a quanto dichiarato dalla società a maggio, nel senso che si era detto bisogna rientrare di 20-25, meglio 30 infatti milioni. Ora è partito Ekator portando nelle casse del Genoa circa 16 milioni di euro. Ovvio che la matematica non è un'opinione, quindi facendo 2 più 2, certo, vuol dire che un altro top player partirà. Un giocatore senz'altro partirà, che è Aaron Martin, dichiarato dal campo di Moena fuori dal progetto, perché poi alla fine nel test con il Trento non è entrato in campo, praticamente l'unico dei giocatori in salute a non entrare in campo. Certo, qualcosa si potrà monetizzare dalla cessione del terzino, ma non si andrà molto in là. Sul discorso Frendrup, calma, piatta, totale. A questo punto lo stesso discorso vale per Marcandalli, c'era stato un interessamento del Como ad inizio mercato, poi più nulla. Ecco, in questo momento l'indiziato principale per fare la valigia è Norton Caffi. A me veramente, vedendolo in allenamento tutti i giorni a distanza di 5 metri, piange veramente il cuore, perché questo ragazzo secondo me vale tanto adesso, e trattenerlo ancora per un anno potrebbe rappresentare per il Genoa veramente una plusvalenza incredibile per andare a fare un upgrade. Però sono piuttosto rassegnato su questo discorso, perché il discorso di Norton Caffi lo facevo fino a qualche settimana fa con Ekator e sappiamo tutti com'è andata.
1: Perfetto, ti ringrazio moltissimo, sei sempre molto chiaro Carlo, perché ci racconti sempre tutto quello che sta succedendo, lo stai vivendo anche perché da tanto tempo che stai seguendo questo ritiro, quindi inevitabilmente sei sempre più informato di noi, perché lo fai il tuo lavoro benissimo sui social, fai il tuo lavoro benissimo su Instagram, su Facebook, quindi inevitabilmente ne sai più di noi. Noi pendiamo dalle tue labbra, Carlo.
2: Carlo, hai preparato la torta per De Rossi?
0: Troppo gentile, ecco, notizia, mi avete anticipato, domani compleanno di Daniele De Rossi, che festeggerà con il grifone sul palco di Moena. Questo è chiaramente un segno del destino, che vuole De Rossi al centro del progetto Genoa. Ecco, lui ci ha confidato in questi giorni che odia il suo compleanno perché non sopporta tutte le smancerie.

0: Carlo, non è che c'è
1: andiamo bene. Cioè,
2: Carlo, volevo chiederti questo: la sorpresa, ecco, in questo ritiro potrebbe essere Dumbia, perché è arrivato a fare spinti dal team Tamura, dalla Lega Pro, però sta facendo molto bene.
3: Perché poi vi faccio vedere quello che ha scritto Carlo.
4: Da Genova 800 del Vicenza, insomma, sarà praticamente una grandissima kermesse. Non dimentico anche domani in mattinata l'arrivo del presidente Sciucu per essere ovviamente il gran cerimoniere per quanto riguarda la mega festa che ci sarà domani sera in piazza a Moena. Ultima considerazione: si allontana Van der Bremt, che era uno degli obiettivi sondati dal Genoa. Oggi è arrivata un'offerta importante da parte del Sassuolo, 6 milioni, e quindi Diego Lopez si è alzato dal tavolo alla velocità della luce, come se la sedia scottasse.
3: E ha abbandonato tutto. Perfetto, Carlo. Benissimo, assolutamente. Buon lavoro, buona serata. Ci rivediamo presto, Carlo.
4: Ciao, buona serata.
3: Ciao, ciao, ciao. Ci fermiamo un attimo.

0: Avete sentito il nostro calo da Nani per il Genoa? Adesso andiamo nell'alto di tiro perché c'è prontissimo Simone Galdi che ha seguito la partita e ci deve dare le ultime notizie sulla giornata della Sampdoria. Ciao Simone!
1: Buonasera Graziano, buonasera ai nostri telespettatori. Si è chiuso il ritiro della Sampdoria in Alta Valcamonica con un'amichevole reti bianche contro il Cagliari 0-0 in un test che di fatto chiude appunto la prima parte della preparazione precampionato, un test senza particolari emozioni. Nel primo tempo le squadre hanno provato a giocare su buoni ritmi cercando la conclusione, cercando l'affondo, ma è stato davvero molto bravo Guido Otti nel primo tempo ed è stato altrettanto bravo Krastev nel secondo nel tenere il risultato inchiodato sullo 0-0. Il Cagliari ha avuto buone occasioni, anche la Samp ha avuto un paio di occasioni con Salvatore Esposito su punizione, in quel caso molto bravo Caprile, e poi con Paratici che è arrivato davvero vicinissimo al gol concludendo alto da pochi passi. Ma possiamo fare un bilancio di questo ritiro per i colori blucerchiati. Sicuramente bene l'arrivo di diverse facce nuove, da Sinani a Insigne, da Gartemann a il duo Ravanelli-Lauritsen. Insigne il più cercato dai tifosi, indubbiamente il suo arrivo ha portato anche un certo entusiasmo almeno nei tifosi presenti qui in Valcamonica. E poi dobbiamo anche però raccontare dei due infortuni, quello di Begic, stop di diverse settimane, quello di Sekulov durante l'amichevole contro il Taverne, forse ancora più grave, anzi sicuramente per quelli che saranno poi i postumi dopo l'operazione. Ci vorrà tanto tempo per il giocatore, a cui facciamo ovviamente un in bocca al lupo. Sul fronte del mercato sembrava cosa fatta per Lico Giannis, mancava veramente solo l'ufficialità, ma il giocatore in queste ore ha preso tempo, vuole valutare la possibilità di giocare di nuovo in Serie A. Certo per la Sampdoria sarebbe un brutto colpo, soprattutto perché serve un giocatore con quelle caratteristiche per coprire la fascia mancina. E poi naturalmente ci sono tanti giocatori in uscita, pensiamo a Girelli, alla Gumina, a Ferri, allo stesso Ferrari, e anche De Paoli sembra che possa lasciare la rosa blucerchiata a destinazione Verona. Insomma è un gioco a incastri non facilissimo quello che vede coinvolti Fredberg e Branco, perché entrambi dovranno cercare sia di rinforzare la squadra sia di far uscire diversi giocatori che non rientrano nel progetto di Corradi, che però li ha provati davvero tutti anche quest'oggi, 11 cambi nel secondo tempo. Insomma c'è stato spazio per tutta la rosa presente qui, anche per tanti giovani, però indubbiamente questa non può essere la Sampdoria definitiva. E Americo Branco, i nostri microfoni, lo ha ricordato, vuole la rosa completa al 90% alla prima giornata di campionato, la prima ovviamente che sarà a Cesena contro il grande ex Andrea Mancini. Allora chiudiamo il ritiro della Valcamonica ricordando anche però la contestazione dei tifosi blucerchiati a Fredberg nella prima amichevole, a Nathan Walker e di nuovo a Fredberg nell'amichevole odierna contro il Cagliari. Che dire, la frattura tra tifoseria e dirigenti è...

0: è sempre molto profonda e sembra davvero molto difficile che possa essere ricomposta a breve.
1: Grazie, grazie Simone, assolutamente sì, questo ne abbiamo già parlato, della fattura che non si immaginerà mai. I gruppi del Sud arriveranno per le amichevoli, quindi inevitabilmente vedranno, sono stati, mi riferisco a Stefano Pupo, sono stati a Bogliasco, abbiamo visto queste cose. A me interessava, Corati ha cambiato mezza squadra. Io ti dico la sincera verità, lo dico anche a Matteo, mi aspettavo tanti giovani in squadra. Perché dico, c'è un allenatore giovane che ha lavorato sempre con i giovani e invece arrivano tutti svincolati.
2: Forse la paura di non riuscire? La paura di fare subito i risultati? Ci sono tante incognite su Corradi, l'abbiamo sempre detto. Comunque adesso deve dimostrare, e chiaramente la società deve mettere anche in mano una rosa per dimostrare, perché a oggi 5 innesti, di cui alcuni che il campo non lo vedono da un po', fanno una preparazione differenziata. Ci sono tanti punti interrogativi che devono essere sciolti.
3: Io pongo un quesito. Se voi foste procuratori o proprietari di giovani di altre squadre importanti, mandereste oggi un giovane nella Sampdoria?
2: Il Camarda della situazione.
1: E perché no?
4: Perché perché no?
1: Per
4: quello che è successo negli ultimi anni, per il clima che c'è, per la possibilità di bruciarsi, perché la Samp, a detta di Fredberg, entro 2 anni deve andare in Serie A. A me sembra che siamo distantissimi da questo obiettivo. Oggi, vedendo gli acquisti, vedendo un allenatore che comunque è un debuttante, ricordiamocelo, e la prima giornata di campionato ci sarà uno scontro tra debuttanti, Corradi contro Diamanti, allenatore del Cesena. Quindi io onestamente... Io penso che l'esempio lampante sia Martinelli.
5: Bravo, esatto.
4: Martinelli è un giocatore che l'anno scorso è stato 6 mesi alla Samp, non ha fatto bene, ha fatto benissimo.
2: È stato determinante.
4: Voleva tornare alla Samp, postava sui social ogni giorno i cuoricini con i colori blu cerchiati. Dove è andato?
6: All'Avellino.
4: Non al Palermo, non al Genoa in Serie A, non al Venezia in Serie A, è andato all'Avellino. Quindi questo dimostra il fatto che anche i giovani, i procuratori, chi per esso, alla Samp probabilmente oggi è l'ultimissima possibilità.
6: Matteo, tu hai perso.
4: Io ho questo pensiero qua. Poi magari
6: sbaglio,
4: ci mancherebbe.
6: Dopo la fine del campionato, 1 mese e mezzo per scegliere l'allenatore. Adesso è andata una rosa di 10 allenatori, la maggior parte non si è seduta neanche al tavolo. Tanto di no, perché sicuramente non avevano le garanzie per fare... Sì, che la dirigenza mettesse su una squadra per lottare per la Serie A.
1: Può capitare, perché abbiamo visto quante squadre hanno fatto
6: senza
1: allenatore.
6: Assolutamente, ma tu non puoi perdere 1 mese e mezzo e quindi questo mese e mezzo non solo hai perso il mister, ma hai perso trattative che potevi chiudere con dei giovani che hanno fatto benissimo. Martinelli, Viti stesso, che è tornato a Nizza.
2: Molti
6: tanti prestiti. Tu dovevi puntare su quei giocatori che l'anno scorso si hanno fatto svoltare, che ha preso Mancini, se no saresti retrocesso come un piombo. Questo dobbiamo rimarcare un sacco di volte. Cosa è successo? Di questi giocatori ne è rimasto nessuno.
1: Scusate, e ti sei affidato a tre svincolati. Stefano Pupo, e se questa volta, visto che le ultime tendenze della Sampdoria di cambiare squadra, le ultime tendenze dei giovani non hanno portato a nulla, se si volesse in qualche modo cambiare la linea societaria e prendere giocatori che hanno anche un passato importante, magari, perché chiaramente giocando negli altri campionati, giocando nelle coppe, hai un passato importante.
2: A oggi, per quello che abbiamo visto in 4 anni, puoi fare solo che bene a prendere dei giocatori differenti dal progetto che c'è sempre stato, perché abbiamo visto il nulla fino a oggi e magari ci aspettiamo questa magia che arrivi qualche giocatore, magari un po' più datato, che riesca a fare qualcosa
4: datato,
2: di bene.
4: Ok, ma pronto per giocare.
2: Ma prontissimo.
4: Perché Insigne è un fuoriclasse per la Serie B, ma si sta ancora allenando a parte, ragazzi. Tra un mese inizia il campionato. Gartherman va benissimo,
2: non è
4: vecchio, non è giovane, però non ha ancora partecipato
2: a una
4: riesce a questo,
2: fare
4: questo ti fa capire che sono giocatori che ci vorrà tanto tempo, quindi a me sta bene che un datato con esperienza mi va benissimo, ci mancherebbe, ma pronto per giocare, non che devo stare a aspettarlo mesi.
6: Soprattutto Matteo, con giocatori che hanno già giocato la Serie B, di quelli che sono arrivati adesso svincolati, solo Ravanelli, reduce da 4 promozioni, 2 con la Cremonese.
4: Ravanelli l'unico acquisto, sicuramente un acquisto sensato, importante, intelligente,
6: bravissimo,
4: giusto per la categoria, che ha esperienza, ma lo potrebbe essere anche in

0: insigne, però vedendo che non si sta ancora allenando sono comunque preoccupato. Poi certo che è meglio avere
1: sono giocatori di categoria. Quando tu hai preso giocatori di categoria a gennaio, Di Pardo, Cicconi, hai svoltato. L'anno scorso in estate hai preso giocatori che non avevano mai fatto la Serie A, Ciuni, Narro, Ferri.

0: e portiere sono i primi due ruoli che tu al ritiro devi avere.
1: E l'attaccante ti serve una cosa?
2: In questo momento
0: l'attaccante c'è, però sento continuamente parlare di altri profili, sì, quindi probabilmente Lauritzen magari non lo so.
1: Io no, Mattia, gli altri profili costano. Tu vuoi Di Nardo, ha fatto bene a Pescara, costa,
0: come citatistico costa.
1: Se tu vuoi svoltare i soldi devi tirare fuori,
0: però non è un portiere oggi.
2: È diventato Sampdoriano.
1: Io sono amante dello sport.
0: Io lo mi sembra cerchiato.
3: Do il mio stemmino degli 80. Però invece sempre di queste discussioni che ormai sono un paio d'anni mi sembra un po', visto che è uscito un film di recente che è l'Odissea, mi sembra di sentire questo grande condottiero che deve cercare di tornare a casa ma non riesce a trovare assolutamente la
4: che
3: strada.
4: Si chiama Serie A la casa?
3: Assolutamente. Beh, sì, certo. Che...
1: allora dentro il cavallo bisogna mettere i giocatori potenti,
3: però,
1: di categoria,
3: posso dire una
1: che
3: cosa
1: spingono.
3: Io che sono, come dico, sempre agnostico perché non dovrei neanche parlarne, con quello che è successo negli ultimi 4 anni l'attuale dirigenza può fare un'unica cosa: fornire dei risultati. Finché non li fornisce, ragionare di quelli più maturi, di quelli le hanno provate tutte e sono state tutte sbagliate, per cui è impossibile un'equazione che consenta di sapere in precedenza qual è l'organico migliore. Devono fornire risultati e dare un po' di ristoro a comunque a una tifoseria che ha supportato in tutti i momenti bene la squadra, e quindi
4: e devi fare anche un po' piazza pulita di quelli che hai, quello, perché è una cosa importante.
3: Abbiamo,
4: non so chi li vorrà,
3: abbiamo
4: però devi
3: sempre
4: fare
3: detto
4: pulita.
3: Che dalla testa tutto il resto poi io l'unica cosa che vedo, mi permetto di dire da osservatore come fa il mio amico, mi sembra che ci sia un'attenzione maggiore rispetto agli ultimi campionati. Bisogna vedere se c'è continuità, perché una, come posso dire, una passeggiata non serve a nulla. Se questo diventa ricorrente, allora probabilmente
4: contare, ci vuole poco,
3: c'è la consapevolezza di interloquire anche col mondo Sampdoria, che è una cosa che io farei di corsa.
1: E soprattutto, però, Franco, c'è una cosa che a me ha fatto riflettere: le dichiarazioni di Fredberg dei giorni scorsi, che ha detto qualche giocatore non è arrivato perché non voleva venire alla Samp e anche per questioni economiche. Questo secondo me è grave, perché la Samp non l'accetta più nessuno, ma non per il problema che ci sono stati negli ultimi anni, ma anche per aspetti economici.
2: Dai, non siamo così totalitari.
3: Cioè, io non penso che Insigne venga qua gratis, indipendentemente da quello che farà. Scusa, se giocherà bene o male non lo so. So che sicuramente non viene gratis.
1: Però ha detto che qualcuno ha rifiutato la Samp.
3: Ma questo è un altro paio di merda.
5: Ha rifiutato Real Madrid, Tocchi ha rifiutato Real Madrid, potranno anche rifiutare la Samp.
1: Lui era tifoso della Roma.
4: A oggi qualche pentimento ce l'ha
5: Francesco, posso dirtelo. Tocchi ha rifiutato Real Madrid, la squadra più forte del mondo. Non ci sarà giocatori che rifiutano la Samp, ce ne saranno 100.000, come ce ne saranno 100.000 che rifiutano il Genoa.
1: Totti era tifoso della Roma.
5: La trovo 101. Una cosa normalissima. Cioè, voglio dire, ora...
3: Graziano rifiutò una Champions.
5: Sembra che siamo una squadra di terza categoria, ora,
2: no.
5: Gabriele.
2: Scusate, io voglio far vedere questa formazione, perché la formazione è ben diversa da quella dell'anno scorso. Adesso è Bidotti in porta e sappiamo benissimo che non piace a tutto l'ambiente brucecchiato. Quantomeno lui cercherà di mettersela tutta, ma non è ben visto. Di Pardo e Cicconi, Ravanelli e Gartelman sono quello che diceva il povero, ve lo ricordate, il povero Nereo Rocco?
4: Esatto.
2: Diceva,
3: è il paron,
2: diceva, il centrocampista fa il centrocampista, il terzino fa il terzino, il centrale fa il centrale, e lì ci siamo.
4: Sì.
2: Albiga ed Esposito, non sono mica una brutta coppia di centrocampo davanti alla difesa. Begic, Henderson e Insigne, mica una butto terzetto dietro a Lauritzen. O mi sbaglio? Perché quando l'anno scorso ho visto Ferri, ho visto Pedrola, ho visto Naro.
0: Allora, io da tifoso blucerchiato ho solo un obiettivo: questa squadra, considerando la panchina, non è una squadra che può ambire la promozione, perché tanto è questo che ci interessa. No, è questo che ci interessa. No, ragazzi, a me interessa tornare in Serie A, onestamente.
3: Non puoi.
0: Questa non è una squadra della promozione, perché se la paragono al Palermo,
3: ma figurati,
0: se la paragono al Palermo perdiamo 4-0
3: col Palermo. Non puoi dare un giudizio indipendentemente dalle cicatrici.
0: Non è che non posso dare.
3: Io le capisco,
0: Franco,
3: le cicatrici,
0: Franco,
3: che hai.
0: Allora,
3: dico solo aspetta alla fine.
0: No, aspetta, il mio discorso.
3: Perché uno deve aspettare anche la fine.
0: Franco, però il mio discorso è basato
2: alle cicatrici.
4: Franco, secondo me se ne intende, Franco, di cicatrici.
0: Il mio discorso è basato su

0: realtà, perché Ghidotti, Cicconi, Di Pardo, Abilgard, Esposito, Begic, Anderson c'erano anche l'anno scorso, o sbaglio?
1: C'erano
0: questa
1: l'anno
0: squadra
1: scorso?
0: Qua l'anno scorso è arrivata come in classifica? Ai playoff?
1: No,
0: è arrivata quarta? È arrivata ottava? Si è salvata l'ultima giornata ed era, secondo me, la Samp di fine campionato nettamente più per forte giornata, di questa rosa.
2: Assolutamente.
0: O sbaglio?
1: No,
0: c'è qualcuno che è in disaccordo?
1: E soprattutto
0: non lo so, io chiedo,
1: a centrocampo c'era il numero 10 Esposito, ha fatto un grandissimo investimento, non ha reso e a quanto pare non sta rendendo neanche queste amichevoli estive. Lento, compassato, si dice che deve perdere.
0: Sì,
1: amante del calcio.
0: No, mi sembra che sia andato blu cerchiato.
3: I mondiali l'hanno fatto diventare.
4: Parla della Spagna.
1: Mettiamola così, io tifo la squadra che è in Serie A, che rappresenta la città di Genova in Serie A.
5: Allora, mi fermo un attimo perché devo medicare le cicatrici.
3: Tu sì.
5: Io sì.
3: Vabbè, noi rappresentiamo quella della Serie B. Vicino, perché ha avuto bisogno di tanti unguenti per riuscire a venirne fuori.
5: Allora, mi fermo un attimo.
1: Abbiamo esperienza.

0: E io voglio riaprire la pagina del Genoa con Fran Capile, perché mi ha detto: posso fare una considerazione? Falla giù.
1: Ti ringrazio.
0: Falla.
1: No, la considerazione è che a questo punto della stagione c'è il ritiro, ci sono soprattutto grandi giovani che vengono valutati.
0: Bravissimo.
1: Perché
0: bravo.
1: Si portano proprio non solo per fare esperienza, per amalgamarli, ma anche per capire se qualcheduno può essere utile a quello che è l'organico. Però sulla falsariga, almeno come mio modo di intendere i giudizi, io penso che la società si è mossa bene fino ad adesso, perché noi abbiamo concluso il campionato dicendo: c'è un signor allenatore che ha messo d'accordo tutto e tutti e che obiettivamente domani festeggerà il suo compleanno con una felicità non indifferente, perché ha convinto tutta la genuanità. Quindi nel momento in cui tu hai questo patrimonio, giustamente l'allenatore che fa?
0: Bravo,
1: va dalla società e gli dice:
0: molto.
1: Per il mio organico e per il mio modulo di gioco o per i miei moduli che voglio alternare, mi servono una rosa di calciatori. E ovviamente non farà dei nomi, ma dirà che poi arrivi Tizio Caio Sempronio,
0: certo.
1: Non può chiederlo. Ora, io vedo che i profili che stanno arrivando sono sicuramente concertati con De Rossi, anche perché lo dicono gli stessi giocatori, quindi vuol dire che in questo c'è un grandissimo feeling tra società, tra parte sportiva e allenatore, e questo depone molto bene. Poi faccio un'ulteriore considerazione, poi lascio spazio.
0: No, ma mi piace molto questa cosa qua, perché
1: volevo dire,
0: è un po' che non ti sento anche Franco, quindi mi piace che
1: quindi tu fai, sai, quando sei in panchina studi
0: tanto. No, tu sei in panchina perché sei un titolare,
2: per diventare titolare
0: titolare fisso
1: quando sei in panchina,
0: hai capito,
1: ti scaldi, fai tanti giri di campo. L'altra considerazione era: io ieri un po' così per gioco mi sono messo con un foglio e ho valutato tutte le uscite sui ruoli, e mentre sulla difesa probabilmente siamo in una situazione, poi non so se terranno Vogliacco o no, se sarà un esubero o no, questo ovviamente lo valuteranno nel ritiro e susseguentemente dopo, ma in difesa siamo assolutamente coperti e abbiamo una signora difesa. In attacco invece, indipendentemente da chi arriverà, perché sono 6 mesi che parliamo di un centravanti che dia profondità alla squadra, cosa che l'anno scorso non abbiamo avuto, abbiamo perso Ekuban e abbiamo perso Ekator. Quindi in questo momento il Genoa ha 3 punte, Colombo, Vitigna e Havel, che penso nessuno abbia mai visto, e quindi potremmo giudicarlo correttamente e in maniera molto giudiziosa dopo che lo avremo visto all'opera. Però numericamente sono
3: forse
1: 3 persone.
3: Vitigna è più un esterno.
4: Lo vedi più come seconda punta.
0: Ma ieri ha fatto gol tutti,
4: questo
0: dimenticate già che ha fatto gol tutti.
1: Questo io dico che può essere impiegato come prima punta. Poi può fare anche il terzino.

0: ma come caratteristiche può fare la punta. Quindi, secondo me, almeno due punte numeriche per affrontare un campionato complicato come quello di sera ci vogliono. Mentre a centrocampo, se proprio voglio fare una disquisizione, obiettivamente questo svizzero, dicono tutti, un gran bene. Ha vinto il campionato, certo. Sicuramente sarà un calciatore non
1: inserimento, gol, assist.
0: Non indifferente. Amorin è stato un investimento molto importante che deve essere reso, perché se io spendo 8 milioni voglio che questo investimento renda, perché dire, l'ho fatto anche in virtù di una crescita. Però secondo me, non so cosa succederà di Frendrup, ma in centimetri e in chili a centrocampo un qualcosina ci vuole,
2: un po' più forte, sì, tu dici,
0: un po' più fisico, mentre sugli esterni è andato via Martin, stanno trattando Norton Caffi, è normale che ci sia un esterno. Con queste tre figure, secondo me, il Genoa ha fatto un ottimo mercato.
1: Ti dirò di più, Franco. Noi tutti negli anni scorsi dicevamo: ci sono tante squadre che prendono dei profili stranieri, arrivano, segnano la scommessa. Perché il Genoa non lo fa? Ricordiamoci Piontek nel 2018, oggetto che nessuno conosceva, pronti via in Coppa Italia, poker a Lecce. E ricordiamoci quando il Parma aveva preso Pellegrino, nessuno lo conosceva. Adesso Pellegrino è in orbita Juventus. Che non fosse magari Havel la sorpresa,
0: ma
1: magari no, un bomber da 10 gol,
0: dico solo
1: preso con 2 milioni di euro potrebbe esserlo, però ci serve ancora una punta in più per fare salto di qualità.
0: Ma io, figurati, concordo assolutamente con te, dico che per mia forma mentis ragiono su un giudizio dopo che vedo giocare almeno un paio di volte,
1: sì, perché, quello certo, sicuro.
0: Tu mi stai dicendo Pellegrino lo hai scoperto dopo, all'inizio
2: non lo sapevamo
0: chi era,
2: nessuno,
0: quindi però è oculato l'acquisto, detto che la società si sta muovendo bene, per cui più di dare un elogio
3: Franco, si può dire che il Genoa farà di tutto per prendere Dobvik, che è quel calciatore che sicuramente ti può alzare
0: il Genoa
3: a livello
0: tutto per prendere
3: centimetri,
0: Dobvik,
3: tutto, qualità, cioè, ragazzi, questo
0: sicuramente
3: è un signor giocatore.
0: Entra nella valutazione fatta prima, è un giocatore che piace alle Rossi, lo ha avuto alla Roma,
2: lo ha voluto
0: alla Roma, a Roma non gioca, quindi deve avere mercato, se non trova chi compra il cartellino e la Roma quindi glielo dà. Ovviamente, però, un ingaggio tra i 3 e i 4 milioni mi sembra che questa sia la cifra, il Genoa non se lo può permettere. Cioè. Quindi diventa complicato, perché io penso che sia difficile che la Roma paghi.
1: Anche perché la Roma, Franco, deve vendere al momento i più indiziati.
0: Deve vendere.
1: E con questo
0: infatti, rimasti
1: ad oggi,
0: secondo me, è stata un'intuizione molto intelligente che magari si potrà verificare negli ultimi giorni di mercato. Ma io penso che la dirigenza che si è mossa con acume fino ad oggi avrà delle alternative.
1: Anche perché io sono rimasto ancora un po' scottato.
2: Aspetta un attimo, aspetta, che tu sei rimasto scottato, ma io no, perché noi abbiamo in ritiro del Genoa uno dei nostri talents che vediamo sempre qua con noi. C'è Giorgio Guarello, che so che è in un ristorante. C'è Giorgio? Eccolo!
0: Eccolo
4: qua.
0: Ciao
4: a tutti gli ospiti.
2: Guarda, noi facciamo un sacco di discorsi, Giorgio, qua, perché sai, come vedi, ci piace molto discorrere. Ma lì che si dice?
4: Discorsi validi e anche condivisibili assolutamente. Devo dire che quassù c'è un clima magnifico di piacere, di amicizia, di stima verso la società e verso la squadra. C'è una gran fiducia per la squadra. Anch'io condivido con Franco che ha necessità di mettere qualche chilo in più a centrocampo, e poi la mia mania del centravantone che dà di testa la condivido ancora con voi ancora una volta. Tuttavia, Amorin, per esempio, è al centro di ogni manovra. Deve essere ancora un po' più concreto, perché anche ieri nella partitella ha fatto un piccolo errore, però è al centro di tante azioni. Adesso, prima di continuare, volevo presentarvi un ospite qua della trasmissione, Fabio, che è uno di coloro che ha favorito, e lo ringraziamo, l'accoglienza della Val di Fassa per il Genoa. È come vedete, è in divisa doc.
2: È perfettamente vestito, Giorgio.
4: E tra l'altro, oltre che ringraziare lui è della TP,

0: mal di fassa. Volevo anche fargli raccontare un aneddoto che mi ha raccontato recentemente. Racconta un po' quando nel 24 eri andato a Genova alla partita per consolidare gli accordi.
1: Oh, buonasera, buonasera a tutti. Sì, nel 2024 siamo andati a Genova in occasione della partita Genova-Frosinone, e così per consolidare questa accordo, questa diciamo collaborazione che c'è con l'APT della Val di Fassa. Io faccio parte nel comitato dell'APT da Val di Fassa e sono un dirigente del Calcio Fassa. In quell'occasione ho avuto la fortuna di sedere, ero ospite, di sedere accanto alla mamma del mister Girardino. È stata una bella conoscenza. Io logicamente tifavo per il Frosinone perché sono 40 anni che sono in Val di Fassa, ma ho origini ciociare. E la signora mi aveva detto: ma lei tifa per il Frosinone? Dico sì. E lei invece tiferà per il Genoa? Dice: sono la mamma del mister, veda un po' lei.
0: È un personaggio carismatico che tra l'altro mi ha fatto conoscere dei piatti locali magnifici, e quindi tra un allenamento e l'altro ci siamo sfogati sul mangiare. Grazie Fabio.
1: Grazie a voi.
2: Giorgio, fammelo vedere come è vestito ancora una volta, ti prego.
0: Lo faccio vedere in completezza. Lo vedi?
2: Certo che lo vedo.
3: Suo splendore.
2: Perfetto.
3: Senti Giorgio, scusa, volevo chiederti una cosa. Ma allora questa Coppa Italia, cosa facciamo con questa Coppa Italia quest'anno?
0: Scusa, ti sento poco perché oltre che sono essere rimbambito e sordo, sono anche in un traffico. Però volevo fare uno scherzetto a un amico del Genoa Club Giustizia Rosso Blu, Riccardo. Eccolo qua.
4: Ciao a tutti, buona serata.
0: Devo dire che gli avevo promesso che non l'avrei mai inquadrato, ma sapete com'è, gli avvocati, cosa devo dirti. Ecco, ho avuto la sventura di essere seduto vicino a lui oggi nell'allenamento pomeridiano e devo dire che mi ha fatto una cappa tanta di Dumba. Allora, per come mai sei fanatico di Dumba?
4: Perché secondo me è un giocatore che può benissimo far parte della prima squadra. Magari dovrà crescere sicuramente, ma atleticamente è un mostro. Quello che, di cui parlava prima Aprile, che diceva che serve qualcuno di atleticamente strutturato, e secondo me lui era molto strutturato. E nella partitella ha fatto veramente passaggi anche di 40 metri sull'uomo, quindi secondo me è uno che potrebbe essere confermato come prima squadra, come rincalzo del centrocampo. Ecco.
0: Grazie Riccardo, e naturalmente lui è il fratello di Dumba, fratello un po'.
3: Beh, è una bella notizia però questa.
5: Si è visto dalla divisa.
0: No, sì, ma proprio bravo. E devo dire che nel clima di piacere che c'è sul campo, ieri Vitigna è stato non solo bravo nel fare i gol, ma scherzoso sempre, anche oggi con i ragazzini delle genuani che erano in tante che affollavano la tribunetta. Quindi c'è anche un clima di simpatia non da poco, che anche quello serve. E poi ci sono questi ragazzini che hanno una tenerezza. Oggi abbiamo assistito stamattina all'allenamento del mattino, Grossi che andava a salutare tutta la squadra perché è stato ceduto al Trento, ceduto in prestito per fortuna, perché è un ragazzo di grande valore, ma è stato molto simpatico, è andato a dare un abbraccio a ciascuno di quelli che sono stati i suoi compagni e che chissà lo saranno magari in futuro. Per cui insomma anche gli aspetti personali sono belli e vengono apprezzati dal pubblico, che non solo nella partita di ieri era pubblico molto numeroso, ma anche nei due allenamenti, sia quello quotidiano diciamo degli aspetti fisici del mattino che quello degli aspetti tattici del pomeriggio. E il mister, gradevole, simpatico, tra l'altro l'ho incontrato stamattina mentre andava a piedi al campo, si fermava ogni 50 metri perché lo fermavano per prendere autografi, foto, lui veramente si prestava, veramente persona squisita.
2: Con Giorgio, ti hanno fatto la domanda della Coppa Italia, io ti faccio vedere subito come
0: lavorando.
2: Tu sei legato alla Coppa Italia, anzi.
3: Scusa Giorgio, prima non mi hai risposto, perché forse non mi hai sentito, dicevo, come vedi la Coppa Italia?
2: Come vedi?
3: 2026-2027.
0: Praticamente la vedo solo io, perché tutti quelli che parlano di con me mi dicono: ma sei un illuso, e vabbè.

0: fatelo passare. E io sì, è vero, sono un illuso, ma dato che, come dire, la clessidra del tempo mi corre sempre più veloce, io vorrei che si ci dedicassero un po' per avere una soddisfazione di avere una vittoria nel mio palmarès personale della mia vita da tifoso. Per cui speremmo, per dire alla genovese.
1: Bravo Giorgio, dobbiamo sognare, al tifoso non si può togliere la possibilità di sognare e essere ambiziosi.
2: Allora io ringrazio Giorgio Guerrello, sei stato gentilissimo Giorgio, simpaticissimo come
3: ciao,
2: sempre.
3: Ciao Giorgio.
2: Buona serata.
0: Ciao a tutti gli amici genuani e a tutti voi. Ciao.
2: Fermiamoci un attimo.

0: però nella
1: allora,
0: Juventus.
1: È arrivato anche il calendario della Serie B, perché è un calendario molto importante per quello che riguarda i bruciacchiati, specialmente fino alla prima sosta, se non sbaglio. Andiamo a vederlo, perché sono giornate interessantissime. La prima giornata è Cesena-Samp, quindi Mancini contro la Sampdoria. La seconda è la Juve Stabia, che è stata la rivelazione del campionato, anche se quest'anno ha cambiato moltissimo, Abate è andato al Torino, quindi ci sono problemi anche piuttosto importanti nella formazione campana. Poi c'è la corazzata, quella del Palermo, quella che vorrebbe andare in A direttamente, quella di Inzaghi. Mantova, che è stato un crocevia molto importante l'anno scorso, ricordiamo quello che è successo nella partita con una vittoria già in pugno e poi la domenica successiva la sconfitta col Bari che ha penalizzato i bruciacchiati. E poi il Catanzaro, d'accordo, sarà un Catanzaro assolutamente rinnovato, ma è stata la sorpresa dello scorso campionato. Partenza in salita?
2: Hai le prime 5 di cui 3 fuori casa e 2 in casa. Sai cosa mi ha colpito un po'? Le prime parole del mister quando lui ha parlato della partita di Cesena. Quando tu alleni la Sampdoria, tu non puoi, in Serie B soprattutto, tu non puoi aver paura del Cesena. Tu devi andare a affrontare la prima partita con la convinzione di mettere la maglia più bella del mondo e la maglia, una delle maglie più importanti della
3: Serie B. Ma devi
2: avere anche
3: una squadra completa, Stefano,
2: assolutamente,
3: perché se ci vai con la squadra di oggi,
2: io credo,
3: anch'io fossi Corradi, e allora, avrei un po' di paura per non dire qualche cosa di più.
1: Ma non mi dite che il Cesena...
3: No,
1: cioè, voglio dire.
3: Cesena,
1: cioè,
3: ragazzi, attenzione, il Cesena è arrivato a un soffio dai playoff, c'è voluto Ashley Cole come allenatore probabilmente,
4: sì,
3: perché
4: è stato quinto.
3: Ha una punta da doppia cifra.
4: Sì.
3: Che la Samp, spero che sia Lauritsen, ma però
2: spendi,
3: non lo so,
2: sì.
3: Loro ce l'hanno, che spendi. Sì. Però a me la cosa che fa imbufalire, io ieri sera ero matto, ero arrabbiatissimo, è vedere il calendario dei blucerchiati. Non è possibile che tu le prime 4 hai 3 trasferte, nelle prime 9 hai 6 trasferte, 9 partite, 6 trasferte.
2: Perché vai ad Avellino,
3: cioè,
2: in
3: e la società non dice nulla? Non dice nulla? Cioè la Samp è una squadra che potenzialmente ha 20.000 abbonati casalinghi, ok? Mm-hmm. 20.000, deve giocare le prime sei trasferte, cioè su 9 partite 6 trasferte. Ragazzi, non ci siamo, vuol dire che non conti nulla. Vuol dire che non conti nulla, perché tu le prime 4 fai 3 trasferte, spiegatemi il senso. Cioè io ho 20.000 abbonati, devo giocare sempre lontano da Genova. Poi ti bloccheranno le trasferte perché non possiamo andare in trasferta. Ma scusatemi, ma dov'è il senso di questa cosa qua?
2: E col
3: qua?
2: Senno di poi che ci hai messo un anno e mezzo,
3: cioè,
2: per fare una vittoria in trasferta.
3: Tra l'altro giochi a Cesena che ha sfilato i playoff, giochi contro Palermo che è una corazzata, e vai a giocare a Mantova che è un campo per i blucerchiati, quello che lo sappiamo tutto. Nonostante tutto, consideriamo che la Samp in trasferta non ha vinto per 15 mesi. Quindi quando tu parti già con 6 trasferte su 9... sono già preoccupato, perché il calendario di certo non ti aiuta. Avessi avuto 6 partite casalinghe su 9, sarebbe stato sicuramente
2: diciamo anche una cosa.
3: La società si è lamentata, i direttori si sono lamentati.
2: Nessuno.
3: No, va tutto bene.
2: Non ho sentito
3: tanto,
2: niente.
3: Non ce ne frega niente a noi.
2: Siamo noi che ci lamentiamo.
3: Io mi lamento, sì, certo che mi
2: siamo
3: lamento.
2: Siamo noi che ci lamentiamo
3: che,
2: da
3: caspita,
2: qua
3: vuol
2: e
3: dire
2: lo
3: che tu
2: sentire.
3: Non hai, vuol dire che tu non conti nulla.
4: Matteo.
3: Chi è che l'ha fatto infantino il calendario?
2: Non credo, neanche Trump.
3: Allora,
2: penso.
4: Matteo, si sono visti... Per le poche volte, no? Walker e Tai in ritiro hanno parlato, i media locali, i media nazionali, no?
1: Vedere,
4: non conosci neanche la voce.
1: Anche,
4: e poi cioè, con tutto rispetto, tu avevi la possibilità ai tifosi che ti contestano, l'hai avuto col Sud Tirol, non hai parlato con la stampa, hai l'occasione di ripartire dopo diversi anni e parla con i tifosi.

0: hai un braccio teso, mi contestano, perché cerco un attimino di entrare in sintonia, non sempre di stare zitto e distaccato. Questo è un silenti, atteggiamento vergognoso.
1: Sono silenti da 5 anni, eh. Sono sempre stati silenti. Non hanno mai parlato, non hanno mai messo la faccia.
2: Chiaro, questa è la foto che ormai è famosissima, no? Ma adesso, ragazzi, non ditemi perché uno c'ha l'infradito o perché c'ha le bermuda, non può fare, siamo in un ritiro, siamo d'estate, non mettetevi a ridere, perché anche voi fareste così,
0: no,
2: su.
0: Però stiamo parlando del presidente.
2: Adesso andiamo proprio a cercare.
0: Però, sì, no, il cappello, vabbè. No, dai, questo su. Vabbè, certo. Però stiamo parlando di un presidente di una squadra di calcio. Stiamo parlando. Io credo che sia, cioè, a tutti gli effetti.
1: È il proprietario,
0: presidente, chiama, che arrivi. Cioè, con bermuda e infradito,
3: anche,
0: cioè,
3: perché storicamente
0: non pretendo che arrivi con giacca e cravatta, sì. Ci mancherebbe altro, però vabbè, ragazzi, vabbè. Vedere
3: è giusto, ma
0: avete mai visto storicamente?
3: No,
0: vabbè, ma scusami, è una notazione, Franco,
3: perché storicamente tu, Matteo, eri rappresentato da figure importanti.
0: Ma voi avete mai visto Montezemolo che si presentava alla Ferrari, Agnelli, Berlusconi? E no, ragazzi, Moratti,
3: parlare in
1: Mantovani e Garrone.
0: Ma io dico anche oggi, sì. Voi vedete El Khalafi, il presidente, sì, del Paris Saint-Germain, sì, che arriva, eppure ha vinto 2 Champions, arriva in infradito e Bermuda.
3: Pure Ferrer, no, che ne possiamo dire di cotte di crude, andava, no, sempre vestito in abito, però.
0: Sì, per un abbigliamento decoroso, visto quello, che sei il presidente e sai che comunque colui che è lo specchio della società.
3: Perché per l'ennesima volta la possibilità di parlare.
2: Sono piccolezze, ragazzi. Dai,
3: però Graziano, dai, il tifoso sandoriano
2: c'è
3: già arrabbiato.
2: Il giocatore mi fa il presidente, ci mette i soldi, fa il proprietario, ci mette i soldi, voi lo criticate perché è in bermuda. Dai,
3: però Graziano,
2: ragazzi,
3: il tifoso sandoriano già arrabbiato per gli ultimi 2 anni,
2: avanti,
3: i disastri.
1: Secondo
3: in più
1: me,
3: forse si presenta in un abbigliamento non consono,
1: secondo me perché non ci mette la faccia, più che come vestite, non ci mette la faccia,
0: gli acquisti,
1: non fa mai parola,
0: gli acquisti perché comunque ad oggi hai preso 5 svincolati.
2: Secondo me è più grave che non abbiano protestato per il calendario, come diceva Matteo, ma se uno viene lì e mi porta 10 giocatori che sono funzionari al mio progetto, ma che me frega, ma come è
4: mutando,
2: esatto.
0: Il problema è che non l'ha ancora portato, perché comunque tu ad oggi sei ancora,
2: ho
0: sei un cantiere aperto.
2: Il problema è che nessuno ha detto niente sul calendario, dico è un calendario difficile, poi dopo di 4-5 abbiamo
0: è un calendario vergognoso, sento in salita, ma che salita, ragazzi, ma 6 trasferte nelle prime 9, voi ditemi una squadra tra Serie A e Serie B che gioca le prime 6, le prime 9, 6 trasferte.
2: Ma c'ha qualche motivo, no? Chiaramente.
0: Quale? Quale motivo?
2: So.
0: Perché allora il Genoa, cioè, voglio dire, qual è il motivo?
4: Ma li ha fatti la Lega Ferrari, il calendario, non ha mica fatti la Sampdoria.
0: Ma allora,
4: dai,
0: vorrei,
4: scusa,
0: che capitasse all'Inter,
4: dai,
0: vorrei,
4: scusa,
0: che capitasse all'Inter nelle
4: mani,
0: prime 9 di giocare 6 trasferte. Voglio capire se Marotta non dice nulla.
4: Ma se poi le giochi fuori, poi le giocherai anche
0: ma
4: in
0: non
4: casa.
0: Ma ho capito, ma Franco, ma tanto le prime...
4: dire.
0: No, Franco, questo è un discorso troppo facile, però,
4: ma non è
0: è la classica frase, tanto di giocare con
4: no.
0: Però se io gioco
4: non
0: in casa hai un vantaggio,
4: no,
0: perdonatemi, no,
1: ma Franco,
4: certo, perché parto meglio
1: torna a nord, eh.
4: Scusa, volevo rispondere a te, certo che hai ragione, parto meglio, l'ambiente ha fiducia, se imbarco un filotto di vittorie posso permettermi anche il lusso di andare a perdere fuori da altre parti, però io qui, che cosa può fare una società
0: però,
4: quando c'è un calendario?
0: Tanto dire che la
4: fa?
0: Tanto ti fai sentire nel mondo di media, TV, radio.
1: Dove è il problema? Non è solo la trasferta, è che prima sei a nord, poi vai a sud, poi ritorni a nord, poi ritorni a sud. E non è che le fai con l'elicottero, eh?
0: Stefano, siamo stati 15 mesi senza vincere in trasferta.
1: Sì, ma,
0: ma non 10 anni fa, non 10 anni fa, fino a quest'anno,
1: anche di spostamenti.
0: Cioè, abbiamo vinto a Modena dopo 15 mesi. Cioè, abbiamo 6 trasferte. Io sono impaurito, devo dire la verità, cioè, con una squadra nuova, con un allenatore nuovo. Cioè, se tu inizi male, poi la situazione è difficile da risistemare. Quando tu dici "Ah, ma tanto devo giocare con tutti". Ho capito, ma se io giocassi invece che 6 trasferte, 6 casalinghe su 9, male che vada c'ho il pubblico che mi dà una mano, c'è l'ambiente, ci possono essere tanti fattori,
1: ma non fai,
0: ma
1: tutti
0: in trasferta
1: quei
0: è difficile,
1: ma non fai tutti quei chilometri,
0: ma
1: subito,
0: ma i chilometri vabbè,
1: ragazzi,
0: non è che vanno a piedi, vanno a prendere a Vogliasco,
1: non
0: li caricano sul furgoncino,
1: ma il clima cambia,
0: li mettono sull'aereo, tra un po' li portano anche in braccio sull'aereo, non penso che
3: però tornando prima
0: è proprio un discorso mentale, fondamentale. La stampa sempre

0: agosto, bene. All'agosto girano il mondo. Fanno delle amichevoli intercontinentali, no, in tutto l'anno.
1: Il chilometro sei sempre la Sampdoria.
2: Anche tante sponsorizzazioni.
0: Scusate. Allora, è un calcio professionistico. Allora, io capisco che la Sampdoria sono anni che vive un momento di totale confusione dirigenziale, sofferenze dei risultati, è uno strascico, è un'amarezza. Però, voglio dire, il calendario non lo fa la società. Poi possiamo dire che è un calendario...
3: Sì. Io ricordo De Laurentiis che è uscito dal calendario, è uscito, è salito su una motoretta, arrabbiato con tutti, mandando tutti a quel paese, Lega. Eppure,
2: tanto ti fai
3: ha vinto due scudetti De Laurentiis, poi dopo. Magari non c'entra nulla, però intanto ti fai sentire ed ha comunque avuto una rilevanza nazionale e forse anche mondiale. La Samp sicuramente è in Serie B, però di essere presi per i fondelli, perché questa, cioè, se tu mi fai vedere il calendario, le prime 4 tra trasferte, le prime 9 6 trasferte, io mi sento preso per i fondelli.
2: Vedi Matteo,
3: devo dire la verità,
2: il proprietario,
3: e dico, non è possibile, scusatemi, cioè non puoi avere di seguito inizi fuori casa, poi hai Palermo Mantova, poi ce n'hai una in casa e poi altre due fuori. Dai ragazzi, no, presa per i fondelli.
2: Tornando a prima, tu hai il proprietario che non parla con i tifosi, pretendi che parli con la Lega Calcio per lamentarsi, dove dalla base non c'è mai arrivato. Cosa vogliamo pretendere? Cioè, non parla con i club, non parla con la città.
3: Appena escono i calendari, Fredberg, che è l'amministratore delegato, esce e dice: è un calendario che a noi Samp non va bene, perché noi abbiamo potenzialmente 20.000 abbonati e di giocare le prime sei trasferte non ci va bene. Basta, finisce lì. Intanto fai vedere che comunque tu tieni anche alla Samp, ai tifosi.
0: Però scusa,
2: però tu hai mai visto della polemica costruttiva di Fredberg?
0: Scusa,
3: cosa vi devo dire? No, io l'avrei fatta polemica. E allora, Fredberg non la fa.
0: No, ma siccome l'hai ripetuto 3-4 volte.
3: Ma è perché almeno così è bello chiaro. Magari lo sentono.
0: Se io fossi in te, io trovo che tu abbia delle ragioni fondate in quello che hai detto. È sicuramente penalizzante inizio del campionato. Potevano anche eventualmente lamentarsi. Ma come ha detto lui giustamente prima, se su cose essenziali la società non è intervenuta, se tanto mi dà tanto, è chiaro che mi farebbe specie vedere che hanno queste attenzioni. Perché io prima parlerei con la tifoseria, cospargendomi il capo di cenere, e direi: signori, siamo qua in ginocchio, camminiamo sul fuoco per scusarci, ma siamo intenzionati quest'anno a fare questo, questo e questo.
4: Invece guarda,
1: un programma. Invece
0: guarda. Quello che penso io, poi voglio dire.
4: Ha ragione Franco, perché prima il passo da fare è verso i tifosi, no? Poi andiamo anche
0: certo che è un calendario penalizzante, però la Lega che l'ha fatto.
2: Sono andati subito a abbonarsi e hanno dimostrato attaccamento alla squadra, contestazione a dirigenza, ma attaccamento alla squadra.
4: Assolutamente sì. So che ho in collegamento Marco Bianchi, perché io non mi sono dimenticato di lui, sai Franco, perché anche lui è andato in ferie come te.
0: Ma io ci devo ancora andare.
4: E quindi ci potremo parlare con lui della Virtus Entella. Eccolo che è arrivato.
5: Purtroppo non sono andato in ferie, mi dispiace.
4: Anche tu sei un Pinocchio.
0: Ma perché a Chiavari le ferie le fanno tutto l'anno, dai, su. Parliamone.
2: Si vive bene a Chiavari.
4: Mi fermo un attimo, poi arrivo subito da te, Marco.
5: Va bene,

0: Allora Marco, Marco, sono usciti i calendari, allora ti faccio vedere subito quello che aspetterà Alentella in questo inizio di campionato, perché è importantissimo anche questo assolutamente, cioè Alentella è una formazione, come sappiamo, sta facendo il passo come deve essere fatto, e però anche Alentella per esempio è partite fuori, come vedete, vedete, cioè è il calendario che è fatto così, è asimmetrico.
1: Come no?
2: Non girate intorno, le prime tre sono due casalinghe, le prime tre sono due casalinghe.
3: Gozzi è andato a parlare.
2: Aspetta, cioè,

0: tremendo.
1: No, se volete negare l'evidenza, se volete negare l'evidenza
0: fuori, non è
1: no, aspetta, perché la sesta tu devi prendere anche la sesta, è facile se tu prendi solo la quinta. No, ma esatto, cioè questo per dire la sesta gioca di nuovo in casa l'Entella.
2: Marco, quindi è un calendario facile, è un calendario difficile secondo te? È un calendario in cui si può fare qualcosa di buono, si può già cominciare a ragionare per l'obiettivo finale dell'Entella? Chiaramente ho sentito le parole del mister e ha detto noi dobbiamo cominciare a fare i punti subito.
3: Infatti il calendario secondo me lascia un po' il tempo che trova. L'unico vantaggio potrebbe essere quando affronti per esempio squadre fortissime che in avvio di stagione possono essere ancora non perfettamente rodate, e quindi se puoi fare qualche risultato a sorpresa, diciamo così, è più facile che avvenga all'inizio piuttosto che a campionato, diciamo, avanzato. Ma questi sono, come dicevo, discorsi che secondo me lasciano il tempo che trovano. Quello che è importante, come dicevamo prima, il tuo ospite a proposito delle dichiarazioni di Corradi, è partire subito consapevoli di poter andare a fare risultato contro ogni avversario e su ogni campo. Questo deve essere l'imprinting, secondo me, che ogni allenatore deve dare alla sua squadra, e questo credo che sia quello di cui poi ha parlato anche Chiappella ieri a fine della prima sgambata amichevole che hanno fatto in ritiro a proposito appunto della prima trasferta di Bolzano, no?
2: Ti dico la sincerità che qua stanno tutti pensando questa cosa qua, cioè Genoa, la Sampdoria, lo Spezia, il Vado, la Virtus Entella, sperano di fare tutto l'inizio di campionato sicuramente così, perché è normale. Poi è chiaro che il campionato è difficile, perché quello della Virtus Entella non è proprio semplice, perché c'è un Pisa che l'anno scorso ha fatto benissimo, c'è una Cremonese che è appena retrocessa, cioè il Pisa è retrocesso, il Sud Tirol che ha cambiato tanto,
4: c'è il Vicenza che è ambizioso, c'è, del
2: ci sarà poi Gallo, Fabio Gallo che arriva alla terza a Chiavari, quindi insomma non è un calendario.
3: Assolutamente, ma infatti come ti dicevo il calendario secondo me è un po' così. Poi quello che secondo me conta è importante intanto riuscire a finire la squadra per tempo, per portare modo agli allenatori di preparare al meglio il proprio gruppo di giocatori, e in questo senso appunto per quello che riguarda l'Entella mancheranno penso un paio di operazioni, però quelle che delle quali abbiamo parlato nelle scorse settimane, se ricordi bene o male, si sono sempre avverate, no? È arrivata la punta con Francesco Forte, una punta di esperienza, ieri già in campo per quello che conta ovviamente questo tipo di gare amichevoli, però vedi i movimenti del giocatore esperto, vedi i dialoghi del giocatore con un'altra punta che nel caso di ieri era Mattia Tirelli, così come poi si è visto anche Corona nel secondo tempo, che è un altro degli acquisti che avevamo ventilato e che poi si è concretizzato, che appunto ha messo a disposizione oltre alla sua fisicità anche appunto quella che è la sua conoscenza dell'area di rigore, quindi il tempismo, il dialogo con i compagni, e sono tutti aspetti. E se ti devo dire la verità, ieri quelli che mi hanno impressionato favorevolmente sono stati anche i nostri giovani, quelli aggregati dalla primavera. Qualcuno potrebbe andare ancora in prestito, però i vari Tragnello, Piredda, che comunque ieri erano in campo, lo stesso Annoni, tutti i giocatori che il mister ha tenuto in allenamento in questa prima parte del ritiro, e che ho visto rispondere poi sul terreno di gioco, lo stesso portiere Tirelli che ha giocato la partita, li ho visti sul terreno di gioco con tanto entusiasmo, come giusto che sia alla loro età, per giocarsi una chance di rimanere in una squadra di questo livello a fare un campionato di questa importanza. Quindi questo credo che sia. Poi è ovvio, abbiamo visto anche i soliti Marconi, Parodi e Tiritiello, per i quali non esistono amichevoli, esistono solo partite da vincere possibilmente, quindi quello che l'aspetto che mi ha confortato è ancora sentire, come era successo l'anno scorso, l'allenatore che ha percepito anche quest'anno abbastanza presto il clima che si respira all'interno dello spogliatoio.
2: Allora ti faccio una domanda: Parodi, Marconi, Bariti, Del Frate, Tiritiello, tutti confermati? Assolutamente sì, quindi la vecchia guardia direi che è tutta al completo confermata.
3: Assolutamente.
2: Quindi sanno benissimo cosa vuol dire Virtus Entella, sanno benissimo
3: di grande spessore, lo stesso per Guiu, Cupone che è ancora ripreso con infortunio, ma anche lui presto rientrerà, quindi diciamo che l'ossatura grossa dell'anno scorso è stata mantenuta, e questo credo sia un vantaggio. Gli acquisti, per quello come ti dicevo che abbiamo visto,
2: parlami prima delle vendite, perché Di Mario, questo gioiellino del 2004, che fa? Che succede?
3: Di Mario in presenza di una offerta appropriata potrebbe anche

0: andare, però ci vuole un'offerta appropriata, visto che poi quando si vanno in giro a chiedere ai giocatori le cifre sparate sono molto alte, anche in questo senso l'Entella si adegua. Quindi c'è stato qualche pourparlè, in particolare col Palermo, però a quanto pare non c'è la giusta offerta in termini monetari per il cartellino totale del giocatore. Quindi sono trattative che poi magari vanno valutate anche a lungo termine, perché come sappiamo queste squadre in particolare che hanno grosse ambizioni si guardano attorno fino all'ultimo.
1: Beh, hai parlato prima di Forte e di Corona, come vanno così? Perché su Forte si fanno tanti discorsi, è stato accolto molto bene, il nome è piaciuto tanto, e su Corona ti posso garantire che almeno a me piace molto come calciatore, anche se l'anno scorso non ha giocato moltissimo a Palermo.
0: Guarda, io quello che guardo subito è l'approccio proprio della persona, oltre che quella del calciatore che poi viene sul campo naturalmente. E per questo che ti dicevo che per il poco ovviamente che li ho respirati fino ad oggi, ho percepito appunto questo essersi subito inseriti in un gruppo che è già abbastanza coeso, e quindi ho visto l'umiltà che hanno messo in campo entrambi nei loro spezzoni relativi di partita, ho visto il dialogo che hanno cercato spesso con i compagni di squadra, e sono tutti quei piccoli dettagli che però ti fanno capire come appunto stia nascendo un altro gruppo coeso. E questo, come ti dicevo l'anno scorso, secondo me è stato uno degli elementi più importanti per questa squadra, che obiettivamente e oggettivamente non aveva una rosa diciamo di altissimo livello, no? Lo sappiamo tutti, però anche grazie a questa coesione è riuscita nell'impresa di salvarsi in un campionato difficile.
1: Che poi è l'obiettivo di quest'anno, no?
0: Farlo
1: molto prima, magari, perché c'è un'esperienza in più dell'allenatore, c'è un'esperienza in più di tanti giocatori, quindi io credo che questo sia l'obiettivo, facendo anche un buon calcio, perché l'anno scorso in certe partite, tu le hai viste tutte, specialmente in casa, ma qualche volta anche fuori, è stata una buona Entella.
0: L'Entella ha sempre giocato, al di là di qualche prestazione più o meno fortunata, tipo mi viene in mente quella di Avellino, quella di Frosinone, dove non a caso hai preso anche 4 gol in entrambi i casi, che però contro avversari che insomma ci può stare. A parte quello, però, comunque la squadra ha sempre fatto la sua partita. Poi con quelli che erano i nostri limiti, li ricordiamo bene l'anno scorso, soprattutto in fase offensiva, non a caso i primi due acquisti importanti di quest'anno sono stati due centravanti. Quindi questo la dice lunga anche sulla volontà appunto della società di mettere a disposizione del tecnico e di migliorare quella che era la rosa dello scorso anno.
1: Raccontami un po' di questo ritiro che finisce il 31 luglio. Tutto bene, nessun problema, si continua
0: adesso, no, qualche acciacchino come è normale che ci sia, però niente di grave per fortuna. Sabato la squadra va a Vinci in Toscana per affrontare un'amichevole impegnativa contro l'Empoli, poi ce ne sarà uno il 4 di agosto contro il Novara allo stadio comunale, e dopodiché poi ci si preparerà per il turno di Coppa Italia contro il Verona, che è in trasferta, una partita come si sa e come si può immaginare assolutamente insidiosa contro una delle pretendenti al prossimo ritorno in Serie A.
1: Assolutamente sì, allora io ti ringrazio Marco per tutte queste notizie, perché ci interessa moltissimo anche l'Entella. È chiaro che faremo questo appena avremo i nostri corrispondenti sia col Vado che con lo Spezia, e quindi inevitabilmente allargheremo questo Liguria Calcio veramente a un panorama A, B e C, stupendo, bellissimo, vero Franco?
2: Assolutamente sì. Parliamo di tutta la Liguria.
3: Che torna a avere 5 squadre nel calcio professionale. Esatto, ma il tuo A iniziale a cosa era dovuto?
4: No, di rappresentanza,
3: no, l'ho percepito come invece come
4: rappresentanza,
3: non so, era proprio così.
2: No, c'è anche il Vado che trovo che sia una bellissima squadra, un presidente simpaticissimo, colori fantastici, e c'è anche quella stella che noi vogliamo, quindi cosa vuoi?
3: Che ha vinto la prima
4: sogno, allora.
3: Sai cosa facciamo in caso di Coppa Italia? Andiamo a Campo Stella.
2: Va bene,
5: Santiago,
3: lo facciamo il cammino, lo facciamo.
2: Cioè uno scudetto 800 chilometri.
3: Lo facciamo, non ci spaventa costa, niente dei genuani.
2: Però
3: non
2: bisogna vedere nulla. Come. Lo facciamo, non diciamo come.
3: No, Coppa Italia.
5: Scudetto, figurati.
4: Biciclette elettriche.
3: Coppa Italia.
5: Del mondo.
1: Fermiamoci un attimo, così ci riposiamo prima.
3: In previsione del cammino.

0: Ma la tua genialità o comunque la tua originalità di andare a cercare il recupero, quello che poi è diventato di moda, da che cosa ti è venuto, visto che non eri neanche povero ed eri di una famiglia, come ci hai detto, abbastanza borghesina?
1: Beh, i 5 anni in Svizzera ero povero, perché ero tagliato fuori dalla famiglia, da tutto.
0: Perché sei stato 5 anni?
2: 100 km
3: Sono
2: voglio
3: un po'
2: vedere.
3: tantini.
2: Io sono dietro in macchina a filmarvi, questo sicuro, assolutamente. Però voglio sentire quello che ha dichiarato oggi Albigad ai nostri microfoni, perché ci sono cose interessantissime. Attenzione.
4: Ora è solo primo cerchio del nostro ritiro. A Bogliasco dobbiamo continuare. Stiamo costruendo una squadra, ma non siamo ancora là. Manca tanto, secondo me.
5: Ti ho visto in allenamento con Corradi, il mister ti ha tenuto da parte parlando molto con te e ti ha detto: io ti ho visto giocare, quali sono le caratteristiche che ti chiede? Perché ovviamente punta su di te come titolare.
4: Sì, ora quando gioco come un mezzala è una posizione un po' nuova per me, quindi devo imparare. Il mister ha fatto un buon lavoro per spiegarmi cosa chiede da me. Per me andare in Serie A, se, secondo me, è la base per fare una stagione grande e costruire una squadra dove siamo insieme ogni giorno. Tanti metri, gambe pesanti, ma soprattutto emozioni, tante emozioni belle. Il calcio è sempre bello, qui è un bel posto e noi viviamo per questo, quindi l'entusiasmo deve sempre essere presente.
6: Cosa può darvi Lorenzo Insigne?
4: Tutto, spero. Ora non vedo l'ora vedere lui al campo.
2: Hai capito Stefano?
3: Anche noi.
2: L'obiettivo qual è? Serie
3: Serie A.
2: A! Ha detto
3: Ma
2: lui, e
3: poi
2: mica l'ho detto io.
3: ha parlato anche di posizione che sarà cambiata in
2: Sì?
3: campo e di gambe pesanti. La preoccupazione un po' sono le gambe pesanti, non vorrei che
7: Io ho
3: fossero troppo
7: notato un Abigard
3: pesanti.
7: molto polemico.
3: Diciamo che
7: Molto
3: quando
7: polemico.
3: lui ha
7: Ha
3: detto
7: detto
3: manca
7: manca tanto e ha
3: tanto.
7: detto devo imparare quello che mi sta chiedendo Corradi. Quindi, cioè, lui l'anno scorso ha fatto difensore centrale,
8: Poi
7: poi ha fatto
8: centrocampista.
7: il centrocampista centrale. Che cosa fa? Questa è la punta?
8: Ha fatto
7: Non lo so,
8: il
3: cioè,
7: portiere, non lo
3: portiere.
7: so.
3: Potrebbe essere il nuovo
7: Quindi, perché lui
3: portiere.
7: dice devo imparare. E Albigard non è un ragazzino, non è
3: No,
7: che gioca
3: no, no.
7: da 6 mesi a questi livelli.
8: Hai ragione.
7: E poi ha detto Insigne, come dire, spero di vederlo per me, perché non hanno ancora neanche visto neanche loro, i suoi compagni. Quindi questo ti fa capire che anche chi è
3: Cantiere.
7: dentro, un giocatore importante, un
3: Formato.
7: giocatore di personalità, di carattere, perché poi in campo è uno di quelli che si fa sentire, ti dice apertamente che questa è una squadra che è un
3: Che un
7: cantiere,
3: cantiere
7: è in
3: soprattutto
7: costruzione. Te lo dice Abigard,
3: incompleta.
7: non lo dice Matteo Cesare, Stefano Puppo,
3: È
7: cioè, lo dice Abigard.
3: incompleta.
7: Ah, no,
3: Una
7: perché
3: squadra che
7: magari
3: ancora oggi ha
8: Ma no,
3: problematiche.
8: secondo me stava dicendo manca tanto all'inizio del campionato. Nel senso abbiamo.
7: sì, cerchiamo di girarla. Poi dice con la difficoltà della lingua, Abigail non
3: Dì la
7: parla.
3: verità, ti ha chiamato te per dire questo.
9: Manca tanto arrivare a quelle trasferte che non
8: Ma
9: piacciono a
8: no,
9: Matteo, lontane, distanti.
8: cerco di darvi un po' di
2: Ma
8: ristoro,
2: l'obiettivo è
8: un po'
2: chiaro,
8: di ristoro doveroso, perché siete.
3: Beh, è
8: Io capisco.
3: difficile.
7: Ma
8: No, ma se
7: lo
8: devo dirlo
7: dice
8: seriamente,
7: Abigail.
8: parlando come lui di calcio, quando la squadra è un cantiere aperto e manca la copertura di tanti ruoli, si può anche ragionare, cercare di interpretare quello che sarà, però è veramente complicato.
9: Sì, anche perché Franco, tu un mese e mezzo per decidere il mister, il direttore
2: C'è
9: sportivo,
2: ancora più
9: sei
2: di un
9: arrivato
2: mese,
9: tardi.
2: ragazzi, per il
9: Sì, c'è ancora più di un
2: attenzione,
9: mese.
3: però,
2: perché non è che tutte le altre squadre siano
7: no,
2: pronte al via, partenza sono là che vanno
3: assolutamente
2: in macchina.
3: no.
9: No, chiaro,
3: Però ha lanciato un messaggio importante. Ha
2: certo,
3: lanciato un messaggio importante
7: fra
3: che
7: 20 giorni si gioca in Coppa Italia a Cremona e tra meno di un mese si gioca la
3: lui
7: prima di
3: ha detto
7: campionato,
3: quello
7: Cesena.
3: che
7: Quindi non è che
3: forse.
7: manca tanto, ma non tantissimo.
3: Forse lo sgrideranno per questo, però ha detto quello che è.
7: Sì.
3: Finalmente c'è qualcuno
7: Non,
3: della Sampdoria che ha il coraggio
7: sicuramente
3: di
7: Abigard
3: dire
7: interviste non ne fa più.
3: qualcosa.
7: Non ne fa più da
3: Finalmente
7: quasi.
3: all'interno della
8: No,
3: Sampdoria, dopo 4 anni, c'è qualcuno che ci
8: hai
3: mette la faccia
8: ragione,
3: e parla.
9: Che fa critica.
8: Però Graziano ha puntualizzato una cosa giusta.

0: giusta, manca un mese, però quando un calciatore mese. Quando un calciatore fa una dichiarazione che manca tanto, obiettivamente ti fa riflettere.
1: Cioè, sì,
0: questo
1: ti
0: penso
1: fa,
0: che sia,
1: ti deve
0: che sia
1: doloroso,
0: no, ti deve, se parliamo in maniera seria. Vero,
2: però stupisce anche noi che vediamo finalmente uno della Sampdoria che parla realtà, dati alla mano, di cosa succede all'interno dello spogliatoio e cosa sta succedendo nella società. Dunque, chapeau a lui, bravo.
3: Sì. Sì,
2: perché comunque non... ci ha illuminato, ci ha detto qualcosa che magari noi pensavamo, ma ora la sappiamo e speriamo che sia modificata. Speriamo che questo messaggio non sia soltanto ai tifosi, a noi, agli addetti ai lavori, ma che sia la società. Che la società, hai sentito cosa ha detto il tuo giocatore? Svegliamoci, mancano 20 giorni alla prima partita ufficiale. E cosa andiamo?
1: È chiaro che non c'è l'entusiasmo che c'è in questo momento in casa Genoa, no? Perché questa è la grande verità, no? Se arriva da una salvezza risicata, il Genoa era già salvo 3 mesi prima della fine del campionato, forse esagero, Franco, non te lo so dire, ma sicuramente
3: due
1: sì.
3: Mesi. Due già mesi.
1: Già da
3: Pasqua.
1: Ecco. Adesso io vi farei vedere la formazione del Genoa, perché è difficilissimo farla, Franco. Ti dico una cosa, Bilov in porta,
0: sì.
1: Siamo d'accordo, la difesa non si tocca, no? Marcandalli, Ostiga e Vasquez, almeno di offerte irrinunciabili. Poi pensa un po', io per mettere a posto un po' di squadra ho messo Ellison da una parte e Metri dall'altra, in mezzo ho messo Amorin, che tu mi hai detto bisogna valorizzarlo, perché è stata una spesa enorme, Frendup, sì. E poi ho messo Baldanzi, Vitigna e Colombo, ho messo uno dei nuovi in questa squadra, perché tenendo presente Masini, Otoa, Pusca, Traoré, Messia, Abel, Martin e Norton Caffi, e mi sono dimenticato Sabelli e mi sono dimenticato Dumbia.
0: È vero, perché tu hai fatto un modulo che l'anno scorso non è stato utilizzato.
1: Esatto.
0: E con questo modulo ovviamente tu lo hai quadrato, perché metti due trequartisti molto forti, due trequartisti che hanno esperienza, che hanno giocato nel campionato a un ottimo livello, e quindi ti garantisci una fase offensiva sicuramente allettante.
1: Certo.
0: Poi noi ragionavamo prima, ma per carità, manca un mese, ma non ci sono tante cose
1: da sistemare, no?
0: Le cose che a mio giudizio mancano, mi sembra siano condivise abbastanza da tutti, o da tutte le varie interviste che sento. Quello che penso sia un po' più complicato da decifrare degli ultimi anni sono le cessioni.
1: Oh.
0: Perché mentre tu mi hai detto Marcandalli, Vasquez, Ostigard, come dire,
3: la spina dorsale non
1: chapeau,
3: la devi toccare.
1: Chapeau. Non li vendiamo. Se però
0: Norton Caffi non avesse mercato, perché poi il mercato lo fanno le offerte,
1: certo,
0: le richieste. Cioè non è che uno si sveglia la mattina e dice vabbè, allora qua realizzo. No. L'altra trattativa, sono 3 anni che io sento che Frendu parte e poi rimane. E non mi stupirei che succeda di tutto, quindi può partire chiunque. Nel momento in cui però non partisse nessuno di quelli che sono più, diciamo, papabili per le cessioni, e arriva una proposta di acquisto di uno dei tre dietro, secondo me quello parte, perché per forza di cose deve partire.
3: Come aveva detto Carlo, la società Genoa deve incassare circa 30 milioni.
0: Ma quello è giusto. Quello è giusto, perché in questo momento il Genoa nella campagna acquisti è sotto di 5 milioni e mezzo.
1: Bravissimo.
0: Occhio e croce.
3: Spesi circa 22 e incassati
0: poi,
3: 5
0: poi
3: milioni.
0: Poi bisogna vedere la competenza, quando
1: perfetto.
0: Verranno nei bilanci, negli esercizi, queste somme dovranno essere contrattualmente retrocesse. Quindi io penso che il Genoa quest'anno, secondo me, se vende Norton Caffi, certo perde anche Martin, e quindi per forza di cose, anche se gioca come ha detto Graziano, è vero che
1: no, io l'ho messo così perché io l'ho messo perché ho visto Ellison, lo
0: però,
1: metti dove vuoi,
3: adesso Jolly
0: è vero, ha dei ragazzi anche di belle speranze, come
1: esatto.
0: Quello della Juve,
3: Puccica,
0: che è arrivato. Io penso che obiettivamente la lacuna più grande che vedo, non penso che possa fare quello schema tutte le domeniche, e chiaramente quando dovrà

0: essere un po' più performante, avere un modulo diverso che giochi con due punte è necessario. E avere qualcheduno che soprattutto in casa, quando non riesce a vincerla, ti mette un po' di profondità, va a spizzicare di testa, va a fare dei gol di rapina, sì, di quello c'è bisogno, perché non lo fa Colombo. Probabilmente potremmo essere molto ottimisti, sì, e potremmo pensare che quest'anno invece faccia un campionato migliore, sì, di quello scorso.
1: Anche perché ricordiamo,
0: perché sarà messo nelle condizioni, sì, che Vieira non l'aveva messo.
1: Anche perché Franco
0: e
1: quest'anno
0: e questo aiuterà, sì, sì, che lui sia sicuramente più capace di avere un quoziente realizzativo migliore. Però la punta, ma lo
2: serve,
3: se vanno a cercare la punta, sì, vuol dire
0: si
3: che
0: si stanno muovendo bene, 12 con acume, gol, 13 con gol, intelligenza, con lucidità. E la cosa che a me ha fatto veramente piacere, io e Giorgio siamo amici da tanto tempo, vedere questa armonia che c'è nel ritiro in tutte le componenti, certo. È un segnale talmente bello che secondo me è proprio quello che è la realizzazione di un percorso complessivo,
1: anche
0: e di questo bisogna ringraziare la società.
1: Franco, abbiamo
3: a vedere anche
0: certo,
3: l'oste,
0: sì, l'oste ci ha dato un senso di però bisogna fare un plauso alla società,
3: esatto,
0: perché
3: giustissimo,
0: tante cose le ha fatte a un livello da grande squadra, dal merchandising,
3: sono
0: dai giovani,
3: te,
0: agli investimenti, all'abbattimento del debito. Cioè dobbiamo dire che in questi anni, malgrado
3: alla
0: difficoltà,
3: casa dei ragazzi, Badia, alla Badia,
1: ricordiamoci anche,
3: cioè, non dimentichiamoci queste cose qua.
1: Il punto di partenza del Genoa è iniziato anche col presidente Sciucu a Peglia, a bordo campo, applaudito da tantissimi tifosi, nessuno si aspettava gli applausi, tanti la presenza si aspettava.
0: Secondo me il presidente che comunque è un uomo che ha investito 40 milioni, perché noi parliamo sempre come per dire dovete venire, ma perché? È venuto un signore dalla Romania, ha fatto un atto di coraggio, ha torto a ragione, ha fatto un investimento e merita moltissimo rispetto. Ha avuto la sfortuna di entrare in un contenzioso legale che ha paralizzato di fatto la società, questa è la verità. Nel momento in cui questa situazione, come abbiamo anche qua discusso,
3: esatto,
0: grazie anche a Andrea che ci ha legalmente raccontato l'evolversi di questa vicenda legale, è chiaro, poi la società avrà molta più facilità nel gestire complessivamente quella che è la difficoltà di un campionato.
1: Anche perché, Franco, ci sono altre considerazioni, gli aspetti legali, burocratici, che fortunatamente sono andati in maniera positiva per il Genoa. Potrebbe esserci l'inserimento di nuovi soci che potrebbero aiutare.
3: Voi dite fortunatamente, Sciucu, ma non è fortunatamente, no. È una cosa ben diversa.
1: Ragazzi, cioè, secondo me,
0: cioè, vedi la differenza, sai qual è?
3: Fortunatamente non è fortunatamente.
1: Legalmente.
3: Non è una
0: questione legale. Io qualche tempo fa ero all'estero e mi dicevano: una volta voi in Italia avevate dei proprietari che erano riconoscibili, il signor Rossi, il signor Bianchi e il signor Verdi. C'era Moratti, c'erano gli Agnelli, c'erano i Garone, c'era tutta una serie di imprenditori che sapevi nome, cognome e indirizzo. Adesso c'è una serie di fondi che arrivano dall'altro capo del mondo con cui non puoi interagire, e voi siete 4 anni loro
4: che
0: non capiscono con chi si debba discutere, e soprattutto queste persone spesso non gli interessa nulla di quello che è la città,
1: i tifosi,
0: la componente tifo, la passione storica che ha generato quella maglia, quel club. E quindi questo è una degenerazione di quello che è il mondo del calcio. Poi vogliamo parlare di quelli che sono gli agenti,
1: anche fra Franco c'è ancora un'ultima considerazione. Ricordiamoci che quest'anno sarà molto dura il campionato,
5: ma come molto dura, c'è già la squadra fatta, il Genoa.
1: Venezia ha speso 25 milioni di euro sul mercato.
5: Gabriele,
0: Gabriele, non sono d'accordo.
5: Allora il Genoa potrebbe scendere in campo domani mattina, non so a livello fisico come sta anno. Potrà, voi ditemi,
0: l'organico
5: voi ditemi dal decimo, dall'ottavo posto a scendere giù in Serie A, quante squadre possono scendere in campo domani mattina?
0: Ma sono d'accordo, non ti
1: io intendo,
0: pensa a rimpinguare la rosa,
1: io intendo che il Cavallo quest'anno, ma cosa mi toccava? È più duro dell'anno scorso.

0: campione di Serie A quest'anno.
1: È duro,
2: la Serie A si è diventata la Champions,
0: probabilmente perché avendo anni di Serie B non riesci più a
3: competere. Diciamo già chi retrocede,
1: è forte Gabriele, è forte, non puoi sminuirlo contro Lecce e
2: Frosinone
1: e dai, sarà mica quelli.

0: Piago, un buon proseguimento con Gatinata Sud, e poi, come vedete, chiudiamo, va, stasera chiudiamo, no?
1: Già, sarebbe giusto da andare avanti, dillo Franco.
0: Allora chiudiamo veramente.
2: Ciao a tutti,
0: buonanotte.

0: Ma la tua genialità o comunque la tua originalità di andare a cercare il recupero, quello che poi è diventato di moda, da che cosa ti è venuto, visto che non eri neanche povero ed eri di una famiglia, come ci hai detto, abbastanza borghesina?
1: Beh, i 5 anni in Svizzera ero povero,
0: Sì.
1: perché ero tagliato fuori dalla famiglia, da tutto.
0: Perché sei stato 5 anni in Svizzera? Vieni, andiamo un po' più là. Cosa faccio? Cosa faccio? Prendo delle cose, guardo delle cose. Questa è una cosa che stai facendo?
1: Questa è una cosa che sto facendo, sì. E sono andato in Svizzera per via delle leggi razziali. Come ebreo non potevo più studiare in Italia.
0: Eh già, questo me l'ero dimenticato, è vero, tu sei ebreo, la tua famiglia che fine ha fatto?
1: La mia famiglia è stata nascosta nelle Langhe da della gente formidabile, dei contadini con cui sono ancora in contatto.
0: Secondo te, se oggi succedesse qualche cosa di drammatico, di terribile, ci sarebbe ancora da parte, della gente la volontà, il desiderio, il bene di proteggere il bene comune, cioè anche te, anche l'altro?
1: Un po' meno.
0: Si sono inariditi?
1: Si
0: E
1: sono un po' inariditi.
0: perché?
1: È il consumismo.
0: Ma se il consumismo passa adesso perché non abbiamo più una lira, proprio
1: Sì.
0: non abbiamo più una lira, abbiamo un euro, eh? E se il consumismo
1: Forse
0: passa?
1: se passa il consumismo, forse qualche cosa si recupera. No,
0: Quindi non tutti i mali vengono per, come si dice, nuocere.
1: cioè
0: Quale
1: no, non è
0: cassetto
1: vero.
0: apriamo?
1: L'avvenimento che mi ha aperto un certo mondo, devo dire, è stato il flauto magico di Mozart quando mi hanno chiamato per fare le scene al Festival di Glyndebourne.
0: Quindi era l'anno?
1: E sarà
0: Più o
1: stato
0: meno.
1: nel 70.
0: Quindi tu sei, la tua vita è cambiata, cioè il grande Luzzatti è uscito fuori dal 70?
1: E quello internazionale sì.
0: Senti Lele, mi puoi tenere il microfono e intanto di quello che vuoi,
1: Sì.
0: perché io ho caldo, metto questo qua e mi spoglio.
1: Spogliati.
0: Sì, ma non del tutto, mi spoglio. Tu ce l'hai un vestitino, uno straccetto, una cosina da mettermi addosso qua per stare con te e che sia adatta a questo evento? Tu mi dirai, hai i tuoi maglioni,
1: Posso
0: gli abiti da
1: chiedere?
0: uomo? No, una cosa che hai fatto te, li conservi i costumi a casa, qualcosa hai? Allora, io sto su una terrazza, ho un
1: Non
0: manichino, che
1: so,
0: cosa ci
1: guardo un po' cosa
0: metto?
1: c'è qua
0: Guardiamo un
1: dentro.
0: po' cosa c'è lì dentro, ma fatto da te,
1: Mezzano.
0: eh? L'hai fatto
1: No,
0: tu?
1: quello no, ma questo. Questo lo faccio io.
0: Questo l'hai fatto tu. Lo posso aprire, me lo posso
1: Aprilo.
0: mettere, lo
1: Sì.
0: posso portare in prestito in terrazza e poi te lo
1: Sì,
0: ritorno? Così faccio una trasmissione col tuo mezzero? Va
1: d'accordo.
0: bene. Me lo puoi mettere te? Facciamo questa vestizione, scusa, sei il più grande. Tu m'hai vestita, fra l'altro, quando io avevo 18 anni praticamente, perché ho fatto l'Amleto per i bambini qua a Genova con Tonino e tu m'hai.
1: All'Augustus.
0: Bravo, e tu mi hai vestito da Ofelia e io ho ancora le foto e tu no, te ne porterò una. Vestimi.
1: Lo buttiamo anche così per... E poi qua riprendiamo questo qui.
0: Me lo devo. Ecco, sulla spalla così? Ecco,
1: Sì, con la spalla così. Ecco,
0: e io sto così
1: e tu stai
0: e tu
1: così, bellissima.
0: adesso io tu te ne vai perché io non mi posso più muovere,
1: Ti
0: mi
1: rimani.
0: dici arrivederci, arrivederci, è
1: Ciao.
0: stato bellissimo. Quanti personaggi hai vestito?
1: Beh, tanti, tanti, perché sono passato molto diciamo, dall'opera alla prosa.
0: Quanti ne hai svestiti,
1: E
0: donne?
1: quanti?
0: Quante ne hai svestite?
1: Quante?
0: Svestite!
1: Tantissime, perché...
0: Vedi, ma perché lei è un bambino bello? Perché era una brutta battuta cattiva. Quante ne hai svestite?
1: Sì.
0: Voleva dire quante ne hai portate a letto, hai
1: No, lo so, ho
0: capito?
1: capito. Quelle attrici no.
0: No, le attrici no. Non ti sarebbe piaciuto sposare un'attrice?

0: No.
1: Una però forse sì, secondo me.
0: Avevo una grande simpatia per Valeria Moriconi.
1: Sì, e secondo me anche Monica Vitti ti sarebbe piaciuta.
0: Anche per, con Monica Vitti ci siamo divertiti molto.
1: Va bene, allora in quale stanza passiamo? Però mi dovresti reggere un po' la coda qua, Lede, perché sennò io te lo pesto questo. Dai, andiamo, andiamo.
0: Passiamo in qui dove lavoro.
1: Secondo me lavori dappertutto, perché anche di là c'era un lavoro tuo qua.
0: Soprattutto qua.
1: Ma come fai a lavorare qua con tutto questo, cioè tutti i cassetti? Dove ti metti?
0: Questo è Marco Polo, che sto facendo.
1: Ma questo tavolo da lavoro è piccolino.
0: E a me va bene che sia piccolino.
1: E poi i lavori sono grandi tante volte.
0: Dipende, se devo fare una scenografia grande vado in teatro, la faccio in teatro.
1: Sì, questo ho capito, però dei tuoi quadri ce ne sono di quelli che sono grandi, quadri, stampe, insomma, io tutto quello che vedo qua, per esempio, su quel tavolo lì non ci sta, tante cose non ci stanno, quello lì non ci sta. No, ma e secondo te c'è questo gusto nei giovani, nei ragazzi, anche quelli che fanno liceo artistico? Lo fanno più per moda o ci sono ancora dei ragazzi che hanno voglia di stare tutto il giorno, che provano questo piacere interiore?
0: C'è di tutto. Io ho avuto abbastanza fortuna, sai che ho fatto quella scuola, la TOS, di scenografia, e tre o quattro ragazzi lavorano in scenografia. E su sei, sette che c'erano, 3-4 che lavorino
1: e tanto.
0: C'è
1: un quadrino solitario, vieni un po' di qua a riprenderlo. Vieni tu, poi ci andrai lì in stanza. Posso mica portarmi Lele subito in camera? Portiamolo qua davanti al quadrino solitario. Chi l'ha fatto questo quadrino?
0: L'ha fatto il genero di Bignardi.
1: Tu sei vissuto con tua mamma, con tuo papà, tuoi fratelli?
0: No, mia sorella c'ho.
1: Sì.
0: Mia sorella che sta in Israele.
1: Tu la vai mai a trovare tua sorella?
0: Sì.
1: E quando ti trovi in Israele, che cosa, cioè, come ti senti laggiù?
0: Ma io sono sempre andato a fare qualcosa. Soprattutto c'è un certo periodo che sono andato a insegnare ceramica.
1: E come fanno i tuoi segni a entrare nella forma dei segni degli altri?
0: Insegno la tecnica soprattutto. La tecnica, i trucchi, come si può fare per una via di mezzo fra l'insegnamento della ceramica ma anche un po' di teatro.
1: Come mai così preponderante il teatro, Lele?
0: Ma perché intanto non lo so, siccome c'avevo questa sorellina che aveva 7 anni meno di me, per giocare con lei io facevo il teatro di burattini e lei faceva la spettatrice.
1: Certo che tu non vai, voglio dire, all'IKEA, i mobili te li fai?
0: No, non me li faccio dal punto di vista legno, no, perché sennò cascano.
1: Tu non hai neanche bisogno del tappezziere, tu non hai bisogno di niente, cioè tu la casa te la decori.
0: Ma come decorazione sì, ma se devo fare una seggiola casco per terra.
1: Vabbè, ma questo qua lo sappiamo. Ma è un lettino piccolino.
0: È rimasto quello.
1: E già, ma tu non hai mai avuto nostalgia, per esempio, di avere un figlio?
0: No.
1: Una moglie?
0: Ma neanche. Sì. Io ho un bellissimo rapporto con bambini, però poi vado, dura 2 ore, 3 ore e poi basta.
1: Bambini non si deve mai smettere di esserlo, vero?
0: No, se uno già pensa se deve o non essere bambino, non è più bambino.
1: Se noi dovessimo mettere dei cappuccetti al microfono, sì, una mascherina, sì, e ne dovessimo mettere una quando intervistiamo i politici, che mascherina ci mettiamo, Lele?
0: Secondo quali politici?
1: Allora, mettiamo, diciamone uno. Vogliamo intervistare Berlusconi, che mascherina ci mettiamo?
0: Che ci si mette una maschera neutra, forse.
1: Neutra. Intervistiamo Rutelli, che mascherina ci mettiamo sul microfono?
0: Il bellone.
1: Intervistiamo D'Alema, che mascherina ci mettiamo?
0: Ma D'Alema anche molto neutro.
1: Neutro anche lui, quindi sì, due neutri e un bellone.
0: Sì.
1: Va bene, lui per chi andrebbe bene secondo te?
0: No, lui è quello che dice la verità.
1: Qual è la forza della tosse secondo te?
0: Ma è una delle forze della tosse, Tonino, non c'è niente da dire, perché noi siamo stati bravi con Maria, con Nicolas, eccetera, a fondare la tosse, eccetera, ma la forza della

0: La tosse è Tonino.
1: Un'altra forza sei tu, te lo posso dire io, perché da solo tu non te lo dirai mai, ma sei una forza, perché il
0: ma
1: segno...
0: All'inizio.
1: Ma no, io invece penso una cosa, che ci sia un segno, che è un segno distintivo e che diventa poi quello che si chiama stile. E lo stile pittorico tuo, chiamiamolo pittorico, lo stile visivo tuo, si fonde benissimo con lo stile visivo che ci porta in scena, e di parola anche, che ci porta in scena Tonino.
0: Sì, questo senz'altro, deriviamo abbastanza dalla Borsa d'Arlecchino.
1: Ma altri c'erano, magari in seconde file, ma non hanno avuto questa amalgama.
0: Sì, no, Tonino è quello che l'ha imparato meglio, diciamo.
1: Va bene, adesso andiamo a scrivere questo messaggino al povero Pasquino che non parla, non dice niente, sta lì e aspetta.
0: Sì.
1: Gli puoi scrivere una cosa, mandargliela a dire, che io gliela porto?
0: Ma in che senso? Quello che deve fare?
1: A Pasquino si mettevano i messaggi appiccicati così, sì. Zan zan zan, a Roma.
0: Sì.
1: E le tettere?
0: No, le tette. Un po' di tette ce l'avrò anch'io.
1: Si mettevano, no, ma perché di solito invecchiando, poi uno non ha più niente. Invece tu sembri un polposetto. Senti, sembri magro, non sei magro. Per tuo piacere che cosa guarderesti?
0: No, guardare, girare il mondo e guardare è una cosa che mi è piaciuta sempre tantissimo.
1: E un quadro, un pittore, quale pittore invece guarderesti volentieri? Preferito?
0: Ma non so dire qual è il mio pittore preferito.
1: I tuoi pittori preferiti, allora l'epoca preferita? Allora lo stile? Chi ti emoziona? Ti emoziona? Sì. Aspetta, io incomincio e dico Renoir, niente, non succede.
0: Poco.
1: Picasso,
0: molto.
1: Infatti, aspetta, Picasso molto.
0: Picasso ha avuto anche un'avventura.
1: In che senso?
0: Sono andato a trovarlo con Marzocane, il sindaco gli dice: guardi, sta lì, ma non riceve nessuno.
1: Ecco.
0: Dice: voglio vedere. E siamo arrivati, Picasso era in giardino. E allora Marzo gli dice: Est-ce que vous êtes monsieur Picasso? E lui dice: peut-être que oui, peut-être que non. Poi ci ha guardato e ha detto: piuttosto oui, entrate.
1: Piuttosto sì, ha detto.
0: Sì.
1: Piuttosto sì, perché no. Ma il denaro per te? Ecco, che sei ebreo, stai a Genova, sai che si dice di tutto di questa,
0: certo.
1: No? Ti manca di essere scozzese? È successo mai che hai anche un po' di Scozia?
0: Ho lavorato in Scozia, infatti.
1: Vabbè,
0: io
1: no,
0: credo.
1: Ciao. Luzzatti, scusa, se ti ho consumato il pavimento, me ne vado via. Ma sì.
0: Aver toccato il colmo, perché sono l'unico ebreo genovese che ha lavorato in Scozia, non mi risulta che ci siano degli
1: sì,
0: altri.
1: Ecco, cosa ti è rimasto di tutto ciò? Sei prodigo?
0: Ma io sono abbastanza prodigo.
1: Le mani sono bucate? No. Però la vita è lunghissima, lunghissima, lunghissimissimissima e piena. Vedi che è vero però il segno della fortuna, dicono che questo qua c'è tanti segni su queste mani, anche di Pennarelli,
0: anche
1: vedi?
0: Di Pennarelli, finti.
1: Ciao Lele.
0: Ciao.
1: Ti voglio tanto bene.
0: Anch'io.
1: Ti do un bacio.

0: Il bilancio di Regione Liguria sarà il tema di questo Terrazza Incontra e chi meglio del Presidente di Regione Liguria Marco Bucci ci spiegherà un po' tutto quello che...
1: Buongiorno e buonasera e buon saluto a tutti.
0: E insieme al Presidente l'Assessore al bilancio di Regione Liguria Claudia Morice, ben trovata anche lei.
2: Ben trovati voi, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto Presidente e Assessore, lo chiedo ad entrambi, dovrà essere lo scopo di questa trasmissione spiegare ai Liguri, nella maniera più corretta ovviamente, ma soprattutto più semplice possibile, quello che sta alle spalle, dietro un bilancio, che solitamente è visto come dei meri numeri, no? E quindi molte cose anche alla gente, diciamo la verità Presidente, lei lo sa, interessa poco, se non... quando c'è dietro la parola buchetto, buco, voragine, e allora lì ci si incendia un po', soprattutto politicamente. Come sta davvero Regione Liguria?
1: Regione Liguria è in ottima salute e vuole essere ancora più in ottima salute. Cosa c'è meglio di ottimo non lo so, ditemi voi qual è il termine che dobbiamo usare, però noi vogliamo arrivare veramente a essere in ottima salute. Una regione di alta qualità di vita

0: deve per forza avere le risorse finanziarie per poter non solo garantire l'alta qualità di vita, ma continuare a migliorare la qualità di vita. Purtroppo il bilancio è una di quelle occasioni in cui si scatena la lotta, si chiama lotta, vabbè, la battaglia, ma neanche battaglia, il dibattito, chiamiamolo così, il dibattito politico, strumentale e talvolta fatto proprio di interpretazioni che assolutamente sono ad uno scopo specifico. Vorrei dire strumentale, ma strumentale è già poco. Vi faccio un esempio. Come si fa a parlare di buco della sanità, che non ha nessun senso? Semmai il bilancio che abbiamo noi è quello della Regione Liguria. Se ci fosse un problema dovremmo dire la Regione Liguria non ha le risorse per andare avanti, cosa che invece non è vera. Il bilancio della Regione Liguria è sempre in attivo, per cui la Regione Liguria ha un bilancio che serve, le risorse sono sufficienti per tutto il lavoro che dobbiamo fare. Poi una delle componenti è certamente la sanità, anzi la componente più importante. Però se noi decidiamo di spendere di più in sanità perché decidiamo di spendere meno da un'altra parte e di compensare quello che spendiamo in più per sanità per dare un servizio ai cittadini con qualcosa di meno che facciamo da un'altra parte. Questa è una scelta assolutamente amministrativa, è una scelta che qualcuno chiamerebbe anche politica, ma non facciamo altro che mettere più risorse per dare un servizio ai cittadini. Poi uno potrebbe dire come li spendiamo, questo sì che dovrebbe essere il dibattito, ma non creare buchi assolutamente inesistenti o situazioni di pericolo che non esistono proprio, perché il bilancio della Regione Liguria è sempre in positivo. Non so se lo so dire, ho cercato di metterla più semplice possibile. È come la famiglia, in una famiglia c'è, ogni famiglia ha il suo bilancio, tot risorse che entrano, tot risorse che escono. Poi si decide se si vuole spendere per una cosa o per l'altra, ed è esattamente quello che facciamo noi. Se la famiglia decide che quest'anno è molto più importante spendere per l'educazione dei figli, non si può dire che c'è stato un buco sull'educazione dei figli, è ridicolo. La famiglia ha deciso di spendere di più, e così siamo noi. Se decidiamo di spendere di più per la sanità è perché abbiamo fatto una scelta consapevole che vogliamo dare più risorse nella sanità. Non è vero che c'è un buco, è solo un aumento di risorse. Il buco semmai ci sarebbe se avessimo un problema a livello Regione Liguria, cosa che non abbiamo avuto perlomeno da quando ci siamo noi, e sono certo che non avremo in futuro. Quindi questo è il concetto del bilancio. Poi ci sono le varie scelte e su queste possiamo parlare e discutere. Questo sì è una discussione che possiamo fare, ma sino a quando il bilancio della Regione Liguria rimane inattivo, parlare di buchi è puramente strumentale.
1: Assessore Moric, è notizia di oggi, la Corte dei Conti ha analizzato un po' tutto bene nel dettaglio cosa avete fatto, ha promosso tante situazioni, ne ha bocciate alcune, per esempio quella legata ad ARPAL. E tanto se ci spiega cosa viene contestato e come risponde, ha già risposto, so che in mattinata avete già avuto un incontro, se ci fa un po' luce su questo.
2: Sì, dunque la questione della parifica della Corte dei Conti avviene ogni anno dal 2012 noi siamo soggetti a questo tipo di controllo, è un controllo che ogni anno diventa sempre più approfondito e sempre più articolato. La questione ARPAL, che è una questione che noi abbiamo sistemato oggi durante la giunta, che ha preso appunto atto delle pronunce della Corte dei Conti, è una questione di forma e non di sostanza, nel senso che il tema è la Corte Costituzionale, chiamata dalla Corte dei Conti della Sicilia nel 2022 ad analizzare come veniva finanziata ARPAL Sicilia, ha detto che ARPAL può prendere soldi del fondo sanitario solo per alcune attività che sono strettamente collegate con la sanità. Nel nostro caso, dal 1995, data di istituzione di ARPAL, abbiamo sempre finanziato in questo modo e sempre finanziato col fondo sanitario solo le parti diciamo perimetrate di attività sanitarie di ARPAL, però formalmente la Corte Costituzionale ha detto nella legge non c'è scritto esattamente questo. Quindi a maggio di quest'anno abbiamo modificato la legge, l'abbiamo resa adeguata. Per quanto riguarda gli anni pregressi, dal 23 al 25 dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL in via diciamo formale, ma non certo con giri diciamo

0: di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio e noi con questo copriremo ARPA. È solo un giro contabile, non interviene sul risultato di amministrazione di Regione Liguria che, come diceva il Presidente, rimane positivo. E quindi insomma è una vicenda che chiudiamo, si chiude con quest'anno.
1: Presidente, rimanendo in tema di sanità, era stata, mi ricordo perfettamente, ma si ricorderanno tutti, una delle sue battaglie sin dal primo giorno, quella della diminuzione delle liste d'attesa. Proprio ieri Agenas ha reso noto dei dati molto importanti che danno la Liguria tra le regioni che stanno correndo di più per migliorare la situazione. Certo, partendo molto da dietro, è ovvio che non si può essere in testa, si possa essere in testa, però già il fatto, no, di essere promossi, e non lo dite voi, lo dice un'agenzia esterna, come la regione più veloce che sta migliorando molto, già questo è un buon dato. Tanto magari vediamo le grafiche che raccontano quello che sto dicendo. Le conosce?
2: Assolutamente sì. Non vorrei segnalare qualche imprecisione, però più 19,7 sono 19,7 punti percentuali, non per cento. Comunque va bene, va così, bene. Andiamo avanti. Però quel che conta è l'82,9, il che vuol dire che l'82,9% su 100 richieste, 82,9 sono fatte nei tempi previsti. Cosa vuol dire questo? Un grandissimo miglioramento. Nel 24 eravamo a circa 60%, se metti 19 punti, fai la sottrazione, viene quanto viene? Viene 63 qualcosa, no? Ecco. Qual è il concetto? Il concetto è che oggi abbiamo quindi 17,1 percentuale che non è soddisfatto. Magari viene soddisfatto il giorno dopo, però dal punto di vista del concetto non è soddisfatto. Questo è il nostro messaggio. Noi stiamo lavorando per far sì che questo 17,1 vada a zero. Questo è l'obiettivo. Noi vogliamo raggiungere lo zero di richieste che escono dai termini di legge. Questo è l'obiettivo e ci stiamo lavorando molto attentamente e soprattutto con tanta energia, perché una cosa di questo tipo aumenta non solo la soddisfazione dei cittadini, ma la sicurezza di vivere in un posto di alta qualità come la Liguria. E l'alta qualità di vita non esiste se non c'è un'alta qualità di sanità. C'è poco da fare, non puoi essere in alta qualità di vita se la sanità è deludente. Quando vai a letto la sera devi essere certo che qualunque cosa succeda c'è qualcuno che si occupa di te. Questo è un concetto chiave che deve rimanere nella testa di chi vive qui nella nostra regione e noi vogliamo che sia così. Quindi abbiamo ancora il 17,1% da risolvere.
1: Assessore, quanto manca a Regione per arrivare, ci sarà prima o poi un anno dove non ci sarà alcuna variazione di bilancio per la sanità? Sarà un obiettivo, è un sogno, una chimera, è un obiettivo?
0: Ma in realtà è già successo nel 2020, Regione Liguria ha chiuso il bilancio sanità in pareggio. Poi chiaramente il 2020, come vi ricordate, è stato un anno particolare, questione Covid, quindi non può essere preso come benchmark, però il nostro tema è un tema di sottofinanziamento da parte del Fondo Sanitario Nazionale, perché noi siamo la regione più vecchia d'Europa e, come dico sempre, fino a quando avevo 30 anni non conoscevo nemmeno chi fosse il mio medico di famiglia e purtroppo per esperienza dico che più si va avanti con l'età e più chiaramente sono le risorse che assorbiamo in termini di richiesta di cure, visite mediche, ricoveri, medicinali, farmaci. E quindi questo elemento, cioè la composizione della popolazione all'interno delle regioni, deve essere pesato di più di quello che succede adesso. Ci sono regioni giovani che dicono dobbiamo avere tutti la stessa quota capitaria, cioè tutta la popolazione italiana, indipendentemente da come è composta, deve avere la stessa quota che lo Stato spende per ognuno sulla sanità. Noi stiamo dicendo una cosa differente: bisogna capire di quanto ogni cittadino ha bisogno in termini di sanità.

0: più si invecchia e più si ha bisogno, quindi maggiore è il costo, e quindi noi che siamo la regione più vecchia d'Europa dobbiamo per forza di cose essere trattati diversamente rispetto a regioni come Campania o come Lazio, che sono regioni relativamente giovani dove l'età media sicuramente non si avvicina alla nostra.
1: Posso aggiungere un paio di concetti?
2: Certo.
1: Allora, se fate i conti come la statistica del pollo, no? Lo sapete cosa vuol dire? Ogni anno lo Stato, la Regione Liguria, spende 3.000 euro circa per persona. Ora, per persona cosa vuol dire? Per residente. In realtà, con il discorso che diceva prima l'assessore, noi abbiamo le persone anziane che spendono molto di più di 3.000, le persone giovani spendono molto meno di 3.000. Abbiamo poi un altro problema, è la locazione fisica. Le persone sulla costa spendono meno delle persone che sono invece nell'entroterra, dove sono richiesti più fondi per movimento, per fare certe cure che non sono vicine a casa e così via. E poi abbiamo un'altra componente importante, che è il turismo. Se noi abbiamo per 4 mesi all'anno 1 milione in più di persone, e queste vanno a pesare anche sulla sanità, e quindi voglio dire, tanti servizi che sono resi anche gratuitamente senza il pagamento del ticket o senza il pagamento verso la regione dove sono residenti, noi dobbiamo metterceli e ce li mettiamo con il Fondo Sanitario Ligure. Quindi vedete, queste componenti sono tutte quante, vanno a influenzare alla fine l'ammontare delle risorse che sono necessarie per una regione con la Liguria. Ma vorrei che tutti si ricordassero questi 3.000 euro. Ogni anno lo Stato e la Regione Liguria dà 3.000 euro per la sanità per ciascuna persona, e questo dovrebbe farci pensare che, insomma, da un certo punto di vista siamo coperti, da un altro punto di vista dobbiamo cercare di non spenderli male, ma di spenderli bene, perché 3.000 euro per persona non sono una cifra insignificante. In totale per noi sono quasi 5 miliardi, tanto per parlarci. Ecco, non è una cifra insignificante. Nonostante tutto, noi abbiamo più di 27.000 persone che lavorano nella sanità ligure, quindi 27.000 persone, è l'azienda più grossa che esiste in Liguria, 27.000 persone. E queste 27.000 persone fanno servizio per tutti noi e le paghiamo con questi 3.000 euro a persona. Vorrei che questi numeri fossero ricordati per dare una dimensione di quello che è oggi l'impegno per la salute di una regione che vuole essere ad alta qualità di vita.
2: Assessore, per mantenere i conti in ordine e in equilibrio spesso siete costretti anche ad aumentare le tasse. Ai liguri che ci stanno guardando in questo momento, cosa si sente di dire? È in arrivo qualcosa? Possono stare tranquilli?
0: Mi sento ai liguri, intanto cominciamo a dire qualcosa ai genovesi. Ho letto stamattina che aumenta la Tari, ma questa non dipende da Regione Liguria, quindi è una cosa che esce, diciamo, dalla nostra potestà. Quello che mi sento di dire ai liguri è che l'ulteriore finanziamento che Regione ha fatto, ha riconosciuto circa 120 milioni di euro, è stato fatto senza assolutamente andare a fare alcun tipo di manovra fiscale. La manovra fiscale che abbiamo fatto noi è stata quella invece di, seguendo quello che è il discorso statale, andare a ridurre gli scaglioni da 4 a 3 per agevolare i redditi medio-bassi, in modo tale che ci sia una disponibilità ulteriore nelle tasche dei cittadini che hanno bisogno di spendere e che quindi fanno andare avanti l'economia. Se io agevolo i redditi più alti, produco molto molto probabilmente del risparmio; se agevolo i redditi più bassi, produco del maggiore consumo, che quindi mi fa da volano a livello economico. Noi stiamo ragionando in questi termini, e stiamo ragionando in questi termini anche dal punto di vista degli investimenti, perché Regione Liguria, il Presidente ha voluto dare una spinta notevole in questi anni agli investimenti, quindi ad intervenire sul territorio ad adiuvandum dei comuni attraverso l'indebitamento regionale, che però è un debito buono perché si trasforma in opere pubbliche, che sono quelle che di cui i cittadini hanno bisogno.
2: Presidente, entriamo in un argomento piuttosto caldo, che è quello di AMT. Regione Liguria è intervenuta, spiega ai genovesi, perché ai liguri soprattutto, ma a tutti, anche ai genovesi naturalmente, perché è intervenuta.
1: Beh, intanto ai liguri diciamo che il trasporto pubblico locale è una

0: componente fondamentale del lavoro della Regione Liguria, e noi ci siamo impegnati a aiutare la gestione del trasporto pubblico locale in tanti modi, non soltanto con i fondi statali ma anche con i fondi regionali. Quindi c'è una componente di fondi statali e fondi regionali che vanno direttamente a tutte le aziende che lavorano nel trasporto pubblico locale, in questo caso in tutte e quattro le province della Liguria. Quindi noi la Regione Liguria c'è da tanto tempo, non è che è una novità per noi. La novità per la nostra amministrazione è che abbiamo aumentato in maniera consistente le risorse che anche dalla Regione stessa, non soltanto dal Ministero, ma anche dalla Regione stessa, vanno a queste aziende. Poi in ogni caso abbiamo deciso di contribuire al piano di risanamento per quanto riguarda l'AMT con due azioni importanti. La prima, abbiamo deciso di aumentare il contributo annuale, che è passato da 95 a 110 milioni annuale. Quindi ogni anno la Regione Liguria verserà AMT 110 milioni, già successo nel 25, succederà poi nel 26, 27, 28, 29. Questi sono gli anni del piano. E in più abbiamo deciso di dare una cifra di capitale, cioè 40 milioni al Comune di Genova, proprio per consentire il completo risanamento anche dalla parte della parte patrimoniale dell'azienda. Poi la situazione, ancora non c'è il bilancio del 24, non c'è il bilancio del 25. Quando poi ci saranno pubblici tutti questi bilanci, si potrà fare un discorso di ragionamento importante per capire cosa è successo e cosa veramente bisogna fare per il futuro. Ma ora è troppo presto, anche se io le idee le ho molto chiare. Aspettiamo che arrivino i bilanci.
1: A proposito di bilanci, di buco, buchetto e voragine, anche su AMT si è parlato molto con questi termini giornalistici.
0: Sono tutti termini assolutamente inappropriati, e soprattutto sono tutti termini, si è parlato addirittura a un certo punto, ho letto 250 milioni di buco, proprio vuol dire non aver capito niente di quello che sta succedendo.
1: Io ero rimasto a 100 milioni di aver letto.
0: No, c'erano 250 milioni. Poi si è arrivato a 300 milioni di debiti, anche lì i debiti non hanno senso se non ci sono i crediti. Quindi bisogna, queste cose sono... non voglio dire complesse, perché non sono complesse, come ogni famiglia ha i suoi debiti e i suoi crediti. Il discorso è che vengono utilizzate a pezzetti per polemiche strumentali. Bisogna rifiutarsi nemmeno non solo di leggere, ma di accettare visioni che sono assolutamente parziali e che non danno veramente la realtà dei fatti. La più grossa che è successa, ve la ricordate tutti, quando dopo si è detto che nel 25 il Comune di Genova aveva 50 milioni di buco, ve lo ricordate, e quando è stato approvato il bilancio finale del 25, cioè inizio 26, c'erano 47 milioni di attivo. Quindi siamo passati da 50 milioni di buco a 47 milioni di attivo, che vuol dire che bisogna starci attenti prima di fare certe dichiarazioni.
1: Ecco, lei su AMT ovviamente, insomma, ne è rimasto sempre un po' fuori, no? Anche se poi naturalmente certi attacchi sono stati spesso, anche soprattutto alla sua amministrazione.
0: Non parliamo degli attacchi, io non attacco e non si fanno queste cose, si faranno solo quando i numeri saranno chiari. Ora come ora mancano i bilanci, quindi non so quali attacchi si possono fare, è solo questione strumentale.
1: La chiudiamo qui.
0: Non so cosa posso aggiungere di altro, cioè non c'è altro da aggiungere. Quando verranno fuori i bilanci vedremo come sono andate le cose, ma ora come ora non ci sono, e quindi non c'è il 24, non c'è il 25, c'è solo il piano di risanamento su cui ci siamo impegnati a lavorare, e come? Sborsando noi molti. Non è che facciamo la gara a chi ne sborsa di più, però veramente dal punto di vista del denaro liquido abbiamo fatto uno sforzo eccezionale per aiutare, ma lo abbiamo fatto anche per altre aziende di trasporto pubblico locale, e se ci fossero gli altri problemi nella Liguria lo faremo assolutamente per qualunque altra azienda che avesse dei problemi. Il trasporto pubblico locale è sempre stato, non voglio dire in difficoltà, ma in... come si dice?
1: In tutta Italia?
0: No, sì, ma non è difficoltà, chiamiamola in
1: sofferenza.
0: Sofferenza. Sofferenza vuol dire che bisogna sempre trovare delle risorse eccezionali per risolvere i problemi. È sempre stato così, e possiamo fare un discorso politico? Non lo so. Io posso solo che se mi danno tot risorse devo cercare di spendere quelle risorse lì e non spendere di più. Per 7 anni e mezzo abbiamo gestito

0: Il trasporto pubblico locale di Genova e la città metropolitana non è mai mancato un autobus, voglio dire, i servizi ci sono sempre stati, la gente è sempre stata pagata, sia le aziende che gli impiegati che i lavoratori. Addirittura abbiamo unito due aziende per far sì che ci fosse un servizio unico, aumentando anche il trattamento economico a quelli che l'avevano più basso, quindi equiparandoli tutti verso l'alto e non verso il basso. Sono cose che non erano mai successe e di questo io ne sono assolutamente orgoglioso.
1: Assessore, prima di chiudere la prima parte, abbiamo parlato insomma dello stato di salute di Regione Liguria, uno stato di salute buono. E dal suo punto di vista, lei che è ovviamente attentissima ai conti, c'è invece un qualcosa che la preoccupa in maniera importante anche per il futuro? Una voce dove dice lei, insomma, lì dobbiamo stare un po' attenti.
2: Ma io più che come assessore sono preoccupata come persona, perché chiaramente chi di noi non è preoccupato in una situazione in cui vediamo che gli equilibri che per 80 anni erano stati garantiti stanno uno dopo l'altro saltando, non si capisce più quali siano esattamente i rapporti, che cosa c'è stata una situazione in cui la guerra è stata in qualche modo accettata tra virgolette come sistema di regolazione dei rapporti tra le nazioni, quindi è chiaro che come persona sono preoccupata. Come assessore della Regione Liguria no, perché comunque per quanto riguarda i nostri conti, come abbiamo detto e come stamattina è accaduto in sede di parifica della Corte dei Conti, è stato appunto dichiarato che abbiamo rispettato gli equilibri, abbiamo tempi di pagamento assolutamente in anticipo rispetto alle scadenze. Siamo una regione virtuosa, tra virgolette, nonostante facciamo fronte a tutto quello a cui è necessario far fronte, e soprattutto non sono preoccupata perché ho visto che in alcune situazioni, e parlo ad esempio PNRR, in piena attuazione del PNRR c'è stata la situazione dell'aumento delle materie prime, eccetera, abbiamo avuto il governo a nostro fianco con il fondo opere non rinviabili che ha integrato nel momento in cui era stato dimostrato l'incremento.
1: Anticipato solo un tema di quelli che affronteremo subito dopo la pubblicità. Presidente, l'ho anticipato pochi istanti fa, l'assessore Moric e il PNRR, insomma è stata una grandissima occasione, sfruttata bene anche da Regione Liguria, però insomma cosa succederà quando questi finanziamenti finiranno?
0: Beh, intanto diciamo che anche oggi la Corte dei Conti ha parificato tutti gli investimenti del PNRR dicendo che li abbiamo raggiunti tutti al 100%, anzi alcuni fondi che non sono PNRR ma FESR o Fondo Sociale hanno addirittura fatto l'overbooking, cioè abbiamo addirittura speso più di quello che ci hanno dato e ce l'hanno certificato, quindi vuol dire che i soldi arrivano. Abbiamo fatto veramente, penso che io ne ho fatto una parte, ovviamente sono molte attività sono state fatte anche nella precedente consigliatura, ma voglio ringraziare tutti perché hanno lavorato veramente alla grande. Posso dire che siamo la prima regione d'Italia da questo punto di vista, cioè oramai certificata, e quindi ben fatto. Sono circa 700 milioni con circa 300 diversi progetti, quindi non è roba da ridere. Ci sono quelli della sanità, ovvero sia le case di comunità e gli ospedali di comunità, quindi è stato fatto un gran bel lavoro. Ora la domanda è: come facciamo senza questi soldi? Tanto per parlarci chiaro. Ebbene, ora la sfida è arrivare. Intanto diciamo una cosa: nel passato, prima del PNRR, ovviamente c'era un certo livello di investimenti. Col PNRR gli investimenti sono aumentati, vorrei dire anche raddoppiati da un certo punto di vista. E adesso che non ci sono più quelli del PNRR, dobbiamo tornare a quelli di prima? No. Dobbiamo invece lavorare per far sì che quello che è stato investito dal punto come denaro pubblico possa dare un rendimento di 3-4 volte per quanto riguarda gli investimenti del privato. Ovvero sia dobbiamo lavorare con il privato, col partenariato pubblico-privato, per far sì che quando noi investiamo un euro ci sia un investimento da parte del privato che corrisponda a 2 o 3 volte. Ecco, questo è veramente un punto importante. Ovviamente poi il privato lo fa solo se gli rende, ma è chiaro, gli investimenti sono fatti perché devono avere poi un reddito. anzi scusate, un rendimento, non un reddito, e quindi la cosa è perfettamente compatibile, è perfettamente legale, si tratta solo per le amministrazioni di tirarsi sulle maniche e lavorare.

0: con i privati per far sì che questi contributi di investimenti addizionali che derivano dal PNRR possano essere coperti dalla parte privata. Se facciamo così e riusciamo a fare veramente una cosa che nella storia è stata fatta una volta molto bene, direi anche una seconda volta in Italia col piano Marshall, ma è cominciata all'inizio con Roosevelt, con New Deal, dove agli investimenti pubblici poi si sono accoppiati gli investimenti privati e gli Stati Uniti sono riusciti a uscire dalla crisi del 29, no? Parliamo degli anni 30, 32, 34, 35, dove gli Stati Uniti hanno fatto veramente un boom. L'hanno fatto con questo criterio, associando all'investimento pubblico, che ci deve essere, e nel nostro caso c'è stato e continuerà a esserci, un investimento privato che ci consente di fare ulteriore spinta, ulteriore velocità, ma soprattutto ulteriore ricaduta economica e occupazionale sul territorio, che è quello che a noi interessa. A noi interessa avere ricaduta economica e occupazionale sul territorio, e le aziende del territorio devono essere avvantaggiate da questo punto di vista, ma soprattutto devono darsi anche loro una bella tirata su di maniche e lavorare. Faccio un esempio. L'esempio è il polo della subacquea. Al polo della subacquea a Spezia, sapete che è una cosa innovativa, la prima in Italia, fatta dal governo, hanno fatto un bel lavoro, mettendo a Spezia, dove ci sono ovviamente gli incursori sottomarini, gli incursori subacquei, i consubin, ma ci sono anche tante altre realtà che lavorano nella subacquea. Ebbene, tante realtà genovesi e anche del resto della Liguria, anche del Ponente, sono andate a lavorare lì o sono in contatto continuo con le risorse che sono lì per fare prodotti innovativi di un certo tipo per il controllo della parte, diciamo, sotto la superficie del mare. Noi, Regione Liguria, abbiamo stanziato 10 milioni di euro per fare bandi di aiuto a queste aziende, alle PMI, alle start-up, alle aziende innovative della subacquea, ma col criterio che questi soldi, queste risorse, devono andare soltanto alle aziende liguri. Ovverosia attraverso bandi ovviamente, ma devono essere bandi riservati alle aziende della Liguria. Ecco, questo è un modo per far sì che ci sia una ricaduta economica e occupazionale che dal pubblico poi arriva a valorizzare un'azienda privata che poi farà ulteriori investimenti per raggiungere gli obiettivi di mercato. Questo è il modo con cui noi vogliamo lavorare in futuro.
1: Assessore Morici, il Presidente ha parlato anche della sua visione post PNRR, ci sono invece dei progetti in piedi che con la fine di questa pioggia di finanziamenti rischiano, o comunque dovete andargli incontro perché magari rischiano di non arrivare a compimento del tutto?
2: No, assolutamente no. Quello che noi abbiamo fatto però anche in costanza di PNRR...
1: Per esempio in comune c'è questa lotta, no, contro il tempo per arrivare a fine mese, per far sì che tutto sia nei limiti del tempo stabilito. Ecco, sì. Per quanto riguarda invece i progetti regionali,
2: i più grossi, diciamo, sono stati quelli case comunità, ospedali di comunità, e sono tutti assolutamente in linea, chiusi e funzionanti. Anzi, ne ho utilizzato uno io giusto domenica scorsa e devo dire che la casa della comunità di Savona, dove sono andata, era perfettamente funzionante, perfettamente, diciamo, a disposizione dei cittadini. No, quello che ha fatto Regione Liguria è che anche in costanza di PNRR non ha mai smesso di investire. Quindi noi siamo andati ad aggiungere risorse. L'ultima delibera con cui abbiamo fatto un intervento di questo tipo è andata a finanziare 84 enti locali con 26 milioni di euro, e sono tanta roba per una regione come la nostra. E ora in assestamento, Presidente, se mi autorizza posso dirlo, avremo altri 30 milioni come fondo strategico per poter continuare proprio questa politica di intervento insieme ai comuni per quanto riguarda le opere che vanno dalla difesa del suolo alla viabilità, alla riqualificazione urbana, alla parte culturale e allo sport. Quindi cerchiamo in questo modo di intervenire in tutta la regione con interventi che sono strategici proprio per l'insieme, diciamo, delle attività regionali di tutti gli enti.
1: Presidente, quali sono i tre grandi progetti su cui Regione Liguria non può permettersi di fermarsi?
0: Beh, un momento, abbiamo tre grandi progetti che sono fuori discussione: Terzo Valico, la diga e le autostrade. Queste tre cose.
1: Allora,
0: queste non sono fuori discussione, nel senso che devono essere fatte per, non voglio dire per

0: Forse è un brutto termine, ma se non li facciamo torniamo indietro, nel senso che non saremo mai in grado di stare ai tempi e soprattutto di sorpassare i tempi. Quando parlo di terzo valico sapete cosa voglio dire, e qui sappiamo che il primo treno è previsto per alla fine del 27, quindi speriamo che questo succeda, ma io sono convinto che potrà succedere. Quando parliamo della diga, sappiamo che la diga all'inizio del 28 dovrà consentire l'ingresso delle navi, e la diga sta andando avanti, da cui tra l'altro si vede, anche ieri hanno messo un nuovo cassone, quindi le cose vanno avanti. E quando parliamo delle autostrade, la buona notizia che abbiamo già detto è che dal 1 gennaio la 26 sarà senza cantieri, quindi ritorneranno le tre corsie, e la 12 sarà anche quella senza cantieri sino a Sestri Levante. Quindi voglio dire, da questo punto di vista per noi sarà positivo. Non posso dire la stessa cosa purtroppo per la A7 e per la A10, perché i lavori sulla A7 continueranno almeno per tutto l'anno, mentre ci saranno almeno altri 2 anni per quanto riguarda la parte Savona-Ventimiglia. Però voglio dire, le cose vanno avanti e queste devono andare avanti per forza. Dopodiché noi abbiamo importante il raddoppio della ferrovia tra Finale e Albenga, è una cosa che fuori discussione deve succedere. Abbiamo molta discussione in atto, perché ancora non c'è il progetto completo e ancora non si parla nemmeno di finanziamenti, ma c'è molta esigenza al territorio per quanto riguarda il raddoppio il rinnovo, chiamiamolo così, della Pontremolese, per consentire dalla Spezia le merci in su treno per andare sempre meglio, sempre più velocemente. E abbiamo poi tutta una serie di grandi progetti per quanto riguarda gli ospedali. Come sapete abbiamo 6 ospedali nuovi in progetto, uno stiamo già costruendo che è il Felettino, l'altro lo stiamo già costruendo che è il Gaslini, ne abbiamo altri 4, uno è sotto fase progettuale avanzata che è quel Santa Corona a Pietraligure, e poi ne abbiamo altri 3 su cui stiamo chiedendo, le manifestazioni di interesse sono in corso in questo momento, che sono l'ospedale di Taggia, l'ospedale del Ponente, l'ospedale di Erzelli e l'ospedale Galliera. Quindi vedete, sono 6 grossi ospedali, non era mai successo che una regione, ma nemmeno a livello, adesso non mi fate fare i paragoni, ma è difficile trovare una regione che abbia 6 ospedali in corso in una consigliatura. Però noi abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo, perché come dicevo prima, se non diamo la grande sanità a chi vuole stare in una grande regione di alta qualità di vita, abbiamo sbagliato tutto.
1: Assessore, come ha detto prima il Presidente, Regione Liguria, come qualsiasi azienda, deve guardare le entrate e le uscite. Che margine ha Regione Liguria anche per dovesse affrontare una qualsiasi emergenza?
2: Ma noi non avendo mai utilizzato i nostri margini, direi che li abbiamo tutti, possiamo intervenire in diverse direzioni. Ora speriamo di non doverci cimentare in questa ricerca, però abbiamo una serie di possibilità di intervento, perché ogni volta che guardo anche l'entrata, perché il nostro Presidente è bravissimo a guardare il lato spese ed è bravissimo a farsi venire idee di investimenti e di intervento, e io devo purtroppo guardare anche il lato entrata, perché se non sta in equilibrio il bilancio non possiamo fare niente. E qualche volta mi provo a dire, ma potremmo intervenire su piccole cose? Assolutamente non bisogna mettere le mani nelle tasche dei liguri, per cui in caso di estrema emergenza i margini che abbiamo sono intonsi per ora, e quindi potremmo fare fronte, speriamo di non averne mai bisogno.
1: Presidente, operazione Filze, com'è andata?
0: È andata bene. Sapete che dietro l'operazione Filze c'è la volontà di poter costruire a Genova la fabbrica delle idee, che è nel Waterfront di Levante, e su cui abbiamo un accordo specifico con la Fondazione San Paolo, e abbiamo costruito un sistema che ci consentirà di poter costruire la fabbrica delle idee e di poterla avere pronta a fine 27, inizio 28. Quindi l'operazione è andata a buon fine, siamo contenti per questo. Poteva essere fatta un po' prima, sì, però va bene così, cioè, ora ce l'abbiamo, quindi è inutile guardarsi indietro, guardiamoci avanti e cerchiamo di accelerare i tempi. La fabbrica delle idee sarà un punto assolutamente importante soprattutto per la blue economy, l'economia del mare, i giovani e tutti quelli che vogliono inserirsi in questo ambiente, che è un ambiente veramente di grande fascino, perché non è solo un ambiente industriale, non è solo un

0: ambiente commerciale, non è solo un ambiente turistico, è qualcosa che assieme a tutte queste tre cose, assieme all'alta professionalità e al grande contenuto innovativo. Guardate che è veramente è difficile trovare un tipo di economia come la Blue Economy che ha così tante sfaccettature e tutte quante hanno in comune il mare. Per noi è veramente quello che fa parte del nostro DNA e avere la fabbrica delle idee per la Blue Economy in un posto diverso da Genova sarebbe una cosa che non funziona. Quindi dobbiamo farla qui e ci siamo impegnati a farla qui e questa è stata l'operazione di FIS.
1: Ecco, invece proprio dal punto di vista economico, che risultati vi aspettate proprio dall'operazione FIS?
2: Dal punto di vista, no, intanto è un'operazione che FILS gestisce per proprio conto, per cui diciamo che tutto quello che è l'impegno finanziario, l'impegno di come posso dire, ingegneria finanziaria dietro l'operazione, naturalmente chi meglio di FILS può farlo. Per cui diciamo che in oggi siamo nella fase di avvio e siamo nella fase che è quella più importante di studiare il punto, diciamo i contenuti di questa operazione, quindi come diceva prima il Presidente, creare una realtà così sfaccettata come quella che stava descrivendo prima il Presidente Bucci è una, come posso dire, una sfida che comporta l'impegno di diversi soggetti anche all'interno di Regione, per cui chi fa formazione, chi si occupa di lavoro, chi si occupa della parte diciamo più ingegneristica, chi si occupa, cioè, diciamo che è proprio la sfida, è proprio quella di mettere insieme le diverse esperienze e i diversi saperi per poter arrivare a una cosa che è del tutto nuova.
1: Presidente, ha parlato l'assessore Morici di sfide, l'ha pronunciato 3-4 volte negli ultimi 20 secondi, però le sfide sono tante, lei insomma in qualche modo sia per in barca vela e non solo, la sfida è sempre piaciuta. Qual è la sfida vera economicamente parlando, non ovviamente come abbiamo parlato prima dei grandi progetti, proprio economicamente parlando la grande sfida per i prossimi anni di Regione Liguria?
0: Beh, intanto diciamo che la Regione Liguria non ha l'obiettivo di fare profitto. Prima ho sentito una parola che diceva qual è il rendimento finanziario. No, no, noi facciamo queste operazioni non per guadagnare, noi facciamo le operazioni per spendere. Questo che deve essere, guardate che per uno che ha fatto 35 anni di business nelle aziende private, questo è una cosa completamente al di fuori della mentalità, dove le aziende private hanno l'obiettivo di guadagnare. No, l'amministrazione pubblica non ha l'obiettivo di guadagnare, ha l'obiettivo di spendere tutte le risorse dei cittadini che gli sono affidate. Se noi a fine anno non spendiamo quello che ci hanno affidato, non abbiamo fatto il nostro lavoro, perché il nostro lavoro è di spendere le risorse per dare un servizio ai cittadini. Quindi il nostro obiettivo è spendere. Dopodiché è ovvio che più risorse ci sono, più puoi spendere. Quindi per noi la sfida è quella di andare a Roma, andare a Bruxelles, andare dagli investitori privati, come dicevo prima, perché i privati adesso avranno sempre più importanza, e dare a loro la possibilità di poter avere successo perché investono in Liguria. Io avevo portato a Genova circa 7 miliardi di investimenti su opere perché quando c'erano i bandi avevamo i progetti pronti e avevamo conquistato la fiducia come amministrazione comunale da parte dei ministeri che dicevano avete fatto queste cose bene, quindi se vi do i soldi sono certo che le farete bene. Ecco, noi dobbiamo porci nello stesso identico concetto, come dicevo prima, con i ministeri di Roma, con Bruxelles e con i privati. Avere una fiducia, la fiducia loro, per cui se investono da noi sicuramente hanno un ritorno, per quanto riguarda l'amministrazione pubblica, cioè Roma e Bruxelles, un ritorno in termini di cose fatte bene, per quanto riguarda il privato anche un rendimento economico. Ecco, dobbiamo creare questa fiducia nei confronti di quelli che hanno i capitali per poter investire, sia pubblici che privati. Questa è la nostra grande sfida, su cui stiamo lavorando da tempo e continueremo a lavorare perché ovviamente vogliamo portare più risorse nella nostra regione.
1: Assessore, lei che ha la grande sfida comunque, il grande compito di gestire il tutto, anche guardando oggi naturalmente, ma soprattutto anche domani, qual è il parametro che la preoccupa di più? L'aumento dei costi di energia, l'inflazione, i tagli anche dei trasferimenti statali o comunque del personale che magari viene anche imposto a volte? C'è qualcosa, ovviamente il momento non è sicuramente dei migliori, bisogna anche saper navigare, no?

0: anche tra le onde surfare sopra, cercando di prendere sempre quella buona.
1: Sì.
0: Però bisogna guardare tutto.
1: Assolutamente sì. Quello che, come le dicevo, partendo da una posizione privilegiata, tra virgolette, che è quella di gestire un bilancio che non ha problemi come in altre regioni accade, per cui noi siamo riusciti ad essere in equilibrio, ad avere tutti i parametri valutati positivamente, è chiaro che le preoccupazioni sono minori rispetto a altre situazioni. Poi lei ha tirato fuori una serie di elementi, di fattori esogeni che sono poco gestibili da noi, per cui se noi parliamo di inflazione è chiaro che la mia preoccupazione è proprio in relazione a quello che diceva prima il Presidente sugli ospedali. Noi abbiamo delle opere in fieri e chiaramente se l'inflazione picchia, per cui bisogna che monitorare, oltre che monitorare, noi abbiamo degli uffici statistica che all'interno della direzione bilancio fanno un lavoro ancora superiore, e cioè hanno stanno applicando un sistema per delimitare quello che è il PIL regionale. Quindi noi stiamo facendo delle analisi che sono non quelle nazionali che poi in qualche modo ripartisce sulle regioni, ma sono proprio studi fatti sulla realtà ligure, e questo ci permette di fare un qualcosa di diverso, non guardare il presente ma cercare di capire quale sarà il futuro, e sulla base di questo cerchiamo di muoverci.
0: Senta, se chiudesse gli occhi e fosse oggi Presidente di Regione Liguria, avesse un euro da investire su qualcosa.
2: Oh, possiamo fare il cambio subito, se vuole.
1: Non ti conviene, Presidente.
0: Avesse un euro da investire per Regione Liguria, dove lo butterebbe?
1: Ah, sul personale. Sul personale della regione, perché se la macchina regionale non avesse il personale che abbiamo, noi saremmo in grossissima difficoltà. L'abbiamo visto, l'ha detto anche il Presidente stamattina in sede di parifica della Corte dei Conti, dobbiamo ringraziare la serietà e direi anche l'abnegazione del nostro personale, perché specialmente in alcuni settori ne abbiamo meno di quello che sarebbe l'optimum, no? Ogni tanto il mio direttore del bilancio, la dottoressa Ramini, mi dice se avessi una persona in più potrei approfondire meglio questo aspetto, eccetera. Ecco, se avessi un euro lo investirei su questo.
0: Presidente, siamo arrivati alla fine. Ovviamente abbiamo parlato di tante cose, penso che insomma i liguri abbiano capito, se non altro, lo stato di salute di Regione Liguria, che era questo l'obiettivo della trasmissione di oggi. Se però lei dovesse dire ai liguri, giudicate Regione Liguria dal punto di vista economico, del bilancio ovviamente, datemi un giudizio, dove li indirizzerebbe?
2: Beh, diciamo che i giudizi sono sempre ben accetti, quindi mandatemi email, WhatsApp, telefonate, tutto quello che volete, e mandatemi i vostri commenti, che sono sempre importanti e noi insegnano sempre quelle cose migliori che possiamo fare. Se devo dire come vanno le cose, devo dire che il PIL della Regione Liguria è aumentato del 3,9%, quando il PIL italiano è aumentato dell'1%, quindi siamo quasi 4 volte di aumento rispetto al PIL della nazione italiana. E se devo dire l'aumento di posti di lavoro, siamo al 3% circa nell'ultimo anno, mentre l'Italia è aumentata di circa l'1%, quindi anche lì siamo 3 volte in più di quello che è stato l'aumento dell'Italia. Questi sono due componenti fondamentali. Potrei aggiungere anche un'altra cosa, e cioè il numero delle persone residenti in Liguria, anche se è un dato sempre così molto sottostimato, perché i residenti ufficiali stanno aumentando perché abbiamo molte persone che vengono a vivere qui, sia studenti che lavoratori con la famiglia, quindi questo è molto positivo. Ovviamente abbiamo un problema di nascite, ma questo ce l'ha tutta l'Italia, viene compensato da quelli che vengono a lavorare qui da noi, sia dal resto dell'Italia che dal resto dell'Europa, che dal Nord Africa, che dall'India o dal Bangladesh. Quindi voglio dire, abbiamo tante persone che vengono da noi, come sempre stato tra l'altro nei secoli di storia sia della Repubblica di Genova che della Liguria, sia negli anni 60 quando c'era l'immigrazione dal sud Italia, eccetera. Abbiamo sempre avuto molta immigrazione nei nostri territori, e quindi questo va bene, è un dato positivo. Dobbiamo fare in modo che ci sia integrazione culturale, integrazione sanitaria, integrazione di comportamenti, questo è ovvio.

0: perché su questo io credo molto.
1: Grazie all'assessore.
0: Aspetta un secondo solo, posso dire un'altra cosa? Volevo dire, aggiungere, ma così concludo, che l'aumento della popolazione, soprattutto in una zona che diventa anche turistica, quindi con i picchi estivi, dove aumenta tantissimo la popolazione, pensate

0: Quindi siamo capaci a fare tutte queste cose. Ebbene, se vogliamo guardare al futuro, guardiamo a un futuro dove i nostri figli, le future generazioni e quelli che verranno qui da noi a vivere, dovranno vivere sempre in un posto migliore, di alta qualità di vita, con un'alta qualità di sanità e soprattutto con una prospettiva di visione del futuro in cui noi crediamo. Siamo riusciti a ridare alla nostra città, alla nostra regione, nel tempo, negli ultimi 10 anni certamente, la fiducia in noi altri, perché il nostro futuro lo gestiamo noi, non lo gestisce qualcun altro. Ebbene, non perdiamo mai questa fiducia nelle nostre capacità, perché se noi ci riusciamo, se noi ce la facciamo, facciamo una cosa veramente importante per tutti. Grazie a tutti.
1: Ne abbiamo parlato pochissimo e non glielo chiedo più, lo dico solo io. Quello che è successo a Toriglia, per esempio, solo per fare un esempio, circa un mese fa, è forse la fotografia più bella, anche del lavoro che avete fatto per l'entroterra. È stata inaugurata questo polo per l'infanzia, addirittura è arrivato anche il ministro, e quindi 11 famiglie nell'ultimo mese, non so se un anno e mezzo, quello che è, comunque anche fossero due, sono tantissimi, sono venute a abitare, andate ad abitare a Toriglia da Genova, quindi lasciando Genova per andare ad abitare a Toriglia. Ecco, forse quella scuola lì, forse è l'esempio più bello che potrebbe fotografare quello che è stato, che avete fatto, ma quello che poi sarà anche il futuro, perché insomma
0: portiamo i servizi dell'entroterra e l'entroterra diventerà molto
1: se, è l'uovo di Colombo, no?
0: Però, esattamente come è successo nell'Imperiese, dove molta gente dalla Danimarca, dall'Olanda, dai Paesi Bassi, dal Belgio, dalla Germania vanno...

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Stanno terminando i ritiri, anzi direi che quello della Sampdoria è terminato con l'amichevole col Cagliari, 0-0 risultato finale. Domenica invece ci sarà l'ultima partita del Genoa, vero Gabriele?
1: Esattamente, Lepi? Contro il Vicenza, neopromosso in Serie B.
0: Esatto, sarà proprio questo. Poi si ritornerà qui a Genova, dove c'è invece caldo e quindi i giocatori dovranno abituarsi a quello che sarà l'inizio del campionato, probabilmente già dalla Coppa Italia, che sarà un turno molto molto impegnativo. Vi presento i miei ospiti perché gli argomenti sono veramente tanti: calciomercato, le formazioni, chi arriva, quando arriveranno, se arriveranno e quando si dovrà aspettare veramente la composizione di quelle due squadre, le nostre due squadre, i rossoblù cerchiati, che possono probabilmente, anzi lo speriamo vivamente, che possono dare tanto a questi due campionati, perché ci aspettiamo moltissimo da loro. È inutile, c'è un'aria frizzante in città, sia da una parte blucerchiata sia dalla parte rossoblu. Ci piace moltissimo anche questo atteggiamento, anche se qualche contestazione in casa blucerchiata c'è, perché lì non si sbaglia mai, vero? Assolutamente. Mi fa sì con la testa Stefano Pupo, buonasera.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Sì, oggi durante la partita sono stati gettati dei nasi in campo, come dire che qualcuno dice bugie. Però partiamo già
0: un
2: dallo...
0: Un pinocchio.
2: Io dovrei stare zitto col naso che ho, però...
0: Dimmelo a me.
2: C'è anche uno slogan interessante della Sampdoria, della campagna abbonamenti, che sarebbe eternamente tua.
0: Esatto.
2: Eternamente mia, eternamente
0: guarda,
2: nostri,
0: sì.
2: Perché
0: guarda,
2: abbiamo scomodato bensì Beethoven, che nel 1812 mandò una lettera, voleva mandare questa lettera alla sua fidanzata, che poi fu scoperta quando lui morì. Questo abbiamo scomodato un po' troppo forse, e io non vorrei morire per non sapere che questa Sampdoria non arrivi in Serie A, non vorrei fare la fine di quella lettera.
0: Ne parleremo, intanto abbiamo visto già quello che è successo oggi al campo lassù, eh. Vicino a te c'è Gabriele Lepi.
1: Ciao Graziano, io sono felice, mi godo la Serie A, sono contento, arrivano acquisti, si spende bene e non vedo l'ora di vedere il Genoa all'opera. Certo, manca ancora qualcosa per alzare quell'asticella dove tutti auspichiamo di fare qualcosa in più di una semplice salvezza il prossimo anno. Per ora sono contento, però sono ambizioso e voglio fare il salto di qualità.
0: Ambizioso per il salto di qualità?
1: Sono ambizioso e ti dirò di più: andare in fondo alla Coppa Italia, che sono troppi anni che questa competizione il Genoa la lascia sempre lì.
0: Io do invece il benvenuto, perché in giro per il mondo, Franco Aprile, e do il benvenuto perché stasera sono felicissimo di ospitarlo.
3: Ciao Graziano, ciao a tutti,
0: Franco.
3: Buonasera, vedo questo clima di grande euforia, di grande...

0: grande leggerezza, ma d'altronde luglio agosto è sempre così, per cui è tutto molto bello, è tutto molto facile, e poi ne parleremo, abbiamo tanti argomenti. Però mi faceva piacere dire che nell'assenza di Domenico Ravenna abbiamo un altro Walter, abbiamo un altro cantore, nel senso grandissimo. Perché
1: tu dici che io li cerco con l'antennino?
0: Io voglio dire, con Lodi sono anni che mi sembra, cioè, quindi non ne farei. Comunque avremo modo di dibattere.
1: Vicino a lui, Matteo Cesari.
2: Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
1: Non so perché, ma ho voluto venire vicino a te, Franco. Chissà.
2: Perché mi è mancato tanto.
0: E siamo andati a un passo da vincere una pizza, l'ho persa. Quindi
2: eri troppo fiducioso tu con la sabbia. Devi sempre partire basso.
0: Mancato poco.
2: Comunque, vabbè, Stefano prima ha parlato addirittura del 1800. Io mi soffermerei oggi, 23 di luglio, notizia di pochissimi minuti fa, il tanto acclamato acquisto presunto tale. No, perché poi mi attacco allo striscione di Fredberg e Walker. Lico Giannis arriva, fa le visite, si sta scaldando, è già pronto, arriva Temu, lo prendiamo, non lo prendiamo. Sembrerebbe, condizionale d'obbligo, che la trattativa sia arenata. E questo era un grande giocatore per la Serie B. Era uno di quei giocatori. Volete anche i voti? Ve lo do. Voto 10. Era un acquisto da 10 questo.
3: Molto bravo sui calci.
2: E come mai non è arrivato? Mi chiedo io, come mai non è arrivato Lico Giannis?
0: Perché non vogliamo la perfezione.
2: Molto bravo. Noi invece vorremmo la perfezione.
4: Io aggiungo, butto benzina su fuori. Se Fredberg ha detto che la Samp ha fatto un mercato di qualità, con tutto il rispetto, e Branco parla di operazione di logica, eppure se tu guardi gli acquisti sono giocatori arrivati a parametro zero o fermi da tempo. Il Genoa con Traoré, con Baldanzi, ha fatto un mercato allora da pallone d'oro a questo punto. Se Fredberg si permette di dire forse di qualità.
3: Sì, Baldanzi ogni 15 partite, però sì.
1: Dimmi pure, Stefano.
3: Baldanzi ogni 15 partite, però sì, potrebbe essere un giocatore buono.
4: Beh, si è fatto male l'anno scorso, ma diciamo la sua carriera
3: che,
4: in passato.
3: Diciamo che ha accontentato De Rossi, se no un pochino si arrabbiava. Però
1: questo è importante.
4: Fatemi
1: sentire Carlo Danani in collegamento dal ritiro del Genoa, perché io voglio sapere tutto da lui, che sa sempre tutte le cose. Ciao Carlo, buonasera, benvenuto. Raccontami un po' la giornata.
5: Buonasera Graziano, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Ebbene, vi do la notizia del giorno: Junior Messias è rientrato in gruppo, e questo penso che sia senz'altro una grande notizia. In parallelo, Baldanzi corre come un velocista. Oggi c'è stato un allenamento nel pomeriggio divertentissimo sulle ripartenze, divertentissimo per chi lo ha visto come me e le centinaia di tifosi rossoblu, un po' meno per i giocatori che alla fine, uscendo dal campo, inciampavano nella loro lingua, tanto hanno corso, insomma. Qui si scoppia veramente di salute.
1: Bene, molto molto bene, questo ci fa molto piacere. Guarda, ti seguiva Gabriele Levi con un grande sorriso. Vedi come faticano il ritiro, altro che un ritiro così sterile.
4: Anche perché De Rossi nella conferenza stampa aveva detto: i nostri giocatori correranno molto, sbaglieranno, ma non fischiateli, ma andranno sostenuti. Vedi che De Rossi ha mantenuto la promessa, perché la preparazione non va sbagliata, soprattutto anche per quanto riguarda il gioco che vorrebbe fare De Rossi il prossimo anno.
0: Carlo, scusa, visto che sei al fresco, mi sembra, dato anche l'abbigliamento, stai meglio di noi, e visto che sei proprio lì, ci dici la situazione del centravanti o della punta, e magari anche di Gallo, che ha questo appeal non indifferente in quasi tutti i tifosi genuani?
5: Caro Franco, ti saluto caramente. Allora, la situazione della punta è assolutamente nel congelatore. Sappiamo che il Genoa ha fatto tutto quello che poteva fare con la Roma per quanto riguarda la questione Dovbyk. A questo punto eventualmente si tratta di verticalizzare la Roma. Se il Genoa fosse disposto a tirar fuori tante palanche, come si dice a Genova, e dunque il Genoa ci sta pensando. Ovvio, la Roma aspetta che arrivi un'offerta da parte di qualcuno che rilevi il cartellino del giocatore. Ovviamente su queste basi il Genoa non tratta, pare che ci sia la Fiorentina, che però ha già fatto

0: un mercato particolarmente dispendioso, quindi a mio modo di vedere, secondo me almeno per 2-3 settimane si andrà avanti con una fase interlocutoria e poi quando si sente profumo di Coppa Italia e profumo di prima di campionato vedrai che la situazione senz'altro si può sbloccare. Non lo so, c'è da dire che Lopez, da dirigente molto navigato qual è, non vuole rimanere con il cerino in mano e dunque si sta creando eventuali alternative. Quello che mi sento di dire è che comunque il Genoa un movimento in attacco per la punta da qui al primo di settembre senz'altro lo farà. Sul discorso Gallo, è stata, a quanto mi risulta, la prima opzione per l'esterno sinistro, però attenzione perché mi dicono che nelle ultime ore stanno risalendo le quotazioni di Mario Mitai, esterno sinistro della nazionale albanese, classe 2003, attualmente al Ittihad. È un obiettivo anche in questo caso molto complicato perché parliamo di un giocatore che gioca nel campionato arabo e dunque potete immaginare qual è il suo stipendio. Il giocatore avrebbe dato apertura a un suo ritorno in Europa e dunque è molto vigile Diego Lopez su questo discorso. Completo il discorso di mercato. Oggi il gruppo ha salutato Jacopo Grossi che si sposta a Trento in prestito secco.
1: Senti, Franco ti rivolgeva la domanda perché per me è uno scioglilingua. Lui si chiama Arocadare, ed è proprio lui. Sappiamo benissimo che ieri si è seduto in mezzo al campo e non ha fatto fare allenamento alla squadra, perché lui si è seduto lì e ha detto: io qua allenamento, se non mi vendete, non lo faccio.
0: È una delle tracce senz'altro su cui Diego Lopez si sta orientando. Ecco, c'è da dire che è un bravo giocatore, è un giocatore con il target del Genoa, nel senso che è un under 25, un under 26. Certo è che è un giocatore da Premier League, nel senso che lì circolano senz'altro soldi veri. Ora, se ci sono le volontà convergenti di tutte le parti, come per il discorso Traoré, perché anche Traoré arriva dalla Premier League, ecco, esatto, in questo momento il giocatore ha rotto con il suo club e si sta guardando attorno. Il Genoa è una società delle pretendenti, però a me risulta che abbia fatto un semplice sondaggio, anche perché poi alla fine, se ti fai vedere molto interessato, la legge di qualsiasi mercato alla fine ti ritorna come un boomerang. Però dico, io non penso che la questione punta si risolverà nel giro di pochi giorni.
2: Mi Carlo, scusa, un ancora un'ultima considerazione
0: diluito nel tempo.
2: Carlo, un'ultima considerazione almeno veloce. Tu ritieni che prima di raggiungere questi obiettivi sia necessario che il Genoa faccia cassa, indipendentemente dai nomi ovviamente già ripetuti nelle ultime settimane?
0: Franco, mi rifaccio a quanto dichiarato dalla società a maggio, nel senso che si era detto bisogna rientrare di 20-25, meglio 30 infatti milioni. Ora è partito Ekator portando nelle casse del Genoa circa 16 milioni di euro. Ovvio che la matematica non è un'opinione, quindi facendo 2 più 2 vuol dire che un altro top player partirà. Un giocatore senz'altro partirà, che è Aaron Martin, dichiarato dal campo di Moena fuori dal progetto, perché poi alla fine nel test con il Trento non è entrato in campo, praticamente l'unico dei giocatori in salute a non entrare in campo. Certo, qualcosa si potrà monetizzare dalla cessione del terzino, ma non si andrà molto in là. Sul discorso Frendrup, calma, piatta, totale. A questo punto lo stesso discorso vale per Marcandalli, c'era stato un interessamento del Como ad inizio mercato, poi più nulla. Ecco, in questo momento l'indiziato principale per fare la valigia è Norton Caffi. A me veramente, vedendolo in allenamento tutti i giorni a distanza di 5 metri, piange veramente il cuore, perché questo ragazzo secondo me vale tanto adesso, e trattenerlo ancora per un anno potrebbe rappresentare per il Genoa veramente una plusvalenza incredibile per andare a fare un upgrade. Però sono piuttosto rassegnato su questo discorso.

0: perché il discorso di Norton Caffi lo facevo fino a qualche settimana fa con Hecator e sappiamo tutti com'è andata.
1: Perfetto, ti ringrazio moltissimo, sei sempre molto chiaro Carlo, perché ci racconti sempre tutto quello che sta succedendo, lo stai vivendo anche, perché da tanto tempo che stai seguendo questo ritiro, quindi inevitabilmente sei sempre più informato di noi, perché lo fai il tuo lavoro benissimo sui social, fai il tuo lavoro benissimo su Instagram, su Facebook, quindi inevitabilmente ne sai più di noi. Noi pendiamo dalle tue labbra, Carlo.
2: Carlo, hai preparato la torta per De Rossi?
0: Troppo gentile, ecco, notizia, mi avete anticipato, domani compleanno di Daniele De Rossi che festeggerà con il grifone sul palco di Moena, questo è chiaramente un segno del destino che vuole De Rossi al centro del progetto Genoa, ecco lui ci ha confidato in questi giorni che odia il suo compleanno perché non sopporta tutte le smancerie.
3: Carlo,
0: certo è che c'è
2: andiamo bene.
3: Carlo, volevo chiederti certo, questo, la sorpresa in questo ritiro potrebbe essere Dumbia perché è arrivato a fare spenti dal team Tamura, dalla Lega Pro, però sta facendo molto bene.
1: Perché poi vi faccio vedere quello che ha scritto Carlo.
0: Da Genova 800 del Vicenza, insomma sarà praticamente una grandissima kermesse, non dimentico anche domani in mattinata l'arrivo del presidente Sciucu per essere ovviamente il gran cerimoniere per quanto riguarda la mega festa che ci sarà domani sera in piazza a Moena. Ultima considerazione, si allontana Van der Bremt che era uno degli obiettivi sondati dalla Genoa, oggi è arrivata un'offerta importante da parte del Sassuolo, 6 milioni e quindi Diego Lopez si è alzato dal tavolo alla velocità della luce come se la sedia scottasse
1: e ha abbandonato tutto. Perfetto Carlo. Benissimo, assolutamente, buon lavoro, buona serata, ci rivediamo presto Carlo.
0: Ciao, buona
1: ciao,
0: serata.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ci fermiamo un attimo.

0: Avete sentito il nostro caro Danani per il Genoa? Adesso andiamo nell'alto di tiro perché c'è prontissimo Simone Galdi che ha seguito la partita e ci deve dare le ultime notizie sulla giornata della Sampdoria. Ciao Simone!
1: Buonasera Graziano, buonasera ai nostri telespettatori. Si è chiuso il ritiro della Sampdoria in Alta Valcamonica con un amichevole reti bianche contro il Cagliari 0-0 in un test che di fatto chiude appunto la prima parte della preparazione precampionato, un test senza particolari emozioni. Nel primo tempo le squadre hanno provato a giocare su buoni ritmi cercando la conclusione, cercando l'affondo, ma è stato davvero molto bravo Guido Dotti nel primo tempo ed è stato altrettanto bravo Krastev nel secondo nel tenere il risultato inchiodato sullo 0-0. Il Cagliari ha avuto buone occasioni, anche la Samp ha avuto un paio di occasioni con Salvatore Esposito su punizione, in quel caso molto bravo Caprile, e poi con Paratici che è arrivato davvero vicinissimo al gol concludendo alto da pochi passi. Ma possiamo fare un bilancio di questo ritiro per i colori blucerchiati. Sicuramente bene l'arrivo di diverse facce nuove, da Sinani a Insigne, da Gartemann a il duo Ravanelli-Lauritsen. Insigne il più cercato dai tifosi, indubbiamente il suo arrivo ha portato anche un certo entusiasmo almeno nei tifosi presenti qui in Valcamonica. E poi dobbiamo anche però raccontare dei due infortuni, quello di Begic, stop di diverse settimane, quello di Sekulov durante l'amichevole contro il Taverne, forse ancora più grave, anzi sicuramente per quelli che saranno poi i postumi dopo l'operazione. Ci vorrà tanto tempo per il giocatore, a cui facciamo ovviamente un in bocca al lupo. Sul fronte del mercato sembrava cosa fatta per Lico Iannis, mancava veramente solo l'ufficialità, ma il giocatore in queste ore ha preso tempo, vuole valutare la possibilità di giocare di nuovo in Serie A. Certo, per la Sampdoria sarebbe un brutto colpo, soprattutto perché serve un giocatore con quelle caratteristiche per coprire la fascia mancina. E poi naturalmente ci sono tanti giocatori in uscita, pensiamo a Girelli, alla Gumina, a Ferri, allo stesso Ferrari e anche De Paolo.

0: Paoli, sembra che possa lasciare la rosa blu cerchiata destinazione Verona. Insomma, è un gioco a incastri non facilissimo, quello che vede coinvolti Fredberg e Branco, perché entrambi dovranno cercare sia di rinforzare la squadra, sia di far uscire diversi giocatori che non rientrano nel progetto di Corradi. Corradi che però li ha provati davvero tutti, anche quest'oggi 11 cambi nel secondo tempo. Insomma, c'è stato spazio per tutta la rosa presente qui, anche per tanti giovani. Però indubbiamente questa non può essere la Sampdoria definitiva. E Americo Branco, ai nostri microfoni, lo ha ricordato, vuole la rosa completa al 90% alla prima giornata di campionato, la prima ovviamente che sarà a Cesena contro il grande ex Andrea Mancini. Allora chiudiamo il ritiro della Val Camonica ricordando anche però la contestazione dei tifosi blucerchiati a Fredberg nella prima amichevole, a Nathan Walker e di nuovo a Fredberg nell'amichevole odierna contro il Cagliari. Che dire, la frattura tra tifoseria e dirigenti è sempre molto profonda e sembra davvero molto difficile che possa essere ricomposta a breve.
1: Grazie, grazie Simone, assolutamente sì, questo ne abbiamo già parlato, della fattura che non si immaginerà mai. I gruppi della Sud arriveranno per l'amichevole, quindi inevitabilmente vedranno, sono stati, mi riferisco a Stefano Pupo, sono stati a Bogliasco, abbiamo visto queste cose. A me interessava, Corradi ha cambiato mezza squadra. Io ti dico la sincera verità, lo dico anche a Matteo, mi aspettavo tanti giovani in squadra. Perché dico, c'è un allenatore giovane che ha lavorato sempre con i giovani e invece arrivano tutti svincolati.
2: Forse la paura di non riuscire, la paura di fare subito i risultati, ci sono tante incognite su Corradi, l'abbiamo sempre detto. Comunque adesso deve dimostrare, e chiaramente la società gli deve mettere anche in mano una rosa per dimostrare, perché a oggi cinque innesti, di cui alcuni che il campo non lo vedono da un po', fanno una preparazione differenziata. Ci sono tanti punti interrogativi che devono essere.
3: Se voi foste procuratori o proprietari di giovani di altre squadre importanti, mandereste oggi un giovane nella Sampdoria?
2: Il Camarda
1: no?
2: Della
1: E perché
2: situazione.
1: no?
3: Perché
1: Perché no?
3: per quello che è successo negli ultimi anni, per il clima che c'è, per la possibilità di bruciarsi, perché la Samp, a detta di Fredberg, entro 2 anni deve andare in Serie A. A me sembra che siamo distantissimi da questo obiettivo. Oggi, vedendo
2: È un
3: cantiere gli
2: aperto.
3: acquisti, vedendo un allenatore che comunque è un debuttante, ricordiamocelo, e la prima giornata di campionato ci sarà uno scontro tra debuttanti, Corradi contro Diamanti, allenatore del Cesena. Quindi io onestamente. Ma io penso che l'esempio lampante sia Martinelli.
4: Bravo,
3: Martinelli è un giocatore che l'anno scorso è stato 6 mesi alla Samp, non ha fatto bene, ha fatto
2: benissimo. È stato
3: determinante. Voleva tornare alla Samp, postava sui social ogni giorno i cuoricini con i colori blu cerchiati. Dove è andato? All'Avellino, non al Palermo, non al Genoa in
2: abbiamo
3: Serie
2: detto
3: A, non al
2: tutto.
3: Venezia in Serie A, è andato all'Avellino.
5: Matteo.
3: Quindi questo dimostra il fatto che anche i giovani, i procuratori, chi per esso, alla Samp probabilmente oggi è l'ultimissima
5: Matteo,
3: possibilità.
5: tu hai
3: Io ho
5: perso,
3: questo pensiero qua. Poi
5: tu
3: magari
5: hai
3: sbaglio, ci
5: perso,
3: mancherebbe.
5: dopo la fine del campionato, 1 mese e mezzo per scegliere l'allenatore. Adesso è andata una rosa di 10 allenatori, la
2: Sì,
5: maggior parte non si è seduta neanche al tavolo, tanto di no, perché sicuramente non avevano le garanzie per fare sì che la dirigenza mettesse su una squadra per lottare per la
1: Quello può
5: Serie A.
1: capitare, perché abbiamo visto quante squadre hanno fatto
5: Assolutamente, ma
1: senza
5: tu non puoi perdere
1: allenatore,
5: 1 mese e mezzo, e quindi
2: eh.
5: questo mese e mezzo non solo hai perso il mister, ma hai perso trattative che potevi chiudere con dei giovani che hanno fatto benissimo. Martinelli, Vitti stesso, che è tornato a Nizza,
2: Molti
5: ce ne tanti
2: prestiti,
5: nomi,
2: molti
5: tanti prestiti. Tu
2: svincolati.
5: dovevi puntare su quei giocatori che l'anno scorso si hanno fatto svoltare, che ha preso Mancini, se no saresti retrocesso come un piombo. Questo dobbiamo rimarcare un sacco di volte. Cosa è successo? Di questi giocatori ne è rimasto nessuno, nessuno.
1: E
5: E ti sei
1: scusate, se invece
5: affidata a
1: faccio
5: tre
1: una domanda a
5: svincolati.
1: Stefano Pupo, e se questa volta, visto che le ultime tendenze della Sampdoria di cambiare squadra, le ultime tendenze dei giovani non hanno portato a nulla, se si volesse in qualche modo cambiare la linea societaria e prendere giocatori che hanno anche un passato importante, magari, perché chiaramente giocando negli altri campionati, giocando nelle coppe, hai un passato importante.
2: a oggi, per quello che abbiamo visto in 4 anni, puoi fare solo che bene a prendere dei giocatori differenti dal progetto che c'è sempre stato.

0: perché abbiamo visto il nulla fino a oggi e magari ci aspettiamo questa magia che arrivi qualche giocatore magari un po' più datato che riesca sì, a fare qualcosa
1: datato,
0: di
1: meglio, okay, ma pronto per giocare,
0: ma prontissimo,
1: perché Insigne è un fuoriclasse per la Serie sì, B, ma si sta ancora allenando a parte ragazzi, tra un mese inizia il campionato. Gartherman va benissimo,
0: non è
1: vecchio, non è giovane, però non ha ancora partecipato
0: alla riesci a questo, fare
1: questo ti fa capire che sono giocatori che ci vorrà tanto tempo, quindi a me sta bene che un datato con esperienza mi va benissimo, ci mancherebbe, ma pronto per giocare, non che devo stare a aspettarlo mesi.
2: Soprattutto Matteo, con giocatori che hanno già giocato la Serie B, di quelli che sono arrivati adesso svincolati, solo Ravanelli, reduce da 4 promozioni, 2 con la Cremonese.
1: Ravanelli
2: l'unico
1: è sicuramente
2: acquisto.
1: Un acquisto sensato,
0: importante,
1: intelligente,
2: bravissimo,
1: giusto per la categoria, che aspetta,
0: gravissima,
1: perché attaccante e portiere sono i primi due ruoli che tu hai il ritiro, devi avere.
2: E l'attaccante ti serve una cosa
3: in questo momento.
1: L'attaccante c'è, però sento continuamente parlare di altri profili. Sì, quindi probabilmente Lauritzen, magari non lo so.
2: Io sento Matteo, gli altri profili costano. Tu vuoi Di Nardo, ha fatto bene a pescare.
1: Bravo, costa.
2: Artistico costa. Se tu vuoi svoltare, i soldi devi tirare fuori.
1: Però non è un portiere oggi.
3: È diventato Sandoriano.
2: Io sono amante dello sport.
1: Io mi sono cerchiato.
4: Do il mio stemmino degli 80. Però invece sempre di queste discussioni che ormai sono un paio d'anni, mi sembra un po', visto che è uscito un film di recente che è l'Odissea, mi sembra di sentire questo grande condottiero che deve cercare di tornare a casa ma non riesce a trovare assolutamente la
0: che
4: strada,
0: si chiama Serial a casa?
4: Assolutamente. Beh, sì,
1: certo.
4: Che
2: allora dentro il cavallo bisogna mettere i giocatori potenti,
4: però,
2: di categoria,
4: posso dire una
2: che
4: cosa?
2: Spingono.
4: Io che sono, come dico sempre, agnolo perché non dovrei neanche parlarne, con quello che è successo negli ultimi 4 anni l'attuale dirigenza può fare un'unica cosa: fornire dei risultati. Finché non li fornisce, ragionare di quelli più maturi, di quelli le hanno provate tutte e sono state tutte sbagliate, per cui è impossibile un'equazione che consenta di sapere in precedenza qual è l'organico migliore. Devono fornire risultati e dare un po' di ristoro a una tifoseria che ha supportato in tutti i momenti bene la squadra, e quindi
0: e devi fare anche un po' piazza pulita di quelli che hai,
4: quello,
0: perché è una cosa importante,
4: abbiamo,
0: non so chi li vorrà,
4: abbiamo
0: però devi
4: sempre
0: fare
4: detto
0: pulita.
4: Che dalla testa tutto il resto poi io l'unica cosa che vedo, mi permetto di dire da osservatore, come fa il mio amico, mi sembra che ci sia un'attenzione maggiore rispetto agli ultimi campionati. Bisogna vedere se c'è continuità, perché una, come posso dire, una passeggiata non serve a nulla. Se questo diventa ricorrente, allora probabilmente
0: contare, ci vuole poco,
4: c'è la consapevolezza di interloquire anche col mondo Sampdoria, che è una cosa che io farei di corsa.
2: E soprattutto, però, Franco, c'è una cosa che a me ha fatto riflettere, le dichiarazioni di Fred Bird dei giorni scorsi, che ha detto qualche giocatore non è arrivato perché non voleva venire alla Samp e anche per questioni economiche. Questo secondo me è grave, perché la Samp non l'accetta più nessuno, ma non per il problema che ci sono stati negli ultimi anni, ma anche per aspetti economici.
3: Dai, non siamo così totalitari.
4: Cioè, io non penso che Insigne venga qua gratis, indipendentemente da quello che farà. Se giocherà bene o male, non lo so. So che sicuramente non viene gratis.
2: Però ha detto che qualcuno ha rifiutato la Samp.
4: Ma questo è un altro paio di maniche.
1: Ha rifiutato il Real Madrid, potranno anche rifiutare la Sampdoria.
2: Lui era tifoso della Roma.
0: A oggi qualche pentimento ce l'ha,
1: Francesco, posso dirtelo. Ha rifiutato il Real Madrid, la squadra più forte del mondo. Non ci sarà giocatore che rifiutano la Samp, ce ne saranno 100.000, come ce ne saranno 100.000 che rifiutano il Genoa.
2: Totti era tifoso della Roma.
1: La trovo 101. Una cosa normalissima. Cioè, voglio dire, ora
4: Graziano rifiutò una Champions.
1: Sembra che siamo una squadra di terza categoria, ora,
3: no.
1: Gabriele.
3: Scusate, io voglio far vedere questa formazione, perché la formazione è ben diversa da quella dell'anno scorso. Adesso è Bidotti in porta e sappiamo benissimo che non piace a tutto l'ambiente blucerchiato. Quantomeno lui cercherà di mettersela tutta, ma non è ben visto. Di Pardo e Cicconi, Ravanelli e Gartelman sono quello che diceva il povero, ve lo ricordate, il povero Nereo Rocco?
0: Esatto.
3: Diceva,
4: è il paron,
3: diceva, il centrocampista fa il centrocampista, il terzino fa il terzino, il centrale fa il centrale. E lì ci siamo.
0: Sì, sì.
3: Albiga ed Esposito, non sono mica una brutta coppia di centrocampo da

0: davanti alla difesa. Bagic, Henderson, Insigne, mica una buttotezzetto dietro a Lauritsen. O mi sbaglio? Perché quando l'anno scorso ho visto Ferri, ho visto Pedrola, ho visto Naro.
1: Allora, io da tifoso blucerchiato ho solo un obiettivo. Questa squadra, considerando la panchina, non è una squadra che può ambire la promozione. Ecco, perché tanto è questo che ci interessa. No, è questo che ci interessa. No, ragazzi, a me interessa tornare in Serie A, onestamente.
2: Non puoi.
1: Questa non è una squadra da promozione, perché se la paragono al Palermo,
2: ma figurati,
1: Franco, se la paragono al Palermo, perdiamo 4-0
2: col Palermo. Non puoi dare un giudizio indipendentemente dalle cicatrici.
1: Non è che non posso dare.
2: Io le capisco,
1: Franco,
2: le cicatrici,
1: Franco,
2: che hai. Dico solo aspetta alla fine.
1: No, aspetta, il mio discorso.
2: Perché uno deve aspettare anche la
1: Franco,
2: fine del film.
1: Però il mio discorso è basato
3: alle cicatrici.
2: Franco,
4: secondo me se ne intende, Franco, di cicatrici.
1: Il mio discorso è basato su realtà, perché Ghidotti, Cicconi, Di Pardo, Abilgard, Esposito, Begic, Henderson c'erano anche l'anno scorso, o sbaglio? Questa squadra qua l'anno scorso è arrivata come classifica? Ai playoff?
5: No,
1: è arrivata quarta? È arrivata ottava? Si è salvata l'ultima giornata ed era, secondo me, la Samp di fine campionato nettamente più forte giornata, di questa rosa.
4: Sì.
1: O sbaglio?
5: No,
1: c'è qualcuno che è in disaccordo?
5: E soprattutto
1: non lo so, io chiedo,
5: A centrocampo c'era il numero 10 Esposito, ha fatto un grandissimo investimento, non ha reso e a quanto pare non sta rendendo neanche queste amichevoli estive. Lento, compassato, si dice che deve perdere
1: Gabriel.
5: Amante del calcio.
1: No, mi sembra che sia andato blu cerchiato.
4: Mi sembra che l'hanno
2: parla della Spagna. Parla della Spagna.
5: Mettiamola così, io tifo la squadra che è in Serie A, che rappresenta la città di Genova in Serie A.
0: Allora mi fermo un attimo perché devo medicare le cicatrici.
2: Tu sì.
0: Io sì.
2: Noi rappresentiamo fare la Serie B, perché ha avuto bisogno di tanti unguenti per riuscire a venirne fuori.
0: Allora mi fermo un attimo.
5: Abbiamo esperienza.

0: caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
1: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi, certo, la crisi pesante. Quando...
0: Però è una storia... Beh, veramente...
1: Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
0: Secondo me... Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno a
1: raccontarci. Qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
2: Allora Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
1: Te la senti?
2: Me la sento, anche se non ho l'età.

0: acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
2: Stiamo che sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
2: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire in una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
2: È già una notizia,
0: il Mimit
2: è
0: il ministero.
2: Il Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
2: Una volta era
1: del Made in Italy.
2: Adesso
1: anche.
2: Il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo

0: incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
1: che non è una figura secondaria,
0: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché è una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
2: Ecco, il fatto è che noi vecchi cronisti siamo abituati quando si parla di acciaio di Cornigliano a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
0: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, mi auguro di sì perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio, e allora, questo è il problema nostro, di noi genovesi.
0: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, e lo snodo genovese è strategico.
2: Ecco.
0: È strategico perché, se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos-sur-Mer, quindi, cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord Italia,
0: quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano Novi.
0: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che, tra virgolette, potrebbe inquinare territorio.
0: Guardi,
2: perché io sono rimasto a quei problemi.
1: Lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
0: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
1: Nonostante i giudici di Milano?
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, se questo dell'Alto Forno 1 a Taranto, per un incidente provocato.
2: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto, voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
0: Sì. Giusto?
2: Sì.
0: Cioè, conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Fos. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve normalizzarsi.
2: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
1: Sentiamo
2: Chiara.
1: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi... Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva, da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità.

0: di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti sugli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
1: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
0: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, cokerie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo dove tu lavori, sono i rotoli che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo, ed era, è stato un impatto forte, nel senso, venendo,
1: certo,
0: da fuori.
1: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di voi.
0: Esattamente.
1: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
0: Ma non è il fatto di temere o sperare. Cioè, alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua al d'oggi non si può, non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
1: Quindi non c'è una paura particolare?
0: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo con il quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro. Poi che sia acciaio o se qualcos'altro, vediamo. Poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel
3: 1965. Negli anni 90 sicuramente la coscienza poi dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
2: certo,
3: in particolare,
2: due.
3: La Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia Vanina,
2: certo.
3: Sono due donne, ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto.
2: Com'è
3: come
2: oggi
3: segna la storia della classe operaia a Genova?
4: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
3: sì, la leader era
4: portavoce,
3: lei,
4: la portavoce era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna
2: nascondere,
4: però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
3: E avete trovato una strada.
4: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
2: Ecco,
4: sono passati 21
2: ma
4: anni.
2: Il rapporto con Cornigliano com'è?
4: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
3: Questo sicuramente,
2: questo
3: anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
4: Ma è molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
3: Certo.
4: Ricordo, c'era Bongadolla, che rappresentava,
2: certo,
4: come.
2: Certo.
4: E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati super, insomma, il mercato
3: è
4: immobiliare
3: cambiato.
4: È un'altra cosa. Quindi allora diciamo, c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case, per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
3: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
4: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico, se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
4: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
3: deve
2: punto
3: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da chi

0: sera e ringraziando il nostro ospite.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.
3: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio diciamo nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì. Noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori all'Ilva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po'
4: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto e non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto qui.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Ma spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia... Non semplice per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo
3: certo
4: un'avvertenza nazionale, insomma ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma...
4: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento, perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
3: C'è ancora tanto orgoglio a parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.

0: E io voglio riaprire la pagina del Genoa con Frank Capile, perché mi ha detto: posso fare una considerazione? Falla giù.
1: Ti ringrazio.
0: Falla.
1: No, la considerazione è che a questo punto della stagione c'è il ritiro, ci sono soprattutto grandi giovani che vengono valutati.
0: Bravissimo.
1: Perché
0: bravo,
1: si portano proprio non solo per fare esperienza, per amalgamarli, ma anche per capire se qualcuno può essere utile a quello che è l'organico. Però sulla falsa riga, almeno come mio modo di intendere i giudizi, io penso che la società si è mossa bene fino ad adesso, perché noi abbiamo concluso il campionato dicendo: c'è un signor allenatore che ha messo d'accordo tutto e tutti e che obiettivamente domani festeggerà il suo compleanno con una felicità non indifferente, perché ha convinto tutta la genuanità. Quindi nel momento in cui tu hai questo patrimonio, giustamente l'allenatore che fa?
0: Bravo,
1: va dalla società e gli dice:
0: molto.
1: Per il mio organico e per il mio modulo di gioco o per i miei moduli che voglio alternare, mi servono una rosa di calciatori. E ovviamente non farà dei nomi, ma dirà che poi arrivi Tizio Caio Sempronio,
0: certo.
1: Non può chiederlo. Ora, io vedo che i profili che stanno arrivando sono sicuramente concertati con De Rossi, anche perché lo dicono gli stessi giocatori, quindi vuol dire che in questo c'è un grandissimo feeling

0: tra società, tra parte sportiva e allenatore, e questo depone molto bene. Poi faccio un'ulteriore considerazione, poi lascio spazio.
1: No, ma mi piace molto questa cosa qua, perché
0: volevo dire,
1: è un po' che non ti sento anche Franco, quindi mi piace che
0: quindi tu fai, sai, quando sei in panchina studi
1: tanto. No, tu sei in panchina che sei un titolare
2: per diventare titolare.
1: Il titolare è fisso
0: quando sei in panchina, ti scaldi, fai tanti giri di campo. L'altra considerazione era, io ieri un po' così per gioco mi sono messo con un foglio e ho valutato tutte le uscite sui ruoli, e mentre sulla difesa probabilmente siamo in una situazione, poi non so se terranno Vogliacco o no, se sarà un esubero o no, questo ovviamente lo valuteranno nel ritiro e susseguentemente dopo, ma in difesa siamo assolutamente coperti e abbiamo una signora difesa. In attacco invece, indipendentemente da chi arriverà, perché sono sei mesi che parliamo di un centravanti che dia profondità alla squadra, cosa che l'anno scorso non abbiamo avuto, abbiamo perso Ekuban e abbiamo perso Ekator. Quindi in questo momento il Genoa ha tre punte: Colombo, Vitigna e Ave, che penso nessuno abbia mai visto, e quindi potremmo giudicarlo correttamente e in maniera molto giudiziosa dopo che lo avremo visto all'opera. Però numericamente sono
3: forse
0: tre persone.
3: Vitigna è più un esterno.
4: Lo vedi più come seconda punta.
1: Vabbè, ma ieri ha fatto gol tutti,
4: Questo
1: dimenticate già che ha fatto gol tutti.
0: Questo io dico che può essere impiegato come prima punta. Poi può fare anche il terzino, ma come caratteristiche può fare la punta. Quindi secondo me almeno due punte numeriche per affrontare un campionato complicato come quello di sera ci vogliono, mentre a centrocampo, se proprio voglio fare una disquisizione, obiettivamente questo svizzero, dicono tutti, un gran bene, ha vinto il campionato, certo. Sicuramente sarà un calciatore non
4: di inserimento, gol, assist,
0: non indifferente. Amorin è stato un investimento molto importante che deve essere reso, perché se io spendo 8 milioni voglio che questo investimento renda, perché dire, l'ho fatto anche in virtù di una crescita. Però secondo me, non so cosa succederà di Frendrup, ma in centimetri e in chili a centrocampo un qualcosina ci vuole,
1: un po' più forte, lo dici,
0: un po' più fisico,
4: ti servono,
0: mentre sugli esterni è andato via Martin, stanno trattando Norton Caffi, è normale che ci sia un esterno. Con queste tre figure secondo me il Genoa ha fatto un ottimo mercato.
4: Ecco. Ti dirò di più, Franco. Ecco. Noi tutti negli anni scorsi dicevamo: ci sono tante squadre che prendono dei profili stranieri, arrivano, segnano la scommessa. Perché il Genoa non lo fa? Ricordiamoci Piontek nel 2018, oggetto che nessuno conosceva, pronti via in Coppa Italia, poker a Lecce. E ricordiamoci quando il Parma aveva preso Pellegrino, nessuno lo conosceva, adesso Pellegrino è in orbita Juventus. Che non fosse magari Havel la sorpresa,
0: ma
4: magari
0: no,
4: un bomber da 10 gol, preso con 2 milioni di euro potrebbe esserlo, però
0: ci
4: serve ancora una punta in più per fare salto di qualità.
0: Ma io, figurati, concordo assolutamente con te, dico che per mia forma mentis ragiono su un giudizio dopo che vedo giocare almeno un paio di volte,
4: sì, perché, quello certo, sicuro.
0: Tu mi stai dicendo Pellegrino lo hai scoperto dopo, all'inizio
1: non lo
0: sapevi chi era,
1: nessuno,
0: quindi però è oculato l'acquisto, detto che la società si sta muovendo bene, per cui più di dare un elogio
2: Franco, si può dire che il Genoa farà di tutto per prendere Dobvik, che è quel calciatore che sicuramente ti può alzare
0: il Genoa
2: a livello
0: farà di tutto per prendere
3: centimetri,
0: Dobvik,
2: qualità, cioè, ragazzi, questo è un signor giocatore.
0: Entra nella valutazione fatta prima, è un giocatore che piace alle Rossi, lo ha avuto alla Roma,
1: lo ha voluto alla
0: Roma, a Roma non gioca, quindi deve avere mercato. Se non trova chi compra il cartellino e la Roma quindi glielo dà, ovviamente, però un ingaggio tra i 3 e i 4 milioni mi sembra che questa sia la cifra, il Genoa non se lo può permettere, cioè. Quindi diventa complicato, perché io penso che sia difficile che la Roma paghi
4: anche perché la Roma, Franco, deve quindi, vendere al momento i più indiziati,
0: deve vendere sulle,
4: e con adesso
0: infatti
4: ad oggi,
0: secondo me è stata un'intuizione molto intelligente che magari si potrà verificare negli ultimi giorni di mercato, ma io penso che la dirigenza, che si è mossa con acume fino ad oggi, avrà delle alternative che

0: Anche perché io sono rimasto ancora un po' scottato.
1: Aspetta un attimo, aspetta che tu sei rimasto scottato, ma io no, perché noi abbiamo in ritiro del Genoa uno dei nostri talents che vediamo sempre qua con noi. C'è Giorgio Guarello, che so che è in un ristorante. C'è Giorgio? Eccolo! Eccolo qua.
2: Ciao a tutti gli ospiti.
1: Guarda, noi facciamo un sacco di discorsi, Giorgio, qua, perché sai, come vedi, ci piace molto discorrere. Ma lì che si dice?
2: Discorsi validi e anche condivisibili assolutamente. Devo dire che quassù c'è un clima magnifico di piacere, di amicizia, di stima verso la società e verso la squadra. C'è una gran fiducia per la squadra. Anch'io condivido con Franco che ha necessità di mettere qualche chilo in più a centrocampo, e poi la mia mania del centravantone che dà di testa la condivido ancora con voi ancora una volta. Tuttavia Amorim, per esempio, è al centro di ogni manovra. Deve essere ancora un po' più concreto, perché anche ieri nella partitella ha fatto un piccolo errore, però è al centro di tante azioni. Adesso, prima di continuare, volevo presentarvi un ospite qua della trasmissione, Fabio, che è uno di coloro che ha favorito, e lo ringraziamo, l'accoglienza della Val di Fassa per il Genoa. È un, come vedete, è in divisa doc.
1: È perfettamente vestito, Giorgio.
2: E tra l'altro, oltre che ringraziare lui è della TP di Val di Fassa, volevo anche fargli raccontare un aneddoto che mi ha raccontato recentemente. Racconta un po' quando nel 24 eri andato a Genova alla partita per consolidare gli accordi.
3: Oh, buonasera a tutti. Sì, nel 2024 siamo andati a Genova in occasione della partita Genova-Frosinone, e così per consolidare questa accordo, questa, diciamo, collaborazione che c'è con l'APT della Val di Fassa. Io faccio parte nel comitato dell'APT da Val di Fassa e sono un dirigente del Calcio Fassa. Così, in quell'occasione ho avuto la fortuna di sedere, ero ospite, di sedere accanto alla mamma del mister Girardino. È stata una bella conoscenza. Io logicamente tifavo per il Frosinone, perché sono 40 anni che sono in Val di Fassa, ma ho origini ciociare. E la signora mi aveva detto: ma lei tifa per il Frosinone? Dico sì, e lei invece tiferà per il Genoa? Dice: sono la mamma del mister, veda un po' lei.
2: È un personaggio carismatico che tra l'altro mi ha fatto conoscere dei piatti locali magnifici, e quindi tra un allenamento e l'altro ci siamo sfogati sul mangiare. Grazie Fabio.
3: Grazie a voi.
1: Giorgio, fammelo vedere come è vestito ancora una volta, ti prego.
2: Te lo faccio vedere. Però non lo inquadri. Faccio vedere in completezza. Lo vedi?
1: Certo che lo
4: in tutto il suo splendore.
1: Perfetto.
4: Senti Giorgio, scusa, volevo chiederti una cosa, ma allora questa Coppa Italia, cosa facciamo con questa Coppa Italia quest'anno?
2: Scusa, ti sento poco, perché oltre che sono essere rimbambito e sordo, sono anche in un traffico di... Però volevo fare uno scherzetto a un amico del Genoa Club Giustizia Rosso Blu, Riccardo, eccolo qua.
5: Ciao a tutti, buona serata.
2: Devo dire che gli avevo promesso che non l'avrei mai inquadrato, ma sapete com'è, gli avvocati, cosa devo dirti. Ecco, ho avuto la sventura di essere seduto vicino a lui oggi nell'allenamento pomeridiano, e devo dire che mi ha fatto una cappa tanta di Dumba. Allora, per come mai sei fanatico di Dumba?
5: Perché secondo me è un giocatore che può benissimo far parte della prima squadra, magari dovrà crescere sicuramente, ma atleticamente è un mostro. Quello che, di cui parlava prima Aprile, che diceva che serve qualcuno di atleticamente strutturato, e secondo me lui era molto strutturato. Nella partitella ha fatto veramente passaggi anche di 40 metri sull'uomo, quindi secondo me è uno che potrebbe essere confermato come prima squadra, come rincalzo.

0: clima di piacere che c'è sul campo. Ieri Vitigna è stato non solo bravo nel fare i gol, ma scherzoso sempre, anche oggi con i ragazzini delle genuani che erano in tante, che affollavano la tribunetta. Quindi c'è anche un clima di simpatia non da poco, che anche quello serve. E poi ci sono questi ragazzini che hanno una tenerezza. Oggi abbiamo assistito stamattina all'allenamento del mattino, Grossi che andava a salutare tutta la squadra perché è stato ceduto al Trento, ceduto in prestito per fortuna, perché è un ragazzo di grande valore, ma è stato molto simpatico, è andato a dare un abbraccio a ciascuno di quelli che sono stati i suoi compagni e che chissà lo saranno magari in futuro. Per cui insomma anche gli aspetti personali sono belli e vengono apprezzati dal pubblico, che non solo nella partita di ieri era pubblico molto numeroso, ma anche nei due allenamenti, sia quello quotidiano, diciamo, degli aspetti fisici del mattino, che quello degli aspetti tattici del pomeriggio. E il mister, gradevole, simpatico, tra l'altro l'ho incontrato stamattina mentre andava a piedi al campo, si fermava ogni 50 metri perché lo fermavano per prendere autografi, foto. Lui veramente si prestava, veramente persona squisita.
1: Con Giorgio, ciò, ti hanno fatto la domanda della Coppa Italia. Io ti faccio vedere subito come tu sei legato alla Coppa Italia. Anzi.
2: Scusa Giorgio, prima non mi hai risposto, perché forse non mi hai sentito. Dicevo, come vedi la Coppa Italia?
1: Come vedi?
2: 2026-2027.
0: Praticamente la vedo solo io, perché tutti quelli che parlano di con me mi dicono: ma sei un illuso, e vabbè, fatelo passare. E io sì, è vero, sono un illuso, ma dato che, come dire, la clessidra del tempo mi corre sempre più veloce, io vorrei che se ci dedicassero un po' per avere una soddisfazione di avere una vittoria nel mio palmarès personale della mia vita da tifoso. Per cui speremmo, per dire alla genovese.
3: Bravo Giorgio, dobbiamo sognare, al tifoso non si può togliere la possibilità di sognare e essere ambiziosi.
1: Allora io ringrazio Giorgio Guerrello, sei stato gentilissimo Giorgio, simpaticissimo come sempre.
2: Ciao Giorgio.
1: Buona serata.
0: Ciao a tutti gli amici genuani e a tutti voi. Ciao.
1: Fermiamoci un attimo.

0: però nella
1: allora,
0: Juventus.
1: È arrivato anche il calendario della Serie B, perché è un calendario molto importante per quello che riguarda i bruciacchiati, specialmente fino alla prima sosta, se non sbaglio. Andiamo a vederlo, perché sono giornate interessantissime. La prima giornata è Cesena-Samp, quindi Mancini contro la Sampdoria. La seconda è la Juve Stabia, che è stata la rivelazione del campionato, anche se quest'anno ha cambiato moltissimo, a base è andato al Torino, quindi ci sono problemi anche piuttosto importanti nella formazione campana. Poi c'è la corazzata, quella del Palermo, quella che vorrebbe andare in A direttamente, quella di Inzaghi. Mantova, che è stato un crocevia molto importante l'anno scorso, ricordiamo quello che è successo nella partita con una vittoria già in pugno e poi la domenica successiva la sconfitta col Bari che ha penalizzato i bruciacchiati. E poi il Catanzaro, d'accordo, sarà un Catanzaro assolutamente rinnovato, ma è stata la sorpresa dello scorso campionato. Partenza in salita?
2: Hai le prime 5, di cui 3 fuori casa e 2 in casa. Sai cosa mi ha colpito un po'? Le prime parole del mister quando lui ha parlato della partita di Cesena. Quando tu alleni la Sampdoria, tu non puoi, in Serie B soprattutto, tu non puoi aver paura del Cesena. Tu devi andare a affrontare la prima partita con la convinzione di mettere la maglia più bella del mondo e la maglia, una delle maglie più importanti della
3: Serie B. Ma devi
2: avere anche
3: una squadra completa, Stefano,
2: assolutamente,
3: perché se ci vai con la squadra di oggi,
2: io credo,
3: anch'io fossi Corradi, e allora, avrei un po' di paura per non dire qualche cosa di più.
1: Però non mi dite che il Cesena...
3: No,
1: cioè, voglio dire.
3: Cesena,
1: cioè,
3: ragazzi, attenzione, il Cesena è arrivato a un soffio dai playoff, c'è voluto Ashley Cole come allenatore probabilmente,
4: sì,
3: perché
4: è stato quinto.
3: Ha una punta da doppia cifra.
4: Sì.
3: Che la Samp, spero che sia Lauritzen, ma però
2: spendi,
3: non lo so,
2: sì.
3: Loro ce l'hanno, che spendi. Sì. Però a me la cosa che fa imbufalire, io ieri sera ero matto, ero arrabbiatissimo, è vedere il calendario dei blucerchiati. Non è possibile che tu le prime 4 hai 3 trasferte.

0: prime 9 hai 6 trasferte. Sì, sì. 9 partite, 6 trasferte.
1: Perché vai ad Avellino,
0: cioè,
1: in
0: e la società non dice nulla? Non dice nulla. Cioè, la Samp è una squadra che potenzialmente è a 20.000 abbonati casalinghi, ok? Mm-hmm. 20.000, deve giocare le prime 6 trasferte, cioè su 9 partite 6 trasferte. Ragazzi, non ci siamo, vuol dire che non conti nulla, perché tu le prime 4 fai 3 trasferte, spiegatemi il senso.
1: Tu devi,
0: cioè, io ho 20.000 abbonati, devo giocare sempre lontano da Genova, poi ti bloccheranno le trasferte perché non possiamo andare in trasferta. Ma scusatemi, ma dov'è il senso di questa cosa?
1: E col
0: qua?
1: Seno di poi che ci hai messo un anno e mezzo, cioè, per fare una vittoria
0: tra
1: in trasferta.
0: Tra l'altro giochi a Cesena che ha sfilato i playoff, scorso. Giochi contro Palermo che è una corazzata, e vai a giocare a Mantova che è un campo per i blucerchiati, quello che lo sappiamo tutto. Nonostante tutto, consideriamo che la Samp in trasferta non ha vinto per 15 mesi. Quindi quando tu parti già con 6 trasferte su 9, sono già preoccupato, perché il calendario di certo non ti aiuta. Avessi avuto 6 partite casalinghe su 9, sarebbe stato sicuramente altra cosa.
1: Diciamo anche una cosa.
0: La società si è lamentata, il direttore si è lamentato.
1: Nessuno,
0: no, va tutto bene.
1: Non ho sentito
0: tanto,
1: niente.
0: Non ce ne frega niente a noi.
1: Siamo noi che ci lamentiamo.
0: Dai, io mi lamento, sì, certo che mi
1: siamo
0: lamento.
1: Siamo noi che ci lamentiamo da qua e
0: vuol
1: lo
0: dire
1: facciamo
0: che tu
1: sentire.
0: Non hai, vuol dire che tu non conti nulla.
2: Matteo.
0: Chi è che l'ha fatto Infantino il calendario?
1: Non credo, neanche Trump.
0: Allora,
1: penso.
2: Matteo, si sono visti... Di nuovo per le poche volte, no? Walker e Tai in ritiro hanno parlato, i media locali, i media nazionali, no? Non conosci neanche la voce
3: anche,
2: e poi cioè, con tutto rispetto, tu avevi la possibilità, ai tifosi che ti contestano, l'hai avuto col Sud Tirol, non hai parlato con la stampa, hai l'occasione di ripartire dopo diversi anni e parla con i tifosi, hai un braccio teso, mi contestano perché cerco un attimino di entrare in sintonia, non sempre di stare zitto e distaccato. Questo
1: silenti,
2: è un atteggiamento vergognoso.
1: Sono silenti da 5 anni, sono sempre stati silenti. Non hanno mai parlato, non hanno mai messo la faccia.
3: Chiaro, questa è la foto che ormai è famosissima, no? Ma adesso. Sì. Ragazzi, non ditemi perché uno c'ha l'infradito o perché c'ha le Bermuda, non può fare, siamo in un ritiro, siamo d'estate, non mettetevi a ridere perché anche voi fareste così,
0: no,
3: su,
0: dai,
3: vai,
0: però stiamo parlando del presidente.
3: Adesso andiamo proprio a cercare,
0: però,
3: sì,
0: no,
3: il cappello,
0: no,
3: dai,
0: no, questo
3: su.
0: Vabbè, certo, però stiamo parlando di un presidente di una squadra di calcio. Stiamo parlando, io credo che sia, cioè, a tutti gli effetti
1: è il proprietario,
0: presidente, chiama, che arrivi cioè con Bermuda e infradito,
2: anche,
0: cioè,
2: perché storicamente
0: non pretendo che arrivi con giacca e cravatta, sì. Ci mancherebbe altro, però vabbè, ragazzi, vedere
2: è giusto, ma
0: avete mai visto
2: storicamente,
0: no, vabbè, ma scusami, è una notazione, Franco,
4: una squadra come
2: perché storicamente tu, Matteo, eri rappresentato da figure importanti.
0: Ma voi
2: anche
0: avete mai visto Montezemolo che si presentava alla Ferrari, Agnelli, Berlusconi, e no, ragazzi, Moratti,
2: parlare in Morati,
0: si presentavano
1: Mantovani e Garrone.
0: Ma io dico anche oggi, voi vedete El Khalafi, il presidente del Paris Saint Germain, che arriva, eppure ha vinto 2 Champions, arriva in infradito e in Bermuda.
2: Pure Ferrero, no. Che ne possiamo dire che Cotte di Crude andava sempre vestito in abito, però
0: per un abbigliamento decoroso, visto che sei il presidente e sai che comunque colui che è lo specchio della società.
2: Ma soprattutto perché per l'ennesima volta la possibilità di parlare.
3: Sono piccolezze, ragazzi. Ragazzi,
2: però Graziano, il tifoso sandoriano già era arrabbiato.
3: C'è un giocatore, mi fa il presidente, ci mette i soldi, fa il proprietario, ci mette i soldi, voi lo criticate perché è in Bermuda.
2: Però Graziano,
3: ragazzi,
2: il tifoso sandoriano già era arrabbiato per gli ultimi 2 anni,
3: avanti,
2: i disastri.
1: Secondo
2: in più,
1: me,
2: forse si presenta in un abbigliamento non consono, l'arrabbiatura
1: non
2: e non
1: parla. Ci mette la faccia, più che colme vestite, non ci mette la faccia.
0: Gli acquisti,
1: non fa mai parola.
0: Gli acquisti, perché comunque ad oggi ha preso 5 svincolati.
3: Secondo me è più grave che non abbiano protestato per il calendario, come diceva Matteo, ma se uno viene lì e mi porta 10 giocatori che sono funzionari al mio progetto, ma che me frega, ma come è vestito?
0: Il problema è che non l'ha ancora portato, perché comunque tu ad oggi sei un cantiere aperto.
3: Il problema è che nessuno ha detto niente sul calendario, dico è un calendario difficile, poi dopo le 4-5 abbiamo...
0: È un calendario vergognoso, sento in salita, ma che salita, ragazzi, ma 6 trasferte nelle prime 9, voi ditemi una squadra tra Serie A e Serie B che gioca le prime 6, le prime 9, 6 trasferte.
3: Ma c'è qualche motivo, chiaramente.
0: Quale? Quale motivo? Perché allora il Genoa, qual è il motivo?
4: Ma li ha fatti la Lega e i calendari, non è mica fatti la Sampdoria.
0: Ma allora, vorrei che capitasse all'Inter nelle prime 9 di giocare 6 trasferte. Voglio capire se Marotta non dice nulla.
4: Ma se poi le giochi fuori, poi le giocherai

0: Ma non vo- ma ho capito, ma Franco,
1: dai,
0: ma tanto le
1: voglio
0: prime...
1: dire.
0: No, no, Franco, questo è un discorso troppo facile, però perdonami. È la classica frase, tanto di giocare con
1: no,
0: tutti.
1: No, no, no, no.
0: Però se io gioco
1: non
0: in casa, hai un vantaggio o no? Scusami. Perdona, perdonatemi, no.
2: Ma Franco,
3: sì, ma sicuro
1: certo.
3: Sì, per gli
4: geograficamente,
1: ma certo, perché parto meglio,
2: nord,
1: parto meglio.
2: Torni a nord, eh.
1: Scusa, volevo rispondere a te. Certo che hai ragione, parto meglio, l'ambiente ha fiducia. Se imbarco un filotto di vittorie, posso permettermi anche il lusso di andare a perdere fuori da altre parti, però io qui che cosa può fare una società
0: però,
1: quando c'è un calendario?
0: Tanto dire che
1: cosa fa?
3: Tanto ti fai sentire nel mondo di media, TV, radio.
2: Sai dove è il problema? Non è solo la trasferta, è che prima sei a nord, poi vai a sud, poi ritorni a nord, poi ritorni a sud. E non è che le fai con l'elicottero, eh?
0: Stefano, siamo stati 15 mesi senza vincere in trasferta.
2: Sì, ma, quindi,
0: ma non 10 anni fa, non 10 anni fa, fino a quest'anno, cioè, abbiamo vinto a Modena dopo 15 mesi. Cioè, abbiamo 6 trasferte. Io sono impaurito, devo dire la verità, cioè, con una squadra nuova, con un allenatore nuovo. Cioè, se tu inizi male, poi la situazione è difficile da risistemare. Quando tu dici "Ah, ma tanto devo giocare con tutti". Ho capito, ma se io giocassi invece che 6 trasferte, 6 casalinghe su 9, male che vada c'ho il pubblico che mi dà una mano, c'è l'ambiente, ci possono essere tanti fattori,
2: ma non fai
0: ma
2: tutti
0: in trasferta
2: quei chilometri,
0: è difficile,
2: ma non fai tutti quei chilometri,
0: ma
2: subito,
0: ma i chilometri vabbè,
2: non è che
0: vanno a piedi, vanno a prendere a Bogliasco,
2: non
0: li caricano
2: a piedi,
0: sul furgoncino,
2: ma prima cambia,
0: li mettono sull'aereo, tra un po' li portano anche in braccio sull'aereo, non penso che
3: però tornando prima
0: è proprio un discorso mentale. La Samp ha sempre
5: all'agosto girano il mondo, fanno delle amichevoli intercontinentali,
2: no,
5: in tutto l'anno,
2: però sei sempre la Sampdoria,
3: hai anche tante sponsorizzazioni
1: scusate
3: mondo.
1: Allora è un calcio professionistico. Allora io capisco che la Sampdoria sono anni che vive un momento di totale confusione dirigenziale, sofferenze, risultati, è uno strascico, è un'amarezza, però voglio dire il calendario non lo fa la società, poi possiamo dire che è un calendario.
0: Sì. Io ricordo De Laurentiis che è uscito dal calendario, è uscito, è salito su una motoretta, arrabbiato con tutti, mandando tutti a quel paese, Lega. Eppure, tanto ti fai sentire. Ha vinto 2 scudetti De Laurentiis poi dopo. Magari non c'entra nulla, però intanto ti fai sentire ed ha comunque avuto una rilevanza nazionale e forse anche mondiale. La Samp sicuramente è in Serie B, però di essere presi per i fondelli, perché questa, cioè se tu mi fai vedere il calendario, le prime 4 tra trasferte, le prime 9, 6 trasferte, io mi sento preso per i fondelli.
3: Vedi Matteo,
0: devo dire la verità.
3: Il proprietario.
0: E dico, non è possibile, scusatemi. Cioè non puoi avere di seguito, inizi fuori casa, poi hai Palermo-Mantova, poi ce n'hai una in casa e poi altre 2 fuori. Dai ragazzi, no, presa per i fondelli.
3: Tornando a prima, tu hai il proprietario che non parla con i tifosi, pretendi che parli con la Lega Calcio per lamentarsi, dove dalla base non c'è mai arrivato. Cosa vogliamo pretendere? Cioè non parla con i club, non parla con la città.
0: Appena escono i calendari, Fredberg, che è l'amministratore delegato, esce e dice è un calendario che a noi Samp non va bene, perché noi abbiamo potenzialmente 20.000 abbonati e di giocare le prime trasferte non ci va bene, basta, finisce lì. Però intanto fai vedere che comunque tu tieni anche alla Samp,
1: bene,
0: ai tifosi.
1: Però scusa,
3: però tu hai mai visto della polemica costruttiva di Fredberg?
1: Scusa,
0: allora cosa vi devo dire? No, io l'avrei fatta polemica. E allora no, io poi Fredberg non la fa.
1: No, ma siccome l'hai ripetuto 3 volte,
0: ma è perché a me è così bello chiaro. Magari lo sentono.
1: Se io fossi in te, io trovo che tu abbia delle ragioni fondate in quello che hai detto. È sicuramente penalizzante inizio del campionato, potevano anche eventualmente lamentarsi, ma come ha detto lui giustamente prima, se su cose essenziali la società non è intervenuta, se tanto mi dà tanto, è chiaro che mi farebbe specie vedere che hanno queste attenzioni, perché io prima parlerei con la tifoseria cospargendomi il capo di cenere e direi signori siamo qua in ginocchio, camminiamo sul fuoco per scusarci, ma siamo intenzionati quest'anno a fare questo e questo.
6: Invece guarda
2: un programma,
1: questo è quello che penso io, poi voglio dire.
4: E ha ragione Franco, perché prima il passo da fare è verso i tifosi, no? Poi abbiamo anche
1: certo che un calendario per

0: Guarda la Lega che l'ha fatto,
1: sono andati subito a abbonarsi, e hanno dimostrato attaccamento alla squadra, contestazione a dirigenza, ma attaccamento alla squadra.
2: Assolutamente sì. So che ho in collegamento Marco Bianchi, perché io non mi sono dimenticato di lui, sai Franco, perché anche lui è andato in ferie come te.
3: Ma io ci devo ancora andare,
2: e quindi ci potremo parlare con lui della Virtus Entella. Eccolo che è arrivato.
4: Purtroppo non sono andato in ferie, mi dispiace.
2: Anche tu sei un Pinocchio.
3: Ma perché a Chiavari le ferie le fanno tutto l'anno, dai, su. Parliamone.
1: Si vive bene a Chiavari.
2: Mi fermo un attimo, poi arrivo subito da te, Marco.
4: Va bene.

0: Allora Marco, sono usciti i calendari, allora ti faccio vedere subito quello che aspetterà Alentella in questo inizio di campionato, perché è importantissimo anche questo assolutamente. Cioè, Alentella è una formazione, come sappiamo, sta facendo il passo come deve essere fatto, e però anche Alentella per esempio è partite fuori, come vedete, cioè è il calendario che è fatto così, è asimmetrico. Come no?
1: Non è girato intorno, le prime tre sono due casalinghe, vabbè,
2: Gozzi è andato a parlare.
1: Se volete legare l'evidenza, aspetta, perché la sesta tu devi prendere anche la sesta, è facile se tu prendi solo la quinta. La sesta gioca di nuovo in casa Alentella.
0: Marco, è un calendario facile, è un calendario difficile secondo te? È un calendario in cui si può fare qualcosa di buono, si può già cominciare a ragionare per l'obiettivo finale dell'Entella? Chiaramente ho sentito le parole del mister e ha detto: noi dobbiamo cominciare a fare i punti subito.
3: Infatti il calendario secondo me lascia un po' il tempo che trova. L'unico vantaggio potrebbe essere quando affronti per esempio squadre fortissime che in avvio di stagione possono essere ancora non perfettamente rodate, e quindi se puoi fare qualche risultato a sorpresa, diciamo così, è più facile che avvenga all'inizio piuttosto che a campionato, diciamo, avanzato. Ma questi sono, come dicevo, discorsi che secondo me lasciano il tempo che trovano. Quello che è importante, come dicevamo prima, il tuo ospite, a proposito delle dichiarazioni di Corradi, è partire subito consapevoli di poter andare a fare risultato contro ogni avversario e su ogni campo. Questo deve essere l'imprinting, secondo me, che ogni allenatore deve dare alla sua squadra, e questo credo che sia quello di cui poi ha parlato anche Chiappella ieri a fine della prima sgambata amichevole che hanno fatto in ritiro, a proposito appunto della prima trasferta di Bolzano, no?
0: Ti dico la sincerità che qua stanno tutti pensando questa cosa qua, cioè Genoa, la Sampdoria, lo Spezia, il Vado, la Virtus Entella, sperano di fare tutto l'inizio di campionato sicuramente così, perché è normale. Poi è chiaro che il campionato è difficile, perché quello della Virtus Entella non è proprio semplice, perché c'è un Pisa che l'anno scorso ha fatto benissimo, c'è una Cremonese che è appena retrocessa, cioè il Pisa è retrocesso, il Sud Tirol che ha cambiato tanto,
4: c'è il Vicenza che è ambizioso, c'è
0: il patrono rosso, Gallo, Fabio Gallo che arriva alla terza a Chiavari, quindi insomma non è un calendario.
3: Assolutamente, ma infatti, come ti dicevo, il calendario secondo me è un po' così. Poi quello che secondo me conta, è importante intanto riuscire a finire la squadra per tempo, per portare modo agli allenatori di preparare al meglio il proprio gruppo di giocatori, e in questo senso appunto per quello che riguarda Entella mancheranno penso un paio di operazioni, però quelle che delle quali abbiamo parlato nelle scorse settimane, se ricordi bene o male, si sono sempre avverate, no? È arrivata la punta con Francesco Forte, una punta di esperienza, ieri già in campo per quello che conta ovviamente questo tipo di gare amichevoli, però vedi i movimenti del giocatore esperto, vedi i dialoghi del giocatore con un'altra punta che nel caso di ieri era Mattia Tirelli, così come poi si è visto anche Corona nel secondo tempo, che è un altro degli acquisti che avevamo ventilato e che poi si è concretizzato, che appunto ha messo a disposizione oltre alla sua fisicità anche appunto quella che è la sua conoscenza dell'area di rigore, quindi il tempismo, il dialogo con i compagni, e sono tutti aspetti, e se ti devo dire la verità, ieri quelli che mi hanno impressionato favorevolmente

0: Probabilmente sono stati anche i nostri giovani, quelli aggregati dalla primavera, qualcuno potrebbe andare ancora in prestito, però i vari Tragnello, Piredda, che comunque ieri erano in campo, lo stesso Annoni, tutti i giocatori che il mister ha tenuto in allenamento in questa prima parte del ritiro e che ho visto rispondere poi sul terreno di gioco, lo stesso portiere Tirelli che ha giocato la partita, li ho visti sul terreno di gioco con tanto entusiasmo, come giusto che sia alla loro età, per giocarsi una chance di rimanere in una squadra di questo livello a fare un campionato di questa importanza. Quindi questo credo che sia. Poi è ovvio, abbiamo visto anche i soliti Marconi, Parodi e Tiritiello, per i quali non esistono amichevoli, esistono solo partite da vincere possibilmente. Quindi quello che l'aspetto che mi ha confortato è ancora sentire, come era successo l'anno scorso, l'allenatore che ha percepito anche quest'anno abbastanza presto il clima che si respira all'interno dello spogliatoio.
1: Allora ti faccio una domanda: Parodi, Marconi, Bariti, Delfrate, Tiritiello, tutti confermati? Assolutamente sì, quindi la vecchia guardia direi che è tutta al completo confermata.
0: Assolutamente.
1: Quindi sanno benissimo cosa vuol dire Virtus e
0: Tella, sanno benissimo. Di grande spessore, lo stesso per Guiu, Cupone che è ancora ripreso con infortunio, ma anche lui presto rientrerà. Quindi diciamo che l'ossatura grossa dell'anno scorso è stata mantenuta, e questo credo sia un vantaggio. Gli acquisti, per quello come ti dicevo, che
1: no,
0: abbiamo
1: parlami
0: visto,
1: delle vendite, parlami prima delle vendite, perché Di Mario, questo gioiellino del 2004, che fa? Che succede?
0: Mario, in presenza di una offerta appropriata, potrebbe anche andare, però ci vuole un'offerta appropriata, visto che poi quando si vanno in giro a chiedere ai giocatori le cifre sparate sono molto alte, anche in questo senso l'Entella si adegua. Quindi c'è stato qualche purpallè, in particolare col Palermo, però a quanto pare non c'è la giusta offerta in termini monetari per il cartellino totale del giocatore. Quindi sono trattative che poi magari vanno valutate anche a lungo termine, perché come sappiamo queste squadre in particolare che hanno grosse ambizioni si guardano attorno fino all'ultimo.
1: Mi hai parlato prima di Forte e di Corona, come vanno così? Perché su Forte si fanno tanti discorsi, è stato accolto molto bene, il nome è piaciuto tanto, e su Corona ti posso garantire che almeno a me piace molto come calciatore, anche se l'anno scorso non ha giocato moltissimo a Palermo.
0: Guarda, io quello che guardo subito è l'approccio proprio della persona, oltre che quella del calciatore che poi viene sul campo naturalmente. E per questo che ti dicevo che per il poco ovviamente che li ho respirati fino ad oggi, ho percepito appunto questo essersi subito inseriti in un gruppo che è già abbastanza coeso, e quindi ho visto l'umiltà che hanno messo in campo entrambi nei loro spezzoni relativi di partita, ho visto il dialogo che hanno cercato spesso con i compagni di squadra, e sono tutti quei piccoli dettagli che però ti fanno capire come appunto stia nascendo un altro gruppo coeso. E questo, come ti dicevo l'anno scorso, secondo me è stato uno degli elementi più importanti per questa squadra, che obiettivamente e oggettivamente non aveva una rosa diciamo di altissimo livello, no? Lo sappiamo tutti, però anche grazie a questa coesione è riuscita nell'impresa di salvarsi in un campionato difficile.
1: Che poi è l'obiettivo di quest'anno, no?
0: Farlo
1: molto prima, magari, perché c'è un'esperienza in più dell'allenatore, c'è un'esperienza in più di tanti giocatori, quindi io credo che questo sia l'obiettivo, facendo anche un buon calcio, perché l'anno scorso in certe partite, tu le hai viste tutte, specialmente in casa, ma qualche volta anche fuori, è stata una buona Entella.
0: L'Entella ha sempre giocato, al di là di qualche prestazione più o meno fortunata, tipo mi viene in mente quella di Avellino, quella di Frosinone, dove non a caso hai preso anche 4 gol in entrambi i casi, che però contro avversari che insomma ci può stare. A parte quello, però, comunque la squadra ha sempre fatto la sua partita. Poi con quelli che erano i nostri limiti, li ricordiamo bene l'anno scorso, soprattutto in fase offensiva, non a caso i primi due acquisti importanti di quest'anno sono stati due centravanti. Quindi questo la dice lunga anche sulla volontà appunto della società di mettere a disposizione del tecnico e di migliorare quella che era la rosa dello scorso anno.
1: Raccontami un po' di questo ritiro che finisce il 31 luglio. Tutto bene, nessun problema, si continua
0: sempre ad allenarsi? No, qualche acciacchino, come è normale che ci sia, però niente di grave per fortuna. Sabato la squadra va a Vinci in Toscana per affrontare un'amichevole impegnativa contro l'Empoli, poi ce ne sarà uno il 4 di agosto contro il Novara allo stadio comunale, e dopodiché poi ci si preparerà per il turno di Coppa Italia contro il

0: Verona, che è in trasferta, una partita, come si sa e come si può immaginare, assolutamente insidiosa contro una delle pretendenti al prossimo ritorno in Serie A.
1: Assolutamente sì, allora io ti ringrazio Marco per tutte queste notizie, perché ci interessa moltissimo anche l'Entella. È chiaro che faremo questo appena avremo i nostri corrispondenti sia col Vado che con lo Spezia, e quindi inevitabilmente allargheremo questo Liguria Calcio veramente a un panorama A, B e C. Stupendo, bellissimo, vero Franco?
2: Assolutamente parliamo di tutta la Liguria,
3: che torna a avere 5 squadre nel calcio professionistico. Esatto, ma il tuo A iniziale a cosa era dovuto?
4: No, di rappresentanza.
5: No, l'ho percepito come invece come
4: rappresentanza.
3: Era proprio così.
2: No, c'è anche il Vado, che questa... trovo che sia una bellissima squadra, un presidente simpaticissimo, esatto, colori fantastici, e c'è anche quella stella che noi vogliamo, quindi cosa vuoi?
3: Che ha vinto la prima
4: Coppa Italia. Allora.
3: Se cosa facciamo in caso di Coppa Italia? Andiamo a Campostela.
2: Va bene,
5: Santiago,
3: lo facciamo il cammino, lo facciamo.
2: Cioè uno scudetto 800 chilometri
3: lo facciamo, non ci spaventa costa, niente dei genuani,
2: però
3: non
2: bisogna vedere come lo facciamo, non diciamo come.
3: No, Coppa Italia,
5: scudetto, figurati,
4: biciclette elettriche,
3: Coppa Italia
5: del mondo.
1: Fermiamoci un attimo, così ci riposiamo prima.
3: In previsione del cammino.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Che elicottero, dove andate? Ma dove volete andare?
1: Noi siamo giovani, ci manteniamo giovani.
0: 800 chilometri, ma dai.
1: Per il Genoa questo è altro.
0: Certo, per le squadre e per la fede si fa tutto, ma 800 chilometri voglio vedere.
2: Tantini.
0: Io sono dietro in macchina a filmarvi, questo sicuro, assolutamente. Però voglio sentire quello che ha dichiarato oggi Albigad ai nostri microfoni, perché ci sono cose interessantissime. Attenzione.
3: Ora è solo primo circolo del nostro ritiro. A Bogliasco dobbiamo continuare. Stiamo costruendo una squadra, ma non siamo ancora là. Manca tanto, secondo me.
4: Ti ho visto in allenamento con Corradi, il mister ti ha tenuto da parte parlando molto con te e ti ha detto: io ti ho visto giocare, quali sono le caratteristiche che ti chiede, perché ovviamente punta su di te come titolare?
3: Sì, ora quando gioco come un mezzala è una posizione un po' nuova per me, quindi devo imparare. Il mister ha fatto un buon lavoro per spiegarmi cosa chiede da me. Per me andare in Serie A, sì, secondo me è la base per fare una stagione grande e costruire una squadra dove siamo insieme ogni giorno. Tanti metri, gambe pesanti, ma soprattutto emozioni, tante emozioni belle. Calcio è sempre bello, qui è un bel posto e noi giochiamo, viviamo per questo, quindi l'entusiasmo deve sempre essere presente.
5: Cosa può darvi Lorenzo Insigne?
3: Tutto, spero. Ora non vedo l'ora vedere lui al campo.
0: Hai capito Stefano?
2: Anche noi.
0: L'obiettivo qual è? Serie A. Ha detto lui, mica l'ho detto io.
2: Ha parlato anche di posizione che sarà cambiata, sì, in campo, e di gambe pesanti. La preoccupazione un po' sono le gambe pesanti, non vorrei che fossero
1: troppo
2: pesanti.
1: Io ho notato un Albigard molto polemico.
2: Diciamo che
1: molto polemico.
2: Lui ha detto manca tanto.
1: E ha detto... Devo imparare quello che mi sta chiedendo Corradi. Quindi, cioè, lui l'anno scorso ha fatto difensore centrale, poi ha fatto il centro.

0: Campista centrale, che cosa fa questa nuova punta?
1: Potrebbe essere il nuovo portiere,
0: perché lui dice devo imparare. E Albigard non è un ragazzino, non gioca da sei mesi a questi livelli.
2: Hai ragione.
0: E poi ha detto Insigne, spero di vederlo, perché non l'hanno ancora neanche visto neanche loro, i suoi compagni. Quindi questo ti fa capire che anche chi è dentro un giocatore importante,
1: formato,
0: un giocatore di personalità, di carattere, perché poi in campo è uno di quelli che si fa sentire, ti dice apertamente che questa è una squadra che è un cantiere.
1: Che è un cantiere,
0: è in costruzione. Te lo dice Abigard, non lo dice Matteo Cesare, Stefano Puppo. Lo dice Abigard.
1: Una squadra che ancora oggi ha problematiche.
2: Ma no, secondo me, stava dicendo, manca tanto all'inizio del campionato. Nel senso, abbiamo.
0: sì, cerchiamo di girarla. Poi dice con la difficoltà della lingua. Abigard non parla.
1: Di la verità, ti ha chiamato te per dire questo.
3: Manca tanto arrivare a quelle trasferte che non piacciono a Matteo.
2: Cerco di darvi un po' di ristoro, di ristoro doveroso, perché siete
1: difficili.
2: Seriamente, parlando come lui di calcio, quando la squadra è un cantiere aperto e manca la copertura di tanti ruoli, si può anche ragionare, cercare di interpretare quello che sarà, però è veramente complicato.
3: Sì, anche perché Franco, tu un mese e mezzo per decidere il mister, il direttore sportivo, sei arrivato tardi.
4: Ragazzi, per il calcio
3: sì, c'è ancora più di un mese,
1: però
4: non è che tutte le altre squadre siano pronte al via partenza, sono là,
1: assolutamente
4: che
1: no chiaro, però ha lanciato un messaggio importante,
4: certo,
1: ha lanciato un messaggio importante,
0: fra 20 giorni si gioca in Coppa Italia a Cremona e tra meno di un mese si gioca
1: lui
0: la prima di
1: campionato. Lui ha detto quello che è,
0: quindi forse non è che manca tanto ma non tantissimo,
1: forse lo grideranno per questo, però ha detto quello che è. Finalmente c'è qualcuno della Sampdoria che ha il coraggio di dire qualcosa.
0: Non ne fa più da
1: finalmente
0: qua,
1: all'interno della Sampdoria, dopo 4 anni c'è qualcuno che ci mette la faccia e parla,
3: però, che fa critica.
2: Però Graziano ha puntualizzato una cosa giusta: manca un mese. Quando un calciatore fa una dichiarazione che manca tanto, obiettivamente ti fa riflettere.
4: Cioè, sì,
2: questo
4: ti
2: penso
4: fa,
2: che sia,
4: ti deve fare
2: sia doloroso,
4: no?
2: Ti deve, se parliamo in maniera seria.
1: Però stupisce anche noi che vediamo finalmente uno della Sampdoria che parla realtà, dati alla mano, di cosa succede all'interno dello spogliatoio e cosa sta succedendo nella società. Dunque, chapeau a lui, bravo.
3: Sì.
1: Perché comunque ci ha illuminato, ci ha detto qualcosa che magari noi pensavamo, ma ora la sappiamo. E speriamo che sia modificata. Speriamo che questo messaggio non sia soltanto ai tifosi, a noi, agli addetti ai lavori, ma che sia la società. Che la società, hai sentito cosa ha detto il tuo giocatore? Svegliamoci. Mancano 20 giorni alla prima partita ufficiale. E cosa andiamo?
4: È chiaro che non c'è l'entusiasmo che c'è in questo momento in casa Genoa, no? Perché questa è la grande verità, no? Si arriva da una salvezza risicata. Il Genoa era già salvo 3 mesi prima della fine del campionato, forse esagero, Franco, non te lo so dire, ma sicuramente
2: due
4: sì.
2: Mesi.
4: Due
3: già
4: mesi.
3: Già da Pasqua.
4: Ecco. Adesso io vi farei vedere la formazione del Genoa, perché perché è difficilissimo farla, Franco. Dico una cosa, Bilov in porta, siamo d'accordo, la difesa non si tocca, no? Marcandalli, Ostiga e Vasquez, almeno di offerte irrinunciabili. Poi pensa un po', io per mettere a posto un po' di squadra ho messo Ellison da una parte e Metri dall'altra, in mezzo ho messo Amorin, che tu mi hai detto bisogna valorizzarlo, perché è stata una spesa enorme, Frendup, e poi ho messo Baldanzi, Vitigna e Colombo. Ho messo uno dei nuovi in questa squadra, perché tenendo presente Masini, Otoa, Pusca, Traoré, Messia, Abel, Martin e Norton Caffi, e mi sono dimenticato Sabelli e mi sono dimenticato Dumbia.
2: È vero, perché tu hai fatto un modulo che l'anno scorso non è stato utilizzato.
4: Esatto.
2: E con questo modulo ovviamente tu lo hai quadrato, perché metti due trequartisti molto forti, due trequartisti che hanno esperienza, che hanno giocato nel campionato a un ottimo livello, e quindi ti garantisci una fase offensiva sicuramente allettante.
4: Certo.
2: Poi noi ragionavamo prima, ma per carità, manca un mese, ma non ci sono tante cose da
4: sistemare, no?
2: le cose che a mio giudizio mancano, mi sembra siano condivise abbastanza da tutti o da tutte le varie

0: interviste che sento, quello che penso sia un po' più complicato da decifrare degli ultimi anni sono le cessioni.
1: Oh.
0: Perché mentre tu mi hai detto Marcandalli, Vázquez, Østigard,
2: come dire, la spina dorsale non la devi toccare.
1: Chapeau. Non li vendiamo. Se però
0: Norton Caffi non avesse mercato, perché poi il mercato lo fanno le offerte,
1: certo,
0: le richieste, cioè non è che uno si sveglia la mattina e dice vabbè, allora qua realizzo. No, l'altra trattativa, sono 3 anni che io sento che Frendrup parte e poi rimane, e non mi stupirei che succeda di tutto, quindi può partire chiunque. Nel momento in cui però non partisse nessuno di quelli che sono più, diciamo, papabili per le cessioni, e arriva una proposta di acquisto di uno dei 3 dietro, secondo me quello parte, perché per forza di cose
2: come aveva detto Carlo, la società cina deve incassare circa 30 milioni.
0: Ma quello è giusto. Giusto, perché in questo momento il Genoa nella campagna acquisti è sotto di 5 milioni sì, e mezzo.
1: Bravissimo.
0: A occhio e croce.
2: Spesi circa 22 e incassati
0: poi,
2: 5
0: poi
2: milioni.
0: Poi bisogna vedere la competenza,
1: esatto,
0: cioè quando verranno nei bilanci, negli esercizi, queste somme dovranno essere contrattualmente retrocesse. Quindi io penso che il Genoa quest'anno, secondo me, se vende Norton Caffi, certo perde anche Martin, e quindi per forza di cose, anche se gioca come ha detto Graziano, è vero che
1: no, io l'ho messo così perché io l'ho messo perché ho visto Ellerson, lo
0: però,
1: metti dove vuoi,
2: adesso Jolly è vero
0: ha dei ragazzi anche di belle speranze come quello della Juve,
2: Puchka,
0: che è arrivato. Io penso che obiettivamente la lacuna più grande che vedo, non penso che possa fare quello schema tutte le domeniche, e chiaramente quando dovrà essere un po' più performante, avere un modulo diverso che giochi con 2 punte è necessario.
2: Quindi...
0: e avere qualcheduno che soprattutto in casa, quando non riesce a vincerla, ti mette un po' di profondità, va a spizzicare di testa, va a fare dei gol di rapina, sì, di quello c'è bisogno, perché non lo fa Colombo. Probabilmente potremmo essere molto ottimisti, sì, e potremmo pensare che quest'anno invece faccia un campionato migliore di quello l'anno scorso.
2: Anche perché ricordiamo,
0: perché sarà messo nelle condizioni, sì, che Vieira non l'aveva messo.
2: Anche perché Franco
0: e
2: quest'anno
0: e questo aiuterà, sì, sì, che lui sia sicuramente più capace di avere un quoziente realizzativo migliore, però la punta, ma lo
2: serve
1: a cercare la punta, sì, vuol dire
0: si stanno muovendo bene,
2: 12
0: con acume,
2: gol, 13
0: con
2: gol,
0: intelligenza,
1: anche secondo me, sì,
0: con lucidità. E la cosa che a me ha fatto veramente piacere, io e Giorgio siamo amici da tanto tempo, vedere questa armonia che c'è nel ritiro in tutte le componenti,
1: certo.
0: È un segnale talmente bello che secondo me è proprio quello che è la realizzazione di un percorso complessivo,
2: anche,
0: e di questo bisogna ringraziare
2: anche
0: la società.
1: L'oste
0: ci ha dato un senso di però bisogna fare un plauso alla società,
1: esatto,
0: perché tante cose le ha fatte a un livello da grande squadra, dal merchandising,
1: sono
0: dai giovani,
1: te,
0: agli investimenti, all'abbattimento del debito. Cioè dobbiamo dire che in questi anni, malgrado
1: alla
0: difficoltà,
1: casa delle ragazzi, la Badia,
2: ricordiamoci anche, cioè,
1: ricordiamoci queste cose qua.
2: Il punto di partenza del Genoa è iniziato anche col presidente Sciuku a Peglia, a bordo campo, applaudito da tantissimi tifosi, nessuno si aspettava gli applausi,
0: ma perché?
2: La presenza si aspettava,
0: secondo me il presidente che comunque è un uomo che ha investito 40 milioni perché noi parliamo sempre, come per dire, dovete venire, ma perché? È venuto un signore dalla Romania, ha fatto un atto di coraggio, ha torto a ragione, ha fatto un investimento e merita moltissimo rispetto. Ha avuto la sfortuna di entrare in un contenzioso legale che ha paralizzato di fatto la società, questa è la verità. Nel momento in cui questa situazione, come abbiamo anche qua discusso, grazie anche a Andrea che ci ha legalmente raccontato l'evolversi di questa vicenda legale, è chiaro che poi la società avrà molta più facilità nel gestire complessivamente.

0: quella che è la difficoltà di un campionato.
1: Anche perché, Franco, ci sono altre considerazioni, gli aspetti legali, burocratici, che fortunatamente sono andati in maniera positiva per il Genoa. Potrebbero esserci l'inserimento di nuovi soci che potrebbero
2: aiutare. Voi dite fortunatamente, ma non è fortunatamente, è una cosa ben diversa.
1: Ragazzi, secondo me
0: cioè, vedi la differenza, sai qual è?
2: Fortunatamente non è fortunatamente.
1: Legalmente.
2: Non è
0: una questione legale. Io qualche tempo fa ero all'estero e mi dicevano: una volta voi in Italia avevate dei proprietari che erano riconoscibili, il signor Rossi, il signor Bianchi e il signor Verdi. C'era Moratti, c'erano gli Agnelli, c'erano i Garone, c'era tutta una serie di imprenditori che sapevi nome, cognome e indirizzo. Adesso c'è una serie di fondi che arrivano dall'altro capo del mondo con cui non puoi interagire, e voi siete 4 anni loro che non capiscono con chi si debba discutere. E soprattutto queste persone spesso non gli interessa nulla di quello che è la città,
1: i tifosi,
0: la componente tifo, la passione storica che ha generato quella maglia, quel club. E quindi questo è una degenerazione di quello che è il mondo del calcio. Poi vogliamo parlare di quelli che sono gli agenti.
1: Anche fra Franco c'è ancora un'ultima considerazione. Ricordiamoci che quest'anno sarà molto duro il campionato.
3: Ma come molto duro? C'è già la squadra fatta al Genoa.
1: Venezia ha speso 25 milioni di euro sul mercato.
3: Gabriele,
0: Non sono d'accordo.
3: Allora, il Genoa potrebbe scendere in campo domani mattina. Non so a livello fisico come stanno. Voi ditemi.
0: L'organico scende in campo.
3: Dal decimo, dall'ottavo posto a scendere giù in Serie A, quante squadre possono scendere in campo domani mattina?
0: Ma sono d'accordo, non ti scaldare.
1: Io intendo che il campionato quest'anno è più duro dell'anno scorso. Il campionato di Serie A quest'anno è duro.
3: La Serie A si è detta la Champions,
1: probabilmente perché avendo anni di Serie B non riesci più a
3: Forte, Gabriele, è forte, non puoi sminuirlo contro Lecce e
2: Frosinone,
3: sarà mica quel livello lì, Genoa.
1: Assolutamente, però ma anche il Frosinone stesso è una proprietà ricca.
0: Grazie.
2: Andiamo avanti fino a ci fermiamo, diciamo appuntamento, ringrazio i miei ospiti, ringrazio tutti i collegamenti, regia Alex e Gianluca. Va bene, domani sera vi auguro un buon proseguimento con Gratinata Sud, e poi come vedete chiudiamo, va, stasera chiudiamo, no?
4: Sarebbe da andare avanti, dillo Franco.
2: Allora chiudiamo veramente.
0: Ciao a tutti,
2: buonanotte.

0: perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: qualcosa altro.
1: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero.

0: L'Odisseo di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi dalla guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dei passano come figure periferiche. Il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Star 4.0 è un centro di competenza e emanazione Mimit ormai presente da 7 anni sul territorio genovese, che si occupa di sicurezza delle infrastrutture critiche digitali. Abbiamo pensato di attivare all'interno del centro di competenza la prima Dual Use Academy italiana per supportare le aziende, in particolare, che è proprio il nostro compito, le piccole e medie imprese, a affrontare o approcciare il problema proprio anche normativo della dual use. Come sapete, i dual use sono tutti quei prodotti, quelle tecnologie che possono avere sia un utilizzo civile che un utilizzo militare, e il problema molte volte nasce al momento in cui io esporto il mio prodotto, che se non ho seguito tutta una serie di procedure può essere bloccato proprio nel momento dell'esportazione. L'Academy, oltre a fornire corsi proprio finalizzati a comprendere bene quali sono le procedure da seguire, mette a disposizione, grazie alla partecipazione del RINA, in particolare nell'Academy, proprio dei laboratori che permettono di verificare se la tecnologia, il materiale, è un materiale o una tecnologia di dual use. Questo è dare un supporto proprio al sistema paese.
1: Noi dobbiamo fare in modo che le medie imprese, le piccole imprese possano avere delle opportunità per evitare che queste norme diventino un digital divide e che in qualche modo allontanino le imprese dal poter esportare. Per questo motivo abbiamo chiesto all'università e a Star 4.0 di ragionare su un'academy che possa formare le figure professionali necessarie per dare poi un supporto materiale a chi dovrà fare delle pratiche e compilare dei documenti molto delicati.

0: La sicurezza qui è intesa in un termine di security, il termine inglese aiuta, non si parla di sicurezza come sicurezza sul lavoro, non si sta parlando di 8108, tanto per capirci. Qui si sta parlando della valutazione della eventuale esportazione non autorizzata di risultati di ricerca che potrebbero eventualmente essere malversati laddove qualcuno voglia fare di un uso civile un uso illecito, improprio e talvolta nocivo. Quindi il Centro Sicurezza Rischi e Vulnerabilità dell'Università di Genova è stato costituito nel 2021, operativo, cioè nel 2020 come statuto, proprio per mettere assieme 13 dipartimenti con le varie anime dell'università per creare un modo per valutare come ottimizzare questo monitoraggio obbligatorio per legge nell'ambito della salvaguardia della libertà accademica, che è una cosa fondamentale.
1: Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della Regione Liguria. Il nuovo bollettino Agenas del Ministero della Salute sulle liste d'attesa nei primi 6 mesi 2026 conferma ottimi dati per la Liguria. Con l'82,9% delle prime visite erogate entro i tempi previsti, la Regione si colloca tra quelle con le migliori performance e segna un incremento di circa 20 punti percentuali rispetto al 2025, il più alto d'Italia. La flotta di ultralusso del gruppo MSC raggiunge la metà del suo piano di sviluppo, con il varo questa mattina a Sestri Ponente della terza unità, costruita da Fincantieri. Explora 3 introduce una grandissima novità tecnologica, è la prima nave della compagnia alimentata GNL, progettata per navigare riducendo l'impatto ambientale. Quasi 9,8 milioni di euro di risorse commissariali stanziate da Regione Liguria per finanziare oltre 50 interventi di messa in sicurezza del territorio del comune di Quigliano, dopo gli eventi alluvionali del 2019, 2021 e 2024. E questo è il quadro emerso nel corso del sopralluogo alla frazione di Cervaro, dove sono stati illustrati un intervento già concluso di consolidamento del corpo stradale e un secondo intervento in corso per la messa in sicurezza dell'area lungo via Cervaro. Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori per la realizzazione del nuovo ponte ciclopedonale tra Riva Ligure e Taggia, lungo la ciclovia tirrenica. È stato effettuato con esito positivo il collaudo statico e strutturale dell'opera, che rientra nel più ampio intervento di messa in sicurezza idraulica della foce del torrente Argentina, finanziato con un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro. È stato inaugurato a Spedaletti il nuovo cingolato anfibio Personal Varo, finanziato da Regione Liguria. Grazie al dispositivo, per la prima volta in questo comune, cittadini e turisti con disabilità potranno raggiungere la linea di galleggiamento e vivere il mare in piena autonomia e sicurezza. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
2: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsia Luce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsy.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Buongiorno e buon venerdì da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Le notizie del giorno: continuano le critiche sull'aumento del 5,7% della Tari a Genova e in tutti i comuni della città metropolitana genovese. A scendere in campo sono insieme Ascom, Confesercenti, Confartigianato, CNA. Siamo indignati, queste le loro parole. Genova paga il doppio di Milano. La cronaca: è morto ieri sera il bimbo di 6 anni travolto da una moto a San Bartolomeo al mare. Nell'incidente aveva riportato ferite molto gravi, tra cui un trauma cranico, oltre a una consistente perdita di sangue. Trasportato d'urgenza al Gaslini di Genova in elicottero, era ricoverato in rianimazione. Tragico pomeriggio quello di ieri invece a Genova Multedo: un uomo di circa 60 anni è morto mentre faceva il bagno, forse un colpo di calore. Ricordiamo lo sciopero dei treni per la giornata di oggi. Lo sciopero iniziato alle 21 di ieri andrà avanti fino alle 21 di questa sera, previste diverse cancellazioni, dunque attenzione per chi si deve mettere in viaggio. E poi gli spettacoli, perché a Villa Tigullio, a Rapallo, questa sera arriva Alessandro Bianchi con Facce di cane ed altre bestie, un ricchissimo cartellone di cui parleremo quest'oggi. Attenzione, lo state già leggendo nella nostra ultima ora, brevissimo andremo ad aggiornarci: c'è un veicolo in fiamme in A12, subito prima di Genova Est, il tratto è chiuso, gli aggiornamenti tra qualche minuto. Mentre è saltata l'assemblea del Partito Democratico che era prevista in queste ore, poi è stata rinviata la prossima settimana. Al centro della potenziale tensione interna al partito, l'aumento della Tari deciso dal Comune di Genova. Sentiamo.
1: Salta all'ultimo momento la direzione provinciale del Partito Democratico di Genova e dietro al rinvio emergono tutte le tensioni che attraversano il principale partito della maggioranza. La comunicazione agli iscritti è arrivata con poche righe: riunione annullata e rinviata, data da destinarsi. Solo più tardi è stata fissata una nuova convocazione per mercoledì prossimo. Ufficialmente si tratta di un semplice rinvio, ma il clima interno è tutt'altro che sereno. Da una parte cresce il malumore di una parte della base e dei dirigenti nei confronti del segretario provinciale Francesco Tognoni. Dall'altra aumenta l'insofferenza verso la giunta della sindaca Silvia Salis, accusata da diversi esponenti DEM di coinvolgere troppo poco il partito nelle scelte più importanti. La vicenda che ha fatto esplodere la tensione è quella dell'aumento della Tari. Secondo i malumori interni, la decisione sarebbe stata illustrata ai consiglieri comunali solo quando era oramai già definita, lasciando al partito un margine di intervento praticamente nullo. Un malessere che arriva nonostante il PD sia stato il primo partito della coalizione con il 29% dei voti, contribuendo in modo decisivo alle elezioni di Silvia Salis. Il rinvio della direzione evita, almeno per ora, di far uscire pubblicamente i mal di pancia, ma il confronto è soltanto rimandato.
0: E dopo il nostro articolo è arrivata ieri la replica con un comunicato del Partito Democratico che dice di respingere con fermezza la ricostruzione proposta, totalmente mistificatoria e priva di fondamento. Primo Canale replica: non accettiamo lezioni sul nostro lavoro. Trovate l'articolo in apertura del nostro sito primocanale.it. E ora, come va il traffico nella città di Genova? Lo chiediamo alla polizia locale.
2: Tutti dalla centrale operativa della polizia locale di Genova, traffico in città, il movimento regolare, abbiamo la possibilità di rallentamenti in zona San Piero d'Arena, Parco Portuari, per i veicoli in partenza dal porto Tremiti. Parliamo di questa attenzione in corso Torino, direzione mare, per dispersione di carico sulla carreggiata, e sempre la sua attenzione da prestare anche all'intersezione tra Corso Sassi e Brigate Partigiane per impianto semaforico sulla Pedra.

0: maniamo prudenza per dispensione di sostanza oleosa in corsi di piave e anche a sesti in piazza dei Nicoli. Segnaliamo infine a chi avesse intenzione di usufruire del nostro ufficio mobile sul territorio che lo potrà trovare questo pomeriggio a Voltri in piazza Gaggero dalle ore 14 alle ore 18 e questa sera con servizio di check and drive e sicurezza stradale presso i giardini di Quinto a partire dalle ore 21. Per il momento non abbiamo altre notizie, ci aggiorniamo tra circa un'ora.
1: Grazie alla Polizia Locale, ci sentiamo dopo le 9. Adesso andiamo da Elisa Ricci per capire la situazione del traffico in autostrada. Intanto state già leggendo la nostra ultima ora.
2: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Notizia dell'ultima ora per quanto riguarda le nostre autostrade in Liguria, veicolo in fiamme in A12. E appunto è successo questa mattina poco prima delle ore 8 e è stato appunto chiuso il tratto tra Bivio A12, A7, Milano Genova e Genova Est proprio a causa di questo veicolo in fiamme. Naturalmente il veicolo in fiamme ha causato tratti di coda, appunto vediamo coda di 3 km tra Bivio A12 e A7 Milano Genova e Genova Est proprio per il veicolo in fiamme. E non è l'unica segnalazione, un'altra segnalazione appunto a causa dell'evento: A12 direzione Genova, coda di 2 km tra Genova Nervi e Bivio A12 A7 Milano Genova per il veicolo in fiamme. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni riguardo all'episodio, ma naturalmente ci continueremo ad aggiornare. Nel frattempo, per quanto riguarda il tratto genovese, la nostra autostrada, c'è ancora una segnalazione e questa segnalazione riguarda appunto la A10 direzione Genova, coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. Spostandoci adesso sulla A10 tratta di Ponente, vediamo due nuove segnalazioni. E appunto la prima riguarda un veicolo fermo a Spotorno in uscita in direzione Francia e secondo invece oggetti sulla strada a Feglino in entrata in direzione Italia. Questa è la situazione, questi sono gli aggiornamenti. Naturalmente continueremo ad aggiornarci in mattinata, specialmente per quanto riguarda il veicolo in fiamme e le code che ha causato. A te Eva.
1: Grazie Elisa, dopo per nuovi aggiornamenti. Le previsioni del tempo per la giornata di oggi: il cielo è sereno, lo vedete dalle immagini delle nostre telecamere, o poco nuvoloso per tutto l'arco della giornata, eccetto nel pomeriggio quando sono attesi degli addensamenti cumuliformi sulle Alpi Liguri e sull'Appennino di Levante. Le temperature minime notturne sono in aumento per gli effetti favonici, specie sul centro e sul ponente. Le massime sono stazionarie, 22 la minima, 30 la massima. Vi ricordo quest'oggi, dopo tanti giorni di bollini rossi e poi di bollino giallo, è tornato il bollino verde per ondate di calore, dunque i disagi causati dalle ondate di calore sono minimi rispetto appunto soprattutto alle persone più fragili. Umidità su valori medi, venti deboli a regime di brezza sulla costa, variabili nell'interno, moderati o localmente forti nelle ore centrali sull'Imperiese. Il mare inizialmente mosso a ponente, in calo fino a poco mosso ovunque questa sera. Ed è tempo del nostro almanacco. Oggi si festeggia Santa Cristina, auguri a tutte voi. La luna è illuminata al 78%, la prossima luna piena sarà a fine mese, il 29 di luglio. Il sole è sorto alle 6:02 e tramonterà questa sera, come leggete nella nostra grafica, alle 20:59, 24 luglio. Ecco il riassunto di quel che accade quest'oggi. Oggi è la giornata mondiale dell'autocura, dunque una nuova giornata da celebrare. Accadde oggi, torniamo al 1923, quando Edoardo Agnelli fu eletto presidente della Juventus e questo evento segnò l'inizio del sodalizio pressoché ininterrotto tra la società calcistica e la famiglia Agnelli, peraltro il più antico e duraturo dello sport italiano. 1949, ancora sport, Fausto Coppi vinse il Tour de France precedendo in classifica Gino Bartali, è il primo ciclista a fare l'accoppiata Giro e Tour nello stesso anno. 2010, a Duisburg, quest'oggi durante la Love Parade muoiono 21 persone, in seguito al disastro gli organizzatori annunceranno che si sarebbe trattata dell'ultima edizione. 2019, Boris Johnson quest'oggi diventa primo ministro del Regno Unito. Queste le notizie del nostro almanacco. I nati oggi sono Daniele De Rossi, auguri al CT del Genoa, 1983 il suo anno di nascita, Jennifer

0: per Lopez, è nata nel 1969, Vincenzo Salemme del 57, la scrittrice Banana Yoshimoto, 1969, il suo anno di nascita. Abbiamo parlato stato caldo record nella nostra regione. L'ondata di calore iniziata il 19 di giugno è diventata la più lunga mai registrata da ARPAL. Sentiamo il servizio.
1: 34 giorni consecutivi di caldo estremo. È il nuovo record registrato in Liguria dall'ondata di calore iniziata il 19 giugno, la più lunga mai osservata da ARPAL da quando monitora questi fenomeni. Un primato che riguarda la durata, ma non l'intensità. Il picco raggiunto quest'anno resta infatti inferiore a quello dell'agosto 2023, che continua a rappresentare l'episodio più intenso della serie storica. Anche considerando la severità, cioè la persistenza del caldo oltre le soglie climatiche, il 2026 si colloca dietro alle ondate del 2022 e del 2024. Il dato più significativo emerge però guardando l'insieme delle serie storiche. Le tre ondate di calore più severe e quattro delle cinque più lunghe si sono verificate tutte dal 2022 in poi. Se tra il 1961 e il 2010 gli episodi estremi erano 9, con 88 giorni complessivi di caldo eccezionale, dal 2011 sono diventati 20, per un totale di 247 giorni. Anche il calendario sta cambiando. Le ondate di calore arrivano sempre prima. Quella del 2026 è iniziata il 19 giugno, una delle date più precoci mai registrate in Liguria. Le notti tropicali, con temperature che non scendono sotto i 20 gradi, contribuiscono ad aumentare il disagio per la popolazione.
0: Intanto abbiamo anche qualche immagine, continuate a leggere la notizia in ultima ora, c'è un veicolo in fiamme in A12, lo vedete il fumo che si alza verso il cielo in lontananza, vedete la rampa autostradale A12, siamo in direzione est, dunque verso Livorno, il tratto risulta chiuso al momento tra il bivio A7 A12, dunque per chi arriva, scende da Bolzaneto, diciamo così, e si mette sull'A12 fino a Genova Est e si sta creando diversi chilometri di coda. A breve ci riaggiorniamo, ma questa è la foto che ci è arrivata. Le notizie dall'Italia e dal mondo: stretta sui minori in caso di reati dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili. La novità è del Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri, con un provvedimento che estende la possibilità di dichiarare punibile anche il minore, appunto tra i 14 e i 18, salvo che venga accertata l'incapacità di intendere volere. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, le parole della Premier Meloni. Un provvedimento, ha detto questo il ministro Nordio, che facilita le indagini in caso di delinquenza minorile, delinquenza che sta aumentando, mentre il PD ha commentato: criminalizzano un'intera generazione. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i 100 dollari al barile per la prima volta da maggio. La cronaca italiana: un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente per colpa di un batterio. Sia la vittima che gli altri quattro bimbi, tre già dimessi, frequentavano lo stesso asilo a Tropea. E ancora una notizia di cronaca: stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane. La Camera ha approvato un emendamento al decreto sport con nuove norme sui sistemi di ricircolo, sulle prese di aspirazione dei bocchettoni. Dovranno rispettare degli standard, per chi non si adeguerà scatterà la chiusura. Intanto state vedendo in diretta la situazione in tempo reale della A12, siamo all'altezza del casello di Genova Est, quella che vedete è la direzione Levante, dunque verso Sestri Levante, poi verso La Spezia e Livorno, dove al momento ci sono 3 km di coda segnalati, come leggete nella nostra ultima ora, a causa di un veicolo in fiamme. Questa è la situazione, ci riaggiorniamo a brevissimo. Io do il mio buongiorno alla regia, facciamo una piccola pausa e torniamo subito insieme.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì stabile ed assolata in Liguria, ventilazione debole a tratti moderata, con Mar Ligure praticamente calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno ovunque ampie schiarite con minime intorno ai 20-24 gradi, valori massimi.

0: Massimi non superiori ai 31 gradi. Sul Savonese avremo ampie schiarite con cieli in prevalenza sereni e temperature massime che raggiungeranno i 28-31 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, sono attese condizioni di bel tempo con minime intorno ai 23-26 gradi, valori massimi anche qui intorno ai 30 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, sole ovunque protagonista con temperature massime tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie schiarite ovunque, clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. Ci attende una giornata di sabato in Liguria caratterizzata da spazi assolati e con temperature massime sempre intorno ai 29-31 gradi. Poi, per quanto riguarda la giornata di domenica, è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, temperature massime in lieve flessione. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebimeteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Le 8:16, bentornati a Primo Mattino. Buongiorno Aurora Bottino, le notizie di giornata.
1: Buongiorno Eva, sì, l'apertura sul nostro sito primocanale.it questa mattina è dedicata a quello che sta accadendo sulla A12 in autostrada con il veicolo in fiamme proprio nelle vicinanze del casello di Genova Est. Al momento si registrano 3 km di coda con il traffico bloccato nel tratto compreso appunto tra il bivio della 12 con la 7 e Genova Est in direzione Livorno, ma coda anche verso Genova, anche lì si registrano 2 km di coda, chiaramente in aumento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e 118. Al momento non è ancora chiaro intanto che tipo di veicolo abbia preso fuoco e se ci siano feriti. La speranza chiaramente è quella che l'autista o la persona alla guida sia riuscita a scendere in tempo. Continuiamo con la politica, parliamo della direzione provinciale. È stata annullata all'ultimo minuto, il caso Tari fa esplodere il malumore verso la giunta Salis, ma il PD smentisce, per cui Primo Canale replica: non accettiamo lezioni sul nostro lavoro. Continuiamo con il discorso Tari, perché il commercio di Genova è in rivolta, indignati, questa città paga il doppio di Milano. Parliamo infatti di Genova, dove che registra la Tari più alta d'Italia ormai da diversi anni. E poi AMT, saltano le corse della Corriera, il comune di Serraricò contro l'azienda, continui disagi. Nel documento che è stato inviato non solo ad AMT ma anche alla città metropolitana si chiedono intanto le motivazioni per cui continuano a saltare queste corse. Parliamo della Corriera che da Pedemonte porta fino a Ponte Decimo, e poi soprattutto quali sono le azioni messe in campo per evitare che continui a succedere. E poi GNV, caldo insopportabile e aria condizionata KO sui traghetti, la protesta dei passeggeri che nei giorni scorsi hanno segnalato questa situazione, con persone che sono state costrette a portare i materassi sui ponti delle navi per poter almeno provare a dormire con le temperature che superavano i 30 gradi. E poi una madre che ha denunciato il marito violento. I timori sono principalmente sulla possibilità che l'uomo abbia abusato sessualmente sulla figlia di soli 2 anni, e la tragica notizia del bambino di 6 anni che non ce l'ha fatta dopo essere stato travolto a San Bartolomeo al mare, stava attraversando con la mamma quando è stato colpito da una

0: moto. Per chiudere questa sera l'appuntamento a Villa Tiguglio arriva Alessandro Bianchi con Facce di cane ed altre bestie. A te.
1: Grazie Aurora, e adesso è tempo di aggiornarci sulle previsioni meteo del weekend. Buongiorno e bentornata Cristina Capacci di Arpal.
2: Buongiorno Eva, buon venerdì.
1: C'è il sole, forse si sopporta un po' di più il caldo, insomma, queste mi sembrano due belle notizie, Cristina.
2: Sì, però diciamo che il sole non è destinato a durare per tutto il weekend. La giornata di oggi vedrà un tempo prevalentemente stabile e soleggiato, qualche possibile rovescio sui rilievi più interni, soprattutto della riviera del Ponente. Però diciamo che da domani pomeriggio, da sabato, l'approssimarsi di una saccatura dall'Atlantico favorirà in primis degli annuvolamenti a tratti anche consistenti. E poi ci aspettiamo un peggioramento più importante dalla sera, notte, tra sabato e domenica, e quindi una domenica con tempo marcatamente instabile su tutta la regione. Sarà probabilmente un passaggio veloce, però che compromette sicuramente il tempo nella giornata di domenica. La buona notizia sta nel fatto che ovviamente senza il soleggiamento e con questa nuova approssimarsi di questa nuova saccatura diminuiranno anche le temperature. Non andrà meglio però nella prossima settimana, perché il sole tornerà già lunedì e ci aspettiamo di nuovo un anticiclone africano che potrebbe arrivare e interessare anche la nostra regione. Quindi, insomma, l'arrivo di nuovo di probabilmente il caldo, del resto è fine luglio, insomma, ecco, questa è l'estate. Intanto andiamo nel dettaglio a vedere che cosa accadrà oggi. Oggi, appunto, ci siamo svegliati con un cielo sereno, sarà così per tutta la giornata, poco nuvoloso, diciamo, per tutto l'arco della giornata. Tanto, come dicevo, poi addensamenti più cumuliformi sulle Alpi Ligure, l'Appennino di Levante, qualche possibile temporale di calore. Venti che sono deboli a regime di brezza sulla costa, ma variabili nell'interno, moderati o anche forti. Poi, nelle ore centrali sull'Imperiese, un mare che si palesa questa mattina, ancora mosso a ponente, però in calo poi ovunque in serata. E temperature, diciamo, questa notte sono state in aumento per effetto favonico, ma in realtà delle massime che sono stazionarie saranno lievemente sopra i 30 gradi sulla costa. Abbiamo anche sentito comunque questa mattina un'aria diciamo molto più leggera, come si può dire, più frizzante. La temperatura più bassa questa notte è stata quella di Sassello con 11 gradi. Come dicevo, un tempo che si potrebbe guastare già nella giornata di domani. In realtà sarà inizialmente sabato una mattinata soleggiata fino al primo pomeriggio, poi ci saranno possibili annuvolamenti compatti anche sulle zone costiere e la pioggia che potrebbe arrivare già nella serata barra nella nottata. Venti domani saranno dai quadranti meridionali con rinforzi poi nelle ore pomeridiane e venti fino a forti localmente rafforzati in serata. Un mare che alla mattina sarà poco mosso, però dal tardo pomeriggio sarà molto mosso a levante per onda da sud-est, e temperature diciamo soprattutto le massime che saranno leggermente in calo, tanto che si prevede non sopra i 30 gradi, addirittura sui 25-29 gradi sia all'interno che sulla costa. Ma insomma, quello staremo a vedere, dipenderà anche appunto un pochino dai venti.
1: Questa è la situazione. Avete anche pubblicato, Cristina, un grafico ieri, l'abbiamo ripreso sul nostro sito primocanale.it, in cui raccontate come questa incredibile ondata di calore che ha colpito la Liguria nell'ultimo mese sia stata davvero forse la più intensa degli ultimi tempi.
2: Eh sì, direi di sì, perché diciamo che dal 1961, quelli sono diciamo i nostri dati su cui si lavora, e quindi sono state individuate 29 ondate di calore estremo, 9 dal 2000 fino al 2010 e 20 dal 2011. Questo a dimostrare quanto è cambiato anche il tempo, quanto è cambiato, quanto sono in corso i cambiamenti climatici, il riscaldamento globale. Quella che abbiamo visto vissuto, insomma, e che è appena terminata, era una delle la più lunga mai registrata, perché è durata dal 19 giugno al praticamente 19-20 di luglio, quindi quasi un mese di ondata di calore, ecco. E ci siamo anche accorti come le tre ondate di calore più severe, 4

0: delle 5 più lunghe si siano verificate tutte dal 2022 in poi, quindi non è recente questo caldo, questo riscaldamento, che sono date di calore che stanno investendo d'estate diciamo tutta l'Italia intera, il bacino del Mediterraneo.
1: Grazie a Cristina Capaci di Arpal, ci risentiamo lunedì, speriamo di non dover raccontare del maltempo, di troppo maltempo, diciamo così, ma comunque facciamo finta, adesso ci godiamo il sabato, aspettiamo un po' di maltempo domenica, poi ci riaggiorniamo lunedì. Ciao Cristina, grazie.
0: Sì, seguite gli aggiornamenti, insomma vedremo come andrà insomma, questo weekend.
1: E adesso andiamo avanti e parliamo di cronaca, in particolare il tema della Tari, di cui tanto si discute negli ultimi giorni per via degli aumenti che sono stati annunciati anche dal Comune di Genova, più 5,7%, c'è stata la protesta anche degli altri comuni della città metropolitana genovese ed è arrivata anche quella delle associazioni del commercio. Sentiamo il servizio.
2: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate. Più 5,7% determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6% e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Anche le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
3: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo migliaia di imprese e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
4: Vi hanno convocato però a cose fatte?
3: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
4: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
5: Nel merito io dico solo una cosa, un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di AMIU della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo e che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
6: Ma noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che AMIU spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella cifra che è, ma non sicuramente devono essere coperti da caricati sulle imprese.
4: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti.
7: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti, perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui costanti, oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.
1: Come sta andando? Ci sono sviluppi sulla situazione del traffico dopo il veicolo in fiamme? Elisa, te.
8: Sì Eva, alcune nuove segnalazioni, intanto ripetiamo comunque la situazione, veicolo in fiamme in A12, tratto chiuso tra Bivio A12, A7, Milano-Genova e Genova-Est per veicolo in fiamme. Direzione Rosignano, siamo appunto sulla A12. L'evento è accaduto poco prima delle ore 8 e appunto questo ha causato naturalmente chilometri di coda. Al momento si registra una coda di 3 chilometri tra Bivio A12, A7, Milano-Genova e Genova-Est, proprio per il veicolo in fiamme. Infatti viene consigliata verso Livorno come entrata Genova-Est e come uscita consigliata provenendo da Genova, Genova-Ovest su A7, Milano-Genova. E ancora il traffico è bloccato tra Bivio A12, A7, Milano-Genova e Genova-Est, proprio in direzione Rosignano. E ancora alcune segnalazioni che riguardano l'evento, appunto la prima A12 direzione Genova, coda di 2 km tra Genova Nervi e Bivio A12 A7 Milano-Genova e appunto l'entrata consigliata verso Genova e Genova Ovest su A7 Milano-Genova e l'uscita consigliata provenendo da Livorno e Genova Nervi. Altre due segnalazioni che appunto coincidono con la situazione, la prima sulla A7 direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A12 Genova Livorno per il veicolo in fiamme.

0: E ancora sempre sulla A7, questa volta in direzione Milano, coda tra Genova Ovest e Bivio, A7, A12, Genova Livorno. Questa è la situazione. Sul posto al momento un codice giallo, ma ancora dobbiamo capire di cosa si tratta. E sono intervenuti appunto i soccorritori del 118, l'automedica, la Croce Bianca di Bolzaneto e ovviamente ci teniamo aggiornati per tutte le varie novità. A te, Eva.
1: Grazie, grazie Elisa per questi aggiornamenti, anche perché è caos davvero totale, perché la coda, come ci ha raccontato Elisa, parte già praticamente anche da Genova Ovest, per chi si mette alla barriera di Genova Ovest e deve andare poi verso Genova Est, trova coda subito, così come chi sta scendendo dalla 7 da Bolzaneto e vuole poi mettersi nella 12, stesso discorso, insomma, dunque attenzione davvero a chi si deve mettere in viaggio quest'oggi. È venerdì, peraltro, anche un giorno di bollino rosso per le partenze. I traghetti, ricordiamo lo sciopero dei treni fino alle 21 di questa sera, dunque situazione particolarmente critica in questo venerdì. Ci fermiamo solo un attimo, poi andremo a salutare la nostra Elisabetta Biancalani dalle province e continueremo a raccontarvi i temi del giorno.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
4: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
3: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi, sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Bentornati alle 8.34 di questa mattina, ci sono peraltro aggiornamenti sull'incidente, leggete in ultima ora, oltre alle code, appunto questi 3 km verso Livorno e giustamente come leggete nella nostra grafica anche alla chiusura del tratto fino a Genova Est dal bivio per la A7, ci sono anche ripercussioni anche sull'altro lato di marcia, così come state vedendo in queste immagini. Ma vado da Aurora Bottino per gli ultimi aggiornamenti.

0: A te.
1: Sì, Eva, intanto la buona notizia è che i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme all'interno della galleria. A prendere fuoco sarebbe stato un mezzo pesante, un camion. Però appunto la notizia è questa: nel mentre la protezione civile si è attivata e sta distribuendo acqua a tutti gli automobilisti e i camionisti fermi in coda, chiaramente anche per contrastare un po' il caldo. Meno male, bisogna dire che le temperature si sono abbassate rispetto ai giorni scorsi, però appunto chiaramente il tratto non è ancora stato riaperto perché bisognerà vedere per la bonifica dell'asfalto, ma al momento la cosa positiva è appunto che le fiamme sono spente. Volevo però raccontarvi di un altro caso, lo abbiamo letto in apertura di trasmissione, parliamo di AMT e di servizi che continuano ad avvenire in tutta la città di Genova, ma non solo. In questo caso, infatti, ci spostiamo a Serra Riccò. Ieri c'è stata la denuncia da parte del comune sui social per l'ennesima corsa della corriera che da Pedemonte porta a Ponte Decimo saltata. E appunto siamo sulla linea 735, dove da settimane si moltiplicano le segnalazioni di corse soppresse e utenti che rimangono a piedi. Succede in entrambe le direzioni e in diverse fasce orarie della giornata. E, appunto, il comune di Serra Riccò ha quindi scritto in un documento all'azienda del trasporto pubblico locale genovese, ha scritto anche alla città metropolitana per chiedere risposte su quello che sta succedendo. Intanto per sapere perché queste corse continuano a saltare, saltano anche quelle della mattina. Quindi la mattina presto, quelle fondamentali per chi va a lavoro utilizzando la corriera, ma saltano anche durante il resto della giornata. E poi per chiedere anche a Città Metropolitana di Genova e all'azienda che cosa sia stato fatto in questi giorni per cercare di trovare una soluzione rispetto a questo problema. Chiaramente continuiamo a raccontare di quello che sta accadendo per quanto riguarda gli autobus. Ricordo solo che nei giorni scorsi c'è stato uno sciopero indetto dai sindacati, da UGL di 4 ore, che ha raggiunto il 90% di persone, di lavoratori che hanno deciso di incrociare le braccia. Era uno sciopero legato alla sicurezza degli autisti dopo l'ennesimo caso di violenza, e il 90% è veramente una percentuale d'adesione molto molto alta. Per 4 ore a Genova praticamente non ci sono stati autobus. A te.
0: Grazie Aurora, tutti gli aggiornamenti sempre sul nostro sito primocanale.it e adesso dovremmo avere regia pronta Elisabetta Biancalani dal Tigullio, no, aspettiamo un attimo così perfezioniamo il collegamento. Ok, allora buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Una bella giornata nel Tigullio che dà il via ad un weekend, però a quanto pare diviso in due, un sabato più bello e una domenica piovosa e nuvolosa, ma sicuramente almeno variabile. Sciopero dei treni questa mattina, anzi dalle 21 di ieri sera fino alle 21 di oggi, fasce garantite 6, 9, 18, 21. Al di fuori di queste fasce garantite bisogna, per quanto riguarda i regionali, o seguire sull'app il loro tragitto e vedere se sono partiti oppure andare in stazione e vedere se c'è. Insomma, il personale, se il treno sta circolando. Per quanto riguarda i treni a media e lunga percorrenza, parliamo di Intercity e Frecce. In quel caso, sul sito di Trenitalia si può trovare l'elenco con i numeri dei treni garantiti. Per quanto riguarda gli altri, si fa come i regionali: se c'è il personale, vuol dire che il treno viaggia, se no, bisogna stare in stazione ad aspettare il successivo. L'aumento della Tari continua a tenere banco in questa calda estate. Genova è città metropolitana, quindi ex provincia, con tutti i comuni coinvolti. Ci sono ancora le polemiche, sentiremo il mondo del commercio, ma non solo, particolarmente colpiti, oltre alle famiglie, anche i ristoratori. Si può, per quanto riguarda le famiglie, arrivare fino a 36 euro di aumento, 5,7% la percentuale. Buon weekend!
0: Grazie Elisabetta, buon weekend anche a te, buon weekend a chi ci segue dal Tiguglio ogni giorno. Intanto vedete fisse le telecamerine delle autostrade che ci raccontano che la situazione in A12 ancora non va a migliorare. Ricordiamo che il tratto è chiuso, come leggete nella nostra ultima ora, dal bivio della A7, la A7 che scende la Serravalle da Milano verso Genova, dove si mette poi nella A12 per andare verso Genova Est e poi verso Livorno.

0: giorno, proprio da lì il tratto è chiuso e all'interno il traffico è bloccato. È bloccato purtroppo anche in senso contrario sulla stessa tratta, non è chiuso ma è bloccato tra Genova Est e poi il bivio che verso nord porta sulla 7 e poi verso Bolzaneto e verso Milano. C'è coda, segnalati 3 km verso Livorno, 2 km verso invece Genova, diciamo da Genova Est, ma c'è coda anche da Bolzaneto a scendere verso Genova, da Genova Ovest a salire per chi si mette poi sulla A12, dunque una situazione critica in questa mattinata. È successo, come ci raccontavano Aurora e Elisa, di un camion, un mezzo pesante che ha preso fuoco all'interno della galleria Montesperone, dunque proprio subito prima di Genova Est verso Livorno. L'incendio è stato spento, questa è la buona notizia. C'è un ferito considerato inizialmente in codice giallo, ancora è presente sul posto, dunque non si sa se poi questo codice verrà confermato o meno. Comunque non si tratta, per fortuna, di una situazione grave. Sul posto la Croce Bianca di Bolzaneto, l'automedica, naturalmente i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il fuoco, il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale, la protezione civile che ha distribuito le bottigliette di acqua, come leggete nel nostro ultimo ora, agli automobilisti che si trovano fermi. C'è il sole, è comunque una giornata calda nonostante le temperature siano scese, e sono stati comunicati poi i percorsi alternativi per chi si deve mettere in viaggio. Dunque mi raccomando, attenzione, e continuate a seguirci perché noi vi aggiorniamo in tempo reale, minuto per minuto, su quel che sta accadendo. Parliamo anche dei bilanci di AMT. Se ne è parlato con il governatore di Regione Liguria Marco Bucci nel corso di un terrazza incontra di qualche ora fa, e ha parlato della partecipata genovese e anche della situazione di crisi. Cosa Regione Liguria sta facendo e può fare per i conti di AMT?
1: Abbiamo deciso di contribuire al piano di risanamento per quanto riguarda l'AMT con due azioni importanti. La prima, abbiamo deciso di aumentare il contributo annuale, che è passato da 95 a 110 milioni annuale. Quindi ogni anno la Regione Liguria verserà AMT 110 milioni, già successo nel 25, succederà poi nel 26, 27, 28, 29. Questi sono gli anni del piano. E in più abbiamo deciso di dare una cifra di capitale, cioè 40 milioni al Comune di Genova, proprio per consentire il completo risanamento anche dalla parte, diciamo, della parte patrimoniale dell'azienda. La situazione ancora non c'è il bilancio del 24, non c'è il bilancio del 25. Quando poi ci saranno pubblici tutti questi bilanci si potrà fare un discorso di ragionamento importante per capire cosa è successo e cosa veramente bisogna fare per il futuro. Ma ora è troppo presto, anche se io le idee le ho molto chiare. Ho parlato addirittura a un certo punto, ho letto 250 milioni di buco, proprio vuol dire non aver capito niente di quello che sta succedendo.
2: Io ero rimasto a 100 milioni di aver letto.
1: No, c'erano 250 milioni. Poi si è arrivato a 300 milioni di debiti. Anche lì i debiti non hanno senso se non ci sono i crediti. Il discorso è che vengono utilizzate a pezzetti per polemiche strumentali. Bisogna rifiutarsi nemmeno, non solo di leggere, ma di accettare visioni che sono assolutamente parziali e che non danno veramente la realtà dei fatti. La più grossa che è successa, ve la ricordate tutti, quando dopo si è detto che nel 25 il Comune di Genova aveva 50 milioni di buco, ve lo ricordate, e quando è stato approvato il bilancio finale del 25, cioè inizio 26, c'erano 47 milioni di attivo. Quindi siamo passati da 50 milioni di buco a 47 milioni di attivo.
0: Ci spostiamo alla Spezia, un giro del Golfo dei Poeti per aggiornare la stampa sull'andamento dei cantieri all'interno del porto. Per noi c'era Matteo Cantile.
3: Tour in catamarano all'interno del Golfo della Spezia per vedere che cosa sta succedendo in porto e come sta cambiando lo scalo. Per il primo anno di governo di questa amministrazione, il presidente Bruno Pisano ha deciso così di svelare tutti i dettagli di quello che sta succedendo nel porto della Spezia.
4: È un momento di grande vivacità imprenditoriale per questo territorio, e quindi insomma, in questo anno c'è stata l'occasione di mettere a frutto il grande lavoro che è stato fatto precedentemente e che è stato fatto da chi mi ha preceduto, e quindi cominciare a concretizzare tutta una serie

0: Di progetti e opere che per una serie di motivi erano in attesa da anni e finalmente insomma possiamo cominciare a vedere a toccare con mano. Quindi un momento felice per il territorio, per la portualità in generale, per la Blue Economy La Spezia.
1: Solo una piccola pausa, intanto vedete le immagini in diretta della A12, traffico ancora bloccato e chiuso verso Levante, però dunque verso Genova Est e poi verso Sestri e verso Livorno, lo leggete anche nella nostra ultima ora, camion in fiamme, incendio è stato spento dai vigili del fuoco, un ferito di lieve entità, non conosciamo ancora poi il verdetto, non sappiamo se il 118 lo porterà poi con la Croce Bianca di Bolzaneto verso un ospedale o meno. Non ci sono ancora aggiornamenti, ma ve lo diremo a brevissimo. Ancora coda però per chi si deve muovere sulla 12 in direzione Levante, dunque prestate attenzione. Noi ci fermiamo solo un attimo, subito dopo parliamo anche di spettacoli, perché a Villa Tiguglio, a Rapallo, è in corso un bellissimo programma, un cartellone molto molto ricco. Ne parliamo col sovrintendente del Teatro Sociale di Camogli a brevissimo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
4: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
3: A temperatura controllata?
5: La freschezza della linea Smartthermo in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
6: Un cartellone davvero ricchissimo di appuntamenti, quello di Villa Tigullio a Rapallo. Ne parliamo con il sovrintendente del Teatro Sociale di Camogli quest'oggi. Allora do il mio buongiorno a Giuseppe Acquaviva, benvenuto.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
6: Dunque, ieri sera un grande spettacolo, questa sera la Comicità 28 eventi, andiamo avanti fino al 6 di settembre, intanto partiamo da qui, da questa ricchezza in un cartellone di spettacoli per quest'estate a Rapallo.
7: Eh sì, è un cartellone che è stato inaugurato l'11 di luglio con la Bohème, con l'Orchestra del Carlo Felice, poi abbiamo avuto Paolo Rossi, Federico Siriani, Leonardo Manera, ma continuiamo. Ieri è stato con Francesco Morosi una serata bellissima, dove si è parlato dell'Iliade, della letteratura, della tragedia greca. È stata una bellissima serata, molto partecipata. Da stasera torniamo su una corda comica con Alessandro Bianchi. Domani avremo un grande gala di danza, domenica imperdibili saranno gli Oblivion, quintetto vocale strepitoso che fa anche comicità, ma una comicità talentuosa. Lunedì presentiamo il libro di Pietro Grasso, che è stato, insomma, il presidente del Senato, che ha scritto un libro da 50 anni dal maxi processo, quindi sarà anche un momento molto, molto importante. E poi abbiamo di tutto, insomma, da un omaggio a Lucio Dalla con la partecipazione di Marino Bartoletti, alla Carmen in versione balletto, da Carmen di Bizet, il balletto di Milano.

0: Milano, Ginevra Fenies, fino ad arrivare ai Gemelli di Guidonia, Bertolino. Faremo una recita di Rigoletto di Giuseppe Verdi con Cato, Ornano e termineremo il 6 settembre con il nostro grandissimo amico Tullio Solenghi, che non nelle vesti di Gilberto Govi, ma questa volta con uno spettacolo su Paolo Villaggio, terminerà questa lunga cavalcata, lunga rassegna.
1: Possiamo dire, sovrintendente, che c'è proprio un po' di tutto: la musica, il teatro, i grandi eventi, i grandi personaggi che ci siamo abituati a conoscere anche nel corso della programmazione del Teatro Sociale di Camogli. Una sorta di spin-off questo di Rapallo. Da dove è nata l'idea e come è iniziato il tutto per arrivare a Villa Tigullio?
0: Voi sapete che già da gennaio ci è stata affidata la gestione artistica del nuovo teatro del Clarisse, insomma del neo-restaurato teatro del Clarisse. Poi il comune ha fatto una manifestazione di interesse per l'estate e a noi Rapallo ci è piaciuta molto e quindi ci abbiamo provato, abbiamo vinto questa competizione e per la prima volta anche per noi è un'esperienza che finora non avevamo usato, perché comunque l'estate a Camogli al Teatro Sociale era sempre un periodo di pausa e di riposo per il nostro teatro. Quest'anno non ci siamo voluti far mancare niente, anche perché contemporaneamente noi a Camogli stiamo preparando due opere, anzi una andrà in scena la prossima settimana, che è Così fan tutte di Mozart. Stiamo ospitando i corsi di Spazio Musica, quindi insomma per il nostro teatro è un'estate molto importante. Villa Tigullio è un bel fiore all'occhiello, anche perché al di là della programmazione, io credo che si debba considerare la location, che è straordinaria. Vedete alle mie spalle le immagini che abbiamo fatto, anzi ringrazio Alessio Siena che ce le ha fatte ieri sera, un contesto, una location veramente suggestiva, un palco in mezzo alla natura con uno sfondo dietro straordinario che è il Golfo del Tiguglio, insomma poi c'è Rapallo che fa da cornice, veramente un valore aggiunto a un cartellone che abbiamo provato a fare nel miglior modo possibile, sempre nel nostro stile, cioè quello di andare incontro ai gusti di tutti, quindi mantenendo una leggerezza, perché il periodo lo impone di essere leggeri, un po' per le vacanze, un po' perché la cronaca invece ci affossa un po' il morale, quindi pensiamo che venire la sera a Villa Tigullio a svagarsi, a sentire un concerto o una commedia o un cabarettista contribuisca a rendere l'estate un po' migliore.
1: Assolutamente sì, peraltro il cartellone è molto ricco e interessante, la location meravigliosa, intanto stiamo vedendo le immagini di queste sere bellissime a Rapallo, a Villa Tigullio. Come sta andando a proposito la risposta del pubblico?
0: Sta andando molto bene, abbiamo fatto anche un'iniziativa quest'anno approfittando, tra virgolette, dei mondiali di calcio, cioè affidare le telecronache a dei comici. Abbiamo cominciato con Enzo Paci e Gabri Gabra, poi abbiamo avuto Andrea Di Marco proprio la sera della finale. È stata un'affluenza molto, molto bella, molto importante. Ovvio, abbiamo cominciato da poco, quindi ci auspichiamo che il pubblico aumenti, che il pubblico venga a godere di questo, appunto, questo programma in questo bellissimo contesto. Insomma, sta andando molto bene.
1: Io ringrazio il sovrintendente Giuseppe Acquaviva, beh, dunque in bocca al lupo. Vi ricordo peraltro sul sito primocanale.it noi ogni giorno pubblichiamo anche insomma, gli spettacoli che stanno arrivando. Continuiamo a seguirvi come sempre. Grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Torniamo al traffico perché stiamo monitorando ormai da questa mattina la situazione del veicolo in fiamme in A12 prima di Genova Est. A te Elisa per gli ultimi aggiornamenti.
2: Sì, Eva, ancora alcuni aggiornamenti.

0: Per quanto riguarda la situazione, innanzitutto le fiamme fortunatamente sono state domate, quindi l'incendio al momento è spento. Inoltre non si registrano gravi feriti al momento. Sul posto i soccorritori, l'automedica, la Croce Bianca di Bolzaneto e naturalmente i vigili del fuoco. Appunto, il tratto però è stato chiuso, infatti A12 direzione Rosignano, tratto chiuso tra bivio A12, A7, Milano-Genova e Genova Est per veicolo in fiamme. Vedete infatti le immagini che ci sono state mandate dalle persone che sono in coda, appunto diversi veicoli in coda. Infatti al momento si registra una coda di 3 km tra bivio A12, A7, Milano-Genova e Genova Est. Infatti viene consigliata come entrata verso Livorno, Genova Est, e come uscita provenendo da Genova, Genova Ovest su A7 Milano-Genova. E ancora traffico bloccato tra bivio A12, A7 Milano-Genova e Genova Est. Le segnalazioni non sono terminate perché appunto questa situazione sta creando molto disagio. E infatti anche coda di nuovo vediamo di 2 km tra Genova Nervi e bivio A12, A7 Milano-Genova. E ovviamente anche qui entrata consigliata verso Genova, Genova Ovest su A7 Milano-Genova e come uscita consigliata provenendo da Livorno-Genova-Nervi. E altre segnalazioni che riguardano altri tratti, ad esempio A7 direzione Milano, coda tra Genova San Perdarena e bivio A7 A12 Genova-Livorno. Quindi ovviamente le code, i rallentamenti non riguardano solamente la A12, ma altre diramazioni. E vediamo inoltre A7 direzione Genova, coda tra Busalla e bivio A7 A12 Genova-Livorno. E le segnalazioni non sono terminate. Un'ultima che riguarda invece questa volta la A10, sempre a causa dell'evento, direzione Genova, coda tra Genova Aeroporto e bivio A10 A7 Milano-Genova. Questa è la situazione. Al momento, fortunatamente, abbiamo detto che le fiamme sono state domate, quindi l'incendio è spento. L'incendio riguardava appunto un camion in fiamme in prossimità di una galleria. Questi sono gli aggiornamenti, ma continueremo ad aggiornarci durante la mattinata. A te,
1: Grazie Elisa, la linea va subito, Aurora Bottino al TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, l'ennesima mattina di passione sulle autostrade della Liguria. In questo caso parliamo di un camion in fiamme all'interno della galleria Montesperone sulla A12 alle 8 del mattino. Il tratto compreso tra il bivio della 12 con la 7 e Genova Est è stato chiuso per permettere l'intervento di vigili del fuoco e del 118 sul posto. Oltre ai pompieri che sono riusciti a spegnere le fiamme in circa mezz'ora, anche un'ambulanza, l'automedica, la polizia stradale, la protezione civile che ha distribuito le bottigliette d'acqua a automobilisti e camionisti in coda. Una mattina difficile per chi viaggia verso Livorno con diversi chilometri di coda e il tratto chiuso per ore. Cambiamo argomento, torniamo a parlare della Tari, perché anche le associazioni del commercio si scagliano contro l'aumento deciso dal Comune di Genova per diversi motivi, tra i primi quelli di non essere stati coinvolti nella decisione. Sentiamo.
1: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate. Più 5,7% determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6% e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Anche le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
2: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo migliaia di imprese e sapere

0: di un aumento dell'Atari attraverso i giornali non è accettabile.
1: Vi hanno convocato però a cose fatte?
0: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
1: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
2: Beh, nel merito io dico solo una cosa: un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Atari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi

0: tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo, che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
1: Ma noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo, e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che Amio spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella è la cifra che è, ma non sicuramente vengono coperti, non devono essere coperti da caricati sulle imprese.
2: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti.
3: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti, perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui, costanti, e oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.
4: Allarme al centro antiviolenza Mascherona di Genova, dove una madre di 33 anni con evidenti segni di violenza e di percosse ha chiesto aiuto, teme che la figlia di 2 anni sia stata abusata dal marito. Sentiamo il servizio di Anissa De Filippi.
5: Aiuto è l'unica parola in italiano che una madre ha imparato per chiedere soccorso. Questa mattina al grido di una donna di 33 anni di origine marocchina è arrivata fino al centro antiviolenza Mascherona di Genova. Con segni evidenti di percosse sul corpo, la donna ha raccontato ai volontari di aver subito violenze ripetute dal marito, un 44enne marocchino, e di temere che la figlia di appena 2 anni potesse aver subito abusi sessuali da parte del padre. Immediato l'intervento dei carabinieri del reparto operativo di Genova, supportati da una mediatrice culturale. Da piccola è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale Gasdini per tutti gli accertamenti del caso. Al termine delle visite, i medici non hanno riscontrato segni di violenza sessuale. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Gli investigatori stanno ora approfondendo la posizione del 44enne anche per le ipotesi di abusi sulla figlia. Intanto il centro Mascherona ha attivato tutte le misure di protezione per la madre e la piccola. Una storia drammatica che riporta ancora una volta alla ribalta il dramma della violenza domestica e la difficoltà di donne straniere a denunciare.
4: È caldo record in Liguria, l'ondata di calore iniziata il 19 giugno è diventata la più lunga mai registrata da ARPAL, 34 giorni consecutivi di temperature eccezionalmente elevate, superando i primati del 2003. Sentiamo.
6: 34 giorni consecutivi di caldo estremo. È il nuovo record registrato in Liguria dall'ondata di calore iniziata il 19 giugno, la più lunga mai osservata da ARPAL da quando monitora questi fenomeni. Un primato che riguarda la durata, ma non l'intensità. Il picco raggiunto quest'anno resta infatti inferiore a quello dell'agosto 2023, che continua a rappresentare l'episodio più intenso della serie storica. Anche considerando la severità, cioè la persistenza del caldo oltre le soglie climatiche, il 2026 si colloca dietro alle ondate del 2022 e del 2024. Il dato più significativo emerge però guardando l'insieme delle serie storiche. Le 3 ondate di calore più severe e 4 delle 5 più lunghe si sono verificate tutte dal 2022 in poi. Se tra il 1961 e il 2010 gli episodi estremi erano 9, con 88 giorni complessivi di caldo eccezionale, dal 2011 sono diventati 20, per un totale di 247 giorni. Anche il calendario sta cambiando. Le ondate di calore arrivano sempre prima. Quella del 2026 è iniziata il 19 giugno, una delle date più precoci mai registrate in Liguria. Le notti tropicali, con temperature che non scendono sotto i 20 gradi, contribuiscono ad aumentare il disagio per la popolazione.
4: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì stabile ed assolata in Liguria, ventilazione debole. Praticamente calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno ovunque ampie schiarite con minime intorno ai 20-24 gradi, valori massimi non superiori ai 31 gradi. Sul Savonese avremo ampie schiarite con cieli in prevalenza sereni e temperature massime che raggiungeranno i 28-31 gradi. Per quanto riguarda Genova ed

0: Intorni sono attese condizioni di bel tempo con minime intorno ai 23-26 gradi, valori massimi anche qui intorno ai 30 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, sole ovunque protagonista con temperature massime tra i 25 e i 30 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie schiarite ovunque, clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Ci attende una giornata di sabato in Liguria caratterizzata da spazi assolati e con temperature massime sempre intorno ai 29-31 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, temperature massime in lieve flessione. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Alle 9.06 a primo mattino ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nella città di Genova.
1: Nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Per quanto riguarda il traffico, segnaliamo qualche rallentamento in Val Bisagno, in avvicinamento e in uscita dal casello autostradale di Genova Est per la chiusura del tratto tra Genova Est appunto e Genova Nervi, direzione Levante. Segnaliamo ripristinati i semafori, l'intersezione tra Corso Sassi e Brigate Partigiane, così come è stata risolta la dispersione di carico in Corso Torino. In ultimo ricordiamo la presenza del nostro ufficio mobile sul territorio questo pomeriggio a Voltri in Piazza Gaggero dalle ore 14 alle ore 18 e questa sera con servizio di sicurezza stradale check and drive presso i giardini di Quinto a partire dalle ore 21. Non abbiamo altre notizie dalla centrale operativa, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova e adesso torno da Lisa Ricci, ci aggiorniamo sulla situazione delle autostrade.
2: Ancora buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Partiamo subito con la notizia di questa mattina sulle nostre autostrade. Camion in fiamme, appunto in prossimità di una galleria, ha causato naturalmente diverse code, anche perché è stato chiuso il tratto tra Bivio A12, A7, Milano-Genova e Genova Est. Di conseguenza abbiamo al momento ancora una coda di 3 km tra Bivio A12 e A7, Milano Genova e Genova Est per veicolo in fiamme naturalmente e viene consigliata in entrata Genova Est provenendo da Livorno, mentre in uscita si consiglia provenendo da Genova, Genova Ovest su A7 Milano Genova. Le segnalazioni non sono terminate perché appunto la situazione ha generato diverse code e infatti A12 coda di 1 km tra Genova Est e Bivio A12 A7 Milano-Genova per il traffico intenso che si è creato a causa del veicolo in fiamme. E ancora coda tra Busalla e Bivio A7 A12 Genova-Livorno per il tratto chiuso. Ancora una segnalazione in questo punto, A7 coda tra Genova San Pier d'Arena e Bivio A7 A12 Genova Livorno, sempre per il tratto chiuso. Ancora una segnalazione che riguarda l'evento accaduto oggi, appunto sulla A10 direzione Genova, coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10 A7 Milano Genova per il tratto chiuso. Per quanto riguarda in generale le autostrade della tratta genovese, le segnalazioni non sono terminate, infatti ne vediamo una appunto coda A26, coda di 1 km tra Bivio A26 A10.

0: Genova 20 miglia e Masone per un veicolo in avaria. E ancora a 7 direzione Milano, coda tra Genova Bolzaneto e Roncoscrivia per veicolo in avaria. La situazione per quanto riguarda la A10, in particolare la tratta di Ponente, da Savona al confine con la Francia, abbiamo ancora un oggetto sulla strada Feglino in entrata in direzione Italia. Questo evento già diciamo lo abbiamo visto questa mattina poco dopo le ore 7. Questa è la situazione, questi sono gli aggiornamenti, ma continueremo ovviamente ad aggiornarci durante la mattinata. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, che tempo fa quest'oggi? C'è il sole, arriverà però del maltempo tra sabato e domenica, ce lo spiega Cristina Capacci.
2: Il sole non è destinato a durare per tutto il weekend. La giornata di oggi vedrà un tempo prevalentemente stabile e soleggiato, qualche possibile rovescio sui rilievi più interni, soprattutto della riviera di, del Ponente, però diciamo che da domani pomeriggio, da sabato, l'approssimarsi di una saccatura dall'Atlantico favorirà in primis degli annuvolamenti a tratti anche consistenti, e poi ci aspettiamo un peggioramento più importante dalla sera, notte, tra sabato e domenica, e quindi una domenica con tempo marcatamente instabile su tutta la regione. Sarà probabilmente un passaggio veloce, però che compromette sicuramente il tempo nella giornata di domenica. La buona notizia sta nel fatto che ovviamente senza il soleggiamento e con questa nuova approssimarsi di questa nuova saccatura diminuiranno anche le temperature. Non andrà meglio però nella prossima settimana, perché il sole tornerà già lunedì e ci aspettiamo di nuovo un anticiclone africano che potrebbe arrivare e interessare anche la nostra regione, quindi insomma l'arrivo di nuovo di probabilmente il caldo, del resto è fine luglio, insomma ecco, questa è l'estate.
1: Il calcio: si è concluso ieri il ritiro della Sampdoria a Temù, a Ponte di Legno, con la partita contro il Cagliari finita 0-0. Continua invece a Moena quello del Genoa. Allora do il mio buongiorno a Carlo Danani.
3: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti voi. Moena giorno 9, o se vogliamo penultimo giorno in Val di Fassa, giornata speciale per Daniele De Rossi, che quest'oggi compie 43 anni e lo farà per la prima volta da allenatore del Genoa. E poi c'è stata così una sorta di allineamento dei pianeti, perché questa sera ci sarà il clou del ritiro con la festa in piazza a Moena, e dunque tutti i tifosi rossoblù presenti in valle potranno festeggiare DDR. Per quanto riguarda il programma di oggi, ancora doppia seduta, come detto questa sera a Moena la presentazione della squadra alla presenza del presidente Dan Shuku, che ci dicono in arrivo a Moena, e poi domani gran finale con l'amichevole alle ore 17 al Centro Benatti contro il Vicenza. In queste ore sono previste centinaia di tifosi in arrivo da Genova, si parla di 3.000 presenze domani in tribuna per quanto riguarda il settore rossoblù, mentre da Vicenza sono attesi 800 tifosi, insomma un Benatti che sarà senz'altro sold out. Per quanto riguarda le notizie di campo, la notizia più importante di ieri è il rientro in gruppo di Junior Messias, che ha completamente recuperato dall'infortunio rimediato a Bergamo lo scorso 2 maggio, adesso in gruppo De Rossi. Si aspetta anche Traoré, Nuredini e Venturino. Coriandoli di mercato, rimangono 3 gli obiettivi della Genoa per questa sessione, al netto di eventuali partenze: un esterno sinistro, dunque al momento ballottaggio tra Gallo e Mitai, e poi rimangono obiettivi ancora un po' lontani, anche perché particolarmente onerosi, uno a centrocampo e l'altro invece per quanto riguarda l'attacco. Ieri la comitiva rossoblù ha salutato Jacopo Grossi, giovane e promettente centrocampista che passa al Trento. A Moena continuano a lavorare 33 giocatori. E se non ci sono domande, restituisco la linea allo studio.
1: Oh, grazie Carlo, volevo solo dirti che insomma il ritiro sta finendo, così come abbiamo salutato ieri Simone Galdi invece da Ponte di Legno, e a malincuore ci eravamo abituati a queste belle immagini mattine delle montagne che ci davano questa voglia di fresco, insomma, ma ti rivedremo naturalmente da Genova. Ciao Carlo, buon lavoro.
3: Senz'altro, ciao, grazie altrettanto, buon lavoro anche a te, ciao.
1: Una piccola pausa, poi

0: Parliamo ancora di sport, con Stelle nello Sport, la cronaca, gli ultimi aggiornamenti anche sulla situazione del traffico, quest'oggi particolarmente critica in autostrada, e poi anche qualche consiglio di viaggio per questo weekend nella nostra bella Liguria. Restate con noi.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Continuiamo a parlare di sport, lo facciamo con Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. Buongiorno.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti.
0: Questo perché abbiamo pubblicato la notizia che ci prepariamo allo Sportability Day, le iscrizioni sono aperte, è così?
1: È così, l'estate non ci ferma, non si ferma, sono tanti gli appuntamenti sportivi che continuano ad animare anche il prossimo mese di agosto. Sul sito stellenellosport.com continueremo a raccontarli, ma siamo già pronti per lo Sportability Day 2026, la sesta edizione della più grande festa dello sport per ragazzi e ragazze di tutte le abilità. Vediamo alcune immagini dell'ultima edizione, più di 1300 ragazzi in campo alla Sciorba per giocare e provare oltre 35 discipline sportive. Stiamo preparando una nuova edizione ancora più grande, ancora più bella, con tanti nuovi amici in più, e sono aperte, come ricordavi, le iscrizioni, perché chiediamo a tutte le associazioni, a tutte le realtà che operano nel mondo della disabilità, quindi gli enti, le organizzazioni di volontariato, le APS, di venire sul sito sportabilityliguria.it, di andare nella news di lancio delle iscrizioni dello Sportability Day e di compilare il form, perché per noi sarà prezioso avere nuovi amici, nuove associazioni, nuove realtà che aderiscono e partecipano con i propri ragazzi, con le proprie attività. Ci sono tante associazioni che portano i loro ragazzi a giocare in modo integrato con atleti di ogni abilità. Ci sarà il nostro super testimonial Francesco Bocciardo, ma insieme a lui tanti campioni dello sport paralimpico, tanti campioni del mondo Special Olympics. Insomma, il concetto è estremamente facile. Il sabato 10 ottobre alla Sciorba ci ritroviamo per una intera giornata di sport, di festa, di inclusione, la merenda, il gioco, il flash mob. Ci saranno tante occasioni per tutti, e il messaggio che vogliamo lanciare è anche e soprattutto attraverso gli amici di Primo Canale che ci sono sempre a fianco, è per le famiglie, a tutte le famiglie di ragazzi con una qualsiasi disabilità intellettivo-relazionale, una disabilità fisica. Ecco, mettete in agenda sabato 10 ottobre, venite alla Sciorba, la giornata è completamente gratuita, è completamente aperta, le famiglie possono venire con i loro ragazzi, i loro amici, per vivere una giornata insieme in modo festoso, perché l'obiettivo è, dalla piscina, come vedete nelle immagini, con la staffetta, con le esibizioni, con i tanti momenti di gioco e di festa, al campo di atletica, al campo di calcio, alle aree di tante discipline, ci sarà sicuramente una disciplina sportiva in cui i vostri ragazzi potranno provare, potranno giocare, potranno divertirsi, e magari potranno conoscere un'associazione, una realtà sportiva dove poter iniziare il loro percorso. Quindi l'obiettivo è questo, avvicinare quanti più ragazzi e ragazze con disabilità possibile alla magia dello sport. E quindi andate sul nostro sito sportabilityliguria.it, la notizia dello Sportability Day, trovate il form per iscrivervi, dateci anche eventualmente nuove idee e suggeriteci come poter rendere questa festa ancora più grande e ancora più inclusiva, e ovviamente ve la racconteremo su Primo Canale giorno per giorno.
0: Grazie Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. Michele, andiamo un po' in vacanza, vero? Ci sentiamo a fine agosto, così?
1: Sì, ma con giudizio, come si suol dire, quindi bene, sempre operativi, ma sempre e comunque sul sito Primo Canale con tutti gli aggiornamenti.

0: delle attività di Stelle nello Sport, però ovviamente un buon agosto sportivo a tutti.
1: Che sia davvero un agosto di sport, di movimento e di salute per tutti quanti. Ciao Michele, grazie.
0: Grazie a voi.
1: E noi apriamo la nostra cartolina sull'estate in Liguria, lo facciamo con Franco Nativo che sta girando le spiagge più belle, è a Ponente in queste ore e ci racconta non solo appunto quanto sono piene le spiagge ma anche che tipologia di turisti le frequenta. Ci sono tantissimi stranieri, sentiamo.
2: Amici di Primo Canale, continuiamo a raccontarvi quest'estate 2026 sulle spiagge della nostra bella Liguria. Spiagge infuocate, roventi, tutto il mese praticamente di luglio è stato così e chissà per quanto continuerà. Però è ovvio che ci sono tutte le componenti per chi? Per chi naturalmente il mare lo ama. E sempre più turisti amano il mare della nostra regione Liguria. E se volessimo entrare maggiormente nel specifico, il turista tedesco è da decenni il primo mercato estero della Liguria. Molti di questi turisti infatti arrivano in auto e scelgono soggiorni di una o due settimane, soprattutto nel Ponente Ligure e nelle località balneari della Riviera di Levante. La loro presenza rappresenta una componente fondamentale del turismo internazionale della nostra regione. La Liguria è una delle regioni italiane con la più alta incidenza di turisti stranieri nelle località costiere, contribuendo così in modo significativo all'economia di alberghi, stabilimenti balneari, ristoranti e commercio locale. E adesso alcuni dati del 2005 in questo caso che ben rappresentano la presenza dei vari turisti provenienti dai diversi paesi. Come abbiamo detto, al primo posto troviamo la Germania con circa 780.000 turisti presenti, a seguire la Francia 470.000, terza piazza per la Svizzera 390.000, arrivano i Paesi Bassi 210.000, Belgio e Austria rispettivamente 130.000, Stati Uniti 80.000, Regno Unito, Polonia 90.000, Repubblica Ceca 50.000. Alla fine della loro vacanza, al di là di questi numeri e delle statistiche, c'è un aspetto però che vale molto più di ogni altro: il ricordo. Infatti questi migliaia di turisti stranieri che ritorneranno a casa porteranno con sé l'immagine del mare della Liguria, dei suoi borghi affacciati sull'acqua, dei tramonti, patrimonio di emozioni che spesso in questo caso si trasforma nel desiderio di tornare e ritornare ancora. Perché la nostra regione non è soltanto una destinazione di vacanza, anzi è un'esperienza che lascia un segno nella memoria.
1: E noi siamo d'accordo con quel che ha detto Franco Nativo in questo servizio. Ci spostiamo, queste erano immagini soprattutto delle spiagge del Ponente, ci spostiamo a Levante, perché non c'è solo il mare, c'è anche il fiume. Siamo stati con Emanuela Cavallo lungo il fiume Magra, dove abbiamo scoperto le tante attività che si possono fare. La nautica da diporto, naturalmente, il bird watching e anche la pesca. La pesca che ha una situazione un po' complicata, perché siamo lì dove confluiscono le acque dolci con le acque salate. Allora sentiamo che tipologia di pesci si possono trovare.
3: Pesca è passione. Io vengo da una famiglia, dei miei vecchi zii addirittura facevano i pescatori di mestiere sul fiume, addirittura pescavano con questa rete che si chiama razzaglio, che è una rete da lancio, e tanti anni fa si pescava parecchio. Ora diciamo la prevalenza del pesce è povero, diciamo, si tratta di pescare parecchi cefali. Io le pesco volentieri perché a settembre c'hanno le uova e mi faccio la bottaglia. Il problema però è il cune salino. Il cune salino, noi siamo già parecchi chilometri sopra, diciamo, alla foce. In realtà qua c'è ancora acqua salata.
4: Infatti questa era un po' anche una domanda da fare dal punto di vista ambientale: quanto condiziona appunto il passaggio dall'acqua dolce all'acqua salata del mare?
5: Diciamo, il passaggio ovviamente sarebbe naturale, perché è normale che ci sia una zona eurialina, cioè una zona mista di acque miste, che poi tra l'altro è un altro habitat che cui presenta altre specie, quindi è interessante. Il problema è che negli anni 70-80, dagli anni 60 diciamo agli anni 80, fortissime scavazioni, soprattutto quando hanno dovuto costruire l'autostrada 12, hanno comportato un abbassamento del livello dell'acqua, tale per cui ovviamente se abbassi il livello del fiume l'acqua di mare risale. E questa acqua di mare è il famoso cuneo salino, che non solo risale l'acqua ma risale anche la falda e quindi anche i pozzi, e quindi tanti pozzi che una volta pescavano acqua dolce oggi pescano acqua salata. Quindi anche lì è un impatto dell'uomo

0: eccessivo a cui ovviamente il fiume cerca di adeguarsi, ma fino a un certo punto. I nostri si chiamano disturbi, i disturbi possono essere più un ambiente resiliente più riesce ad acquisirli e a riportarsi in equilibrio. Se però il disturbo è troppo forte come è stato in quegli anni, il fiume poi non riesce nemmeno a recuperare il suo profilo di equilibrio, si chiama.
1: E adesso ci aggiorniamo sulla situazione del traffico in autostrada, come sta andando dopo l'incidente di questa mattina prima delle 8, un incidente, in realtà un veicolo in fiamme, un mezzo pesante in fiamme. A te Elisa.
2: Sì Eva, al momento il tratto appunto risulta ancora chiuso proprio per il ripristino dell'incidente, infatti A12 direzione Rosignano, tratto chiuso tra bivio A12, A7 Milano Genova e Genova Est. Ovviamente questo causa diverse code e in particolare le andiamo a vedere, la prima appunto A12 direzione Genova, coda tra Genova Est e bivio A12, A7 Milano Genova, ma ancora coda tra Genova San Per d'Arena e bivio A7 A12 Genova Livorno, questo in direzione Milano. E sono altre le segnalazioni sempre che riguardano questo incidente, appunto A10 direzione Genova, coda tra Genova Aeroporto e bivio A10 A7 Milano Genova a causa del tratto chiuso. Le ripercussioni sono anche sulla A7 direzione Genova, coda tra bivio A7 A12 Genova Livorno e Genova San Per d'Arena. Questo ovviamente sta causando traffico anche sulla viabilità ordinaria. Altre due segnalazioni che andiamo a vedere nel dettaglio: la prima A7 direzione Milano, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova, sempre a causa di questo incidente, del traffico intenso che si è creato. E ancora A7 direzione Milano, coda tra bivio A7 A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto. Questa è la situazione, fortunatamente non ci sono gravi feriti, le fiamme sono state domate, quindi l'incendio al momento è spento, i veicoli sono anche hanno ripreso la loro corsa fortunatamente, quindi speriamo che in poche ore il traffico inizi a diminuire. Questi sono gli aggiornamenti. A te Eva.
1: Grazie a Elisa Ricci, intanto vediamo le immagini in diretta della coda sul ponte San Giorgio in direzione est, dunque verso l'uscita di Coidale, che poi appunto porta a ricongiungersi con la 7 poi al bivio verso la 12, in questo momento ancora in coda. Chiudiamo la nostra mattinata con una bella notizia: il bel successo della mostra dedicata a Van Dyck a Palazzo Ducale a Genova, che è durata 4 mesi, si è chiusa domenica scorsa, uno dei successi più grandi di tutti i tempi davvero per Palazzo Ducale. Sentiamo.
3: Sono stati 73.000 i visitatori della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, allestita negli spazi dell'appartamento del Doge e della Cappella Dogale di Palazzo Ducale. Un successo per l'esposizione considerata tra le più importanti dedicate negli ultimi 25 anni al grande maestro fiammingo. Il percorso espositivo ha raccontato la dimensione profondamente europea di Van Dyck, artista capace di attraversare i confini geografici e culturali e di intrecciare la propria vicenda artistica con la storia politica ed economica del Seicento. Un viaggio che ha avuto uno dei suoi momenti centrali proprio a Genova, dove il pittore soggiornò tra il 1621 e il 1627, anni fondamentali per la sua formazione e la sua consacrazione. A Palazzo Ducale erano riunite una 60ina di opere suddivise in 10 sezioni tematiche, grazie a prestiti provenienti da alcuni dei più prestigiosi musei europei, come il Louvre di Parigi, il Prado di Madrid, la National Gallery di Londra, gli Uffizi di Firenze e la Pinacoteca di Brera di Milano. La mostra ha permesso di andare oltre l'immagine più conosciuta di Van Dyck, quella del celebre ritrattista, dal momento che ampio spazio è stato dedicato anche alla produzione sacra dell'artista, meno nota al grande pubblico ma di particolare rilievo. I 73.000 visitatori rappresentano così il bilancio di un'esposizione che ha riportato Genova al centro del racconto internazionale dedicato a Van Dyck, rinnovando il legame tra la città e uno dei pittori che più hanno contribuito a costruirne l'immagine nella storia dell'arte.
1: Primo Mattino si chiude qui, un augurio di un buon fine settimana, ci rivediamo lunedì mattina puntuali alle 8 e buona continuazione con la programmazione di Primo Canale.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei.
0: Numero verde 800 640 771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp 347 67 66 291. Partiamo dalle zecche, professor Bassetti, perché in questa ultima settimana insomma abbiamo visto un caso di cronaca anche sui giornali. Allora ricordiamo, quali sono i rischi per la nostra salute? C'è un allarme?
1: Ma allora, più che di allarme, ormai è una consuetudine quella che in questa stagione e fondamentalmente anche nell'autunno ci siano le conseguenze delle morsicature delle zecche. Quali sono i rischi delle malattie che le zecche possono trasmettere? Fondamentalmente ci sono tre malattie. Una è la TBE, di cui si è parlato per questo caso ricoverato a Belluno, che però fortunatamente nella zona, diciamo, della Liguria non è presente. È un virus che può dare una forma di encefalite e viene appunto trasmesso dalla morsicatura della zecca. Il secondo, che invece è molto presente in Liguria e in buona parte del nostro paese, è rappresentato dalla Borrelia burgdorferi, che è l'agente eziologico della malattia di Lyme, che è una malattia che può diventare anche questa molto grave, che può colpire il cervello, può colpire il cuore, può colpire anche altri organi importanti, dando una forma davvero, davvero molto impegnativa. E la terza infezione possibile è la rickettsia, la rickettsiosi, che è una malattia infettiva anche questa, che può essere complicata, complessa e anche sistemica. Quindi le zecche, oltre ad essere un grande fastidio per noi, per i nostri animali a quattro zampe, diciamo, per quanto riguarda insomma la vita di tutti i giorni, possono davvero essere anche un grave problema sanitario. Una cosa importante: non è che tutte le volte che uno viene morsicato da una zecca si infetta con qualche cosa, quindi non facciamo l'errore che qualcuno commette, anche tra i medici, che morsicatura di zecca uguale prescrizione di un antibiotico. Ecco, questo è un errore da non commettere, primo perché l'antibiotico serve per eventualmente la malattia di Lyme, ma non serve per esempio per la TBE o per altri tipi di microrganismi. Quindi facciamo grande attenzione, bisogna prima di tutto fare delle diagnosi. Quindi morsicatura di zecca, si deve rimuovere accuratamente la zecca con delle pinzette, si deve valutare che cosa succede nei giorni dopo la morsicatura della zecca, se viene la febbre, se viene l'eritema, se compaiono tutte queste cose, si fanno degli esami del sangue, degli accertamenti, e eventualmente si fa la diagnosi di quella o di quell'altra malattia e si farà la terapia specifica. Usare antibiotici empiricamente così perché uno è stato morsicato dalla zecca è un errore medico da non commettere.
0: Sentiamo già chi è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno. No, non ho avuto pazienza. Allora,

0: quando ci chiamate abbiate un attimo di pazienza in modo che possiamo finire il discorso. C'è l'ultima domanda che le faccio sulle zecche, quindi lei diceva subito dopo bisogna monitorare e guardare, ci sono dei segni che dobbiamo, a cui dobbiamo stare particolarmente attenti?
1: Allora, ci sono due segni abbastanza caratteristici, uno della malattia di Lyme che si chiama eritema cronico migrante, che è praticamente un alone, come dire, rotondeggiante intorno alla puntura della zecca stessa, quindi è come se si formassero dei cerchi concentrici, quindi fondamentalmente è come se ci fosse, come dire, un rotondo arrossato, oppure in alcuni altri casi si chiama tache noire, che sarebbe una tasca nera, come se fosse un punto nero in mezzo a un punto rosso. Questi sono segni abbastanza caratteristici da una parte della malattia di Lyme, dall'altra parte della rickettsiosi.
0: Ma ne vedete di più, professor Bassetti? Se ne vedono di più di questi casi, oppure diciamo abbiamo solo imparato a riconoscerli e se ne parla sui giornali, ma le zecche ci sono sempre state, ecco.
1: Guardi, io ho lavorato per 8 anni a Udine, in Friuli Venezia Giulia, e lì devo dire vedevamo davvero tanti casi, non solo di TBE ma anche di malattia di Lyme. In Liguria se ne vedono, ma decisamente molti di meno. Si vedono tanti casi che non sono casi, è per quello che dico, bisogna fare molta attenzione e rivolgersi a centri specialistici. Io vedo tantissima confusione, cioè qualcuno che magari non ha mai avuto la puntura di una zecca e ha un esame positivo, viene data la terapia antibiotica, magari invece chi ha avuto la puntura della zecca che ha non viene neanche fatto l'esame. Quindi bisogna fare un po' di ordine anche e soprattutto tra i medici e tra i colleghi.
0: Cambiamo argomento, professor Bassetti, perché con il caldo l'aria condizionata è dappertutto, no? Negli uffici, alla posta, in banca, sui mezzi pubblici, ma se da una parte ci proteggono dal caldo, la domanda è ci sono dei rischi per la nostra salute? Ci fanno ammalare, ci fanno venire raffreddore, ma soprattutto ci sono dei batteri, ci sono dei microorganismi che sono all'interno dei condizionatori, nei filtri, che possono danneggiare la nostra salute?
1: Allora, l'aria condizionata, diciamo che di suo dovrebbe aiutarci a vivere meglio, soprattutto in condizioni in cui naturalmente c'è un, come abbiamo visto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, una morsa importante del caldo, perché ha la capacità di rendere l'aria, come dire, meno pesante, cioè fondamentalmente non solo renderla più fresca, ma anche renderla meno carica di acqua, quindi meno umida. Dopodiché bisogna fare attenzione all'aria condizionata. La prima considerazione da farsi è occhio alle temperature, e occhio agli sbalzi di temperatura, perché quelli possono evidentemente danneggiare la nostra salute. Cioè se tu passi da 35 gradi a 20 gradi è evidente che il tuo organismo tanto bene non sta, quindi usare sempre l'aria condizionata con raziocinio, temperature intorno ai 24-25 gradi, e soprattutto usare molto la funzione deumidificatrice. Il secondo rischio è quello che i filtri dell'aria condizionata devono essere puliti almeno una volta all'anno adeguatamente con varichina. Quindi vanno lavati, vanno passati. Perché? Perché nei filtri dell'aria condizionata, soprattutto dove c'è l'acqua, si può annodare un microorganismo che si chiama legionella, che può dare una grave polmonite. Attenzione, perché non è soltanto nell'aria condizionata che si può annidare, ma si può annidare anche nelle tubature, si può annodare nei rubinetti, si può annidare nelle docce. Quindi diciamo che gli piace a questo batterio molto l'acqua, e anche l'acqua che è contenuta nei nostri condizionatori. Quindi facciamo grande attenzione, soprattutto all'inizio della stagione, a farli pulire. Quindi se usiamo i condizionatori, cerchiamo di far venire quelle aziende specializzate, oppure lo facciamo da soli, voglio dire, li smontiamo, li laviamo, li mettiamo in acqua calda, ecco lì che dovrebbe essere una attività che evita di avere dei problemi. Perché la legionella, ricordiamolo, noi abbiamo numerosi casi ogni anno di legionellosi anche a Genova, e quindi è evidente che il rischio è possibile e presente.
0: Quindi in estate può aumenta questo rischio di legionella?
1: Ma diciamo che noi ce l'abbiamo più o meno tutto l'anno il rischio della legionella, perché come le ho detto non ci sono solo le aree condizionate, ma ci sono anche la colonizzazione dei rubinetti. Guardi, uno dei rischi più frequenti, anche e soprattutto nella nostra regione, anche a Genova, è quando ci sono i serbatoi

0: Quei vecchi serbatoi che stanno nel tetto delle case, no? Da cui uno si approvvigiona per l'acqua. Ecco, quelli dovrebbero essere sempre adeguatamente controllati, perché è lì che si può annidare la legionella.
1: Andiamo con la domanda 347-6766-291. Buongiorno professor Bassetti, volevo sapere se dentro l'aria condizionata ci possono essere anche delle muffe che fanno male alla salute. Grazie Patrizia.
0: Beh, allora, diciamo che le muffe ci possono stare, certamente in genere è più facile trovare delle muffe più che dentro nell'aria condizionata, è più facile trovarle proprio negli ambienti dove l'aria condizionata non ci va, cioè ambienti umidi, cantine o altre strutture. Quando vediamo per esempio nei soffitti quelle palline nere che si accumulano, quelle sono muffe, potrebbero anche essere muffe di aspergillo, che è un fungo, o di altri funghi filamentosi, che naturalmente possono rappresentare un problema in alcune situazioni, soprattutto nei pazienti, nelle persone asmatiche, nelle persone allergiche o nelle persone che hanno altre problematiche, magari che sono immunodepresse e rischiano di andare incontro a delle forme appunto di aspergillosi polmonari anche importanti. Quindi non tanto l'aria condizionata quanto le muffe presenti eventualmente in altri contesti.
1: Buongiorno professor Bassetti, volevo sapere come ci si deve comportare quando in casa ci sono neonati o bambini molto piccoli. Nonna Silvia, grazie.
0: Ma allora, io immagino che sia riferito soprattutto all'aria condizionata. Io credo che quando ci sono i bambini molto piccoli, la funzione della deumidificazione è forse la migliore da utilizzarsi, evitare di indirizzare direttamente il flusso dell'aria condizionata sulle culle o sui lettini, cercare insomma di avere delle accortezze che sono... Insomma, diciamo che non c'è bisogno, credo, di un medico per sapere queste cose, sarebbero, diciamo, di buon senso. Quindi la funzione di deumidificazione è certamente una delle più appropriate per i bambini molto più piccoli.
1: Buongiorno professore, innanzitutto sono una sua sostenitrice. Una domanda: la cistite in estate, che fare? La piscina è colpevole? Grazie e forza Genoa.
0: Allora, il problema è questo. Allora, la cistite d'estate è certamente più frequente rispetto a quello che succede d'inverno. Tanto, diciamo, ai telespettatori, cos'è la cistite? La cistite è una infezione, infiammazione della vescica, che è quel palloncino, quel contenitore dove c'è dentro la pipì fondamentalmente, e colpisce d'estate più facilmente le donne che non gli uomini. Allora c'è da dire una cosa: d'estate è più facile avere la cistite perché sono legate a due ordini di cose. La prima, i rapporti sessuali, che evidentemente in qualche modo possono portare la penetrazione di microrganismi enterici, quindi microrganismi che normalmente che arrivano più facilmente a livello della vescica. E l'altra, indubbiamente, la piscina, non tanto la piscina, quando uno dei rischi può essere per esempio quando facciamo il bagno, che sia in piscina o che sia nel mare, e si tiene il costume bagnato. Ecco, questa è una cosa che bisogna fare attenzione, perché siccome sappiamo bene come sia nella piscina che nell'ambito del mare possono esserci dei coli batteri, certamente continuare a stazionare nell'area, diciamo, del costume, possono poi evidentemente più facilmente penetrare all'interno della vescica. Quindi bisogna fare un po' più di attenzione. Il suggerimento è quello che quando si fa il bagno bisognerebbe cambiare il costume o asciugarsi molto velocemente.
1: Sul tema della cistite, se possiamo ricordare, professor Bassetti, insomma, quanto lei ci aveva raccontato qualche mese fa proprio sulla cistite e sui batteri resistenti a Genova, un pezzo che aveva fatto, diciamo, che era diventato virale, perché era un dato che mi aveva molto colpito.
0: Colpisce tutti, perché noi abbiamo una situazione qui a Genova, ma devo dire sono altri, anche altri territori italiani, uno su tre dei casi di infezioni delle vie urinarie che vengono diagnosticati nella provincia di Genova sono da batteri resistenti agli antibiotici, cioè vuol dire che nel circa 30% dei casi abbiamo infezioni da batteri su cui gli antibiotici che normalmente utilizziamo per il trattamento delle cistiti non funzionano, cioè le pastiglie di antibiotico che noi abitualmente prendiamo o prendevamo nel passato oggi non funzionano più, e quindi bisogna ricorrere alle cure ospedaliere, terapie in flebo, terapie endovenose. E questo naturalmente ci permette di dire una cosa: che nelle cistiti, ma in ogni altro tipo di infezione, bisogna usare gli antibiotici

0: in maniera adeguata, cioè c'è ancora troppo utilizzo improprio degli antibiotici da parte della gente, perché qualcuno mi dice: ah, ma io è colpa dei medici. No, spesso si va, sappiamo bene come avanzano degli antibiotici che uno magari in casa si prende autonomamente, si va in farmacia e si prega al farmacista di prescrivere, di dargli un antibiotico, e poi certamente ci sono anche dei medici che usano gli antibiotici ancora con troppa leggerezza. Ecco, gli antibiotici vanno usati quando servono, solo nelle infezioni batteriche e per il periodo esatto per il quale vengono dati. Quindi mi raccomando, anche d'estate evitiamo di rinforzare i nostri nemici, perché rinforzandosi poi finirà che non funzionerà più nessun antibiotico.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo chiedere una cosa al professore.
1: Prego, la sta ascoltando, signora.
2: Allora, professor Bassetti, buongiorno. Senta, io devo andare in campagna e ho tanta paura non delle vespe, dei calabroni.
1: Dei calabroni.
2: Volevo chiederle, so che ci sono quelle specie di punture di adrenalina che si possono, per dire, nell'eventualità, insomma, farsi una puntura. Volevo chiedere, si possono prendere così in farmacia o bisogna avere, non so...
0: No, signora, allora guardi,
1: okay. Sentiamo, signora, cosa dice il professor Bassetti.
0: Allora, l'adrenalina non è proprio uno strumento che si può tenere in casa e uno, diciamo, lo tengo in borsetta. Si può eventualmente, diciamo, avere il cortisone, che però è un po' più lento come funzionalità, però poi in alcuni casi può essere molto utile. Del cortisone, per anche l'adrenalina ci vuole una ragione per poterla tenere, diciamo, che quindi non è che uno può tenere in borsetta l'adrenalina, questo è molto importante. Bisogna fare attenzione perché i calabroni o anche altri insetti possono provocare delle reazioni allergiche anche molto gravi, per le quali bisogna intervenire molto rapidamente, però non è, diciamo che bisognerebbe che ci fossero dei centri attrezzati dove uno sa dove uno sa che ci si può rivolgere per eventualmente utilizzare questo tipo di presidi.
1: Poi il problema è il tempo, soprattutto, insomma, per quelli che sanno già di essere allergici. Ora la signora ha questo timore, però parli un po', magari anche un po' con il suo medico, veda un attimo. Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
5: Madre, quando si dona?
6: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
4: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
1: Ancora insieme al professor Bassetti stiamo parlando di zecche, ma anche di legionella, che cosa c'è dentro i filtri dell'aria condizionata, ma non solo, anche di cistite. Sentiamo che linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
2: Allora, buongiorno professore, io volevo solo chiederle questo, mi domando da tempo, io ho quelle lampade che sono un po' fluorescenti, che sono molto belle perché danno delle colorazioni, sono chiuse, ci si mette dentro dell'acqua distillata, poi all'interno ci sono dei pesciolini finti che girano con la corrente elettrica. Mi domandavo se all'interno di queste lampade, siccome c'è tutta acqua distillata, si può formare la legionella. Ecco, una domanda che non le volevo fare perché non mi so dare una risposta. È acqua che sta ferma.
1: È chiusa,
0: guardi,
1: però.
0: È chiusa, non credo che sia un posto dove potenzialmente ci può essere la legionella, quindi sia tranquilla.
1: Tanto è chiusa, quindi.
0: Esattamente.

0: Invece la signora Angela scrive: in casa un recipiente di acqua in vetro resina, chiuso con un coperchio. Anche in questo caso ci potrebbe essere pericolo di legionella? Grazie.
1: Ma un recipiente di acqua, dipende che sia un recipiente di acqua per fare che cosa, non lo so. Cioè, diciamo che la legionella tipicamente colonizza i serbatoi di acqua che ci sono nelle case dove c'è un grande continuo passaggio di acqua, perché magari se è colonizzata, stiamo parlando di grossi contenitori. Dopodiché, se vuole saperlo, uno può chiamare, ci sono delle ditte specializzate che possono eventualmente andare a fare i tamponi, i rilevamenti anche all'interno di questo contenitore che ha questa signora, però diciamo che il rischio è davvero molto basso.
0: Io da sempre uso per la cistite il Furodantin, funziona sempre da anni. Cosa ne pensa?
1: E penso che sia un antibiotico, che non va bene che la signora usi da sempre Furadantin, perché è un antibiotico. Il Furadantin è la nitrofurantoina, che è un antibiotico di prima linea nel trattamento delle infezioni delle vie urinarie, ma andrebbe pertanto prescritto da un medico, e dopodiché andrebbe prescritto dopo aver avuto una diagnosi, quindi dopo aver fatto un esame delle urine e una urinocultura. Se no continuiamo a fare pasticci.
0: Cambiamo argomento e parliamo di malattie sessualmente trasmesse, in particolare nei giovani, visto che è anche il periodo estivo, periodo magari di vacanze. Un appello che, insomma, e dati che con lei sottolineiamo spesso, soprattutto anche tra i giovanissimi, non solo fra i giovani, professore.
1: Eh sì, purtroppo stiamo assistendo, devo dire, non solo in Italia ma in tutto il mondo, a un boom impressionante di malattie trasmesse attraverso i rapporti sessuali, le cosiddette infezioni sessualmente trasmesse, quindi è boom di sifilide, è boom di clamidia, è boom di gonorrea, è boom di herpes, è boom di epatiti. Cioè, purtroppo sono veramente tante le infezioni che possono essere trasmesse attraverso i rapporti sessuali. Allora, bisogna fare due cose. La prima è cercare di educare soprattutto i più giovani, perché il boom è soprattutto dai giovanissimi, che siccome la maggioranza delle malattie sessualmente trasmesse non si vedono, quindi sono invisibili, uno pensa: siccome sono invisibili non esistono. Invece no, sono invisibili, ma possono provocare dei danni importanti sul lungo termine. Pensiamo a quelli che sono i danni da clamidia nelle ragazze, nelle donne soprattutto, possono portare alla sterilità. Quindi bisogna fare molta molta attenzione. C'è uno strumento che può aiutare a evitare le malattie sessualmente trasmissibili, ed è quello che state facendo vedere, era pensato dal preservativo. Quindi diciamo che i preservativi dovrebbero essere anche, come dire, un pochino più disponibili di quanto sono nel nostro paese, anche più accessibili dal punto di vista economico. Un paese molto evoluto come la Francia regala i preservativi ai ragazzi fino ai 25 anni, vanno e li prendono tranquillamente, gratuitamente. Forse dovremmo pensare di fare la stessa cosa anche nel nostro paese, oltre a fare più educazione sessuale nelle scuole e cercare di evitare di continuare a vicariare l'educazione sessuale facendola fare ai social, facendola fare a internet e facendola fare col passaparola. Ecco, questi sono i danni maggiori che si possono fare: da una parte non pensare alla prevenzione con il preservativo, e dall'altra parte non fare educazione. C'è un altro strumento che aiuta per le malattie sessuali, ed è il vaccino. Pensate che ci sono in Italia due vaccini che permettono di evitare due malattie sessualmente trasmesse importanti. Uno è il vaccino dell'epatite B, perché l'epatite B è trasmessa anche attraverso i rapporti sessuali, e l'altro è il vaccino del papilloma. Paesi che hanno vaccinato tantissimo per il papilloma, come l'Australia, hanno azzerato il tumore dell'utero. E quindi pensate oggi cosa si potrebbe fare anche in Italia se si facesse di più per la vaccinazione del papilloma.
0: E ovviamente ha fatto bene a sottolineare questo fatto, perché anche di questo spesso ne abbiamo parlato insieme, e quando c'è uno strumento che può prevenire il cancro e ancora, diciamo, c'è un po' di ritrosia, no? E qua purtroppo c'è il discorso generale che facciamo con lei, insomma, da anni, che è quello relativo a chi è contro le vaccinazioni. Poi però si vede nei paesi in cui hanno ottenuto dei risultati altissimi di quanto i casi siano sostanzialmente, non voglio dire spariti, perché poi lo zero non esiste mai in medicina, però...
1: Ma diciamo che la vaccinazione è uno strumento straordinario per prevenire le infezioni, in particolare per prevenirne alcune. Purtroppo

0: Siamo in un paese in cui l'ignoranza e le fake news oggi hanno preso il sopravvento e quindi molti ragazzi vengono dissuasi da fare la vaccinazione, magari da dei genitori o da degli amici, perché dice: ah, la vaccinazione fa male, non serve. Ecco, io vi porto i dati di chi le vaccinazioni le ha fatte, parliamo dell'Australia, ma abbiamo dati simili in Nord America. Azzerare la mortalità per tumori dell'utero vuol dire avere dei dati straordinari. Poi, se uno, noi più che fare divulgazione, spiegare ai ragazzi, ai loro genitori quanto siano importanti questi strumenti, non possiamo fare. Poi ognuno a un certo punto, dopo averglielo spiegato, se continuano a pensare di non farlo, a un certo punto io d'altronde contro i mulini a vento non è che possiamo andare.
1: Grazie, grazie a professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, l'ennesima mattina di passione sulle autostrade della Liguria. In questo caso parliamo di un camion in fiamme all'interno della galleria Montesperone sulla A12 alle 8 del mattino. Il tratto compreso tra il bivio della 12 con la 7 e Genova Est è stato chiuso per permettere l'intervento di vigili del fuoco e del 118 sul posto, oltre ai pompieri che sono riusciti a spegnere le fiamme in circa mezz'ora, anche un'ambulanza, l'automedica, la polizia stradale, la protezione civile che ha distribuito le bottigliette d'acqua a automobilisti e camionisti in coda. Una mattina difficile per chi viaggia verso Livorno con diversi chilometri di coda e il tratto chiuso per ore. Cambiamo argomento, torniamo a parlare della Tari, perché anche le associazioni del commercio si scagliano contro l'aumento deciso dal Comune di Genova per diversi motivi, tra i primi quelli di non essere stati coinvolti nella decisione. Sentiamo.
1: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate. Più 5,7% determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6% e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Anche le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
2: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo migliaia di imprese e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
3: Vi hanno convocato però a cose fatte?
2: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
3: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
4: Beh, nel merito io dico solo una cosa: un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di Amio della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
5: Noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che Amio spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella è la cifra che è, ma non sicuramente vengono coperti, devono essere coperti da caricati sulle imprese.
3: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti.
6: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti, perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui, costanti, e oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.
0: Allarme al centro antiviolenza Mascherona di Genova, dove una madre di 33 anni con evidenti segni di violenza e di percosse ha chiesto

0: questo aiuto, teme che la figlia di 2 anni sia stata abusata dal marito. Sentiamo il servizio di Anissa De Filippi.
1: Aiuto è l'unica parola in italiano che una madre ha imparato per chiedere soccorso. Questa mattina il grido di una donna di 33 anni di origine marocchina è arrivata fino al centro antiviolenza Mascherona di Genova. Con segni evidenti di percosse sul corpo, la donna ha raccontato ai volontari di aver subito violenze ripetute dal marito, un 44enne.

0: una mediatrice culturale. Da piccola è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale Gasdini per tutti gli accertamenti del caso. Al termine delle visite, i medici non hanno riscontrato segni di violenza sessuale. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Gli investigatori stanno ora approfondendo la posizione del 44enne anche per le ipotesi di abusi sulla figlia. Intanto il centro Mascherona ha attivato tutte le misure di protezione per la madre e la piccola. Una storia drammatica che riporta ancora una volta alla ribalta il dramma della violenza domestica e la difficoltà di donne straniere a denunciare.
1: È caldo record in Liguria, l'ondata di calore iniziata il 19 giugno è diventata la più lunga mai registrata da ARPAL. 34 giorni consecutivi di temperature eccezionalmente elevate, superando i primati del 2003. Sentiamo.
2: 34 giorni consecutivi di caldo estremo. È il nuovo record registrato in Liguria dall'ondata di calore iniziata il 19 giugno, la più lunga mai osservata da ARPAL da quando monitora questi fenomeni. Un primato che riguarda la durata, ma non l'intensità. Il picco raggiunto quest'anno resta infatti inferiore a quello dell'agosto 2023, che continua a rappresentare l'episodio più intenso della serie storica. Anche considerando la severità, cioè la persistenza del caldo oltre le soglie climatiche, il 2026 si colloca dietro alle ondate del 2022 e del 2024. Il dato più significativo emerge però guardando l'insieme delle serie storiche. Le tre ondate di calore più severe e quattro delle cinque più lunghe si sono verificate tutte dal 2022 in poi. Se tra il 1961 e il 2010 gli episodi estremi erano 9, con 88 giorni complessivi di caldo eccezionale, dal 2011 sono diventati 20, per un totale di 247 giorni. Anche il calendario sta cambiando. Le ondate di calore arrivano sempre prima. Quella del 2026 è iniziata il 19 giugno, una delle date più precoci mai registrate in Liguria. Le notti tropicali, con temperature che non scendono sotto i 20 gradi, contribuiscono ad aumentare il disagio per la popolazione.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 4 minuti, 35 secondi quando riparte al servizio del pubblico linea diretta da questo momento fino alle 12.30. Oggi è venerdì, è il 24 luglio, quindi siamo alle soglie del fine settimana. Devo dire che l'aria questa notte, l'atmosfera, le temperature si sono un po' abbassate. Se uscirete di casa quest'oggi, adesso, insomma, in questa mattinata, nonostante il sole, però il caldo non è più quello di ieri, troverete un piacevole venticello, un piacevole venticello, lo troverete per le vie, per le strade della nostra regione. Ben ritrovati, questo è il primo canale, io sono Enrico Cirone, salutiamo Andrea Rocchiccioli e Mario Bocuni. Seguono la regia, la parte tecnica, le telefonate, ho già sentito il telefono. Penso che anche oggi avremo tanti spunti che riguardano la cronaca locale, nazionale, il traffico. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Roberto Dalla Spezia.
0: Oh, Roberto, finalmente.
1: Allora, bellissima la trasmissione sull'Iliade di ieri.
0: Grazie, grazie, grazie. Tu l'avevi letta?
1: L'avevo letta, ho visto anche...

0: Il film, il momento di Priamo e Achille è bellissimo, certo, è certo. Fantastico.
1: Pensa allora, che era stata scritta 3.000 anni fa, poco meno di 3.000 anni fa, e avevano già capito tutto dei sentimenti umani.
0: Intanto l'uomo è sempre uguale a se stesso, no?
1: Lo so.
0: Non cambia mica. Allora, volevo dire una cosa, sì. No? Siccome il caso della morte di Kafir è diventata una cosa politica, come al solito, io mi chiedo, no, se non fosse, non ci fosse stata una manifestazione, sottolineo, pacifica, a Bologna, da parte indetta dal sindaco o da chi, avremmo fatto una bella figura? Rimanere impassibili di fronte a una morte, alla morte così incredibile di una persona, che poteva essere chiunque, avremmo fatto una bella figura? Io dico di no. Allora è stata una reazione spontanea. Si deve smettere di dire che i poliziotti sono colpiti, sono feriti perché sono stati costoro a ferirli. Non è vero, sono i facinorosi tipo G8 di Genova, sì, che entrano in campo perché vogliono fare solo quello. Tante volte sono anche pagati, secondo me.
1: Sì.
0: Allora, poi un'altra cosa. Il fatto di quella morte di questo poverino,
1: sì,
0: dimostra che nel 118 non ha un medico pronto ogni volta, e questo, sì, avviene dovunque, per cui era lì stramazzante per terra. Cosa si doveva fare, secondo me? Secondo me bisognava chiamare un medico e punto, e sì, finiva il discorso. Altro che la polizia gli è andata addosso, poi quello che è successo vedremo. Però è che nel 118 non c'è mai un medico sicuro, c'è solo in casi eccezionali, lo vedo anche a Spezia.
1: Okay.
0: Ecco, io volevo dire questo, è mai possibile? Non lo so.
1: Okay.
0: Però la morte di questo poveraccio
1: certo,
0: ha angosciato tutto
1: certo,
0: il mondo, penso.
1: Assolutamente.
0: È una cosa, non do la colpa a nessuno, però certo, è una cosa vergognosa, perché quel poveretto aveva bisogno di cure mediche, non di due agenti che gli salivano sopra. Io la vedo così. Vabbè, sono un po' incazzato.
1: Grazie, grazie. Vabbè, Roberto, mi ha fatto piacere sentirti. Tante cose le condivido, tante cose questa volta le condivido, Roberto Della Spezia. Il medico non è arrivato perché c'è stata richiesta di un codice verde. All'inizio è stato un codice verde. E quando poi hanno chiamato successivamente alle 12.15 per dire guarda che c'è bisogno di un medico, il medico non era disponibile. Parliamo di Bologna. Voi sapete quanto apprezzi, credo di aver dato modo nei secoli, questi secoli che sono stato con voi e sono con voi, quanto apprezzi e dica che il sistema sanitario dell'Emilia Romagna, della Lombardia, è il migliore. Quindi è accaduto a Bologna, nel capoluogo, di laddove c'è la miglior sanità di tutta Italia, di tutto il mondo. E il medico non era a disposizione, non era disponibile. È chiaro che se fosse arrivato il medico avremmo evitato la morte di questo poverino e tutto quello che è decaduto dalla morte di questo poverino, dal fatto che la politica si è impadronita di questo poveretto come ci si impadronisce di una bistecca, di una polpetta, lo stanno sbranando, facendo a pezzi, ognuno tirando il pezzettino per il proprio tornaconto, ed è orribile. Quello che vediamo adesso è orribile, quello che vediamo in televisione. Anche perché si dà alla polizia una colpa, la polizia, no? È la polizia. La polizia è composta da uomini. Ma se questi due ragazzi, il capo pattuglia di 28 anni e l'allievo di 22, che è quello che poi ha filmato con la telecamera che si era comprato da solo 400 euro, fossero due ragazzi che votano il Partito Democratico? O due ragazzi che votano AVS? Cioè volete dire che i poliziotti che in Italia sono quanti? 80.000? Sono tutti di là? Non credo, no? Sono uomini, saranno un po' di qua, un po' di là, un po' di là. Però quando si parla di polizia si parla di un unicum che probabilmente sta tra Salvini e Vannacci. E non è un discorso che non è logico, è privo di logica, di logicità. Però si fa questo blocco e si contrappone alla polizia. La polizia è un Moloch che è un po' destrorso. Ma come destrorso? Saranno 80.000 uomini, ci sarà quello di Fratelli Italia, ci sarà quello del PD, quello di AVS, quello di cose, quello di quell'altro. O no? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno Nino.
2: Allora, io volevo ringraziare questa giunta perché io usufruivo di un abbonamento presentando una documentazione di AMT e pagavo 30 euro. Siccome questo abbonamento mi scadeva ad agosto, ieri sono andato negli uffici per vedere di rinnovarlo, se dovevo ripresentare documentazione.

0: mi hanno detto che non esiste più, che io devo pagare per usufruire degli stessi servizi 120 euro. Da 30 euro devo pagarne 120. Queste sono le giunte e vorrei che qualcuno di MT mi rispondesse. Nello stesso tempo volevo sempre sapere qualche cosa per quel famoso viaggio in Trentino, dove sono andato anche un patronato della CGIL, mi ha detto che avrebbero parlato con l'assessore, e volevo sapere se qualcuno di questa giunta in Trentino aveva mai mangiato il filetto di Pangasio, cosa che ci hanno dato da mangiare a noi poveri pensionati che eravamo su. Va bene. Il filetto di Pangasio, caro, a Cavalese, ti rendi conto?
1: Sì,
0: però il comune paga, e allora il comune che risponda di queste vergogne. Grazie.
1: Però il Pangasio era stato pescato nell'Adige, cioè aveva risalito con il riscaldamento dei mari, le temperature, si è fatto tutto il Mar Rosso, Hormuz, è passato da Hormuz, bombardata, risale, caldo, risale, Suez, sì, Mar Adriatico, Adige, Po Adige, e l'hanno pescato lì, l'hanno portato lì a Cavalese. Allora, ovviamente anche oggi problema nel traffico, un camion ha preso fuoco, c'è qualcosa che non va, telespettatori, ce lo diciamo, a rischio di essere monotoni, noi andiamo dalla nostra carissima Elisa Ricci, bravissimi tutti, che ci racconta appunto cosa è successo tra la 7 e la 12, direi. Elisa, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, buongiorno telespettatori. Questa mattina, poco prima delle ore 8, grave incidente sulla A12. Un veicolo, un camion in particolare, ha preso fuoco. E questo è, diciamo, l'aggiornamento. Ovviamente l'incidente ha causato diversi tratti di code, anche perché questa mattina è stato chiuso il tratto tra Bivio A12 e A7, Milano-Genova e Genova Est, e al momento risulta ancora essere chiuso. Ci sono state diverse ripercussioni sul traffico. A12 direzione Genova, coda tra Genova Est e Bivio A12 e A7 Milano Genova, e ancora sulla A7 coda tra Genova San Pier d'Arena e Bivio A7 A12 Genova Livorno, sempre per il tratto chiuso. Le segnalazioni riguardano anche altre diramazioni, quindi ad esempio la A7 direzione Genova, coda tra Bivio A7 A12 Genova Livorno e Genova San Pier d'Arena, e ancora A10 in entrambe le direzioni, coda in uscita a Genova Aeroporto a causa dell'incidente, a causa del traffico causato appunto da questo incidente. E sulla A7 direzione Milano, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova. Questa è la situazione. Questi sono gli aggiornamenti. Sul posto ovviamente l'intervento dei soccorritori del 118, l'automedica, la Croce Bianca di Bolzaneto. Fortunatamente non sono stati registrati gravi feriti, solo un codice giallo. Sui social potete vedere anche le immagini della coda e dei tratti di coda, e anche del camion che ha preso fuoco. Questi sono gli aggiornamenti, ma continuiamo ovviamente a aggiornarci sulla situazione. A te Enrico.
1: Grazie Elisa. Allora, noi siamo, sovrandare in regia, no? Noi siamo razionali, no? Magari anche qualche cattolico pensa al trascendente, però siamo razionali, siamo uomini, perlomeno sono uomo. Sì, no, razionali, causa effetto. Si calcolano le cose, le percentuali, telespettatori, qualcuno però ci ha fatto un malocchio, cioè qualcuno ce l'ha giurata, perché non è possibile che ogni giorno, sono io il rischio di diventare monotono, che ci sto a fare qua, ogni giorno potrei replicare il giorno precedente, il camion in panne, il camion che ha preso fuoco, quello che ha perso la ruota, per non parlare degli incidenti gravi, ma c'è sempre il camion di mezzo, il camion in avaria, quante volte, gli oggetti dispersi sulla carreggiata. Ma la cosa è che se chiediamo ad Elisa Ricci di andare a vedere cosa succede in Italia in questo momento, ci sarà probabilmente un po' di coda a Milano per entrare a Milano, cos'è, Viale Certosa, grande raccordo anulare, ci sarà, sono 8 milioni di macchine, ci sarà uno che ha scontrato un altro a Reggio Calabria, ma quello che ogni giorno avviene in Liguria, cioè noi siamo razionali, però telespettatori, qualcuno ce l'ha giurata, Ora, non credo sia il caso di arrivare al malocchio. O, come gli amici arabi, una fatwa, lanciare una fatwa.

0: va verso qualcuno, perché non è possibile, è inconcepibile, non è razionale che ogni giorno accada puntualmente nelle stesse ore del mattino o in quelle del pomeriggio, succeda qualche cosa di anomalo nel traffico di tutti i giorni. Non è possibile, eppure accade. Vado in regia, 10:16, ho una serie di foto da farvi vedere molto interessanti, ma spero di sentirvi al telefono, perché quello che accade in questi giorni, soprattutto quando la politica si occupa ed entra a gamba tesa sotto l'effetto Vannacci, e quindi dimostrare che si è più buoni di lui o più cattivi di lui, o più buonisti di lui o più cattivisti di lui, e non ne possiamo più e siamo solo ad un anno dalle elezioni, chissà cosa ci aspetta. A tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della Regione Liguria. Il nuovo bollettino Agenas del Ministero della Salute sulle liste d'attesa nei primi 6 mesi 2026 conferma ottimi dati per la Liguria. Con l'82,9% delle prime visite erogate entro i tempi previsti, la Regione si colloca tra quelle con le migliori performance e segna un incremento di circa 20 punti percentuali rispetto al 2025, il più alto d'Italia. La flotta di ultralusso del gruppo MSC raggiunge la metà del suo piano di sviluppo, con il varo questa mattina a Sestri Ponente della terza unità, costruita da Fincantieri. Explora 3 introduce una grandissima novità tecnologica, è la prima nave della compagnia alimentata GNL, progettata per navigare riducendo l'impatto ambientale. Quasi 9,8 milioni di euro risorse commissariali stanziate da Regione Liguria per finanziare oltre 50 interventi di messa in sicurezza del territorio del comune di Quigliano, dopo gli eventi alluvionali del 2019, 2021 e 2024. E questo è il quadro emerso nel corso del sopralluogo alla frazione di Cervaro, dove sono stati illustrati un intervento già concluso di consolidamento del corpo stradale e un secondo intervento in corso per la messa in sicurezza dell'area lungo via Cervaro. Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori per la realizzazione del nuovo ponte ciclopedonale tra Riva Ligure e Taggia, lungo la ciclovia tirrenica. È stato effettuato con esito positivo il collaudo statico e strutturale dell'opera, che rientra nel più ampio intervento di messa in sicurezza idraulica della foce del torrente Argentina, finanziato con un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro. È stato inaugurato a Spedaletti il nuovo cingolato anfibio Personal Varo, finanziato da Regione Liguria. Grazie al dispositivo, per la prima volta in questo comune, cittadini e turisti con disabilità potranno raggiungere la linea di galleggiamento e vivere il mare in piena autonomia e sicurezza. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: C'è un messaggio che non voglio perdere, c'è anche la telefonata, prego un secondo, perché non voglio perderlo. Dice, buongiorno Cirone, come mai stamattina poco fa alle 10:09 lei ha detto che le forze dell'ordine non sono tutte di destra, mentre l'altro giorno ha detto che sono fascisti e non si è ancora scusato? Poi un'altra cosa, hanno manifestato perché il povero signore che è morto, mentre la polizia cercava di tenerlo fermo, se hanno sbagliato si vedrà, mentre non c'è stata ancora nessuna manifestazione per quel maledetto che andando a tutta velocità sul marciapiede a maggio aveva tranciato le gambe a quella signora di 55 anni e che dopo 2 mesi di sofferenza nessuno ne ha parlato in televisione. Ci sono preferenze anche qui, voglio seguirla come sempre e vedere se ne parla. Ma tra l'altro è morta, non quella persona, forse il signore non lo sa, ma ieri è morta una donna che era stata coinvolta in quell'incidente a Modena. Prendiamo la telefonata, ma ti risulta che io abbia detto che le forze dell'ordine sono fasciste? Ti risulta che io abbia detto, ma non ci credo neanche se mi vedessi, ma non ci credo neanche se mi vedessi, se mi sentissi ci crederei. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone, sono Mario.
0: Mario.
1: Mi faccia dire allora quello che penso, perché
0: piano.
1: Non si può star lì. Dunque, ai compagni voglio dire che è giusto l'accoglienza di persone oneste che sono venute in Italia per lavorare e integrare.

0: ma vengono anche purtroppo assassini, ladri, drogati, mafiosi, malati mentali, che con la loro religione fanatica e schiavista fanno molti figli per poi ottenere sussidi, case e assistenza di ogni genere, oltre che posti di lavoro pubblici, togliendo tutto questo a chi lavorando con sacrificio ha costruito l'Italia. Ed è facile capire che costoro tra pochi anni saranno maggioranza e l'Italia sarà Babilonia invivibile per tutti, anche per i compagni, saranno loro i primi a pagare. Ciao.
1: Grazie Mario. Questo delle scandescenze dei malati mentali mi ha un po' colpito. Così come vi ho detto che parlo di percentuali, no? Ce lo si è sempre detto, dice, ma sai, ma anche in Italia c'è quello che siede, certo, c'è 60 milioni di persone, è chiaro che c'è. Però questo della malattia mentale noto che coglie molte persone che sono venute nel nostro paese. Certo che c'è l'italiano che dà in escandescenze, avevamo i manicomi criminali, Castiglione delle Stiviere, avevamo il manicomio a Cogoleto, per dire, no? A Prato Zanino, non è che anche noi. Però questo dell'instabilità mentale, una percentuale, fa salire molto la percentuale nelle persone che non sono, che sono venute da fuori. E mi colpisce, poi non, per carità, saranno più instabili di noi. È chiaro che c'è una media, fatta 100 la Francia, fatta 100 l'Italia, ci saranno 10 persone, 10 francesi dalle escandescenze, 10 in Italia, 10 in Germania, 10 in Inghilterra. Ma fatto 10 le persone sono in Italia, 3 danno in escandescenze, il rapporto è diverso. Non lo so, riflettevo su questo, come i bambini, ve l'ho già detto, che muoiono nei fiumi, i bambini e le bambine che muoiono nei laghi e nei fiumi, è una percentuale più alta dei nostri. Come mai? Ci pensiamo. Pronto?
2: Ciao Eri, sono Adriano. Ciao.
1: Adriano, buongiorno.
2: Ciao, volevo fare un discorso sociale in questo momento, che sono pronto a cambiare idea e su quello che avrò sentito delle obiezioni e soprattutto anche a cambiare opinione. Faccio una breve premessa. Io vorrei che capissero le persone che mi sentono che sono una persona normale, nel senso che nel 2001 mi è stato diagnosticato un glaucoma che mi ha portato al 2012 a dover rinunciare ad alcune cose fino al 2022 23 che ho avuto la cecità completa, adesso ho dovuto rinunciare ad altro. Comunque parliamo di quello che voglio discutere. Sì. In queste ultime settimane ho sentito dibattere alcune cose relative a quella morte che è avvenuta
1: a Bologna.
2: Stanno cercando attualmente di colpevolizzare i militi che sono intervenuti. Cioè praticamente stanno dicendo che l'intervento doveva essere diverso, che i militi non erano adeguati, eccetera eccetera. Per quanto riguarda, io ho un'esperienza relativa, perché ho avuto due amici, uno che era autista alla Croce Verde di Pegli, in via Pallavicini, e l'altro era un, chiamiamolo pseudosanitario, che prestava opera, era un impiegato della Leonardo, prestava opera come volontario alla Croce Bianca, mi sembra, di Pegli. Entrambi erano volontari, non percepivano nulla e partecipavano alle chiamate. Ora io vorrei far presente, se è ancora vero, per questo dico sono pronto a essere smentito, che attualmente tutti coloro che prestano, l'80% di coloro che prestano servizio alle croci, sono dei volontari che non percepiscono una lira, sì, nell'orario di non lavoro libero prestano la loro opera, sì, in maniera volontaria.
1: Certo.
2: Oggi questi enti di assistenza godono solo di quella che può essere la donazione e la raccolta fondi. Per cui se noi cominciamo a colpevolizzare queste persone, rischiamo che i ragazzi o le persone che lavorano e dedicano il loro tempo libero a questa attività smettono, finisce come che i poliziotti, che il poliziotto finirà per banalizzare o per sottovalutare gli interventi. Ora io

0: voglio fare una, come ci voglio, non dico una petizione, vorrei invitare coloro che incrociano delle volte le raccolte fondi a dare il massimo delle loro possibilità, perché oggi queste onlus, chiamiamole, devono cambiare, soprattutto gli automezzi che magari hanno 30.000 chilometri, che grazie al green sono auto che sono ormai rottamabili, perché non sono più, non possono più circolare, devono cambiarle. Sì. Se riescono a smentirmi su questo, io queste sono le informazioni che io ho.
1: Certo. Grazie Adriano, ma ti dirò che la realtà delle pubbliche assistenze oggi è anche diversa. Ci sono il volontariato, perché è bello, sono gruppi, associazioni, ragazzi, ragazze che si vogliono dare da fare, che vogliono aiutare chi in quel momento ha bisogno, ma ci sono anche professionisti. Se non ricordo male, nella Croce Bianca, qui faccio riferimento, che è quella di Cornigliano, Croce Bianca e Cornigliano, ci sono addirittura 5 dipendenti, ed è una realtà importante, così come le altre croci. Quindi c'è stata, nel caso di Bologna, una sorta di catena di comando, per cui i militi, i semplici militi della croce che è arrivata, la Croce Rossa, non hanno dovuto fare niente, perché c'erano i due poliziotti in azione. Ma addirittura quel ragazzo che per certi versi fungeva da traduttore, che teneva le gambe ferme del povero Fatik, non doveva assolutamente farlo, non si deve fare, non si deve immobilizzare in quel modo. Anche se fosse stato supino, non avrebbe dovuto fermargli i piedi, tanto più quando si va incontro ad una manovra di rianimazione col cuore. I piedi certo non devono essere immobili. È andata storta, è una cosa che è andata storta, stortissima. Addirittura, e ci tenevo a dirlo, il Marocco come nazione ha puntato gli occhi sull'Italia, dicendo: attenzione, guardate che non ci fidiamo di voi. Il Marocco, con tutto rispetto, sull'Italia dice: noi seguiremo passo per passo, perché non ci fidiamo di voi, non ci fidiamo dell'Italia. Minacciano fuoco e fiamme, ma il Marocco forse non sa che noi non siamo come gli egiziani, che torturano e seviziano i ragazzi italiani e poi nascondono le prove. Non siamo come i loro vicini di casa egiziani, gli italiani. Forse non lo sanno, forse il Marocco è sfuggito, perché col caos politico che c'è, il Marocco dovrebbe sapere che senz'altro sull'altare della verità qualche cosa porteremo in Italia, verso il Marocco. Che stiano tranquilli, sereni, non siamo come gli egiziani, non tutti, certo gli egiziani, ma non seviziamo le persone, le mutiliamo, le ammazziamo e dopo 10 anni non sappiamo chi è stato, o meglio, sull'altare portiamo tre scappati di casa. Amici marocchini, amici del Marocco, fidatevi di noi italiani, abbiamo tutte le colpe del mondo, siamo pessimi, siamo una cosa pessima, soprattutto da quando c'è Meloni siamo il peggiore del mondo, ma calma. Abbiamo i pesi e i contrappesi in questa democrazia del cavolo italiana, in grado di stabilire una verità. Saranno risarciti la sorella, la nipote, avranno già, immagino, l'università intitolato delle aule, la moglie in Marocco sarà ampiamente risarcita, state sereni che avete a che fare con gli italiani, non con tutti, certo, gli egiziani, mi viene in mente l'Egitto così per caso. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, dottor Sironi, sono Grazia da San Pietrarino.
1: Grazia?
2: Sì,
1: buongiorno.
2: Senta, volevo parlare di una bella signora che in tempo di votazione ha fatto tante promesse, ma tante, che la gente ha boccato come a bocca nel pesce all'amo e l'ha votata. Ora, come facciamo? Aumenta questo, aumenta quello. E allora come facciamo adesso? La prendiamo a calci nel sedere chi l'ha votata?
1: No.
2: Visto che ci ha preso per il fondo schiena noi.
1: Piano.
2: Oppure se ne va da sola, perché è vergognosa. È veramente ogni giorno che si sveglia, che mette una gamba giù dal letto, lei pensa già di aumentare. Ma perché non aumenta un po' le pensioni? Quelle se le scorda. Paghiamo i suoi aumenti e quasi quasi ci riduce quasi alla fame.

0: No. È vergognosa, veramente vergognosa. Si deve ricordare cosa ha promesso prima delle votazioni. La ringrazio e buona giornata.
1: Grazie. Allora, noi abbiamo due belle signore. All'inizio non capivo, una è Meloni e una è Salis. A chi si riferiva? Ma l'aumento, dice, l'aumento è dovuto, è chiaro, Bucci. Io mi ricordo che conferiva anche male la spazzatura, lui lo faceva apposta. Bucci con Picciocchi mettevano le bottiglie del vetro nella carta, mettevano la carta invece della carta mettevano nell'umido, l'hanno fatta apposta, e quindi si è accumulato questo debito perché è risaputo che le giunte precedenti, ha detto la giunta di adesso, che sotto Bucci la TARI era aumentata del 30%, come dire, se Bucci, durante il regno Bucci, la TARI aumentata del 30%, cosa volete da noi che la aumentiamo solo del 5-7% il primo anno? Dice. Ora, a mio avviso, non sono ragionamenti da fare. Il premier, come si chiama? Baccaron, il premier inglese, ve l'ho detto ieri, è arrivato, meschino, è un laburista, credo, e dice, ecco qua la discarica. E dice, è arrivato con la moglie, l'avete vista, i servizi imbarazzanti dei nostri corrispondenti della RAI, e prima cosa dice, cosa fai? Dice, io devo far abbassare, cioè il suo imperativo, devo abbassare il costo della vita. Porca miseria, ma sei di destra, sei di sinistra, non lo so cosa sia, devo abbassare il costo della vita. La prima cosa che ha fatto, dice, via l'IVA dalle bollette. Oh, via l'IVA, oh, hanno l'IVA, non so come sia, IVA, come si dirà in inglese, highway. Via l'IVA. Gli inglesi risparmieranno 50 euro l'anno, però è un segnale. Noi, ma non c'entra Salis, non abbiamo questa mentalità. Addirittura 120 stramiliardari inglesi, tra cui dei musicisti, si sono detti, dice, ragazzi, siamo ricchi che non sappiamo più cosa, cioè dove metterli. Siamo riccastri, straricchi, la gente ci odia. Vi diamo il 2%, prendeteci il 2% dei nostri soldi, sono 150 miliardi, un terzo di una finanziaria, prendeteli, facciamola finita. Per dire, cioè, l'imperativo deve essere quello. Non dire, ma no, quelli di prima, l'imperativo deve essere cosa facciamo per abbassare. Facciamo qualcosa, dai. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, chiedo scusa, lei era in linea già da un po'.
2: Sì, buongiorno, volevo contestare per il fatto...
1: Abbassi il televisore, spenga il televisore, così ci sentiamo bene.
2: Dicevo che volevo contestare per il fatto che saltano le corse qui a Ponte Decimo. Io abito a Ponte Decimo e tante volte bisogna andare a piedi.
1: Sì.
2: E sì. Non è giusto, paghiamo il biglietto, almeno io pago il biglietto come lo pagano gli altri, e alle 7:30 la settimana scorsa di mattina c'è gente che doveva andare a lavorare, non è saltata la corsa, c'è un degrado schifoso, c'è una boscaglia, io sono dalla rimessa di Ponte Decimo sì. Per andare a Mignaneco, per capirci. Sì. E bisogna sempre che salta le corse sotto il sole, sinceramente si sta male, o che piove o che non piove, comunque sia al mattino che al pomeriggio non fanno altro che saltare le corse. Io volevo mugugnare su questo più che altro,
1: certo.
2: Perché sinceramente dipende dalle persone che hanno una certa età come sono io, e arrivare fino al capolinea del Set a piedi, e io abito dalla rimessa vicina per andare a Mignaneco, a Prelo, non so se lo sapete.
1: Sì, sì, insomma,
2: è una vergogna, è proprio una vergogna. L'altro ieri mi sono dovuto andare a piedi a Luna perché avevo una visita a Bolzaneto. Fate un po' voi. Se lei si vuole mettere la mano sulla coscienza, certo, certo. Non
1: ma
2: lo so.
1: È sempre, mi scusi, ma è sempre stato così o è, diciamo, peggiorato nel tempo?
2: No, è peggiorato quest'anno. Quest'anno è peggiorato. Poi se finiscono le scuole, intanto dobbiamo aspettare un'ora prima che arrivi il pullman, dipende da Busalla cosa hanno messo. E bisogna aspettare un'ora perché c'è ogni ora. E poi in più a volte salta la corsa, mi dica lei come si può fare.
1: Ok,
2: è
1: grazie.
2: Proprio una Si figuri, e poi tra l'altro a fianco alla fermata c'è il

0: contenitori della spazzatura che emanano un profumo che non le dico, per non parlare male.
1: Sì. Grazie. La ringrazio, la prima volta che sentiamo. Allora, se io fossi, devo andare in regia, no? Sono in campagna elettorale, Cirone sindaco, no? Lo sapete? Cosa facciamo lì, Genova? Genova, grande Genova, non so. No, che Genova era Mussolini, no, piccola Genova, piccolissima. Sento il signore, prendo no, dico sì, vedrà, poi auf Wiedersehen. L'ascolto, cioè il signore ha evidenziato tre problematiche, è già una cosa più articolata, risolvibili, facilmente risolvibili, no? Cioè, dirigente prende l'album delle corse, va al dirigente, sfoglia, guarda, come mai è saltata la linea, se salta la linea col computer, c'è il computer, no? Oggi abbiamo il computer, col cellulare, io mando, allora dunque io dirigente, dico al vice dirigente, alla segretaria che mi sta preparando, mando un messaggio, faccio una telefonata col telefono, vecchio col telefono, chiamo in casa il capo pattuglia, cosa, mando un pulmino in sostituzione e in due minuti direi che risolvo, no? Sono 3.000 persone, si può risolvere il caso. Per coloro che pagano, perché stiamo parlando di un servizio che manca a fronte di persone, noi cittadini che paghiamo tutto e abbiamo diritto di essere riconosciuti, no? Vado in regia, se no mi allungo troppo, c'è una brevissima pausa, soprattutto se non avete mai chiamato, avete sentito le voci di questo signore, la signora prima, se non avete mai chiamato fatevi sentire, dai, a tra poco.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura. Riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Marco mi ha mandato il segnale del ragazzo. Vado, corro al telefono. Tre telefonate, una via l'altra, mentre eravamo in pubblicità. Speriamo sia quella buona. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Cicone?
0: Sì, buongiorno. Spenga il televisore.
1: Pronto? Al vostro televisore.
0: Sì, spenga proprio, spenga.
1: Allora, volevo fare una considerazione.
0: Sì.
1: Pronto?
0: Sì, sì, dica, la sentiamo benissimo.
1: Allora, se fosse morto un poliziotto di quel fatto di Bologna,
0: sì,
1: ci avesse preso un accoltellato magari, sì, che poteva essere armato quel povero diavolo, avesse preso un accoltellato di poliziotto, che fosse morto un poliziotto, il buon compagno Lepore avrebbe fatto la manifestazione?
0: Beh,
1: o
0: no,
1: se no Mazzarella avrebbe fatto le condoglianze alla famiglia e sarebbe finita lì.
0: Certo.
1: Allora, se questa sinistra si vuol portare alla guerra civile, siamo sul percorso giusto. Buona giornata,
0: grazie,
1: chi vuol,
0: grazie,
1: capire, capisca.
0: Grazie, grazie. Beh, non confondiamo la sinistra, la sana sinistra, quella progressista, quella che c'era su con Meloni, perché Meloni ha fallito, è evidente, con i gruppuscoli. Oggi ho letto un articolo illuminante di lui, no, cioè non lui, non Rossi, cioè nel senso Rossi è illuminante, però sulla politica nazionale di lui, evito di leggervelo, per il momento evito, però ce l'ho qua, ed è, poi quando parla lui, non vi dico chi è, dovreste saperlo, lo nomino spesso, è il Vangelo, è la Bibbia, il Corano, è il Corano, per me è il Corano, e distingue tra la sinistra e i gruppuscoli che certo non fanno bene a sinistra, che spesso però sono coccolati dalla sinistra, ma lo dice lui, e quindi se lo dice lui io mi fido. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, ciao Roberto, sono Isabella, quella di Via Bari.
0: Isabella, sì, Isabella, ciao, di Via Bari, sì.
2: Come stai?
0: Sì, bene, bene, quando sono con voi io sto benissimo, sono la persona più felice del mondo.
2: Beato te. Per sentire, ti volevo chiedere, mi puoi dare, diciamo, l'indirizzo internet per fare una lamentela al comune,
0: sì,
2: di Genova?
0: Sì, segnalaci.
2: Come? Segnala?
0: Segnalaci.
2: Segnalaci.
0: Chiocciola?
2: È un email.
0: Et, una volta si diceva et. Comune.
2: Come?
0: Chiocciola,
2: sì,
0: chiocciolina. Comune.
2: Chiocciola?
0: Comune.
2: Ah, co.
0: Mune.
2: Mune.
0: Punto.
2: Sì.
0: Genova. Punto. It.
2: Sì.
0: It. Italia. Ah.
2: Sì.
0: Cosa vuoi, sì, segnalare al comune di Genova?
2: Ma qua tutta questa erbaccia che c'entra in casa, viviamo in un mondo qua.
0: Mandami, Isabella, mandami un paio di foto, eh?
2: Sì, se le mando. Ah, ma io non riesco a mandarvi su, non riesco a comunicare con voi
0: col cellulare.
2: WhatsApp, mi avete bloccato tanti anni fa.
0: E cosa mai, come mai, che hai fatto?
2: Non lo so, parlavo dei cinghiali, ma te non c'eri.
0: Ma figurati se...
2: Ma te lo giuro, te l'avevo già detto, no, non è vero, ma io sono bloccato, mi avevano detto i tuoi collaboratori. Ciao,
0: ma
2: ciao.
0: Dovrei per andare a vedere, dovrei chiederti il numero del cellulare, ma pubblicamente non posso chiedertelo. Vabbè, comunque diciamoci le cose così, a voce. Isabella, va bene, segnala al comune, facci sapere se la segnalazione arriva. Di solito ti rispondono nel giro di...
2: una foresta, l'altra volta una biscia in casa. Poi
0: come una biscia in casa?
2: Una biscia in casa, perché io ho il giardino, ho la biscia sotto.
0: Vabbè, può capitare, no? E mica
2: sì,
0: colpa, non è che viene
2: sì,
0: Salis.
2: Ma qua si è in una situazione che...
0: Ma dove stai? A che altezza stai? Dove stai?
2: Io sto al 31, però sono due piani sotto perché ho un piccolo giardino.
0: Al 31 di via?
2: Di via Bari.
0: Ah, via Bari, 31 di via Bari.
2: Mm.
0: E sei di sotto. Ma sei, diciamo, sì, lato monte o... Sì, lato monte.

0: Monte o vedi il mare?
1: No, che mare, sono sotto, vediamo,
0: capito.
1: Andiamo verso il Lagaccio.
0: Sì, sì, sì, sì. Vabbè,
1: e poi essere. Tra noi e l'altro portone, che sarà 200-300 metri, c'è, io lo chiamo un canalone, tutto pieno di questi alberi maledetti. L'anno scorso li hanno tagliati e poi li hanno lasciati lì. Ogni tanto il muro me lo faceva mio cognato, però sei, poverino.
0: E tu sei sposata, quindi?
1: Come?
0: Sei sposata?
1: No,
0: sei...
1: io no. Sono sola.
0: Ah, ecco, il cognato, quindi ha sposato tua sorella?
1: Sì, cioè vivevo col mio gatto, che era la mia vita, ma a settembre è mancato. Infatti avevo una foto con te, il mio gatto, che avevo fatto un montaggio.
0: È morto. Ma l'hai seppellito in giardino, il gatto?
1: No, no, l'ho fatto cremare.
0: Ah,
1: i cibi tutti cremati e dorme come alla notte nella sua urnetta.
0: Bene, come si chiamava?
1: Bianchino.
0: Ah, Bianchino, Bianchino. Era proprio Bianchino?
1: Sì, aveva due occhi stupendi. L'avevo preso da quella clinica famosa in Sardegna. Era arrivato in aereo a Milano. Era andato a prendere a Milano.
0: Ah, però, hai capito, Bianchino. Va bene, sì, Isabella. Sì. Grazie.
1: Ma quando vai in ferie?
0: All'ultima settimana di agosto.
1: Ah, vabbè, allora sentiamo, io sono qua.
0: Dai, chiamami, chiamaci noi, sì, tutti noi. Sì. Partecipa,
1: okay, se ci
0: sei.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie, Isabella,
1: ciao.
0: Via Bari.
1: Ciao.
0: Via Bari 31. Allora, regia, giusto? Regia, bella puntata oggi. Bella puntata. 10:47, ecco, voci, avete sentito Isabella, perché non sentivamo il signore prima, per carità, adesso arriverà Lucia, arriverà Fuji, arriverà Rosa, però se non avete mai chiamato e siete lì, però lo so che siete lì, che guardate la trasmissione, un saluto, dai, anche in clima estivo ce lo possiamo fare, va bene? A tra poco.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì stabile ed assolata in Liguria, ventilazione debole a tratti moderata, con mar ligure praticamente calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno ovunque ampie schiarite con minime intorno ai 20-24 gradi, valori massimi non superiori ai 31 gradi. Sul Savonese avremo ampie schiarite con cieli in prevalenza sereni e temperature massime che raggiungeranno i 28-31 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, sono attese condizioni di bel tempo con minime intorno ai 23-26 gradi, valori massimi anche qui intorno ai 30 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, sole ovunque protagonista con temperature massime tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie schiarite ovunque, clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. Ci attende una giornata di sabato in Liguria caratterizzata da spazi assolati e con temperature massime sempre intorno ai 29-31 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, temperature massime in lieve flessione. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Sentiamo la telefonata. Urca, c'è Maretta tra Primo Canale e Partito Democratico. Oh mamma mia, c'è Maretta. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Eri, sono Rocco.
0: Ah Rocco, buongiorno Rocco, come stai caro?
1: Ciao, no, come stai te che vedo che stai benissimo. E mi fa piacere.
0: Sì. Devo dimagrire un po'. Senti, però.
1: Ma che dimagrire, stai bene.
0: Vabbè.
1: Cosa volevo dirti?
0: Dimmi.
1: No.
0: Dimmi.

0: vabbè. Volevo dirti, hai parlato del Marocco che...
1: Sì, sì, sì, sì, hanno, sono molto, hanno detto non vi molliamo, hanno detto attenzione, non vi molliamo, state molto attenti perché non, insomma, non finisce qui. E io ho detto che insomma da italiano, insomma se posso, come si dice, calmare il Marocco, proprio il Marocco come, come nazione.
0: Da italiano?
1: No? Dimmi.
0: Da italiano?
1: Sì.
0: Da italiano, perché il presidente del Marocco
1: abbassa il televisore, se ha il televisore acceso spegnilo,
0: non li richiama tutti.
1: Sì, vabbè,
0: richiama tutti, Belim, anche dal Congo,
1: sì,
0: dall'Africa,
1: sì.
0: Belim, che chiamasse tutti, anche la Salis. Chiama anche la Salis.
1: Povera, ma quale Salis?
0: Comune, baby.
1: Vabbè, poverino.
0: Togliamoceli dai coglioni.
1: Quando si dice una parola un po' più forte, la linea boom, cade automaticamente. No, beh, lui è contento, cioè se il re del Marocco non riesce a dar da mangiare, non riesce, ci sta, a dar da mangiare, sono terre che hanno uno sviluppo, conosciuto uno sviluppo un po' in ritardo, è ben contento se altri possono sfamare. Però questa attenzione, vuol dire attenzione che voi italiani, cioè mi sembra esagerata, non credo che, non so, a me è venuto, io chiedo scusa agli amici egiziani, ma non so perché mi è venuto in mente, veramente mi maledico in quel momento in cui mi è venuto in mente l'Egitto, ma non so perché mi è venuto in mente l'Egitto, non so perché ho detto che l'Egitto, magari qualche ragazzo italiano 10 anni fa l'ha torturato, l'ha ammazzato, l'ha vilipeso, è morto, nessuno sa nulla, ma non so perché mi è venuto in mente, è una visione romanzata, no? Però non siamo come loro, siamo magari peggiori, per carità. Però non siamo come loro, tranquillizzavo, la moglie, poverina, io penso che verranno ampiamente risarciti, se diamo, dobbiamo dare 3 milioni, non dobbiamo, qualcuno deve dare 3 milioni di euro a due famiglie che hanno perso il proprio caro in una impresa banditesca, penso che sarà, povero Fatik, ampiamente risarcito, la sorella, la famosa nipote, insomma che siano tranquilli, no? Insomma, penso che ci sarà massima trasparenza, penso, poi. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, Gironi.
1: Sì.
2: Sono Barbara da Sessi,
1: Angela.
2: Volevo dire, la faccenda degli investiti di 70 anni, non mica niente come andrà.
1: Aspetti, non ho perso alcune... ho perso alcune parole.
2: Noi dobbiamo rinnovare la tessera dei 70 anni. Volevo sapere se sanno qualcosa oppure no, perché l'MT è chiusa e fa l'orario estivo.
1: Sì.
2: Allora no, non si può sapere niente.
1: No.
2: E volevo sapere quando la rinnovano, se sa qualcosa o no.
1: No, direi al momento.
2: Momento no.
1: No.
2: No.
1: Però,
2: la ringrazio.
1: Grazie, grazie.
2: Grazie della trasmissione che fa.
1: Ma ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Avrei bisogno di modificare, fare alcune cose, aggiustare un po' alcune cose. Ora, il problema annoso di AMT, ora io ripeto, potresti mandare una replica di quello che ci siamo detti? Cioè noi, cittadino, brontolando, oppure con gioia, la nostra parte la facciamo sempre quando si parla di tariffe, no? Il biglietto lo paghiamo e sinceramente meritiamo il famoso servizio, no? E questo lo meritiamo, la signora ha pagato, il signor di Pontedecimo ha pagato, Nino che non deve più pagare 30 euro ma 130, e porca miseria, cioè parlate con noi, dialogate con noi, vedete, i controllori giustamente fanno il loro lavoro, sono 47 credo, e vengono a verificare se hai evaso il biglietto da 2 euro, ma questa è la polizia, sì sì sì.

questa polizia va a vedere, ci sta. Ognuno di noi dice, magari no, li vedessi sempre, magari se lei dove va, guardano un po', lei cosa fa, va bene, ci sta. Vorremmo vederli, io li vedo adesso in TV, non è mai capitato di vederli al lavoro, però non al lavoro, probabilmente prendiamo delle linee diverse, però fa che uno che è normale si sente tranquillizzato, no? Non ha paura della polizia, non ha paura del manganello. Io, persona normale, mi sento bene, mi sento sicuro se due signori salgono, scendono, va bene così. Controllano che tutto a posto, il cane ha la museruola, il cane ha la museruola, e tutto a posto, finisce. Allora, TG55. E peraltro notavo che non bastava il camion che ha preso fuoco, lo vedete, no, sulla 12, ma dirò questa notte un'altra macchina ha preso fuoco. Amici, noi siamo illuministi, siamo razionali, cioè vogliamo capire, non pensiamo alle favole, alle storie, ai romanzi, ai romanzetti, però non è possibile questa congiuntura che c'è qualcuno ce l'ha con la Liguria, perché non è possibile una roba del genere. Dai, andiamo col TG e poi torniamo.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione dell'ETG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, l'ennesima mattina di passione sulle autostrade della Liguria. In questo caso parliamo di un camion in fiamme all'interno della galleria Montesperone sulla A12 alle 8 del mattino. Il tratto compreso tra il bivio della 12 con la 7 e Genova Est è stato chiuso per permettere l'intervento di Vigili del Fuoco e del 118 sul posto, oltre ai pompieri che sono riusciti a spegnere le fiamme in circa mezz'ora, anche un'ambulanza, l'automedica, la polizia stradale, la protezione civile che ha distribuito le bottigliette d'acqua a automobilisti e camionisti in coda. Una mattina difficile per chi viaggia verso Livorno con diversi chilometri di coda e il tratto chiuso per ore. Cambiamo argomento, torniamo a parlare della Tari, perché anche le associazioni del commercio si scagliano contro l'aumento deciso dal Comune di Genova per diversi motivi, tra i primi quelli di non essere stati coinvolti nella decisione. Sentiamo.
1: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate. Più 5,7% determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6% e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Anche le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
2: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo migliaia di imprese e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
3: Vi hanno convocato però a cose fatte?
2: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
3: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
4: Nel merito io dico solo una cosa: un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di Amio della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo e che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
5: Ma noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che Amio spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella è la cifra che è, ma non sicuramente devono essere coperti da caricati sulle imprese.
3: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti.
6: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti, perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui costanti, oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.

0: Allarme al centro antiviolenza Mascherona di Genova, dove una madre di 33 anni con evidenti segni di violenza e di percosse ha chiesto aiuto. Teme che la figlia di 2 anni sia stata abusata dal marito. Sentiamo il servizio Denisa De Filippi.
1: Aiuto è l'unica parola in italiano che una madre ha imparato per chiedere soccorso. Questa mattina, al grido di una donna di 33 anni di origine marocchina,

0: 34enne marocchino e di temere che la figlia di appena 2 anni potesse aver subito abusi sessuali da parte del padre. Immediato l'intervento dei carabinieri del reparto operativo di Genova, supportati da una mediatrice culturale. Da piccola è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale Gasdini per tutti gli accertamenti del caso. Al termine delle visite, i medici non hanno riscontrato segni di violenza sessuale. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Gli investigatori stanno ora approfondendo la posizione del 44enne anche per le ipotesi di abusi sulla figlia. Intanto il centro Mascherona ha attivato tutte le misure di protezione per la madre e la piccola. Una storia drammatica che riporta ancora una volta alla ribalta il dramma della violenza domestica e la difficoltà di donne straniere a denunciare.
1: È caldo record in Liguria, l'ondata di calore iniziata il 19 giugno è diventata la più lunga mai registrata da ARPAL. 34 giorni consecutivi di temperature eccezionalmente elevate, superando i primati del 2003. Sentiamo.
2: 34 giorni consecutivi di caldo estremo. È il nuovo record registrato in Liguria dall'ondata di calore iniziata il 19 giugno, la più lunga mai osservata da ARPAL da quando monitora questi fenomeni. Un primato che riguarda la durata, ma non l'intensità. Il picco raggiunto quest'anno resta infatti inferiore a quello dell'agosto 2023, che continua a rappresentare l'episodio più intenso della serie storica. Anche considerando la severità, cioè la persistenza del caldo oltre le soglie climatiche, il 2026 si colloca dietro alle ondate del 2022 e del 2024. Il dato più significativo emerge però guardando l'insieme delle serie storiche. Le 3 ondate di calore più severe e 4 delle 5 più lunghe si sono verificate tutte dal 2022 in poi. Se tra il 1961 e il 2010 gli episodi estremi erano 9, con 88 giorni complessivi di caldo eccezionale, dal 2011 sono diventati 20, per un totale di 247 giorni. Anche il calendario sta cambiando. Le ondate di calore arrivano sempre prima. Quella del 2026 è iniziata il 19 giugno, una delle date più precoci mai registrate in Liguria. Le notti tropicali, con temperature che non scendono sotto i 20 gradi, contribuiscono ad aumentare il disagio per la popolazione.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, ho dedicato poco tempo, intanto ben ritrovati, sono le 11:05 minuti, oggi è venerdì 24 luglio, un po' più fresca la mattinata di oggi, lo dico per chi volesse uscire, per carità sono le ore più calde, però un leggero venticello ha cambiato un po' le cose, venticello che è arrivato in serata, in nottata, mentre bruciava una macchina sull'autostrada, mentre questa mattina un altro camion bruciava sulla nostra autostrada, un venticello, insomma, per noi, voi che siete a casa, aiuta, insomma, è favorevole per poter uscire, mi raccomando, non nelle ore più calde. A proposito, 8 bicchieri d'acqua sulla pubblicità, anzianotti, anzianotte, beviamoci il nostro bicchiere d'acqua che fa tanto bene, anche se non ne sentiamo il bisogno, però nutriamoci con l'acqua. Ho lasciato colpevolmente indietro un po' di foto, un po' centinaia di WhatsApp, ma arriva la telefonata. Abbiamo da vedere Di Negro, MT, Via Vezzani. Cosa ho scritto? Com'è quello che. No, Imperet. Ah, no, Imperet, sì, è una targa romana. Poi Ponte Decimo e poi Scalone. Però c'è la telefonata. Sentiamo un attimo, sentiamo cosa dice. E poi. Pronto, buongiorno.
1: Franti! Eccoli!
0: No, Fabrizio!
1: Ta! Colpito secco!
0: Ah, ah, ah. Ah,

0: Enrico?
1: Ah, Enrico. Fabrizio, hai colpito. Ah.
0: In pieno.
1: Dai Fabrizio, forza, cosa devo dire?
0: Quindi, ho una richiesta importantissima.
1: Che te pareva, dai.
0: E te pareva. Allora, senti, puoi fare, attenzione, attenzione, gli auguri a due persone che conosco molto bene, mese di luglio, sento una Ornella Boccardo che ha compiuto gli anni martedì 7 luglio e ne ha compiuti 67 anni. Ornella Boccardo, che vedi prossimo è l'ultimo giorno che va in pensione, ultimo giorno di Parini, ultimo giorno di Parini per Ornella Boccardo, Ornella. Poi lunedì 27, questo che viene, è il compleanno di Andrea Bruzzone e ne fa 54 anni e mi ha detto se sei Enrico fai pure gli auguri anche.
1: Sì.
0: Ecco, se tu puoi fare questi auguri speciali a Ornella e Andrea, così almeno sono persone, guarda, scusitissime, perché la conosco intanto a Parini, e il prossimo è l'ultimo giorno della pensione, poi c'è mamma, quando è pensione si vorrà venire, dico piace trovarci, fare un caffè, perché no, a casa nostra, perché no.
1: Sì, vabbè, basta. Allora, amici, carissimi, Ornella Boccardo, 67 anni in pensione, no? 67 anni, quella pensionata perfetta, e Andrea Bruzzone che ne fa solo 54 il prossimo 27. Siete amici, care persone, perché se conoscete il nostro Fabrizio che è così legato a voi, senz'altro siete persone meravigliose. Auguri, bene per chi va in pensione, bene per l'Ornella che ne ha fatti 67 e, se ho ben capito, agli ultimi giorni di lavoro, si apre poi una vita davanti meravigliosa. Complimenti anche ad Andrea che ne farà 54, che ne farà 54, quindi è giovanissimo, e peraltro vi unisce questo legame con Fabrizio, carissimo ascoltatore storico della nostra televisione e anche di quando mi sentivo in radio, ascoltatore storico, quindi è un triangolo meraviglioso. Tanti tanti auguri dal più profondo, insomma, del nostro cuore. Gli amici di Fabrizio sono anche i nostri amici, e i nemici di Fabrizio sono anche i miei nemici, hai capito? E su questo non transigo. Gli amici degli amici. Andiamo da Elisa Ricci? Immagino ci sia qualcosa. Esatto, la parte social della comunicazione. Allora Elisa, raccontaci, forse parliamo un po' poco dei social, colpevolmente lo dico, parlo per me, però so che abbiamo e avete voi, io non c'entro, dei risultati pazzeschi. Dai Elisa, dai.
2: Sì Enrico, dal nostro angolo social è uscito appunto un nuovo video questa mattina dedicato all'incidente avvenuto sulla A12. Infatti ricordiamo che questa mattina, poco prima delle ore 8, un camion in fiamme sulla A12. Ovviamente diversi problemi per quanto riguarda la viabilità sulle autostrade, tratto chiuso, al momento ancora infatti chiuso il bivio della A12 con la A7 e Genova Est. Non è stato ancora riaperto, ma appunto vediamo insieme quello che riguarda appunto quello che è successo questa mattina, e lo vediamo appunto nel video che abbiamo caricato sui nostri social. Immagini anche appunto del veicolo in fiamme che vedremo a breve. Ed ecco appunto le immagini, queste erano le immagini che abbiamo ripreso grazie ad alcuni che erano in coda in quel momento. E appunto tra i commenti sui nostri social appunto si vede il pubblico che ha provato diverso disagio, e appunto qualcuno dice strano, un venerdì che... vediamo spesso in Liguria, e appunto altre persone dicono ogni giorno non è possibile la situazione, ogni venerdì sembra fatto apposta, questi commenti dei telespettatori sui nostri social. A te Enrico.

0: Elisa, suggerirei di raccontare agli anzianotti che ci seguono come si fa ad andare sui social, cioè quale social, dove devono andare, è molto semplice, no? Per vedere queste immagini. Cosa dice Elisa?
1: Certamente, lo spieghiamo. E allora, per guardare i nostri social potete andare sulle pagine Instagram e Facebook e basterà appunto andare nella fase di ricerca e scrivere primo canale, appunto questa è la nostra pagina, primocanale.it, questa è la nostra home e appunto qua potete trovare tutte le informazioni che appunto inseriamo nei nostri social, quindi reel, anche spesso qualcosa di più divertente rispetto al nostro sito, e potete vedere tutte le notizie e appunto questa è la nostra home e basterà appunto andare su Instagram o Facebook, ci potete trovare in entrambe le piattaforme.
0: È semplice, no? È semplice. Grazie Elisa, buon lavoro, siete pazzesche, meravigliose. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, guardi, io la seguo sempre, però è la prima volta che
0: sì.
2: Sono riuscita.
0: Sì.
2: Io parlo da Cogoletto.
0: Sì.
2: Mi chiamo Anna.
0: Anna, buongiorno.
2: Buongiorno, dottor Pirelli.
0: Sono legato a Cogoletto, Anna?
2: Sì, ma io, sì, Cogoletto, ma sono su a Sciarborasca.
0: Sì, io ho degli affetti proprio da quelle parti,
2: Bene. Io avrei da fare una lamentela sulla sanità.
0: Sì.
2: E mio marito è ancora adesso in ospedale, va bene, è andato tutto bene, e è stato operato a Villa Scassi, è andato tutto bene, adesso sta facendo fisioterapia. Ho una lamentela. Perché consegnano solo due bottiglie d'acqua solo durante il pasto del mezzogiorno e il pasto della sera. Solo due bottigliette piccole d'acqua.
0: Sì.
2: Io cerco dicono che le faccia portare da casa.
0: Sì.
2: Io trovo una cosa non giusta, non regolare. Dicono di bere, e giustamente bisogna bere, perché con il caldo poi lui ha problemi di intestino, quindi
0: certo,
2: ha necessità di bere. Trovo una cosa, noi ce le portiamo,
0: certo, poi
2: non è, sono anche un po' scomoda, però ho mia figlia, mia nipote, qualcuno gli porta la bottiglia d'acqua, le lascio delle monete, che se qualcuno, adesso lui non si può muovere, però se qualcuno può muoversi va giù e prende le bottiglie d'acqua.
0: Sì.
2: Però non trovo giusto questa cosa qui. Se lui richiede una bottiglia d'acqua in più e viene negato. E questo non lo trovo giusto. Però per tutto il resto.
0: Sì, tutto il resto bene. Senta, ma viene negata non per portargli l'acqua, perché cioè se l'andassero a prendere al distributore automatico, uno può, non è che lui non deve bere acqua, no?
2: Sì, no, lui deve bere acqua,
0: deve
2: però
0: bere
2: adesso
0: acqua.
2: Lui è impossibilitato a muoversi,
0: sì, ho capito.
2: La fisioterapia non può muoversi.
0: Sì.
2: Però loro come ordine, tra virgolette, possono darne solo due bottiglie.
0: Solo due bottiglie. E peraltro non so se sono quelle da 33 o da 50.
2: Quelle piccoline.
0: Sì, perché sono...
2: Da
0: 33. Ok. Allora l'acqua occupa... Grazie amica da Sciarborasca, grazie. Mi ha detto il nome, signora?
2: Anna.
0: Senti il cane. Il cane che non vede l'ora che torni il padrone.
2: Sì, è un po' birichino.
0: Cioè lo sente che manca il padrone?
2: Sì, lo sente.
0: È nervoso.
2: Gli dava molti vizi, quindi lo sente molto.
0: Non credo, mica scemo. Dice, ma dove?

0: Dov'è? Dov'è?
1: Dov'è quello che mi dà sempre le cose
0: dov'è?
1: A fatto?
0: Dice perché
1: cosa io che io non do?
0: Vabbè, lei lo accaressi, insomma, e dica una carezza di primo canale.
1: Sì, la carezza, la ringrazio.
0: Grazie. Allora, tante volte il problema dell'acqua, però non so in questo caso, è il problema proprio dello stivaggio dell'acqua, perché l'acqua nei supermercati, per esempio, ha una resa, poca resa, non è che i supermercati si arricchiscono con l'acqua, in compenso occupa metri cubi. Se ci fate caso, è un po' cambiata la logistica nei supermercati, dove l'acqua è sempre più decentrata e tanti non tengono neanche tutte le acque. Noi siamo i primi consumatori in Europa dell'acqua in bottiglia. Indro Montanelli, che è morto 25 anni fa in questi giorni, era ai tempi del G8, strano si facessero magari anche le scale portando su 6 bottiglie d'acqua, ognuna pesa un chilo e mezzo, perché sono da 1,5 litri, pesa 1,5 kg, si domandava come mai. E noi abbiamo questa cosa qua, cerchiamo l'acqua più buona, l'acqua più leggera, e quindi anche lo stivaggio nei supermercati porta via tanto spazio a prodotti più remunerati, e quindi magari anche l'ospedale non avrà da dedicare spazi all'acqua, penso questo. Poi che non venga data, non entro nelle dinamiche dell'ospedale, se il signore finisce l'acqua che non gliela dà la volta, spero non sia così. Non lo so, però ditemelo. Io so che comunque quando parlate di Villa Scassi parlate sempre di un ospedale di stile ottocentesco, con le palazzine, dove ci sono dei grandi professionisti, ci sono delle operatrici, parlo di, si dice ancora infermiere, no? Infermiere e infermieri straordinari e stupendi, questo sempre, ragazzi. Però è curiosa questa cosa, ok? Allora vado in regia, Rocchiccioli, poi vediamo un po' di foto, però chiamatemi, sentite quando... Vi ho detto, è anche un periodo un po' più leggero questo, non per quello che accade. Però seguite il programma, magari non vi siete mai fatti sentire. Qualcosa da dire l'abbiamo sempre, no? Dai, pubblicità.
2: Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della Regione Liguria. Il nuovo bollettino Agenas del Ministero della Salute sulle liste d'attesa nei primi 6 mesi 2026 conferma ottimi dati per la Liguria. Con l'82,9% delle prime visite erogate entro i tempi previsti, la Regione si colloca tra quelle con le migliori performance e segna un incremento di circa 20 punti percentuali rispetto al 2025, il più alto d'Italia. La flotta di ultralusso del gruppo MSC raggiunge la metà del suo piano di sviluppo, con il varo questa mattina a Sestri Ponente della terza unità, costruita da Fincantieri. Explora 3 introduce una grandissima novità tecnologica, è la prima nave della compagnia alimentata GNL, progettata per navigare riducendo l'impatto ambientale. Quasi 9,8 milioni di euro di risorse commissariali stanziate da Regione Liguria per finanziare oltre 50 interventi di messa in sicurezza del territorio del comune di Quigliano, dopo gli eventi alluvionali del 2019, 2021 e 2024. E questo è il quadro emerso nel corso del sopralluogo alla frazione di Cervaro, dove sono stati illustrati un intervento già concluso di consolidamento del corpo stradale e un secondo intervento in corso per la messa in sicurezza dell'area lungo via Cervaro. Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori per la realizzazione del nuovo ponte ciclopedonale tra Riva Ligure e Taggia, lungo la ciclovia tirrenica. È stato effettuato con esito positivo il collaudo statico e strutturale dell'opera, che rientra nel più ampio intervento di messa in sicurezza idraulica della foce del torrente Argentina, finanziato con un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro. È stato inaugurato a Spedaletti il nuovo cingolato anfibio Personal Varo, finanziato da Regione Liguria. Grazie al dispositivo, per la prima volta in questo comune, cittadini e turisti con disabilità potranno raggiungere la linea di galleggiamento e vivere il mare in piena autonomia e sicurezza. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Bene, sono le 11.20, sentiamo la nuova telefonata. Grazie per essere con noi, ben ritrovati su Primo Canale in questo venerdì mattina. Pronto, buongiorno.
1: Sono Fuji, ciao.
0: Fuji, buongiorno. Ciao, Fuji, buongiorno.
1: Da sentire, volevo dirti una cosa. Allora, per quanto riguarda, cioè, perché nessuno ne parla e viene praticamente accantonato il problema principale. Allora, già il governo che dice praticamente sulle forze dell'ordine, e anch'io sto sulle forze dell'ordine, però a prescindere ci sono stati anche dei casi, guardiamo Ragoreto,

0: che ci sono state delle falle, con questo sì. Io sto con le forze dell'ordine.
1: Certo, cinturino, okay. Però, si chiamava.
0: Sì, sì, però volevo dirti un'altra cosa. C'è un problema, secondo me, maggiore che va al di fuori dei canoni normali di vita che la gente sta sottovalutando. Perché tutti diamo del pazzo, diamo, ma sono stati tolti dei soldi alla sanità e praticamente al TSO, alle cure praticamente di questi pazienti. Ora, non è detto che con questo caldo e con la mentalità che c'è in giro, perché è marocchino, ma può essere anche un italiano, viene in scandescenza. Perciò ci vorrebbero delle attrezzature per curarli e non ci sono. E poi un'altra cosa, i servizi che hanno le ambulanze, per l'amor del cielo, tanto di cappello, sono dei grandi volontari, però per fare chiamare certi interventi ci vogliono delle preparazioni, certo, indipendentemente da tutto. Perciò o sei stato un italiano, cioè tutto questo casino, e poi non mi va bene certi discorsi che dici, scusami se ti vado a volte contro remi, e tutte le volte questa cosa qua saranno risarciti, ma qui non è questione di risarcimento, qui è questione che qualunque vita umana, d'accordo, non ha prezzo, perciò lasciamo perdere i soldi. E nient'altro, per quanto riguarda invece la telefonata di ieri o l'altro ieri, di qualcheduno che diceva non capisco come voi, un grande telespettatore, avete votato, ma no, avete votato, vorrei dire lui come, non capisco come ha votato per un governo che fino adesso ha fatto proroghe, nuove leggi, piccole leggi, a cercare sempre nel camottaggio per avere un'altra chance tutte le volte per arrivare in campagna elettorale. E per quanto riguarda invece l'ultima cosa, tipo, non so, la legge di Salvini, lui praticamente continua a crescere, un giorno Salvinini, un giorno Salvini, è come i Transformer, fanno le leggi e poi nell'evoluzione del tempo le cambiano. E nient'altro, okay. E volevo dirti ancora una cosa, ma non è importante. Ti saluto, ciao.
1: Grazie Fuci. Allora, stavo guardando, beh sì, non ho nulla da replicare, tra un anno si vota, ragazzi. Basta, no? Chiudiamo i conti col passato, ci auguriamo un futuro migliore. Guardavo che, sapete che non vado mai, ho chiesto a Google quanti poliziotti, dice in Italia, mi risponde ci sono, io ho detto 90.000, ma era una scemenza, in Italia ci sono circa 234.000 agenti di polizia, un dato c'è scritto qua che colloca il paese ai primi posti in Europa con 397 agenti ogni 100.000 abitanti, ma ci sono anche i carabinieri che sono 109.000, quindi se aggiungiamo, poi c'è la, come polizia di Stato? Che differenza c'è tra polizia di Stato e agenti di polizia? Poi ci sono 98.000 agenti della polizia di Stato, 58.000 della Guardia di Finanza, 37.000 della polizia penitenziaria. Poi se sommiamo i 234.000 ai 100.000 dei carabinieri, abbiamo 334.000, insomma, ordine persone dell'ordine pubblico sul territorio. Ed è un dato che ci pone i primi posti in Europa. Boh. Sarà così. Pronto, buongiorno.
2: Sì, pronto?
1: Sì, buongiorno, mi dica.
2: Buongiorno, sono Lino da Fonte Decima.
1: Lino?
2: Senta, volevo cambiare completamente argomento, sì, e farle presente una cosa, come funziona la sanità in Liguria.
1: Sì.
2: Sì, Lino, sì.
1: Lino.
2: Mi sente?
1: Sì, io benissimo, Lino, sì.
2: Benissimo, bene. Mia moglie a settembre dell'anno scorso era stata messa in lista per un'operazione di ernia, sì, ventrale, tanto la grande per cui le esce fuori l'intestino da questa spaccatura del ventre. A marzo, vista la gravità della situazione, è stato predisposto subito un esame con un TAC. E il 14 aprile sono stati effettuati gli esami preoperatori. Uh-huh. Oggi sono 101 giorni in cui mia moglie ha fatto gli esami preoperatori e ancora non è stata chiamata. Uh-huh. Ora penso che questi esami preoperatori siano ormai scaduti.
1: Sì.
2: Anche se ho trovato dei dottori del reparto che sono molto impreparati e non sanno se questi esami durano 3 mesi oppure 4 oppure 5. Vabbè, questo è un

0: sono problemi. Il mio medico di famiglia ha detto che gli esami durano 90 giorni. Visto che si dovranno rifare tutti questi esami, perché dobbiamo caricare la sanità di queste ulteriori spese?
1: Certo.
0: Dicono che non sono a disposizione le sale operatorie. Ci siamo dichiarati disposti a fare un intervento intramegna, perché una nostra conoscente l'ha fatto un mese fa, dopo solo un mese di attesa. Abbiamo dato la nostra disponibilità a fare l'intervento in una clinica privata, perché mia moglie è coperta da assicurazione.
1: Bene.
0: Non c'è niente da fare.
1: Come no?
0: Non lo so. È come dare delle testate contro il muro.
1: Ma come nel privato? Cosa le dicono nel privato, lasciando perdere il pubblico?
0: Ah, non lo so cosa dicono nel privato, perché gli abbiamo detto andiamo con la stessa equipe, perché abbiamo fiducia in quell'equipe con cui ci siamo trovati veramente bene.
1: Sì.
0: E non dicono niente, non rispondono, ma dicono no, lo facciamo al monoblocco per farla privata. È una cosa inutile. È una cosa inutile, e noi sono 101 giorni che stiamo aspettando ogni giorno una telefonata. Io ho i nervi a pezzi.
1: Sua moglie come sta? Come sta sua moglie come sta comunque?
0: Mia moglie il pomeriggio deve stare sempre sdraiata perché le forie ce l'hanno.
1: Sì.
0: Fuoriescono le budella da questa, dal ventre.
1: Sì.
0: Non possiamo andare a prenderci un po' di fresco, perché ogni giorno dobbiamo stare sempre pronti.
1: Certo.
0: Pronti con la valigia per partire, certo. Però è dal 14 aprile che siamo in queste condizioni. Non lo so se qualcuno può rendersi conto di cosa significa questo.
1: Sì, cioè, ce ne rendiamo chiaro. Non tocca a noi, cerchiamo di rendercene conto attraverso il suo attento racconto. Mi domando, al di là del pubblico, mi domando perché il privato, cioè se lei chiama la clinica Villa Giuseppina e dicono no. Cioè l'equipe opererà in una casa di cura di gradimento dell'equipe, no?
0: Io me ne sono fatto una ragione. Anche nelle cliniche private la sala operatoria è a disposizione per pochi interventi. Evidentemente un intervento di ernia non porta un guadagno al chirurgo come potrebbe portarlo qualche intervento molto più difficile. E allora non c'è posto neppure lì.
1: Questo non lo so, ora dipende, a questo punto dipende dalla scelta del chirurgo più che della sanità, del sistema sanitario, a parte il pubblico. Cioè se anche il dipende dal primario, dall'operatore, che dice ma non lo faccio, non mi interessa perché guadagno poco. Quindi se la buttiamo sul guadagno è un po' triste la cosa, no?
0: Sto sempre parlando di un'equipe medica che lavora al monoblocco e quindi al servizio del cittadino.
1: Certo.
0: Non vedo perché a un certo momento dovrei cambiare chirurgo, visto che ho fiducia in quel determinato chirurgo e nella sua equipe.
1: Certo.
0: Anch'io sono stato sottoposto ad un intervento.
1: Sì.
0: Per la sporazione di un tumore molto molto difficile, avevo solo il 10% di possibilità di vivere, sono vissuto.
1: Sì.
0: Ho avuto fortuna, per l'amor di Dio, vorrei che un po' di questa fortuna l'avesse anche mia moglie.
1: Sì.
0: Visto che questa ernia è fuoriuscita dopo che le avevano fatto la resezione del sigma, sempre la stessa chirurgica. Siamo un po' scalognati, però ci siamo anche portati avanti da quest'estate sotto questo clima torrido, senza la possibilità, visto che siamo anche anziani, di poter andare a cercare un po' di fresco da qualche parte. Perché dobbiamo sempre essere a disposizione. Ma se almeno ci fissassero il giorno dell'intervento, mi dicono venite a settembre, no, andiamo avanti giorno per giorno. È una cosa pazzesca.
1: Non capisco, oltretutto si potrebbe risolvere col privato, perché il privato c'è un'assicurazione che paga, cioè non, il privato ti apre e ti fa operare H24, non è che chiude la sala operatoria alle 2 del pomeriggio, anzi aspetta che il primario finisca in ospedale e poi vada a lavorare nel privato. Non lo so, insista, non so cosa dirle. Io mi farei all'esperienza degli altri telespettatori, se è capitato qualcosa del genere. Avete sentito, il racconto del signore è stato molto chiaro, molto netto, molto limpido, non c'erano dietrologie di sorta, un intervento di ernia, avete sentito, abbastanza importante, che non si riesce a risolvere nel pubblico, ci saranno delle lentezze, lì

0: liste d'attesa, famose liste d'attesa, non ci riesce in intramenia, cioè pagando qualcosa all'ospedale, all'operatore, o addirittura pagando tutto in clinica privata. Non lo so, non ho mai, dico, sentito una cosa del genere. Finché rimanevamo nelle carenze dell'ospedale pubblico, dice mesi di attesa e ci sta, le risposte quali sono. Però quando si va poi nel privato, non si esce nel privato, è curiosa questa storia, no? Io vado in regia, pensateci se è capitato anche a voi, come avete risolto, cosa avete fatto, come avete risolto, non lo so, ditemelo, perché rimaniamo senza parole. A tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura. Riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Dunque, ci sarebbe una spiegazione, poi arrivo al telefono, sull'acqua all'ospedale. Mi state scrivendo che da quando è cambiato l'appalto del mangiare è così, non si possono dare più di una bottiglietta d'acqua per pasto, cioè è nell'appalto, nel costo, e da tempo questa situazione, idem anche gli altri enti, nel senso anche gli altri ospedali. Vabbè, è una risposta comunque. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io vorrei che si mettessero d'accordo tutti gli abbonati e sì, non pagare più l'abbonamento, non abbonarsi più, perché loro rimangono a terra, dalle fermate, e salgono tutti gli altri. Uno che ha pagato l'abbonamento 300 euro, mica un soldo,
0: No.
1: 300 euro, rimane a terra. È una vergogna.
0: Paga l'abbonamento 300 euro, ha diritto ad avere un servizio, non dico un taxi, ma chi paga una cifra del genere, li pensi, una famiglia, un padre, una madre, un figlio, una figlia che studiano, maggiorenni, 300 quant'è, passa euro l'uno?

0: se ne va un mese di stipendio di una famiglia, insomma sono soldi. E poi il servizio, quando non terminano le scuole si riduce, ci sono le ferie estive, ci mancherebbe altro, e si riduce ancora. Sto pensando che se non ci fossero la limitazione del servizio con i bambini e poi non ci fossero le ferie estive, dovremmo pagare il doppio, perché... Però, però meritiamo qualcosa in più, perché abbiamo sempre pagato la Tari, la spazzatura, la strapaghiamo, e non abbiamo...
1: Milano.
0: Sì. Il doppio di poco meno del doppio di La Spezia, che è qui ad un passo. Beh, non è che penso
1: comunque,
0: che siamo...
1: Comunque la Tari è deluso.
0: Non lo so, è presto, per carità, è presto per dirlo. Stiamo a vedere, vediamo, insomma, per lei si aprirebbe una brillantissima carriera sul panorama nazionale della politica, e quindi stiamo a vedere, vediamo.
1: Grazie.
0: Io direi che la cosa importante, no, è il funzionamento di AMT, perché è il famoso servizio pubblico per il quale paghiamo. E poi la città pulita, no? È un vecchio ritornello, com'era? Come un vecchio ritornello che nessuno canta più, no? È tutto qua, cioè paghiamo, bene, ma io pago, voi pagate, paghiamo 300 e passa euro di AMIU, però almeno la città pulita. E volevo aggiungere un'altra cosa, c'è la telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cirone, dottor Cirone,
0: buongiorno, dica.
2: Senta, mi chiamo Parodi Luigi, chiamo da Genova Pra.
0: Luigi da Pra, buongiorno.
2: Guardi, è la prima volta che ho piacere parlare con lei.
0: Sì, bene.
2: E niente, io volevo ringraziarla per le parole che ha detto prima, riferendosi al trattamento degli egiziani e tutto.
0: Sì, ma era casuale, Uno ha pensato a Regeni, ma no.
2: Sì, no, però ha detto che stiano calmi questa gente qua.
0: Sì.
2: Che stiano calmi gli amici nordafricani, perché siamo un popolo silenzioso, siamo un popolo bravo, educato, ma siamo stufi di questa gente qui. Siamo stufi e riusciamo in pochi anni. Siamo stufi di vedere essere punente, fare come cavolo a 6 alle 2. E però tolleriamo, in silenzio tolleriamo tutte queste cose. Per cui la ringrazio personalmente, forse anche a nome di altre persone silenziose, educate. Grazie.
0: Ora, non siamo stufi se uno è stufo, non è stufo di tutto. È stufo di quei problemi che, se non affrontati bene, ma da tutte le parti, disturbano la vita di tutti noi. Tutto qua, uno è stufo della persona per bene, la persona, noi siamo tutti uguali sotto il sole, sotto questo sole, siamo tutti uguali, non c'è una persona che vale di più, che vale di meno. Uno è stufo di certi comportamenti nostri, o meglio, ne abbiamo già abbastanza dei nostri, quando qualcuno ti crea problematiche, qualcuno che hai accolto, che è venuto in casa tua, insomma, un paese tutto sommato, no, l'Italia, no, tutto sommato, un bel paese, insomma, ti dà. Perché? Perché non ci si riesce a mettere d'accordo, uno ti sbrana da una parte, uno ti sbrana dall'altra, parlo della politica, e non si riesce a risolvere insieme quei problemi che si pongono, no? Tutto qua. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, ce la dico.
0: Buongiorno, Marco.
3: Sì, ascolta, volevo dirti complimenti e l'intervento che ha fatto la Giancalani qualche giorno fa.
0: Sì, cosa ha fatto?
3: Che parlava della metropolitana di Sarzano.
0: Sì.
3: Che sono praticamente 3 mesi che le scale mobili sono ferme.
0: Sì, sì, sì, sì, confermo, sì, sì, sì, sì.
3: E addirittura l'ascensore non funziona quasi mai.
0: Sì.
3: Bisogna farsi 30 metri... perché è molto profonda, per salire in superficie. Ci sono un sacco di gradini e anche per i giovani, insomma, è una faticata assurda lì di sopra, perché manca, cioè c'è lasciato mezzo polmone lì, mentre vai. E niente, e la cosa assurda è che ci sono 3.000 controllori a dare multe. Dico, ma questi soldi qua, delle multe, perché non aggiustano? Perché ogni giorno suppongo che incasseranno dei soldi, no?
0: Sì.
3: Con tutte le multe che danno.
0: Sì.

0: Certo.
1: Non sono in grado di aggiustare una scala mobile che sono 3 mesi che ferma e gente che ha l'abbonamento, che paga 300 all'anno e fa dei sacrifici, non può usufruire di un servizio in una città come Genova. È veramente una cosa assurda.
2: Okay.
1: È veramente assurdo. Volevo denunciare questa cosa perché mi sembra, ogni volta che passo mi sembra, dico, non è possibile. L'avranno aggiustata 1000 volte in quest'anno con la scala mobile e sono tutti soldi che spendiamo noi che usiamo i mezzi pubblici.
2: Grazie Marco. Ma in effetti per quello che paghiamo, ci aspetteremo qualche cosa di più. Ci siamo detti ieri che tra le tante maledizioni di questa benedetta città, Genova ha con gli ascensori e con le scale mobili un rapporto che non è mai funzionato bene. Anche lì c'è qualche cosa di storico, non lo so chi è stato, non so come mai, però Genova, la città, le amministrazioni, viene in mente il Villa Scalzi che probabilmente ripartirà con i lavori a settembre, però c'è qualche cosa che non riusciamo a capire, non riusciamo a fare. Eppure è un servizio pubblico, è pagato da tutti noi, quando noi non bastiamo interviene lo Stato. Però il controllore giustamente controlla il nostro biglietto da 2 euro, ma il controllore dovrebbe dare la multa a chi ha portato AMT in questa situazione, a chi ha portato 200 milioni di debito. Io ho pagato sempre il bus, voi l'avete pagato sempre il bus. Il controllore dovrebbe dire, ma come hai fatto tu a portare 200 milioni? Ti do la multa io a te dirigenza, di prima, di adesso, di domani, a te la multa. Pronto, buongiorno.
3: Pronto?
2: Sì, pronto. Fabrizio.
3: Dico, scusami, mi sono dimenticato di una cosa.
2: Dimmi.
3: Vuoi fare anche gli auguri al mio operatore che quel luglio scorso di quest'anno ha compiuto 50 anni insieme a Fabio Albanese e ha compiuto il 2 luglio, che era giovedì. Il 2 luglio ha compiuto 50 anni. Fabio?
2: Sì, ecco. Fabio Albanese.
3: Ok, Andrea e capito chi.
2: Ok, grazie. Allora ci mettiamo nei panni di Fabio Albanese. Fabio Albanese, hai 50 anni, probabilmente 30 anni della tua vita li condivisi con Fabrizio. Quindi noi siamo con te, così come siamo con Fabrizio, perché gli amici, le brave persone, gli amici dei nostri amici, Fabrizio il nostro amico, sono nostri amici. Quindi grazie Fabio per tutto quello che fai, caro Fabio Albanese, e giovanissimo, 50 anni, figurati. Cura il nostro Fabrizio, il quale mi sembra che nel tempo stia raggiungendo una capacità di linguaggio, una capacità di espressione, mi sembra molto migliorata nel tempo, molto più calmo per esempio nel tempo, molto più riflessivo. Riusciamo a parlare, no, tranquillamente, serenamente, quindi complimenti a te, caro Fabio Albanese, per i tuoi 50 anni. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, senta, io ho telefonato per dare un consiglio, mi sente?
2: Sì, certo.
4: Ah, per dare un consiglio a quel signore che ha la moglie con le ernie.
2: Sì, mi aspettavo questo.
4: Ecco, allora io ho avuto i problemi più grossi che si possono avere alle ernie e la parocele, che sono ancora peggio. Io ho al monoblocco, al padiglione 11, chirurgia Levante.
2: Sì.
4: Ho risolto, non posso risolverlo definitivamente perché vabbè, io sono senza doma addirittura, però ho seguito questa strada e sono stata consigliata in questo modo dall'ospedale Galliera, che non si è sentita di fare questo intervento su di me e mi ha mandato al monoblocco. Allora, io sono andata, perché ho telefonato per fare l'intamegna ma non mi hanno mai chiamato, allora sono andata privatamente alla clinica Montallegro. Se vuole le dico anche il nome del professore che mi ha operato, e dal quale mi hanno poi fatto un altro problema. Adesso sono uscita 2 giorni fa dall'ospedale e senza averci, sono andata al pronto soccorso, quindi senza neanche averlo poi ricercato, perché è stata una cosa improvvisa, io me lo sono trovato lì davanti quando ha fatto il giro in ospedale. Allora, se vuole il nome glielo do.
2: Ma sì, no? Non c'è
4: comunque
2: nulla...
4: è un reparto che funziona molto molto molto bene. Allora, questo dottore si chiama dottor professor Stabilini,
2: sì, l'ho già sentito.
4: Ecco, della chirurgia, piano
2: addominale,
4: piano, undicesimo
2: piano, sì, sì, sì.

0: 11esimo, chirurgia Levante. Allora, io ho fatto questo percorso, sono andata alla clinica Montallegro privatamente.
1: Sì.
0: Mi sono fatta visitare, gli ho spiegato tutto il mio percorso precedente e poi lui mi aveva fissato, siccome dovevo perdere qualche chilo, l'intervento 6 mesi dopo. Nel frattempo però una mia aderenza, che quindi porta un'occlusione intestinale e la morte, mi si è andata a infilare dentro 2 ernie. E quindi non mi sarei più stuccata se non che dopo un intervento. Cosa ha fatto questo dottore? Al pronto soccorso mi hanno detto deve essere operata. Io gli ho detto guardi che io sono in cura di questo professore, io non so se era giorno o se era notte, perché là dentro non si capisce niente. Comunque lui ha telefonato al mio dottore, al mio professore, il quale ha sospeso l'intervento immediato e si è presentato l'indomani mattina.
1: Quindi lei allora ha richiesto la visita alla Montallegro e poi si è fatto operare al San Martino.
0: Perché lui è un professore proprio del San Martino, sì. Però lavorano, come diceva lei, anche privatamente.
1: Sì, beh, certo, certo.
0: E lui, avendo io gli ho detto di essere operato a San Martino, e lui mi ha trovato. Mi aveva detto inizialmente dopo 6 mesi, perché io dovevo dimagrire, però poi è capitato dopo meno di un mese. E
1: quindi l'ho operata d'urgenza al San Martino.
0: E mi sono trovata bene. Certo. Sia la prima volta che la seconda,
1: certo.
0: Non solo come professore, come KIP, ma anche come reparto.
1: Ma sì, non ho dubbi su questo, non ho dubbi. Quindi la signora ha fatto così, visita, ma io penso che l'amico di prima abbia già superato il problema delle visite, e si conosce il problema della persona, della moglie che deve essere operata di ernia, ma il fatto sta che non riesce a operarsi, a iscriversi in nessuna lista nel pubblico e anche nel privato rimandano sempre. Ed è incomprensibile questo, cioè non riusciamo a capire perché. Tutto qua. Signora, la ringrazio, la ringrazio. Avete preso nota, io non ho dubbi, Sabilini l'ho già sentito, adesso vado a vedere questo prof, nessuno ha dubbi, no? Sulla capacità dei nostri operatori. Però ditemi, è interessante quello che ha detto la signora, risolto bene, perché l'amico di prima è riuscito a trovare questi intoppi, mi dispiace. E quello che ha detto la signora è lineare, succede, è andata bene, così ci sta, è normale, va bene la visita privata, ma va bene, nulla di pazzesco. Però, e poi operata nel pubblico, va bene, va benissimo. Non dispiace che l'amico di prima trovi questi blocchi proprio all'intervento della moglie. Vado in regia, Rocchi? Vado in regia, sono solo le 11.49, aiutatemi a riflettere su questo. 800 640 771, a tra poco.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

Allora, sono andato a cercare il prof Stabilini. È un bell'uomo, direi, un uomo giovane, già professore, tanta roba. E mi avete scritto che io ho fatto lo stesso iter con Stabilini, mi scrive una signora, è uno dei massimi esperti in chirurgia addominale. Sono stata operata 10 giorni fa, tutto ok. Cioè, sembra normale, no? Pronto, buongiorno. Poi c'è qualcuno che spera che io... È caduta, allora posso parlare? Sentite, spero che lei si...

0: presenti lei io alle prossime elezioni, perché ragiona in modo onesto e anche da utente bravissimo. Buona giornata Anna Maria. No, chi era? Papa Francesco, no? Diceva, no, l'avete dimenticato Papa Francesco? No, per carità di Dio, no, no, no, no, no, no. Allora, quindi Stabilini, senz'altro ottimo operatore. Poi, dunque, ci dice praticamente consiglio di farsi gratis, dunque, se posso, sentiamo la nuova telefonata, sto pescando. Poi c'è un dottore che riceve il suo appuntamento con studi a Genova. Mia zia ha fatto l'operazione con più ernie, ma all'ospedale di Parma, all'ospedale maggiore di Parma. Tra visite e operazione non sono trascorse più di 3 settimane. Grande ospedale, Tra i grandi ospedali, l'ospedale maggiore di Parma, non sto scherzando, è un grande ospedale. C'è anche il nome del dottore che riceve il suo appuntamento con studi a Genova. Però non dirottiamo a Parma, per carità, non dirottiamo a Parma. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, sì, buongiorno, dica. Dica,
1: ecco,
0: dica.
1: Volevo anche dare una risposta alla sua domanda, perché oggi la politica non riesce a mettersi d'accordo.
0: Sì.
1: Io penso questo, che i politici oggi sono, non hanno una carriera politica alle spalle, vengono raccolti come hanno fatto con partiti recenti e quindi non sanno proprio lavorare. Lei lo vede, no? Anche quando parlano l'opposizione o i governi contro l'opposizione, loro blatterano, dicono tutte le stesse parole sempre, ogni volta. Lei gli fa una domanda e loro rispondono quello che vogliono. Non hanno argomentazioni, non approfondiscono, non sono politici, ecco perché non sono capaci. I nostri, quando avevamo le Brigate Rosse, si sono messi d'accordo, la sinistra andava contro l'estrema sinistra, si sono messi d'accordo per risolvere il problema, anche con quelli di destra. Oggi questa umiltà non ce l'hanno, perché non sono capaci, non sono politici. Io penso che noi stiamo strapagando dei personaggi, per lo più giovanissimi, abbiamo accantonato i vecchi, e non sono in grado di fare il loro mestiere. Tutto lì. Questo
0: grazie.
1: È quello che penso io.
0: Sì, grazie, grazie, grazie, grazie. Vabbè, sparare sulla classe politica, a me piacerebbe che andassero... Sapete cosa mi piace? Quel ragazzo, Vecchi si chiama, su Rete 4, quel ragazzo che ha preso il posto di Del Debbio, ha preso il posto di Del Debbio in ferie, sì, alla sera, alle 20:30, nei giorni feriali, un ragazzone alto, un bel ragazzo, mi piace, non è, certo, è in una TV... vicino, un po' vicina al governo, però vedo che si destreggia bene tra i, un ragazzone si destreggia bene insomma tra gli ospiti. Dice: guarda, l'immigrazione, dice uno di destra, no? L'immigrazione è bella, bella, bellissima, noi però c'è qualche problema. E quello di sinistra dice: ma sì, davvero, ma sì, un problema, per esempio, ma dai, parliamone insieme. Invece di darsi addosso, invece di urlarsi uno con l'altro. Guarda, è un problema. I camion sulla autostrada 10 non hanno la corsia di emergenza. Però se lo dice uno di destra, la sinistra deve dire: ah, vergogna, Meloni ha fallito. Idem al contrario. In questo momento c'è Meloni, ci auguriamo che non ci sia più. Meloni che scompaia, che non ci sia più. E invece di darsi addosso, dire: sì, è vero. Sai chi ha detto una cosa intelligente, collega di destra oppure di sinistra? Sai, collega di sinistra, che potresti aiutarmi con la tua intelligenza, collega di destra, a risolvere il problema. Certo, caro, sediamoci il famoso intorno a un tavolo e risolviamo questi problemi. Hai capito? Come mai in Italia mezzo paese non evade l'IRPEF, non paga l'IRPEF, 11 milioni? Sai che è vero? Ma lo dici sei di destra, sei di destra? Beh, voglio darti una mano, io che sono di sinistra, che ho fatto il commercialista, ti faccio vedere come aiutare. Pensa, che bello, che bello. Alla sera vedremo questo, lavoriamo su questo, sì, lavoriamo insieme. Sarebbe come il miele alla ferita, dicevano i greci, il miele alla ferita. E invece di urlarsi anche i colleghi giornalisti, uno di Repubblica mette l'altro del giornale, si scannano tra di loro. Ma è normale? Cioè, è normale, ma non deve essere così. Sai, ho un problema, a Bologna è successo qualcosa, sì, cos'è successo? Perché? Perché? Perché? Sai che posso aiutarti a risolverlo? Ah sì, sì, col mio modo di pensare posso aiutarti a risolverlo. Dai, risolviamolo insieme. Perché no? Non è così. TG55, a tra poco.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, l'ennesima mattina di passione sulle autostrade della Liguria. In questo caso parliamo di un camion in fiamme all'interno della galleria Montesperone sulla A12 alle 8 del mattino. Il tratto compreso tra il bivio della 12 con la 7 e Genova Est è stato chiuso per permettere l'intervento di Vigili del Fuoco e del 118 sul posto. Oltre ai pompieri che sono riusciti a spegnere le fiamme in circa mezz'ora, anche un'ambulanza, l'automedica, la polizia stradale e la protezione civile, che ha distribuito le bottigliette d'acqua a automobilisti e camionisti in coda. Una mattina difficile per chi viaggia verso Livorno, con diversi chilometri di coda e il tratto chiuso per ore. Cambiamo argomento, torniamo a parlare della Tari, perché anche le associazioni del commercio si scagliano contro l'aumento deciso dal Comune di Genova per diversi motivi, tra i primi quelli di non essere stati coinvolti nella decisione. Sentiamo.
1: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate. Più 5,7% determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6% e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Anche le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
2: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo migliaia di imprese e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
3: Vi hanno convocato però a cose fatte?
2: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
3: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
4: Beh, nel merito io dico solo una cosa: un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di Amio della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo e che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
5: Noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso, oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo, e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che Amio spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella è la cifra che è, ma non sicuramente vengono coperti, non devono essere coperti da caricati sulle imprese.
3: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti.
6: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti, perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui, costanti, oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.
0: Allarme al centro antiviolenza Mascherona di Genova, dove una madre di 33 anni con evidenti segni di violenza e di percosse ha chiesto aiuto. Teme che la figlia di 2 anni sia stata abusata dal marito. Sentiamo il servizio di Denisa De Filippi.
7: Aiuto è l'unica parola in italiano che una madre ha imparato per chiedere soccorso. Questa mattina al grido di una donna di 33 anni di origine marocchina è arrivata fino al centro antiviolenza Mascherona di Genova. Con segni evidenti di percosse sul corpo, la donna ha raccontato ai volontari di aver subito violenze ripetute dal marito, un 44enne marocchino, e di temere che la figlia di appena 2 anni potesse aver subito abusi sessuali da parte del padre. Immediato l'intervento dei carabinieri del reparto operativo di Genova, supportati da una mediatrice culturale. Da piccola è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale Gasdini per tutti gli accertamenti del caso. Al termine delle visite, i medici non hanno riscontrato segni di violenza sessuale. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Gli investigatori stanno ora approfondendo la posizione del 44enne anche per le ipotesi di abusi sulla figlia. Intanto il centro Mascherona ha attivato tutte le misure di protezione per la madre e la piccola.

0: Una storia drammatica che riporta ancora una volta alla ribalta il dramma della violenza domestica e le difficoltà di donne straniere a denunciare.
1: È caldo record in Liguria, l'ondata di calore iniziata il 19 giugno è diventata la più lunga mai registrata.

0: fenomeni. Un primato che riguarda la durata, ma non l'intensità. Il picco raggiunto quest'anno resta infatti inferiore a quello dell'agosto 2023, che continua a rappresentare l'episodio più intenso della serie storica. Anche considerando la severità, cioè la persistenza del caldo oltre le soglie climatiche, il 2026 si colloca dietro alle ondate del 2022 e del 2024. Il dato più significativo emerge però guardando l'insieme delle serie storiche. Le tre ondate di calore più severe e quattro delle cinque più lunghe si sono verificate tutte dal 2022 in poi. Se tra il 1961 e il 2010 gli episodi estremi erano 9, con 88 giorni complessivi di caldo eccezionale, dal 2011 sono diventati 20, per un totale di 247 giorni. Anche il calendario sta cambiando. Le ondate di calore arrivano sempre prima. Quella del 2026 è iniziata il 19 giugno, una delle date più precoci mai registrate in Liguria. Le notti tropicali, con temperature che non scendono sotto i 20 gradi, contribuiscono ad aumentare il disagio per la popolazione.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
5: Donare sangue
6: significa fare qualcosa di grande.
5: Insieme.
4: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Anche Giacomo ha seguito l'iter con della signora, idem con il mitico professor Stabilini, e dopo 20 giorni operazione senza problemi, ok? Bene, direi, insomma, grande professionista. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, scusi, ho acceso da poco il televisore, sì, quindi non so di cosa stavate parlando.
0: Sì, sì, sì.
1: Volevo segnalare un problema in una zona di Genova, a Quarto, in via Leteano, che è una strada che rimane vicino al Gaslini da via,
0: sì,
1: Carrara.
0: Sì.
1: Ci sono un sacco di nidi di vespe.
0: Aia.
1: Piuttosto pericolosi. Alcune le hanno fatto una disinfestazione, però ce n'è un altro con queste vespe che probabilmente non sono neanche di quelle classiche, piuttosto aggressive, e ho provato a segnalarlo al municipio, ma siccome anche la pulizia del verde non è più di competenza del municipio, ma c'è un unico riferimento a quei rifarsi del comune, e non riesco a trovare una soluzione. E questi nidi di vespe spetta sempre, penso, ad Astero, alla manutenzione del comune. So che ne hanno tolto uno a Staglieno, capito? Qualche giorno fa c'era una notizia riguardo.
0: Sì. Quindi lei li vede così a... passando.
1: Proprio che escano da questa pietra, poco prima dei campi da tennis di via Leteano, cioè in una discesa c'è una pietra, entrano, escono, mi hanno dato un microfilmato in cui si vedono. Pensavo... poco prima dei campi da tennis,
0: se
1: avete possibilità di...
0: Ma di solito poi sono i vigili del fuoco a intervenire, no? Cioè pensavo...
1: c'è stato un signore che tempo fa è andato addirittura con lo shock anafilattico all'ospedale. I pompieri gli hanno detto bisogna che prima vengano a tagliare l'erba. Mi ha riferito così. Poi io ambasciatore non porta pena. Intanto è finito all'ospedale perché è stato puntito.
0: No, pensavo i pompieri. Lei ha parlato col municipio?
1: Ho sentito una persona del municipio, sì, mi ha detto cercate di mandare a segnalaci, che ora è un po' più difficoltoso,
0: sì,
1: da contattare. Prima mandavi la mail, adesso bisogna passare
0: segnalaci
1: con...

0: SPID o con la carta sì. d'identità elettronica, giustamente, perché vogliono sapere chi fa le segnalazioni. Che siano veritiere, e sono d'accordo, però io non sono molto tecnologica, pur essendo abbastanza giovane, e allora sono un po' reticente anche i filmati, mandarli, cerco di spargere un po' la voce nel circondario, così magari se siamo in tanti a mandare questa comunicazione qua, magari interverranno. Certo. Certo, il verde è lasciato come dappertutto.
1: È importante saperlo, grazie signora.
0: Va bene, grazie, buon lavoro. A gentilissimo.
1: Grazie, ma ci mancherebbe, è il minimo sindacale. No, mi piace la signora, dice, ho acceso adesso, non so di cosa parlavate, è di ernia. Sorrido, perdonate, non so di cosa state parlando, parliamo di ernie. Prolassi addominali, parlavamo del professor Stabilini, ci siamo guadagnati un intervento all'appendice, parlavamo di questo, però sentendo questo dice il municipio arrivo, mando a fumigare, chiamo i pompieri, se non lì per lì, se non c'è qualche ponte crollato, ma spero che chiamiamo i pompieri, arriviamo, no? l'ascolto, dobbiamo ascoltare, questo è. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Cerone.
1: Buongiorno, chi è?
2: Sono Giovanni da Staglieno.
1: Giovanni da Staglieno, buongiorno Giovanni.
2: No, avevo già scritto su WhatsApp, però visto che siamo così, volevo...
1: Dica Giovanni, spenga la TV.
2: Ho un problema, Sarzano. Gli ascensori e le scale mobili. Ormai, sì. Ieri l'ho preso l'ascensore, poi per scendere era fermo. Cioè, c'è qualcosa che non quadra. Sono un nonno, devo andare a prendere il nipote col passeggino che c'è l'asilo.
1: Certo. Che ascensore? Cosa Giovanni, che ascensore? Sarzano? Giovanni, mi segua dal telefono.
2: Va bene, d'accordo.
1: No, dicevo Sarzano, l'ascensore.
2: Sì, io l'ho preso ieri, dopo ho preso il bambino, vado per scendere per prendere la metro, è fermo. E non sanno niente, ma sono mesi che sono lì.
1: Sì, io
2: non so se mancano i soldi per aggiustarli o c'è qualcosa di... Vorrei saperlo, qualcuno sente...
1: Ragione.
2: Prendere provvedimenti, perché poi non si può prendere la metro, bisogna andare a Piazza di Acecaldi, prendere l'autobus, ma è tutto un giro, capisce?
1: Capisco, sì. Lei quindi si è portato il passeggino giù per le scale?
2: No, l'altra volta sulle scale, però l'altra volta poi ho fatto un giro, sono andato in centro col bambino e vabbè. Poi devo portarlo fino in via Donover, quindi si immagini.
1: Certo, un bel giro,
2: poi,
1: Giovanni.
2: La metro la prendi, poi basta, sei fortunato bene, se no ti fai 140 scalini.
1: Bene, ogni scalino assurdo. Sono... 2 kcal che si perdono, dico bene, però volontariamente,
2: dico,
1: non coatto.
2: Non so, io dico, non è che mancano i soldi, metterci a
1: magari paghiamo.
2: Ci sarà qualche problema strutturale, può darsi anche.
1: Genova non va d'accordo, ormai ce lo siamo detto, non va d'accordo con gli ascensori, con le scale mobili, non va d'accordo. Grazie Giovanni. Ma c'è un'altra...
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Ma c'è un'altra cosa. Grazie. C'è un'altra cosa che mi viene in mente. Va molto di moda adesso fare effetto, no? In quei grandi dibattiti televisivi arriva il tizio di turno e dice: ci ho messo la faccia, mettici la faccia, io ci ho messo la faccia. Certo che ci deve mettere, anch'io ci metto la faccia. Rocchiccioli, lo sentite in audio, anch'io ci metto la faccia, che sarà mai, ci metto la faccia. Ma chi ci mette la faccia per dirci, guardate, l'ascensore non va, la scala mobile non va, cioè ci metto la faccia, metteteci la faccia e dire venite qui, andate dove volete, a cornicione, tele marciapiede, dove volete voi, ci metto la faccia, a genovesi, l'ascensore del coso adesso ora non va, colpa di coso, perché i fondi, da mercoledì del 12

0: Agosto alle 12 in punto avrete, metteteci la faccia, non c'è nessuno, ci mette la faccia, pronti ad ascoltare quando ci sono le elezioni, pronti ad ascoltare, ragione, sì è vero, io mi ricordo, c'era un disastro, oh la buca, un disastro, marciapiede, buca, un disastro, io quando, e uno che ci mette la faccia. Gli autobus, non so, ci mettono la faccia, a Ponte Decimo non abbiamo più autobus Ponte Decimo, ci ho messo la faccia, su queste cose nessuno che ci metta la faccia. È banale quello che dico, ma perché? Perché? Vieni qua, dici, gratuitamente, vieni, ti dici com'è, non va, l'ascensore non va, perché? Non che la gente chiama noi e dice, sai, non so perché, e anche io non sappiamo perché, forse i soldi, può darsi, ci metto la faccia. Quelli di prima hanno sperperato tutto, Bucci saliva, scendeva in ascensore con Picciocchi, saliva, scendeva, scalamobili, scendeva, hanno consumato tutto l'ascensore, è colpa loro, va benissimo, ci metto la faccia e ve lo dico, e non abbiamo questo servizio, capite? Buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno. Donna.
1: Pronto, sono Roberto da Voltri.
0: Sì, Roberto, che voce, Roberto.
1: Allora, tanto, sigarette.
0: Vabbè, sigarette, Roberto. Mannaggia.
1: Allora, complimenti per la trasmissione. Telefono perché non c'è mia moglie. Perché sono una testa abbastanza calda.
0: Sì.
1: Io volevo spendere due parole su Bologna.
0: Sì, dai, torniamo a Bologna.
1: Allora, è successo purtroppo quello che è successo.
0: Certo, non vorremmo fosse mai successo.
1: Chi ha sbagliato, giustamente, se hanno sbagliato,
0: certo,
1: devono prendersi la responsabilità.
0: Sì.
1: Io però voglio fare, ho fatto un pensiero. Quando hanno ucciso quel capostazione a Milano con la coltellata?
0: Sì.
1: Queste manifestazioni qua non si sono viste.
0: No.
1: E la cosa è molto triste. E non ho più parole.
0: Lo so, i famosi due pesi, due misure. Cioè, siamo tutti sconvolti da quello che è accaduto. Mi avete, cioè ci avete, qualcuno ha manifestato la vicinanza con quello che accade in America, ma noi in America abbiamo visto un accanimento anche di poliziotti neri verso i neri, assurdo, in questo caso non c'è stato un accanimento, due persone, due agenti di polizia, un capo pattuglia e l'allievo, che non hanno eseguito perfettamente quello che dovevano fare e questo poverino è morto. Quindi io tanto distinguerei Yates, no? Lascerei perdere l'America di Trump, l'America, Trump è amico di Meloni, e Meloni è amica di coso Salvini, e allora Salvini è scavalcato a destra Vanacci, che pal, basta. È accaduto quello che non doveva accadere. Ristabiliremo la verità. Il problema è che quando succede, quando c'è l'italiano accoltellato, chi è che mi va a fare il corteo? Chi è che mi va a fare il corteo? Dovrebbero fare il corteo tutti insieme, centrodestra e Campolargo, no? Giusto? Ma secondo voi fanno un corteo insieme, centrodestra e Campolargo, per ricordare l'italiano accoltellato? Ma manco morti lo farebbero. E noi andiamo avanti così? Andiamo avanti guardando solo con un occhio? Ne abbiamo due come Polifemo, guardiamo solo con un occhio? No, non va bene. E chi lo fa? Muore l'italiano accoltellato per mano di un non italiano. Immagino Salvini sarà il primo a correre. Se ci va Salvini ci va Fratoianni, ma manco morto. E noi dobbiamo andare avanti così con queste contrapposizioni? Dire guarda, andiamoci tutti insieme, poi ci dividiamo, ognuno per sé, ma andiamoci tutti insieme. Ma manco morti lo farebbero. Muore, immaginiamo, ipotizziamo l'italiano da 100 generazioni. Come siamo noi, italiani 100 generazioni. Che viene, io non ci credo, non succederà mai. Accoltellato per mano di un non italiano, adesso usa l'italiano di prima generazione, fa un po' figo, no, Mohamed Mansouri, però italiano di prima generazione, per caso dovesse, noi non immaginiamo mai, cosa succede? Succede che Salvini è il primo a correre, Vannacci forse lo raggiunge adesso che deve fare il triathlon con Renzi, cioè ma ci meritiamo questo? Cioè due leader, Vannacci e Renzi, che devono sfidarsi nel triathlon.

0: lo sapete, no? E si sono dati appuntamento in Sardegna il 17 settembre per sfidarsi nel triathlon. L'unica cosa che li vede insieme, ma stiamo scherzando. Voi ce lo vedete, Salvini che è il primo a correre, Vannacci davanti a lui, e Fratoianni, Slain e Coso che vanno insieme per ricordare l'Italia, ma manco morti. E noi ci meritiamo questo? No! Pronto, buongiorno.
1: Pronto, ciao Enrico, sono Angelo.
0: Oh, eccolo qua, Angelo.
1: Allora, io abito proprio sulla piazza di Sarzano. Per quanto riguarda quel problema lì delle scale mobili, dell'ascensore, secondo me ci stanno lavorando, ma non dentro, esternamente, perché secondo me non c'era la linea elettrica che non era abbastanza per supportare tutta la cosa. Tanto è vero che lì hanno, qui piazza Sarzano, hanno lavorato per un anno intero, distruggendo, facendo, disfando. Adesso si sono rimessi a riaprire, rifare casino, spaccare giù tutto, quello che avevano fatto un anno fa. Secondo me è proprio una questione di corrente, di linea, che ha sbagliato qualcuno qualcosa e non lo si vuole dire, che non bastava la corrente per portare avanti tutta quella roba lì.
0: Secondo me
1: è quello il problema, perché mi sembra strano, proprio in concomitanza dell'ascensore, della cosa che non funziona, si sono messi a rompere tutto lì, proprio lì in fianco. Per me è quello.
0: Ah, cioè, ovviamente non lo so, non vorrei essere un elettricista e avere i fatturati di un buon elettricista, no? Tutti alla luce del sole, tutti, cioè, no, fatturati. Però non sono in grado, può essere, che ti devo dire. Però chi ci mette la faccia dice: guarda, c'è questo problema, chi prima, avete sentito, già un anno fa, quindi c'era Picciocchi, siamo tranquilli. Quindi, colpa di. Oggi facciamo così, tra il 12 ottobre e il 12 settembre abbiamo le scale, avremo tutte le scale, ci metto la faccia, e lo dico. E non c'è nessuno che ci mette la faccia, e rimaniamo così, come dei tonti, siamo come dei tonti, vediamo e non capiamo. E addirittura, per assurdo, quando ogni tanto succede che a Defe una scala mobile sia in revisione, io dico revisione, quella a salire, l'unica scala che rimane, che è quella che è per scendere, non è che te la girano per salire, per aiutarti a salire, rimane l'unica scala ma a scendere, e quindi devi farti o l'ascensore o le scale a piedi, e in ascensore non ci stanno tutti, no? E quindi ti fai le scale a piedi, perché non si riesce ad avere un dirigente che dica: inverti il senso dell'unica scala che c'è, adesso è a scendere, quella che sale è inservibile, tira una leva e la scala che scendeva adesso sale. E così i nostri clienti, perché noi siamo clienti di AMT, abbiamo pagato, siamo clienti di AMT, salgono con la scala mobile. Poi in cima alla scala mobile c'è il controllore che ti dice: va bene, fa vedere il biglietto, bene, grazie, buona giornata, gentilissimi, buona giornata, grazie, prego, arrivederci. Pubblicità.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di sabato sarà ancora con un contesto anticiclonico e dunque sulla Liguria a splendere al sole. Il clima sarà caldo di piena estate, tipicamente mediterranea. Uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia, situazione meteo buona con sole prevalente, temperature massime attorno ai 27-29 gradi, una ventilazione per lo più debole. Uno sguardo cosa ci attenderà su Savona, ma anche qui la pressione atmosferica alta garantirà condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati e un caldo sì senza eccessi. Anche su Genova sole e caldo moderato protagonisti. L'unica variante saranno un po' di nubi nelle zone interne, non escluso che possano favorire locali effetti, ma isolati e fugaci. Anche sul Tigullio le condizioni saranno di prevalente stabilità ed ampi spazi di cielo sereno. Temperature massime attorno ai 28-30 gradi, rinforzerà lo scirocco nella seconda parte del giorno. Così come sullo Spezzino, tanto sole, cieli sereni tersi, rinforzerà lo scirocco sul tratto costiero, temperature massime attorno ai 28-30 gradi. Assisteremo gradualmente ad un cambiamento nella giornata di domenica, poiché si svilupperanno rovesci e temporali localmente forti, associati anche a grandine e colpi di vento improvvisi, ma si tratta di fenomeni isolati e di breve durata. Dapprima sull'area di Levante, nel corso del pomeriggio si riattiveranno sull'area di Ponente. Temperature in conseguente temporanee e contenuta diminuzione. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Oggi sono stato colpevolmente avaro di fotografie e vi chiedo scusa, però queste non le perdiamo. È Rivarolo, le vediamo mentre vado al telefono. Io non posso vedere amici della città così, cioè, adesso non è questione, possono dire, la giunta può dire, ha fatto più multe, tutto, ma questi qui, la città è così, dai. La città è così, ma no, non ci posso credere. Ma stiamo scherzando, dai. Rivarolo, ma stiamo scherzando. Ma dove siamo? Ma dove siamo? Pronto, buongiorno. Girale, falle girare. Eh sì, pronto? Chi è che ha fatto i lavori in casa? Pronto? È in diretta? E allora lasciamole. Cioè, qualcuno ha fatto i lavori in casa? No? Abbiamo rifatto il bagno. Quello è un mobiletto di che cosa? Un comodino. Cos'è un mobiletto? Una cassettiera, ma neanche Ikea direi, il materasso, ma come si fa? Come si fa? Dice, ma sai, non pagate, sai, i genovesi si lamentano, non pagano la Tari, per forza che la città è sporca, no? Giusto? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, salve, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Dica. Davide da San Martino.
0: Sì, Davide, San Martino.
1: Allora, una prima cosa per forse ricordare agli ignoranti, e ricordiamo che ignoranti non è un'offesa, sì, ma viene dalla parola ignorare.
0: Cioè sì, non so, certo.
1: Ma io non la, in questo momento non la intendo tale. Però agli ignoranti dei miei concittadini, che se le cose ingombranti le portano alla, quella che chiamavamo Volpare, cioè l'isola ecologica, gli danno addirittura dei punti, sì, che vengono detratti dalla taglia, dalla TASI.
0: Sì, quindi
1: c'è un piccolo sconto.
0: Sì.
1: Una scemata, però, insomma,
0: però, certo, certo,
1: vita, certo. E in più noi genovesi che siamo anche qui, ci andiamo a guadagnare qualcosa.
0: Certo, certo.
1: Un'altra cosa che io mi sono sempre domandato, non riesco a darmi una risposta, io la chiedo a lei che ha più conoscenze di me e probabilmente riesce a portare la mia risposta. Io ho una casa che è un 45 metri quadrati, è un box più o meno altrettanto. Io pago un tot della casa e nel box ne pago il doppio di spazzatura. Ma io nel box che spazzatura posso creare?
0: Sì.
1: Io vado a pagare il doppio su un box invece che
0: certo. Non c'è una ragione, cioè noi uomini omuncoli delle caverne che abbracciamo l'illuminismo, i lumi della ragione, i lumi di Voltaire, i lumi e che paghiamo anche la bolletta elettrica per i lumi, non c'è una risposta, è un vecchio trucco, un banale trucco, non so a chi è venuto in mente, per tirare su della lira. Ma lei pensi che la Tari della seconda casa di campagna, di mare, di campagna, di lago, dove lei va 2 settimane all'anno, quindi va perché sta qua, va in ferie, va 2 settimane all'anno, la Tari che in 2 settimane cosa vuoi, che sporcizia vuole fare? Lei pagherà di più lì perché quella è la seconda casa. E quindi ideologicamente, se ti permetti la seconda casa e magari è una stalla, devi pagare più di quello che paghi in città, che già è tra le più care d'Italia. Sono trucchi, sono trucchetti, non devo spiegarli, per tirare su un po' di lira. Ma se tutti noi, se tutti gli italiani, avete mai sentito, siamo in campagna elettorale, invece di romperci le scatole, di dilaniarci sull'immigrato, sul salario massimo, minimo, deve aumentare Meloni, deve aumentare i salari. Che fa Meloni? Viene da Rossi e dice: Rossi, aumenta i salari a Cirone, a Rocchiccioli, ad Aurora Bottino. Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa Schlein? Cosa fa Meloni? Cosa fanno? Vengono qua e dice: aumentate i soldi. Sono escamotage, mezzucci per. Ma avete mai sentito un leader dire: farò pagare le tasse a tutti gli italiani? Mezzo paese non paga le tasse? Allora sì, hai voglia degli ospedali, hai voglia dei primari, degli infermieri. Bisogna pagare di più i poliziotti. Paghiamo di più i poliziotti. Quindi, cioè, sentiamo delle cose, delle sparate in senso pacifico,

0: deboli, che non sanno di niente e ci intontiscono ogni sera quando ci fermiamo davanti alle grandi televisioni, come canta Vasco Rossi alle televisioni, ci intontiscono con questi botti che poi non sanno di nulla. Io vi ringrazio per essere stati con noi, una mattinata bellissima, spero domani sabato saremo insieme di replicare la giornata di oggi. Non andate via perché c'è il grande telegiornale in diretta a mezz'ora, di Primo Canale, Canale 10, non 3, Canale 10, con Aurora Bottino in diretta. Cosa volete di più? Grazie, arrivederci.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio, previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

L'ennesima mattina infernale sulle autostrade della Liguria dopo che sulla 12 un camion ha preso fuoco all'interno di una galleria, lunghe code verso Livorno. E poi la sicurezza, lo strappo è servito, è stata annullata la visita del ministro Piantedosi a Genova. Sul tavolo le direttive arrivate da

0: Roma, che la giunta di Silvia Salis ha definito inaccettabili. E poi la tragedia a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia, è morto il bimbo di 6 anni travolto da una moto mentre attraversava insieme alla mamma. Oggi il comune è in lutto, serrande abbassate in tutto il paese. Ma ci colleghiamo subito con Newsroom 28 per andare a sentire e capire qual è la situazione in autostrada. Buongiorno Chiara Orrù.
1: Buongiorno Laura, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Un'ennesima mattinata di caos sulle autostrade liguri. In questo caso questa mattina ha preso fuoco un camion in fiamme, siamo sulla 12, un mezzo pesante, ecco vedete le immagini, ha preso fuoco nella galleria Montesperone alle 8 del mattino. Il tratto compreso tra il bivio della 12 con la 7 e Genova Est è stato chiuso per permettere proprio l'intervento dei vigili del fuoco. Qui lo vedete, i vigili del fuoco che stavano intervenendo per quanto riguarda il mezzo pesante che ha preso fuoco questa mattina. Diversi chilometri di coda a partire dalle 8 di questa mattina. Andiamo a vedere invece qual è la situazione del traffico in questo momento, quindi andiamo ad aggiornarci su qual è la situazione coda. Permane coda tra Genova Bolzaneto e il bivio a 7 a 12 Genova Livorno per il tratto chiuso. Permane appunto il tratto chiuso tra il bivio a 12 a 7 Milano Genova e Genova Est per il ripristinare appunto quello che era il mezzo pesante. E poi ancora coda tra Genova Est e il bivio a 12 a 7 Milano Genova per traffico intenso in direzione Genova. Attenzione anche per chi viaggia in direzione Milano, coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Insomma, questa è la situazione, ennesima mattinata di traffico, così come lo raccontiamo spesso qui a Primo Canale. Insomma, questa è la notizia. A te Aurora.
0: Grazie a Chiara Orrù. Tutti gli aggiornamenti li trovate sul nostro sito primocanale.it. Ma parliamo dell'assemblea del PD che era prevista per la giornata di ieri, è saltata e poi stata rinviata settimana prossima. Al centro delle potenziali tensioni interne al partito c'è anche l'aumento della Tari. Sentiamo.
2: Salta all'ultimo momento la direzione provinciale del Partito Democratico di Genova e dietro al rinvio emergono tutte le tensioni che attraversano il principale partito della maggioranza. La comunicazione agli iscritti è arrivata con poche righe, riunione annullata e rinviata, data da destinarsi. Solo più tardi è stata fissata una nuova convocazione per mercoledì prossimo. Ufficialmente si tratta di un semplice rinvio, ma il clima interno è tutt'altro che sereno. Da una parte cresce il malumore di una parte della base e dei dirigenti nei confronti del segretario provinciale Francesco Tognoni. Dall'altra aumenta l'insofferenza verso la giunta della sindaca Silvia Salis, accusata da diversi esponenti DEM di coinvolgere troppo poco il partito nelle scelte più importanti. La vicenda che ha fatto esplodere la tensione è quella dell'aumento della Tari. Secondo i malumori interni, la decisione sarebbe stata illustrata ai consiglieri comunali solo quando era oramai già definita, lasciando al partito un margine di intervento praticamente nullo. Un malessere che arriva nonostante il PD sia stato il primo partito della coalizione con il 29% dei voti, contribuendo in modo decisivo l'elezione di Silvia Salis. Il rinvio della direzione evita, almeno per ora, di far uscire pubblicamente i mal di pancia, ma il confronto è soltanto rimandato.
0: Problemi quindi per quanto riguarda la Tari, ma problemi anche quando si parla di sicurezza a Genova, questo perché la visita del ministro Piantedosi è stata annullata. Allora do il mio buongiorno al direttore Matteo Angeli.
3: Aurora, buongiorno.
0: È stata annullata allora la visita, ne avevamo parlato in queste settimane di un rebus e poi è arrivata la notizia.
3: Doveva essere, l'aveva annunciato la stessa sindaca Salis qualche settimana fa, l'annuncio proprio dell'arrivo del ministro Piantedosi a Genova, anche per portare avanti, addirittura per firmare i patti per la sicurezza, vista considerata l'emergenza che sta vivendo la nostra città. Era stata la stessa Salis appunto a dire che sarebbe arrivato a Genova, poi confermato anche l'assessore Viscogliosi. La data doveva essere prima il 23, poi il 24, oggi siamo, se non erro, al 24 e quindi il ministro non è arrivato, e questo obiettivamente va visto come uno strappo tra l'amministrazione comunale e il Viminale. Perché? Perché tutto nasce dalla richiesta del ministero di far dotare la polizia locale dei taser e di costruire a Genova o nella città metropolitana un centro per il rimpatrio, un CPR. È arrivato, anzi è stato giudicato addirittura inaccettabile la proposta del Viminale, che tra l'altro

0: Nel pacchetto per i patti per la sicurezza implicano che ci siano alcune situazioni da portare avanti, perché tutta Italia deve essere uniformata su questo. E secondo il Ministero, per far sì che i patti per la sicurezza vengano chiusi e portati avanti, ci devono essere delle caratteristiche. E tra le caratteristiche c'è proprio il TESA della Polizia Locale e il CPR. Sul territorio. Il comune ha detto no ad entrambe le richieste, da lì lo strappo col Viminale che ha annullato la visita a Genova, e quindi per ora non se ne fa niente. Bisogna capire, ora sono le diplomazie al lavoro, anche il prefetto sappiamo essere abbastanza, no, abbastanza, molto sul pezzo, e quindi sta anche lavorando per cercare di trovare un punto d'incontro fra il comune e Roma, perché obiettivamente sarebbe sicuramente un peccato, tanto rompere con Roma non è mai una cosa piacevole. E poi perché sicuramente Genova ha bisogno di avere più uomini, di più agenti e più sicurezza. È un problema che sta diventando ovviamente un problema nazionale, per carità, non è solo di Genova, visto quello che sta accadendo un po' in tutta Italia, però Genova e molte parti della nostra città stanno vivendo un'emergenza quotidiana, lo stiamo documentando, penso, piuttosto bene ogni giorno. E quindi vedremo se ci sarà un recupero dei rapporti o se invece lo strappo sarà definitivo.
1: Grazie, grazie al direttore. Appunto, una situazione che stiamo seguendo, che stiamo monitorando. Ma adesso parliamo un attimo di meteo, perché purtroppo dopo l'abbassamento delle temperature, oggi rimane il sole, è bollino verde, ma da sabato purtroppo con le condizioni meteo peggioreranno. Addio al sole e benvenuta pioggia. Sentiamo.
2: Il sole non è destinato a durare per tutto il weekend. La giornata di oggi vedrà un tempo prevalentemente stabile e soleggiato, qualche possibile rovescio sui rilievi più interni, soprattutto della riviera del Ponente. Però diciamo che da domani pomeriggio, da sabato, l'approssimarsi di una saccatura dall'Atlantico favorirà in primis degli annuvolamenti, a tratti anche consistenti. E poi ci aspettiamo un peggioramento più importante dalla sera, notte, tra sabato e domenica, e quindi una domenica con tempo marcatamente instabile su tutta la regione. Sarà probabilmente un passaggio veloce, però che compromette sicuramente il tempo nella giornata di domenica. La buona notizia sta nel fatto che ovviamente senza il soleggiamento e con questa nuova approssimarsi di questa nuova saccatura diminuiranno anche le temperature. Non andrà meglio però nella prossima settimana, perché il sole tornerà già lunedì e ci aspettiamo di nuovo un anticiclone africano che potrebbe arrivare e interessare anche la nostra regione. Quindi, insomma, l'arrivo di nuovo di probabilmente il caldo, del resto è fine luglio, insomma, ecco, questa è l'estate.
1: Queste le previsioni del meteo, ma andiamo in Newsroom 28 da Annissa De Filippi, perché, come abbiamo raccontato, si parla di quello che è successo a San Bartolomeo al Mare, un bimbo di 6 anni che purtroppo è deceduto dopo essere stato investito. Sentiamo Annissa, buongiorno.
3: Sì, Aurora, buongiorno a te, intanto buongiorno ai telespettatori. Quella che diamo è una notizia tristissima, aspettavamo l'esito e ovviamente non avremmo mai voluto che fosse questo. E Raffaele, il bimbo che è stato investito 2 giorni fa a San Bartolomeo al Mare, non ce l'ha fatta. L'annuncio è stato dato ieri sera dal Gaslini. Dopo ore in rianimazione, il suo corpo ha detto che non poteva andare avanti. E quindi è a lutto a San Bartolomeo e anche a Torino, dove il bambino era originario, dove viveva con la sua famiglia, e in questi giorni si trovava invece nel Golfo di Anese per una vacanza estiva. Cos'è successo? Il bambino stava attraversando, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, proprio sulle strisce, quindi neanche fuori in punti della carreggiata più pericolosi, insieme alla mamma e a un altro amichetto che era un po' più avanti, quando è stato travolto da una moto che a quanto pare stava sorpassando le auto in coda. L'impatto è stato devastante, il bimbo ha perso conoscenza subito, Raffaele aveva 6 anni ed è stato portato con l'elicottero all'ospedale Gaslini, dove purtroppo ieri sera, come detto, è arrivata la notizia della sua morte. San Bartolomeo al Mare, il comune ha inviato un messaggio di cordoglio, alcuni negozi, la maggior parte oggi hanno tenuto le serrande a metà, ed è anche lutto.

0: soprattutto nel comune di Torino, dove a breve, nei prossimi giorni, si svolgeranno i funerali. A te, Aurora.
1: Grazie Annissa, appunto la notizia ha sconvolto tutta San Bartolomeo al Mare ma anche tutta la Liguria dopo la lunga lista di fatti di cronaca che hanno coinvolto bambini. Abbiamo raccontato della notizia della bimba di 11 anni che a Sestri Levante è rimasta è stata trascinata sott'acqua dal bucchettone di una piscina e poi ancora del ragazzo di 15 anni che è morto folgorato al Luna Park di Spotorno. Oggi verrà infatti eseguita l'autopsia sul suo corpo. Ma torniamo al meteo, perché abbiamo raccontato questi giorni di estremo caldo. Ebbene, ARPAL ha spiegato che si tratta dell'ondata di calore più lunga degli ultimi 20 anni. Sentiamo.
2: 34 giorni consecutivi di caldo estremo. È il nuovo record registrato in Liguria dall'ondata di calore iniziata il 19 giugno, la più lunga mai osservata da ARPAL da quando monitora questi fenomeni. Un primato che riguarda la durata, ma non l'intensità. Il picco raggiunto quest'anno resta infatti inferiore a quello dell'agosto 2023, che continua a rappresentare l'episodio più intenso della serie storica. Anche considerando la severità, cioè la persistenza del caldo oltre le soglie climatiche, il 2026 si colloca dietro alle ondate del 2022 e del 2024. Il dato più significativo emerge però guardando l'insieme delle serie storiche. Le tre ondate di calore più severe e quattro delle cinque più lunghe si sono verificate tutte dal 2022 in poi. Se tra il 1961 e il 2010 gli episodi estremi erano 9, con 88 giorni complessivi di caldo eccezionale, dal 2011 sono diventati 20, per un totale di 247 giorni. Anche il calendario sta cambiando. Le ondate di calore arrivano sempre prima. Quella del 2026 è iniziata il 19 giugno, una delle date più precoci mai registrate in Liguria. Le notti tropicali, con temperature che non scendono sotto i 20 gradi, contribuiscono ad aumentare il disagio per la popolazione.
1: E appunto avete sentito il caldo, però lo ricordo, da sabato arriverà il maltempo. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, ma rimanete su Primo Canale perché continuiamo a parlare di tutta la cronaca, l'attualità e anche di sport.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.
1: Eccoci tornati insieme, come vi dicevo ci colleghiamo con il nostro Carlo Danani da Moena, gli ultimi giorni del ritiro del Genoa. Allora Carlo, intanto vedo un po' di sole, però tu hai la felpa, quindi per il momento ti invidiamo ancora perché c'è anche vento.
7: Buongiorno Aurora, buongiorno a tutti voi. C'è da dire che in questo ritiro del Genoa siamo tutti noi giornalisti diventati esperti di meteo. Ebbene, ci hanno insegnato gli abitanti della splendida Val di Fassa che quando tira il vento non piove, quindi in questo momento c'è vento e quindi almeno non ci bagniamo. Per il resto, clima gradevolissimo, il village si sta animando sempre di più, stanno arrivando sempre più tifosi per il doppio appuntamento conclusivo di questo ritiro a Moena. Questa alle 21 in piazza ci sarà anche il presidente Dan Sciucu per la presentazione globale di tutto ciò che è Genoa, ossia dalla squadra allo staff, a tutti quelli che lavorano dietro le quinte. E poi domani la

0: amichevole che concluderà il ritiro alle ore 17 al centro sportivo Benatti. Arriverà il Vicenza, annunciate quasi 4.000 persone tra tifosi rossoblù e tifosi del Vicenza. Una mattinata molto molto intensa in campo per tutti e 33 i giocatori a disposizione di De Rossi, talmente intensa che poi guardando negli occhi i suoi giocatori, De Rossi ha dichiarato oggi riposo, perché la squadra è veramente in riserva di energie. Per il resto, da segnalare, come vi abbiamo detto nel collegamento di ieri, Messias è tornato in gruppo, continuano a lavorare con lavoro differenziato Nuredini, Venturino e Traoré. Per il resto il gruppo ha salutato Jacopo Grossi, che si è trasferito in prestito secco al Trento. Per quanto riguarda il mercato, vediamo sistematicamente Diego Lopez, chief of football del Genoa, costantemente al telefono, costantemente isolato da orecchi indiscreti. Questo ci fa capire che il mercato della Genoa continua a muoversi in maniera celere. Rimangono tre gli obiettivi al netto delle uscite, ossia un esterno sinistro, un centrocampista e un attaccante. La pista che sembra più calda è quella dell'esterno sinistro, ballottaggio al momento tra Gallo e Mitai. Attenzione, perché Ubaretin, difensore promettentissimo del Napoli, non è ancora uscito dai radar del Grifone. Per il centrocampista e per l'attaccante servirà ancora qualche tempo. Giornata speciale fuori dal campo per Daniele De Rossi, che quest'oggi compie 43 anni e quindi questa sera apoteosi rossoblù, sarà il suo primo compleanno da allenatore del Genoa. Un De Rossi affabilissimo su tutto tranne che per il suo compleanno, perché ha detto: è un giorno che non mi piace particolarmente, e dunque cerca di dribblare tutto ciò che lo riguarda a livello personale. D'altronde è circondato dall'affetto di tutta la vallata e possiamo ben capirlo. Se non ci sono domande da studio, restituisco la linea.
1: Grazie, grazie Carlo. Allora noi ci spostiamo da Moena a Genova e diamo il benvenuto a Matteo Cantile.
2: Comunque si sta meno peggio di quel che credi, perché io mentre Carlo parlava, ho dato un'occhiata alle temperature di Moena a gennaio. Fa a quest'ora più o meno meno 3, quindi...
1: Vabbè, però dopo l'ondata di calore più lunga degli ultimi 20 anni...
2: Da pensare anche al freddo, è una questione di media, diciamo.
1: Tu sei qui per parlare di Sampdoria, invece.
2: È incredibile, proprio lei. Sì, la squadra blu cerchiata che ha completato il ritiro a Ponte di Legno Temù e che rientra quindi a Genova per continuare il suo lavoro, ma soprattutto, insomma, un dettaglio che riguarda l'amichevole giocata contro il Cagliari, finita 0-0, gara estiva, non vuol dire molto. Tutto sommato un pareggio con una squadra di Serie A può anche funzionare, nel senso, nella logica di una squadra che purtroppo è della categoria inferiore. Però ieri è stata anche la giornata della protesta dei tifosi della Samp nei confronti di Fredberg e di Walker, i due dirigenti, anzi veramente un dirigente, l'altro è una specie di personalità vaga, non meglio precisata, che sono ancora nel mirino dei tifosi. Addirittura ieri sono stati appesi dei volantini in cui i due dirigenti avevano la faccia travisata da pagliacci, uno striscione li ha epitetati come tali, e peraltro anche il campo è stato invaso, lo vediamo tra poco nelle immagini del nostro reel che trovate sulla nostra pagina di Primo Canale, su Instagram e sui social, che appunto mostrano questi nasi da clown che sono stati gettati sul campo e poi rimossi per poter giocare la partita.
1: Grazie Matteo, già che ci sei, questa sera un appuntamento con Terrazza Incontra.
2: Sì, una specie, diciamo, il format si chiama Oltre le Banchine, è un incontro con il presidente del Porto di Genova, Matteo Paroli, e con lui celebreremo in qualche misura, o comunque faremo il punto, di un anno di mandato del presidente Paroli. Ieri era stata la volta di Bruno Pisano, che è il presidente del Porto della Spezia e di Marina di Carrara, quindi l'autorità del Mar Ligure Orientale. Oggi tocca al Mar Ligure Occidentale con il presidente Matteo Paroli e vedremo che cosa ha trovato Paroli, che qui ha trovato oggettivamente una situazione complicatissima, è stato prima brevemente commissario, poi presidente, le opere che sono state riavviate, ciò che si sta facendo e che si è fatto e anche quello che si farà nel prossimo futuro. Una chiacchierata di

0: un'ora circa che vedrete stasera a partire dalle 21.
1: Grazie, allora questo è l'appuntamento alle 21 e noi cambiamo argomento perché è entrato nel vivo il programma dell'estate a Villa Tigullio, Rapallo, organizzato dalla Fondazione del Teatro Sociale di Camogli. In tutto sono 28 gli eventi fino al 6 settembre tra musica e comicità. Ne abbiamo parlato questa mattina con il sovrintendente del Teatro di Camogli, Giuseppe Acquaviva. Sentiamo.
2: Cartellone che è stato inaugurato l'11 di luglio con la Bohème, con l'orchestra del Carlo Felice, poi abbiamo avuto Paolo Rossi, Federico Siriani, Leonardo Manera, ma continuiamo. Ieri è stato con Francesco Morosi una serata bellissima dove si è parlato dell'Iliade, della letteratura, della tragedia greca. È stata una bellissima serata, molto partecipata. Da stasera torniamo su una corda comica con Alessandro Bianchi, domani avremo un grande gala di danza, domenica imperdibili saranno gli Oblivion, quintetto vocale strepitoso che fa anche comicità, ma una comicità talentuosa. Lunedì presentiamo il libro di Pietro Grasso, che è stato insomma il presidente del Senato, che ha scritto un libro da 50 anni dal maxi processo, quindi sarà anche un momento molto, molto importante. E poi abbiamo di tutto, insomma, da un omaggio a Lucio Dalla con la partecipazione di Marino Bartoletti, alla Carmen in versione balletto, da Carmen di Bizet con il balletto di Milano, Ginevra Fenies, fino a arrivare ai Gemelli di Guidonia, Bertolino. Faremo una recita di Rigoletto di Giuseppe Verdi con Cato Ornano e termineremo il 6 settembre con il nostro grandissimo amico Tullio Solenghi, che non nelle vesti di Gilberto Govi, ma questa volta con uno spettacolo su Paolo Villaggio, terminerà questa lunga cavalcata, lunga rassegna.
1: Una lunga serie di appuntamenti, ma questo weekend non c'è solo Villa Tigullio. Allora torno in Newsroom 28 da Chiara Orru. Cosa succede questo weekend, Chiara?
3: Questo weekend è un weekend pieno di spettacoli e sto parlando precisamente della 12ª edizione del CLIP, il concorso lirico internazionale di Portofino. Un concorso che ormai 12ª edizione arriva la sua 12ª edizione e questa sera la finale. Ovviamente poi Primo Canale racconterà in diretta proprio le premiazioni, il concerto e le premiazioni che avverranno il domenica 26 luglio nell'iconica piazzetta di Portofino. Un concorso a cui, pensate, hanno partecipato oltre 300, sono arrivate 300 candidature e sono solo 48 i cantanti ammessi alle fasi del concorso, ma questa sera alla finale ne arriveranno solo 10. 10 saranno i finalisti questa sera e allora al Teatro Sociale di Camogli. Io vi ricordo che l'ingresso sarà gratuito, quindi vi aspettiamo al Teatro Sociale di Camogli, saremo lì per raccontare la finale e poi ovviamente Primo Canale racconterà in diretta la premiazione. Chi vincerà questa 12ª edizione che quest'anno ha un'importante novità? Infatti domani, sabato alle 19:45, nella Basilica di Santa Margherita Ligure si terrà un ulteriore appuntamento, un concerto speciale dell'Orchestra Bottesini diretta dal maestro Enrico Fragone. Insomma, ci si aspetta davvero tanto da questa edizione di CLIP, da questa 12ª edizione. Io vi ricordo che i vincitori della 12ª edizione saranno poi proclamati domenica 26 luglio alle 21, a partire dalle 21 il concerto in diretta su Primo Canale, e i vincitori avranno in premio, appunto, sono diverse le opportunità, borse di studio, riconoscimenti messi a disposizione dagli sponsor e 60.000 100.000 euro è il montepremi complessivo per chi vincerà questa 12ª edizione. Quindi noi vi aspettiamo questa sera al Teatro Sociale di Camogli per la serata finale e poi domenica 26 per

0: per le premiazioni e il concerto, questa volta però alla piazzetta di Portofino. Insomma, un weekend lunghissimo, pieno di appuntamenti all'insegna di cultura, di spettacolo. A te, Aurora.
1: Grazie, grazie Chiara. Noi torniamo a Genova perché abbiamo parlato in questi giorni dell'aumento della Tari che il Comune di Genova ha approvato e abbiamo sentito le associazioni dei commercianti. Quest'oggi la nostra Elisabetta Biancalani è andata a parlare con diversi negozianti ma anche ristoratori per capire che cosa comporta per loro l'ennesimo aumento. Sentiamo.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Continuiamo a parlare dell'aumento della Tari, la tassa sulla spazzatura a Genova e nei comuni della città metropolitana. Si parla del 5,7% in più. Vogliamo vedere con i nostri occhi che cosa vivono, soprattutto i ristoratori che sono tra i più colpiti. Ciao Matteo Nicora. Veniamo un po' a guardarti in tasca.
3: Ciao, ciao,
2: aumento
3: buongiorno.
2: Della Tari. Intanto il tuo locale, il tuo ristorante, quanti metri quadrati è?
3: Sono 140 metri quadrati.
2: In interno?
3: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
2: Quanto paghi oggi di Tari?
3: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa.
2: Per l'interno?
3: Per l'interno, più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%.
2: 5,7%, quasi 6%.
3: Quindi siamo sui finiti, sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
2: Accidenti, è una bella mazzata.
3: Beh sì, sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo, un po' il calo di turismo, un po' il calo della forza d'acquisto dei clienti, quindi è un continuare a pagare tasse che è comunque una spesa sostenuta per un'attività.
2: Ecco, le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie ma anche su consumo.
3: Sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose noi le riutilizziamo, cioè le stoviglie le rilaviamo, i bicchieri li laviamo, cioè molte cose le riutilizziamo, i contenitori si possono riutilizzare, quindi c'è anche una differenza tra metratura e consumo poi reale di spazzatura.
2: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
3: Ma vi faccio vedere, perché il servizio, dal momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno, il servizio è questo.
2: Dici ci vuole un servizio adeguato?
3: Sì, io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
2: Lo piazzi lì all'angolo.
3: E poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMI o della cooperativa a svuotarlo, finito il servizio Tari.
2: 7.000 euro all'anno? Sì. E il resto della spazzatura la butti tu?
3: Sì, sì, sì, di notte.
2: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
3: No, che è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
2: I cartoni ve li ritirano?
3: I cartoni li ritirano, però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro. E in più anche non abbiamo noi dei bidoni da differenziata, nel senso noi non ci vengono forniti i bidoni da differenziata, dobbiamo noi comprarli, noi fornirli, noi lavarli, noi cambiarli, eccetera.
2: E quindi tu la sera esci con i tuoi sacchi della spazzatura e i tuoi cartoni, dove vai a buttarli?
3: Dietro il palazzo della regione qua a De Ferrari, che la situazione è allucinante per un discorso di topi, ma come in tanti bidoni della città, cioè nel senso è proprio... Io ci sono delle sere che non lo butto neanche, lo lascio a qualche metro di distanza perché non mi avvicino.
2: Grazie.
3: Prego.
1: Grazie Elisabetta, noi continuiamo il nostro viaggio per le spiagge della Liguria con il nostro Franco Nativo, oggi tappa a Celle Ligure.
4: Primo Canale continua a raccontarvi quest'estate 2026 sulle spiagge della nostra bella Liguria, oggi siamo a Celle Ligure.
5: Il sole di questo luglio rovente illumina le spiagge di Celle Ligure, dove l'estate prende vita fin dalle prime ore del mattino. La sabbia si riempie, in questo caso di ombrelloni colorati, arrivano le risate dei bambini che si mescolano al rumore delle onde del mare. Nel frattempo sul bagnasciuga si ripetono quei gesti che ormai appartengono da sempre alle vacanze. C'è chi costruisce castelli di sabbia, chi si sfida a racchettoni, chi rincorre un pallone tra una risata e l'altra e chi semplicemente decide di fare una passeggiata con i piedi nell'acqua, lasciandosi accarezzare dalla brezza marina. Da anni sono tanti i turisti che scelgono Celle Ligure come meta delle proprie vacanze, famiglie, coppie e gruppi di amici che ritornano

estate, attratti dall'atmosfera accogliente del borgo. E quando il sole raggiunge il suo punto più alto, la spiaggia continua a vivere tra bagni di sole, partite improvvisate, gelati gustati all'ombra e soprattutto sorrisi che raccontano la spensieratezza delle vacanze. Sono immagini che si ripetono anno dopo anno e che contribuiscono a rendere Celle Ligure sicuramente una delle località più amate dalla Riviera di Ponente.

0: Più veloce, concedersi una pausa non è un lusso, ma una vera e propria necessità. Le vacanze rappresentano davvero l'occasione per rallentare, ritrovare il piacere delle piccole cose, dedicare tempo a chi amiamo e soprattutto a noi stessi. Che sia il mare, la montagna, un semplice angolo di tranquillità, ogni luogo davvero può diventare il punto di partenza per ricaricare energie e tornare alla quotidianità, con uno sguardo però un po' più lungo. Perché il riposo, lo ricordiamo, non è tempo perso, è il modo migliore per ritrovare quell'equilibrio, quella serenità e il desiderio di ripartire. Buone vacanze a tutti!
1: Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e sui nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Sonfè!

0: Un cartellone davvero ricchissimo di appuntamenti, quello di Villa Tiguglio a Rapallo. Ne parliamo con il sovrintendente del Teatro Sociale di Camogli quest'oggi. Allora do il mio buongiorno a Giuseppe Acquaviva, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Dunque, ieri sera un grande spettacolo, questa sera la Comicità 28 e 20, andiamo avanti fino al 6 di settembre, intanto partiamo da qui, da questa ricchezza in un cartellone di spettacoli per quest'estate a Rapallo.
1: Eh sì, è un cartellone che è stato inaugurato l'11 di luglio con la Bohème, con l'orchestra del Carlo Felice, poi abbiamo avuto Paolo Rossi, Federico Siriani, Leonardo Manera. Ma continuiamo, ieri è stato con Francesco Morosi una serata bellissima dove si è parlato dell'Iliade, della letteratura, della tragedia greca. È stata una bellissima serata, molto partecipata. Da stasera torniamo su una corda comica con Alessandro Bianchi, domani avremo un grande gala di danza, domenica imperdibili saranno gli Oblivion, quintetto vocale strepitoso che fa anche comicità, ma una comicità talentuosa. Lunedì presentiamo il libro di Pietro Grasso, che è stato insomma il presidente del Senato, che ha scritto un libro da 50 anni dal maxi processo, quindi sarà anche un momento molto, molto importante. E poi abbiamo di tutto, insomma, da un omaggio a Lucio Dalla con la partecipazione di Marino Bartoletti, alla Carmen in versione balletto, da Carmen di Bizet con il balletto di Milano, Ginevra Fenies, fino ad arrivare ai Gemelli di Guidonia, Bertolino. Faremo una recita di Rigoletto di Giuseppe Verdi con Cato Ornano e termineremo il 6 settembre con il nostro grandissimo amico Tullio Solenghi, che non nelle vesti di Gilberto Govi, ma questa volta con uno spettacolo su Paolo Villaggio, terminerà questa lunga cavalcata, lunga rassegna.
0: Possiamo dire, sovrintendente, che c'è proprio un po' di tutto: la musica, il teatro, i grandi eventi, i grandi personaggi che ci siamo abituati a conoscere anche nel corso della programmazione del Teatro Sociale di Camogli. Una sorta di spin-off è questo di Rapallo. Da dove è nata l'idea e come è iniziato il tutto per arrivare a Villa Tiguglio?
1: Voi sapete che già da gennaio c'è stata affidata la gestione artistica del nuovo teatro del Clarisse, insomma del neo restaurato teatro del Clarisse. Poi il comune ha fatto una manifestazione di interesse per

0: per l'estate, e a noi Rapallo ci è piaciuta molto e quindi ci abbiamo provato, abbiamo vinto questa competizione, e per la prima volta anche per noi è un'esperienza che finora non avevamo usato, perché comunque l'estate a Camoglia, al teatro sociale, era sempre un periodo di pausa e di riposo per il nostro teatro. Quest'anno non ci siamo voluti far mancare niente, anche perché contemporaneamente noi a Camogli stiamo preparando due opere, anzi una andrà in scena la prossima settimana, che Così fan tutte di Mozart, stiamo ospitando i corsi di Spazio Musica, quindi insomma per il nostro teatro è un'estate molto importante. Villa Tiguglio è un bel fiore all'occhiello, anche perché al di là della programmazione io credo che si debba considerare la location, che è straordinaria. Vedete alle mie spalle le immagini che abbiamo fatto, anzi ringrazio Alessio Siena che ce le ha fatte ieri sera, un contesto, una location veramente suggestiva, un palco in mezzo alla natura con uno sfondo dietro straordinario che è il Golfo del Tiguglio, insomma poi c'è Rapallo che fa da cornice, veramente un valore aggiunto a un cartellone che abbiamo provato a fare nel miglior modo possibile, sempre nel nostro stile, cioè quello di andare incontro ai gusti di tutti, quindi mantenendo una leggerezza, perché il periodo lo impone di essere leggeri, un po' per le vacanze, un po' perché la cronaca invece ci affossa un po' il morale, quindi pensiamo che venire la sera a Villa Tiguglio a svagarsi, a sentire un concerto o una commedia o un cabarettista contribuisca a rendere l'estate un po' migliore.
1: Assolutamente sì, peraltro il cartellone è molto ricco e interessante, la location è meravigliosa, intanto stiamo vedendo le immagini di queste sere bellissime a Rapallo, a Villa Tiguglio. Come sta andando a proposito la risposta del pubblico?
0: Sta andando molto bene, abbiamo fatto anche un'iniziativa quest'anno approfittando tra virgolette dei mondiali di calcio, cioè affidare le telecronache a dei comici. Abbiamo cominciato con Enzo Paci e Gabri Gabra, poi abbiamo avuto Andrea Di Marco proprio la sera della finale, è stata un'affluenza molto, molto bella, molto importante. Ovvio, abbiamo cominciato da poco, quindi ci auspichiamo che il pubblico aumenti, che il pubblico venga a godere di questo, appunto, questo programma in questo bellissimo contesto. Insomma, sta andando molto bene.
1: Io ringrazio il sovrintendente Giuseppe Acquaviva, beh, dunque in bocca al lupo. Vi ricordo peraltro sul sito primocanale.it noi ogni giorno programmiamo, pubblichiamo anche insomma gli spettacoli che stanno arrivando, continuiamo a seguirvi come sempre, grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: La notizia praticamente è diventata ufficiale nella giornata di ieri dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, ma già diverse, una ventina circa di sindaci della città metropolitana di Genova, già una settimana o almeno una decina di giorni fa, avevano saputo di questa possibilità e quindi avevano scritto una lettera a Amio, alla sindaca Silvia Sales, alla regione Liguria, insomma tutti gli enti preposti per provare a trovare una soluzione prima che diventasse invece ufficiale. Tra i firmatari il sindaco di Toriglia Maurizio Beltrami, che ritroviamo, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora sindaco, insomma l'aumento della Tari naturalmente come dicevamo era prevedibile, però poi dovete tanto spiegarla poi ai cittadini, uno. Due, ci spiega cosa c'era scritto in quella lettera e perché voi vi eravate mossi chiedendo anche un incontro urgente per provare a trovare una soluzione alternativa.
3: Noi ci siamo mossi per un semplice motivo. Allora, noi dobbiamo comunicare i dati, perlomeno per quello che riguarda la nostra parte, quindi dei comuni, entro marzo. E questo noi abbiamo fatto. Poi il PEF, quindi il piano per

0: il ciclo dei rifiuti e per quello che poi arrivare all'Atari, noi lo dobbiamo approvare obbligatoriamente entro il 31 di luglio. Ci siamo trovati ad avere questo piano inviato a noi 10 giorni fa, 15 giorni fa, nella migliore delle ipotesi. Addirittura ci sono comuni che non ce l'hanno ancora. Il paradosso qual è? Che noi siamo in questo momento dei passacarte, perché comunque noi all'interno lì, tolti quelli che sono i costi minimi che possono inserire all'interno i comuni per il discorso di tutta la lavorazione della TARI, quindi per la bollettazione, per chi se la fa in casa, tutto il resto del materiale viene comunicato da AMIU. Noi quello che chiediamo, che abbiamo chiesto e che volevamo per essere nelle condizioni di andare poi a chiedere questi quattrini ai nostri concittadini e avere un po' più di chiarezza in questo, perché non c'è stato il minimo confronto con l'azienda nei confronti dei comuni per i costi inseriti all'interno. Noi ce li siamo trovati pari pari, senza discussione, perché, le faccio un esempio, ogni comune può avere determinati tipi di servizi, poteva anche decidere qualcosa di togliere, certi servizi non effettuarli. Noi ci siamo trovati improvvisamente questo aumento secco del 6-7, tu cur tutti, quindi vuol dire che non c'è stato nemmeno un esame puntuale comune per comune. È stato fatto il classico all'italiana aumento lineare. E questa cosa qua secondo me non è corretta. Anche perché, come tutti sanno, la TARI è una partita di giro, quindi tanto entra e tanto esce per il servizio, la pulizia, lo smaltimento, eccetera, eccetera. E quindi andiamo a chiedere un aumento senza che noi sindaci per primo sappiamo esattamente cosa c'è scritto lì dentro. E questa cosa qua, secondo me, è un assurdo. Viene anche sminuito quello che è il ruolo di un sindaco. E già ci eravamo trovati in passato con il cambio della legge che praticamente affidava a Città Metropolitana il fatto dell'affidamento del servizio e in house è stato dato ad AMIU senza che noi in qualche modo fossimo coinvolti. E questo va bene. Ma ora ci troviamo anche in questa situazione qua assurda con questo aumento, che io non dico che non sia giusto, perché sicuramente sarà motivato, però per motivarlo prima viene motivato ai comuni e i comuni vengono messi nella condizione di spiegare ai cittadini. E poi siamo sempre lì. L'aumento non piace a nessuno, ma se l'aumento viene fatto e il servizio è impeccabile, nessuno dice niente. Io credo, ma non ne faccio un problema agli operatori che ce la mettono tutta. Non, sicuramente c'è anche parte di colpa dei cittadini che magari non tutti conferiscono nella maniera corretta, non si impegnano abbastanza, tutto quel che vogliamo. Però è chiaro che in tutto questo ci sono delle responsabilità. E quindi, e secondo me, tra le responsabilità, e so di essere impopolare, ma come lei sa, a me poco importa, perché fortunatamente, essendo civico al 100%, non ho condizionamenti politici da parte di nessuno, e se non chiudiamo il ciclo dei rifiuti, questo è solo l'inizio.
1: Sindaco, tra l'altro, appunto, lei ha toccato diversi temi, l'ultimo è quello della chiusura del ciclo dei rifiuti, naturalmente, che insomma implica e ha come conseguenze proprio quella che stiamo vivendo in questi giorni, l'aumento della TARI. Poi tra l'altro i piccoli comuni come i vostri, che non sono Genova naturalmente, hanno ulteriori difficoltà, perché mentre il comune di Genova dal 6 a 7 è riuscito a ridurre di un punto più o meno l'aumento della TARI grazie alla tassa di soggiorno, naturalmente questo sconticino, diciamo così, voi non potete utilizzarlo, cioè voi non avete risorse da destinare a questo.
0: Ma assolutamente
1: voi come
0: no.
1: Torriglia, ma penso che ovviamente il discorso, anzi non penso, valga per tutti i sindaci della nostra.
0: Ma vale per tutti i sindaci e in modo particolare per i sindaci dell'entroterra. Ora io la dico provocatoriamente e lei sa che io penso che Torriglia sia il paese più bello del mondo. Ma se l'immagina dovessi fare pagare la tassa di soggiorno a chi viene a Torriglia, magari gli devo dare qualche incentivo per venirci a trovare. Cioè, logicamente per noi questo non vale. Ma davvero, e lo ripeto e ne sono convinto, a me piacerebbe e sarebbe piaciuto a tutti noi sindaci condividerlo questo percorso. Non è stato minimamente condiviso. Non è stato condiviso. E ai cittadini nostri non arriva la busta marchiata AMIU, non arriva la busta.

0: busta marchiata in qualche altro modo, arriva una busta con scritto Comune di Toriglia, arriva la busta con scritto il comune, e quando mi chiedono il perché, per me è complicato dirlo. Io, guardi, entro anche nel merito di una cosa che poi può piacere o non piacere. Noi abbiamo avuto le risposte, perché come lei sa, noi abbiamo scritto a Regione, Città Metropolitana, ad Arni, e abbiamo scritto anche ad Amiu. Nella risposta di Amiu, all'interno c'è stata una risposta legittima, corretta, dovuta, perché non voglio entrare nel merito, dove si dice che la maggior parte dell'aumento è dovuto al nuovo contratto nazionale del lavoro e quindi per l'adeguamento degli stipendi, che è una cosa dovuta, non vorrei essere frainteso. Ma la mia domanda ad amministratore è: prima hai provato a fare efficienza all'interno dell'azienda e quindi facciamo finta che l'aumento è stato di 10 milioni e non so, 5 milioni lo efficientati all'interno, 5 milioni non riesco a efficientarli perché più di quello non posso fare, bisogna che lo spalmiamo su tutti. E però noi questa cosa qua non ce l'ha detta nessuno, semplicemente a noi è arrivata una lettera che dice c'è stato l'aumento del contratto nazionale del lavoro, dobbiamo fare l'aumento. A me non sta bene. Cioè, non
1: sindaco,
0: mi basta.
1: Sindaco, quando è venuta Silvia Sales da voi per inaugurare il polo per l'infanzia, non le ha detto niente?
0: Allora, onestamente...
1: Non
0: lei
1: era questa l'occasione, era una battuta, naturalmente.
0: Devo dire la verità che mi sono dedicato molto.
1: Certo, era una battuta, naturalmente, però...
0: No, ma lo capisco. Ma io, vede, io non parto mai col pensiero che si voglia tenere nascosto qualcosa oppure che non ci sia la volontà di... Io continuo a dire che bisogna che le cose siano partecipate. I sindaci vanno coinvolti. I sindaci sono i rappresentanti del territorio. Non si può ragionare Genova centrica oppure ragionare solo sui grandi luoghi, sulle grandi comunità. Ci sono anche i piccoli comuni che non devono essere soltanto sbandierati quando può essere un merito, ma vanno coinvolti in tutte le decisioni. Vanno coinvolti, gli va fatto capire, perché poi, ripeto, non è che siamo dei fessi e non capiamo la situazione di Amiu, non capiamo la situazione di AMT, cioè, siamo in grado di capirlo, eh? Però è chiaro che quando vengono prese certe decisioni vanno condivise, e la nostra lettera non voleva essere un attacco a nessuno, voleva essere semplicemente un grido d'allarme che diceva: ma porca miseria, ma su un argomento così importante, ma me lo comunichi il 10 di luglio, che io lo devo approvare entro 31,
1: non era con nessuna spiegazione. Non era un grido d'allarme, all'epoca lo è diventato dopo a cose fatte.
0: Ho capito, però cioè, non va bene, perché questo è l'inizio. Ora, poi, oggi stiamo parlando di Tari, a settembre inizierà l'orario invernale dei servizi di autobus, e mi sa che fra qualche giorno ci risentiamo di nuovo. Cioè, non, anche lì, quando ci verrà comunicato cosa succede sull'ex urbano? Ci viene comunicato il giorno prima che iniziano le scuole? Perché ragazzi, noi possiamo lavorare per portare le persone sul territorio, noi possiamo inventarci tutto l'inventabile per ripopolare l'entroterra, ci inventiamo asili nido, asili, servizi e tutto quel che vogliamo, ma poi bisogna starci, eh? Poi dobbiamo avere il trasporto pubblico, dobbiamo avere i medici, noi ce la mettiamo tutto per avere le scuole e dobbiamo mettere in condizione le persone di non svenarli con le tasse, perché altrimenti poi scappano. Questa è la verità.
1: Assolutamente, quindi il discorso era un'altra delle domande, siamo però in chiusura, quella relativa naturalmente a AMT, al servizio extraurbano, dopo un inverno a dir poco faticoso per gli abitanti e residenti e chi deve andare e tornare dall'entroterra, dalle vostre parti, e ora vedremo, come lei diceva, insomma c'è grande preoccupazione anche per settembre, anche perché obiettivamente l'orario estivo qui in città sta facendo disastri, nel senso che si è andato a sommare naturalmente già delle carenze che c'erano già in inverno, figuriamoci d'estate con tanti turisti, tanta gente che comunque la città è ancora piuttosto piena, e quindi c'è una situazione di mancanza di corse importante, quella relativa all'estate, non so dal punto di vista proprio del servizio extraurbano come stiano andando le cose da voi, però poi c'è il discorso a settembre, vale per le scuole, vale per il centro, ma vale anche naturalmente avere ma soprattutto il diritto di andare a lavorare, andare a scuola, e ha scelto di venire dalle vostre parti. Voi avete fatto tantissimo, state facendo tantissimo.

0: per coinvolgere sempre più famiglie, ma poi se non gli dai la possibilità di andare a Genova a lavorare o a studiare, diventa tutto più difficile per voi, ovviamente. Com'è?
1: Se viene a mancare quello,
0: certo,
1: tutto quello che si è costruito per, va a finire tutto in un disastro, perché a quel punto lì tutte le famiglie che piano piano stanno tornando e stanno venendo ad abitare da noi, se poi non gli diamo la possibilità di andare alle scuole superiori, andare a lavorare, è tutto lavoro inutile.
0: Grazie al sindaco di Torino Maurizio Beltrami, insomma speriamo che insomma quella busta che arrivi, tanto ormai arriverà con l'aumento, con la busta ai suoi cittadini, ormai è difficile che si possa tornare indietro, e poi vedremo a settembre anche come, ma ci risentiremo per capire che aria tira per quanto riguarda il servizio extraurbano di AMT. Grazie e buon lavoro e buona estate.
1: Grazie.

0: Ciao, sono Alessandro e queste sono le notizie della Regione Liguria. Il nuovo bollettino Agenas del Ministero della Salute sulle liste d'attesa nei primi 6 mesi 2026 conferma ottimi dati per la Liguria. Con l'82,9% delle prime visite erogate entro i tempi previsti, la Regione si colloca tra quelle con le migliori performance e segna un incremento di circa 20 punti percentuali rispetto al 2025, il più alto d'Italia. La flotta di ultralusso del gruppo MSC raggiunge la metà del suo piano di sviluppo, con il varo questa mattina a Sestri Ponente della terza unità, costruita da Fincantieri. Explora 3 introduce una grandissima novità tecnologica, è la prima nave della compagnia alimentata GNL, progettata per navigare riducendo l'impatto ambientale. Quasi 9,8 milioni di euro di risorse commissariali stanziate da Regione Liguria per finanziare oltre 50 interventi di messa in sicurezza del territorio del comune di Quigliano, dopo gli eventi alluvionali del 2019, 2021 e 2024. E questo è il quadro emerso nel corso del sopralluogo alla frazione di Cervaro, dove sono stati illustrati un intervento già concluso di consolidamento del corpo stradale e un secondo intervento in corso per la messa in sicurezza dell'area lungo via Cervaro. Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori per la realizzazione del nuovo ponte ciclopedonale tra Riva Ligure e Taggia, lungo la ciclovia tirrenica. È stato effettuato con esito positivo il collaudo statico e strutturale dell'opera, che rientra nel più ampio intervento di messa in sicurezza idraulica della foce del torrente Argentina, finanziato con un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro. È stato inaugurato a Ospedaletti il nuovo cingolato anfibio Personal Varo, finanziato da Regione Liguria. Grazie al dispositivo, per la prima volta in questo comune, cittadini e turisti con disabilità potranno raggiungere la linea di galleggiamento e vivere il mare in piena autonomia e sicurezza. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo a Parigi, oggi in Francia, a salutare Davide Boido. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, ci racconta un po' la sua storia, quando e perché ha deciso di lasciare la Liguria?
2: Sì, ok. Allora, io ho studiato fisica, mi sono laureato in fisica, poi ho fatto un dottorato all'IIT, sempre stando a Genova. Poi ho fatto un post-dottorato a Milano, in un istituto neurologico, e mi sembrava normale di fare un'esperienza all'estero. E è capitata Parigi, poteva capitare Monaco, Londra, altre città, e mi è piaciuto sotto tutti i punti di vista.
1: Lei in particolare di che cosa si occupa?
2: Ok, allora io studio neuroscienze, e utilizzo in particolare la risonanza magnetica funzionale, perché lavoro al Neurospin, che è un centro veramente di riferimento a livello mondiale per questa tecnica, e quindi cerchiamo, insomma, di spingere un po' più nel futuro tutti gli utilizzi che si possono fare della risonanza magnetica. In particolare io mi occupo non solamente, ma in particolare della funzionale, che non so se è conosciuta, però sono quei video che si vedono del cervello che si illumina con i falsi colori in base a pensieri o stimolazioni sensoriali, e di conseguenza cerco di spingere la parte metodologica e anche utilizzare chiaramente i dati per capire un po' meglio il cervello dal punto di vista del suo funzionamento in fisiologia, quindi in condizioni sane o eventualmente in patologia.
1: E questo nel futuro che cosa potrebbe portare?
2: Beh, io direi tante cose. È una disciplina che sicuramente io sono

0: parte, però è molto eccitante perché sotto tutti gli aspetti si stanno veramente mettendo in discussione dei dogma e andando avanti veramente con le conoscenze, creando nuove ipotesi. E la risonanza magnetica in generale sicuramente è la via d'accesso preferita dai medici, ma anche da chi studia il cervello fino a se stesso per osservare il cervello. Quella funzionale è di gran lunga la sorgente di informazioni sull'attività del cervello umano più utilizzata, che dà le informazioni per certi versi più complete e quindi informa da cose molto astratte come la teoria della mente, quindi come effettivamente noi riusciamo a fare dei pensieri che non sono banali, fino a cose invece più pratiche che possono essere l'evoluzione di malattie neurodegenerative, malattie mentali, tutta questa serie di cose, veramente su tutti gli aspetti.
1: E potrebbe, insomma, visto che il cervello è così tanto, no, diciamo, non conosciuto, cioè così tanto di non conosciuto, questo potrebbe veramente aprire tantissime porte, come lei diceva, anche per la cura di alcune malattie. Senta, questo tipo di ricerca si fa lì a Parigi, lei diceva, io sarei potuto andare anche in un'altra città, ma se paragona la ricerca e l'attenzione della Francia rispetto all'Italia?
0: Allora, non mi sento di poter fare dei paragoni perché io manco dall'Italia ormai da 12 anni, quindi c'è chiaramente dei contatti, dei colleghi, degli amici, certo. Però quello che posso dire è che io ad esempio ho avuto la fortuna di essere veramente reclutato un po' da Neurospin, non ho iniziato direttamente con la risonanza e di conseguenza non potrei fare in questo momento risonanza, cioè il mio lavoro a risonanza magnetica in particolare funzionale, in un posto migliore a livello mondiale. Ho avuto questa enorme fortuna e di conseguenza in Italia diciamo che la risonanza si fa anche in ambito di ricerca. È vero che rispetto ad altri paesi come la Francia, la Germania, anche l'Inghilterra e perché no anche l'Olanda, non c'è lo stesso interesse per andare verso tecnologie ultra alto campo. In risonanza magnetica conta il campo magnetico, conta tantissimo, non solamente ma molto, e la tendenza adesso è veramente di andare a un livello molto molto elevato. Per l'uomo siamo arrivati, hanno i miei colleghi inaugurato l'anno scorso 11.7 Tesla, che è enorme. Negli ospedali si usa 1.5 Tesla per dare un ordine di grandezza ed è il magnete più forte in assoluto come potenza, diciamo, come intensità di campo magnetico che c'è nel mondo. Quindi gli altri sono a 7 Tesla, per dare un esempio. Quindi c'è veramente, diciamo, sono piuttosto contento di stare qua, diciamo. In Italia ci sono, a mia conoscenza, almeno 1, 2, 7 Tesla. Però appunto, cioè, non significa che l'Italia sia indietro, è indietro magari in questa disciplina, però non per tutti, diciamo, gli ambiti di ricerca.
1: Molto diplomatico lei.
0: No, è vero, bisogna essere oggettivi.
1: No, vabbè, poi è anche vero che per voi, insomma, ricercatori, anche passare dei periodi all'estero, formarsi all'estero, poi eventualmente anche rientrare, cioè è qualcosa di diverso. Prima di farle questa domanda, cioè se vorrà rientrare oppure no, volevo un po' farmi raccontare come si vive a Parigi.
0: A Parigi secondo me si vive molto molto bene, è una metropoli che però è ancora, io uso spesso questo modo di dire, a misura d'uomo. Mi è capitato non di vivere, però di girare diverse grandi città, metropoli europee, no? Parigi ancora per esempio è la metropoli che ti dà il mercato cittadino, stradale, due volte alla settimana in ogni punto di Parigi, per intenderci, siamo a quel livello. Poi chiaramente, cioè, ci sono i mezzi, cioè, tutti i mezzi di trasporto sono sempre strapieni, tantissimi turisti, insomma non è che sia proprio super semplice, però sono tutte le cose onestamente che si trovano anche in Italia, quindi è un po' come vivere, non dico proprio a Genova, magari a Milano.
1: Senta, e la trova più cara, sempre più cara?
0: Sì, allora, per esempio, cioè, c'è proprio anche un gap all'interno della Francia, cioè i francesi di solito dicono c'è Parigi e c'è il resto della Francia.
1: Vero.
0: Non tanto per questioni, diciamo, di ego, del fatto che è la capitale e così via, quanto proprio per il fatto che intanto Parigi conta, se non sbaglio, 12 milioni di persone come area metropolitana, quindi comunque una bella fetta della popolazione francese, ma poi c'è veramente una grossa differenza soprattutto di prezzi. La Francia

0: non ha grandi città oltre a Parigi, Marsiglia, poi si scende a Lione. Lione, se non sbaglio, più o meno fa la stessa popolazione di Genova. Quindi c'è veramente una grande differenza. Gli stipendi sono più alti rispetto, io parlo al mio campo, rispetto all'Italia. Chiaramente il massimo, diciamo, come tenore di vita è avere uno stipendio francese nel mondo della ricerca, anche pubblica, e non vivere a Parigi. Però comunque Parigi vale la pena, no? Come si
1: Certo,
0: dice.
1: vale sempre la pena. Perché ovviamente anche trovare una casa in affitto, o non voglio dire comprarla, cioè bisogna spostarsi, diciamo, ben bene, no? Me lo conferma?
0: Sì, no, è vero. Ad esempio, noi viviamo subito proprio al confine del comune di Parigi. È vero, è molto vero. Poi, dopo la Brexit, c'è stata veramente c'è stato un ulteriore aumento dei prezzi. Si viaggia su. Già 10 anni fa a Parigi per acquistare si erano 10.000 euro a metro quadro. Credo che adesso la media si sia spostata quasi a ridosso dei 15.000. Quindi, sì, confermo.
1: Senta, ed è facile, diciamo, abituarsi, fare amicizia, oppure no, in una grande metropoli, lei diceva, è a misura d'uomo, quindi questo facilita un po' come se un po' nel proprio quartiere ci fosse un piccolo paesino anche?
0: Sì, decisamente, onestamente, io mi reputo, diciamo, abbastanza socievole. Penso che sia un po' come in Italia. È un po' un paese, cioè, è una città sicuramente multietnica, quindi si trova tante persone, non c'è una barriera veramente, culturale tra, che ne so, il parigino e uno straniero, perché comunque il parigino è abituato. Alcuni amici mi hanno detto che fuori da Parigi non è esattamente la stessa cosa, però io mi sento di poter dire onestamente che Parigi, poi vabbè, si scherza sugli stereotipi degli italiani, dei parigini, dei francesi, ma fa parte del gioco, io lo uso anche per socializzare. No, è abbastanza, secondo me, socievole, molto, molto aperta, sì, come cosmopolita.
1: Senta, invece il tema delle banlieue e delle difficoltà è all'ordine del giorno, non se ne parla più, se ne parla solo quando succede qualcosa.
0: Sì, onestamente da ormai qualche anno che non sono più successe cose importanti. Secondo me va detto che è un tema che non è che sia assente, però nello stesso tempo è molto localizzato. Cioè, ogni volta che succedevano degli scontri, arrivava tipo, non lo so, la telefonata dei miei parenti che dicevano: "Oh, tutto bene." E ma sto parlando di zone che comunque sono molto ristrette, diciamo, no? Poi non sto sottovalutando il problema. Il fatto è che si dà una grossa amplificazione più che altro per i significati politici, cioè di
1: Certo.
0: eventualmente malcontento della popolazione. E ribadisco, non è che sto mettendo in secondo piano gli aspetti poi sociali del fatto proprio anche pratico, i feriti, anche i morti purtroppo che ci sono stati, però è più una cosa, diciamo, che serve per favorire un po' la riflessione su dei temi che secondo me sono molto sentiti qui e in altri paesi, forse un po' meno in Italia. Ribadisco, questioni probabilmente di amplificazione che si vuole
1: Certo.
0: dare a determinati temi, sì.
1: Senta, dopo tanti anni, che cos'è che le manca di più di Genova?
0: A parte chiaramente amici, parenti, cibo, io direi il mare. Ho fatto i compiti, ho guardato i video precedenti. Io direi il mare perché comunque, cioè, a Genova si dice sempre che si sa sempre, ovunque si sia a Genova si sa sempre dov'è il mare, la direzione. E guardare questa cosa che dà comunque un senso di libertà, di infinito e che cambia in ogni secondo, a me manca. Poi vabbè, sono a 2 ore di macchina volendo da un altro mare, però è l'Oceano Atlantico, non è
1: È
0: il mio mare, io lo dico
1: diverso.
0: sempre. È diverso, esatto.
1: Ora, oggi i colori non sono proprio quelli splendidi, diciamo, c'è più un cielo parigino con quella pioggerellina veramente parigina oggi, però insomma è diverso. Lei pensa in futuro di rientrare? Ci ha pensato?
0: A dire la verità, non particolarmente perché sul breve termine, come ho
1: Sto
0: detto,
1: bene
0: onestamente sono veramente nel mio posto del cuore, diciamo. Poi si va con la mia famiglia, mia moglie è anche ricercatrice, anche lei italiana, non di Genova, ma vabbè, insomma. Penso che onestamente nel medio-lungo termine abbia la stessa probabilità di rientrare a Genova quanto di trasferirmi in un'altra città che possa
1: Certo,
0: essere
1: in base al
0: Milano.
1: progetto.
0: Esatto, sì,
1: Esatto.
0: onestamente sì. Però ci
1: Allora,
0: torno volentierissimo.
1: certo. Allora, Davide, io la ringrazio, la lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Ah, ok. Oh, questo non me l'ero preparato.
1: Allora, non ha fatto i
0: Vero,
1: compiti fino alla fine, ha
0: vero,
1: visto solo
0: no, non me lo
1: l'inizio.
0: sono.

0: Bon, merci alors à tout le monde. Je vous attends ici à Paris. Si vous voulez venir visiter Neurospin, ce n'est pas si évident, mais vous êtes tous les bienvenus.
1: Merci, au revoir à Davide merci. Boido, Genovese à Parigi. Arrivederci. Arrivederci.
2: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
3: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
2: A temperatura controllata?
4: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

0: La giornata è ideale per raccontarvi le bellezze, le curiosità, la storia del parco di Villa Rocca a Chiavari in piena fioritura che si staglia di fronte a noi, partendo da questo cortile che peraltro è stato ristrutturato e attraverso la volontà del comune si può addirittura sulle panchine, sui tavolini con gli ombrelloni anche in estate venire qui, leggere, mangiare, bere, fare ciò che si vuole, un bellissimo spazio. Io presento i miei ospiti partendo da Silvia Stanig, che è assessora alla cultura del comune di Chiavari, insieme alla sua collega della sezione cultura, Barbara Bernabò, che abbiamo già conosciuto peraltro in altre puntate. Allora Silvia, iniziamo l'ascesa in questo parco che peraltro è fresco di ristrutturazione, è vero, ci sono stati lunghi lavori e li vogliamo vivere anche attraverso i fiori e le piante che si trovano all'interno.
1: Certamente ritroviamo questo parco adesso dopo un anno dall'inaugurazione e lo ritroviamo fiorito, vediamo le rose, le camelie, vediamo davvero un'esplosione di colori e di natura.
0: Si sentono anche i profumi di questi fiori che veramente lo colorano in ogni angolo, guardate che meraviglia! Vogliamo immergerci attraverso anche questi colori. Allora, un po' di note, intanto ricordiamo che parlano di questo parco, che era proprio una esibizione, diciamo, di potenza di una famiglia, la famiglia Rocca, vero Barbara?
2: Sì, il parco viene fatto costruire nel 1907 dall'ultimo proprietario del palazzo, che lo acquistò nel 1903, Giuseppe Rocca. In origine il palazzo era dotato comunque di un'area verde che è esattamente l'area del giardino, cioè quella fra il palazzo e il parco, che all'epoca dei precedenti proprietari, quindi i Marchesi Costaguta, i Duchi Grimaldi e i Marchesi Pallavicino, era una zona di agrumeti. Ah. Perché era illuminato sempre dal sole e quindi era favorevolissimo per questo tipo di coltivazione.
0: Ecco, vediamo anche il palazzo di cui hai parlato, che si staglia in tutta la sua bellezza, lui pure appena ristrutturato.
2: Le facciate sono state ristrutturate un paio di anni fa ad opera del comune con il sostegno della soprintendenza beni artistici e paesaggio della Liguria.
0: Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Mi stavi raccontando appunto la storia di questo parco.
2: Sì, appunto, Giuseppe Rocca nel 1907 decide di far costruire un parco modellato sul tipo di altri parchi famosi della Liguria, in uno stile in voga all'epoca, il cosiddetto stile Riviera.
0: Ah, cioè, stile Riviera.
2: Stile Riviera, perché appunto era uno stile molto utilizzato per i parchi del periodo.
0: Soprattutto nel ponente forse della Liguria,
2: anche
0: nell'Imperiese
2: ponente,
0: ci sono
2: anche
0: parchi
2: nel
0: e ville.
2: Ponente, certamente. E questo stile Riviera prevedeva l'accostamento di tanti elementi diversi, come abbiamo qui nel Parco Rocca, no? Il tempietto che riporta al mondo classico, abbiamo le cascate.
0: Ecco, adesso...

0: andiamo a vedere le cascate.
1: Abbiamo la grotta che riporta quelle immagini un po', diciamo, alla Gaudì, no? Quindi tanti elementi diversi accostati, per cui ogni angolo è una sorpresa, è un qualcosa di diverso, veramente, di particolare.
0: Ecco, guardate una delle cascate, quella che ha citato Barbara, che dà quasi il senso del rinfresco in estate, nelle stagioni calde.
1: Avrebbe voglia di fare un tuffo.
0: Veramente, ed è anche rilassante sentire il rumore dell'acqua che scende. E pensate che siamo nel centro di Chiavari, quindi veramente si può immergersi in questo paradiso verde facendo due passi in centro. Lassù vediamo
1: Una cosa sulla cascata. Con gli ultimi lavori di ristrutturazione che sono terminati l'anno scorso con un finanziamento PNRR, sono state riviste tutte le piantumazioni, le aree verdi, ma anche gli impianti, per esempio gli impianti idraulici, quindi sono stati rivisti e migliorati gli impianti idraulici per portare tutti i giochi d'acqua all'originario splendore secondo la volontà di Giuseppe Rocca.
0: Barbara, questo palazzo che sto inquadrando, che peraltro è, diciamo, si può raggiungere il suo tetto liberamente
1: con l'ascensore, piedi, sì.
0: Era una pertinenza del parco, della villa?
1: Sì, nel senso che nasce in realtà nel XVI secolo, quindi nel 1500, come oratorio per una confraternita morte orazione, chiamata poi la Crocetta. L'edificio viene, perché la Crocetta? Perché questa confraternita fu fondata da Matteo Rivarola, un ecclesiastico che sarebbe poi stato nel 1600, sarebbe diventato arcivescovo di Genova, e questo Rivarola aveva iniziato il suo percorso ecclesiastico a Parma in un ente ecclesiastico chiamato appunto Crocetta, e quindi ecco perché anche questo edificio prende il nome di Crocetta. Viene poi sconsacrato in epoca rivoluzionaria, quindi a fine del 1700, e successivamente il proprietario del palazzo, che era un Grimaldi Pallavicino, la acquista e la trasforma in locanda, albergo. Ed è per questo che questo Camillo Grimaldi Pallavicino fa aprire i due ingressi laterali fra la piazzetta di San Francesco e il palazzo, proprio perché doveva esserci un passaggio comodo per colui che gestiva, che era il famoso priario, che gestiva la locanda, verso il palazzo, dove al piano terra era la trattoria.
0: Addirittura.
1: Quindi è stata volontà appunto del Grimaldi Pallavicino, e quindi nel momento in cui l'ultimo discendente di questa famiglia vende tutta la struttura a Giuseppe Rocca, vende anche appunto l'edificio della Crocetta.
0: Ecco, Silvia, intanto vediamo che stiamo per entrare in una delle grotte di Villa Rocca, e mentre Barbara raccontava io riprendevo diverse specie botaniche che si trovano all'interno di questo parco, che, come abbiamo detto, vive in questa stagione la sua migliore vita. C'è anche la possibilità per i visitatori, tramite forse i codici QR, ma anche uno spazio multimediale, di poter scoprire le bellezze. Questo ad esempio mi sembra un banano.
2: Esattamente.
0: Non so, mi sembra proprio di sì.
2: Sì. Sì, è possibile approfondire e conoscere sempre di più queste essenze, e anche vedere come nel periodo di restyling del parco molte di queste siano state aggiunte, sempre sulla scorta di quello che è un po' la storia del parco, che è legata appunto a Giuseppe Rocca e al suo desiderio di avere uno spazio che in qualche modo lo riportasse a quella terra che tanta fortuna gli aveva donato. Quindi abbiamo aggiunto le succulente, quindi delle piante grasse per un valore di oltre 40.000 euro. Abbiamo, come diceva anche Barbara, curato tutta la parte che riguarda l'irrigazione, quindi i giochi d'acqua, ma anche

0: proprio la salvaguardia delle piante, delle essenze, e quindi curato la parte della lecceta, la pineta, e abbiamo una zona molto suggestiva che è la parte dedicata ai fossili viventi, cioè le cicas.
1: Ah!
0: E insomma, è un parco che in ogni angolo svela uno scorcio suggestivo, ma è anche custode di belle collezioni. Anche per quanto riguarda i bambù, per esempio, sono molte specie di bambù, delle più diverse, che appunto si presentano qui in una vera e propria collezione. Poi ci sono anche piante molto interessanti anche per la loro forma, le loro dimensioni, come ad esempio la raucaria. Non so se poi avremo modo di avvicinarci, ma è questa pianta di dimensioni eccezionali che una volta l'anno produce delle pigne di oltre 40 centimetri. È un po' una curiosità.
1: Bene, andiamo a scoprire altri scorci.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ed ecco le canne di bambù che citava l'assessore Stanig, e sono diverse specie. Quelle che vedete scure, nere quasi, marroni scurissime, non sono marcite, non hanno problemi di salute, ma sono proprio diverse specie di quelle che appunto abbiamo citato e che fanno parte di questo grande patrimonio. Ma adesso da qua si vede uno scorcio bellissimo che è il famoso tempietto del parco di Villa Rocca, che veramente fa entrare nell'atmosfera di un tempo, Barbara.
3: Sì, è un tempietto classico, decorato in gusto ovviamente classico, ed era una zona, diciamo, dove sappiamo che la famiglia Rocca sostava volentieri prendendo il tè, conversando. Ecco. Questo lo sappiamo perché nell'archivio di Palazzo Rocca abbiamo proprio delle foto che ci mostrano la famiglia seduta a conversare amabilmente qui.
1: E anche questo direi che è stato veramente ristrutturato, perché è bellissimo, sì, sembra di essere nell'epoca proprio.
3: Sì, sì, è stato restaurato anche questo in tempi recenti, peraltro. Negli anni scorsi abbiamo organizzato, come assessorata alla cultura con l'assessore Stanig, abbiamo organizzato un teatro itinerante con alcuni punti, diciamo, di animazione a tema, naturalmente. Uno dei più belli, dei più suggestivi, era proprio il tempietto, dove gli attori o a volte anche musicisti brevemente si esibivano.
1: Quindi immaginatevi nell'Ottocento le famiglie.
3: Eh sì, ma abbiamo proprio le foto di inizio
1: Novecento.
3: Che un
1: tempo erano qua esposte, peraltro, se non ricordo male, le foto con queste signore in abiti lunghi, sedute.
3: Inizio Novecento, sì, molto eleganti, perché la famiglia Rocca ovviamente era una famiglia molto in vista, eminente, quindi insomma tenevano anche un certo decoro, ecco.
1: E oggi è rimasto qualcuno della famiglia Rocca?
3: No, perché Giuseppe Rocca, l'artefice del parco, muore nel 1912, nel mese di novembre, e lascia, diciamo, predispone nel suo testamento questo lascito al comune di Chiavari con usufrutto alla sua cameriera, che era nubile, e al nipote, figlio di una sorella. Aveva diverse sorelle Rocca, però anche il nipote usufruttuario muore nel 1967,

0: senza eredi.
1: Quindi?
0: Quindi alla morte poi dell'ultimo usufruttuario, cioè la cameriera, parliamo della metà degli anni Ottanta, il comune, che fino ad allora aveva la nuda proprietà, acquisisce pienamente la proprietà di parco e palazzo e quindi lo trasforma in un museo e parco pubblico.
1: Assessore Stanige, qua abbiamo un pannello multimediale che si può anche, insomma, scorrere, vero?
2: Certamente, quindi insieme ai QR code che troviamo nel parco ci sono anche questi totem che possono appunto mostrare antichi disegni, dei progetti per la realizzazione del parco, degli approfondimenti di tipo storico. E poi questo si inserisce anche nel grande progetto per l'accessibilità. Perché infatti questo parco adesso offre anche la possibilità di essere goduto dalle persone, ad esempio, sorde, attraverso dei video in lingua dei segni.
1: Che meraviglia! Intanto qua vedete la vista che vi avevo già fatto assaggiare da dietro la cascata, quando eravamo all'interno della grotta. Vi dicevo che siamo nel pieno centro di Chiavari ed ecco qua appunto piazza cosiddetta delle carrozze, piazza Matteotti. Esatto, allora Barbara, piazza delle carrozze perché?
0: Questa piazza ha avuto diversi nomi nel tempo in relazione ai vari momenti storici: piazza nazionale, piazza 20 settembre dopo la presa di Roma, quindi dopo, cioè negli anni 70 diciamo dell'Ottocento, ma fino dalla fine del 1700 popolarmente era chiamata Piazza delle Carrozze, perché si trovava nel quartiere, che si chiama ancora oggi così, di Capoborgo, appena fuori delle mura, e qui c'era, possiamo dire con termine moderno, il terminal del servizio di carrozze che serviva la riviera di Levante. E tra l'altro nella zona, questa è anche una notazione interessante, era una zona di artigiani, una zona che brulicava di vita, molto vivace, e in proprio conseguenza del fatto che qui facevano capolinea le carrozze di lunga percorrenza, si erano sviluppate tutta una serie di attività ricettive qui intorno, nella zona di via, attuale via Veneto, che si chiamava via Fieschi.
1: Le tartarughe sono le protagoniste di questa parte del parco di Villa Rocca. Silvia, ce ne sono tantissime!
2: Sono tantissime, sono la delizia dei bambini e anche degli adulti, devo dire. Tanto che la tartaruga cocca è diventata la mascotte del parco di Villa Rocca. La ritroviamo anche su tutti gli oggetti di merchandising che sono in vendita presso la biglietteria del parco.
1: Perché proprio Cocca è la più veterana?
2: No, perché Cocca sicuramente rievoca il nome del parco, Cocca la tartaruga di Villa Rocca.
1: Ah, volete fare la rima. Ecco, saranno più di 10, mi sembra.
2: Sono molte più di 10. Sono molte più di 10, sono lì al sole, belle tranquille.
1: E sono una sicuramente delle attrazioni maggiori, come dicevi te, per quanto riguarda i bambini piccoli, ma anche gli adulti, perché anche noi le vediamo volentieri. Qua sotto un altro pezzo, diciamo così, di cascata che arriva da qua dietro, dove io ricordo quando ero piccolina c'erano i pesciolini rossi, si venivano a vedere. Ovviamente ogni periodo ha i suoi pesci, i suoi animaletti, ma guardate ancora il suono della cascata e lo stagno che si trova sotto. Altro scorcio, il cosiddetto, Barbara,
0: padiglione del tè, che all'epoca in realtà di Rocca si chiamava il Belvedere. Allora, qui in origine, andando a vedere le cartine antiche, le mappe antiche, in origine qui c'era una casa colonica. Poi nel tempo anche il perimetro, i confini del parco, passaggi di proprietà vari, insomma, è cambiato, sicché nel progetto di Rocca questo edificio viene a trovarsi nella parte di ponente del parco, e ovviamente sull'antica casa colonica è stato elevato questo edificio, sempre in stile di inizio Novecento, decorato all'interno e decorato da Francesco Malerba, che è anche colui che ha realizzato la decorazione dei soffitti di Palazzo Rocca, un pittore milanese che aveva lavorato anche per esempio alle Terme di San Pellegrino.

0: anche la decorazione della stazione Principe, insomma, andava per la maggiore, quindi anche il belvedere dei Rocca era stato trattato proprio come un immobile di pregio.
1: E io qua continuo a guardare queste piante grasse, che sono tantissime, di ogni colore. Guardate che meraviglia queste, che sono addirittura quasi nere, ma tanto sono un rosso bordo scuro. E veramente questa è la stagione ideale per venire a scoprire tutte queste specie botaniche. Ce ne sono in ogni angolo, e appunto con le guide che si trovano anche online si può appunto approfondire e scoprire questo patrimonio
0: anche
1: veramente.
0: I QR code, ci sono i QR code,
1: esatto, per poter approfondire. Allora andiamo a chiudere dalla Araucaria, perché mi ha incuriosito tantissimo l'assessore Stanage, quindi intanto qua vediamo la parte, diciamo, posteriore degli edifici storici del Carugio di Chiavari.
0: Sì, qui siamo su Piazza Verdi, dove una volta, fino al 1964, era costruito il Teatro Verdi, e di qui che poi la piazza, dopo la demolizione del teatro, ha preso il nome. Ma a sua volta il teatro era stato costruito su un oratorio, l'oratorio di Nostra Signora della Valle, a sua volta nato su un'antica chiesa di San Marco. Quindi c'è una zona che anche dal punto di vista storico archeologico molto interessante.
1: Ed ecco che continua la discesa o salita, poi si segue ovviamente il percorso di marcia, e ancora piante grasse, ancora esplosioni di colore come il rosso che vediamo qua spuntare in questa bella aiuola. Peraltro la parte più verso ponente del parco è anche accessibile, diciamo, free, gratis, senza pagare alcun biglietto, perché si entra dalla nuova Piazza Verdi, che è stata ben ristrutturata, con accesso tramite una cancellata che porta in questa parte, anzi nella parte sottostante del parco, dove si può anche trovare un po' di sollievo sotto gli alberi, oppure leggere un giornale, studiare, insomma.
0: È interessante perché in Piazza Verdi chi la visiterà potrà vedere che la pavimentazione a un certo punto ha come un perimetro, un grande perimetro rettangolare. Non è un caso, non è una decorazione voluta così, ma riprende quello che era l'ingombro del Teatro Verdi, perché nel rifacimento della piazza sono state trovate le fondamenta del Teatro Verdi, poi si conoscono ovviamente le piante, eccetera, e quindi è stato ripreso perché rimanga in qualche modo un ricordo, ecco.
1: Wow! E chiudiamo ancora intanto con una vista sulle ville belle anche in questa zona,
0: Villa Giorgi, 1914,
1: meravigliosa, sì. Veramente sempre al parco di Villa Rocca, ed ecco la star di questo punto, l'Araucaria.
0: Sì,
1: Barbara.
0: Sì, che fu portata, voluta da Giuseppe Rocca, il quale, avendo vissuto molti anni, era un chiavarese, ma visse molti anni in Argentina come tanti chiavaresi, aveva voluto portare tante essenze che per l'epoca erano una novità assoluta.
1: È enorme.
0: Appunto questa Araucaria.
1: Ecco, fa delle pigne grossissime.
0: Eh sì.
1: Adesso non è, direi, la stagione delle pigne, ma se ci tuffiamo all'interno di queste, chiamiamole foglie, sono molto particolari, vedete, sono belle verdi chiare sulla punta, proprio nel periodo forse della fioritura, e colpisce veramente la dimensione, la circonferenza di questo fusto. Pensate, quando è stato portato sicuramente era molto molto più piccolo, poi è cresciuto e oggi ha delle dimensioni veramente veramente da record. Anche in questo caso ci vengono in soccorso i pannelli informativi, Barbara, che ci raccontano anche in questo caso con foto storiche alcune immagini che ripercorrono la storia che vi abbiamo raccontato. Ma qua vediamo anche ad esempio la costruzione del parco nel 1908.
0: Sì, stava per essere finito. E sono immagini che abbiamo, queste in particolare, nell'archivio di Palazzo Rocca, dove è conservato non solo un piccolo archivio fotografico, piccolo ma significativo,

0: ma anche sono conservati documenti che testimoniano appunto tutta il percorso per la costruzione del parco.
1: Ed ecco qua il giardino di Costa Guta, le immagini, ecco lui è Giuseppe Rocca intanto.
0: Il nostro Giuseppe Rocca, questo è un dipinto conservato nella galleria di Palazzo Rocca.
1: E qua?
0: La famiglia Rocca, ecco qui in realtà non era Chiavari, era in Argentina.
1: Vabbè.
0: Però ecco questa è...

0: Daneri si chiamava.
1: Questa è una pianta del borgo di Chiavari alla metà del XVII secolo.
0: Esatto, siamo alla metà del 1600 e, come dicevo prima, in mezzo a questa grande area posso indicare?
1: Sì.
0: Allora, questo è il palazzo, all'epoca era ancora Palazzo Costaguta, sì, coloro che lo fecero edificare. Alle spalle il giardino, che esiste tuttora, sì, come dicevo, e ancora alle spalle una vasta area verde che aveva proprio nel suo centro la casa colonica, su cui poi è
1: nato il padiglione del tè. Ecco.
0: Naturalmente è fuori asse rispetto a quel disegno, perché l'asse si è spostato, come dicevo prima. Questa era invece la situazione di questa zona del complesso di Capoborgo nella seconda metà dell'Ottocento. Allora, abbiamo il palazzo, abbiamo l'ingresso alla trattoria Priario, che ho citato prima,
1: sì,
0: la crocetta, questo è l'edificio della crocetta, che poi come ho già detto, dal Grimaldi Pallavicino, da Camillo Grimaldi Pallavicino, è stata trasformata, è stata ricavata una terrazza al posto della cupola,
1: sì,
0: sono state eliminate le scalette di ingresso, è stato fatto un ingresso a piano terra.
1: Ed è quello che adesso
0: esiste,
1: vediamo
0: ancora.
1: Quello lì è il passato.
0: Questo serviva perché era stata, come ho detto, adibita a locanda.
1: Ed è quella parte più verso Levante. Barbara, grazie mille per
0: questa passeggiata. Grazie a voi, venite
1: passeggiata
0: a visitare il complesso di Capoborgo.
1: Esatto, la giornata ci ha favorite oggi e quindi abbiamo reso l'idea della bellezza di questi colori.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di sabato sarà ancora con un contesto anticiclonico e dunque sulla Liguria splendere al sole. Il clima sarà caldo di piena estate, tipicamente mediterranea. Uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia, situazione meteo buona con sole prevalente, temperature massime attorno ai 27-29 gradi, una ventilazione per lo più debole. Uno sguardo cosa ci attenderà su Savona, ma anche qui la pressione atmosferica alta garantirà condizioni di stabilità e ampi spazi soleggiati e un caldo sì, senza eccessi. Anche su Genova sole e caldo moderato protagonisti. L'unica variante saranno un po' di nubi nelle zone interne, non escluso che possano favorire locali effetti, ma isolati e fugaci. Anche sul Tigullio le condizioni saranno di prevalente stabilità ed ampi spazi di cielo sereno. Temperature massime attorno ai 28-30 gradi, rinforzerà lo scirocco nella seconda parte del giorno. Così come sullo Spezzino, tanto sole, cieli sereni tersi, rinforzerà lo scirocco sul tratto costiero, temperature massime attorno ai 28-30 gradi. Assisteremo gradualmente ad un cambiamento nella giornata di domenica, poiché si svilupperanno rovesci e temporali localmente forti, associati anche a grandine e colpi di vento improvvisi, ma si tratta di fenomeni isolati e di breve durata. Dapprima sull'area di Levante, nel corso del pomeriggio si riattiveranno sull'area di Ponente, temperature in conseguente temporanea e contenuta diminuzione. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

L'ennesima mattina infernale sulle autostrade della Liguria dopo che sulla 12 un camion ha preso fuoco all'interno di una galleria, lunghe code verso Livorno. E poi la sicurezza, lo strappo è servito, è stata annullata la visita del ministro Piantedosi a Genova. Sul tavolo le direttive arrivate da Roma che la giunta di Silvia Salis ha definito inaccettabili. E poi la tragedia a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia, è morto il bimbo di 6 anni travolto da una moto mentre attraversava insieme alla mamma. Oggi il comune è in lutto, serrande abbassate in tutto il paese. Ma ci colleghiamo subito con Newsroom 28 per andare a sentire e capire qual è la situazione.

0: In autostrada, buongiorno Chiara Orrù.
1: Buongiorno Aurora, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Un'ennesima mattinata di caos sulle autostrade liguri. In questo caso, questa mattina ha preso fuoco un camion in fiamme, siamo sulla 12, un mezzo pesante, ecco, vedete le immagini, ha preso fuoco nella galleria Montesperone alle 8 del mattino. Il tratto compreso tra il bivio della 12 con la 7 e Genova Est è stato chiuso per permettere proprio l'intervento dei vigili del fuoco. Qui lo vedete, i vigili del fuoco che stavano intervenendo per quanto riguarda il mezzo pesante che ha preso fuoco questa mattina. Diversi chilometri di coda a partire dalle 8 di questa mattina. Andiamo a vedere invece qual è la situazione del traffico in questo momento, quindi andiamo ad aggiornarci su qual è la situazione. Coda, permane coda tra Genova Bolzaneto e il bivio a 7 a 12 Genova Livorno per il tratto chiuso, permane appunto il tratto chiuso tra per il ripristinare appunto quello che era il mezzo pesante, e poi ancora coda tra Genova Est e il bivio a 12 a 7 Milano-Genova per traffico intenso in direzione Genova. Attenzione anche per chi viaggia in direzione Milano, coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Insomma, questa è la situazione, ennesima mattinata di traffico, così come lo raccontiamo spesso qui a Primo Canale. Insomma, questa è la notizia. A te, Aurora.
0: Grazie a Chiara Orrù. Tutti gli aggiornamenti li trovate sul nostro sito primocanale.it. Ma parliamo dell'assemblea del PD che era prevista per la giornata di ieri, è saltata e poi è stata rinviata settimana prossima. Al centro delle potenziali tensioni interne al partito c'è anche l'aumento della Tari. Sentiamo.
2: Salta all'ultimo momento la direzione provinciale del Partito Democratico di Genova e dietro al rinvio emergono tutte le tensioni che attraversano il principale partito della maggioranza. La comunicazione agli iscritti è arrivata con poche righe, riunione annullata e rinviata, data da destinarsi. Solo più tardi è stata fissata una nuova convocazione per mercoledì prossimo. Ufficialmente si tratta di un semplice rinvio, ma il clima interno è tutt'altro che sereno. Da una parte cresce il malumore di una parte della base dei dirigenti nei confronti del segretario provinciale Francesco Tognoni. Dall'altra aumenta l'insofferenza verso la giunta della sindaca Silvia Salis, accusata da partito nelle scelte più importanti. La vicenda che ha fatto esplodere la tensione è quella dell'aumento della Tari. Secondo i malumori interni, la decisione sarebbe stata illustrata ai consiglieri comunali solo quando era oramai già definita, lasciando al partito un margine di intervento praticamente nullo. Un malessere che arriva nonostante il PD sia stato il primo partito della coalizione con il 29% dei voti, contribuendo in modo decisivo all'elezione di Silvia Salis. Il rinvio della direzione evita, almeno per ora, di far uscire pubblicamente i mal di pancia, ma il confronto è soltanto rimandato.
0: Problemi quindi per quanto riguarda la Tari, ma problemi anche quando si parla di sicurezza a Genova, questo perché la visita del ministro Piantedosi è stata annullata. Allora do il mio buongiorno al direttore Matteo Angeli.
3: Aurora, buongiorno.
0: È stata annullata allora la visita, ne avevamo parlato in queste settimane di un rebus e poi è arrivata
3: sì,
0: la notizia.
3: Doveva essere, l'aveva annunciato la stessa sindaca Salis qualche settimana fa, l'annuncio proprio dell'arrivo del ministro Piantedosi a Genova, anche per portare avanti, addirittura per firmare i patti per la sicurezza, vista considerata l'emergenza che sta vivendo la nostra città. Era stata la stessa Salis appunto a dire che sarebbe arrivato a Genova, poi confermato anche l'assessore Viscogliosi. La data doveva essere prima il 23, poi il 24, oggi siamo, se non erro, al 24, e quindi il ministro non è arrivato, e questo obiettivamente va visto come uno strappo tra l'amministrazione comunale e il Viminale. Perché? Perché tutto nasce dalla richiesta del ministero di far dotare la polizia locale dei taser e di costruire a Genova o nella città metropolitana un centro per il rimpatrio, un CPR. È stato giudicato addirittura inaccettabile la proposta del Viminale, che tra l'altro nel pacchetto per i patti per la sicurezza implicano che ci siano alcune situazioni da portare avanti, perché tutta Italia deve essere uniformata su questo, e secondo il Ministero, per far sì che i patti per la sicurezza vengano chiusi e portati avanti, ci devono essere delle caratteristiche, e tra le caratteristiche c'è proprio il taser, la polizia locale e il CPR. sul territorio. Il comune ha detto no ad entrambe le richieste, da lì lo strappo col Viminale che ha annullato la visita a Genova, e quindi per ora

0: non se ne fa niente. Bisogna capire, ora sono le diplomazie al lavoro, anche il prefetto sappiamo essere abbastanza molto sul pezzo, e quindi sta anche lavorando per cercare di trovare un punto d'incontro fra il comune e Roma, perché obiettivamente sarebbe sicuramente un peccato, tanto rompere con Roma non è mai una cosa piacevole, e poi perché sicuramente Genova ha bisogno di avere più uomini, di più agenti e più sicurezza. È un problema che sta diventando ovviamente un problema nazionale, per carità, non è solo di Genova, visto quello che sta accadendo un po' in tutta Italia, però Genova e molte parti della nostra città stanno vivendo un'emergenza quotidiana, lo stiamo documentando penso piuttosto bene ogni giorno, e quindi vedremo se ci sarà un recupero dei rapporti o se invece lo strappo sarà definitivo.
1: Grazie al direttore, appunto una situazione che stiamo seguendo, che stiamo monitorando, ma adesso parliamo un attimo di meteo, perché purtroppo dopo l'abbassamento delle temperature oggi rimane il sole, è bollino verde, ma da sabato purtroppo le condizioni meteo peggioreranno. Addio al sole e benvenuta pioggia, sentiamo.
2: Il sole non è destinato a durare per tutto il weekend. La giornata di oggi vedrà un tempo prevalentemente stabile e soleggiato, qualche possibile rovescio sui rilievi più interni, soprattutto della riviera del Ponente, però diciamo che da domani pomeriggio, da sabato, l'approssimarsi di una saccatura dall'Atlantico favorirà in primis degli annuvolamenti a tratti anche consistenti, e poi ci aspettiamo un peggioramento più importante dalla sera, notte, tra sabato e domenica, e quindi una domenica con tempo marcatamente instabile su tutta la regione. Sarà probabilmente un passaggio veloce, però che compromette sicuramente il tempo nella giornata di domenica. La buona notizia sta nel fatto che ovviamente senza il soleggiamento e con questa nuova approssimarsi di questa nuova saccatura diminuiranno anche le temperature. Non andrà meglio però nella prossima settimana, perché il sole tornerà già lunedì e ci aspettiamo di nuovo un anticiclone africano che potrebbe arrivare e interessare anche la nostra regione, quindi insomma l'arrivo di nuovo di probabilmente il caldo, del resto è fine luglio, insomma ecco, questa è l'estate.
1: Queste le previsioni del meteo, ma andiamo in Newsroom 28 da Annissa De Filippi, perché come abbiamo raccontato parla di quello che è successo a San Bartolomeo al Mare, un bimbo di 6 anni che purtroppo è deceduto dopo essere stato investito. Sentiamo Annissa, buongiorno.
3: Sì Aurora, buongiorno a te, intanto buongiorno ai telespettatori. Quella che diamo è una notizia tristissima, aspettavamo l'esito e ovviamente non avremmo mai voluto che fosse questo. E Raffaele, il bimbo che è stato investito 2 giorni fa a San Bartolomeo al Mare, non ce l'ha fatta. L'annuncio è stato dato ieri sera dal Gaslini, dopo ore in rianimazione il suo corpo ha detto che non poteva andare avanti, e quindi è lutto a San Bartolomeo e anche a Torino, dove il bambino era originario, dove viveva con la sua famiglia, e in questi giorni si trovava invece nel Golfo di Anese per una vacanza estiva. Cos'è successo? Il bambino stava attraversando, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, proprio sulle strisce, quindi neanche fuori in punti della carreggiata più pericolosi, insieme alla mamma e a un altro amichetto che era un po' più avanti, quando è stato travolto da una moto che a quanto pare stava sorpassando le auto in coda. L'impatto è stato devastante, il bimbo ha perso conoscenza subito, Raffaele aveva 6 anni ed è stato portato con l'elicottero all'ospedale Gaslini, dove purtroppo ieri sera, come detto, è arrivata la notizia della sua morte. San Bartolomeo al Mare, il comune ha inviato un messaggio di cordoglio, alcuni negozi, la maggior parte oggi hanno tenuto le serrande a metà, ed è anche lutto nel comune di Torino, dove a breve, nei prossimi giorni, si svolgeranno i funerali. A te Aurora.
1: Grazie Annissa, appunto la notizia ha sconvolto tutta San Bartolomeo al Mare, ma anche tutta la Liguria, dopo la lunga lista di fatti di cronaca che hanno coinvolto bambini. Abbiamo raccontato della notizia della bimba di 11 anni.

0: che a Sestri Levante è rimasta, è stata trascinata sott'acqua dal bucchettone di una piscina e poi ancora del ragazzo di 15 anni che è morto folgorato al Luna Park di Spotorno. Oggi verrà infatti eseguita l'autopsia sul suo corpo. Ma torniamo al meteo, perché abbiamo raccontato questi giorni di estremo caldo. Ebbene, ARPAL ha spiegato che si tratta dell'ondata di calore più lunga degli ultimi 20 anni. Sentiamo.
1: 34 giorni consecutivi di caldo estremo. È il nuovo record registrato in Liguria dall'ondata di calore iniziata il 19 giugno, la più lunga mai osservata da ARPAL da quando monitora questi fenomeni. Un primato che riguarda la durata, ma non l'intensità. Il picco raggiunto quest'anno resta infatti inferiore a quello dell'agosto 2023, che continua a rappresentare l'episodio più intenso della serie storica. Anche considerando la severità, cioè la persistenza del caldo oltre le soglie climatiche, il 2026 si colloca dietro alle ondate del 2022 e del 2024. Il dato più significativo emerge però guardando l'insieme delle serie storiche. Le tre ondate di calore più severe e quattro delle cinque più lunghe si sono verificate tutte dal 2022 in poi. Se tra il 1961 e il 2010 gli episodi estremi erano 9, con 88 giorni complessivi di caldo eccezionale, dal 2011 sono diventati 20, per un totale di 247 giorni. Anche il calendario sta cambiando. Le ondate di calore arrivano sempre prima. Quella del 2026 è iniziata il 19 giugno, una delle date più precoci mai registrate in Liguria. Le notti tropicali, con temperature che non scendono sotto i 20 gradi, contribuiscono ad aumentare il disagio per la popolazione.
0: E appunto avete sentito il caldo, però lo ricordo, da sabato arriverà il maltempo. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, ma rimanete su Primo Canale perché continuiamo a parlare di tutta la cronaca, l'attualità e anche di sport.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eccoci tornati insieme, come vi dicevo ci colleghiamo con il nostro Carlo Danani da Moena, gli ultimi giorni del ritiro del Genoa. Allora Carlo, intanto vedo un po' di sole, però tu hai la felpa, quindi per il momento ti invidiamo ancora perché c'è anche vento.
1: Buongiorno Aurora, buongiorno a tutti voi. C'è da dire che in questo ritiro del Genoa siamo tutti noi giornalisti diventati esperti di meteo. Ebbene, ci hanno insegnato gli abitanti della splendida Val di Fassa che quando tira il vento non piove, quindi in questo momento c'è vento e quindi almeno non ci bagniamo. Per il resto, clima gradevolissimo, il village si sta animando sempre di più, stanno arrivando sempre più tifosi per il doppio appuntamento conclusivo di questo ritiro a Moena. Questa sera alle 21 in piazza ci sarà anche il presidente Dan Sciucu per la presentazione globale di tutto ciò che è Genoa, ossia dalla squadra allo staff, a tutti quelli che lavorano dietro le quinte. E poi domani l'amichevole che concluderà il ritiro alle ore 17 al centro sportivo Benatti, arriverà il Vicenza, annunciate quasi 4.000 persone tra tifosi rossoblù e tifosi del Vicenza. Una mattinata molto molto intensa in campo per tutti e 33 i giocatori a disposizione di De Rossi, talmente intensa che poi guardando negli occhi i suoi giocatori, De Rossi ha dichiarato oggi riposo, perché la squadra è veramente in riserva di energie. Per il resto, da segnalare, come vi abbiamo detto nel collegamento di ieri, Messias è tornato in gruppo, continuano a lavorare con lavoro differenziato Nureddini, Venturino e

0: e Traoré. Per il resto il gruppo ha salutato Jacopo Grossi, che si è trasferito in prestito secco al Trento. Per quanto riguarda il mercato, vediamo sistematicamente Diego Lopez, chief of football del Genoa, costantemente al telefono, costantemente isolato da orecchi indiscreti. Questo ci fa capire che il mercato della Genoa continua a muoversi in maniera celere. Rimangono tre gli obiettivi al netto delle uscite, ossia un esterno sinistro, un centrocampista e un attaccante. La pista che sembra più calda è quella dell'esterno sinistro, ballottaggio al momento tra Gallo e Mitai. Attenzione, perché Ubaretin, difensore promettentissimo del Napoli, non è ancora uscito dai radar del Grifone. Per il centrocampista e per l'attaccante servirà ancora qualche tempo. Giornata speciale fuori dal campo per Daniele De Rossi, che quest'oggi compie 43 anni e quindi questa sera apoteosi rossoblù, sarà il suo primo compleanno da allenatore del Genoa. Un De Rossi affabilissimo su tutto tranne che per il suo compleanno, perché ha detto: è un giorno che non mi piace particolarmente, e dunque cerca di dribblare tutto ciò che lo riguarda a livello personale. D'altronde è circondato dall'affetto di tutta la vallata e possiamo ben capirlo. Se non ci sono domande da studio, restituisco la linea.
1: Grazie, grazie Carlo. Allora noi ci spostiamo da Moena a Genova e diamo il benvenuto a Matteo Cantile.
2: Comunque si sta meno peggio di quel che credi, perché io mentre Carlo parlava, ho dato un'occhiata alle temperature di Moena a gennaio. Fa a quest'ora più o meno meno 3, quindi...
1: Vabbè, però dopo l'ondata di calore più lunga degli ultimi 20 anni...
2: Da pensare anche al freddo, è una questione di media, diciamo.
1: Tu sei qui per parlare di Sampdoria, invece.
2: È incredibile, proprio lei. Sì, la squadra blu cerchiata che ha completato il ritiro a Ponte di Legno Temù e che rientra quindi a Genova per continuare il suo lavoro, ma soprattutto, insomma, un dettaglio che riguarda l'amichevole giocata contro il Cagliari, finita 0-0, gara estiva, non vuol dire molto. Tutto sommato un pareggio con una squadra di Serie A può anche funzionare, nel senso, nella logica di una squadra che purtroppo è della categoria inferiore. Però ieri è stata anche la giornata della protesta dei tifosi della Samp nei confronti di Fredberg e di Walker, i due dirigenti, anzi veramente un dirigente, l'altro è una specie di personalità vaga, non meglio precisata, che sono ancora nel mirino dei tifosi. Addirittura ieri sono stati appesi dei volantini in cui i due dirigenti avevano la faccia travisata da pagliacci, uno striscione li ha epitetati come tali, e peraltro anche il campo è stato invaso, lo vediamo tra poco nelle immagini del nostro reel che trovate sulla nostra pagina di Primo Canale, su Instagram e sui social, che appunto mostrano questi nasi da clown che sono stati gettati sul campo e poi rimossi per poter giocare la partita.
1: Grazie Matteo, già che ci sei, questa sera un appuntamento con Terrazza Incontra.
2: Sì, una specie, diciamo, il format si chiama Oltre le Banchine, è un incontro con il presidente del Porto di Genova, Matteo Paroli, e con lui celebreremo in qualche misura, o comunque faremo il punto, di un anno di mandato del presidente Paroli. Ieri era stata la volta di Bruno Pisano, che è il presidente del Porto della Spezia e di Marina di Carrara, quindi l'autorità del Mar Ligure Orientale. Oggi tocca al Mar Ligure Occidentale con il presidente Matteo Paroli e vedremo che cosa ha trovato Paroli, che qui ha trovato oggettivamente una situazione complicatissima, è stato prima brevemente commissario, poi presidente, le opere che sono state riavviate, ciò che si sta facendo e che si è fatto e anche quello che si farà nel prossimo futuro. Una chiacchierata di un'ora circa che vedrete stasera a partire dalle 21.
1: Grazie, allora questo l'appuntamento alle 21 e noi cambiamo argomento perché è entrato nel vivo il programma dell'estate a Villa Tiguglio, Rapallo, organizzato dalla Fondazione del Teatro Sociale di Camogli. In tutto sono 28 gli eventi fino al 6 settembre tra musica e comicità. Ne abbiamo parlato questa mattina con il sovrintendente del Teatro di Camogli, Giuseppe Acquaviva. Sentiamo.
3: Cartellone che è stato inaugurato l'11 di luglio con la Bohème, con l'orchestra del Carlo Felice, poi abbiamo avuto Paolo Rossi, Federico Siriani, Leonardo Manera, ma continuiamo, ieri è stato con...

0: Francesco Morosi, una serata bellissima dove si è parlato dell'Iliade, della letteratura, della tragedia greca. È stata una bellissima serata, molto partecipata. Da stasera torniamo su una corda comica con Alessandro Bianchi. Domani avremo un grande gala di danza, domenica imperdibili saranno gli Oblivion, quintetto vocale strepitoso che fa anche comicità, ma una comicità talentuosa. Lunedì presentiamo il libro di Pietro Grasso, che è stato, insomma, il presidente del Senato, che ha scritto un libro da 50 anni dal maxi processo, quindi sarà anche un momento molto, molto importante. E poi abbiamo di tutto, insomma, da un omaggio a Lucio Dalla con la partecipazione di Marino Bartoletti, alla Carmen in versione balletto, da Carmen di Bizet con il balletto di Milano, Ginevra Fenies, fino ad arrivare ai gemelli di Guidonia, Bertolino. Faremo una recita di Rigoletto di Giuseppe Verdi con Cato Ornano e termineremo il 6 settembre con il nostro grandissimo amico Tullio Solenghi, che non nelle vesti di Gilberto Govi, ma questa volta con uno spettacolo su Paolo Villaggio, terminerà questa lunga cavalcata, lunga rassegna.
1: Una lunga serie di appuntamenti, ma questo weekend non c'è solo Villa Tiguglio. Allora torno in Newsroom 28 da Chiara Orru. Cosa succede questo weekend, Chiara?
2: Questo weekend è un weekend pieno di spettacoli e sto parlando precisamente della 12ª edizione del CLIP, il concorso lirico internazionale di Portofino, un concorso che ormai 12ª edizione è arrivata alla sua 12ª edizione e questa sera la finale. Ovviamente poi Primo Canale racconterà in diretta proprio le premiazioni, il concerto e le premiazioni che avverranno il domenica 26 luglio nell'iconica piazzetta di Portofino. Un concorso a cui, pensate, hanno partecipato oltre 300, sono arrivate 300 candidature e sono solo 48 i cantanti ammessi alle fasi del concorso, ma questa sera alla finale ne arriveranno solo 10. 10 saranno i finalisti questa sera e allora al Teatro Sociale di Camogli. Io vi ricordo che l'ingresso sarà gratuito, quindi vi aspettiamo al Teatro Sociale di Camogli, saremo lì per raccontare la finale e poi ovviamente Primo Canale racconterà in diretta la premiazione. Chi vincerà questa 12ª edizione che quest'anno ha un'importante novità? Infatti domani, sabato alle 19:45 nella Basilica di Santa Margherita Ligure si terrà un ulteriore appuntamento, un concerto speciale dell'Orchestra Bottesini diretta dal maestro Enrico Fragone. Insomma, ci si aspetta davvero tanto da questa edizione di CLIP, da questa 12ª edizione. Io vi ricordo che i vincitori della 12ª edizione saranno poi proclamati domenica 26 luglio alle 21, a partire dalle 21 il concerto in diretta su Primo Canale, e i vincitori avranno in premio, appunto, sono diverse le opportunità, borse di studio, riconoscimenti messi a disposizione dagli sponsor e 60.000 euro è il montepremi complessivo per chi vincerà questa 12ª edizione. Quindi noi vi aspettiamo questa sera al Teatro Sociale di Camogli per la serata finale e poi domenica 26 per le premiazioni e il concerto, questa volta però alla piazzetta di Portofino. Insomma, un weekend lunghissimo, pieno di appuntamenti all'insegna di cultura, di spettacolo. A te, Aurora.
1: Grazie, grazie Chiara. Noi torniamo a Genova perché abbiamo parlato in questi giorni dell'aumento della Tari che il Comune di Genova ha approvato e abbiamo sentito le associazioni dei commercianti. Quest'oggi la nostra Elisabetta Biancalani è andata a parlare con diversi negozianti ma anche ristoratori per capire che cosa comporta per loro l'ennesimo aumento. Sentiamo.
3: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Continuiamo a parlare dell'aumento della Tari, la tassa sulla spazzatura a Genova e nei comuni della città metropolitana. Si parla del 5,7% in più.

0: vedere con i nostri occhi che cosa vivono, soprattutto i ristoratori che sono tra i più colpiti. Ciao Matteo Nicora, veniamo un po' a guardarti in tasca.
1: Ciao,
0: Aumento
1: buongiorno.
0: della tari. Intanto il tuo locale, il tuo ristorante, quanti metri quadrati è?
1: Sono 140 metri quadrati in
0: In interno.
1: interno più 17 metri quadrati di dehors.
0: Quanto paghi oggi di tari?
1: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa
0: Per
1: per
0: l'interno?
1: l'interno, più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%
0: Cinque virgola sette per cento,
1: ipotetico,
0: quasi 6%.
1: quindi siamo sui finiti sui 7.500 andrò a pagare di servizio tari.
0: Accidenti, è una bella mazzata.
1: Eh beh, sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo, un po' il calo di turismo, un po' il calo della forza d'acquisto dei clienti, quindi è un continuare a pagare tasse che è comunque una spesa sostenuta per un'attività.
0: Ecco, le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie, ma anche su consumo.
1: Eh sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose noi le riutilizziamo, cioè le stoviglie le laviamo, i bicchieri li laviamo, cioè molte cose le riutilizziamo, i contenitori si possono riutilizzare, quindi c'è anche una differenza tra metratura e consumo poi reale di spazzatura.
0: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
1: Ma vi faccio vedere perché il servizio. Al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno. Il servizio è questo.
0: Dici, ci vuole un servizio
1: Eh sì,
0: adeguato.
1: io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
0: Lo piazzi lì all'angolo.
1: E poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMIU, della cooperativa, a svuotarlo, finito il servizio tari.
0: 7.000 euro
1: Sì.
0: all'anno e il resto della spazzatura la butti tu.
1: Sì, di notte.
0: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
1: No, che è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
0: I cartoni ve li ritirano?
1: I cartoni li tirano, però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone. Uno preferisce dormire o fare altro. E in più anche non abbiamo noi dei bidoni da differenziata, nel senso noi non ci vengono forniti i bidoni da differenziata, dobbiamo noi comprarli, noi fornirli, noi lavarli, noi cambiarli, eccetera.
0: E quindi tu la sera esci con i tuoi sacchi della spazzatura e i tuoi cartoni e dove vai a buttarli?
1: Dietro il Palazzo della Regione qua De Ferrari, che la situazione è allucinante per un discorso di topi, ma come in tanti bidoni della città, cioè nel senso è proprio. Io ci sono delle sere che non lo butto neanche, lo lascio a qualche metro di distanza perché non mi avvicino.
0: Grazie.
1: Prego.
2: Grazie Elisabetta, noi continuiamo il nostro viaggio per le spiagge della Liguria con il nostro franco nativo oggi, Tappacelle Ligure.
3: Primo Canale continua a raccontarvi quest'estate 2026 sulle spiagge della nostra bella Liguria. Oggi siamo a Celle Ligure. Il sole di questo luglio rovente illumina le spiagge di Celle Ligure, dove l'estate prende vita fin dalle prime ore del mattino. La sabbia si riempie, in questo caso di ombrelloni colorati, arrivano le risate dei bambini che si mescolano al rumore delle onde del mare. Nel frattempo sul bagnasciuga si ripetono quei gesti che ormai appartengono da sempre alle vacanze. C'è chi costruisce castelli di sabbia, chi si sfida a racchettoni, chi rincorre un pallone tra una risata e l'altra e chi semplicemente decide di fare una passeggiata con i piedi nell'acqua, lasciandosi accarezzare dalla brezza marina. Da anni sono tanti i turisti che scelgono Celle Ligure come meta delle proprie vacanze, famiglie, coppie e gruppi di amici che ritornano ogni estate, attratti dall'atmosfera accogliente del borgo. E quando il sole raggiunge il suo punto più alto, la spiaggia continua a vivere tra bagni di sole, partite improvvisate, gelati gustati all'ombra e soprattutto sorrisi che raccontano la spensieratezza delle vacanze. Sono immagini che si ripetono anno dopo anno e che contribuiscono a rendere Celle Ligure sicuramente una delle località più amate dalla Riviera di Ponente. In un tempo come questo, che corre sempre più veloce, concedersi una pausa non è un lusso, ma una vera e propria necessità. Le vacanze rappresentano davvero l'occasione per rallentare, ritrovare il piacere delle piccole cose, dedicare tempo a chi amiamo e soprattutto a noi stessi. Che sia il mare, la montagna, un semplice angolo di tranquillità, ogni luogo davvero può diventare il punto di partenza per

0: ricaricare energie e tornare alla quotidianità, con uno sguardo però un po' più nuovo. Perché il riposo, lo ricordiamo, non è tempo perso, è il modo migliore per ritrovare quell'equilibrio, quella serenità e il desiderio di ripartire. Buone vacanze a tutti!
1: Per questa edizione Newsroom 28 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e sui nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: Cartellone davvero ricchissimo di appuntamenti, quello di Villa Tiguglio a Rapallo. Ne parliamo con il sovrintendente del Teatro Sociale di Camogli quest'oggi. Allora do il mio buongiorno a Giuseppe Acquaviva, benvenuto.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Dunque, ieri sera un grande spettacolo, questa sera la Comicità 28 e 20, andiamo avanti fino al 6 di settembre. Intanto partiamo da qui, da questa ricchezza in un cartellone di spettacoli per quest'estate a Rapallo.
5: Eh sì, è un cartellone che è stato inaugurato l'11 di luglio con la Bohème, con l'orchestra di Carlo Felice, poi abbiamo avuto Paolo Rossi, Federico Siriani, Leonardo Manera, ma continuiamo. Ieri è stato con Francesco Morosi una serata bellissima, dove si è parlato dell'Iliade, della letteratura, della tragedia greca. È stata una bellissima serata, molto partecipata. Da stasera torniamo su una corda comica con Alessandro Bianchi. Domani avremo un grande gala di danza. Domenica, imperdibili saranno gli Oblivion, quintetto vocale strepitoso che fa anche comicità, ma una comicità talentuosa. Lunedì presentiamo il libro di Pietro Grasso, che è stato, insomma, il presidente del Senato, che ha scritto un libro da 50 anni dal maxi processo, quindi sarà anche un momento molto, molto importante. E poi abbiamo di tutto, insomma, da un omaggio a Lucio Dalla con la partecipazione di Marino Bartoletti, alla Carmen in versione balletto, da Carmen di Bizet con il balletto di Milano, Ginevra Fenies, fino ad arrivare ai Gemelli di Guidonia, Bertolino. Faremo una recita di Rigoletto di Giuseppe Verdi con Cato Ornano e termineremo il 6 settembre col nostro grandissimo amico Tullio Solenghi, che non nelle vesti di Gilberto Govi, ma questa volta con uno spettacolo su Paolo Villaggio, terminerà questa lunga cavalcata, lunga rassegna.
4: Possiamo dire, sovrintendente, che c'è proprio un po' di tutto: la musica, il teatro, i grandi eventi, i grandi personaggi che ci siamo abituati a conoscere anche nel corso della programmazione del Teatro Sociale di Camogli. Una sorta di spin-off questo di Rapallo. Da dove è nata l'idea e come è iniziato il tutto per arrivare a Villa Tiguglio?
5: Voi sapete che già da gennaio ci è stata affidata la gestione artistica del nuovo teatro del Clarisse, insomma del neo restaurato teatro del Clarisse. Poi il comune ha fatto una manifestazione di interesse per l'estate, e a noi Rapallo ci è piaciuta molto, e quindi ci abbiamo provato, abbiamo

0: vinto questa competizione, e per la prima volta anche per noi è un'esperienza che finora non avevamo usato, perché comunque l'estate a Camogli al Teatro Sociale era sempre un periodo di pausa e di riposo per il nostro teatro. Quest'anno non ci siamo voluti far mancare niente, anche perché contemporaneamente noi a Camogli stiamo preparando due opere, anzi una andrà in scena la prossima settimana, che Così fan tutte di Mozart. Stiamo ospitando i corsi di Spazio Musica, quindi insomma per il nostro teatro è un'estate molto importante. Villa Tiguglio è un bel fiore all'occhiello, anche perché al di là della programmazione io credo che si debba considerare la location, che è straordinaria. Vedete alle mie spalle le immagini che abbiamo fatto, anzi ringrazio Alessio Siena che ce le ha fatte ieri sera, un contesto, una location veramente suggestiva, un palco in mezzo alla natura con uno sfondo dietro straordinario che è il Golfo del Tiguglio, insomma poi c'è Rapallo che fa da cornice, veramente un valore aggiunto a un cartellone che abbiamo provato a fare nel miglior modo possibile, sempre nel nostro stile, cioè quello di andare incontro ai gusti di tutti, quindi mantenendo una leggerezza, perché il periodo lo impone di essere leggeri, un po' per le vacanze, un po' perché la cronaca invece ci affossa un po' il morale, quindi pensiamo che venire la sera a Villa Tiguglio a svagarsi, a sentire un concerto o una commedia o un cabarettista contribuisca a rendere l'estate un po' migliore.
1: Assolutamente sì, peraltro il cartellone è molto ricco e interessante, la location è meravigliosa, intanto stiamo vedendo le immagini di queste sere bellissime a Rapallo, a Villa Tiguglio. Come sta andando a proposito la risposta del pubblico?
0: Sta andando molto bene, abbiamo fatto anche un'iniziativa quest'anno approfittando tra virgolette dei mondiali di calcio, cioè affidare le telecronache a dei comici. Abbiamo cominciato con Enzo Paci e Gabri Gabro, poi abbiamo avuto Andrea Di Marco proprio la sera della finale, è stato un'affluenza molto, molto bella, molto importante. Ovvio, abbiamo cominciato da poco, quindi ci auspichiamo che il pubblico aumenti, che il pubblico venga a godere di questo, appunto, questo programma in questo bellissimo contesto. Insomma, sta andando molto bene.
1: Io ringrazio il sovrintendente Giuseppe Acquaviva, dunque in bocca al lupo. Vi ricordo peraltro sul sito primocanale.it noi ogni giorno programmiamo, pubblichiamo anche insomma gli spettacoli che stanno arrivando, continuiamo a seguirvi come sempre, grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
4: Per la nostra finestra sul mondo andiamo a Oslo, oggi in Norvegia, a salutare Alfredo Gianoglio. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
4: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Genova è arrivato ad Oslo e di che cosa si occupa?
5: Sì, la decisione di finire in Norvegia non era pianificata, è dovuta da esigenze lavorative. Ho avuto un'opportunità lavorare come primo contatto, ho avuto la costa ovest, un piccolo paese che si chiama Nordfjordeid,

0: sui fiordi, molto caratteristico, molto esotico per noi, e ho seguito il mio lavoro e oggi, dopo varie esperienze internazionali, come Kazakistan, Repubblica Ceca, sono tornato qui nel 2019 e ho ricominciato e oramai sono qui stabilmente. Mi occupo di sicurezza sul lavoro. Sono un dirigente per Alstom, Norvegia e Islanda. Nella mia responsabilità c'è la sicurezza, la security fisica, l'ambiente e la salute dei lavoratori nei progetti su tutto il paese nel ramo ferroviario.
1: Senta, c'è un'attenzione diversa per quanto riguarda la sicurezza del lavoro nei paesi del nord, in un paese come la Norvegia, rispetto all'Italia, oppure è uguale?
0: L'approccio è molto diverso. L'approccio, innanzitutto, la cultura è molto basata sulla fiducia reciproca e la trasparenza. Questo aiuta moltissimo in questo lavoro. L'approccio è molto meno prescrittivo rispetto a quello italiano. In Italia abbiamo un decreto legislativo 81 che quando iniziai la mia carriera era nuovo, oggi non lo è più, è evoluto molto. Paragonando le due normative, quella norvegese è più una linea guida, dice devi lavorare in sicurezza come state, ma fallo. Quindi dà molta responsabilità e margine di scelta sia al lavoratore che al datore di lavoro.
1: Senta, e come città Oslo, com'è? Come si vive?
0: Vivo bene, altrimenti non sarei rimasto. È un paese, Oslo in sé è una capitale, è piccola, perché fa quasi 500-600 mila abitanti, sebbene una capitale, ha tutto quello che può essere necessario e non solo. Io vivo in città a un quarto d'ora di metropolitana dal centro e a 15 minuti da un lago che in inverno ghiaccia e ci si può pattinare, quindi foresta e natura. Quindi è molto misura d'uomo, sicura. Ovviamente se si cercano guai si trovano sempre, ma è molto sicura, molto pulita.
1: Senta, e dal punto di vista di equilibrio fra lavoro, vita privata e anche il welfare, è vero che nei paesi del nord c'è un'attenzione diversa, molto più alta?
0: Assolutamente sì.
1: Lo sa
0: Rispetto
1: che
0: c'è
1: tutte
0: una
1: le volte
0: linea.
1: che faccio questa domanda retorica, un colpo al cuore, vero? Con voi che state al nord.
0: Assolutamente sì, la differenza è tanta, su questo sì. C'è molto rispetto tra la vita privata e la vita lavorativa, c'è una linea ben definita che non si scavalla mai. L'orario di lavoro se lo andiamo a paragonare all'Italia, è quasi lo stesso, ma se qui si inizia a lavorare alle 8, alle 4 ci si alza. Ci sono 30 minuti di pausa, questo è normalmente negli uffici più comuni, nel lavoro d'ufficio, ma questo è un orario di lavoro comune per tutte le attività. Ci sono gli straordinari ovviamente quando necessari, ma sia molto, diciamo che non c'è la pausa caffè, c'è molto meno. Quando si va a lavorare si lavora, si fa quello che si deve fare e poi si va a casa. E se è la stagione dove c'è più luce, tornare a casa alle 4:30 praticamente è ancora mezza giornata davanti, quindi puoi passare
1: Certo.
0: tanto tempo con la famiglia.
1: Senta, l'attenzione, diciamo, anche ai più piccoli, alle famiglie, c'è sia per quanto riguarda il congedo per i genitori, oppure la facilità o meno di far entrare i bambini all'asilo, per esempio?
0: Dove vivo io ho 3 asili a distanza a piedi, insomma,
1: Ecco.
0: quindi sono disponibili. Bisogna ovviamente muoversi in tempo per avere il posto, ma sono disponibili, sì. Il governo aiuta, c'è un congedo parentale significativo, direi quasi, se non lo stesso, uomo-donna, quindi si riesce a dividere, per i padri si chiama

0: pappa permission, il permesso del padre, e quando il padre lavora, quando il padre sta a casa con il figlio, sta la madre può andare a lavorare. Quindi si può bilanciare a seconda delle esigenze familiari.
1: Senta, ed è un paese, una città cara?
0: Se si paragona al resto del paese, sì, è una capitale, per cui se andiamo a vedere le grandi città anche in Italia, avere un appartamento in centro Roma o centro Milano o nel resto d'Europa, ovviamente i prezzi sono diversi. Una vita normale, paragonata agli stipendi che sono più alti, il costo della vita più alto, anche quello sì, ma vivibile, molto vivibile. Se si va un po' più fuori dalla capitale, dalle aree urbane, sicuramente i prezzi sono più bassi, cioè naturalmente meno opportunità lavorativa, ma è molto bilanciata, diciamo, si lavora, si guadagna molto, ma si spende molto anche, sì, è vero.
1: Senta, e che cos'è che le manca di più di Genova e della Liguria?
0: Andare sul banale, per favore, e dire sì. Focaccia?
1: Sì, può andare sul banale, perché tanto è una cosa che manca a tutti, guardi, non è un minimo denominatore per tutti.
0: Sono passato da Genova un paio di settimane fa e giusto per un paio di ore, prima cosa che ho fatto, ho soddisfatto la mia necessità fisica di focaccia, ma a parte quello mi sono reso conto che ogni angolo, in queste due ore, proprio un ricordo fresco per cui posso riportarvelo, e ogni angolo che guardavo era un ricordo, quindi mi manca Genova, mi manca la vita sociale, l'interazione con le persone, qui è diversa, qui sono molto più introversi, non è forse solo Genova, è un po' l'Italia. E se poi genovesi ci conosciamo molto, ma la chiacchiera dal panettiere quella mi manca tanto, quella veramente, a parte dal panettiere, alla fine siamo finiti dalla focaccia di nuovo, visto?
1: Senta, ma per lei sarebbe impossibile rientrare? Ogni tanto ci pensa?
0: Non so se avrei le stesse opportunità lavorative, non lo escludo. Non escludo mai nel mio futuro, nel mio passato non ho escluso alcun movimento, alcun trasferimento, tantomeno nella mia città natale. Però io, come sono cresciuto professionalmente, faccio un po' fatica a collocarmi in piccole realtà, sono più ho sviluppato la mia professione più su realtà strutturate.
1: Senta, e la lingua è difficile?
0: Studiandola no, questo è il senso di colpa che lavoro in un'azienda che ha 29 nazionalità diverse.
1: Quindi lei parla inglese, ma...
0: Parliamo inglese, questo non mi aiuta nell'impararlo, la lingua in sé non è difficile, è un po' un incrocio fra l'inglese e il tedesco, avendo delle buone basi di inglese non è difficile imparare il norvegese, una lingua grammaticalmente non particolarmente complicata, si vive lo stesso anche con l'inglese, tutti parlano un inglese molto fluente, ma a livello lavorativo, a meno che non si lavori appunto in una realtà internazionale, il norvegese è veramente importante da imparare, sì, nel caso si volesse venire a vivere qui.
1: Allora, io la ringrazio, la lascio salutare i nostri telespettatori nella lingua del paese che la ospita, il saluto solo, diciamo, va bene?
0: Ok, Guyul, tu ti l'esame? That was just, che era semplice, scusa, vedi parlare inglese ho mischiato e ho fatto gli auguri di buon Natale a tutti e vi auguro una buona giornata.
1: Grazie mille ad Alfredo Gianoglio, genovese a Oslo, Norvegia, arrivederci, grazie.
0: Grazie a voi, arrivederci.

0: Pulsar 4.0 è un centro di competenza e emanazione MIMIT ormai presente da 7 anni sul territorio genovese, che si occupa di sicurezza delle infrastrutture critiche digitali. Abbiamo pensato di attivare all'interno del centro di competenza la prima Dual Use Academy italiana per supportare le aziende, in particolare, che è proprio il nostro compito, le piccole e medie imprese, a affrontare o approcciare il problema proprio anche normativo della dual use. Come sapete, i dual use sono tutti quei prodotti, quelle tecnologie che possono avere sia un utilizzo civile che un utilizzo militare, e il problema molte volte nasce al momento in cui io esporto il mio prodotto, che se non ho seguito tutta una serie di procedure può essere bloccato proprio nel momento dell'esportazione. L'Academy, oltre a fornire corsi proprio finalizzati a comprendere bene quali sono le procedure da seguire, mette a disposizione, grazie alla partecipazione del RINA, in particolare nell'Academy, proprio dei laboratori che permettono di verificare se la tecnologia, il materiale è un materiale o una tecnologia di dual use. Questo è dare un supporto proprio al sistema paese.
1: Noi dobbiamo fare in modo che le medie imprese, le piccole imprese possano avere delle opportunità per evitare che queste norme diventino un digital divide, che in qualche modo allontanino le imprese dal poter esportare. Per questo motivo abbiamo chiesto all'Università e a Star 4.0 di ragionare su un'Academy che possa formare le figure professionali necessarie per dare poi un supporto materiale a chi dovrà fare delle pratiche e compilare dei documenti molto delicati.
2: La sicurezza qui è intesa in un termine di security, il termine inglese aiuta, non si parla di sicurezza come sicurezza sul lavoro, non si sta parlando di 8108, tanto per capirci, qui si sta parlando della valutazione della eventuale esportazione non autorizzata di risultati di ricerca che potrebbero eventualmente essere malversati laddove qualcuno voglia fare di un uso civile un uso illecito, improprio e talvolta nocivo. Quindi il Centro Sicurezza Rischi e Vulnerabilità dell'Università di Genova è stato costituito nel 2021, operativo, nel 2020 come statuto, proprio per mettere assieme 13 dipartimenti con le varie anime dell'università per creare un modo per valutare come ottimizzare questo monitoraggio obbligatorio per legge nell'ambito della salvaguardia della libertà accademica, che è una cosa fondamentale.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Stanno terminando i ritiri, anzi direi che quello della Sampdoria è terminato con l'amichevole col Cagliari, 0-0 risultato finale. Domenica invece ci sarà l'ultima partita del Genoa, vero Gabriele?
1: Esattamente, Lepi? Contro il Vicenza, neopromosso in Serie B.
0: Esatto, e sarà proprio questo. Poi si ritornerà qui a Genova, dove c'è invece caldo e quindi i giocatori dovranno abituarsi a quello che sarà l'inizio del campionato, probabilmente già dalla Coppa Italia, che sarà un turno molto molto impegnativo. Vi presento i miei ospiti perché gli argomenti sono veramente tanti: calciomercato, le formazioni, chi arriva, quando arriveranno, se arriveranno e quando si dovrà aspettare veramente la composizione di quelle due squadre, le nostre due squadre, i rossoblu cerchiati, che possono probabilmente, anzi lo speriamo vivamente, che possono dare tanto a questi due campionati, perché ci aspettiamo moltissimo da loro. È inutile, c'è un'aria frizzante in città, sia da una parte blucerchiata sia dalla parte rossoblu. Ci piace moltissimo anche questo atteggiamento, anche se qualche contestazione in casa blucerchiata c'è, perché lì non si sbaglia mai, vero? Assolutamente. Mi fa sì con la testa Stefano Pupo, buonasera.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Sì, oggi durante la partita sono stati gettati dei nasi in campo, come dire che qualcuno dice bugie. Però partiamo già
3: dallo... Un pinocchio!
2: Un pinocchio!

Io dovrei stare zitto col naso, però c'è anche uno slogan interessante della Sampdoria, della campagna abbonamenti, che sarebbe eternamente tua, esatto, eternamente mia, eternamente nostri. Perché abbiamo scomodato bensì Beethoven, che nel 1812 voleva mandare questa lettera alla sua fidanzata, che poi fu scoperta quando lui morì. Questo

0: Soggia il campo lassù, vicino a te c'è Gabriele Lepi.
1: Ciao Graziano, io sono felice, mi godo la Serie A, sono contento, arrivano acquisti, si spende bene e non vedo l'ora di vedere il Genoa all'opera. Certo, manca ancora qualcosa per alzare quell'asticella dove tutti auspichiamo di fare qualcosa in più di una semplice salvezza il prossimo anno. Per ora sono contento, però sono ambizioso e voglio fare il salto di qualità. Sono ambizioso e ti dirò di più, andare in fondo alla Coppa Italia, che sono troppi anni che questa competizione il Genoa la lascia sempre lì.
0: Io do invece il benvenuto, perché in giro per il mondo, Franco Aprile, e do il benvenuto perché stasera sono felicissimo di ospitarlo.
2: Ciao Graziano, ciao a tutti,
0: Franco.
2: Buonasera, vedo questo clima di grande euforia, di grande leggerezza, ma d'altronde luglio-agosto è sempre così, per cui è tutto molto bello, è tutto molto facile, e poi ne parleremo, abbiamo tanti argomenti. Però mi faceva piacere dire che nell'assenza di Domenico Ravenna abbiamo un altro Vate, abbiamo un altro cantore, nel senso grandissimo. Perché
0: tu dici che io ricerco con l'anternino?
2: Io voglio dire, con Lodi sono anni che mi sembra, cioè, quindi non ne farei. Comunque avremo modo di dibattere.
0: Vicino a lui, Matteo Cesari.
3: Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
0: Non so perché, ma ho voluto venire vicino a te, Franco. Chissà.
3: Perché mi è mancato tanto.
2: E siamo andati a un passo da vincere una pizza, l'ho persa. E quindi
3: eri troppo fiducioso tu con la Samp. Devi sempre partire basso.
2: Mancato poco.
3: Comunque, Stefano prima ha parlato addirittura del 1800. Io mi soffermerei oggi, 23 di luglio, notizia di pochissimi minuti fa, il tanto acclamato acquisto presunto tale. No,
0: ferma.
3: Perché poi mi attacco allo striscione di Fredberg e Walker. Lico Giannis arriva, fa le visite, si sta scaldando, è già pronto, arriva Temu, lo prendiamo, non lo prendiamo. Sembrerebbe, condizionale d'obbligo, che la trattativa sia arenata. E questo era un grande giocatore per la Serie B. Era uno di quei giocatori. Volete anche i voti? Ve lo do. Voto 10. Era un acquisto da 10 questo qua.
4: Molto bravo sui calci.
3: E come mai non è arrivato? Mi chiedo io, come mai non è arrivato Lico Giannis?
2: Perché non vogliamo la perfezione.
3: Molto bravo. Noi invece vorremmo la perfezione.
1: Io aggiungo, butto benzina su fuoco. Se Fredberg ha detto che la Samp ha fatto un mercato di qualità, con tutto rispetto, e Branco parla di operazione di logica, eppure se tu guardi gli acquisti sono giocatori arrivati a parametro zero o fermi da tempo. Il Genoa con Traoré, con Baldanzi, ha fatto un mercato allora da pallone d'oro a questo punto. Se Fredberg si permette di dire
4: forse
1: di qualità.
4: Sì, Baldanzi ogni 15 partite, però sì.
0: Dimmi pure, Stefano.
4: Baldanzi ogni 15 partite, però sì, potrebbe essere un giocatore buono.
1: Beh, si è fatto male l'anno scorso,
4: diciamo,
1: ma la sua carriera in passato.
4: Diciamo che
1: ha
4: accontentato De Rossi, se no un pochino si arrabbiava. Però
0: questo è importante.
1: Bisognava accontentarlo.
0: Fatemi sentire Carlo Danani in collegamento dal ritiro del Genoa, perché io voglio sapere tutto da lui, che sa sempre tutte le cose. Ciao Carlo, buonasera, benvenuto. Raccontami un po' la giornata.
5: Buonasera Graziano, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Ebbene, vi do la notizia del giorno: Junior Messias è rientrato in gruppo, e questo penso che sia senz'altro una grande notizia. In parallelo, Baldanzi corre come un velocista. Oggi c'è stato un allenamento nel pomeriggio divertentissimo sulle ripartenze, divertentissimo per chi lo ha visto come me e le centinaia di tifosi rossoblù, un po' meno per i giocatori che alla fine, uscendo dal campo, inciampavano nella loro lingua, tanto hanno corso, insomma. Qui si scoppia veramente di salute.
0: Bene, molto molto bene, questo ci fa molto piacere. Guarda, ti seguiva Gabriele Lepi con un grande sorriso. Vedi come faticano il ritiro, altro che un ritiro così sterile.
1: Anche perché De Rossi nella conferenza stampa aveva detto: i nostri giocatori correranno molto, sbaglieranno, ma non fischiateli, ma andranno sostenuti. Vedi che De Rossi ha mantenuto la promessa, perché la preparazione non va sbagliata, soprattutto anche per quanto riguarda il gioco che vorrebbe fare De Rossi il prossimo anno.
2: Carlo, scusa, visto che sei al fresco, mi sembra, dato anche l'abbigliamento, stai meglio di noi, e visto che sei proprio lì, ci dici la situazione del centravanti o della punta, e magari anche di Gallo, che ha questo appeal non indifferente in quasi tutti i tifosi genuani?

0: Caro Franco, ti saluto caramente. Allora, la situazione della punta è assolutamente nel congelatore. Sappiamo che il Genoa ha fatto tutto quello che poteva fare con la Roma per quanto riguarda la questione Dovbyk. A questo punto eventualmente si tratta di verticalizzare. La Roma andrebbe a chiusura se il Genoa fosse disposto a tirar fuori tante palanche, come si dice a Genova, e dunque il Genoa ci sta pensando. Ovvio, la Roma aspetta che arrivi un'offerta da parte di qualcuno che rilevi il cartellino del giocatore. Ovviamente su queste basi il Genoa non tratta, pare che ci sia la Fiorentina, che però ha già fatto un mercato particolarmente dispendioso, quindi a mio modo di vedere, secondo me almeno per 2-3 settimane si andrà avanti con una fase interlocutoria, e poi quando si sente profumo di Coppa Italia e profumo di prima di campionato, vedrai che la situazione senz'altro si può sbloccare. Non lo so, c'è da dire che Lopez, da dirigente molto navigato qual è, non vuole rimanere con il cerino in mano, e dunque si sta creando eventuali alternative. Quello che mi sento di dire è che comunque il Genoa un movimento in attacco per la punta da qui al primo di settembre senz'altro lo farà. Sul discorso Gallo, a quanto mi risulta la prima opzione per l'esterno sinistro, però attenzione, perché mi dicono che nelle ultime ore stanno risalendo le quotazioni di Mario Mitai, esterno sinistro della nazionale albanese, classe 2003, attualmente al Ittihad. È un obiettivo anche in questo caso molto complicato, perché parliamo di un giocatore che gioca nel campionato arabo, e dunque potete immaginare qual è il suo stipendio. Il giocatore avrebbe dato apertura a un suo ritorno in Europa, e dunque è molto vigile Diego Lopez su questo discorso. Completo il discorso di mercato. Oggi il gruppo ha salutato Jacopo Grossi, che si sposta a Trento in prestito secco.
1: Senti Franco, ti rivolgevo la domanda perché per me è uno scioglilingua. Lui si chiama Arocadare, ed è proprio lui. Sappiamo benissimo che ieri si è seduto in mezzo al campo e non ha fatto fare allenamento alla squadra, perché lui si è seduto lì e ha detto: io qua allenamento, se non mi vendete, non lo faccio.
0: Altro su cui Diego Lopez si sta orientando, ecco, c'è da dire che è un bravo giocatore, è un giocatore con il target del Genoa, nel senso che è un under 25, un under 26. Certo è che è un giocatore da Premier League, nel senso che lì circolano senz'altro soldi veri. Ora, se ci sono le volontà convergenti di tutte le parti, come per il discorso Traoré, perché anche Traoré arriva dalla Premier League, ecco, esatto, in questo momento il giocatore ha rotto con il suo club e si sta guardando attorno. Il Genoa è una società delle pretendenti, però a me risulta che abbia fatto un semplice sondaggio, anche perché poi alla fine, se ti fai vedere molto interessato, la legge, giusto, di qualsiasi mercato alla fine ti ritorna come un boomerang. Però dico, io non penso che la questione punta si risolverà nel giro di pochi giorni.
2: Mi aspetto, Carlo, scusa, ancora un'ultima considerazione
0: diluito nel tempo.
2: Carlo, un'ultima considerazione almeno veloce. Tu ritieni che prima di raggiungere questi obiettivi sia necessario che il Genoa faccia cassa, indipendentemente dai nomi ovviamente già ripetuti nelle ultime settimane?
0: Franco, mi rifaccio a quanto dichiarato dalla società a maggio, nel senso che si era detto bisogna rientrare di 20-25, meglio 30 infatti milioni. Ora è partito Ekator portando nelle casse del Genoa circa 16 milioni di euro. Ovvio che la matematica non è un'opinione, quindi facendo 2 più 2, certo, vuol dire che un altro top player partirà. Un giocatore senz'altro partirà, che è Aaron Martin, dichiarato dal campo di Moena fuori dal progetto, perché poi alla fine nel test con il Trento non è entrato in campo, praticamente l'unico dei giocatori in salute a non entrare in campo. Certo, qualcosa

0: si potrà monetizzare dalla cessione del terzino, ma non si andrà molto in là. Sul discorso Friend Group, calma, piatta, totale, a questo punto lo stesso discorso vale per Marcandalli, c'era stato un interessamento del Como ad inizio mercato, poi più nulla, ecco, in questo momento l'indiziato principale per fare la valigia è Norton Caffi. A me veramente, vedendolo in allenamento tutti i giorni a distanza di 5 metri, piange veramente il cuore, perché questo ragazzo secondo me vale tanto adesso, e trattenerlo ancora per un anno potrebbe rappresentare per il Genoa veramente una plusvalenza incredibile per andare a fare un upgrade. Però sono piuttosto rassegnato su questo discorso, perché il discorso di Norton Caffi lo facevo fino a qualche settimana fa con Ekator e sappiamo tutti com'è andata.
1: Perfetto, ti ringrazio moltissimo, sei sempre molto chiaro Carlo, perché ci racconti sempre tutto quello che sta succedendo, lo stai vivendo anche, perché da tanto tempo che stai seguendo questo ritiro, quindi inevitabilmente sei sempre più informato di noi, perché lo fai il tuo lavoro benissimo sui social, fai il tuo lavoro benissimo su Instagram, su Facebook, quindi inevitabilmente ne sai più di noi. Noi pendiamo dalle tue labbra, Carlo.
2: Carlo, hai preparato la torta per De Rossi?
0: Troppo gentile, ecco, notizia, mi avete anticipato, domani compleanno di Daniele De Rossi, che festeggerà con il grifone sul palco di Moena. Questo è chiaramente un segno del destino che vuole De Rossi al centro del progetto Genoa. Ecco, lui ci ha confidato in questi giorni che odia il suo compleanno perché non sopporta tutte le smancerie.
3: Carlo,
0: certo è che c'è
4: andiamo bene.
3: Carlo, volevo chiederti certo. Questo, la sua sorpresa in questo ritiro potrebbe essere Dumbia, perché è arrivato a fare spenti dal team Tamura, dalla Lega Pro, però sta facendo molto bene.
1: Perché poi vi faccio vedere quello che ha scritto Carlo.
0: Da Genova 800 del Vicenza, insomma, sarà praticamente una grandissima kermesse. Non dimentico anche domani in mattinata l'arrivo del presidente Sciucu, per essere ovviamente il gran cerimoniere per quanto riguarda la mega festa che ci sarà domani sera in piazza a Moena. Ultima considerazione: si allontana Van der Bremt, che era uno degli obiettivi sondati dalla Genoa. Oggi è arrivata un'offerta importante da parte del Sassuolo, 6 milioni, e quindi Diego Lopez si è alzato dal tavolo alla velocità della luce, come se la sedia scottasse.
1: E ha abbandonato tutto. Perfetto, Carlo. Benissimo, assolutamente. Buon lavoro, buona serata. Ci rivediamo presto, Carlo.
0: Ciao, buona
1: ciao,
0: serata.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Ci fermiamo un attimo.

0: Avete sentito il nostro caro Danani per il Genoa? Adesso andiamo nell'alto di tiro perché c'è prontissimo Simone Galdi che ha seguito la partita e ci deve dare le ultime notizie sulla giornata della Sampdoria. Ciao Simone!
1: Buonasera Graziano, buonasera ai nostri telespettatori. Si è chiuso il ritiro della Sampdoria in Alta Valcamonica con un'amichevole reti bianche contro il Cagliari 0-0 in un test che di fatto chiude appunto la prima parte della preparazione precampionato, un test senza particolari emozioni. Nel primo tempo le squadre hanno provato a giocare su buoni ritmi cercando la conclusione, cercando l'affondo, ma è stato davvero molto bravo Guido nel primo tempo ed è stato altrettanto bravo Krastev nel secondo nel tenere il risultato inchiodato sullo 0-0. Il Cagliari ha avuto buone occasioni, anche la Samp ha avuto un paio di occasioni con Salvatore Esposito su punizione, in quel caso molto bravo Caprile, e poi con Paratici che è arrivato davvero vicinissimo al gol concludendo alto da pochi passi. Ma possiamo fare un bilancio di questo ritiro per i colori blucerchiati. Sicuramente bene l'arrivo di diverse facce nuove, da Sinani a Insigne, da Gartemann a il duo Ravanelli-Lauritsen. Insigne il più cercato dai tifosi, indubbiamente il suo arrivo ha portato anche un certo entusiasmo, almeno nei tifosi presenti qui in Valcamonica. E poi dobbiamo anche però raccontare dei due infortuni, quello di Beghi.

0: un stop di diverse settimane. Quello di Sekulov durante l'amichevole contro il Taverne forse ancora più grave, anzi sicuramente per quelli che saranno poi i postumi dopo l'operazione. Ci vorrà tanto tempo per il giocatore, a cui facciamo ovviamente un in bocca al lupo. Sul fronte del mercato sembrava cosa fatta per Liko Jannis, mancava veramente solo l'ufficialità, ma il giocatore in queste ore ha preso tempo, vuole valutare la possibilità di giocare di nuovo in Serie A. Certo, per la Sampdoria sarebbe un brutto colpo, soprattutto perché serve un giocatore con quelle caratteristiche per coprire la fascia mancina. E poi naturalmente ci sono tanti giocatori in uscita, pensiamo a Girelli, a Lagumina, a Ferri, allo stesso Ferrari, e anche De Paoli sembra che possa lasciare la rosa blucerchiata destinazione Verona. Insomma, è un gioco a incastri non facilissimo quello che vede coinvolti Fredberg e Branco, perché entrambi dovranno cercare sia di rinforzare la squadra sia di far uscire diversi giocatori che non rientrano nel progetto di Corradi. Corradi che però li ha provati davvero tutti anche quest'oggi, 11 cambi nel secondo tempo. Insomma, c'è stato spazio per tutta la rosa presente qui, anche per tanti giovani, però indubbiamente questa non può essere la Sampdoria definitiva. E Americo Branco, ai nostri microfoni, lo ha ricordato, vuole la rosa completa 90% alla prima giornata di campionato, la prima ovviamente che sarà a Cesena contro il grande ex Andrea Mancini. Allora chiudiamo il ritiro della Val Camonica ricordando anche però la contestazione dei tifosi blucerchiati a Fredberg nella prima amichevole, a Nathan Walker e di nuovo a Fredberg nell'amichevole odierna contro il Cagliari. Che dire, la frattura tra tifoseria e dirigenti è sempre molto profonda e sembra davvero molto difficile che possa essere ricomposta a breve.
1: Grazie Simone, assolutamente sì, questo ne abbiamo già parlato, della fattura che non si immaginerà mai. I gruppi della Sud arriveranno per le amichevole, quindi inevitabilmente vedranno, sono stati, mi riferisco a Stefano Pupo, sono stati a Bogliasco, abbiamo visto queste cose. A me interessava, Corradi ha cambiato mezza squadra. Io ti dico la sincera verità, lo dico anche a Matteo, mi aspettavo tanti giovani in squadra. Perché dico, c'è un allenatore giovane che ha lavorato sempre con i giovani e invece arrivano tutti svincolati.
2: Forse la paura di non riuscire? La paura di fare subito i risultati? Ci sono tante incognite su Corradi, l'abbiamo sempre detto. Comunque adesso deve dimostrare, e chiaramente la società deve mettere anche in mano una rosa per dimostrare, perché a oggi 5 innesti, di cui alcuni che il campo non lo vedono da un po', fanno una preparazione differenziata. Ci sono tanti punti interrogativi che devono essere sciolti.
3: Io pongo un quesito. Se voi foste procuratori o proprietari di giovani di altre squadre importanti, mandereste oggi un giovane nella Sampdoria?
2: Il Camarda della situazione.
1: E perché no?
4: Perché perché no?
1: Per
4: quello che è successo negli ultimi anni, per il clima che c'è, per la possibilità di bruciarsi, perché la Samp, a detta di Fredberg, entro 2 anni deve andare in Serie A. A me sembra che siamo distantissimi da questo obiettivo. Oggi, vedendo gli acquisti, vedendo un allenatore che comunque è un debuttante, ricordiamocelo, e la prima giornata di campionato ci sarà uno scontro tra debuttanti, Corradi contro Diamanti, allenatore del Cesena. Quindi io onestamente... Io penso che l'esempio lampante sia Martinelli.
5: Bravo, esatto.
4: Martinelli è un giocatore che l'anno scorso è stato 6 mesi alla Samp, non ha fatto bene, ha fatto benissimo.
2: È stato determinante.
4: Voleva tornare alla Samp, postava sui social ogni giorno i cuoricini con i colori blucerchiati. Dove è andato?
6: All'Avellino.
4: Non al Palermo, non al Genoa in Serie A, non al Venezia in Serie A, è andato all'Avellino. Quindi questo dimostra il fatto che anche i giovani, i procuratori, chi per esso, alla Samp probabilmente oggi è l'ultimissima possibilità.
6: Matteo, tu hai perso.
4: Io ho questo pensiero qua. Poi magari
6: ci mancherebbe. Dopo la fine del campionato, 1 mese e mezzo per scegliere l'allenatore. Adesso è andata una rosa di 10 allenatori. La maggior parte non si è seduta neanche al tavolo.
2: Tanto di no,
6: perché sicuramente non avevano le garanzie per fare sì, che la dirigenza mettesse su una squadra per lottare per la Serie A.
1: Quello può capitare, perché abbiamo visto quante squadre hanno fatto senza
6: allenatore. Ma tu non puoi perdere un mese e mezzo, e quindi questo mese e mezzo non solo hai perso il mister, ma hai perso trattative che potevi chiudere con dei giovani che hanno fatto benissimo. Martinelli, Vitti stesso, che è tornato al Nice.

0: presenza, ce n'è tanti nomi, molti svincolati, tanti prestiti. Tu dovevi puntare su quei giocatori che l'anno scorso sono fatto svoltare, che ha preso Mancini, se no saresti retrocesso come un piombo, questo dobbiamo rimarcare un sacco di volte. Cosa è successo? Di questi giocatori non è rimasto nessuno.
1: E, scusate, e ti sei affidata tra svincolati. Stefano Pupo, e se questa volta, visto che le ultime tendenze della Sampdoria di cambiare squadra, le ultime tendenze dei giovani non hanno portato a nulla, se si volesse in qualche modo cambiare la linea societaria e prendere giocatori che hanno anche un passato importante magari, perché chiaramente giocando negli altri campionati, giocando nelle coppe, hai un passato importante.
2: A oggi, per quello che abbiamo visto in 4 anni, puoi fare solo che bene a prendere dei giocatori differenti dal progetto che c'è sempre stato, perché abbiamo visto il nulla fino a oggi e magari ci aspettiamo questa magia che arrivi qualche giocatore, magari un po' più datato, che riesca a fare qualcosa
3: datato,
2: di meglio.
3: Ok, ma pronto per giocare.
2: Ma prontissimo.
3: Perché Insigne è un fuoriclasse per la Serie B, ma si sta ancora allenando a parte, ragazzi. Tra un mese, inizia il campionato. Gartnerman va benissimo,
2: non è
3: vecchio, non è giovane, però non ha ancora partecipato.
2: Se non riesci a questo, fare
3: questo ti fa capire che sono giocatori che ci vorrà tanto tempo. Quindi a me sta bene che un datato, con esperienza, mi va benissimo, ci mancherebbe, ma pronto per giocare, non che devo stare a aspettarlo mesi.
0: Soprattutto
3: mesi.
0: Matteo, con giocatori che hanno già giocato la Serie B, di quelli che sono arrivati adesso svincolati, solo Ravanelli, reduce da 4 promozioni, 2 con la Cremonese.
3: Ravanelli
0: l'unico
3: è sicuramente un acquisto sensato,
2: importante,
3: intelligente,
0: bravissimo,
3: giusto per la categoria, che ha esperienza, ma lo potrebbe essere anche Insigne. Però vedendo che non si sta ancora allenando, sono comunque preoccupato. Poi certo che è meglio avere
0: giocatori di categoria. Quando tu hai preso giocatori di categoria a gennaio, Di Pardo, Cicconi, hai svoltato. L'anno scorso in estate hai preso giocatori che non avevano mai fatto la Serie A. Ciuni, Narro, Ferri, hai visto la fine che hai fatto?
3: L'anno scorso è stato penoso, Gabriele, è stato penoso, e mi fermo qua, non uso altri termini, perché quando tu prendi Ferri
2: con le scorie
3: da Ciuni, non si può paragonare. È un po' meglio rispetto, cioè è meglio sicuramente,
0: sì, certo,
3: meglio,
0: la
3: cosa grave secondo me è che al 23 di luglio tu non hai ancora un portiere. Questo per me è una cosa gravissima, perché attaccante e portiere sono i primi due ruoli che tu hai ritiro devi avere.
0: E l'attaccante ti serve una cosa
1: in questo momento.
3: L'attaccante c'è, però sento continuamente parlare di altri profili, quindi probabilmente Lauritzen magari, non lo so,
0: io sento parlare altri profili costano. Tu vuoi Di Nardo, ha fatto bene a pescare, costa, se tu vuoi svoltare i soldi devi tirare fuori,
3: però non hai un portiere oggi.
1: È diventato Sampdoriano.
0: Io sono amante dello sport,
3: io mi sono cerchiato,
4: do il mio stemmino degli 80. Però invece, sempre di queste discussioni che ormai sono un paio d'anni, mi sembra un po', visto che è uscito un film di recente che è l'Odissea, mi sembra di sentire questo grande condottiero che deve cercare di tornare a casa, ma non riesce a trovare assolutamente la strada.
2: Che si chiama Seriale a casa?
4: Assolutamente. Sì,
0: certo. Allora dentro il cavallo bisogna mettere i giocatori potenti, di categoria.
4: Posso dire una
0: che
4: cosa?
0: Spingono.
4: Io che sono, come dico, spagnolo, perché non dovrei neanche parlarne. Con quello che è successo negli ultimi 4 anni, l'attuale dirigenza può fare un'unica cosa: fornire dei risultati. Finché non li fornisce, ragionare di quelli più maturi, di quelli le hanno provate tutte e sono state tutte sbagliate, per cui è impossibile un'equazione che consenta di sapere in precedenza qual è l'organico migliore. Devono fornire risultati e dare un po' di ristoro a una tifoseria che ha supportato in tutti i momenti bene la squadra, e quindi
2: e devi fare anche un po' piazza pulita di quelli che hai, quello, perché è una cosa importante.
4: Abbiamo,
2: non so chi li vorrà,
4: abbiamo
2: però devi
4: sempre
2: fare
4: detto
2: pulita.
4: Che dalla testa tutto il resto poi io l'unica cosa che vedo, mi permetto di dire da osservatore, come fa il mio amico, mi sembra che ci sia un'attenzione maggiore rispetto agli ultimi campionati. Bisogna vedere se c'è continuità, perché una, come posso dire, una passeggiata non serve a nulla. Sì, se questo diventa ricorrente, allora probabilmente
2: devi contare, ci vuole poco.
4: C'è la consapevolezza di interloquire anche col mondo Sampdoria, che è una cosa che io farei di corsa.
0: E soprattutto, però, Franco, c'è una cosa che a me ha fatto riflettere: le dichiarazioni di Fred Bear dei giorni scorsi, che ha detto qualche giocatore non è arrivato perché non voleva venire alla Samp e anche per questioni economiche. Questo secondo me è grave, perché la Samp non l'accetta più

0: Nessuno, ma non per i problemi che ci sono stati negli ultimi anni, ma anche per aspetti economici.
1: Dai, non siamo così totalitari. Cioè,
2: io non penso che Insigne venga qua gratis, indipendentemente da quello che farà. Scusa, se giocherà bene o male, non lo so. So che sicuramente non viene gratis.
0: Però ha detto che qualcuno ha rifiutato la Samp.
2: Ma questo è un altro paio di merda.
3: Ha rifiutato Real Madrid, Totti ha rifiutato Real Madrid, potranno anche rifiutare la Sampdoria.
0: Lui era tifoso della Roma.
4: A oggi qualche pentimento ce l'ha, Francesco.
3: La squadra più forte del mondo, non ci sarà giocatore che rifiutano la Samp, ce ne saranno 100.000, come ce ne saranno 100.000 che rifiutano Genoa.
0: Totti era tifoso della Roma.
3: La trovo una cosa normalissima. Cioè, voglio dire, ora
2: Graziano rifiutò una Champions.
3: Sembra che siamo una squadra di terza categoria ora, Gabriele.
1: Scusate, io voglio far vedere questa formazione, perché la formazione è ben diversa da quella dell'anno scorso. Adesso è in Vidotti in porta e sappiamo benissimo che non piace a tutto l'ambiente brucecchiato, quantomeno lui cercherà di mettersela tutta, ma non è ben visto. Di Pardo e Cicconi, Ravanelli e Gartelman sono quello che diceva il povero, ve lo ricordate, il povero Nereo Rocco?
2: Esatto.
1: Diceva,
2: è il paron,
1: diceva, il centrocampista fa il centrocampista, il terzino fa il terzino, il centrale fa il centrale, e lì ci siamo.
4: Sì.
1: Albiga ed Esposito non sono mica una brutta coppia di centrocampo davanti alla difesa. Begic, Henderson e Insigne, mica una butto terzetto dietro a Lauritsen. O mi sbaglio? Perché quando l'anno scorso ho visto Ferri, ho visto Petrola, ho visto Naro.
3: Allora, io da tifoso blucerchiato ho solo un obiettivo: questa squadra, considerando la panchina, non è una squadra che può ambire la promozione, perché tanto è questo che ci interessa. No, è questo che ci interessa. No, ragazzi, a me interessa in Serie A,
2: non puoi,
3: questa non è una squadra da promozione, perché se la paragono al Palermo,
2: ma figurati, Franco,
3: se la paragono al Palermo perdiamo 4-0.
2: Non
3: col
2: puoi
3: Palermo
2: dare un giudizio indipendentemente dalle cicatrici,
3: non è che non
2: che
3: posso
2: hai,
3: dare
2: che io le capisco,
3: Franco,
2: le cicatrici,
3: Franco,
2: che hai, le
3: allora
2: dico solo aspetta alla fine
3: aspetta il mio discorso
2: uno deve aspettare anche la
3: Franco
2: fine del
3: però
2: film.
3: Il mio discorso è basato
1: alle cicatrici,
4: secondo me se ne intende Franco.
3: Il mio discorso è basato su realtà, perché Ghidotti, Cicconi, Di Pardo, Abelgaard, Esposito, Begic, Henderson c'erano anche l'anno scorso, o sbaglio? Questa squadra qua l'anno scorso è arrivata come in classifica? Ai playoff?
0: No,
3: è arrivata quarta? È arrivata ottava? Si è salvata l'ultima giornata, ed era secondo me la Samp di fine campionato nettamente più forte di questa rosa.
4: Assolutamente.
3: O sbaglio?
0: No,
3: c'è qualcuno che è in disaccordo?
0: E soprattutto
3: non lo so, io chiedo,
0: a centrocampo c'era il numero 10 Esposito, ha fatto un grandissimo investimento, non ha reso e a quanto pare non sta rendendo neanche queste amichevoli estive. Lento, compassato, si dice che deve perdere
3: Gabriele.
0: Amante del calcio.
3: No, mi sembra che sei andato blu cerchiato.
4: Mi sembra che gli l'hanno fatto diventare.
2: Parla della Spagna.
0: Mettiamola così, io tifo la squadra che è in Serie A, che rappresenta la città di Genova in Serie A.
1: Allora mi fermo un attimo perché devo medicare le cicatrici.
2: Tu sì.
1: Io sì.
4: Vabbè, noi rappresentiamo
2: un farmacista vicino, perché ha avuto bisogno di tanti unguenti per riuscire
1: allora
2: a venirne
1: fuori. Allora mi fermo
2: fuori
1: un attimo.
0: Abbiamo esperienza.

0: E io voglio riaprire la pagina del Genoa con Frank Capile, perché mi ha detto: posso fare una considerazione? Falla giù.
1: Ti ringrazio.
0: Falla.
1: No, la considerazione è che a questo punto della stagione c'è il ritiro, ci sono soprattutto grandi giovani che vengono valutati.
0: Bravissimo.
1: Perché
0: bravo.
1: Si portano proprio non solo per fare esperienza, per amalgamarli, ma anche per capire se qualcheduno può essere utile a quello che è l'organico. Però sulla falsa riga, almeno come mio modo di intendere i giudizi, io penso che la società si è mossa bene fino ad adesso, perché noi abbiamo concluso il campionato dicendo: c'è un signor allenatore che ha messo d'accordo tutto e tutti e che obiettivamente domani festeggerà il suo compleanno con una felicità non indifferente.

0: perché ha convinto tutta la genuanità. Quindi nel momento in cui tu hai questo patrimonio, giustamente l'allenatore che fa?
1: Bravo,
0: va dalla società e gli dice
1: molto.
0: Per il mio organico e per il mio modulo di gioco o per i miei moduli che voglio alternare, mi servono una rosa di calciatori. E ovviamente non farà dei nomi, ma dirà che poi arrivi Tizio Caio Sempronio,
1: certo.
0: Non può chiederlo. Ora, io vedo che i profili che stanno arrivando sono sicuramente concertati con De Rossi, anche perché lo dicono gli stessi giocatori. Quindi vuol dire che in questo c'è un grandissimo feeling tra società, tra parte sportiva e allenatore, e questo depone molto bene. Poi faccio un'ulteriore considerazione, poi lascio spazio.
1: Mi piace molto questa cosa, volevo dire. È un po' che non ti sento anche tanto, quindi mi piace che.
0: Quindi
1: tu fai,
0: sai, quando sei in panchina studi.
1: No, tu sei in panchina. Perché sei un titolare.
2: Per diventare titolare.
1: Titolare fisso.
0: Quando sei in panchina,
1: nei capelli
0: ti scaldi, fai tanti giri di campo. L'altra considerazione era. Io ieri, un po' così per gioco, mi sono messo con un foglio e ho valutato tutte le uscite sui ruoli, e mentre sulla difesa probabilmente siamo in una situazione, poi non so se terranno Vogliacco o no, se sarà un esubero o no, questo ovviamente lo valuteranno nel ritiro e susseguentemente dopo, ma in difesa siamo assolutamente coperti e abbiamo una signora difesa. In attacco invece, indipendentemente da chi arriverà, perché sono sei mesi che parliamo di un centravanti che dia profondità alla squadra, cosa che l'anno scorso non abbiamo avuto, abbiamo perso Ekuban e abbiamo perso Ekator. Quindi in questo momento il Genoa ha tre punte, Colombo, Vitigna e Havel, che penso nessuno abbia mai visto, e quindi potremmo giudicarlo correttamente e in maniera molto giudiziosa dopo che lo avremo visto all'opera. Però numericamente sono
3: forse
0: tre persone.
3: Vitigna è più un esterno.
4: Lo vede più come seconda punta.
1: Ieri ha fatto gol tutti.
0: Questo io dico che può essere impiegato come prima punta. Poi può fare anche il terzino, ma come caratteristiche può fare la punta. Quindi secondo me almeno due punte numeriche per affrontare un campionato complicato come quello di sera ci vogliono, mentre a centrocampo, se proprio voglio fare una disquisizione, obiettivamente questo svizzero, dicono tutti, un gran bene, ha vinto il campionato,
1: certo.
0: Sicuramente sarà un calciatore non
4: inserimento, gol, assist,
0: non indifferente. Amorin è stato un investimento molto importante che deve essere reso, perché se io spendo 8 milioni voglio che questo investimento renda, perché dire, l'ho fatto anche in virtù di una crescita. Però secondo me, non so cosa succederà di Frendrup, ma in centimetri e in chili a centrocampo un qualcosina ci vuole,
1: un po' più forte, sì, dici,
0: un po' più fisico,
4: ti servono, ti...
0: mentre sugli esterni è andato via Martin, stanno trattando Norton Caffi, è normale che ci sia un esterno. Con queste tre figure secondo me il Genoa ha fatto un ottimo mercato.
4: Ecco. Ti dirò di più, Franco. Noi tutti negli anni scorsi dicevamo: ci sono tante squadre che prendono dei profili stranieri, arrivano, segnano la scommessa. Perché il Genoa non lo fa? Ricordiamoci Piontek nel 2018, oggetto che nessuno conosceva, pronti via in Coppa Italia, poker a Lecce. E ricordiamoci quando il Parma aveva preso Pellegrino, nessuno lo conosceva, adesso Pellegrino è in orbita Juventus. Che non fosse magari Havel la sorpresa,
0: ma
4: magari
0: no,
4: un bomber da 10 gol, preso con 2 milioni di euro potrebbe esserlo, però
0: ci
4: serve ancora una punta in più per fare il salto di qualità.
0: Ma io, figurati, concordo assolutamente con te, dico che per mia forma mentis ragiono su un giudizio dopo che vedo giocare almeno un paio di volte,
4: sì, perché, quello è sicuro.
0: Tu mi stai dicendo Pellegrino lo hai scoperto dopo, all'inizio
1: non lo sapevamo,
0: chi era
1: nessuno,
0: quindi però è oculato l'acquisto, detto che la società si sta muovendo bene, per cui più di dare un elogio
2: Franco, si può dire che il Genoa farà di tutto per prendere Dobvik, che è quel calciatore che sicuramente ti può alzare
0: il Genoa
2: a livello
0: di tutto per prendere
3: centimetri
0: Dobvik,
2: tutto, qualità, cioè, ragazzi, questo è un signor giocatore.
0: Entra nella valutazione fatta prima, è un giocatore che piace alle Rossi, l'ho avuto alla Roma,

0: lo ha voluto
1: alla Roma. A Roma non gioca, quindi deve avere mercato. Se non trova chi compra il cartellino e la Roma quindi glielo dà, ovviamente, però un ingaggio tra i 3 e i 4 milioni mi sembra che questa sia la cifra, il Genoa non se lo può permettere, cioè. Quindi diventa complicato, perché io penso che sia difficile che la Roma paghi
2: anche perché la Roma, Franco, deve quindi vendere al momento più indiziati,
1: deve vendere
2: sulle, e con
1: sono infatti
2: ad oggi,
1: secondo me è stata un'intuizione molto intelligente che magari si potrà verificare negli ultimi giorni di mercato, ma io penso che la dirigenza che si è mossa con Acume fino ad oggi avrà delle alternative che
2: anche perché io sono rimasto ancora un po' scottato.
0: Aspetta un attimo, aspetta che tu sei rimasto scottato, ma io no, perché noi abbiamo in ritiro del Genoa uno dei nostri talents che vediamo sempre qua con noi. C'è Giorgio Guarello, che so che è in un ristorante. C'è Giorgio?
1: Eccolo qua.
3: Ciao a tutti gli ospiti.
0: Guarda, noi facciamo un sacco di discorsi, Giorgio, qua, perché sai, come vedi, ci piace molto discorrere. Ma lì che si dice?
3: Discorsi validi e anche condivisibili assolutamente. Devo dire che quassù c'è un clima magnifico di piacere, di amicizia, di stima verso la società e verso la squadra. C'è una gran fiducia per la squadra. Anch'io condivido con Franco che ha necessità di mettere qualche chilo in più a centrocampo, e poi la mia mania del centravantone che dà di testa la condivido ancora con voi ancora una volta. Tuttavia, Amorim, per esempio, è al centro di ogni manovra. Deve essere ancora un po' più concreto, perché anche ieri nella partitella ha fatto un piccolo errore, però è al centro di tante azioni. Adesso, prima di continuare, volevo presentarvi un ospite qua della trasmissione, Fabio, che è uno di coloro che ha favorito, e lo ringraziamo, l'accoglienza della Val di Fassa per il Genoa. È un, come vedete, è in divisa doc.
0: È perfettamente vestito, Giorgio.
3: E tra l'altro, oltre che ringraziare lui è della TP di Val di Fassa, volevo anche fargli raccontare un aneddoto che mi ha raccontato recentemente. Racconta un po' quando nel 24 eri andato a Genova alla partita per consolidare gli accordi.
4: Oh, buonasera a tutti. Sì, nel 2024 siamo andati a Genova in occasione della partita Genova-Frosinone, e così per consolidare questa accordo, questa, diciamo, collaborazione che c'è con l'APT della Val di Fassa. Io faccio parte nel comitato dell'APT da Val di Fassa e sono un dirigente del Calcio Fassa. In quell'occasione ho avuto la fortuna di sedere, ero ospite, di sedere accanto alla mamma del mister Girardino. È stata una bella... Io logicamente tifavo per il Frosinone, perché sono 40 anni che sono in Val di Fassa, ma ho origini ciociare. E la signora... per il Frosinone, dico sì, e lei invece ti farà per il Genoa, dice sono la mamma del mister, veda un po' lei.
3: Tra l'altro magnifici, e quindi tra un allenamento e l'altro ci siamo.
4: Grazie a voi, buonasera.
0: Giorgio, fammelo vedere come è vestito ancora una volta, ti prego.
3: Te lo faccio vedere, però, te lo faccio vedere in completezza. Lo vedi?
0: Certo che lo vedi.
1: In tutto il suo splendore.
0: Perfetto.
1: Senti, Giorgio, scusa, volevo chiederti una cosa. Ma allora, questa Coppa Italia, cosa facciamo con questa Coppa Italia quest'anno?
3: Scusa, ti sento poco, perché oltre che sono essere rimbambito e sordo, sono anche in un traffico. Però volevo fare uno scherzetto a un amico del Genoa Club Giustizia Rosso Blu, Riccardo.
5: Serata.
3: Devo dire che gli avevo promesso che non l'avrei mai inquadrato, ma sapete com'è, gli avvocati, cosa devo dirti. Ecco, ho avuto la sventura di essere seduto vicino a lui oggi nell'allenamento pomeridiano, e devo dire che mi ha fatto una cappa tanta di Dumba. Allora, per come mai sei fanatico di Dumba?
5: Perché secondo me è un giocatore che può

0: benissimo a parte della prima squadra, magari dovrà crescere sicuramente, ma atleticamente è un mostro. Quello che, di cui parlava prima Aprile, che diceva che serve qualcuno di atleticamente strutturato, e secondo me lui era molto strutturato. Veramente passaggi anche di 40 metri sull'uomo, quindi secondo me è uno che potrebbe essere confermato come prima squadra, come rincalzo del centrocampo.
1: Grazie Riccardo, e naturalmente lui è il fratello di Doumba, fratello un po'.
2: Beh, è una bella notizia però questa.
3: Visto dalla
1: no,
3: divisa.
1: Sì, ma proprio bravo. E devo dire che nel clima di piacere che c'è sul campo, ieri Vitigna è stato non solo bravo nel fare i gol, ma scherzoso sempre, anche oggi con i ragazzini delle genuani che erano in tante, che affollavano la tribunetta. Quindi c'è anche un clima di simpatia non da poco, che anche quello serve. E poi ci sono questi ragazzini che hanno una tenerezza. Oggi abbiamo assistito stamattina all'allenamento del mattino, Grossi che andava a salutare tutta la squadra perché è stato ceduto al Trento, ceduto in prestito per fortuna, perché è un ragazzo di grande valore, ma è stato molto simpatico, è andato a dare un abbraccio a ciascuno di quelli che sono stati i suoi compagni e che chissà lo saranno magari in futuro. Per cui insomma anche gli aspetti personali sono belli e vengono apprezzati dal pubblico, che non solo nella partita di ieri era pubblico molto numeroso, ma anche nei due allenamenti, sia quello quotidiano, diciamo, degli aspetti fisici del mattino, che quello degli aspetti tattici del pomeriggio. E il mister, gradevole, simpatico, tra l'altro l'ho incontrato stamattina mentre andava a piedi al campo, si fermava ogni 50 metri perché lo fermavano per prendere autografi, foto. Lui veramente si prestava, veramente persona squisita.
2: Con Giorgio, ti hanno fatto la domanda della Coppa Italia, io ti faccio vedere subito come tu sei legato alla Coppa Italia. Anzi
4: scusa Giorgio, prima non mi hai risposto perché forse non mi hai sentito. Dicevo, come vedi la Coppa Italia?
2: Come vedi?
4: 2026-2027.
1: Praticamente la vedo solo io, perché tutti quelli che parlano di con me mi dicono: ma sei un illuso, e vabbè, fatelo passare. E io sì, è vero, sono un illuso, ma dato che, come dire, la clessidra del tempo mi corre sempre più veloce, io vorrei che se ci dedicassero un po' per avere una soddisfazione di avere una vittoria nel mio palmarès personale della mia vita da tifoso. Per cui speremmo, per dire alla genovese.
5: Bravo Giorgio, dobbiamo sognare, al tifoso non si può togliere la possibilità di sognare e essere ambiziosi.
2: Allora io ringrazio Giorgio Guerrello, sei stato gentilissimo Giorgio, simpaticissimo come
4: ciao,
2: sempre.
4: Ragazzi. Ciao Giorgio.
2: Buona serata.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti gli amici genuani e a tutti voi. Ciao.
2: Fermiamoci un attimo.

0: però nella
1: allora,
0: Juventus.
1: È arrivato anche il calendario della Serie B, perché è un calendario molto importante per quello che riguarda i bruciacchiati, specialmente fino alla prima sosta, se non sbaglio. Andiamo a vederlo, perché sono giornate interessantissime. La prima giornata è Cesena-Samp, quindi Mancini contro la Sampdoria. La seconda è la Juve Stabia, che è stata la rivelazione del campionato, anche se quest'anno ha cambiato moltissimo, a base è andato al Torino, quindi ci sono problemi anche piuttosto importanti nella formazione campana. Poi c'è la corazzata, quella del Palermo, quella che vorrebbe andare in A direttamente, quella di Inzaghi. Mantova, che è stato un crocevia molto importante l'anno scorso, ricordiamo quello che è successo nella partita, con una vittoria già in pugno e poi la domenica successiva la sconfitta col Bari, che ha penalizzato i bruciacchiati. E poi il Catanzaro, d'accordo, sarà un Catanzaro assolutamente rinnovato, ma è stata la sorpresa dello scorso campionato. Partenza in salita?
2: Hai le prime 5, di cui 3 fuori casa e 2 in casa. Sai cosa mi ha colpito un po'? Le prime parole del mister quando lui ha parlato della partita di Cesena. Quando tu alleni la Sampdoria, tu non puoi, in Serie B soprattutto, tu non puoi aver paura del Cesena. Tu devi andare a affrontare la prima partita con la convinzione

0: di mettere la maglia più bella del mondo e la maglia, una delle maglie più importanti della
1: squadra completa, Stefano, assolutamente, perché se ci vai con la squadra di oggi, ma io credo, anch'io fossi Corradi, e allora, avrei un po' di paura per non dire qualche cosa di più.
2: Non mi dite che il Cesena,
1: no,
2: cioè, voglio dire,
1: Cesena,
2: cioè,
1: ragazzi, attenzione, il Cesena è arrivato a un soffio dai playoff, ci è voluto Ashley Cole come allenatore probabilmente,
3: sì,
1: perché cioè,
3: è stato sesto, quinto,
1: ha una punta da doppia cifra,
3: sì,
1: che la Samp, spero che sia Lauritsen, però spendi, non lo so, sì, loro ce l'hanno, che spendi, sì. Però a me la cosa che fa imbufalire, io ieri sera ero matto, ero arrabbiatissimo, è vedere il calendario dei blucerchiati. Non è possibile che tu le prime quattro hai tre trasferte, nelle prime nove hai sei trasferte,
0: sì, sì,
1: nove partite, sei trasferte.
0: Perché vai ad Avellino,
1: cioè,
0: in
1: e la società non dice nulla, non dice nulla. Cioè la Samp è una squadra che potenzialmente è a 20.000 abbonati casalinghi, ok? Mm-hmm. 20.000, deve giocare le prime sei trasferte, cioè su nove partite sei trasferte. Ragazzi, non ci siamo, vuol dire che non conti nulla. Vuol dire che non conti nulla, perché tu le prime quattro fai tre trasferte, spiegatemi il senso.
0: Tu devi,
1: cioè, io ho 20.000 abbonati, devo giocare sempre lontano da Genova. Poi ti bloccheranno le trasferte perché non possiamo andare in trasferta. Ma scusatemi, ma dov'è il senso di questa cosa?
0: E col
1: qua?
0: Senno di poi che ci hai messo un anno e mezzo,
1: cioè,
0: per fare una vittoria in trasferta.
1: Tra l'altro giochi a Cesena, che ha sfilato i playoff, giochi contro Palermo, che è una corazzata, e vai a giocare a Mantova, che è un campo per i blucerchiati, quello che lo sappiamo tutto. Nonostante tutto, consideriamo che la Samp in trasferta non ha vinto per 15 mesi. Quindi, quando tu parti già con 6 trasferte su 9, sono già preoccupato, perché il calendario di certo non ti aiuta. Avessi avuto 6 partite casalinghe su 9, sarebbe stato sicuramente un'altra cosa.
0: Diciamo anche una cosa:
1: la società si è lamentata, i direttori si sono lamentati.
0: Nessuno.
1: No, va tutto bene.
0: Non ho sentito
1: tanto,
0: niente.
1: Non ce ne frega niente. A noi.
0: Siamo noi che ci lamentiamo.
1: Dai, io mi lamento, sì, certo che mi
0: siamo
1: lamento.
0: Noi che ci lamentiamo,
1: che
0: da qua,
1: vuol
0: lo
1: dire
0: facciamo
1: che tu
0: sentire.
1: Non hai, vuol dire che tu non conti nulla.
3: Matteo,
1: chi è che l'ha fatto Infantino il calendario?
0: Non credo.
1: Ah,
0: neanche te.
1: Allora,
0: penso.
3: Matteo, si sono visti. Per le poche volte, no? Walker e Tai in ritiro hanno parlato, i media locali, i media nazionali, no?
2: Vedere,
3: non conosci neanche la voce.
2: Anche,
3: e poi cioè, con tutto rispetto, tu avevi la possibilità, ai tifosi che ti contestano, l'hai avuto col Sud Tirol, non hai parlato con la stampa, hai l'occasione di ripartire dopo diversi anni e parla con i tifosi, hai un braccio teso, mi contestano perché cerco un attimino di entrare in sintonia, non sempre di stare zitto e distaccato, questo è un atteggiamento vergognoso.
0: Sono silenti da 5 anni, sono sempre stati non hanno mai parlato, non hanno mai messo la faccia.
2: Questa è la foto che ormai è famosissima, no? Ma adesso, ragazzi, non ditemi perché uno c'ha l'infradito o perché c'ha le bermuda, non può fare, siamo in un ritiro, siamo d'estate, non mettetevi a ridere, perché anche voi fareste così,
1: no,
2: su,
1: no,
2: vai,
1: però stiamo parlando del presidente,
2: adesso andiamo proprio a cercare,
1: però,
2: proprio,
1: sì, no,
2: il cappello,
1: no,
2: dai,
1: no, questo
2: su.
1: Vabbè, certo, però stiamo parlando di un presidente di una squadra di calcio. Stiamo parlando, io credo che sia, cioè, a tutti,
0: sì,
1: gli effetti
0: è il proprietario,
1: presidente, chiama, che arrivi cioè con bermuda e infradito,
3: anche,
1: cioè,
3: perché
1: senso,
3: storicamente
1: non pretendo che arrivi con giacca e cravatta, sì, ci mancherebbe altro, però vabbè, ragazzi, vabbè, vedere,
3: è giusto, ma
1: avete mai visto
3: storicamente,
1: no, vabbè, ma scusami, è una notazione, Franco,
3: perché storicamente tu, Matteo, eri rappresentato da figure importanti.
1: Ma voi avete mai visto Montezemolo che si presentava alla Ferrari, Agnelli, Berlusconi, e no ragazzi, Moratti,
3: per parlare in Corati,
0: lo presentavano Mantovani e Garrone.
1: Ma io dico anche oggi, sì, voi vedete El Khalafi, il presidente, sì, del Paris Saint-Germain, sì, che arriva, eppure ha vinto due Champions, arriva in infradito e bermuda.
3: Pure Ferrer,
1: no,
3: che ne possiamo dire di cotte di crude, andava sempre vestito in abito, però.
1: Sì, per un abbigliamento decoroso, visto che sei il presidente e sai che comunque colui che è lo specchio della società.
3: Ma soprattutto perché per l'ennesima volta la possibilità di parlare.
2: Sono piccolezze, ragazzi. Dai,
3: però Graziano,
2: dai,
3: il tifoso sandoriano già arrabbiato.
2: Il giocatore mi fa il presidente, ci mette i soldi, fa il proprietario, ci mette i soldi, voi lo criticate perché è in bermuda. Dai,
3: però Graziano,
2: ragazzi,
3: il tifoso sandoriano già arrabbiato per gli ultimi due anni,
2: avanti,
3: i disastri.
0: Secondo
3: in più
0: me,
3: forse si presenta in un abbigliamento non consono,
0: secondo me perché non ci mette la faccia, più che come vestite, non ci mette la faccia,
1: gli acquisti,
0: non mette,
1: gli acquisti,
0: non fa mai parola,
1: gli acquisti,
0: non
1: professa
0: mai parola davanti alla telecamera.
1: 5 svincolati,
2: secondo me, più grave che non abbiano protestato per il calendario, come diceva Matteo, ma se uno viene lì e mi porta 10 giocatori che sono funzionali al mio progetto, ma che me frega,
4: come è
2: vestito,
4: mutando,
2: esatto.
1: Il problema è

0: Che non l'ha ancora portato. Perché comunque tu ad oggi sei, sei un cantiere aperto.
1: Il problema è che nessuno ha detto niente sul calendario. Dico, è un calendario difficile. Poi dopo le 4-5 abbiamo
0: due. È un calendario vergognoso. Vergognoso. Sento in salita. Ma che salita, ragazzi? Ma sei trasferte nelle prime 9. Voi ditemi una squadra tra Serie A e Serie B che gioca le prime 6, le prime 9, sei trasferte.
1: Ma c'ha qualche motivo, chiaramente.
0: Quale? Quale motivo? So. Perché allora il Genoa. Qual è il motivo?
2: Ma li ha fatti la Lega e il calendario, non è mica fatti la Sampdoria.
0: Ma allora vorrei che capitasse all'Inter nelle prime 9 di giocare 6 trasferte. Voglio capire se Marotta non dice nulla.
2: Ma se poi le giochi fuori, poi le giocherai anche
0: ma
2: in
0: non
2: casa.
0: Ma ho capito, ma Franco,
2: dai,
0: ma tanto le
2: voglio
0: prime
2: dire.
0: No, Franco, questo è un discorso troppo facile, però perdonami. È la classica frase, tanto di giocare con tutti.
2: No.
0: Però se io gioco in casa, hai un vantaggio, no? Perdonatemi, no.
3: Franco,
4: sicuro sì, per gli
3: geograficamente.
2: Certo, perché parto meglio.
3: Torna a nord.
2: Scusa, volevo rispondere a te. Certo che hai ragione, parto meglio, l'ambiente ha fiducia. Se imbarco un filotto di vittorie, posso permettermi anche il lusso di andare a perdere fuori da altre parti. Però io qui, che cosa può fare una società
0: però,
2: quando c'è un calendario?
0: Tanto dire che la
2: cosa fa?
4: Sai
3: dove è il problema? Non è solo la trasferta, è che prima sei a nord, poi vai a sud, poi ritorni a nord, poi ritorni a sud. E non è che le fai con l'elicottero, eh?
0: Stefano, siamo stati 15 mesi senza vincere in trasferta.
3: Sì, ma
0: fino a quest'anno.
3: Anche di spostamenti.
0: Cioè, abbiamo vinto a Modena dopo 15 mesi. Cioè, abbiamo 6 trasferte. Io sono impaurito, devo dire la verità. Cioè, con una squadra nuova, con un allenatore nuovo. Cioè, se tu inizi male, poi la situazione è difficile da risistemare. Quando tu dici, ah, ma tanto devo giocare con tutti. Ho capito, ma se io giocassi invece che 6 trasferte, 6 casalinghe su 9, male che vada c'ho il pubblico che mi dà una mano, c'è l'ambiente, ci possono essere tanti fattori,
3: ma non fai
0: ma
3: tutti
0: in trasferta
3: quei
0: è difficile
3: ma non fai tutti quei chilometri
0: ma
3: subito
0: ma i chilometri vabbè
3: non
0: è che vanno a piedi vanno a prendere a Bogliasco,
3: non
0: li caricano
3: a
0: sul furgoncino, li mettono sull'aereo, tra un po' li portano anche in braccio sull'aereo, non penso che
4: però tornando prima
0: è proprio un discorso mentale. La Samp ha sempre
2: all'agosto girano il mondo, fanno delle amichevoli intercontinentali in tutto l'anno.
3: Però sei sempre la Sampdoria
4: anche tante sponsorizzazioni
2: scusate
4: mondo.
2: Allora è un calcio professionistico. Allora io capisco che la Sampdoria sono anni che vive un momento di totale confusione dirigenziale, sofferenze, risultati, è uno strascico, è un'amarezza, però voglio dire il calendario non lo fa la società. Poi possiamo dire che è un calendario.
0: Sì. Io ricordo De Laurentiis che è uscito dal calendario, è uscito, è salito su una motoretta, arrabbiato con tutti, mandando tutti a quel paese, Lega. Eppure,
2: tanto ti fai
0: ha vinto due scudetti De Laurentiis poi dopo. Magari non c'entra nulla, però intanto ti fai sentire ed ha comunque avuto una rilevanza nazionale e forse anche mondiale. La Samp sicuramente è in Serie B, però di essere presi per i fondelli, perché questa, cioè se tu mi fai vedere il calendario, le prime 4 tra trasferte, le prime 9 6 trasferte, io mi sento preso per i fondelli.
4: Vedi Matteo,
0: devo dire la verità,
4: il proprietario
0: dico, non è possibile scusatemi, cioè non puoi avere di seguito inizi fuori casa, poi hai Palermo Mantova, poi ce n'hai una in casa e poi altre due fuori. Dai ragazzi, è una presa per i fondelli.
4: Tornando a prima, tu hai il proprietario che non parla con i tifosi, pretendi che parli con la Lega Calcio per lamentarsi, dove dalla base non c'è mai arrivato. Cosa vogliamo pretendere? Cioè non parla con i club, non parla con la città.
0: Appena escono i calendari, Fredberg, che è l'amministratore delegato, esce e dice: è un calendario che a noi Samp non va bene, perché noi abbiamo potenzialmente 20.000 abbonati e di giocare le prime sei trasferte non ci va bene. Basta, finisce lì. Però intanto fai vedere che comunque tu tieni anche alla Samp, ai tifosi.
2: Però scusa,
4: però tu hai mai visto della polemica costruttiva di Fredberg?
2: Scusa,
0: allora cosa vi devo dire? No, io l'avrei fatta, io l'avrei fatta polemica. E allora no, Fredberg non la fa.
2: No, ma siccome l'hai ripetuto tre cose a volte,
0: ma è perché almeno così bello chiaro. Magari lo sentono.
2: Se io fossi in te, io trovo che tu abbia delle ragioni fondate in quello che hai detto. È sicuramente penalizzante inizio del campionato, potevano anche eventualmente lamentarsi, ma

0: come ha detto lui giustamente prima, se su cose essenziali la società non è intervenuta, se tanto mi dà tanto, è chiaro che mi farebbe specie vedere che hanno queste attenzioni. Perché io prima parlerei con la tifoseria, cospargendomi il capo di cenere, e direi: signori, siamo qua in ginocchio, camminiamo sul fuoco per scusarci, ma siamo intenzionati quest'anno a fare questo, questo e questo.
1: Invece guarda,
2: un programma.
0: Questo è quello che penso io, poi voglio dire.
1: E ha ragione Franco, perché prima il passo da fare è verso i tifosi, no?
0: Poi abbiamo anche certo che è un calendario penalizzante, però la Lega che l'ha fatto.
3: Sono andati subito a abbonarsi e hanno dimostrato attaccamento alla squadra, contestazione a dirigenza, ma attaccamento alla squadra.
1: Assolutamente sì. So che ho in collegamento Marco Bianchi, perché io non mi sono dimenticato di lui, sai Franco, perché anche lui è andato in ferie come te.
0: Ma io ci devo ancora andare,
1: e quindi ci potremo parlare con lui della Virtus Sentella. Eccolo che è arrivato.
4: Purtroppo non sono andato in ferie, mi dispiace.
1: Anche tu sei un Pinocchio, anche tu sei un Pinocchio.
0: Ma perché a Chiavari le ferie le fanno tutto l'anno, dai, su. Parliamolo.
3: Si vive bene a Chiavari.
1: Mi fermo un attimo, poi arrivo subito da te, Marco.
4: Va bene.

0: Allora Marco, Marco, sono usciti i calendari, allora ti faccio vedere subito quello che aspetterà Alentella in questo inizio di campionato, perché è importantissimo anche questo assolutamente, cioè Alentella è una formazione che come sappiamo sta facendo il passo come deve essere fatto, e però anche Alentella per esempio è partite fuori, come vedete, cioè è il calendario che è fatto così, è asimmetrico.
1: Non girate intorno,
2: le prime tre sono due casalinghe,
3: Gozzi è andato a parlare.
1: Se volete legare l'evidenza, se volete legare l'evidenza,
2: no, aspetta, perché la sesta, tu devi prendere anche la sesta, è facile se tu prendi solo la quinta.
0: No,
1: ma esatto, cioè, questo per dire, la sesta gioca di nuovo in casa Alentella.
0: Marco, dimmi, è un calendario facile, è un calendario difficile secondo te, è un calendario in cui si può fare qualcosa di buono, si può già cominciare a ragionare per l'obiettivo finale dell'Entella? Chiaramente ho sentito le parole del mister e ha detto noi dobbiamo cominciare a fare i punti subito.
4: Infatti il calendario secondo me lascia un po' il tempo che trova. L'unico vantaggio potrebbe essere quando affronti per esempio squadre fortissime che in avvio di stagione possono essere ancora non perfettamente rodate, e quindi se puoi fare qualche risultato a sorpresa, diciamo così, è più facile che avvenga all'inizio piuttosto che a campionato diciamo avanzato. Ma questi sono, come dicevo, discorsi che secondo me lasciano il tempo che trovano. Quello che è importante, come diceva prima il tuo ospite a proposito delle dichiarazioni di Corradi, è partire subito consapevoli di poter andare a fare risultato contro ogni avversario e su ogni campo. Questo deve essere l'imprinting secondo me che ogni allenatore deve dare alla sua squadra, e questo credo che sia quello di cui poi ha parlato anche Chiappella ieri a fine della prima sgambata amichevole che hanno fatto in ritiro a proposito appunto della prima trasferta di Bolzano, no?
0: Ti dico la sincerità che qua stanno tutti pensando questa cosa qua, cioè Genoa, la Sampdoria, lo Spezia, il Vado, la Virtus Entella, sperano di fare tutto l'inizio di campionato sicuramente così, perché è normale. Poi è chiaro che il campionato è difficile, perché quello della Virtus Entella non è proprio semplice, perché c'è un Pisa che l'anno scorso ha fatto benissimo, c'è una Cremonese che è appena retrocessa, cioè il Pisa è retrocesso, il Sudtirol che ha cambiato tanto,
1: c'è il Vicenza che è ambizioso,
0: c'è, del ci sarà poi Gallo, Fabio Gallo che arriva alla terza a Chiavari, quindi insomma non è un calendario.
4: Assolutamente, ma infatti come ti dicevo il calendario secondo me è un po' così. Poi quello che secondo me conta, è importante intanto riuscire a finire la squadra per tempo, per portare modo agli allenatori di preparare al meglio il proprio gruppo di giocatori, e in questo senso appunto per quello che riguarda l'Entella mancheranno penso un paio di operazioni, però quelle delle quali abbiamo parlato

nelle scorse settimane, se ricordi, bene o male si sono sempre avverate, no? È arrivata la punta con Francesco Forte, una punta di esperienza, ieri già in campo, per quello che conta ovviamente, certo, questo tipo di gare amichevoli, però vedi i movimenti del giocatore esperto, vedi i dialoghi del giocatore con un'altra punta che nel caso di ieri era Mattia Tirelli, così come poi si è visto anche Corona nel secondo tempo, che è un altro degli acquisti che avevamo ventilato e che poi si è concretizzato, che appunto

0: verità, ieri quelli che mi hanno impressionato favorevolmente sono stati anche i nostri giovani, quelli aggregati dalla primavera. Qualcuno potrebbe andare ancora in prestito, però i vari Tragnello, Piredda, che comunque ieri erano in campo, lo stesso Annoni, tutti i giocatori che il mister ha tenuto in allenamento in questa prima parte del ritiro, e che ho visto rispondere poi sul terreno di gioco lo stesso portiere Tirelli, che ha giocato la partita, li ho visti sul terreno di gioco con tanto entusiasmo, come giusto che sia alla loro età, per giocarsi una chance di rimanere in una squadra di questo livello a fare un campionato di questa importanza. Quindi questo credo che sia. Poi è ovvio, abbiamo visto anche i soliti Marconi, Parodi e Tiritiello, per i quali non esistono amichevoli, esistono solo partite da vincere possibilmente. Quindi quello che l'aspetto che mi ha confortato è ancora sentire, come era successo l'anno scorso, l'allenatore che ha percepito anche quest'anno abbastanza presto il clima che si respira all'interno dello spogliatoio. Che
1: io allora ti faccio una domanda: Parodi, Marconi, Barriti, Del Frate, Tiritiello, tutti confermati? Assolutamente sì, quindi la vecchia guardia direi che è tutta al completo confermata.
0: Assolutamente.
1: Quindi sanno benissimo cosa vuol dire Virtus e
0: Pella,
1: sanno benissimo.
0: Giocatore di grande spessore, lo stesso per Guiu, Cupone che è ancora ripreso con infortunio, ma anche lui presto rientrerà. Quindi diciamo che l'ossatura grossa dell'anno scorso è stata mantenuta, e questo credo sia un vantaggio. Gli acquisti, per quello come ti dicevo che abbiamo visto,
1: parlami prima delle vendite, perché Di Mario, questo gioiellino del 2004, che fa? Che succede?
0: Mario in presenza di una offerta appropriata potrebbe anche andare, però ci vuole un'offerta appropriata, visto che poi quando si vanno in giro a chiedere ai giocatori le cifre sparate sono molto alte, anche in questo senso l'Entella si adegua. Quindi c'è stato qualche pourparlé, in particolare col Palermo, però a quanto pare non c'è la giusta offerta in termini monetari per il cartellino totale del giocatore. Quindi sono trattative che poi magari vanno valutate anche a lungo termine, perché come sappiamo queste squadre in particolare che hanno grosse ambizioni si guardano attorno fino all'ultimo.
1: Mi hai parlato prima di Forte e di Corona, come vanno così? Perché su Forte si fanno tanti discorsi, è stato accolto molto bene, il nome è piaciuto tanto, e su Corona ti posso garantire che almeno a me piace molto come calciatore, anche se l'anno scorso non ha giocato moltissimo a Palermo.
0: Guarda, io quello che guardo subito è l'approccio proprio della persona, oltre che quella del calciatore che poi viene sul campo naturalmente. E per questo che ti dicevo che per il poco ovviamente che li ho respirati fino ad oggi, ho percepito appunto questo essersi subito inseriti in un gruppo che è già abbastanza coeso, e quindi ho visto l'umiltà che hanno messo in campo entrambi nei loro spezzoni relativi di partita, ho visto il dialogo che hanno cercato spesso con i compagni di squadra, e sono tutti quei piccoli dettagli che però ti fanno capire come appunto stia nascendo un altro gruppo coeso. E questo, come ti dicevo l'anno scorso, secondo me è stato uno degli elementi più importanti per questa squadra, che obiettivamente e oggettivamente non aveva una rosa diciamo di altissimo livello, no? Lo sappiamo tutti, però anche grazie a questa coesione è riuscita nell'impresa di salvarsi in un campionato difficile.
1: Che poi Roberto, è l'obiettivo di quest'anno, no?
0: Farlo
1: molto prima, magari perché c'è un'esperienza in più dell'allenatore, c'è un'esperienza in più di tanti giocatori, quindi io credo che questo sia l'obiettivo, facendo anche un buon calcio, perché l'anno scorso in certe partite, tu le hai viste tutte, specialmente in casa, ma qualche volta anche fuori, è stata una buonissima Entella.
0: L'Entella ha sempre giocato, al di là di qualche prestazione più o meno fortunata, tipo mi viene in mente quella di Avellino, quella di Frosinone, dove non a caso hai preso anche 4 gol in entrambi i casi, che però contro avversari che insomma ci può stare. A parte quello, però, comunque la squadra ha sempre fatto la sua partita. Poi con quelli che erano i nostri limiti, li ricordiamo bene l'anno scorso, soprattutto in fase offensiva, non a caso i primi due acquisti importanti di quest'anno sono stati due centravanti. Quindi questo la dice lunga anche sulla volontà appunto della società di mettere a disposizione del tecnico e di migliorare quella che era la rosa dello scorso anno.
1: Raccontami un po' di questo ritiro che finisce il 31 luglio. Tutto bene, nessun problema, si continua sempre ad allenarsi?
0: No, qualche acciacchino, come è normale che ci sia, però niente di grave per fortuna. Sabato la squadra va a Vinci in Toscana per affrontare un'amichevole impegnativa contro l'Empoli, poi ce ne sarà uno il 4 di agosto contro il Novara allo stadio comunale, e dopodiché poi ci si

0: preparerà per il turno di Coppa Italia contro il Verona, che è in trasferta, una partita, come si sa e come si può immaginare, assolutamente insidiosa contro una delle pretendenti al prossimo ritorno in Serie A.
1: Assolutamente sì, allora io ti ringrazio Marco per tutte queste notizie, perché ci interessa moltissimo anche l'Entella. È chiaro che faremo questo appena avremo i nostri corrispondenti sia col Vado che con lo Spezia, e quindi inevitabilmente allargheremo questo Liguria Calcio veramente a un panorama A, B e C. Stupendo, bellissimo, vero Franco?
2: Ah, beh, assolutamente parliamo di tutta la Liguria.
1: Sì, parliamo di tutta la Liguria.
3: Che torna a avere 5 squadre nel calcio professionistico. Esatto, ma il tuo A iniziale a cosa era dovuto?
4: No, di rappresentanza. No,
3: l'ho percepito come invece come
4: rappresentanza.
3: Non so, no, era proprio così.
2: No, c'è anche il Vado che questa... trovo che sia una bellissima squadra, un presidente simpaticissimo, esatto, colori fantastici, e c'è anche quella stella che noi vogliamo, quindi cosa vuoi?
3: Che ha vinto la prima
4: commissione allora.
3: Sai cosa facciamo in caso di Coppa Italia? Andiamo a Campo Stella.
2: Va bene,
5: Santiago.
3: Lo facciamo il cammino, lo facciamo.
2: Cioè, uno scudetto 800 km.
3: Lo facciamo, non ci spaventa costa, niente a dei genuani.
2: Però
3: non
2: bisogna vedere nulla. Come. Lo facciamo, non diciamo come.
3: No, Coppa Italia.
5: Scudetto, figurati.
4: Bicicletta elettrica.
3: Coppa Italia.
5: Del mondo.
1: Fermiamoci un attimo, così ci riposiamo prima.
3: In previsione del cammino.

0: Che elicottero,
1: dove andate? Ma dove volete andare?
0: Noi siamo giovani, ci manteniamo giovani.
1: 800 chilometri, ma dai.
0: Per il Genoa questo è altro.
1: Certo, per le squadre e per la fede si fa tutto, però 800 chilometri voglio vedere.
2: Tantini.
1: Io sono dietro in macchina a filmarvi, questo sicuro, assolutamente. Però voglio sentire quello che ha dichiarato oggi Albigad ai nostri microfoni, perché ci sono cose interessantissime. Attenzione.
3: Ora è solo primo circolo del nostro ritiro. A Bogliasco dobbiamo continuare. Stiamo costruendo una squadra, ma non siamo ancora là. Manca tanto, secondo me.
4: Ti ho visto in allenamento con Corradi, il mister ti ha tenuto da parte parlando molto con te e ti ha detto: io ti ho visto giocare, quali sono le caratteristiche che ti chiede, perché ovviamente punta su di te come titolare?
3: Sì, ora quando gioco come un mezzala è una posizione un po' nuova per me, quindi devo imparare. Il mister ha fatto un buon lavoro per spiegarmi cosa chiede da me. Per me andare in Serie A, sì, secondo me è la base per fare una stagione grande e costruire una squadra dove siamo insieme ogni giorno. Tanti metri, gambe pesanti, ma soprattutto emozioni, tante emozioni belle. Calcio è sempre bello, qui è un bel posto e noi giochiamo, viviamo per questo, quindi l'entusiasmo deve sempre essere presente.
5: Cosa può darvi Lorenzo Insigne?
3: Tutto, spero. Ora non vedo l'ora vedere lui al campo.
1: Hai capito Stefano?
2: Anche noi.
1: L'obiettivo qual è? Serie A. Ha detto lui, mica l'ho detto io.
2: Ha parlato anche di posizione che sarà cambiata, sì, in campo, e di gambe pesanti. La preoccupazione un po' sono le gambe pesanti, non vorrei che fossero troppo pesanti.
6: Io ho notato un Abigard molto polemico.
2: Diciamo che
6: molto polemico.
2: Lui ha detto manca tanto
6: e ha detto: devo imparare quello che mi sta chiedendo Corradi. Quindi cioè, lui l'anno scorso ha fatto difensore centrale, poi ha fatto il centrocampista centrale. Che cosa fa quest'anno? La punta?
2: Non lo so. Potrebbe essere il nuovo portiere.
6: Perché lui dice: devo imparare. E Albigard non è un ragazzino, non gioca. Da sei mesi a questi livelli.
7: Hai ragione.
6: E poi ha detto Insigne: spero di vederlo. Perché non l'hanno ancora neanche visto neanche loro, i suoi compagni. Quindi questo ti fa capire che anche chi è dentro, un giocatore importante,
2: formato,
6: un giocatore di personalità.

0: qualità di carattere, perché poi in campo è uno di quelli che si fa sentire, ti dice apertamente che questa è una squadra che è un cantiere.
1: Che un cantiere
0: è in costruzione.
1: Incompleta.
0: Te lo dice Abigard, non lo dice Matteo Cesare, Stefano Puppo. Cioè, lo dice Abigard. Ah, no, perché
1: una squadra che ancora oggi ha problematiche.
2: Ma no, secondo me stava dicendo manca tanto all'inizio del campionato. Nel senso, abbiamo.
0: sì, cerchiamo di girarla. Poi dice con la difficoltà della lingua, Abigard non parla.
1: La verità, ti ha chiamato te per dire questo.
3: Manca tanto arrivare a quelle trasferte che non piacciono,
2: ma no,
3: a Matteo.
2: Cerco di darvi un po' di ristoro, un po' di ristoro doveroso, perché siete
1: difficili.
0: Ma lo dico,
2: no, ma se devo dire seriamente, parlando come lui di calcio, quando la squadra è un cantiere aperto e manca la copertura di tanti ruoli, si può anche ragionare, cercare di interpretare quello che sarà, però è veramente complicato.
3: Sì, anche perché Franco, tu un mese e mezzo per decidere il mister, il direttore sportivo, sei arrivato tardi.
4: Ragazzi, per il calcio.
3: Sì, c'è ancora più di un mese.
1: Però
4: non è che tutte le altre squadre siano pronte al via, partenza sono là.
1: Assolutamente
4: che
1: no.
3: No, chiaro,
1: però ha lanciato un messaggio importante.
4: Certo,
1: ha lanciato un messaggio importante.
0: Fra 20 giorni si gioca in Coppa Italia a Cremona e tra meno di un mese si gioca
1: lui
0: la prima di campionato.
1: Lui ha detto quello che è.
0: Quindi forse, non è che manca tanto, ma non tantissimo.
1: Forse lo sgrideranno per questo, però ha detto quello che è. Finalmente c'è qualcuno della Sampdoria che ha il coraggio.
0: Sicuramente Abigard di interviste non ne fa più. Non ne fa più da
1: finalmente
0: qua,
1: all'interno della Sampdoria dopo 4 anni c'è qualcuno che ci mette la faccia e parla,
3: però, critica.
2: Però Graziano ha puntualizzato una cosa giusta: manca un mese.
4: Oh,
2: però quando un calciatore fa una dichiarazione che manca tanto, obiettivamente ti fa riflettere.
4: Cioè, sì,
2: questo
4: ti
2: penso
4: fa,
2: che sia,
4: ti deve fare,
2: sia doloroso,
4: no,
2: se parliamo in maniera seria.
1: Però stupisce anche noi che vediamo finalmente uno della Sampdoria che parla realtà, dati alla mano, di cosa succede all'interno dello spogliatoio e cosa sta succedendo nella società. Dunque chapeau a lui, bravo.
3: Sì. Sì,
1: perché comunque non ci ha illuminato, ci ha detto qualcosa che magari noi pensavamo, ma ora la sappiamo e speriamo che sia modificata. Speriamo che questo messaggio non sia soltanto ai tifosi, a noi, agli addetti ai lavori, ma che sia la società. Che la società, hai sentito cosa ha detto il tuo giocatore? Svegliamoci, mancano 20 giorni alla prima partita ufficiale. E cosa andiamo?
4: È chiaro che non c'è l'entusiasmo che c'è in questo momento in casa Genoa, no? Perché questa è la grande verità, no? Se arriva da una salvezza risicata, il Genoa era già salvo 3 mesi prima della fine del campionato, forse esagero, Franco, non te lo so dire, ma sicuramente
2: due
4: sì.
2: Mesi.
4: Due
3: già
4: mesi.
3: Già da Pasqua.
4: Ecco. Adesso io vi farei vedere la formazione del Genoa, perché è difficile. Eh sì, perché è difficilissimo farla, Franco.
2: Ma io ti dico
4: una cosa. Bilov in porta.
2: Sì.
4: Siamo d'accordo. La difesa non si tocca, no? Marcandalli, Ostiga e Vasquez, a meno di offerte irrinunciabili. Poi pensa un po', io per mettere a posto un po' di squadra ho messo Ellison da una parte e Metri dall'altra, in mezzo ho messo Amorin, che tu mi hai detto bisogna valorizzarlo, bisogna, perché è stata una spesa enorme, Frendup, e poi ho messo Baldanzi, Vitigna e Colombo. Ho messo uno dei nuovi in questa squadra, perché tenendo presente Masini, Otoa, Pusca, Traoré, Messia, Abel, Martin e Norton Caffi, e mi sono dimenticato Sabelli e mi sono dimenticato Dumbia.
2: È vero, perché tu hai fatto un modulo che l'anno scorso non è stato utilizzato.
4: Esatto.
2: E con questo modulo ovviamente tu lo hai quadrato, perché metti due trequartisti molto forti. Due trequartisti che hanno esperienza, che hanno giocato nel campionato a un ottimo livello, e quindi ti garantisci una fase offensiva sicuramente allettante.
4: Certo.
2: Poi noi ragionavamo prima, ma per carità, manca un mese, ma non ci sono tante cose da
4: sistemare, no?
2: Le cose che a mio giudizio mancano, mi sembra siano condivise abbastanza da tutti o da tutte le varie interviste che sento. Quello che penso sia un po' più complicato da decifrare degli ultimi anni sono le cessioni.
4: Oh.
2: Perché mentre tu mi hai detto Marcandalli, Vasquez, Ostigard, come dire,
3: la spina dorsale non
4: chapeau,
3: la devi toccare.
4: Chapeau. Non li vendiamo.
2: Se però Norton Caffi non avesse mercato, perché poi il mercato.

0: lo fanno le offerte,
1: certo,
0: le richieste, cioè non è che uno si sveglia la mattina e dice vabbè allora qua realizzo, no. L'altra trattativa, sono 3 anni che io sento che Frendrup parte e poi rimane, e non mi stupirei che succeda di tutto, quindi può partire chiunque. Nel momento in cui però non partisse nessuno di quelli che sono più, diciamo, papabili per le cessioni, e arriva una proposta di acquisto di uno dei 3 dietro, secondo me quello parte, perché per forza di cose deve partire.
2: Come aveva detto Carlo, la società cina deve incassare circa 30 milioni.
0: Ma quello è giusto. Giusto, perché in questo momento il Genoa nella campagna acquisti è sotto di 5 milioni, 5 milioni, sì, e mezzo.
1: Bravissimo.
0: Occhio e croce.
2: Spesi circa 22 e incassati
0: poi,
2: 5
0: poi
2: milioni.
0: Poi bisogna vedere la competenza, cioè
1: esatto,
0: quando
1: perfetto.
0: Verranno nei bilanci, negli esercizi, queste somme dovranno essere contrattualmente retrocesse. Quindi io penso che il Genoa quest'anno, secondo me, se vende Norton Caffi, certo perde anche Martin, e quindi per forza di cose, anche se gioca come ha detto Graziano, è vero che
1: no, io l'ho messo così perché io l'ho messo perché ho visto Ellerson, lo
0: però,
1: metti dove vuoi,
2: adesso Jolly non
0: è vero, è vero, ha dei ragazzi anche di belle speranze come
1: esatto.
0: quello della Juve,
2: Puchka,
0: che è arrivato. Io penso che obiettivamente la lacuna più grande che vedo, non penso che possa fare quello schema tutte le domeniche, e chiaramente quando dovrà essere un po' più performante, avere un modulo diverso che giochi con 2 punte è necessario.
2: E
0: avere qualcheduno che soprattutto in casa, quando non riesce a vincerla, ti mette un po' di profondità, va a spizzicare di testa, va a fare dei gol di rapina, sì. Di quello c'è bisogno, perché non lo fa Colombo, probabilmente potremo essere molto ottimisti, sì. E potremo pensare che quest'anno invece faccia un campionato migliore di quello l'anno scorso.
2: Anche perché ricordiamo,
0: perché sarà messo nelle condizioni, sì. Che Vieira non l'aveva messo.
2: Anche perché Franco
0: e
2: quest'anno
0: e questo aiuterà, sì, sì. Che lui sia sicuramente più capace di avere, sì. Un quoziente realizzativo migliore, però la punta, ma lo
2: serve,
1: vanno a cercare la punta, sì. Vuol dire
0: si
1: che
0: si stanno muovendo bene,
2: 12
0: con acume,
2: gol, 13
0: con
2: gol.
0: Intelligenza,
1: sì.
0: Con lucidità. E la cosa che a me ha fatto veramente piacere, io e Giorgio siamo amici da tanto tempo, vedere questa armonia che c'è nel ritiro, in tutte le componenti,
1: certo.
0: È un segnale talmente bello che secondo me è proprio quello che è la realizzazione di un percorso complessivo,
2: anche,
0: e di questo bisogna ringraziare la società.
2: Perché Franco, abbiamo visto
1: a vedere anche
0: certo,
1: l'oste.
0: Sì. L'oste ci ha dato un senso di però bisogna fare un plauso alla società,
1: esatto,
0: perché tante cose le ha fatte a un livello da grande squadra, dal merchandising,
1: sono
0: dai giovani,
1: te,
0: agli investimenti, all'abbattimento del debito, cioè dobbiamo dire che in questi anni, malgrado
1: alla
0: difficoltà,
1: casa delle ragazzi, la Badia,
2: assolutamente,
1: anche
2: cioè,
1: non dimentichiamoci queste cose qua.
2: Il punto di partenza del Genoa è iniziato anche col presidente Sciucu a Peglia, a bordo campo, applaudito da tantissimi tifosi, nessuno si aspettava gli applausi,
0: ma perché?
2: La presenza si aspettava,
0: secondo me il presidente che comunque è un uomo che ha investito 40 milioni. Perché noi parliamo sempre, come per dire, dovete venire, ma perché? È venuto un signore dalla Romania, ha fatto un atto di coraggio, ha torto a ragione, ha fatto un investimento e merita moltissimo rispetto. Ha avuto la sfortuna di entrare in un contenzioso legale che ha paralizzato di fatto la società, questa è la verità. Nel momento in cui questa situazione, come abbiamo anche qua discusso,
1: esatto.
0: Grazie anche a Andrea che ci ha legalmente raccontato l'evolversi di questa vicenda legale, è chiaro che poi la società avrà molta più facilità nel gestire complessivamente quella che è la difficoltà di un campionato.
2: Anche perché Franco, ci sono altre considerazioni, gli aspetti legali, burocratici, che fortunatamente sono andati in maniera positiva per il Genoa, potrebbero esserci l'inserimento di nuovi soci che potrebbero
1: aiutare. Voi dite fortunatamente, Sciucu. Ma non è fortunatamente,
2: no.
1: È una cosa ben diversa.
2: Ragazzi, secondo me
1: c'è una società,
0: cioè, vedo la differenza sai qual è?
1: Fortunatamente non è
2: legalmente.
1: Legalmente
2: ha
1: spiegato molto bene.
0: Non è una questione.

0: legale. Io qualche tempo fa ero all'estero e mi dicevano: una volta voi in Italia avevate dei proprietari che erano riconoscibili, il signor Rossi, il signor Bianchi e il signor Verdi. C'era Moratti, c'erano gli Agnelli, c'erano i Garone, c'era tutta una serie di imprenditori che sapevi nome, cognome e indirizzo. Adesso c'è una serie di fondi che arrivano dall'altro capo del mondo con cui non puoi interagire, e voi siete 4 anni loro
1: che non capiamo ancora,
0: che non capiscono con chi si debba discutere, e soprattutto queste persone spesso non gli interessa nulla di quello che è la città,
2: i tifosi.
0: La componente tifo, la passione storica che ha generato quella maglia, quel club. E quindi questo è una degenerazione di quello che è il mondo del calcio. Poi vogliamo parlare di quelli che sono gli agenti,
2: anche fra Franco c'è ancora un'ultima considerazione. Ricordiamoci che quest'anno sarà molto dura il campionato,
3: ma come molto dura, c'è già la squadra fatta, il Genoa.
2: Venezia ha speso 25 milioni di euro sul mercato.
3: Gabriele, io queste cose
0: Gabriele, non sono d'accordo.
3: Allora, il Genoa potrebbe scendere in campo domani mattina, non so a livello fisico come stanno. Voi ditemi
0: l'organico,
3: dal decimo, dall'ottavo posto a scendere giù in Serie A, quante squadre possono scendere in campo domani mattina?
0: Ma sono d'accordo, non ti scaldare,
2: io intendo che il campo quest'anno è più duro dell'anno scorso, campionato di Serie A quest'anno è duro,
3: la Serie A si è diventata la Champions,
2: probabilmente perché avendo anni di Serie B non riesci più a
1: competere.
3: È forte Gabriele, è forte, non puoi sminuirlo contro Lecce e
4: Frosinone.
3: Dai, sarà mica quel livello lì, Genoa.
2: Assolutamente, però anche il Frosinone stesso è una proprietà ricca.
0: Grazie,
4: andiamo avanti fino a ci fermiamo, diciamo appuntamento, ringrazio i miei ospiti, ringrazio tutti i collegamenti, regia Alex e Gianluca. Va bene, domani sera vi auguro un buon proseguimento con Gratinata Sud, e poi come vedete chiudiamo, va, stasera chiudiamo, no?
1: Già, sarebbe giusto da andare avanti, dillo Franco.
4: Allora chiudiamo veramente.
0: Ciao a tutti,
4: buonanotte.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Vi accompagniamo, vedete, attraverso le impalcature di un importante restauro della Basilica di Santa Maria Immacolata di Genova. Si trova in via Sarotti, è molto particolare, ad esempio non ha un sagrato, è difficile vederla anche perché adesso è fasciata dalle impalcature per un importante restauro, vero Matilde Traverso, dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Genova. Manderemo delle immagini per far capire la bellezza di questa basilica che ha dei tratti unici anche a livello italiano. Quando nasce?
1: Hai detto benissimo, è proprio unica nel suo genere e nasce nel 1854, subito dopo la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione. Papa Pio IX proclama il dogma e immediatamente a Genova nasce questa volontà. Quindi è un privato, un ingegnere, Pietro Gambaro, che esprime proprio il suo desiderio di erigere qua una basilica in via Sarotti, perché era dove aveva ovviamente dei suoi terreni, e mette ovviamente a disposizione se stesso e ovviamente proprio denaro. Ma in realtà questo sarà un cantiere molto faticoso e ci vorranno più o meno 10 anni. Sarà infatti prima bloccato, perché ovviamente viene a mancare Pietro Gambaro, poi anche la posizione in via Sarotti. Comunque questo sarebbe stato un progetto proprio particolare, perché non avrebbe avuto comunque una piazza e via Sarotti non doveva in realtà nascere proprio come via con una basilica all'interno. Infatti, era solamente una via appunto di residenza nei progetti. E quindi è stata ferma per 10 anni questo cantiere e poi solamente negli anni 60 dell'Ottocento è effettivamente partito.
0: E ci sarà voluto tempo comunque per costruirla anche dopo il blocco,
1: sì,
0: è enorme.
1: Ci sono voluti quasi 40 anni perché poi nel 1904 è stata conclusa definitivamente, quindi tantissimo tempo, un cantiere aperto per tantissimi anni.
0: E dicevo che passando in via Sarotti, che è stretta tra queste case alte, è difficile notarla in tutta la sua

0: terrezza, perché ha una profondità, ha una parte alta che solo chi vive in alto nelle case di fronte può ammirare, ed è per questo che siamo qua anche noi, anche esatto, con queste immagini, a raccontarvela. Partiamo da qualche chicca, insomma.
1: Certo, per esempio questa è una facciata che è un vero e proprio manifesto di arte eclettica genovese neorinascimentale. Quindi a Genova non troviamo una facciata così ricca di decorazioni, ci sono marmi provenienti da tutto il mondo.
0: Ecco, il materiale principale è il marmo.
1: È il marmo, assolutamente. Quindi abbiamo il marmo bianco di Carrara come base, poi c'è il marmo di Serravezza, per esempio, che è più violaceo, c'è il brocatello di Spagna, c'è il rosso di Verona, sono tutti marmi pregiatissimi che sono stati portati proprio qua a Genova per questa facciata. E ci sono anche un grandissimo numero di statue. E sono statue molto particolari perché scolpite a tutto tondo, quindi proprio vedendole così da vicino ci rendiamo conto che a 360 possiamo apprezzarle, no?
0: Quelle che stiamo vedendo adesso, ad esempio?
1: Questa, per esempio, è l'edicola della Visitazione di Antonio Canepa, che è un nome che comunque troviamo tantissimo proprio qua in facciata, su modelli di Emanuele Boccaglio. Quindi sono tutti nomi comunque di scultori molto in vista a fine 800 a Genova, che andranno poi infatti a lavorare anche al cantiere di Saglieno, il nostro museo nocciolo aperto.
0: Ecco, ci sono appunto nomi legati anche alla signora con le noccioline,
1: esattamente,
0: vero?
1: Esattamente, nel frontone poi del registro superiore della facciata, uno appunto dei busti di evangelisti e di apostoli lo realizza Lorenzo Rengo, che è lo stesso che va a realizzare la venditrice di noccioline.
0: Quindi qua è proprio, si capisce ciò di cui parlavi, cioè la rotondità,
1: esatto,
0: la profondità, è vero?
1: Questo, per esempio, aspetta che non si vede benissimo, ma dovrebbe essere San Giorgio mentre uccide il drago, sì. E questo è opera di Giovanni Scanzi, e lo vediamo proprio anche qua sul basamento dove c'è la firma appunto dello scultore. E
0: è bellissimo.
1: Il drago.
0: Sì. È bellissimo e non vediamo l'ora di vederla poi sfasciata, fra circa un anno durerà.
1: Esatto,
0: il cantiere. Avete visto lì l'edicola, le statue, anche qua sono molto sporcate dallo smog, che è uno dei principali agenti che intaccano queste pareti. Qua vediamo, iniziamo a vedere, perché poi andremo con le restauratrici all'opera, a vedere invece come viene dopo una prima fase di pulitura. Una meraviglia. Qua si inizia a capire la potenza del restauro, che restituisce la bellezza di queste edicole, in questo caso?
1: Questa è la seconda edicola, e questa è l'edicola dell'Annunciazione. E appunto abbiamo sempre il nome di Antonio Canepa e sempre i disegni appunto del Burlando. E qui la possiamo vedere proprio dopo l'intervento di pulitura.
0: Bella Bianca, hai fatto cenno ai diversi tipi di marmo, qua ne vediamo una carrellata.
1: Esatto.
0: Anche in questo caso sono stati già puliti. Guardate qua, solo all'interno di questo, quanti colori. In questo caso sul rosa,
1: si è rosato.
0: Sotto invece si vede un esempio di tinte relative al grigio.
1: Sì, secondo me è esatto. Serravezza.
0: Senza considerare tutti gli intarsi nei capitelli.
1: Sì, capitelli. Comunque sono appunto capitelli disegnati.
0: Capitelli, qua sono lisci. E qua invece sono disegnati. Io credo che poi a volerla visitare una volta restaurata ci vogliono giorni per ammirare tutte queste bellezze.
1: No, verissimo.
0: Ce ne sono poche chiese forse con questa ricchezza di particolari, di edicole, di statue.
1: Sì, secondo me l'Immacolata ha molti primati. Cioè, oltre a essere la prima chiesa al mondo intitolata all'Immacolata Concezione, è secondo me unica proprio per questa ricchezza decorativa.
0: Bene, per ora ti ringrazio, poi la rivedremo fra un annetto bella restaurata.
1: Sì.
0: Io vado su di sopra nell'impalcatura a conoscere le restauratrici, a scoprire le tecniche di restauro. Via! E allora eccoci nel primo passaggio all'interno del cantiere di questa basilica, dove conosciamo una delle restauratrici. Siamo proprio all'interno delle impalcature, dove tutto viene rimesso in condizioni ottimali. Ciao.
2: Buongiorno.
0: Elena Franceschini, una delle restauratrici coinvolte in questo progetto. Quante siete in tutto?
2: 5 o 6.
0: 5 o 6.
2: Più o meno di media in cantiere 5 o 6.
0: Che tipo di interventi fate?
2: In questo momento stiamo facendo interventi di pulitura e interventi di consolidamento. Le prime fasi hanno riguardato, diciamo, il riconoscimento dei fenomeni di degrado e i test sui materiali per riconoscere come i materiali che noi andavamo ad applicare interagivano con i materiali.
0: Intanto, di che materiale parliamo?
2: Ci sono diversi materiali in questa facciata, che è meravigliosa, dal marmo bianco, il marmo policromo,

0: i metalli, in questo caso ci sono degli intarsi in piombo.
1: Ah, qua dentro c'è il piombo?
0: Quello è piombo, sì, quello è piombo. Il mosaico che vedrete su di sopra e altre tipologie di metallo e delle vetrate artistiche.
1: Anche qua è mosaico, se non sbaglio.
0: Sì, anche quello è mosaico.
1: Bellissimo. Quali sono gli elementi che hanno nel tempo, diciamo così, deteriorato un po' questi materiali che mi hai raccontato? Il primo è molto evidente.
0: Il primo è evidente ed è il deposito carbonioso dovuto allo smog.
1: Quindi l'inquinamento colorato, vedete, sì. Qua la parte pulita.
0: E poi ha nascosto comunque altre forme di degrado importanti, che sono i sali solubili, che sopra vedremo.
1: Ah.
0: E un attacco comunque delle patine biologiche, un attacco microbiologico molto importante.
1: Le patine
0: biologiche.
1: Prima mi hai detto?
0: I sali solubili.
1: E da dove derivano?
0: I sali solubili derivano dall'atmosfera, okay. A parte che siamo in una città di mare,
1: esatto, quindi sono
0: anche
1: più...
0: quello. Però ci sono anche nelle città che
1: ah,
0: non
1: sì?
0: sono città di mare. Sì,
1: ah,
0: sì.
1: Curioso.
0: I sali sono all'interno della materia. Il problema è che non sono dannosi in quanto sali, ma sono dannosi perché sono solubili. Quindi attraversano la materia avanti e indietro e la disgregano.
1: Accidenti. Adesso noi vogliamo entrare, grazie a te, con le mani in pasta per mostrare qualche esempio di come si restaura. Cosa ci puoi mostrare?
0: Allora, noi abbiamo scelto due metodologie di pulitura, sì, in questo cantiere. Una è l'agar, che ve la faremo vedere, che è una molecola organica da cui viene estratto un componente che è un polisaccaride che ha la capacità di gellificare.
1: Ah.
0: Quindi a 85-90 gradi si scioglie, a 35-40 gradi gellifica, diventa un gel rigido, è capace di asportare lo sporco in maniera molto selettiva e delicata.
1: Bene.
0: Quindi non porta tra l'altro acqua sulle superfici, e questo permette di non andare a rinnescare dei fenomeni di degrado che invece poi si potrebbero rinnescare in futuro anche con il nostro intervento di pulitura.
1: Intanto salutiamo la tua collega, che si chiama
0: Angela, che è
1: Angela,
0: responsabile in questo cantiere,
1: e fateci vedere qualcosa.
0: Perfetto.
1: Allora, Angela fa e Elena ci racconta un po' come funziona, prego.
0: Sì, sì, togli pure l'angioletto.
1: Da dove si parte?
0: Allora, questo gel liquido, che era lo stato liquido, è stato applicato un'ora e mezza fa.
1: Ah.
0: Diventa un gel rigido,
1: ah,
0: quindi viene proprio tolto,
1: ah, che bello,
0: e assorbe quello che è lo sporco sulla superficie,
1: quindi
0: senza rilasciare acqua.
1: È il principale metodo per rimuovere lo smog?
0: No, è il principale metodo che abbiamo comunque deciso
1: di applicare
0: noi in questo cantiere. È un gel molto rispettoso delle superfici, viene usato anche su superfici molto delicate, quindi in questo caso il marmo, per quanto sembri in buone condizioni, invece ha tantissimi fenomeni di degrado, quindi il fatto di utilizzare un materiale delicato ci permette di essere rispettosi nei confronti delle superfici su cui andiamo ad intervenire.
1: Hai detto che è fondamentale che non rilasci acqua, perché altrimenti potrebbe deteriorare poi
0: il
1: materiale.
0: Allora, in questo caso il rilascio di acqua potrebbe sì alla fine portare un risultato estetico, quindi pulire le superfici, ma andare ad innescare dei fenomeni che sono intrinsechi alla materia, quindi sali solubili o le patine biologiche che andremo a rimuovere comunque successivamente potrebbero essere comunque risollecitate da un apporto troppo abbondante di acqua, e magari questi fenomeni poi noi potremo vederli tra qualche mese, e quindi andremo ad inficiare quello che è stato il nostro intervento.
1: Quanto hai detto che ci mette a solidificare, tra virgolette, questo gel?
0: Solidificare ci mette qualche minuto, però in questo caso abbiamo scelto un tempo di applicazione, in questo caso di un'ora e mezza, ma a seconda delle superfici andiamo a ritarare tutti i tempi di applicazione, perché la pulitura è una di quelle lavorazioni che non possono essere inserite in un protocollo standard,
1: sì,
0: cioè ogni superficie è diversa e quindi ogni fase va verificata.
1: Ecco, vediamo proprio molto interessante la rimozione laddove ci sono tanti intarsi, c'è,
0: sì,
1: tanta profondità, è vero?
0: Sì, anche se poi ne abbiamo scelto di fare la pulitura delle parti tridimensionali e la rifinitura dopo questa pulitura con agar con il laser, che è l'altra tecnologia che noi utilizziamo in questo cantiere.
1: Che bello, vedremo. Ma quante ne esistono di tecnologie nel vostro mondo dei restauri?
0: Tante.
1: Centinaia,
0: tante,
1: immagino.
0: Tante.
1: Cioè è lì la vostra discrezionalità, la vostra capacità,
0: sì,
1: di scegliere quello giusto?
0: Sì, e la cosa fondamentale è quella di analizzare la materia prima, durante e dopo, e quindi capire appunto come le metodologie che si scelgono vanno ad impattare sulla superficie.
1: Ma è un lavoro lunghissimo, cioè questo lavoro che sta facendo Angela bisogna
0: farlo su
1: sì, tutta la chiesa.
0: Sì,
1: quanta
0: sono
1: pazienza.
0: 1400 metri.
1: Quanta pazienza, quanto hai detto?
0: 1400 metri circa.
1: Mamma mia, impressionante. E quindi voi lavorate piano piano tutti i giorni,
0: certo.
1: Durerà una vita questo cantiere?
0: Durerà un anno.

0: Più o meno questo cantiere, sì, poi sarà alternato tra le varie fasi perché ci sono dei problemi nella parte alta, quindi prima dovremo risolvere quelli che sono i fenomeni attivi e poi intervenire con l'intervento di restauro.
1: Quando le persone vedono dei cantieri che durano a lungo, soprattutto nelle opere d'arte, sì, adesso noi gli stiamo spiegando anche il motivo.
0: Certo.
1: Che è proprio l'accuratezza e il rispetto dei materiali che fa sì che sia necessario molto molto tempo per poter portare a termine il lavoro, appunto senza deteriorare i materiali.
0: Ci deve essere un profondo rispetto, perché poi si pensa spesso quando si fa la pulitura, soprattutto dei marmi, quello che ci viene detto è: quindi ritornerà bianco? No, ritornerà com'è, cioè il nostro compito è quello di ridare comunque identità a questi materiali nel loro stato attuale, quindi non nello stato originario, perché hanno avuto anche loro un passaggio del tempo, una patina del tempo che va rispettata.
1: Questa qua è acqua semplicemente?
0: È acqua deionizzata.
1: Deionizzata?
0: Sì.
1: E lì l'angela pazientemente
0: toglierà
1: in modo che diventi il più bianco possibile.
0: Invece l'angioletto è rimasto fuori perché verrà fatto con il laser.
1: Ok, adesso poi ci mostrerete
0: certo.
1: Anche questo. Allora, prossimo step.
0: Sì.
1: Focus su?
0: Su il piombo, che è uno dei materiali presenti in questa facciata. Questi intarsi sono particolarissimi, è una lavorazione che stiamo ancora studiando e a differenza del marmo, dove l'intervento di pulitura non può essere classificato in un protocollo unico, invece gli interventi di protezione delle opere metalliche, quelli possono essere stabiliti con un protocollo. Quindi noi, in collaborazione con i chimici di Genova, la soprintendenza e l'opificio delle pietre dure di Firenze, stiamo cercando di stabilire un protocollo per la protezione di questi elementi metallici. Quindi se voi vedrete in tutto il cantiere, questo è l'unico pezzettino pulito, gli altri pezzi sono ancora sporchi, quindi hanno ancora le loro forme di ossidazione sopra. Su queste due parti sono stati applicati comunque due protocolli di protezione che stiamo verificando nel tempo, a seconda dei risultati che daranno, poi allora a quel punto si potrà intervenire su tutto.
1: Ecco, perché questo è quindi già in parte trattato?
0: Questo è trattato.
1: Anche questa parte qua gialla?
0: Questo è un risultato, no, da qua in su no, da qua in giù è una parte, diciamo, finita, quindi trattata, consolidata e protetta.
1: Questa invece era originale prima che intervenisse?
0: Questa è una parte già pulita con l'agar, che però non ha rimosso le forme di ossidazione,
1: sì,
0: del metallo, e quindi il piombo, diciamo, ancora tutte le sue patine di ossidazione sopra, che non verranno rimosse, non verranno trattate fino a quando non verrà stabilito un protocollo di protezione.
1: E questo?
0: È sempre piombo.
1: È sempre piombo, anche questo.
0: Sì.
1: Ma esiste un'altra chiesa, cosa ne so, in Italia, dove ci sia lo stesso tipo di intarsio a piombo che vi possa essere servito come maestro per capire come intervenire? Oppure è
0: un esempio
1: unico?
0: È un esempio abbastanza unico.
1: Bene.
0: È un esempio abbastanza unico. Infatti
1: bene.
0: Lo stiamo studiando insieme proprio perché è un'occasione, un'opportunità anche proprio di studio scientifico.
1: Benissimo, noi saliamo di sopra per vedere altri particolari di restauro.

0: Impresa diretta alla scoperta dei lavori di restauro tra le impalcature della Basilica di Santa Maria Immacolata di Genova in via Sarotti, un'opera imponente, forse anche poco conosciuta, complice purtroppo anche il fatto che c'è poca visibilità in questa via stretta. Vi abbiamo già raccontato com'è nata. Agnese Calda Rone,
1: Angela
0: Caldarone, ha in mano uno strumento. Intanto abbiamo questi occhiali non perché sia una cosa fashion, ma perché servono per riparare gli occhi dal laser, che è una delle tecniche di intervento e di pulitura del marmo, in questo caso di questo punto di facciata. Allora vediamo che è molto molto, anche in questo caso, annerito dallo smog, quindi adesso Angela inizia a pulire. E sentiamo un po' con Elena intanto la mia prima curiosità, mentre Angela parte, perché qua il laser è sotto, no?
2: Ma il laser abbiamo deciso di utilizzarlo per tutte le parti tridimensionali, quindi anche giù di sotto lo stiamo utilizzando.
0: Intendevo perché dove abbiamo visto prima non utilizzavate il laser, ma utilizzavate quella patina
2: perché erano superfici piane.
0: Esatto, quindi questa è la risposta appunto che mi hai dato. Come opera quel laser?
2: Allora, il laser opera con due sistemi, lavora per assorbimento, quindi viene, il raggio laser viene assorbito dallo sporco e all'interno dello sporco crea una

0: in fisica viene definita fotoablazione, quindi polverizza lo sporco e lo brucia, poi tocca a quel punto la superficie pulita e viene riflesso dalla superficie pulita e quindi non lavora più. Infatti Angela adesso vi fa vedere che sulla superficie pulita il laser va a vuoto, quindi
1: non fa la fiammetta, diciamo.
0: Non lavora, sì. Non lo legge, quindi questo permette di avere una pulitura molto selettiva, molto rispettosa nel momento in cui viene comunque polverizzato il deposito di sporco, la superficie comunque originale non viene toccata ed è una tecnica veramente eccezionale di pulitura perché permette delle puliture molto selettive e permette di mantenere anche tutte le patine del marmo senza andarle a togliere.
1: E prima che esistesse il laser come facevano i vostri predecessori?
0: Non lo so, però è una tecnica
1: veramente utile.
0: Noi l'abbiamo cominciata ad utilizzare già 20 anni fa, abbiamo pulito degli affreschi, gli affreschi di Luca Cambiaso della Meridiana e ha dato un risultato eccezionale. Questo laser è un laser di nuova tecnologia, quindi è un laser che lavora con delle potenze di kilohertz, mentre i vecchi laser lavoravano con delle potenze di hertz. Lavora a 300 watt, è un laser che è nato nell'ultimo anno.
1: Bellissimo, veramente incredibile come sia preciso e come pulisca bene. Si sente un odore che secondo me è quello dello smog che è stato assorbito dal marmo e che adesso viene tirato fuori.
0: Sì, viene proprio bruciato, viene polverizzato. Questo fenomeno in fisica viene definito fotoablazione, proprio il raggio laser, che è un raggio invisibile, attraversa comunque lo sporco, si ferma all'interno, viene assorbito, lo polverizza e ritorna indietro.
1: Veramente una tecnica molto molto affascinante. Pensate che la devono fare per tutta la facciata, tutte le parti della chiesa che necessitano della basilica, quindi è un lavoro anche questo lunghissimo. Elena, facciamo un salto qua perché c'è qualcos'altro che mi vuoi mostrare. Tanto ci possiamo forse togliere anche gli occhiali, avendo abbandonato la zona del laser. Cosa sono queste spruzzate bianche, potrei definirle?
0: Allora, questi sono i sali solubili, quelli che vi dicevo prima, quindi diciamo il risultato della disgregazione che i sali hanno portato sulla materia.
1: Ma è proprio così visibile il sale?
0: No, il sale è invisibile. In questo caso l'efflorescenza ha portato alla disgregazione del marmo e quindi noi vediamo proprio questo è il marmo disgregato.
1: Pazzesco, e lì come interverrete?
0: Qua faremo dei trattamenti per trasformare i sali da solubile in solubili e poi faremo dei trattamenti di estrazione dei sali, quindi li toglieremo.
1: Però tornerà come nel punto dove non c'è? No, oppure si muterà qualcosa come una ferita con la cicatrice?
0: No, qui è caduto e purtroppo non sarà più recuperabile, ma nelle parti che ancora sono sane, comunque sono integre, si fermerà questo fenomeno. Noi qua utilizziamo un prodotto che è un prodotto che è stato brevettato dall'Università di Firenze, quindi viene prodotto apposta e che non è neanche in commercio perché è un prodotto molto innovativo.
1: Che bello! Adesso saliamo ancora a livello superiore, saliamo ancora di metri, andiamo. Angela, che cosa stanno facendo le tue colleghe, più o meno quanto abbiamo visto un po' all'inizio con Elena?
2: Sì, esatto, adesso stanno utilizzando l'agar su queste lesene per appunto...
1: Lesene?
2: Lesene, sì sì. E anche qui rivediamo la decorazione in piombo, comunque stanno utilizzando l'agar come appunto accennava Elena.
1: Che è un'alga, eh?
2: Un'alga,
1: è un'alga,
2: esatto,
1: quindi
2: che
1: è un
2: si gelifica
1: naturale
2: e trattiene lo sporco, quindi adesso stiamo vedendo la rimozione di questo gel che si è gelificato e poi...
1: E appunto, sarà pronto? Poi sotto dovranno passare la spugnetta con
2: sì,
1: l'acqua?
2: Sì, con l'acqua, puliranno
1: e poi sarà pronto?
2: E poi è pronto, esatto.
1: A parte la parte intarsiata in piombo,
2: esatto,
1: in piombo che state verificando quale sia il modo migliore. Intanto, se Guido non mi sgrida perché c'è controluce, stiamo salendo di altitudine e si nota anche la bellissima vista che c'è sul mare qua in via Sarotti che appunto racchiude questo gioiello. Elena, andiamo a chiudere ancora nella parte più alta dove ci sono altre chicche. E qua Elena, una bella carrellata di angeli?
0: Sì, sono meravigliosi questi angeli. Questa parte è già stata in parte pulita, un po' con il laser, un po' con l'agar, come vi abbiamo fatto vedere prima, e poi inizieranno tutte le opere di protezione, consolidamento e tutte le operazioni successive.
1: Ecco, io non t'ho ancora chiesto, mi sembra, nella trasmissione, come fate poi, una volta che avrete pulito tutto, a proteggerlo dallo smog che poi si tenderà ad accumulare di nuovo?
0: Allora, come opere di protezione noi abbiamo previsto un

0: Un prodotto che è un prodotto naturale che crea delle patine, diciamo, artificiali ma compatibili con il marmo e che andrà a consolidare, quindi a proteggere però anche la materia dalle spiagge acide o da quelli che possono essere i fenomeni che si innescano all'interno. Sopra stiamo valutando e stiamo testando dei protettivi. Alcuni protettivi sono molto innovativi perché non sono mai stati utilizzati, ad esempio qua a Genova, però sono anche fotocatalitici, quindi diciamo di nuovo green e compatibili, dovrebbero raccogliere quello che è l'inquinamento atmosferico dell'aria e trasformarlo, però sono ancora in fase di verifica e di test.
1: Quindi i posteri, fra 100 anni, delle restauratrici come voi verificheranno l'efficacia dei materiali che voi avete sperimentato. È bellissimo, qua nelle impalcature. Andiamo al piano di sopra. Finalmente vediamo la luce, Elena, Angela, vediamo la luce, vediamo il cielo in cima alla cupola della Basilica di Santa Maria Immacolata. C'è giustamente
0: La statua dell'Immacolata.
1: La statua dell'Immacolata. Quanti piani di ponteggio abbiamo fatto in questa
0: 10.
1: puntata? 10. E ci sono ancora questi ultimi due.
0: 3 piani.
1: Altri 3 piani
0: Sì.
1: ancora. Qua il segno del nero, ovviamente ancora più evidente, complice il fatto che c'è anche la luce molto più chiara, sempre.
0: Sempre, queste qua sono tutte patine biologiche su cui noi stiamo facendo ancora diversi test. Abbiamo fatto i campioni, li abbiamo dati ad una biologa che ne sta studiando la natura e stiamo anche testando dei prodotti nuovi a base enzimatica, quindi per valutare poi l'efficacia, perché è un grosso problema di questa facciata.
1: Ecco, poco più avanti vediamo che c'è un
0: Mosaico.
1: mosaico che vi mostra quanto sia, diciamo, un po' così deteriorato dal tempo, e non solo, perché adesso in chiusura poi vi faremo vedere invece un bellissimo mosaico che è stato già restaurato e come ha cambiato il suo colore. Qua c'è anche un danno, proprio una mancanza.
0: Questo è uno dei mosaici in cattivo stato di conservazione. Noi abbiamo applicato sopra una garza che ha la
1: Ah,
0: capacità di tenere insieme le tessere durante
1: che
0: le. Sì, è
1: forte!
0: proprio un velo, si
1: Che
0: chiama garza di
1: bello!
0: leone.
1: Sembra zucchero filato.
0: Ha la proprietà poi di tenere insieme le
1: È
0: tessere nel momento
1: vero.
0: in cui noi facciamo tutte le nostre operazioni di consolidamento. Qui si vede bene la tecnica, perché sono tessere di vetro, quindi la tecnica alla veneziana,
1: Ah, di vetro?
0: sì, di vetro, realizzate secondo poi le tecniche veneziane,
1: Ma
0: appunto.
1: qua lo riempirete e lo rifarete oppure rimane il buco?
0: Allora, ci sono diverse tessere perché i progettisti che hanno fatto il progetto preliminare, quindi sono saliti su con il cestello, hanno raccolto tantissime
1: Ah,
0: tessere
1: ok.
0: e quindi che verranno riposizionate laddove è
1: Come
0: possibile.
1: un
0: Sì.
1: puzzle. Allora andiamo a vedere invece sotto quello già
0: Sì.
1: restaurato. Che luce, che splendore, che luminosità questo mosaico. Elena, come l'avete restaurato?
0: Ma intanto è stata fatta soltanto la parte di pulitura, quindi vedete già il risultato che è meraviglioso, e l'abbiamo pulito con l'agar, che è il materiale che avete visto giù di sotto, che è un'alga naturale che viene coltivata in Giappone, quindi è un
1: Sì.
0: materiale perfettamente naturale in linea con un restauro comunque sempre più ecocompatibile.
1: Quindi era già ben conservato, possiamo dire, cioè non manca un pezzettino, almeno qualcosa può mancare, ma nulla di evidente.
0: No, questo è il mosaico che è meglio conservato di tutta la facciata, invece nella parte alta hanno un sacco di problemi i mosaici.
1: Matilde, allora, cosa racconta questo mosaico?
2: Questo mosaico ci racconta proprio l'incoronazione della Madonna, e qui la vediamo proprio appunto mentre viene incoronata da Gesù e da Dio Padre, e questo è un disegno di Cesare Maccari, un artista romano, ed è poi stato realizzato a Venezia. Infatti, se notiamo in basso appunto al mosaico c'è anche la firma
1: Sì.
2: proprio,
1: Bene,
2: e anche la data, l'indicazione della data, che è molto particolare.
1: siamo in chiusura. È vero che anche le persone possono venire tra le impalcature, vero?
2: Esattamente, a partire già dai Rolly Days, che è stato un po', no, il progetto pilota, abbiamo lanciato le visite guidate ai ponteggi.
1: Bene.
2: E se appunto visitate il sito della Basilica dell'Immacolata, basilicaimmacolata.it, lì appunto piano piano mettiamo disponibili delle nuove date, e ovviamente potete anche sostenere questo progetto, questo restauro, tramite delle donazioni, ovviamente offerta libera, e perché c'è anche disponibile il PayPal, quindi aperto a tutti.
1: Contribuire alla conservazione, insomma,
2: Esatto.
1: delle bellezze. Grazie Matilde, grazie a
0: Grazie a voi.
1: Elena, grazie ad Angela. Giusto, ho
0: Sì,
1: detto
0: sì, sì,
1: tutti i
0: sì.
1: nomi corretti. Presa diretta, torno alla prossima puntata.

0: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta. Perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico, un salto di qualità delle Brigate Rosse.
1: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
2: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
0: Il primo di una lunga serie.
2: Una lunga serie poi.
0: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, eccellente violinista, che ci racconta,
1: allora,
0: lui aveva 15 anni, ci
1: allora aveva 15
0: cosa,
1: anni
0: cosa
1: e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
0: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
2: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
0: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita, da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta,
1: Giovanni Saponara.
0: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
1: Mario, per me era ancora più scioccante, perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
0: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
3: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
0: Cosa si ricorda?
3: Non ho dimenticato nulla.
0: Lo credo.
3: Purtroppo una tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma,
1: con una violenza simile.
3: Con una violenza simile, sì. Io ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione. È qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
0: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Cocco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi sono stati fatti.
1: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova
0: il
1: del
0: salto
1: 9,
0: di qualità delle
1: una prova
0: rosse.
1: Del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma mi interessava dal dottor Cocco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
3: Purtroppo si temeva il peggio.
1: Si temeva il peggio.
3: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta, cioè dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due,
0: diciamo, che lei
3: agenti.
0: È un
3: ma perché
0: violinista.
3: No, grande. insomma, cerco di fare il mio.

0: lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo non ho trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un foglio, in un covo, e quindi da quel momento, oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo. E
1: fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
0: No, fatto trovare frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino,
2: come
0: tutti forse,
1: come tanti
0: come tanti, Old Dory, Old Colombo, e fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore, allora della ricreazione.
1: Questa non me la ricordavo.
0: Sul banco di scuola. Sì, sul banco. Allora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza.
1: E infatti
0: a cui erano arrivate mio padre,
2: e suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso.
0: In casa faceva di tutto, chiaramente,
2: per far trasferire nulla,
0: perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia, ed era quasi impossibile essere.
2: Bisogna ricordare che Francesco Cocco era stato prima a Genova come procuratore capo,
0: esatto,
2: poi 2 anni a Cagliari, e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
0: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio, ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire, diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage,
1: era
0: tu esci
1: classico,
0: di qua, eccetera. A un certo punto, mi ricordo, ci eravamo anche ribellati, ho detto: ma basta, ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
1: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare, cioè: possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
0: Ma manca,
1: sono state tante ipotesi.
0: Allora, illazioni,
1: no?
0: Ipotesi sono. Illazioni. È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
1: certo,
0: possano essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria,
1: certo,
0: che è l'unica che posso accettare, al di là di illazioni, certo, o cosa.
2: Cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una, esatto, sentenza, che dice: quella mattina a sparare furono
1: la colonna
2: questi
1: con
2: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo.
0: Io,
2: nella ricostruzione,
0: come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assolto al vertice della magistratura, no?
2: Al massimo
0: della carica
2: vertice,
0: del
2: primo presidente di Cassazione.
0: Primo presidente di Cassazione a Roma. E dice: abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato a Deiana,
2: sì,
0: una persona che fu inquisita, che non nomino, per 2 motivi, sì, uno perché non è più,
2: sì,
0: ma 2 soprattutto perché fu assolta, e questa, anche se imperfetta, è una verità giudiziaria,
1: certo.
0: Ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
2: anche perché ce n'erano 2 proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati.
2: Tra l'altro,
0: conosco,
2: erano mezzi informatori della polizia.
0: Conosco anche il figliolo di uno di questi, che ha raccontato delle minacce continue. Trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati. E qualcuno telefonò anche a mia madre, scusandosi, perché avevano paura e hanno,
1: certo,
0: dovuto ritrattare, e questa persona alla fine è stata assolta. Ma la cosa

0: peggiore che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un nucleo, quello che ha ucciso Coco,

0: stata l'altro nucleo, quello che in via Balbi è stato dietro la famosa 132 che era guidata da Dejan.
1: Erano due gruppi, erano due azioni distinte, probabilmente c'erano anche molti altri.
0: Esatto, questo fa pensare,
2: se posso dire, sicuramente c'erano molti
1: altri, soprattutto anche in corso Dogali sopra.
2: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al... E mio padre, questo va detto, non sopportava le scorte. Ma non
1: fatica,
2: per ragioni personali, sì, che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
0: E aveva detto, se intendono, si vedrà con Moro.
2: Purtroppo, sì, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale, certo. Purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione certo, molto azzeccata.
1: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
0: sconvolta
1: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O
2: non per tutta la città, sicuramente la città. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse forse per una minoranza della città.
0: Addirittura.
2: Purtroppo mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera. All'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono al Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
0: Liberi.
1: Ma erano una conseguenza tutti dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
2: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
0: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani
2: a proposito
1: di questo grande
2: fatto
1: che forse loro non conoscono per ragioni di età, di generazioni.
2: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. Piuttosto, sull'esempio di mio padre, ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire. Lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo.
0: Grazie, grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, i giovani.
1: Cosa ne pensi?

0: e cosa sanno soprattutto.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Ben ritrovati, buon pomeriggio. Vi chiederete perché siamo in onda, orario non consueto per Newsroom 28, ma siamo a raccontare una giornata infernale, l'ennesima sulle strade e autostrade della Liguria. In realtà si è partiti questa mattina con un incidente, un camion che ha preso fuoco intorno alle 8:30, eravamo tra il bivio A7 e A12 direzione Livorno, galleria Monte Sperone. Questo camion, fortunatamente non ci sono feriti, non ci sono vittime, ha preso fuoco, di conseguenza si è paralizzato il traffico, soprattutto poi nella direzione verso Genova, perché è stato tutto spostato su quella corsia. La città si è paralizzata, ne parleremo, e allora cerchiamo di capire come sta andando questo pomeriggio. Ringrazio perché ci ha raggiunto, nonostante i vari impiedi, tra l'altro del Consiglio regionale, l'assessore alla protezione civile Giacomo Gianpedrone. Grazie assessore per essere con noi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Allora partiamo dalla notizia, perché una notizia positiva in questo marasma, ne parleremo assessore, è che si dovrebbe riaprire ancora un pezzo in più per questo pomeriggio serata.
1: Beh, intanto ringraziamo i Vigili del Fuoco perché hanno fatto un lavoro straordinario da questa mattina, una giornata ovviamente molto complessa, e però la notizia è che entro le 18 di questa sera, notizia proprio di pochi minuti fa, Autostrade per l'Italia ha avuto via libera appunto dai tecnici dei Vigili del Fuoco, darà le due corsie per senso di marcia. Ovviamente questo comporterà che ci vorrà comunque del tempo, in un venerdì di weekend molto importante, quasi di fine mese, e quindi cambio luglio-agosto era il primo weekend senza cantieri nelle nostre tratte autostradali. E però, come dire, la notizia è che si tornerà pian piano a un traffico normale, ovviamente con l'intensità però di un venerdì sera, quindi con tutte le attenzioni del caso, perché immagino che in quel tratto comunque il traffico tenderà ad aumentare, ecco, come sua portata, perché è chiaro che si attende comunque un esodo abbastanza importante per il prossimo weekend.
0: E si è detto bene Gianpedrone, perché in realtà questo è il primo weekend da bollino rosso, lo sappiamo, siamo vicini a ridosso di agosto, il periodo dove ci si muove di più per le vacanze. Sono due fatti separati: questa mattina il camion ha preso fuoco, non c'entra con gli esodi, contro esodi che arriveranno nelle prossime settimane, però la domanda è sempre la stessa, ci si chiede, sono le 17:15 circa, sono passate quasi 10 ore. E ne parlavamo prima di entrare in onda, diceva assessore, però questi sono i tempi, quando succede un fatto di questo tipo, quando le fiamme divampano, viene comunque coinvolta anche la galleria, anche una questione di sicurezza, perché possiamo dire l'autostrada è rimasta bloccata per tutto il giorno e ancora siamo a parlare di questo.
1: La notizia di Autostrade per l'Italia, la nostra sala operativa di protezione civile, è delle 8:20 circa di questa mattina, quindi è chiaro che è stato un tema molto particolare. Quando c'è un incidente col camion, voi lo sapete, è già di per sé complicato. In questo caso fortunatamente non si è fatto male nessuno. Quando c'è un camion che prende fuoco all'interno di una galleria, è chiaro che la preponderante diventa l'azione dei Vigili del Fuoco per capire se quella galleria è stata strutturalmente danneggiata. Quindi poi ovviamente rimuovere un camion di per sé è già difficile sulle nostre autostrade, in galleria aumenta la difficoltà, perché poi va prima spento l'incendio, è chiaro che il fumo si propaga in maniera molto intensa, e poi c'è da fare una verifica strutturale della galleria. Attendiamo in queste ore di capire se la nottata comporterà nei confronti dei tecnici di Aspi ovviamente altri lavori, perché spesso accade così, si ridà traffico, poi la notte diventa un elemento utile per finire quei lavori che durante la giornata non sono stati possibili da eseguirsi. Ovviamente questo è un dato che ancora non avremo. Fatto di venerdì, certamente sono due cose distinte, ma è chiaro che va a complicare una situazione molto complessa.
0: Questo va anche a ricadere, lo vedremo però, anche nella giornata di domani. Lei dice probabilmente la notte magari è utilizzata anche per fare lavori, speriamo che si possa riaprire e ripartire bene domani mattina, perché è un sabato di fine luglio, chiaro è che magari ci sarà un po' di movimento, anche solo per spostarsi da Genova, dalla Liguria, raggiungere le mete di vacanza, oppure anche per venire in Liguria, perché è una regione dove spesso, fortunatamente, ma questo è un altro capitolo, riguarda il turismo, dove si viene anche a fare vacanza, quindi bisogna riuscire in

0: In tempi celeri, chiaro che lei non mi può dare una risposta definitiva, assessore, pensa che potrà essere così o domani mattina saremo a raccontare ancora difficoltà in questo senso?
1: No, io mi auguro che su questa situazione domani mattina sia tutto a posto, al massimo saranno le 6 di domani mattina, di solito si usano per fasce orarie notturne, ore 22, ore 24, fino almeno alle 6. Aspettiamo ovviamente perché sono i tecnici di ASPI insieme ai vigili del fuoco a doverci dire che cosa dovrà accadere, ma su questo incidente sono abbastanza certo che domani mattina non ci saranno queste problematiche. È chiaro che se dovesse essere una notte con un pezzo di chiusura di un'autostrada, certo. Io penso che una notte su un venerdì, diciamo, che traguarda il sabato in Liguria è comunque qualcosa di molto complesso. Mi auguro che domani sia una giornata intensa, quindi che vuol dire che tanta gente viene in Liguria a trascorrere magari il weekend, un periodo di vacanze, ma che non accada nulla di particolarmente significativo. Ovviamente parliamo di incidenti, in questo caso di incendi, sappiamo quanto incide il traffico pesante sul nostro sistema Ligure, perché parliamo del sistema portuale più importante del Mediterraneo, e sappiamo anche che una volta che abbiamo tolto tutti i cantieri dall'autostrada, oggi è un caso veramente particolare.
0: Ecco, questa è una notizia di oggi, perché siamo liberi dai cantieri, giusto?
1: Oggi siamo liberi e rimaniamo liberi sulle tratte ASPI almeno fino alla metà di ottobre, cioè dopo il Salone Nautico. Questo, come dire, non ci esime purtroppo da a dover gestire a volte situazioni emergenziali come questa. Certamente nel weekend non avremo il traffico pesante in circolazione, ma è chiaro che in un'autostrada che ha spesso le due corsie senza tratti di emergenza, con tante gallerie e tanti viadotti, quando accade un incidente sappiamo che in Liguria è particolarmente significativo l'effetto, diciamo, negativo.
0: Ci arriviamo, tra l'altro abbiamo visto, lo vediamo insieme, sono le immagini in diretta con la nostra Chiara Orru, con Francesca Cangiotti, tra poco andiamo da lei, perché io credo, adesso ce lo faremo dire, però per attraversare un pezzo di città sono rimaste bloccate circa un paio d'ore, stanno andando a Portofino per clip. Ciao Chiara, buon pomeriggio, raccontaci la situazione. Al momento mi sembra buona, stai andando verso il Levante, quindi traffico non ce n'è, si scorre molto bene, vediamo però sul lato sinistro del televisore invece il traffico appunto in direzione Genova che stiamo raccontando, però la vera difficoltà l'avete riscontrata in città.
2: In città, esatto, hai detto bene Giorgio, intanto buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Un'ennesima giornata di traffico qui a Genova, nelle autostrade, in questo caso noi stiamo andando, come hai detto tu, direzione Levante. Al momento, come potete vedere, non c'è traffico, ma abbiamo, per arrivare in autostrada, abbiamo davvero, ci abbiamo messo circa un'ora dal centro storico per arrivare fino all'entrata di Genova Est. Insomma, tanto traffico, noi siamo appunto entrati a Genova Est in zona Marassi. Per darvi un'idea, noi siamo partiti dal centro, come dicevo, circa un'ora fa. In tutto questo tempo siamo riusciti a percorrere pochi chilometri per arrivare fino qui, un tragitto che normalmente comunque richiede una decina di minuti, oggi è diventato un vero percorso a ostacoli, insomma. La situazione nasce, come prima raccontavate, da una serie di eventi che si sono poi sommati nella mattinata: il camion che ha preso fuoco, poi incidenti in sopraelevata che hanno mandato in crisi un po' la circolazione in direzione Levante e centro. Adesso siamo in galleria e non ve lo posso far vedere, ma nella direzione opposta, quindi in direzione ponente, l'autostrada è ancora bloccata, quindi questa è la situazione al momento. Verso il Levante, per quanto riguarda la 12 in autostrada, nessun problema. Dalla direzione opposta invece il traffico permane, code abbiamo visto bloccati, e in più in città, forse il vero problema è in città, le vie più congestionate da cui siamo poi passate, via Bobbio, via Montaldo, insomma pesantemente congestionate. Ecco, potete vedere, ecco, forse qua delle telecamere si vede meglio, guardate in direzione opposta, quindi in direzione ponente, le macchine sono ferme, quindi è questa la situazione, e da questa mattina che Genova sta vivendo un po' questo traffico in tilt. Come hai visto Giorgia, queste le immagini parlano da sé.
0: Grazie Chiara, se fosse qualsiasi notizia ci sentiamo, dovete andare a occuparvi di tutt'altro, però qualora avessimo notizie di

0: attualità è importante raccontare. Grazie, buon lavoro, grazie a Chiara Orru. Questo intanto non è sua competenza, non vogliamo caricarla, sovraccaricarla, assessore, perché credo che abbia già abbastanza mansioni non semplici da gestire. Questa situazione è sopraelevata, è stata così quasi tutto il giorno, ci sono stati 2 o 3 incidenti che hanno acuito una situazione già complicata. Poi chiaro è che l'ingorgo nella zona di Genova Est, per intenderci, non ha aiutato. Dicevamo, ci sono ancora notizie contrastanti, aspettiamo a capire se dovessero essere notizie definitive sulla nottata. Quando accadono cose di questo tipo, incidenti di questo tipo, bisogna considerare 10 ore, 12 ore più o meno di margine quando capitano così in galleria, come dicevamo prima.
1: Più o meno sì, il tema diventa la sicurezza, che diventa un tema ovviamente assolutamente prioritario. Di solito a notte, lo dicevamo prima, si tengono poi alcune lavorazioni che possono essere in galleria anche strutturali, se ci sono degli elementi della galleria danneggiati, oppure di solito si tratta di pavimentazione, cioè si ridà il via libera in una pavimentazione che ovviamente non è in condizioni ottimali, poi alla notte si sospende qualche ora, le ore necessarie per ovviamente rifare il manto e riaprire. Su questo io starei ancora abbastanza, come dire, vago, nel senso che dobbiamo attendere le indicazioni di ASPI, però se sarà pavimento sono certo che entro le 6 di domani mattina, lo dicevamo poc'anzi rispetto ovviamente agli eventuali disagi, certamente se dovesse essere così non sarà una notte semplice, ma la mattinata dovrebbe riprendere in maniera, diciamo, corretta e quindi agevole con il traffico normale.
0: E questo lo speriamo, perché dicevamo domani sabato, uno degli ultimi sabato, anzi in realtà è poi proprio l'ultimo sabato di luglio, perché sabato prossimo sarà il 1° agosto, quindi in realtà siamo proprio alla chiosa del mese di luglio. Poi però c'è un altro tema, lei lo sa, cavallo di battaglia di Primo Canale, se ne parla molto, cavallo di battaglia anche quando fu già senatore l'editore presidente Maurizio Rossi, il tema delle autostrade in Liguria. Perché poi quando ci si trova imbottigliati si rimane fermi per ore, magari se hanno anche visite urgenti da fare, lavoro, quindi indotto anche economico che ne risente. Com'è possibile che la Liguria però sia quasi tutti i giorni a raccontare questo? È un tema delicato, so che voi comunque cercate di fare il massimo, di avere anche un rapporto con ASPI per poter gestire, però poi c'è un'insofferenza del tessuto economico, commerciale, lavorativo e poi anche dei cittadini stessi.
1: Guardi, io ascolto spesso le considerazioni dell'editore Maurizio Rossi e le trovo assolutamente condivisibili. C'è un tema, e oggi è dimostrato molto bene. Le nostre autostrade sono state costruite tra gli anni 60 e gli anni 70 e hanno una capienza, diciamo così, sono state pensate per una capienza giornaliera che non è più simile ovviamente a quella per quando la costruzione di quelle autostrade è avvenuta. E questo è il primo tema. Anche quando noi facciamo smontare tutti i cantieri, oggi è un giorno così, la Liguria non ha un'alternativa viabilistica territoriale, quindi statale piuttosto che cittadina, che è in grado di consentire di assorbire la rete autostradale, che è una rete di per sé già in sofferenza, e pertanto la domanda, il bisogno, la fame di infrastrutture, di ridondanza delle infrastrutture sul nostro territorio avverrà, ed è un tema assolutamente centrale anche quando avremo finito, e Rossi lo dice spesso, quei lavori che derivano purtroppo dalla tragedia del Ponte Morandi, siamo a qualche settimana ovviamente dalla sentenza di primo grado, e che ci ha costretti a cantieri molto impattanti, ma che riporta una situazione fortunatamente in sicurezza, ma che è figlia ovviamente di una visione nata 20, 30, 40 anni fa. Io penso che quel tratto, che è proprio, diciamo, il collegamento con la 7, che deve essere tra l'altro un'idea della progettualità della Gronda, che consentirebbe, diciamo, di sgravare il traffico più prossimo alla città rispetto a chi deve percorrere la nostra regione da Levante a Ponente o viceversa, oggi abbia dimostrato quanto sia necessario ragionare, non fermarci mai, per dare ovviamente una viabilità alternativa a un territorio che basta molto poco per andare, diciamo, in deficit o in difficoltà. E dico un'altra cosa, non è che negli altri territori quando accade un incidente la situazione è normale, però ci sono alternative viabilistiche sulle strade secondarie che sono più agevoli rispetto a una condizione geomorfologica e strutturale della nostra regione, che è più verticale ovviamente di altre, che non ci consentono consentono di avere queste viabilità che, come dire, possono dare sfogo anche in caso

0: di incidenti gravi, non per le persone ma per il disagio patito come quello di oggi.
1: Questo è scontato. Io personalmente, conoscendo anche molto bene Milano, avendoci vissuto, avendoci studiato, devo dire che quando si percorre la tangenziale, soprattutto negli orari di punta, è un disastro, è un delirio. Però la città è trafficata, ma non si blocca come si è bloccata Genova quest'oggi. Ci sono intanto anche mezzi di trasporto sicuramente che funzionano di più, molto più ampli, quindi non possiamo paragonare, sono due città completamente diverse. Però il tema poi è quello, perché è da questa mattina che la città di Genova, non solo proprio il centro ma tutta la zona dell'elicoidale, per intenderci, quindi da Genova Ovest, sopraelevata, ci sono stati anche degli incidenti, va detto. Poi il centro, Marassi, ce lo raccontava Chiara Oru prima, per raggiungere Genova Est è tutto completamente bloccato da ore. E quindi questo poi aumenta anche l'insofferenza di chi abita queste, sono in questa città e si deve muovere. Questo è il live Piazza dell'Annunziata, mi sembra, no? Di capire, esatto, è questa è la situazione. È chiaro che questa città ha delle difficoltà logistiche, anche di morfologia, poi però il risultato è questo.
0: Abbiamo meno spazi da altri, e su questo mi fa piacere che venga sottolineato che quando ci sono situazioni disagianti anche in altri territori ci sono le code, questo lo sappiamo, però da noi è una costante molto elevata, anche perché abbiamo un quantitativo di traffico pesante, ospitando il primo sistema portuale del Mediterraneo, certo, uno dei primi del nostro paese, molto significativo. Non possiamo dare la colpa ai camionisti, perché un camion che prende fuoco, non credo, come dire, no, spesso si assiste sui social anche a dibattiti che sono un po' stucchevoli, i camionisti che guidano male, sorpassano. Se non ci fossero i camionisti, le nostre merci non girerebbero, e quindi, come dire, a loro anzi una grande solidarietà e un grande abbraccio. Io che ho rapporti con tutte le sigle so con quanta attenzione fanno il loro lavoro e svolgono ovviamente con attenzione quello che è un lavoro anche di responsabilità nei confronti degli altri, guidare un camion. Però è chiaro che quando si interrompe una viabilità come la nostra sul nodo genovese, perché poi nelle ali la situazione è certamente critica, l'abbiamo descritta tante volte, ma il nodo genovese è particolarmente critico, perché la città ne va a risentire in maniera molto considerevole. Poi se ci aggiungi che magari da lì qualche tamponamento arriva per disattenzione, certo, o per situazioni correlate, e la giornata passa purtroppo con quei disagi che stiamo vedendo. Io penso che chi governa il nostro paese oggi, chi lo governerà domani, tutte le forze diciamo politiche del nostro territorio, le forze sindacali, le forze datoriali, devono chiedere a grande voce che, come dire, prima o poi questo nodo Gronda si possa sbloccare, perché la Gronda più di altri ha questo elemento, cioè va a incidere in positivo ovviamente su quello che è l'aspetto diciamo molto diciamo incisivo dal punto di vista.
1: Però i tempi sono molto lunghi.
0: I tempi sono lunghi,
1: e uno si chiede cosa facciamo in tutti questi anni.
0: Noi dobbiamo gestire l'esistente, perché il nostro mestiere è fare in modo ovviamente che se c'è un disagio, questo disagio venga gestito, ma il sistema emergenziale funziona. Il problema è che tu non lo puoi gestire al meglio se non hai un'alternativa. Allora, fino a quando non avremo questa alternativa, anche smontati i cantieri, e io spero che il 2028 sarà, quindi non 27 ma 28, sarà l'anno come dire in cui il più grande piano di assessment che abbiamo vissuto, purtroppo nostro malgrado, dopo la più grande tragedia infrastrutturale del nostro paese, che è quella del crollo del Ponte Morandi, e ci è toccato patire in maniera molto considerevole, so che per voi anche questo è un tema centrale, noi però abbiamo bisogno di alternative. Finché non avremo queste alternative, io penso che la Liguria, soprattutto sul nodo di Genova, farà grande fatica.
1: E esserne consapevoli è già un passo avanti, si dice nella vita, quando si ha consapevolezza. Però poi la rabbia noi la raccontiamo quando anche siamo propensi e costretti anche a raccontare con dirette di questo tipo, ascoltando sempre le categorie, le associazioni, l'esasperazione è tanta, quindi è chiaro che su questo
0: sì, dico una cosa però. Vorrei dire una cosa, sì. Penso che il cittadino della Liguria abbia raggiunto ormai, purtroppo per esperienza, una maturità molto alta. Un conto è gestire un'autostrada che è piena di cantieri, quindi patire un disagio che sappiamo da dove arriva, e lì credo, come dire, che le dinamiche che voi raccontate sono veramente disasperazione quotidiana. Altra cosa è gestire un incidente. A volte ci sono anche incidenti con decessi o feriti gravi, e io penso che la popolazione ligure sappia fare questa distinzione, al netto ovviamente dei ragionamenti che stiamo facendo noi di

0: carattere strutturale, ma quando ci sono giornate in cui non ci sono cantieri e ci sono incidenti, cioè se noi vivessimo in Liguria senza cantieri avremmo ridotto di almeno un terzo il disagio dei liguri, e penso che questo i liguri vorrebbero. Poi tutto il dibattito che ne sta dietro, ovviamente nuove infrastrutture. Il problema è che noi poi viviamo una quotidianità, e ho detto che i cantieri più impattanti continueranno fino al 2028, dove il cittadino non vive questo episodio e basta, ma vive una quotidianità molto stressante. Questa sommata agli incidenti che purtroppo a volte accadono, a volte coinvolgono le persone con feriti e purtroppo anche decessi, è chiaro che diventa un mix molto difficile anche da raccontare, perché poi chi fa politica deve anche, come dire, raccontare una gestione quotidiana che assolutamente non è semplice. Nessuno escluso, ovviamente.
1: Lo so, è il suo ruolo. Grazie assessore. Grazie, deve andare in consiglio, giusto?
0: Siamo sotto bilancio, e direi che è un atto importante.
1: Per chiudere, così poi so che la dobbiamo salutare, rimaniamo che aspettiamo di capire appena ci sono notizie sulla nottata.
0: Siamo in contatto adesso, sì. Vediamo che cosa accadrà, ma direi che...
1: Novità ultimissime non ne abbiamo.
0: No, la conferma è entro le 18, abbiamo detto già, le due corsie. Bene. E poi nelle prossime ore ci saranno le valutazioni rispetto alla pavimentazione per la notte.
1: Bene, vabbè, ci aggiorniamo, come si dice, ci messaggiamo e così vediamo che cosa succede. Grazie come sempre per
0: Grazie
1: la disponibilità e per le sue informazioni preziose. Buon lavoro.
0: A voi.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo subito.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura. Riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Avete visto, se ci avete seguito a partire dalle 17, abbiamo fatto il punto di quello che sta accadendo in questa giornata drammatica dal punto di vista autostradale. Ancora una volta raccontare una rete autostradale in tilt totale a causa di un incidente. Questa mattina, a partire dalle 8:30, un camion con il rimorchio che ha preso fuoco, le fiamme sono divampate all'interno di una galleria, quella che collega la A7 la Genova con l'allacciamento A7 A12. Siamo ancora qui a raccontare una città completamente bloccata, lo vedete dalle immagini, siamo in diretta.

0: Via Gramsci, questa è la situazione del traffico in via Gramsci, traffico che va detto, soprattutto nell'ora di punta, è sempre abbastanza invasivo, però oggi lo è ancora di più perché è stato così tutto il giorno da Levante a Ponente, soprattutto la zona del centro e del Levante, va detto, perché comunque è stata interessata la zona di Genova Est, dell'allacciamento a 7 a 12, però questo è quello che stiamo vivendo sulla strada viabilità ordinaria in zona caricamento. Prima abbiamo visto la zona dell'Annunziata, questa è la situazione autostradale, siamo ancora con diversi chilometri di coda. Comunque tra pochissimo andiamo in redazione, ci racconterà tutto Dario Vassallo, così ci spiega meglio qual è la situazione al momento. Questa è la situazione della sopraelevata Aldo Moro, una sopraelevata Aldo Moro che spesso raccontiamo trafficata, ma oggi va detto che lungo molta parte della giornata è stata in questa condizione, legato sia a quello che è successo questa mattina alle 8.30 in galleria in autostrada, però non solo, va detto che ci sono stati anche diversi incidenti sulla sopraelevata che hanno portato ovviamente a un traffico elevato. Nulla di grave da segnalare dal punto di vista infortunistico, però quando magari ci si tampona o comunque si hanno anche dei piccoli incidenti si blocca tutta la zona della sopraelevata. Allora, dicevamo Dario Vassallo, andiamo da Dario Vassallo perché ci racconta qual è la situazione al momento con una notizia che ci ha dato l'assessore Gianpedrone, che dalle 18 si riapre a due corsie. Però che situazione possiamo raccontare in autostrada, Dario? Buon pomeriggio.
1: Ma buon pomeriggio Giorgio, buon pomeriggio anche ai nostri telespettatori. Beh, la situazione praticamente è sostanzialmente quella che si può vedere nelle nostre ultime ore. Possiamo magari fare un riassunto, un resumé di tutto quello che è successo e di come si è arrivati purtroppo a questa situazione, una situazione che però fortunatamente, così come ci ha detto l'assessore Gianpedrone, dovrebbe migliorare di qui a poco, perché appunto entro le 18 dovrebbero essere riaperte entrambe le corsie della carreggiata e quindi il traffico fluire in maniera, diciamo così, più tranquilla, più regolare, anche se ovviamente le code accumulate faranno sì che la situazione potrà tornare alla normalità non in un tempo brevissimo, ma insomma l'importante è che poi si vada verso questa normalità. Praticamente noi dal sito anche i nostri telespettatori possono avere un quadro di quanto è successo in questa nuova ennesima drammatica giornata per quello che riguarda le nostre autostrade, camion in fiamme sulla 12. E tutto è iniziato questa mattina intorno alle 7, quando la motrice di un camion ha preso fuoco mentre viaggiava in una galleria, nella galleria Monte Sperone. Come hai detto tu, non c'è stato alcun problema per quello che riguarda l'autista, che è riuscito a scendere prima che le fiamme avvolgessero la cabina di guida, ma in realtà ha preso fuoco, diciamo così, tutto l'arco della galleria. È questo che ha reso le cose abbastanza complicate, perché non era soltanto una questione di terreno dell'asfalto, ma ovviamente con la parte superiore della galleria bruciata si sono dovute fare delle operazioni in modo tale che eventuali detriti non potessero in un futuro cadere di nuovo sulle macchine. I vigili del fuoco hanno spento, intervenuto intorno alle 8.30, hanno spento e il tratto compreso tra il bivio della 12 e la 7, l'uscita di Genova Est, è stato chiuso. La polizia, tra l'altro la polizia stradale, la protezione civile, hanno anche distribuito bottigliette d'acqua. Inevitabilmente le conseguenze sono state devastanti sul traffico di tutta la rete autostradale, un traffico intenso e coda tratti si sono registrate nel nodo di Genova Est, ma anche a Genova Ovest, a Bolzaneto, persino sul ponte San Giorgio. Ancora adesso in città c'è una situazione di traffico molto molto intenso, soprattutto nella parte centrale, nel centro di Genova. Abbiamo visto prima le immagini intorno a Piazza dell'Annunziata, ma abbiamo visto precedentemente anche le immagini da Marassi, dal quartiere di Marassi. Insomma, una situazione diciamo così non tranquillissima neppure nel centro di Genova. Gli ultimi aggiornamenti davano intorno alle 17 una coda tra Pegli e il bivio per Milano per traffico intenso, una coda di 2 chilometri tra Bolzaneto e l'allacciamento a 7 a 12 e

0: Poi tra Genovese e Recco 6 km di coda, ma come abbiamo detto all'inizio di questo collegamento, entro le 18, così come ci ha sottolineato l'assessore Gian Pedrone, dovrebbe essere ripristinato la percorribilità di entrambe le corsie della carreggiata e la situazione lentamente ritornare alla normalità. Per il momento è tutto, Giorgia, ti restituisco la linea.
1: Grazie Dario, ci risentiamo dopo per riaggiornare la situazione. Intanto vi ricordo 800 640 771 se volete intervenire in diretta, oppure il nostro WhatsApp, come sempre, 347 6766 291. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, innanzitutto la saluto, sono Mauro da Bolzaneto.
1: Ah,
2: Siccome 20
1: buongiorno.
2: minuti fa è partita mia figlia alle 5:20 da Bolzaneto,
1: Sì.
2: volevo sapere, perché così di telefono, che va, deve andare a Sturla, qual è il mio percorso che può fare per arrivarci?
1: Allora, sicuramente l'autostrada mi verrebbe da dire no, perché è
2: No, ma
1: abbastanza.
2: l'autostrada no, io dico la viabilità normale.
1: La viabilità normale, guarda, credo che si debba armare di pazienza. Non so se è un appuntamento o comunque può non avere l'orologio alla mano perché il traffico è bloccato, quindi deve arrivare nella zona della sopraelevata e poi dopodiché percorrere, magari provare a percorrere Corso Italia e poi quella zona, quindi non Corso Europa, ma arrivare a Stula attraverso Corso Italia. Credo che convenga in questo momento rispetto alla zona più interna. Va considerato che però il traffico in città è congestionato ovunque, soprattutto nella zona dalla zona della sopraelevata, per intenderci, fino al centro e poi zone oltre il centro. Quindi questo va considerato, perché più o meno questa dovrebbe essere la situazione. Le conviene arrivare alla sopraelevata, prenderla. È vero che c'è traffico, però non sembrerebbe completamente paralizzato. E poi, uscita dalla sopraelevata, io percorrerei zona del Corso Italia e poi andrei verso Sturla. Quindi questa penso che possa essere la soluzione migliore. Allora, sì, allora lo vado a salutare. Come sempre vi dicevo, se volete intervenire in diretta, ovviamente dire la vostra, oppure dare anche informazione al primo canale, siete anche i nostri occhi all'esterno, ben accetto. E poi ci sono i nostri numeri WhatsApp per interagire. Vado a salutare, lo ringrazio e ahimè ci sentiamo sempre spesso in queste situazioni. Giuseppe Bossa, che è coordinatore dell'Osservatorio dell'Autotrasporto. Grazie per essere con noi, Bossa.
3: Non c'è problemi, saluto tutti quanti i telespettatori o quantomeno coloro che ci stanno ascoltando. Ahimè,
1: Allora,
3: giornata calda oggi.
1: ecco, bravo, esatto, l'abbiamo chiamata proprio per questo, giornata complicata, giornata calda sulle autostrade, un tir ha preso fuoco, fortunatamente non abbiamo raccontato di feriti o persone decedute, l'autista del tir sta bene, quindi questa è una notizia importante, però l'autostrada si è completamente paralizzata dalle 8 di questa mattina alle 18, sono passate praticamente 10 ore, boss, siamo sempre nella stessa situazione. Partiamo da qui, un suo commento, poi le chiedo anche come sono le nuove norme rispetto ai tir in autostrada in questi giorni, ma cosa possiamo dire? Sempre un po' le stesse cose, immagino.
3: Ahimè, purtroppo è chiaro che la causa, bisogna tanto capire la causa della situazione che si è incendiata la gomma al tir, non sicuramente per una situazione di negligenza o di malguida, tanto per intendere. Ahimè, alcune volte possono succedere qualche cosa di particolare che è dato ad un'altra situazione, può essere anche meccanica, perché combinazione oggi avevamo una riunione in autorità portuale. Infatti c'è stato un po' di rallentamento di tutte le persone a seguito di questa situazione. Un incendio è chiaro che determina immediatamente il blocco della circolazione in quel momento e poi dopo, come tutti i vasi comunicanti, ognuno per raggiungere uno scopo cerca di andare da qualsiasi parte. Infatti ho visto in via Gramsci e quant'altro camion che solitamente non girano, ma una densità di traffico illimitato in questo momento qui. Purtroppo, cosa da dire? Niente. Gli interventi poi dopo arriveranno, è chiaro che è passato abbastanza troppo tempo dal momento che è avvenuto l'incidente.

0: dipendente al momento che adesso è reso libero.
1: Altro
0: non c'è, perché altro il danno è sul mondo, non soltanto dall'utente, ma il mondo dell'autotrasporto che doveva raggiungere gli scopi, come ho detto, tutti quanti stavano cercando di trovare soluzioni alternative, ma quelli che erano in coda sicuramente hanno perso tutti gli appuntamenti, ma così anche gli utenti che dovevano arrivare a casa, ma le famiglie in questo momento poi particolare di esodo, è mal capitato una situazione del genere, questo è fuori discussione.
1: Sì, assolutamente, non è mai un buon periodo, però è chiaro, è capitato anche in una giornata, forse una delle primissime, dove si va incontro anche a qualche spostamento in più che è legato anche al periodo estivo. Notizia positiva è che da oggi, tra l'altro, sono stati rimossi i cantieri almeno fino a metà ottobre, lo raccontava da noi prima l'assessore Gianpedrone. Rispetto ai tir invece, Bossa, c'è un divieto di transito in autostrada, ci sono delle nuove regole adesso? E quando si avvicina al weekend, com'è la situazione? Perché molti ci hanno segnalato la presenza di tanti tir, un numero sopra la media in città quest'oggi.
0: Allora, tengo a precisare che c'è un calendario, non è che fatto occasionale, ma è un calendario già confezionato all'inizio di ogni anno, il movimento dei tir è legiferato proprio da un calendario dei divieti. Gli unici che possono in ogni caso circolare durante la fase del divieto, perché ci sono, specialmente nei giorni prima degli esodi, addirittura noi possiamo anche non circolare già dal venerdì alle ore 16, tanto per intendere, sì. Perciò come dicevo ci sono questi divieti. Gli unici che possono circolare e purtroppo le merci devono circolare anche in questo regime sono coloro che vanno all'imbarco, le derrate alimentari che devono preservare i centri di magazzino per le necessità estreme, perché i magazzini devono riempirsi, parlo in questo caso di frigoriferi e quant'altro, hanno la libera circolazione perché è merce deperibile che non può rimanere ferma anche durante le fasi di divieto, quindi per cui non è che non ci sia la circolazione. Quando vedono la densità di traffico è chiaro che c'è un movimento importante, specialmente quelli che rientrano anche dall'estero, hanno una formalità anche nel momento del divieto di circolazione di 2 ore, 4 ore di rientro, chi è che rientra dall'estero, vado a dare un esempio, uno che è a Aosta e il divieto inizia alle 8 del mattino, sino a mezzogiorno può raggiungere Genova, tanto per intendere nelle 4 ore, tanto per portarvi un esempio, nonostante lui non possa circolare, ma è dato che tutti i veicoli che circolano dall'estero nel loro rientro hanno una percorrenza di 4 ore e o così con la partenza a uscire fuori per andare all'estero uno può anticipare 2 ore prima del divieto di circolazione. Come dicevo, i divieti noi li abbiamo e sono, attenzione, sono colui che viene preso durante una fase di divieto, c'è il fermo del mezzo e sospensione di 30 giorni della patente, perciò non è che è una situazione minima al di là della sanzione.
1: Certo. Le chiedo un'ultima considerazione. Una giornata come oggi, lei lo diceva un po', lei lo preannunciava lei prima, Bossa, chiaro è che economicamente che cosa comporta anche per il vostro indotto?
0: Lei calcoli che dalle 8 vado a pensare coloro che erano sulla 12 a rientrare, perciò hanno incontrato ad andare l'incidente e non hanno, parlo del veicolo pesante perché quando c'è stato l'incidente, quello lì prima della 26, le vetture e quant'altro li hanno fatti ritornare in contromano, li hanno fatti uscire e perciò c'è stata l'alternativa. Un bilico, un veicolo pesante non ha questa possibilità, quindi per cui rimanere 8 ore all'interno di un sistema di questo genere, oltre ad aver precluso la giornata, vuol dire che ha perso anche una giornata di fatturato in più. E con questo caldo vado ad aggiungere, il veicolo non sicuramente è rimasto spento, ma è rimasto acceso per avere almeno un pochettino di frescume all'interno della cabina.
1: Ah, certo.
0: E perciò al di là del costo gasolio, la perdita del viaggio giornaliero.
1: È chiaro. È un danno su tutti i fronti. Grazie Bossa, buon lavoro, ci riaggiorniamo, speriamo, come sempre in questi casi, non su questo ma

0: su altro, però chiaro, ecco, la situazione è sempre molto complicata. Buon lavoro, a presto, grazie.
1: Arrivederci
0: grazie. A tutti. Allora, facciamo così, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, così proseguiamo il nostro viaggio, nel caso di dirlo, a rallentatore, però sulle strade e autostrade della Liguria. Questa intanto è la sopraelevata. Ve lo dicevo, è stata una giornata complicata sia sul fronte autostradale che su quello di viabilità ordinaria in città, piccoli incidenti, piccoli tamponamenti, oppure macchine che si sono fermate in sopraelevata, problemi vari, hanno causato questo, situazione che è stata acuita da quello che è accaduto però in autostrada questa mattina. Ci fermiamo un attimo, arriviamo.
2: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di sabato sarà ancora con un contesto anticiclonico e dunque sulla Liguria splendere al sole. Il clima sarà caldo di piena estate, tipicamente mediterranea. Uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Situazione meteo buona con sole prevalente, temperature massime attorno ai 27-29 gradi, una ventilazione per lo più debole. Uno sguardo cosa ci attenderà su Savona, ma anche qui la pressione atmosferica alta garantirà condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati e un caldo sì senza eccessi. Anche su Genova sole e caldo moderato protagonisti. L'unica variante saranno un po' di nubi nelle zone interne, non escluso che possano favorire locali effetti, ma isolati e fugaci. Anche sul Tigullio le condizioni saranno di prevalente stabilità ed ampi spazi di cielo sereno. Temperature massime attorno ai 28-30 gradi, rinforzerà lo scirocco nella seconda parte del giorno. Così come sullo Spezzino, tanto sole, cieli sereni tersi, rinforzerà lo scirocco sul tratto costiero, temperature massime attorno ai 28-30 gradi. Assisteremo gradualmente ad un cambiamento nella giornata di domenica, poiché si svilupperanno rovesci e temporali localmente forti, associati anche a grandine e colpi di vento improvvisi, ma si tratta di fenomeni isolati e di breve durata. Dapprima sull'area di Levante, nel corso del pomeriggio si riattiveranno sull'area di Ponente. Temperature in conseguente temporanee con tenuta diminuzione. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

Allora, ripartiamo con la situazione delle autostrade, poi tra poco magari andiamo a capire meglio qual è. Al momento la situazione, intanto una notizia importante è che a partire dalle 18, quindi tra pochi minuti, riapre a due corsie in cambio di carreggiata sulla A12 bivio con la 7 A12, dove poi questa mattina ha preso fuoco un tir all'interno della galleria, di conseguenza si è paralizzato il traffico. Quindi cosa sta accadendo? Che da questa mattina nella direzione di Livorno, quindi di Levante, è stata chiusa, si è andata solo a una corsia in quella di Ponente, quindi tutto il traffico, molto, soprattutto economico, commerciale, di questa mattina, del pomeriggio in direzione Genova è andato in tilt con diversi chilometri di coda. Però la buona notizia è che si riapre a due corsie tra poco alle 18. La notizia è questa. Per quanto riguarda invece la situazione della pavimentazione, tra l'altro mi fa sapere adesso l'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone che è confermata la necessità di rilavorare sulla pavimentazione della A12. Quindi la chiusura è dalla mezzanotte alle 6 di domani mattina. Quindi per arrecare meno disagio, una buona notizia, si lavorerà la pavimentazione questa notte da mezzanotte alle 6. Quindi quel tratto, ma intanto lo sappiamo, è chiuso per chi dovesse magari appunto percorrere la 12 in direzione Livorno al bivio con la 7, sappiate che è chiuso, quindi vi conviene entrare. Ovviamente non potete entrare, quindi si entrerà nel casello successivo. Quindi sono queste le notizie che riguardano la situazione del traffico. Questa invece è la sopraelevata, direi le immagini del traffico che ci sono in questi minuti, quindi siamo in diretta da più punti della città per raccontare appunto qual è la situazione. Se volete intervenire, come sempre.

0: 800 640 771, oppure i vostri messaggi. C'è chi dice: ma i camionisti, non è vero che fanno sempre un buon lavoro, comunque si comportano correttamente, molti invece mangiano, telefonano e poi il secondo camion che prende fuoco, bisognerebbe stare un po' più attenti. Io sicuramente non credo che sia stato ovviamente causato apposta quello di quest'oggi, certo possono accadere queste situazioni, bisognerà anche capire quale sia stata la causa. Però certamente la situazione è una situazione comunque delicata dal punto di vista anche della sicurezza sui mezzi pesanti, quindi sui tir. Tra poco andiamo magari da Dario Vassallo, ci facciamo dare gli ultimi aggiornamenti. Nel frattempo ci fanno sapere che c'è un furgone fermo in sopraelevata in direzione Levante, quindi la direzione verso il Levante della città, per intenderci, quindi verso la foce, piazzale Kennedy. Quindi è per questo che c'è questa condizione. Queste intanto sono le immagini di Terrazza Colombo su un tratto, su una parte di sopraelevata Aldo Moro. Si scorre poco in direzione Levante, si va ma abbastanza lentamente, invece passo Duomo in direzione ponente. Allora sentiamo chi c'è in linea. Buon pomeriggio.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno. Senta, io volevo fare una precisazione. Io abito nella zona di via Montaldo.
0: Sì.
1: È da stamattina che chiaramente, come avete detto, è tutto bloccato. Però vedo che passano tir e addirittura autoarticolati, autobotti, ma in cima non dovrebbe esserci un vigile per precauzione, perché via Montaldo è una strada abbastanza stretta. Se succede un incidente con un'auto, ma di via Montaldo ci rimane la polvere, ecco, dico, ma sti vigili, c'è un divieto, non dovrebbero circolare questi tir in via Montaldo. È questo che volevo solamente dire.
0: Ecco, le volevo chiedere. Sì, le volevo chiedere, ma questo lei lo sta notando oggi in particolare o è qualcosa che si ripete quotidianamente?
1: Ma anche gli altri giorni passano tir autosnodati, che c'è il divieto dei mezzi a tre assi di circolare. Non si è mai visto un vigile. È anni questo che succede, è già successo un mucchio di incidenti, per quello che volevo chiedere, ma non c'è un vigile o una segnaletica che dica di passare nella strada sottostante, che è molto più larga, molto più ampia, nel senso che se succede anche un piccolo incidente in una zona come questa,
0: certo,
1: dovesse mai prendere fuoco un autobotte, viene fuori un macello, una strage.
0: Certo.
1: Nessuno.
0: No, ho capito cosa vuole dire. Credo che oggi sia una giornata particolare, problematica, come stiamo raccontando oramai da un'oretta a questa parte, però mi sembra di capire che sia un problema che si ripresenti spesso, quindi cercheremo di valutarlo. Poi certo, la pericolosità di un camion in nella strada è normale, ci sono state anche delle vittime in questi mesi, quindi lo sappiamo, è molto molto pericoloso. Grazie, buona giornata. Allora andiamo da Dario Vassallo, torniamo in redazione per gli ultimissimi aggiornamenti. A te Dario.
2: Sì Giorgia, stavolta parliamo invece di quello che sta succedendo a Genova, perché purtroppo contemporaneamente a quanto accaduto questa mattina sulla 12, nel corso della giornata, come si può vedere da questo articolo della collega Nissa De Filippi su primocanale.it, ci sono stati tre incidenti sulla sopraelevata che hanno determinato praticamente una situazione di traffico completamente paralizzato anche sulla Aldo Moro. Leggiamo l'articolo: nel primo pomeriggio tre incidenti stradali sulla sopraelevata che hanno congestionato la città, rallentato la circolazione in direzione centro Levante, creando poi code ovviamente che il collega Roberto Gnecco ci manda da Piazza dell'Annunziata, si sono poi ripercorse queste code sul,

0: sulla viabilità ordinaria. Ancora adesso, va detto, in direzione Levante, in direzione Ponente, c'è un furgone fermo, non si sa bene per quale motivo, se a causa di un incidente oppure per problemi appunto suoi, che continua a determinare code. Come vediamo in queste immagini, infatti, andando verso, diciamo così, Piazzale Kennedy, la situazione è tranquilla, ma relativamente tranquilla, ma il traffico è comunque sempre rallentato in ambedue le carreggiate dell'Aldo Moro. Insomma, è una giornata molto, molto particolare, una delle tante giornate purtroppo che siamo costretti a mostrare ai nostri telespettatori, in cui il traffico, non soltanto nel nodo autostradale che circonda la città, ma anche nella città di Genova, risulta veramente molto, tanto tanto tanto congestionato. D'altronde è una situazione inevitabile, perché se è consigliato, per esempio, tanto per fare un esempio, per bypassare, diciamo così, la situazione in autostrada, quindi magari uscire a Genova Est per poi rimettersi in autostrada a Genova Ovest, è inevitabile che il traffico poi in città diventi una cosa molto difficile e molto problematica. Per il momento ti restituisco la linea, Giorgia, se ci sono ulteriori novità siamo qui a informarvi.
1: Grazie a Dario Vassallo per il lavoro in redazione, anche con Anissa De Filippi per raccontare cosa sta accadendo. Allora, noi parallelamente con la cronaca, con quello che sta succedendo con il traffico sia in autostrada che in città, come vi stiamo mostrando, cerchiamo anche di commentare, come sempre, certe volte si rischia di essere un po' ridondanti, però quello che sta accadendo. Allora, lo facciamo con Carlo Tix, che è presidente albergatori di Genova. Grazie per essere con noi.
2: Prego, prego, figuriamoci, è un dovere.
1: Senta, ci siamo visti, sentiti più di una volta, abbiamo parlato anche del ruolo che le autostrade, che in generale la viabilità ha ricade anche nella vostra attività, in quella degli albergatori del turismo. Quest'oggi situazione complicatissima in A12 con il bivio della 7 in direzione Milano, con questo tir che ha preso fuoco alle 8 di questa mattina, e alle 18 si inizia a vedere la luce fondo al tunnel, ma è ancora abbastanza paralizzata la situazione sia in autostrada che in città. Tutto questo è come sempre un altro che tallone d'Achille per tutti e anche per voi.
2: Per noi è fondamentale. Lei pensi solo, i flussi che ha Genova, che fortunatamente ne ha di flussi perché abbiamo una posizione strategica, lei pensi solo tutti coloro che prendono i traghetti, tutti coloro che partono, insomma, è inutile che mi stia a dilungare su questo, lei lo capisce benissimo. Mentre tutto questo, una categoria come la nostra, che vive di comunicazione, perché se la gente non arriva, mi permetta, ma è inutile che cosa ci stiamo a fare. Io mi rendo anche conto che il destino, a volte i lavori che bisogna comunque fare, perché poi mi rendo anche, a volte cerco di stare anche dalla parte di là, no? di rendermi conto cosa. Certamente non siamo fortunatissimi, mettiamolo sotto questo aspetto qua, sì. Secondo me. Io mi auguro solo che adesso tutti i lavori che c'è anche lì sulla zona Levante, sulla zona quella che viene da Milano, lo sa meglio di me, si crea, noi viviamo di passaparola, no? Certo. E vi assicuro che ormai sta diventando un must quello di dire: ma devi andare a Genova, devi andare in Liguria, parti un giorno prima perché comunque rischi di non arrivare, mi creda, ormai c'è perciò siamo solo disperati, posso dirle solo questo, per noi è fondamentale e succede regolarmente, ormai possiamo aggiornare i calendari, faremo un calendario a fine anno di tutte le giornate che abbiamo perso.
1: Ecco, lei mi dice questo in pratica, in realtà la Liguria è appetibile, piace, offre un tipo di turismo anche abbastanza 300.

0: 360 gradi, però il passaparola, come accade poi un po' in tutto, rischia di danneggiarci, ovvero che bella la Liguria,
1: no,
0: ma raggiungerla è impossibile.
1: Ci danneggia, non è che rischia, perché lei si mette nelle condizioni, lei si provi a fare, ma magari le sarà già capitata, hai voglia, con la vostra esperienza. Ma, sa cosa significa stare ore e ore fermi? Sa cosa significa stare in una galleria? Capisce che diventa un incubo.

0: dal nord che sta andando in vacanza. La vacanza vuol dire vivere la vita, vivere bene, cercare di migliorare quello che è il nostro trend normale, o sbaglio?
1: Certo.
0: Ecco, se questo periodo noi lo iniziamo in queste condizioni, faccia le due conti, cosa vuole che le dica?
1: No, no, ha ragione Tix. Certo, la buona notizia, ha ragione su tutto, non si può non sposare le sue parole. La buona notizia è che da oggi c'è un alleggerimento dei cantieri importante, lo raccontava da noi l'assessore Giampedrone, fino a metà ottobre. Rispetto a questo le chiedo, rimaniamo sempre in tema, però siamo alla fine di luglio quasi, come sta andando a proposito questa estate dal vostro punto di vista?
0: Benissimo, benissimo, tocchiamoci il naso, no? Ma diciamo che abbiamo, le dico delle cose, ma le dico, è la mia categoria, il caldo noi ci aiuta, perché è chiaro che se lei abitasse a nord cerca un po' di refrigerio e a voi il mare lo dà. No, è ancora una bella componente, e lei l'ha appena detto, abbiamo delle location fantastiche, siamo vicini, perciò per adesso direi che tocchiamo ferro, perché guardi, è difficile fare, però sta andando bene, io le posso dire solo questo.
1: Certo. L'ultima cosa, qual è il monito da presidente di Federalberghi che vuole fare?
0: Ci auguriamo adesso, ormai ci sentiamo regolarmente a periodi, quando vedo che mi chiamate, perché ci sono quelle cose. Speriamo che riusciamo a sistemare un po' tutto, di guardare un po' bene al futuro, perché le garantisco che la Liguria ha delle grosse prospettive. È inutile che ci continuiamo a... per l'amor di Dio non guardo mai le colpe di nessuno, perché per l'amor di Dio anche quei cristi che lavorano sulle autostrade capisce che non è una cosa semplicissima. Purtroppo ci siamo ridotti in queste condizioni, di chi è la colpa? E chi lo sa, non me la sento di dare delle cose, però bisogna uscirne fuori, ragazzi, e di poter un domani fare in modo che i nostri clienti riescano veramente a programmare un viaggio in Liguria senza varianti. Ormai si gioca con le varianti, capisce? Dice vado, speriamo che. Cosa vuole che le dica?
1: È così. Grazie a Carlo Tix e buon lavoro.
0: Grazie
1: a presto.
0: A lei, arrivederla. Salve.
1: Grazie. Speriamo di sentirci anche, come è già accaduto, va detto, in altre occasioni, non in queste negative dal punto di vista della viabilità. Ci salutiamo un attimo, torniamo tra poco. Avete visto le immagini della sopraelevata Aldo Moro, direzione Ponente, tra poco.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio, previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi The Constructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Allora, ripartiamo facendo il punto della situazione che è questo. La A12 all'altezza del bivio A7 A12, dopo l'incidente di quest'oggi, di questa mattina, il camion che ha preso fuoco, ha riaperto a due corsie in direzione Genova. Quindi questa è una buona notizia. Dopo molte ore di intervento e di lavoro si è riaperto, quindi si è riaperto proprio alle 18, prima alle 17, prima delle 17 si era aperta una corsia verso il metà pomeriggio, poi alle 18 due corsie, quindi buona notizia. Il traffico sta piano piano diminuendo con le code che vanno ad assottigliarsi, però c'è ancora una situazione molto complicata sul suolo autostrade che sul centro cittadino. Lo stiamo raccontando, questa è la rotonda dell'Annunziata, guardate il traffico, è tutto l'insieme dato dall'incidente di questa mattina, il traffico di quest'oggi, i lavori in città, i cantieri, ha portato a questo. Tra poco andiamo a vedere anche la situazione all'uscita della sopraelevata Aldo Moro direzione Ponente, però nel frattempo sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno, buon pomeriggio.
3: Pronto?
2: Sì, buon pomeriggio.
3: Buongiorno a lei.
2: Buongiorno.
3: E, buongiorno. A prescindere dall'autostrada, che tanto è inutile parlarne più, perché tanto sia la 10, la 12, la 6, è tutto un manicomio. È preferibilmente farsi segno della croce come fa Cacciari prima di salire su un treno. La stessa identica cosa prima di mettere in moto la macchina. Seconda cosa, volevo chiederle se è possibile conoscere quello scienziato o ingegnere o chi per esso o quale comitato o chi è stato o chi ci pensa ancora di buttare giù la sopraelevata a Genova. Io lo vorrei conoscere. Perché ci vorrei stringere la mano, perché vorrei capire questa gente qui dove andrebbe in una situazione come questa.
2: Sposa anche la linea che è stata percorsa, che è percorsa anche da Primo Canale, che aveva aperto qualche mese fa il dibattito proprio su questo. La posizione è sempre stata abbastanza netta e chiara, ovvero questa città non può stare senza la sopraelevata, abbastanza oggettivo. Non credo che si possa lasciare spazio a troppe interpretazioni. Vero anche che si parla poi in futuro con la costruzione del tunnel subportuale, a parte che ci vorranno anni, poi comunque questa è un'arteria fondamentale, perché in una giornata come oggi, quindi concordo anche con quello che dice lei, con la sopraelevata trafficata tutto il giorno sotto, quindi la strada adiacente, stiamo parlando di caricamento Gramsci, completamente paralizzata, pensate senza sopraelevata che cosa significherebbe. Quindi abbiamo capito, poi io non saprei chi farli conoscere proprio precisamente, però è stato chiaro, grazie. Mi dice invece l'assessore Gian Predrone, due corsie in direzione ovest riaperte, quindi siamo a raccontare qualcosa di importante dal punto di vista del traffico in autostrada in A12, perché questa chiusura si è circolato praticamente per tutto per tutta la mattinata, dalle 8:30 di questa mattina alle 15:30 o 16 su una corsia aperta a due adesso alle 18. Quindi il traffico va via via migliorando. Questo invece è il ponte San Giorgio, direi, sì. La direzione è quella di Genova Ovest, oppure la diramazione verso le altre autostrade. Avete visto il traffico rallentato. Va detto invece che in A10 la situazione è abbastanza sotto controllo, quindi non ci sono, c'è forse un po' di rallentamento nella zona di Pegli Pra, però tutto abbastanza nella norma. Dove sono quelli, gli agenti della polizia?

0: Locale e oggi a Genova, dove sono, immagino, spero che siano al lavoro. Giornata complicata anche per loro. Guardate il traffico all'Annunziata. Uno potrebbe dire: ma l'Annunziata cosa c'entra? C'entra perché in realtà ci sono lavori ormai da diverse settimane che rallentano il traffico. Questo è uno snodo parecchio trafficato, ecco, anche da sempre, quindi non è una novità. Magari siamo più abituati a vedere scene di questo tipo nel periodo autunnale, invernale, magari freddo, piove, la gente usa di più la macchina e si crea più ingorgo, meno magari in un venerdì di fine luglio, però in realtà è sempre stato abbastanza trafficato. Oggi però guardate il traffico che perdura così da ore, quindi non è una situazione di adesso, proprio di questi minuti, che stiamo però raccontando in diretta, dovuto anche a tutta la confusione che si è creata in autostrada da questa mattina. Quindi lo vediamo proprio, guardate qui, le manovre in diretta, anche perché si può andare giù in via Gramsci, direi, non si può percorrere via Balbi, lo sappiamo, aperta solo ai mezzi pubblici, ai taxi, credo, forse qualcuno che ha il permesso, però non è percorribile, quindi poi c'è un'unica strada che porta in via Gramsci. Questa è la situazione. Allora, qualche altro messaggio che ci avete mandato sempre sulla gestione della viabilità. Noi Liguri, particolarmente Genova e provincia, è prigioniera da anni in casa nostra. Quasi giornalmente ormai ci sono incidenti dove sono coinvolti i TIR. L'unica soluzione sarebbe un contingentamento giornaliero, come da decenni hanno fatto in Austria. Questo è un tema, anche questo, che viene affrontato spesso. I TIR sono fondamentali per spostarsi, per spostare le merci, finché non si riuscirà a spostarle molto sul ferro, questo è il risultato. Poi in città, quando ci sono, diventa ancora più pericoloso proprio per l'incolumità, però è chiaro che le nostre autostrade, non solo quelle della Liguria, chiaramente, ma in generale quelle italiane, sono falcidiate da TIR. Questa è la A12, siamo all'altezza direi tra Genova Est e Genova Est, Genova Nervi, quindi direi, beh, mi sembra che vada molto meglio. Verso il Levante si scorre, lo abbiamo raccontato anche prima con Chiara Orru, che stava raggiungendo Portofino per Clip, per l'evento di questo weekend di Clip, però quello che ci interessa è vedere anche che vada meglio in direzione del capoluogo Ligure, quindi questa è una buona notizia. Nel frattempo alle 18 appunto aperta due corsie in direzione di Ovest, notizia che arriva direttamente anche dall'assessore Giampedrone, quindi mi sembra di capire che potremmo tirare un respiro di sollievo, non ancora, anche perché a mezzanotte chiuderanno il tratto dove c'è stato l'incendio di questa mattina per necessità di ripavimentazione per mettere in sicurezza, però da mezzanotte alle 6 di domani mattina, quindi dovrebbe essere andare meglio la situazione. Vediamo, abbiamo ancora un po' di tempo comunque da raccontare insieme che cosa sta accadendo. A tra poco.
1: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di sabato sarà ancora con un contesto anticiclonico e dunque sulla Liguria a splendere al sole. Il clima sarà caldo di piena estate, tipicamente mediterranea. Uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia, situazione meteo buona con sole prevalente, temperature massime attorno ai 27-29 gradi, una ventilazione per lo più debole. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, ma anche qui la pressione atmosferica alta garantirà condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati e un caldo sì senza eccessi. Anche su Genova sole e caldo moderato protagonisti. L'unica variante saranno un po' di nubi nelle zone interne, non escluso che possano favorire locali effetti, ma isolati e fugaci. Anche sul Tigullio le condizioni saranno di prevalente stabilità ed ampi spazi di cielo sereno. Temperature massime attorno ai 28-30 gradi rinforzerà lo scirocco nella seconda parte del giorno. Così come sullo Spezzino, tanto sole, cieli sereni tersi, rinforzerà lo scirocco sul tratto costiero, temperature massime attorno ai 28-30 gradi. Assisteremo gradualmente ad un cambiamento nella giornata di domenica, poiché si svilupperanno rovesci e temporali localmente forti, associati anche a grandine, colpi di vento improvvisi.

0: Ma si tratta di fenomeni isolati e di breve durata. Dapprima sull'area di Levante, nel corso del pomeriggio si riattiveranno sull'area di Ponente. Temperature in conseguente temporanea e contenuta diminuzione. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can.

Allora, ripartiamo con i vostri messaggi. Dicevamo allora, noi di Certosa con il collamento siamo fortunati, ci scrive Viviana. Beh, sì, poi ci saranno sicuramente altre problematiche, però va detto che se ci si può muovere in metro, pur essendo la città con la metropolitana più corta del mondo, credo, se non erro, però ci si muove meglio, perché con i mezzi pubblici non è un buon periodo, lo sappiamo, lo raccontiamo quotidianamente. Con i mezzi privati, a maggior ragione con le auto, diventa complicato. Quando c'è traffico, gli ingorghi, si rimane bloccati per ore. Con gli scooter si circola meglio, ma con tutto quello che ne comporta. Questa invece, che stiamo vedendo adesso è la situazione della rotonda di Via Degola, San Pier d'Arena, per andare verso Cornigliano. Mi sembra abbastanza buona la situazione, si scorre, c'è un po' di traffico, ma traffico normale, quindi direi che non dovrebbe esserci un miglioramento della situazione in generale, sia in autostrada, come abbiamo visto, che sulle vie normali. Chiedo se la 12 stanotte chiusa da Genova Est a Genova Bolzaneto, da Bolzaneto a Genova Est è chiusa dove c'è stato l'incidente, quindi siamo in A12 con, ve lo dico con esattezza, all'altezza della galleria Monte Sperone, quindi nel tratto compreso tra il bivio A12 con la 7 e l'uscita di Genova Est, quindi questo tratto questa notte verrà chiuso direzione Levante, quindi per chi dovesse poi utilizzare l'autostrada o comunque prendere l'autostrada, per intenderci Genova Ovest, puoi andare verso Livorno, quindi verso l'intersezione A7 A12, appunto sarà chiusa proprio per ripermettere la pavimentazione. Allora, vediamo la sezione, sì, vediamo un po', bravo, in regia, Andrea Beneggiamo, e vediamo un po' la situazione delle autostrade. Questa è la A7, Isola del Cantone, quindi ci chiederete: ma cosa è successo a Isola del Cantone? No, nulla, anzi, vogliamo vedere qual è la situazione, quindi come si scorre, come scorre il traffico. Direi che scorre mediamente bene, nel senso che si viaggia, credo, in quella zona una corsia, quindi non si viaggia benissimo. Sappiamo cantieri su cantieri, code su code, però non peggio del solito, anzi, almeno si scorre, non si è a passo d'uomo. Tra l'altro, da oggi c'è l'alleggerimento dei cantieri fino a metà ottobre, quindi su questo siamo a raccontare una buona notizia attesa e sperata da più fronti. È arrivata, arriva tra l'altro proprio nella giornata in cui c'è stato questo grave incidente che non ha compromesso la vita di nessuno, fortunatamente, però che ha creato grandi disagi in autostrada, appunto questa mattina in A12. Se volete intervenire 800 640 771, altrimenti leggiamo un po' di messaggi che state mandando. Sono tanti discorsi inutili sul traffico, non sono solo i cantieri. È chiaro che, siccome le nostre vie di comunicazione sono sature, basta poco che tutto si blocca. Cosa fare? Contingentare l'ingresso in porto, transito

0: dei mezzi pesanti, sì, il tema del porto più importante del Mediterraneo, un luogo nevralgico in questo senso, percorre quotidianamente condizioni di questo tipo, lo sappiamo, quindi è così, è una città difficile, lo dicevamo prima con l'assessore Giampedrone, se ci stavate seguendo alle 17, questa è una città che ha delle difficoltà oggettive dal punto di vista strutturale, dal punto di vista logistico, morfologico, quindi diventa complicato muoversi. Se tutto va bene, ci si riesce a muovere decentemente, se invece al primo problema, al primo incidente, al primo ingorgo, anche in autostrada, si riverbera così sul territorio interno della città. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, buon pomeriggio.
1: Per cortesia, volevo sapere se è aperto l'ingresso a Genova Ovest per la A7.
0: Allora, la domanda. Facciamo un recap, mi co controllo perché direi di sì, anche perché in direzione A7 si può andare, direzione Milano, quindi le direi che è aperto, non si può poi prendere il bivio per la 12, però in direzione Milano è aperto. Rimanga in linea perché le do la notizia con certezza, adesso la controlliamo, la verifichiamo, però direi di sì, quindi mi sento di dirle di sì, dipende dove deve andare, ovviamente, però direi in A7 sì, dove dovete andare?
1: Busalla.
0: Allora direi di sì, Busalla aperto, giusto? Sì, ok. Dovrebbe essere aperto, quindi lei può imboccare il casello di Genova Ovest e poi la direzione è quella della 7 verso la Milano. Quindi non, se ci fosse una rettifica gliela faccio in diretta, ovviamente, altrimenti credo che si possa prendere l'autostrada Genova Ovest. C'è però un veicolo in avaria al momento, credo appunto in A7, mi fanno sapere dalla redazione, quindi si può percorrere, non ci sono problemi, però c'è un veicolo in avaria tra Busalla e Genova Bolzaneto, però a scendere direi, quindi non ci sono problemi. Se lei vuole imboccare la 7 direzione Busalla da ovest può, senza problemi. Ci fermiamo un attimo, così facciamo il punto della situazione, torniamo tra poco, andiamo anche da Dario Vassallo, così vi raccontiamo in tempo reale cosa sta accadendo sulle autostrade della Liguria in città, tra poco.
2: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di sabato sarà ancora con un contesto anticiclonico e dunque sulla Liguria splenderà il sole. Il clima sarà caldo di piena estate, tipicamente mediterranea. Uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia, situazione meteo buona con sole prevalente, temperature massime attorno ai 27-29 gradi, una ventilazione per lo più debole. Uno sguardo cosa ci attenderà su Savona, ma anche qui la pressione atmosferica alta garantirà condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati e un caldo sì, senza eccessi. Anche su Genova sole e caldo moderato protagonisti. L'unica variante saranno un po' di nubi nelle zone interne, non escluso che possano favorire locali effetti, ma isolati e fugaci. Anche sul Tigullio le condizioni saranno di prevalente stabilità ed ampi spazi di cielo sereno. Temperature massime attorno ai 28-30 gradi, rinforzerà lo scirocco nella seconda parte del giorno. Così come sullo Spezzino, tanto sole, cieli sereni tersi, rinforzerà lo scirocco sul tratto costiero, temperature massime attorno ai 28-30 gradi. Assisteremo gradualmente ad un cambiamento nella giornata di domenica, poiché si svilupperanno rovesci e temporali localmente forti, associati anche a grandine e colpi di vento improvvisi, ma si tratta di fenomeni isolati e di breve durata. Dapprima sull'area di Levante, nel corso del pomeriggio si riattiveranno sull'area di Ponente, temperature in conseguente temporanea e contenuta diminuzione. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè!

0: Sono le 18.33 quasi per raccontarvi un pomeriggio particolare. Avete visto stravolto il palinsesto di Primo Canale. Siamo in onda dalle 17 per rendere noto quello che stava accadendo sulle autostrade, ma soprattutto anche sulla viabilità ordinaria della città di Genova. E quindi si è modificato, diciamo così, il palinsesto di Primo Canale senza l'informazione del consueta, ma con l'informazione della cronaca attuale di quello che sta accadendo. Questa intanto è la situazione della sopraelevata Aldo Moro, direi migliorata rispetto a qualche minuto fa, sia verso Ponente che verso Levante. Però come sta andando su tutte le tratte autostradali, quelle più interessate sul nodo genovese, ce lo spiega Dario Vassallo. Torno da te, ciao Dario, ben ritrovato.
1: Di nuovo buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, come quella che è la situazione, la fotografia di quella che è la situazione in questo momento, lo vediamo insieme attraverso proprio il sito di autostrade.it, e qui vediamo che quella che è la situazione, diciamo così, che continua a essere diciamo così, la più pesante, perché nonostante la riapertura, come sappiamo, di entrambe le corsie della carreggiata, che era stata prima chiusa totalmente, poi riaperta di una sola corsia, la coda continua ad essere sui 6 chilometri. E come ci aveva detto l'assessore Gianpedrone, ovviamente la ripresa è lenta, ma è verosimile comunque che lentamente questa coda piano piano finirà per diminuire e poi in alcune decine di minuti anche dissolversi. Vediamo quelle che sono le altre situazioni. E qui vediamo una coda tra Genova Pra e il Bivio a 10 a 7 per traffico intenso. Ovviamente siamo a venerdì e quindi molta gente si muove non soltanto per tornare a casa dopo una giornata di lavoro, ma anche magari per raggiungere per il weekend le altre destinazioni. Un'altra coda di 3 km la ritroviamo tra San Pier d'Arena e il Bivio a 7 a 12. Anche in questo caso è una conseguenza dell'incidente che ricordiamo è venuto questa mattina intorno alle 7.30, è proprio un'intera giornata questa di code di traffico sull'autostrada. L'ultima segnalazione l'abbiamo invece in direzione di Genova per un veicolo in avaria, 2 km tra Busalla e Bolzaneto. Questa è una coda che sta lentamente diciamo così, diminuendo, perché fino a qualche decina di minuti fa era di 3 km, quindi si risolve anche questa. Per il momento è tutto, Giorgia, se ci sono altre novità ovviamente ti chiedo la linea.
0: Sì, grazie Dario, ci riaggiorniamo magari tra poco anche per fare un recap di quello che stiamo raccontando. Direi come ultime notizie, ci spiegava Dario qual è la situazione, però quella che riguarda intanto la pavimentazione, perché questo incendio, questo tira che ha preso fuoco in galleria questa mattina ha provocato dei danni, intanto poi ovviamente all'arco della galleria, ma anche alla pavimentazione. Quindi durante l'intervista qui da noi in studio, ci ha raggiunto alle 17, l'assessore alla protezione civile Giacomo Gianpedrone ci spiegava

0: che poteva essere una delle opzioni la chiusura questa notte, quindi un rallentamento della percorrenza proprio per mettere in sicurezza, comunque ripristinare la pavimentazione. Non era ancora ufficiale, in pochi minuti fa invece mi ha fatto sapere che è ufficiale, quindi da mezzanotte alle 6 la chiusura proprio per quello che sta accadendo sul manto stradale, quindi sulla pavimentazione. Quindi la notizia è questa, che da mezzanotte alle 6 chiude, riapre alle 6, quindi si dovrebbe tornare poi a completa normalità proprio domani mattina, ultimo sabato di luglio, quindi un sabato necessario per la viabilità, perché sarà un sabato sicuramente di esodo, perché sono partite oramai da qualche settimana, è partito il periodo estivo delle vacanze, però domani, il prossimo weekend, questo weekend che arriva, è un weekend sicuramente caldo da questo punto di vista. Quello che sta accadendo, quello che accade quotidianamente sulle autostrade della Liguria, ricade anche sull'indotto economico della regione, ricade anche sulle associazioni di categoria. E allora anche con Fabio Raimondo, che ringrazio, saluto, presidente nazionale dei giovani albergatori, facciamo il punto della situazione. Grazie Raimondo per essere con noi.
1: Buonasera a tutti, grazie a voi.
0: Allora, spesso ci siamo visti, ci siamo sentiti, abbiamo raccontato gioie e dolori di una regione che punta molto sul turismo, ma che ha difficoltà oggettive dal punto di vista della mobilità. Oggi quello che è successo in A12 al Bivio, nella zona intorno alla città di Genova, ha creato grossi disagi. Questo significa per la giornata di oggi che chi si doveva muovere è rimasto bloccato. Chi magari doveva raggiungere le strutture albergariere è rimasto bloccato. Dal vostro punto di vista siamo un po' sempre alla stessa situazione?
1: Credo che le cose ormai ci ripetiamo da mesi le stesse identiche cose. Non mi pare che quello che diciamo noi imprenditori, ma soprattutto che dicono gli imprenditori, siano essi alberghieri piuttosto che di altri settori, dica ormai la politica o qualsiasi altra istituzione. In questo momento qua la nostra regione si è in qualche modo anestetizzata da questa situazione, una situazione che non può permettersi di andare avanti. Forse è un tema che interessa poco, ma il vedere le nostre autostrade continuamente bloccate, ma soprattutto il vedere continuamente pezzi della nostra regione che un anno uno, un anno l'altro lamentano code continue, ma soprattutto clienti arrabbiati, ormai è diventato purtroppo la normalità della nostra destinazione, e questo in una stagione dove cominciano a sentirsi in qualche modo, nel bene o nel male, anche se i numeri non sono del tutto negativi, cominciano a sentirsi alcuni riflessi di quelli che sono le crisi economiche di altre destinazioni e soprattutto anche un po' nel nostro mercato interno, spendere di meno, è ovvio che questo accentua la scelta di venire o non venire alla nostra destinazione. Continui problemi autostradali, chiusure, voi parlavate poco fa di chiusure da mezzanotte alle 6, sembra di essere un po' come durante l'inverno, solo che invece di chiudere alle 10 chiudono a mezzanotte. E ormai veramente un qualcosa che continua a riempire le nostre giornate, che già sono abbastanza piene di altre problematiche, ecco.
0: Sì, va detto che appunto questa chiusura della notte a venire, quindi questa tra venerdì e sabato da mezzanotte alle 6, è dovuta all'incendio del TIR di questa mattina, però ogni volta ce n'è una, quindi in questo caso si tratta dell'incendio del TIR, altre volte si trattava di chiusure già stabilite e consolidate nei tempi prestabiliti anche dal piano dei cantieri, però siamo sempre a raccontare la stessa cosa. Le chiedo un po' quello che ho chiesto a Tix, dal vostro punto di vista. Chiaro è che quello di oggi, gli episodi di questi mesi, quello che accade quasi quotidianamente

0: Io la cadenza non lo so, però credo che sia almeno uno o due episodi alla settimana importanti ci siano, ahimè, sulle autostrade della Liguria. Quanta ricaduta ha però in realtà rispetto anche a questa stagione? Sta andando comunque bene, anche grazie purtroppo alla situazione internazionale che stiamo vivendo?
1: Allora, sicuramente i dati che in questo momento qua abbiamo richiesto e che crediamo settimana prossima, ecco, possono essere in qualche modo conclusi, e quindi avremo una panoramica del secondo trimestre della nostra regione. Il sentiment è sicuramente di una stagione che sta portando a casa i suoi frutti. Suoi frutti dovuti però a un importante lavoro che la destinazione come alberghiera, quindi a livello hotel, piuttosto che dei servizi che i comuni mettono a disposizione dei loro clienti, è un lavoro che si è percorso negli anni. Però, come giustamente è sempre un monito fare attenzione a quello che succede, non possiamo lavorare da una parte bene e dall'altra parte avere continuamente problemi. È un dato di fatto che la nostra destinazione ha un problema di infrastrutture. Infrastrutture che si deve risolvere, è un problema che si deve risolvere, un problema che le infrastrutture devono essere migliorate. Noi non siamo mai contro a una ristrutturazione dell'infrastruttura autostradale, perché sappiamo da operatori quello che significa non avere un'autostrada sicura, sappiamo da operatori la mancanza di un treno in più o in meno, sappiamo quanto sia importante avere un treno che ci mette 2 ore da arrivare da Milano e non avere quello stesso treno. Quindi noi non siamo mai contro a una ristrutturazione, anzi, noi siamo sempre a favore. È ovvio che questo però ha una ricaduta più o meno grave, e se da una parte negli ultimi anni passati abbiamo avuto un incremento del turismo generale, è ovvio che oggi alcune destinazioni che magari non muoveranno o comunque renderanno in qualche modo sempre positivo il numero, vedono qualche rallentamento su alcuni tipi di mercato, e questo sicuramente non è dovuto soltanto alla problematica autostradale, è dovuto sicuramente a una situazione geopolitica attorno a noi, ma è ovvio che fa sempre pur parte di un tassello, perché se aggiungiamo la parte di geopolitica e soprattutto poi il problema infrastrutturale, rischiamo che magari l'anno prossimo le combo vadano insieme, e lì allora vedremo un problema. Però non possiamo mai arrivare ad aspettare l'anno prossimo. Le infrastrutture da noi sono necessarie, non voglio dire dagli ultimi 20 anni, ma è negli ultimi quasi 10 anni che lavoriamo sul miglioramento della nostra infrastruttura, senza mai pensare a quelli che sono i danni nel momento in cui io ho un cantiere aperto giornaliero. In questo caso è ovvio che siamo sempre vicini al problema che c'è stato al camionista, soprattutto in questo momento di cui ha preso fuoco, come la settimana scorsa si era ribaltato. Ma dobbiamo fare attenzione, perché senza avere un calendario dei cantieri, soprattutto togliendo completamente i cantieri, noi avremo sempre il problema delle autostrade. E i cantieri, purtroppo, molte volte, da essere cantieri che salvano in qualche modo le nostre autostrade, rischiano di diventare anche un problema, perché ricordiamoci sempre, noi non abbiamo autostrade dritte dove io posso vedere a chilometri quello che avverrà. Noi abbiamo curve e abbiamo zone molto strette, e questo è un problema per chi non frequenta quotidianamente la nostra autostrada.
0: Grazie a Fabio Raimondo, è stato molto chiaro. Buona stagione estiva, in bocca al lupo per le attività, siamo in piena estate, poi chiaramente tireremo le somme a settembre, ottobre, anzi direi più ottobre. Buon lavoro, grazie.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: A presto. Ultimissime notizie, sempre dall'assessore Giampedrone. Allora, due corsie riaperte anche in direzione est, quindi notizia positiva. positiva, entrambe aperte, direi che sono passate circa 10 ore dall'incidente, quindi

0: È andata bene, per quanto può andare bene, direi no, però almeno in serata abbiamo la buona notizia che il traffico andrà a defluire proprio perché hanno riaperto entrambe le corsie. Dicevamo la chiusura di mezzanotte, da mezzanotte alle 6 è confermata, dall'allacciamento a 7 a 12 in direzione di Genova Est fino a Genova Est, quindi quel tratto non è percorribile perché si lavorerà alla ripavimentazione. Queste sono le ultimissime notizie, direi ci fermiamo un attimo, torniamo per approfondire ancora i temi che... Allora, prima di fermarmi si prendo chi c'è in linea. Pronto? Buon pomeriggio.
1: Ah, ecco, buonasera, senta, guarda, sono Angela Lili da Molasada,
0: Sì.
1: che avevo già chiamato già altre volte,
0: Sì.
1: per le autostrade, così, ecco.
0: Ah sì, mi ricordo di lei, ci eravamo già sentite,
1: Eh
0: sì.
1: sì, infatti, ecco, siamo sempre alle solite qua,
0: È
1: guarda,
0: vero.
1: la cosa tragica. Ecco, ora pensavo che mio padre, che mio figlio domani deve andare all'Erici, mi sento già male. Non credo che l'autostrada riapre alle 6,
0: Sì,
1: perché non so che...
0: riapre alle 6, guarda, c'è una buona notizia in questo senso, perché verrà chiusa a mezzanotte, riapre alle 6, quindi bisogna capire a che ora partirà tuo figlio, però comunque rimane chiusa circa 6 ore per lavorare alla pavimentazione, dopodiché si riapre ed è percorribile. Quindi nella drammaticità dell'episodio, dal punto di vista proprio viabilistico e autostradale, si lavora questa notte, quindi da domani mattina alle 6 si riapre, credo che possa scongiurare almeno in parte, speriamo, ce lo auguriamo tutti, anche chi lavora domani, per la giornata di domani, criticità e problemi sulle autostrade della Liguria. Quindi può, penso, spero, viaggiare bene tuo figlio. Grazie, allora ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, così facciamo l'ultimo punto, comunque un ricapitolo di quello che abbiamo raccontato questo pomeriggio, un pomeriggio che ha stravolto il palinsesto di Primo Canale, proprio per raccontare la quotidianità di quello che accade sulle nostre strade autostrada tra poco.
2: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di sabato sarà ancora con un contesto anticiclonico e dunque sulla Liguria a splendere al sole. Il clima sarà caldo di piena estate, tipicamente mediterranea. Uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia, situazione meteo buona con sole prevalente, temperature massime attorno ai 27-29 gradi, una ventilazione per lo più debole. Uno sguardo cosa ci attenderà su Savona, ma anche qui la pressione atmosferica alta garantirà condizioni di stabilità e ampi spazi soleggiati e un caldo sì, senza eccessi. Anche su Genova sole e caldo moderato protagonisti. L'unica variante saranno un po' di nubi nelle zone interne, non escluso che possano favorire locali effetti, ma isolati e fugaci. Anche sul Tigullio le condizioni saranno di prevalente stabilità ed ampi spazi di cielo sereno. Temperature massime attorno ai 28-30 gradi rinforzerà lo scirocco nella seconda parte del giorno. Così come sullo Spezzino, tanto sole, cieli sereni tersi, rinforzerà lo scirocco sul tratto costiero, temperature massime attorno ai 28-30 gradi. Assisteremo gradualmente ad un cambiamento nella giornata di domenica, poiché si svilupperanno rovesci e temporali localmente forti, associati anche a grandine e colpi di vento improvvisi, ma si tratta di fenomeni isolati e di breve durata. Dapprima sull'area di Levante, nel corso del pomeriggio si riattiveranno sull'area di Ponente, temperature in conseguente temporanea e contenuta diminuzione. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
0: Allora, ci ha raggiunto in studio il direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo, buon pomeriggio.
4: Giorgia, buonasera, buon pomeriggio.
0: Arriviamo subito anche per capire il tuo commento.

0: detto rispetto al pomeriggio particolare che abbiamo vissuto. Sentiamo però chi c'è in linea. Pronto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, sono Emilio. Volevo fare alcune domande riguardo alcune situazioni di sospeso. Allora, innanzitutto la questione del prolungamento dei vari prolungamenti della metropolitana, quelle discussioni che sono venute fuori sul blocco delle possibili estensioni. Io ritengo che la metropolitana, se viene prolungata, la situazione migliorerebbe tantissimo. Poi un'altra cosa è che fine ha fatto quel discorso del casello autostradale a Predosa con la viabilità verso Acqui, che creerebbe un percorso alternativo per quanto riguarda il raggiungimento della riviera di Ponente. Naturalmente poi da Acqui alla Valbormida è un collegamento sulla riviera con l'autostrada a Ponente. Questi interventi molto minimali potrebbero far risolvere tantissimo, senza cose molto faraoniche, interventi molto puntuali che con poca spesa ci sarebbe un notevole miglioramento.
0: Grazie. Sì, come sempre gli interventi o comunque la possibilità di migliorare la gestione della mobilità in città o comunque sulle autostrade sarebbe necessaria. Direttore, diciamo che ogni tanto ci si ritrova al pomeriggio spesso a raccontare di episodi di questo tipo. Il Primo Canale li racconta in diretta, sia la cronaca di quello che sta accadendo che poi anche gli interventi di chi comunque ne risente, l'indotto economico, il commerciale, il mondo delle hotellerie in generale. 10 ore per rimuovere un tir, questo ci diceva da noi Gianpedrone un paio d'ore fa, e i tempi sono questi, mi viene da dire c'è poco da fare.
2: Ultimamente mi ricordo anche il camion dalle parti di Arenzano una ventina di giorni fa, la stessa cosa, lì c'era stato la perdita di un carico di auto, di lamiere di auto, quindi c'era stato anche lì ore e ore per rimuovere la carreggiata. Mi ricordo un altro incendio di auto dalle parti di Rapallo una domenica sera, che aveva costretto anche lì chilometri e chilometri di coda, dai 6 a 7 ore per così bonificare la carreggiata. È ovvio che parli con Gianpedrone, che è sicuramente più tecnico di noi, ha delle spiegazioni. Se parli con i tecnici, le spiegazioni su questi tempi così lunghi arrivano, però obiettivamente da cittadino, insomma, fa venire dei dubbi, non dei dubbi, ma comunque delle domande. È normale che per un'auto in fiamme venga bloccata tutta la città, o comunque mezza città, tutte le arterie, la coda per fortuna si sta diminuendo tra Genova Nervi e Genova Est, ma è stata di 6 km fissa per tutto il pomeriggio. Chiusura del tratto, insomma, poi immaginiamo anche i disagi di turisti, di gente che usciva dai passeggeri dai traghetti che tornava a casa e doveva andare da Genova Est verso, quindi da Genova Ovest, magari anche verso il Levante, e avere chiuso lo svincolo proprio dalle parti appunto di dopo Bolzaneto verso il Levante, e vuol dire ritornare indietro, ripassare dalla città, andare a prendere l'autostrada Nervi se va bene, cioè un giro infernale. Quindi oltre le code che hanno paralizzato tutte le reti autostradali nel nodo di Genova, e poi anche i disagi dei cittadini, degli automobilisti che sono stati costretti a fare dei giri interminabili per riprendere l'autostrada. Quindi insomma questo è un problema enorme, un problema nel pieno dell'estate, nel pieno di uno dei primi weekend da bollino rosso, insomma è un problema enorme, gente che magari ha perso il traghetto, comunque ha avuto dei disagi importanti, insomma è questo, ha detto prima, sentivo dalla regia l'intervento degli albergatori, del presidente dei giovani albergatori, sì, se non sbaglio, e lui dice è vero, poi avremo, è quello che dico sempre io, che diciamo sempre noi, avremo quando saranno finiti tutti questi lavori, al netto dell'incidente di oggi, dei cantieri, tutto, quando saranno tutti chiusi i cantieri, quando saranno tutti liberi le nostre autostrade, avremo le stesse autostrade degli anni 60. E su questo do ragione a Gianpedrone quando dice sono state fatte delle corsie, a volte solo due, ricordiamoci che molte direttrici autostradali dei Liguri non hanno la corsia di emergenza, non hanno la terza corsia, quindi insomma sono infrastrutture vecchie. Mi ricordo il vice ministro Rixi quando disse bisogna fare delle scelte, o fare anni e anni di lavoro o chiudere magari per due anni le nostre autostrade e ricostruirle nuove, e lì è una scelta che non è facile fare, perché
0: a chi si prende l'incombenza di chiudere
2: tutto. Però obiettivamente fra 20 anni non si fa niente.

0: probabilmente si avranno le stesse autostrade di oggi.
1: Eh sì, e poi la Liguria sicuramente è in una condizione già complicata per come è lei è a appunto, livello.
0: E poi autostrade, ricordiamoci, ha ragione Gian Pedrone, costruite negli anni 60 e con un flusso autostradale di macchine che non era certo quello di oggi, quindi è normale che non riesca ad assorbire il tutto, poi basta il minimo intoppo per arrivare a quello che abbiamo visto ancora una volta oggi.
1: E poi prima di chiederti invece cosa sta succedendo sul fronte della sicurezza, la visita saltata del ministro Piantedosi, c'è poi tutto il tema di Genova, perché la città oggi in parte, adesso io non credo proprio da Voltri a Nervi, ecco, però è stata per buona parte bloccata per quasi tutto il giorno, quindi questo è un altro tema che non si può sottovalutare.
0: Assolutamente sì, è un problema enorme, anche soprattutto nella zona del centro, del centro ponente, della zona di Via Milano, della zona di Portello, insomma tutta la zona del centro verso il ponente, che è andato a mischiarsi e quindi, come dicevamo prima, proprio all'arrivo e all'uscita degli automobilisti, dei passeggeri, dei turisti che andavano a prendere i traghetti. Quindi una giornata infernale, un venerdì che purtroppo ormai abbiamo imparato a conoscere nel tempo, e chissà, purtroppo questo non è che voglia essere un uccello del malaugurio, ma è facile prevederlo, non sarà sicuramente l'ultimo.
1: E per chiudere, perché mi sembra che la situazione fortunatamente stia tornando alla normalità, invece cosa sta succedendo sul fronte della sicurezza ampia 360 gradi? Il tema della sicurezza a Genova è uno dei temi più caldi insieme ad altri, però sicuramente è al centro dell'attenzione. Cosa sta succedendo, perché il ministro Piantedosi non viene a Genova? Era quasi certa la sua presenza,
0: ne
1: parlavamo da un mese.
0: Annunciata Silvia Sales, l'aveva annunciato anche, se non erro, anche l'assessore Viscogliosi, dicendo appunto quasi con soddisfazione, no, di aspettare, attendere l'arrivo del ministro. L'arrivo del ministro era naturalmente correlato e collegato alla firma sui patti per la sicurezza. I patti per la sicurezza sono un metodo, diciamo così, una via per collegare meglio Roma con le città. Sono state fatte diverse città d'Italia nel tempo, Bari tra le ultime, e hanno avuto anche dei successi, però un piano, i patti per la sicurezza prevedono dal ministero, che il ministero dà delle regole, dà degli input che ovviamente poi le città che appunto li firmano devono rispettare. E tra i vari indicazioni che arrivano dal Viminale c'era quella appunto di dotare la polizia locale del famoso taser e di costruire a Genova o nell'area metropolitana un centro per il per gli extracomunitari da dover poi riportare a casa, no? Quindi il famoso CPR. Silvia Sales e la sua giunta non ci sentono, e quindi c'è stata una rottura tra il Viminale e Roma, naturalmente, perché a questo punto la visita del ministro sarebbe stata senza senso, perché se non ci sono questi due elementi, sì, ovviamente non ci sarebbe stata la famosa firma per questi patti. A questo punto c'è gelo tra Roma e il Viminale, e ora vediamo, la diplomazia sono al lavoro per cercare di ricostruire questo rapporto, che obiettivamente è importante, perché insomma avere il ministero, soprattutto in una città come Genova, alle prese con sicuramente una situazione di emergenza dal punto di vista della sicurezza, ha bisogno di Roma, ha bisogno di più persone, più uomini, più attenzione proprio dal punto di vista anche del Ministero degli Interni, quindi un'attenzione particolare Genova la deve avere, è la sesta città d'Italia con delle problematiche che vanno risolte. Sicuramente a questo punto la speranza che la Giunta, quindi Silvia Sales e il Ministro, trovino una quadra, un accordo, insomma si riallineino un po' e trovino un punto d'incontro per far sì che questi patti vengano firmati, tra l'altro patti chiesti a gran voce da molti esponenti anche del centro-sinistra, però probabilmente non da tutti, perché sappiamo che anche la giunta di centro-sinistra che guida la città è composta da diverse anime, non tutte sono favorevoli per esempio al taser, per la pale o al CPR, soprattutto la più estremista, chiamiamola così, della coalizione non è proprio d'accordo, mentre il Partito Democratico per esempio anche qui nei nostri studi più di una volta ha detto sì, quindi sì ai patti della sicurezza, sì a un rapporto con Roma. E quindi a questo punto sicuramente è una palla infuocata tra le mani di Silvia Sales, che dovrà e dovrebbe, e speriamo che lo faccia presto, gestire questa situazione all'interno della giunta e poi ritornare a Roma con un qualcosa di concreto da riproporre al ministro. Vediamo se magari, non lo so, dico io, se magari invece del CPR e tese magari basta una delle due per mediare, non lo so, questo vado proprio a tentoni. Sicuramente abbiamo anche sentito, possiamo anche dirlo oggi, l'ufficio del ministero, l'ufficio di Piantedosi, che ha detto appunto non è assolutamente

0: Chiusa la porta, noi siamo assolutamente aperti ad ogni colloquio, ad ogni raffronto e a ogni confronto di nuovo con l'amministrazione genovese, siamo aperti, assolutamente siamo democratici, quindi anzi auspichiamo che l'amministrazione comunale di Genova venga incontro e troviamo una quadra. Questa quindi è una porta non sbattuta con violenza, quella del Viminale, però sicuramente in questo momento c'è il grande gelo, la speranza che si ritorni a dialogare e a trovare soprattutto un punto comune per il bene della città.
1: Vedremo, lo racconteremo in queste giornate. Sicuramente l'incontro doveva esserci oggi, non c'è stato. Grazie al direttore Matteo Angeli.
0: Grazie Giorgio, buonasera a tutti.
1: Noi ci fermiamo qui, continua la programmazione di Primo Canale. Ovviamente ulteriori aggiornamenti sulla situazione sia in autostrada che sulla viabilità genovese la trovate sul sito primocanale.it. Buona serata.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. La giornata di sabato sarà ancora con un contesto anticiclonico e dunque sulla Liguria splendere al sole. Il clima sarà caldo di piena estate, tipicamente mediterranea. Uno sguardo più in dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia, situazione meteo buona con sole prevalente, temperature massime attorno ai 27-29 gradi, una ventilazione per lo più debole. Uno sguardo cosa ci attenderà su Savona, ma anche qui la pressione atmosferica alta garantirà condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati e un caldo sì, senza eccessi. Anche su Genova sole e caldo moderato protagonisti. L'unica variante saranno un po' di nubi nelle zone interne, non escluso che possano favorire locali effetti, ma isolati e fugaci. Anche sul Tigullio le condizioni saranno di prevalente stabilità ed ampi spazi di cielo sereno. Temperature massime attorno ai 28-30 gradi, rinforzerà lo scirocco nella seconda parte del giorno. Così come sullo Spezzino, tanto sole, cieli sereni tersi, rinforzerà lo scirocco sul tratto costiero, temperature massime attorno ai 28-30 gradi. Assisteremo gradualmente ad un cambiamento nella giornata di domenica, poiché si svilupperanno rovesci e temporali localmente forti, associati anche a grandine e colpi di vento improvvisi, ma si tratta di fenomeni isolati e di breve durata. Dapprima sull'area di Levante, nel corso del pomeriggio si riattiveranno sull'area di Ponente, temperature in conseguente temporanea e contenuta diminuzione. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Star 4.0 è un centro di competenza emanazione Mimit ormai presente da 7 anni sul territorio genovese, che si occupa di sicurezza delle infrastrutture critiche digitali. Abbiamo pensato di attivare all'interno del centro di competenza la prima Dual Use Academy italiana per supportare le aziende, in particolare, che è proprio il nostro compito, le piccole e medie imprese, a affrontare o approcciare il problema proprio anche normativo della dual use. Come sapete, i dual use sono tutti quei prodotti, quelle tecnologie che possono avere sia un utilizzo civile che un utilizzo militare, e il problema molte volte nasce al momento in cui io esporto il mio prodotto, che se non ho seguito tutta una serie di procedure può essere bloccato proprio nel momento dell'esportazione. L'Academy, oltre a fornire corsi proprio finalizzati a comprendere bene quali sono le procedure da seguire, mette a disposizione, grazie alla partecipazione del RINA in particolare nell'Academy, proprio dei laboratori che permettono di verificare se la tecnologia, il materiale è un materiale o una tecnologia di dual use. Questo è dare un supporto proprio al sistema paese.
1: Noi dobbiamo fare in modo che le medie imprese, le piccole imprese possano avere delle opportunità per evitare che queste norme diventino un digital divide e che in qualche modo allontanino le imprese dal poter esportare. Per questo motivo abbiamo chiesto all'Università e a Star 4.0 di ragionare su un'Academy che possa formare le figure professionali necessarie per dare poi un supporto materiale a chi dovrà fare delle pratiche e compilare

dei documenti molto delicati. La sicurezza qui è intesa in un termine di security, il termine inglese aiuta, non si parla di sicurezza come sicurezza sul lavoro, non si sta parlando di 8108 tanto per capirci, qui si sta parlando della valutazione della eventuale esportazione non autorizzata di risultati di ricerca che potrebbero eventualmente essere malversati laddove

nel 2021 operativo, nel 2020 come statuto, proprio per mettere assieme 13 dipartimenti con le varie anime dell'università per creare un modo per valutare come ottimizzare questo monitoraggio obbligatorio per legge nell'ambito della salvaguardia della libertà accademica, che è una cosa fondamentale.

0: Un cartellone davvero ricchissimo di appuntamenti, quello di Villa Tiguglio a Rapallo. Ne parliamo con il sovrintendente del Teatro Sociale di Camogli quest'oggi. Allora do il mio buongiorno a Giuseppe Acquaviva, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Dunque, ieri sera un grande spettacolo, questa sera la Comicità 28 e 20, andiamo avanti fino al 6 di settembre, intanto partiamo da qui, da questa ricchezza in un cartellone di spettacoli per quest'estate a Rapallo.
1: Eh sì, è un cartellone che è stato inaugurato l'11 di luglio con la Bohème, con l'Orchestra del Carlo Felice, poi abbiamo avuto Paolo Rossi, Federico Siriani, Leonardo Manera. Ma continuiamo, ieri è stato con Francesco Morosi una serata bellissima dove si è parlato dell'Iliade, della letteratura, della tragedia greca. È stata una bellissima serata, molto partecipata. Da stasera torniamo su una corda comica con Alessandro Bianchi, domani avremo un grande gala di danza, domenica imperdibili saranno gli Oblivion, quintetto vocale strepitoso che fa anche comicità, ma una comicità talentuosa. Lunedì presentiamo il libro di Pietro Grasso, che è stato insomma il presidente del Senato, che ha scritto un libro da 50 anni dal maxi processo, quindi sarà anche un momento molto, molto importante. E poi abbiamo di tutto, insomma, da un omaggio a Lucio Dalla con la partecipazione di Marino Bartoletti, alla Carmen in versione balletto, da Carmen di Bizet con il balletto di Milano, Ginevra Fenies, fino a arrivare ai Gemelli di Guidonia, Bertolino. Faremo una recita di Rigoletto di Giuseppe Verdi con Cato Ornano e termineremo il 6 settembre con il nostro grandissimo amico Tullio Solenghi, che non nelle vesti di Gilberto Govi, ma questa volta con uno spettacolo su Paolo Villaggio, terminerà questa lunga cavalcata, lunga rassegna.
0: Possiamo dire, sovrintendente, che c'è proprio un po' di tutto: la musica, il teatro, i grandi eventi, i grandi personaggi che ci siamo abituati a conoscere anche nel corso della programmazione del Teatro Sociale di Camogli. Una sorta di spin-off questo di Rapallo. Da dove è nata l'idea e come è iniziato il tutto per arrivare a Villa Tiguglio?
1: Che già da gennaio ci è stata affidata la gestione artistica del nuovo teatro del Clarisse, insomma del neo restaurato teatro del Clarisse. Poi il comune ha fatto una manifestazione di interesse per l'estate e a noi Rapallo ci è piaciuta molto e quindi ci abbiamo provato, abbiamo vinto questa competizione e per la prima volta anche per noi è un'esperienza che finora non avevamo usato, perché comunque l'estate a Camogli al Teatro Sociale era sempre un periodo di pausa e di riposo per il nostro teatro. Quest'anno non ci siamo voluti far mancare niente, anche perché contemporaneamente noi a Camogli stiamo preparando due opere, anzi una andrà in scena la prossima settimana, che Così fan tutte di Mozart, stiamo ospitando i corsi di Spazio Musica, quindi insomma per il nostro teatro è un'estate molto importante. Villa Tiguglio è un bel fiore all'occhiello, anche perché al di là della programmazione io credo che si debba considerare la location, che è straordinaria. Vedete alle mie spalle le immagini che abbiamo fatto, anzi ringrazio Alessio Siena che ce le ha fatte ieri sera.

0: un contesto, una location veramente suggestiva, un palco in mezzo alla natura con uno sfondo dietro straordinario che il Tivoli, insomma, poi c'è Rapallo che fa da cornice, veramente un valore aggiunto a un cartellone che abbiamo provato a fare nel miglior modo possibile, sempre nel nostro stile, cioè quello di andare incontro ai gusti di tutti, quindi mantenendo una leggerezza, perché il periodo lo impone di essere leggeri, un po' per le vacanze, un po' perché la cronaca invece ci affossa un po' il morale, quindi pensiamo che venire la sera a Villa Tiguglio a svagarsi, a sentire un concerto o una commedia o un cabarettista contribuisca a rendere l'estate un po' migliore.
1: Assolutamente sì, peraltro il cartellone è molto ricco, interessante, la location meravigliosa, intanto stiamo vedendo le immagini di queste sere bellissime a Rapallo, a Villa Tiguglio. Come sta andando a proposito la risposta del pubblico?
0: Sta andando molto bene, abbiamo fatto anche un'iniziativa quest'anno approfittando, tra virgolette, dei mondiali di calcio, cioè affidare le telecronache a dei comici. Abbiamo cominciato con Enzo Paci e Gabri Gabra, poi abbiamo avuto Andrea Di Marco proprio la sera della finale, è stata un'affluenza molto, molto bella. Molto importante. Ovvio, abbiamo cominciato da poco, quindi ci auspichiamo che il pubblico aumenti, che il pubblico venga a godere di questo, appunto, questo programma in questo bellissimo contesto. Insomma, sta andando molto bene.
1: Io ringrazio il sovrintendente Giuseppe Acquaviva, beh, dunque in bocca al lupo. Vi ricordo peraltro sul sito primocanale.it noi ogni giorno pubblichiamo anche, insomma, gli spettacoli che stanno arrivando, continuiamo a seguirvi come sempre, grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura. Riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi The Constructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
5: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
4: A temperatura controllata?
6: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a

0: decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
1: La notizia praticamente è diventata ufficiale nella giornata di ieri dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, ma già diverse, una ventina circa di sindaci della città metropolitana di Genova, già una settimana o almeno una decina di giorni fa, avevano saputo di questa possibilità e quindi avevano scritto una lettera a Amio, alla sindaca Silvia Sales, alla regione Liguria, insomma tutti gli enti preposti per provare a trovare una soluzione prima che diventasse invece ufficiale. Tra i firmatari il sindaco di Toriglia, Maurizio Beltrami, che ti ritroviamo. Ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, sindaco, insomma, l'aumento della Tari naturalmente, come dicevamo, era prevedibile, però poi dovete tanto spiegarla poi ai cittadini. Uno, due, ci spiega cosa c'era scritto in quella lettera e perché voi vi eravate mossi chiedendo anche un incontro urgente per provare a trovare una soluzione alternativa.
2: Noi ci siamo mossi per un semplice motivo. Allora, noi dobbiamo comunicare i dati, perlomeno per quello che riguarda la nostra parte, quindi dei comuni, entro marzo, e questo noi abbiamo fatto. Poi il PEF, quindi il piano per il ciclo dei rifiuti e per quello che poi arrivare alla Tari, noi lo dobbiamo approvare obbligatoriamente entro il 31 di luglio. Ci siamo trovati ad avere questo piano inviato a noi 15 giorni fa, nella migliore delle ipotesi. Addirittura ci sono comuni che non ce l'hanno ancora. Il paradosso qual è? Che noi siamo in questo momento dei passacarte, perché comunque noi all'interno lì, tolti quelli che sono i costi minimi che possono inserire all'interno i comuni per il discorso di tutta la lavorazione della Tari, quindi per la bollettazione, per chi se la fa in casa, tutto il resto del materiale viene comunicato da Amio. Noi quello che chiediamo, che abbiamo chiesto e che volevamo per essere nelle condizioni di andare poi a chiedere questi quattrini ai nostri concittadini è avere un po' più di chiarezza in questo, perché non c'è stato il minimo confronto con l'azienda nei confronti dei comuni per i costi inseriti all'interno. Noi ce li siamo trovati pari pari, senza discussione, perché le faccio un esempio. Ogni comune può avere determinati tipi di servizi, poteva anche decidere qualcosa di togliere, certi servizi non effettuarli. Noi ci siamo trovati improvvisamente questo aumento secco del 6-7, tu cur tutti, quindi vuol dire che non c'è stato nemmeno un esame puntuale comune per comune, ma è stato fatto il classico all'italiana aumento lineare. E questa cosa qua secondo me non è corretta. Anche perché, come tutti sanno, la Tari è una partita di giro, quindi tanto entra e tanto esce per il servizio, la pulizia, lo smaltimento, eccetera, eccetera. E quindi andiamo a chiedere un aumento senza che noi sindaci per primo sappiamo esattamente cosa c'è scritto lì dentro. E questa cosa qua, secondo me, è un assurdo. Viene anche sminuito quello che è il ruolo di un sindaco. E già ci eravamo trovati in passato con il cambio della legge che praticamente affidava a Città Metropolitana il fatto dell'affidamento del servizio e in house è stato dato ad Amio senza che noi in qualche modo fossimo coinvolti, e questo va bene. Ma ora ci troviamo anche in questa situazione qua assurda con questo aumento, che io non dico che non sia giusto, perché sicuramente sarà motivato, però per motivarlo prima viene motivato ai comuni e i comuni vengono messi nella condizione di spiegare ai cittadini. E poi siamo sempre lì, l'aumento non piace a nessuno, ma se l'aumento viene fatto e il servizio è impeccabile, nessuno dice niente. Io credo, ma non ne faccio un problema agli operatori che ce la mettono tutta, non, sicuramente c'è anche parte di colpa dei cittadini che magari non tutti conferiscono nella maniera corretta, non si impegnano abbastanza, tutto quel che vogliamo. Però è chiaro che in tutto questo ci sono delle responsabilità. E quindi, e secondo me, tra le responsabilità, e so di essere impopolare, ma come lei sa, a me poco importa, perché fortunatamente, essendo civico al 100%, non ho condizionamenti politici da parte di nessuno, e se non chiudiamo il ciclo dei rifiuti, questo è solo l'inizio.
1: Sindaco, tra l'altro appunto lei ha toccato

0: diversi temi. L'ultimo è quello della chiusura del ciclo dei rifiuti, naturalmente, che insomma implica e ha come conseguenze proprio quella che stiamo vivendo in questi giorni, l'aumento della Tari. Poi, tra l'altro, i piccoli comuni come i vostri, che non sono Genova naturalmente, hanno ulteriori difficoltà, perché mentre il comune di Genova dal 6 a 7 è riuscito a ridurre di un punto più o meno l'aumento della Tari, grazie alla tassa di soggiorno, naturalmente questo sconticino, diciamo così, voi non potete utilizzarlo, cioè voi non avete risorse da destinare a questo.
1: Ma
0: Voi
1: assolutamente
0: come
1: no.
0: Torriglia, ma penso che ovviamente il discorso, anzi non penso, valga per tutti i sindaci del
1: Ma vale
0: nostro.
1: per tutti i sindaci e in modo particolare per i sindaci dell'entroterra. Ora io la dico provocatoriamente e lei sa che io penso che Torino sia il paese più bello del mondo. Ma se l'immagine dovessi fare pagare la tassa di soggiorno a chi viene a Torino, magari gli devo dare qualche incentivo per venirci a trovare. Cioè, logicamente per noi questo non vale. Ma davvero, e lo ripeto e ne sono convinto, a me piacerebbe e sarebbe piaciuto a tutti noi sindaci condividerlo questo percorso. Non è stato minimamente condiviso. Non è stato condiviso. E ai cittadini nostri non arriva la busta marchiata Amio, non arriva la busta marchiata in qualche altro modo, arriva la busta con scritto Comune di Torriglia. Arriva la busta con scritto il comune e quando mi chiedono il perché, per me è complicato dirlo. Io guardi, entro anche nel merito di una cosa che poi può piacere o non piacere. Noi abbiamo avuto le risposte perché, come lei sa, noi abbiamo scritto a Regione, Città Metropolitana, ad Adi e abbiamo scritto anche ad Amio. Nella risposta di Amio, all'interno c'è stata una risposta legittima, corretta, dovuta, perché non voglio entrare nel merito, dove si dice che la maggior parte dell'aumento è dovuto al nuovo contratto nazionale del lavoro e quindi per l'adeguamento degli stipendi, che è una cosa dovuta, non vorrei essere frainteso. Ma la mia domanda ad amministratore è: prima hai provato a fare efficienza all'interno dell'azienda e quindi facciamo finta che l'aumento è stato di 10 milioni e non so, 5 milioni lo hai efficientati all'interno, 5 milioni non riesco a efficientarli perché più di quello non posso fare, bisogna che lo spalmiamo su tutti. Però noi questa cosa qua non ce l'ha detta nessuno. Semplicemente a noi è arrivata una lettera che dice: c'è stato l'aumento del contratto nazionale del lavoro, dobbiamo fare l'aumento. A me non sta bene. Cioè non mi
0: Senta,
1: basta.
0: sindaco, quando è venuta Silvia Salis da voi per inaugurare il polo per l'infanzia, non le ha detto niente?
1: Allora, onestamente,
0: Non era
1: lei
0: questa
1: era
0: l'occasione, era una
1: presente.
0: battuta naturalmente, per
1: Devo
0: arrivare
1: dire la verità che
0: anche.
1: mi sono dedicato molto
0: Certo, era
1: al
0: una battuta
1: ministro.
0: naturalmente,
1: No,
0: però.
1: no, ma lo capisco, ma io, vede, io non parto mai col pensiero che si voglia tenere nascosto qualcosa oppure che non ci sia la volontà di. Io continuo a dire che bisogna che le cose siano partecipate. I sindaci vanno coinvolti. I sindaci sono i rappresentanti del territorio. Non si può ragionare Genova centrica oppure ragionare solo sui grandi luoghi, sulle grandi comunità. Ci sono anche i piccoli comuni che non devono essere soltanto sbandierati quando può essere un merito, ma vanno coinvolti in tutte le decisioni. Vanno coinvolti, gli va fatto capire perché poi, ripeto, non è che siamo dei fessi. E non capiamo la situazione di Amio, non capiamo la situazione di AMT, cioè, siamo in grado di capirlo. Però è chiaro che quando vengono prese certe decisioni vanno condivise. E la nostra lettera non voleva essere un attacco a nessuno, voleva essere semplicemente un grido d'allarme che diceva: ma porca miseria, ma su un argomento così importante, ma me lo comunichi il 10 di luglio, che io lo devo approvare entro
0: Non
1: 31, con
0: era un grido
1: nessuna
0: d'allarme.
1: spiegazione.
0: Non era un grido d'allarme, all'epoca lo è diventato dopo a cose fatte.
1: Ho capito, però cioè, non va bene, perché
0: Certo.
1: questo è l'inizio. Ora, poi, oggi stiamo parlando di Tari. A settembre inizierà l'orario invernale dei servizi di autobus. E mi sa che fra qualche giorno ci risentiamo di nuovo. Cioè, non, anche lì, quando ci verrà comunicato cosa succede sull'ex urbano, ci viene comunicato il giorno prima che iniziano le scuole? Perché ragazzi, noi possiamo lavorare per portare le persone sul territorio, Noi possiamo inventarci tutto l'inventario.

0: abile per ripopolare l'entroterra. Ci inventiamo asili nido, asili, servizi e tutto quel che vogliamo. Ma poi bisogna starci, eh? Poi dobbiamo avere il trasporto pubblico, dobbiamo avere i medici, noi ce la mettiamo tutto per avere le scuole e dobbiamo mettere in condizione le persone di non svenarli con le tasse, perché altrimenti poi scappano. Questa è la verità.
1: Assolutamente, quindi il discorso era un'altra delle domande, siamo però in chiusura, quella relativa naturalmente a AMT, al servizio extraurbano, dopo un inverno a dir poco faticoso per gli abitanti e residenti e chi deve andare e tornare dall'entroterra, dalle vostre parti, e ora vedremo, come lei diceva, insomma c'è grande preoccupazione anche per settembre, anche perché obiettivamente l'orario estivo qui in città sta facendo disastri, nel senso che si è andato a sommare naturalmente già delle carenze che c'erano già in inverno, figuriamoci d'estate con tanti turisti, tanta gente che comunque la città è ancora piuttosto piena, e quindi c'è una situazione di mancanza di corse importante. Quella relativa all'estate, non so dal punto di vista proprio del servizio extraurbano come stiano andando le cose da voi, però poi c'è il discorso a settembre, vale per le scuole, vale per il centro, ma vale anche naturalmente avere, ma soprattutto il diritto di andare a lavorare, andare a scuola, e ha scelto di venire dalle vostre parti, voi avete fatto tantissimo, state facendo tantissimo per coinvolgere sempre più famiglie, ma poi se non gli dai la possibilità di andare a Genova a lavorare o a studiare diventa tutto più difficile per voi ovviamente. Com'è?
0: Se viene a mancare quello,
1: è certo,
0: tutto quello che si è costruito per, va a finire tutto in un disastro, perché a quel punto lì tutte le famiglie che piano piano stanno tornando e stanno venendo ad abitare da noi, se poi non gli diamo la possibilità di andare alle scuole superiori, andare a lavorare, è tutto lavoro inutile.
1: Grazie al sindaco di Torino Maurizio Beltrami, insomma speriamo che insomma quella busta che arrivi, tanto ormai arriverà con l'aumento, con la busta ai suoi cittadini, ormai è difficile che si possa tornare indietro, e poi vedremo a settembre anche come, ma ci risentiremo per capire che aria tira per quanto riguarda il servizio extraurbano di AMT. Grazie e buon lavoro e buona estate.
0: Grazie.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo a Oslo, oggi in Norvegia, a salutare Alfredo Gianoglio. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Genova è arrivato ad Oslo e di che cosa si occupa?
1: Sì, la decisione di finire in Norvegia non era pianificata, è dovuta da esigenze lavorative. Ho avuto un'opportunità lavorare come primo contatto, ho avuto la costa ovest, un piccolo paese che si chiama Nordfjordeid, sui fiordi, molto caratteristico, molto esotico per noi, e ho seguito il mio lavoro e oggi, dopo varie esperienze internazionali, come Kazakistan, Repubblica Ceca, sono tornato qui nel 2019 e ho ricominciato e ormai sono qui stabilmente. Mi occupo di sicurezza sul lavoro, sono un dirigente per Alstom, Norvegia e Islanda. Nella mia responsabilità c'è la sicurezza, la security fisica, l'ambiente, la salute dei lavoratori nei progetti su tutto il paese nel ramo ferroviario.
0: Senta, c'è un'attenzione diversa per quanto riguarda la sicurezza del lavoro nei paesi del nord, in un paese come la Norvegia rispetto all'Italia, oppure è uguale?
1: L'approccio è molto diverso. L'approccio, innanzitutto, la cultura è molto basata sulla fiducia reciproca e la trasparenza. Questo aiuta moltissimo in questo lavoro. L'approccio è molto meno prescrittivo rispetto a quello italiano. In Italia abbiamo un decreto legislativo 81 che, quando iniziai la mia carriera, era nuovo, oggi non lo è più, è evoluto molto. Qui, paragonando le due normative, quella norvegese è più una linea guida, dice: devi lavorare in sicurezza, come state, ma fallo.

0: Quindi dà molta responsabilità e margine di scelta sia al lavoratore che al datore di lavoro.
1: Senta, e come città Oslo, com'è? Come si vive?
0: Vivo bene, altrimenti non sarei rimasto. È un paese, Oslo in sé è una capitale, è piccola, perché fa quasi 500-600 mila abitanti, sebbene una capitale, ha tutto quello che può essere necessario e non solo. Io vivo in città a un quarto d'ora di metropolitana dal centro e a 15 minuti da un lago che in inverno ghiaccia e ci si può pattinare. Quindi foresta e natura. Quindi è molto misura d'uomo, sicura. Ovviamente se si cercano guai si trovano sempre, ma è molto sicura, molto pulita.
1: Senta, e dal punto di vista di equilibrio fra lavoro, vita privata e anche il welfare, è vero che nei paesi del nord c'è un'attenzione diversa, molto più alta?
0: Assolutamente sì.
1: Lo sa
0: Rispetto
1: che
0: c'è
1: tutte
0: una
1: le volte
0: linea.
1: che faccio questa domanda retorica un colpo al cuore, vero? Con voi che state al nord.
0: Assolutamente sì, la differenza è tanta, su questo sì. C'è molto rispetto tra la vita privata e la vita lavorativa, c'è una linea ben definita che non si scavalla mai. L'orario di lavoro se lo andiamo a paragonare all'Italia, è quasi lo stesso, ma se qui si inizia a lavorare alle 8, alle 4 ci si alza. Ci sono 30 minuti di pausa. Questo è normalmente negli uffici più comuni, nel lavoro d'ufficio, ma questo è un orario di lavoro comune per tutte le attività. Ci sono gli straordinari, ovviamente, quando necessari, ma si è molto, diciamo che. Non c'è la pausa caffè, c'è molto meno. Quando si va a lavorare si lavora, si fa quello che si deve fare e poi si va a casa. E se è la stagione dove c'è più luce, tornare a casa alle 4:30 praticamente è ancora mezza giornata davanti, quindi puoi passare
1: Certo.
0: tanto tempo con la famiglia.
1: Senta, l'attenzione, diciamo, anche ai più piccoli, alle famiglie, c'è sia per quanto riguarda il congedo per i genitori, oppure la facilità o meno di far entrare i bambini all'asilo, per esempio?
0: Dove vivo io ho tre asili a distanza a piedi, insomma, quindi sono disponibili, bisogna ovviamente muoversi in tempo per avere il posto, ma sono disponibili, sì. Il governo aiuta, c'è un congedo parentale significativo, direi quasi, se non lo stesso, uomo-donna. Quindi si riesce a dividere, per i padri si chiama pappa permission, il permesso del padre, e quando il padre lavora, quando il padre sta a casa con il figlio, la madre può andare a lavorare. Quindi si può bilanciare a seconda delle esigenze familiari.
1: Senta, ed è un paese, una città cara?
0: Se si paragona al resto del paese, sì, è una capitale, per cui se andiamo a vedere le grandi città anche in Italia, avere un appartamento in centro Roma o centro Milano o nel resto d'Europa, ovviamente i prezzi sono diversi. Una vita normale, paragonata agli stipendi che sono più alti, il costo della vita più alto, anche quello sì, ma vivibile, molto vivibile. Se si va un po' più fuori dalla capitale, dalle aree urbane, sicuramente i prezzi sono più bassi, cioè, naturalmente meno opportunità lavorativa, ma è molto bilanciata. Diciamo, si lavora, si guadagna molto, ma si spende molto anche. Sì, è vero.
1: Senta, e che cos'è che le manca di più di Genova e della Liguria? Sì.
0: Andare sul banale, per favore, e dire focaccia.
1: Sì, può andare sul banale, perché tanto è una cosa che manca a tutti, guardi, non è un minimo denominatore per tutti.
0: Sono passato da Genova un paio di settimane fa e giusto per un paio di ore. Prima cosa che ho fatto, ho soddisfatto la mia necessità fisica di focaccia.

0: Ma a parte quello, mi sono reso conto che ogni angolo, in queste 2 ore, proprio un ricordo fresco per cui posso riportarvelo, e ogni angolo che guardavo era un ricordo, quindi mi manca Genova, mi manca la vita sociale, l'interazione con le persone, qui è diversa, qui sono molto più introversi, non è forse solo Genova, è un po' l'Italia. E se poi genovesi ci conosciamo molto, ma la chiacchiera dal panettiere, quella mi manca tanto, quella veramente, a parte dal panettiere, alla fine siamo finiti dalla focaccia di nuovo, visto?
1: Senta, ma per lei sarebbe impossibile rientrare? Ogni tanto ci pensa?
0: Non so se avrei le stesse opportunità lavorative, non lo escludo. Non lo escludo, non escludo mai nel mio futuro, nel mio passato non ho escluso alcun movimento, alcun trasferimento, tantomeno nella mia città natale. Però io come sono cresciuto professionalmente faccio un po' fatica a collocarmi in piccole realtà, sono più, mi so, ho
1: Certo.
0: sviluppato la mia professione più su realtà strutturate.
1: Senta, e la lingua è difficile?
0: Studiandola, no, questo è il senso di colpa che lavoro in un'azienda che ha 29 nazionalità
1: Quindi
0: diverse,
1: lei
0: nella
1: parla
0: stessa
1: inglese, ma.
0: parliamo inglese. Questo non mi aiuta nell'impararlo. La lingua in sé non è difficile, è un po' un incrocio fra l'inglese e il tedesco. Con avendo delle buone basi di inglese, non è difficile imparare il norvegese. È una lingua grammaticalmente non particolarmente complicata. Si vive lo stesso anche con l'inglese. Tutti parlano un inglese molto fluente, ma a livello lavorativo, a meno che non si lavori appunto in una realtà internazionale, il norvegese è veramente importante da imparare
1: Certo.
0: nel caso si volesse venire a vivere qui.
1: Allora io la ringrazio, la lascio salutare i nostri telespettatori nella lingua del paese che la ospita, il saluto solo, diciamo, va bene?
0: Ok, Guyul? Till l'esame, that was just, che era semplice, scusa, vedi parlare inglese, ho mischiato, e ho fatto gli auguri di buon Natale a tutti, vi auguro una buona giornata.
1: Grazie, grazie mille ad Alfredo Gianoglio, genovese a Oslo, Norvegia. Arrivederci,
0: Grazie
1: grazie.
0: a voi, arrivederci.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
3: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Osservatore come lei del mondo portuale, voglio chiedere, secondo lei, come sta adesso il porto di Genova?
6: Abbastanza bene.
5: Meglio che in altri periodi?
6: Non saprei, ora il lavoro non è che ne abbiamo molto, però non ci sono delle ragioni specifiche, mi sembra una congiuntura di periodo, un po'
5: Quindi
6: lunghetto
5: dice
6: sto
5: una
6: periodo.
5: congiuntura un po' lunga e un po' poco po
6: Sfavorevole.
5: positiva.
6: Eh beh sì, se c'è poco lavoro, mai
5: Certo. E
6: positiva.
5: come, cosa dovrebbe succedere secondo lei perché questa congiuntura passasse? Chi è che può fare qualcosa? Magari a livello locale, stimoliamo un po'.
6: Sì, però non aspetti. Secondo me i motivi di questa congiuntura sono determinati da cose molto più ampie, molto più vaste, che travalicano il nostro paese, vanno a toccare le questioni economiche, eccetera, eccetera, del mondo. Quindi
5: Dice non dipende da qualche cosa che
6: mai,
5: non va nel porto di Genova.
6: no, a me non sembra. No, nel nostro porto no. Perlomeno non in questa condizione che siamo arrivati adesso.
5: Quindi pensa che a breve, forse, chissà.
6: Sì, no, ci sono già dei segnali abbastanza positivi, sia da parte di vista del WTE che ha già cominciato un incremento di lavoro sulla base di.

0: dei suoi programmi, e sia anche qua al SEC che anche qua a far giorni, qui primi dovrebbe. Dicembre, sì sì, c'è già un programma di aumento dei traffici.
1: Cosa ne pensa lei, Battini, di quello che è successo ultimamente, insomma dell'ultima grana, chiamiamola, del porto di Genova, quella che era legata alle dimissioni un po' forzate del segretario generale? Un capitolo che adesso si è chiuso, però lei come l'ha vissuto?
0: Ma non eccessivamente, diciamoci, sotto chissà quali pressioni. Il fatto che è successo, Presidente, a mio avviso, ha fatto una scelta, e questa scelta noi l'abbiamo rispettata, è tutto lì. Non ci aggiungerei eccessivi significati a una cosa di questo tipo.
1: Però qualcuno ha detto forse è successo perché Sandro Carena aveva molto potere all'interno dell'autorità portuale, e forse essendo lì da tanto tempo aveva creato, chissà, posizioni, forse un po' di squilibrio tra i vari operatori del porto?
0: Può darsi, noi non ci siamo molto attenti a queste cose, siamo più attenti che arrivino dei vapori, che siano carichi di merci e che ci siano giornate di lavoro. Queste sono cose che non è che ci entusiasmino molto.
1: Lei dice, lasciamo da parte questi...
0: No, lasciamo da parte. Non credo che gli elementi polemici aiutino.
1: Ecco.
0: Io la penso così. Preferisco vedere quando c'è armonia, no? Quando c'è sintonia, collaborazione, quindi... possibilità di sviluppo.
1: Anche se dobbiamo ammettere che nel porto di Genova la sintonia è difficile da trovare spesso, perché ognuno fa i propri interessi alla fine.
0: Si capisce, non è mica poesia quella che io esterno, è una cosa concreta quella che cerca di andare d'accordo, dove ognuno deve metterci il suo, e se no non si ne fanno di queste, non se ne crea armonie, circoli virtuosi, come si usa dire, non se ne creano.
1: Lei cosa ci può mettere di suo con la compagnia?
0: Noi ci stiamo mettendo tanto, molto tanto, ci stiamo mettendo un buon servizio. Ci stiamo mettendo un'operatività flessibile che copre 24 ore su 24 per 365 giorni, fuori il 1° maggio, e siamo collaborativi nei confronti degli utenti, e siamo una forza collaborativa anche nei confronti dell'autorità portuale. Quindi penso che siamo una risorsa per il porto noi.
1: E come si fa a far lavorare sempre di più questi giovani? Lei ha lanciato una proposta.
0: Si fa intanto ipotizzando, cioè cercando di creare un processo di sviluppo per il porto, perché senza sviluppo non ce l'ha per nessuno.
1: E come si fa a creare questo sviluppo?
0: Questo sviluppo, secondo noi, questo sviluppo si articola su due questioni fondamentali. Una prima, la struttura fisica del porto si deve adeguare alla qualità dei traffici, cioè una qualità di traffico che abbia un buon, che possa dare un buon valore aggiunto e che consenta il massimo di occupazione negli spazi più ristretti.
2: In porto si lavora in un altro modo, a parte la neve che è caduta ieri e che ha creato i problemi. Un altro tipo di problemi. Sappiamo che domani la compagnia dei lavoratori dovrà discutere questo accordo. In che atmosfera c'è? C'è ancora un'atmosfera tesa, polemica?
3: Ecco, sì, oggi era già una data molto importante per noi, perché prendevano vita operativamente, quindi proprio la realizzazione pratica di tutta la nostra costruzione, in parte anche teorica. Quindi il 15 gennaio era la data in cui le società operative hanno cominciato ad operare con i nuovi metodi, quindi l'accordo sindacale ha, come dicevo prima, sancito anche formalmente, avendo la firma delle tre organizzazioni sindacali. Io credo che adesso le organizzazioni sindacali presenteranno questo accordo, quindi domani in un'assemblea ai lavoratori del porto, per chiarire loro anche i termini di questo accordo.
2: Ecco, chi ha vinto e chi ha perso dopo questi 20 giorni di discussioni, di polemiche e di grosse fratture all'interno del movimento sindacale e anche in tutta la città?
3: Sì, io credo che oggi, al varo dei nostri programmi, quando tutta la struttura organizzativa è pronta, quando tutta la finanza è pronta a entrare in campo, quando la situazione economica è risanata, quando i clienti si stanno riaffacciando al porto di Genova e sono pronti massicciamente, lo posso sottolineare, a ritornare nel nostro porto, io credo che oggi con questo accordo sindacale abbia vinto un solo soggetto, il porto di Genova.
2: Lei però è anche arrivato qua con due etichette, una di essere l'uomo della Fiat e l'altra di essere stato mandato qua dal Presidente del Consiglio Craxi. È vero e non è vero? Quanto hanno giocato queste etichette nel ruolo che poi è riuscito a svolgere qua?
3: Mica brutte come etichette.
2: No, direi le migliori forse.
3: Sono possibile. Molto orgoglioso di essere dichiarato uomo Fiat, che è una scuola di manager di primissimo piano, di severità, dove non si fa

0: carriera, se non si è bravi non si ottengono i risultati, se no si viene cacciati via dalle pedate nel sedere, essere dichiarato uomo Fiat per un motivo di orgoglio. Quindi io vengo da una scuola durissima dove l'affrontare i problemi e la risoluzione dei problemi è l'unico metro con il quale si giudica un uomo. E quindi mi ricollego all'altro, io sono stato nominato dal governo, sono stato nominato dal signor Craxi, la nomina del presidente del porto di Genova è un atto del governo ed sono stato inviato qui dal governo con un preciso atto firmato da Pertini, vorrei sottolinearlo, e con un preciso programma e con un incarico molto preciso, un indirizzo preciso dal governo di risanare e di sviluppare il porto di Genova.
1: È vero che apro sempre a proposito di Portofino che un pomeriggio di un'estate nella quale lei era già presidente del consorzio del porto, l'avvocato Gianni Agnelli ha preso sbarcato a Portofino, ha preso il suo motorino, è salito fino a casa sua, si è seduto sul prato e praticamente l'ha intervistata sul porto di Genova.
0: Sì, è tutto vero, forché l'ora, erano le 6 del mattino veramente.
1: Erano le 6 del mattino. Quindi l'ha svegliata l'avvocato?
0: No, ero già sveglio perché stavo venendo a Genova ed ero già nell'aia di casa mia. Io vivo sul monte di Portofino in un rustico e quando improvvisamente ho visto arrivare un motorino, non sapevo assolutamente chi fosse, ed era invece l'avvocato che, incuriosito dei miei progetti, delle mie esperienze nel porto di Genova, voleva dedicarmi qualche ora. È un uomo molto curioso, gli piace appunto indagare a fondo, puntualizzare tutto, e mi ha interrogato molto sul porto di Genova e ho illustrato a lui i miei programmi. Molto fiero che lui dedicasse questa attenzione al porto di Genova, e ricordo che la Fiat è un grande cliente del porto di Genova e alla mia persona.
1: Credo che sia stato avventuroso anche per come sono avvenuti i fatti, per come è partito questo aereo.
0: La trattativa a Roma con le organizzazioni sindacali è stata interessantissima ed è partita praticamente domenica sera, è stata condotta in maniera eccezionalmente bravo dal nostro direttore delle relazioni industriali Nedo Andolfo, che quindi è stato praticamente in non stop da lunedì mattina in questi incontri sindacali con le tre organizzazioni, è stato bravissimo.
2: Molteplici sono le risposte date a questa domanda. Il 21% vede il porto di Genova in costante crescita. L'8% ritiene che ora il porto vada piuttosto bene. Il 10% non vede paragone possibile con l'andamento degli anni passati. Il 13% ritiene che si debba fare ancora molto per riportare il porto ad una produttività accettabile. Giudizio negativo invece espresso dal 27%, mentre il 21% preferisce non esprimersi.
3: Sono dati interessanti, abbiamo visto un campione su un campionario, c'era anche un parente del presidente Gallanti, abbiamo visto, commentavamo qui in studio, stiamo scherzando ovviamente, io però ho sentito una parola, gap, che quindi mi richiamo automaticamente a Cesare Castelbarco. Senti, Cesare Castelbarco, questo termine così mi rimanda a lei, la città coglie questa crescita del porto, la coglie fino a un certo punto e quindi con quello scollamento di cui dicevamo prima?
4: Ma mi sembra che dai dati emergano delle situazioni un po' contrastanti. Io ritengo che la città stia lentamente prendendo atto che il porto sia una realtà comunque importante. All'interno di questo principio però mi sembra che poi ci siano delle situazioni un po' diverse, nel senso che è evidente, e sono perfettamente d'accordo con quanto diceva il dottor Schiaffino, che la mancanza di programmazione negli ultimi 20 anni porterà a delle situazioni di grande difficoltà. Nello stesso tempo dobbiamo tenere altresì conto, a mio avviso, che la portualità in sé è un sistema molto delicato. Io insisto sempre sul concetto degli armatori, perché un po' la mia formazione professionale di agente marittimo, ma i principali apportatori di ricchezza nei porti sono gli armatori che decidono di scalare quel porto. È del tutto evidente che un armatore ha delle decisioni a lungo termine, ma delle decisioni operative che vengono prese in 24-48 ore. Noi abbiamo vissuto a Genova la fuga verso La Spezia. La fuga verso La Spezia, nel caso della compagnia da me rappresentata, è stata decisa nel giro di 3 giorni. Quindi stiamo attenti, il porto è in ripresa, però stiamo attenti a non sprecare

0: questa ripresa con una mancanza di programmazione, una mancanza di interventi che consentano alle strutture di poter sostenere questa ripresa di traffici.
1: Giuliano Gallanti, presidente della Port Authority. È un momento molto importante. Lei ha detto una cosa all'inizio. Vorrei fare tre considerazioni. Ce le vuole ricordare?
2: Sinteticamente, la prima è che con la firma dell'atto di oggi si completa il processo di privatizzazione, quindi si chiude una fase. Una fase nella quale il porto di Genova è il primo porto italiano a completare quel processo che altri porti stanno appena iniziando. La seconda, partendo proprio anche dal clima che c'era oggi, dalla presenza da un lato del gruppo Messina, dall'altro di imprenditori insieme alla compagnia, che l'avvenire può riservare grandi opportunità alla porta della città se continua questo spirito di concordia, di collaborazione che si è instaurato. E la terza era che, finita questa fase, con la privatizzazione l'autorità portuale non gestirà più nulla e quindi diventa una cosa completamente diversa, diventa un vero ente pubblico di garanzia, di controllo e di programmazione, che è quello che è previsto nella riforma.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
4: Madre, quando si dona?
5: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
3: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
6: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
7: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi, certo, la crisi pesante. Quando...
6: Però è una storia...
7: Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
6: Secondo
7: si è
6: me...
7: un po' ri... insomma, è...
6: Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno,
7: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
8: Allora Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
7: Te la senti?
8: Me la sento, anche se non ho l'età.

0: acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
2: Come stiamo? Stiamo che... sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
2: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
2: È già una notizia.
0: Il Mimit è il ministero.
2: Il Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
2: Una volta era
1: il del Made in Italy.
2: Adesso
1: anche.
2: Il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario della presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
1: che non è una figura secondaria,
2: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà.

0: subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di
1: ecco,
0: marzo.
1: Ecco, il fatto è che noi siamo abituati, noi poi vecchi cronisti, siamo abituati quando si parla di acciaio di Cornigliano a vedere delle cose lunghissime, come, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
0: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, mi auguro certo. di sì. Mi auguro di sì perché è stato dichiarato per legge un settore strategico e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe
2: Cornigliano,
0: la stessa cosa.
2: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, e questo è il problema nostro, di noi genovesi.
0: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
1: Ecco.
0: È strategico perché se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos sul Mer, quindi cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
2: quindi nel nord
0: nel nord Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, sì. ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
2: Cornigliano Novi.
0: Certo, perché Novi, Racconigi, Paternò, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
1: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio,
0: guardi,
1: perché io sono rimasto a quei problemi,
2: sì, sì, no, lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
1: Certo.
0: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati, il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci cioè, poniamo.
2: Nonostante i giudici di Milano?
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, se questo dell'Alto Forno 1 a Taranto, per un incidente promotore.
1: Cioè la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto, voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
1: Ecco.
0: Sì. Giusto?
1: Sì.
0: Cioè, conoscete la riviera, sì, anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio certo. dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve
1: farlo.
0: Normalizzarsi.
1: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo Chiara.
2: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi

0: 10-20 anni, diciamo così.
1: Sicuramente da quando ho chiuso l'altoforno nel 2005 completamente cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'altoforno, cokerie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo dove tu lavori, sono i rotori che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi.

0: Piano piano sta nascendo la nuova Sampdoria, obiettivamente sulla carta, che a luglio vuol dire pareri scritti sulla sabbia bollente di questi giorni, non sono state fatte scelte malvagie finora. Branco appare una figura seria, preparata, già uno che arriva parlando bene l'italiano da queste parti merita un plauso. Corradi nei primi giorni di ritiro sta dimostrando voglia, carattere e la determinazione a non essere un Donati bis. Insomma, qualche segnale positivo indubbiamente c'è. E i tifosi, come sempre, rispondono abbonandosi. A proposito, molto bello il promo di Marco Ponti. Gli investimenti nei giocatori restano ridotti all'osso, per ora puntando su svincolati, e l'auspicio del player trading come guida della sostenibilità societaria è ancora un miraggio. Detto questo, se è vero che qualche settimana fa il fondo, che poi ha acquisito l'80% del Frosinone, ha bussato alla porta e neppure sono stati richiamati, siamo alla conferma che questa proprietà ha un progetto da portare a termine. Nebuloso, incomprensibile a chi come tifosi vive di risultati, ma hanno un loro progetto. Continuiamo a chiedere perché in ritiro si sia presentato il signor Walker se non ha nessun ruolo in società, peraltro ad esempio mica è andato all'incontro con la sindaca in comune. Continuiamo a chiedere che intenzioni hanno davanti a pretendenti, continuiamo a chiedere rispetto, anche dello stile. Scusate, ma io se entro nel mio posto di lavoro, anche da capo, con l'infradito, vengo deriso da tutti, o comunque preso poco sul serio. Il proprietario della Sampdoria in infradito a seguire il ritiro e non mi venite a parlare di cultura diversa. Per lavoro ho molto a che fare con figure orientali e vi assicuro che stile ed eleganza albergano anche da quelle parti. È una roba che onestamente non si può vedere. Cosa c'entra con la campagna acquisti o le ambizioni sul campo? C'entra tutto, purtroppo, perché soprattutto oggi una società di calcio non è fatta solo da 11, anzi 16, sostituti compresi, bravi giocatori. È un ecosistema complesso e quello blu cerchiato è costellato da tante, troppe incognite.
1: Buona serata, ben ritrovati con il solito appuntamento con Gradinata Sud, siamo nuovamente insieme e ritorna con noi dopo quasi 25 giorni di festa, beata lei, di vacanze alle Mauritius e poi Seychelles, Laura Rossetti, guarda come si è abbronzata.
2: Li ha contati tra l'altro.
3: Sì, esatto, cioè, poi è venuto con me più che altro.
2: Wow, e ogni, questa è una notizia.
1: No, allora. E ogni pallina che hai lì sono 15 giorni di vacanza.
3: Sì, esatto, tra l'altro dovevamo fare il collegamento, ma ahimè sono arrivata alle Seychelles e non c'era il collegamento. Vabbè. Quindi, vabbè.
1: Ti perdoniamo. Matteo Cantile, buonasera.
2: Non sono stato alle Seychelles.
1: Si vede, però so che ci andrai.
2: Sì, come quest'anno alla grande.
1: Infatti, ritorna con noi Marco, benvenuto. Buonasera Marco.
4: Buonasera, vengo da San Pio d'Arena ma non ho l'infradito.
1: Ma soprattutto, Marco, ti prego, ma soprattutto ritorna con noi Paolo Repetto, sempre più bello. E peraltro sai, i capelli sono anche più scuri. Cosa hai fatto?
5: Guarda, anche la tinta mi sono fatto prevenire.
1: Che poi il grigio sta bene su tutto.
5: Molto bene.
2: Ma poi ha 2000 occhiali. Cioè,
5: no, 2000 occhiali. Se li perdo.
1: Ritorniamo a parlare di cose serie. Ieri la Samp ha salutato Ponte di Legno con il pareggio contro il Cagliari, cose buone, cose un po' meno buone, insomma, però fondamentalmente questo è. Di questo e di molto molto altro ne parleremo anche con i nostri ospiti in studio, ma la prima cosa che vi facciamo subito vedere è l'impact, perché è da qui che partiamo, perché voi sapete che Laura si diverte su queste cose qui. Allora partiamo e facciamolo vedere, grazie tanto a Andrea Beneggiato. Io parto da Matteo Cantile perché lui ha già tutte le bombette, tutte le munizioni pronte, perché nel lontano 2003 ebbi la fortuna di fare proprio il ritiro con Matteo Cantile. Immaginatevi questo, se ritorni un attimo in diretta, perché così, grazie. Allora, come sapete, durante il ritiro poi la società dà un giorno di festa. Quel giorno io, Matteo, l'operatore, deciso, se non sbaglio, di andare su a Livigno 3000, che non è proprio a 3000 ma circa.
2: Non era il 2003.
1: No, vabbe, però, allora attenzione,
2: tipo 2-3 anni fa.
4: È così.
1: Tutti quanti giubbotti contro giubbotti. Lui, il principe, arrivò con la giacchetta. Morì dal freddo, ma ragazzi, la classe era

0: Tutto questo per fare sto pippotto, per dire che cosa? Che non ti puoi presentare con l'infradito. No. Tu sei già pronto lì.
1: No, io non voglio dire niente perché non so nemmeno chi sia il signor Tei. No, perché non so nemmeno chi sia il signor Tei. Me l'hanno venduto come il proprietario della Sampdoria. Io oggettivamente non posso pensare che il proprietario della Sampdoria, diciamo, indossi l'infradito. Io posso ricordare. No, io non penso che Paolo Mantovani, ma nemmeno.

0: poi uno potrebbe dire, sai, però è un grande investitore, ha fatto cose importanti, lasciamo perdere il passo falso estetico. Non fa nemmeno quello, quindi non saprei, veramente, sono proprio triste. Ecco,
1: Laura,
0: sono triste.
1: Posso fare da contraltare?
2: Bilancia,
1: no?
2: Perché poi dobbiamo andare subito a dare la linea.
1: Perché Matteo ha detto delle cose sacrosante, verissime. Poi non vado ad entrare nel merito della difesa, perché potremmo dire che era al campo d'allenamento, non ha un incontro ufficiale. Vabbè, insomma, possiamo dirne tante. Però dico solo una cosa che secondo me è più incisiva. Gli ultimi due che hanno fatto le sfortune della Sampdoria andavano sempre in giacca e cravatta. Viva l'infradito.
0: No, vabbè, ricordati che un essere civilizzato indossa l'infradito solo tra il lettino e il bagnasciuga.
2: Vabbè, non facciamo la puntata solo sull'infradito.
0: Non può esserci altro.
2: Allora,
0: cioè,
2: prima di andare da Marco e poi ovviamente anche al nostro Paolo, do il benvenuto a Simone. Simone Galdi, buonasera. Eccoci, collegati.
3: Buonasera Franco, i tuoi ospiti. Insomma, l'infradito sono state la sorpresa, diciamo.
2: La conca. Simone, noi godiamo per una cosa, finalmente non ti vediamo al fresco e non ti vediamo con il verde dietro, anche tu devi un po' patire e morire il caldo di questi giorni. Allora, tanto partiamo da qui, com'è andata? Ieri ultimo giorno di scuola per quanto riguarda la Samp, per quanto riguarda il ritiro ovviamente a tema e quant'altro, a Ponte di Legno. Se volessimo fare una fotografia veloce, così poi diamo la linea anche ai nostri amici.
3: Lavori in corso, nel senso che quella che abbiamo visto col Cagliari o col Taverne o comunque durante gli allenamenti non può essere la Sampdoria che affronterà il prossimo campionato di Serie B. Per un numero limitato di scelte, Corradi non può accettare ovviamente questa rosa, ma per ammissione degli stessi Fredberg e Branco non può essere questa la Samp, ci vogliono ancora diverse pedine e quindi lavori in corso mi sembra la cosa più azzeccata. Poi che questi lavori assomigliano a quelle delle autostrade che conosciamo, speriamo di no, ecco.
2: Allora Marco, benvenuto, sì. Working in progress, però potrebbe essere anche davvero un punto di partenza, cerchiamo di partire dalle cose
4: non
2: positive.
4: Non pare che fosse un punto d'arrivo, vabbè, sì. Cosa vuoi sapere? Cosa vuoi sapere il mio parere?
2: Sei venuto qua a fare.
4: Vabbè, anche questo è vero, no, però volevo parlare dell'infradito.
2: Se no facciamo una puntata
4: sulle infradito. Ma siamo...
0: Sarebbero forse, sempre... guarda, lo dico io, forse sono la cosa meno grave.
4: Assolutamente sì. No, ma continuiamo a dire le stesse cose, stiamo a vedere, cioè nel senso... se tu guardi, io capisco, si sta formando un certo tipo di corrente di pensiero da parte di una parte della, scusate la ripetizione, della tifoseria che, voglio dire, avendo visto delle cose inenarrabili, si accontenta delle cose che sono scarsamente narrabili. Quindi io capisco anche, no, che adesso si legge, ma no, però poi ci sono gente che, voglio dire, vedo sui social, conosce a menadito il campionato thailandese, piuttosto ti racconta di questo giocatore. C'è poco, c'è molto da vedere.
2: Da cosa lo vedi, Marco, che c'è
4: da
2: poco?
4: Da quello che vedo. Io sono abituato che prendo sto telefono, lo guardo, il giorno dopo guardo il telefono, vedo cosa cambia, cosa c'è. Osservo oggi. Allora potrei anche darti delle parole di conforto. Hai pareggiato 0-0 con una squadra di Serie A. Quindi questo,
0: sì,
4: vedi che io cerco di essere...
0: No, ma non conta nemmeno se avessi vinto.
4: Non conta nulla. Una volta si diceva calcio d'agosto, siamo a luglio, però ci mancherebbe. Però non raccontiamoci delle cose che non vanno raccontate. Io vedo già degli entusiasmi. Poi scendiamo un po' nel dettaglio, dopo magari. Scendiamo un po' nel dettaglio, andiamo a vedere quale potrà essere un'eventuale formazione. Poi ho capito se domani arriva, se dopodomani arriva. Allora,
2: abbiamo capito che anche stasera sei avvelenato. Paolo, senti, ma al netto di quello che diceva Marco, possiamo collegare strettamente lo striscione, che poi vedremo tutta la contestazione, poi ne parleremo anche con Laura dopo.
5: Ma guarda, io rispetto a Marco non sono così deluso.
4: Si sta spaccando.
5: Sinceramente, sono partito l'ultima trasmissione qua e ho detto, ma può darsi che loro qualcosa faranno. In effetti, ora, l'acquisto di Insigne a me è particolarmente piaciuto, perché Insigne sicuramente nell'ambito dello spogliatoio sarà il leader, quindi credo che la squadra...
2: Sei così sicuro?
1: Te lo dico io, Paolo, se Insigne l'avesse preso qualcun altro ci sarebbero
2: questo
1: stati i titoloni.
2: Ma certamente
1: te lo dico,
2: sì,
1: questo
2: ha generato comunque...

0: interessa verso la Sampdoria.
1: Vabbè, basta che non ti
2: tiri rigori,
0: questa è sempre pessimista. No, in realtà l'acquisto di Insigne è stato, secondo me, un grande acquisto. È da lì che si parte. Chiaramente ci sono altre pedine, c'è il centrale che manca, il terzino che manca,
3: portiere che manca ancora, anche se poi
0: anche se
3: poi
0: Guidotti, portiere Guidotti al limite, se non si trovasse nessuno, non è...
2: Ma vedi, ecco, io li voglio bene, cioè io li voglio bene.
4: Vabbè, per una salvezza l'ultima giornata ci sta.
0: Aspetta, per vincere il campionato, allora
4: ma vincere il campionato siamo fuori da ogni ragionamento. Se la Sampdoria in questo momento non è neanche lontanamente può giocare per quelle posizioni lì, neanche lontanamente, allora, ma c'è proprio
3: Laura, senti,
4: ma zero proprio.
0: Io personalmente
4: zero.
0: Aspetta
3: un attimo, tu l'hai vissuta un po' da fuori per le vacanze, beate a te, però insomma le notizie ti sono arrivate.
5: No, vabbè, che cosa io, ho seguito. Io non so, allora tanto facciamo dei discorsi oggi che sono discorsi da agosto, anche se non siamo ancora d'agosto, e poi il campo smentisce o conferma determinate cose, perché poi che conta è sempre lui.
3: Assolutamente.
5: Io ricordo quando arrivò Tutino, arrivava da 20 gol.
3: Sì.
5: Ah, abbiamo preso Tutino con coda, 40 gol in due. Poi abbiamo cominciato a chiederci una cosa che secondo me è fondamentale. Saranno compatibili? No. Coda e Tutino non erano compatibili. Perché uno non correva, l'altro correva per lui e non avrebbe dovuto fare quello. Allora, io dico una cosa. Probabilmente bene, bene, bene, non li conosce nessuno questi giocatori. Io dico solo questo. In attacco abbiamo finalmente uno che è una pertica, che non lo smuovi con niente, che arriva da 5 campionati di fila dove è andato in doppia cifra, non in Serie B, non in Serie C. Allora, prima di giudicare che questo è un colpo, possa essere un colpo assolutamente, no, che non esiste, aspetto, però i presupposti non mi sembrano così.
2: Devi vedere giocare. Io mi ricordo quando arrivò Pino Lorenzo, lo dico e mi faccio a tempi andati.
4: La gioia di Trevor Francis.
2: No, ma per l'amor di Dio, arrivò Pino Lorenzo, sembrava venuto il messia. Andai a Massa a vederlo. Ed era un
3: bufala,
2: cioè,
5: vabbè, però voglio dire il curriculum,
2: no,
5: Marco, il curriculum,
2: ragazzi, vediamo il giocatore, no, ma su questo concordo, il giocatore Marco, va visto.
5: Hai preso
2: sul
5: il difensore più forte per la Serie B che tu potessi prendere, non c'è, nessuno ce l'ha così forte.
2: Voglio
3: però,
2: vederli,
3: ragazzi,
2: giocare,
3: scusate, io ritorno un attimo,
2: ragazzi, Sampdoria ora
3: Marco un attimo, io ritorno però un attimo da Simone, perché lui sì in questi giorni li ha seguiti, li ha visti bene o male, ha tirato giù un po' le tracce. Allora Simone, forse chi meglio di te potrebbe dirci chi hai visto in gamba, anche se poi le cose per l'amor di Dio devono ancora iniziare, potranno ancora cambiare tutte, chissà quante andranno via, chissà quanti rimarranno, però in linea di massima tu almeno 24 ore al giorno eri lì a seguirlo. Che fotografia ti sei fatto, Simone?
6: Che Bernardo Corradi ha già puntato in maniera chiara quelli che sono i suoi punti fissi, Salvatore Esposito, assolutamente, gli ha ripetuto durante gli allenamenti, tu sei il padrone, tu sei il punto di riferimento, devi vedere tu, soprattutto il gioco che prevede Corradi con questo 4-4-3 si basa su un regista forse un po' più classico rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni, però con la capacità di far girare rapidamente il pallone, una cosa che la Samp insomma non vede da un po' di tempo. Poi c'è Abilgard, gliel'ho anche chiesto dopo la partita col Cagliari, è sicuramente un altro su cui Corradi punta tantissimo, lo ha catechizzato a lungo, lo ha preso da parte, gli ha spiegato che cosa si aspetta da lui. È chiaro, non si aspetta quello che farà invece Salvatore Esposito. E poi c'è Insigne, naturalmente, perché anche se non l'abbiamo visto durante le amichevoli, non l'abbiamo visto fare lo stesso tipo di preparazione, è quello su cui Corradi punta per l'esperienza, per il blasone, ma anche per un certo tipo di atteggiamento, l'avete detto voi prima, no? Fare lo spogliatoio, essere un leader, quello che gli ha chiesto Corradi, anche lui non ha bisogno di essere catechizzato, ma è stato molto molto martellato da Corradi dal punto di vista dialettico. Io chi ho visto un po' meglio rispetto al resto della squadra, ed è difficile perché obiettivamente i carichi di lavoro erano pesanti, sicuramente il centrocampo, anche Liam Henderson, che pure non si sa mai cosa può portare il mercato, secondo me non è così certo di rimanere, però sarebbe un giocatore secondo me da confermare. Abbiamo visto quantomeno Jordan Ferri metterci la voglia, un altro che probabilmente è in uscita, e poi i portieri, stranamente quest'anno che si cerca un portiere titolare, ed è giusto perché non possono essere questi i portieri della Samp, abbiamo visto quanto quantomeno un certo tipo di applicazione e di impegno è un bel segnale, anche perché poi a parte Ghidotti abbiamo tre

0: giovani in questo momento in rosa. Da
1: Certo.
0: rivedere assolutamente Lauritsen, perché Corradi ne parlava come di un grande professionista, quindi di uno su cui lui vuole fare affidamento, ma in questo momento non è pronto, non è giocatore da poter
1: Certo.
0: schierare immediatamente, ci vorrà un po' di tempo. L'abbiamo sentito anche da Corradi, prima della partita col Cagliari ha fatto un po' di lavoro a parte e poi ovviamente non è stato schierato, però diciamo che sono quei tre, Abingard, Esposito, Insigne, i punti fissi su cui Corradi punterà.
1: Bene, allora Simone, grazie. Adesso noi ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità, poi inevitabilmente dovremo parlare anche dei primi infortuni, vedi Begic, ma non solo, insomma, un po' di tegole sono arrivate e non è ancora nemmeno iniziato il campionato. Rimanete insieme a noi, grazie.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: San

0: Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile e matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Ben ritrovati, Gradinata Sud. Avete visto, i temi non mancano, di carne al fuoco, come si dice, ce n'è. Speriamo che sia carne buona però da mangiare. In questo secondo blocco vai subito con l'Impact, Andre, perché è molto molto importante farlo vedere e soprattutto significativo. Adesso arriverà. Nel frattempo Matteo è sempre lì che si sta rodendo per, insomma, l'infradito di te.
2: No,
3: ormai. Ma posso dire una cosa?
1: Dimmi, Laura.
3: Per chiudere il discorso di prima, è ovvio che io sono d'accordo con Marco quando dice, e poi però bisogna vederli giocare. Certo che se tu però prendi un difensore che ha dato, che ha fatto le fortune del Monza ed ha portato per la terza volta, ha contribuito ad andare in Serie B.
4: Ha fatto le fortune del Monza, infatti ora dove gioca?
3: No, io infatti ho parlato del miglior difensore.
4: Non è che l'hanno
1: sbolognato, non parlate in due, però
3: bisogna che rientriamo anche un po' nei giusti.
1: Aspetta.
3: Miglior difensore che potesse prendere per la Serie B, non detto in Serie A,
5: No.
3: Però se è andato tre volte di fila in Serie A,
1: abbiamo avuto di peggio, Marco.
4: Allora,
1: ragazzi, non parliamo tutti insieme, andiamo a vedere la foto, ce l'hai?
3: No, dicevo,
1: Andrea?
3: Scusa, finisco. Il discorso è che sulla carta hanno fatto degli acquisti,
1: ma io lo penso come te.
3: Cioè, il giocatore che ti serve l'hanno preso
1: mirati
3: per adesso.
1: Io lo penso come
3: non
1: te.
3: Giocatori a caso,
2: ma ci sono tante cose che non tornano. Il problema è questo: ci sono tante cose che non tornano. Sono d'accordo, diciamo, sul singolo giocatore in una rosa totalmente incompleta, ancora completamente lontanissima da poter essere competitiva. Però uno dice: ho preso alcuni. Però, se, come ho sentito dire da Fredberg, c'è un obiettivo, la Serie A in due anni, cioè il 2028, vuol dire che tu stai costruendo mattoncino per mattoncino una squadra che deve solo migliorare. E quindi quest'anno la assembli,
1: l'anno prossimo. Però,
2: ma non c'è nessun work in progress, perché stai prendendo la gente svincolata in fondo alla carriera come Insigne o quasi come altri. Stai prendendo un attaccante là

0: Gorizia è buono? Probabilmente sì.
1: Però 28
0: anni. Se hai fatto 20 gol in C, per me sei più buono che non se ne hai fatti 20
2: allora,
0: in Olanda.
2: Abbiamo la foto,
0: cioè, per me sei più buono.
2: Ma quello Matteo non
0: per me sei più buono.
2: Allora, ragazzi, andiamo a vedere questa foto perché la commentiamo insieme e partiamo proprio
0: sulla
2: da
0: carta.
2: Laura,
0: poi, perché... magari, poi magari fa 30 gol.
2: Aspetta, Matteo, scusa, guardatela un po'. È significativa, peraltro, anche con tutto il gruppo degli Ultras presente all'ultima partita della Samp contro il Cagliari. Laura.
1: Allora sì, io ci tenevo a commentare queste foto perché l'amichevole col Cagliari è stata un po' una bilancia, no? Abbiamo visto un giocatore, Lico Yannis, che sta facendo tira e molla perché evidentemente non è sicuro di voler venire al Sampdoria, la trattativa sembrava avviata alla conclusione e per l'ennesima volta si è tirato indietro, aspetterebbe una sì, compagine di Serie A. E vedi un po' anche l'uomo giocatore, no? Perché se tu dai una parola e dici sì, ok, abbiamo la Sampdoria è andata, gli è andata incontro, se torni di nuovo indietro, secondo me. E dall'altra parte un giocatore che è stato qui poco, ma che è rimasto nel cuore
2: voglia,
1: di
2: sì.
1: tutti, perché è un giocatore che ha dato tanto dal punto di vista anche e soprattutto caratteriale. Secondo me lui era un leader,
2: sì.
1: uno forse l'ultimo che abbiamo avuto, perché era uno di quei giocatori che quando entrava in campo, non solo per un discorso tecnico, ma cambiava proprio l'atteggiamento della squadra.
2: Paolo, è una bella dimostrazione di affetto, lui verso il gruppo soprattutto, ma anche verso i tifosi e viceversa.
3: Ma certo, vedi che finalmente... va incontro ai tifosi. Ora Esposito, ne abbiamo parlato ora con Marco, io sono dell'idea che Esposito deva un attimino...
4: Quale degli Esposito?
3: Esposito no,
4: il
0: Seba
4: o...
0: Seba, però è il protagonista della situazione è Seba, non...
2: No. Okay. Su questo era proprio su di lui, però giustamente tu dici anche semplicemente arrivare lì e farsi vedere, secondo me è tanta roba. Lui è ancora innamorato di questi colori.
3: Ma assolutamente, hai visto che...
4: Ma ci dobbiamo commuovere di queste cose.
2: No,
4: ti chiedo.
2: Anche
0: Al di là di tutto, è un giocatore del Cagliari. Quindi
4: no, giocatore del Cagliari, sai cosa può fare? Scinde col Cagliari e viene dalla Sampdoria. Cioè,
2: allora,
4: mi fai dire però una cosa sul giocatore greco, lo yogurt lì, cosa del genere. Ok, Branco, 20 giorni fa, vedi che l'ho detto il nome Branco, il direttore sportivo, ha detto: ma noi aspettiamo i giocatori all'ultimo. E perché il giocatore non deve rovesciare il discorso? Cioè, io ti dico, va bene, ok, tra 20 giorni mi dai
1: diversa,
4: di più. Perché la società e il giocatore non devono fare ragionamenti di opportunità?
2: Ci metterei anche
4: economica.
2: Il procuratore sempre di mezzo.
1: Però Marco, perdonami. Allora, se vogliamo parlare di un calcio che tra l'altro fa schifo quasi a tutti, che è diventato completamente fuori da ogni sentimento e fuori da ogni idoneità mentale.
4: Però Laura, raccontiamo le cose come vanno.
1: No, non parlo di sentimenti. Parlo di comportamenti. Se io sono una persona seria, ti dico: ma no, non lo so, perché vorrei un po' di più. Ti veniamo incontro, ok, stretta di mano, va bene, tu, perché tutti lo davano per fatto.
2: E poi alla fine.
1: E poi di nuovo, i tira e molla.
0: Comunque, posso dire:
2: ragazzi,
0: se per caso
2: i
4: giocatori portati via all'aeroporto.
0: Non so esattamente come stia Lico Giannis, ma ha fatto 10 partite nel Bologna, ne ha fatte 17 l'anno prima. È un giocatore che secondo me sta andando verso anche un ruolo di fatica.
2: Matteo, tutti alla deriva ormai.
0: Secondo me, se non viene meglio.
2: Va bene, allora andiamo a prendere l'aereo.
0: L'aereo
2: blu cerchiato, prego, voliamo e atterriamo in Portogallo. Perché? Perché ci sta aspettando l'amico Lorenzo, ovviamente anche lui tifosissimo sandoriano. Lo sapete che all'interno di Gradinata Sud cerchiamo sempre chi ama questi colori, i colori più belli del mondo, e poi li racconta anche attraverso la propria passione, anche se molto, molto distante. Lorenzo, buonasera, eccoci.
5: Ciao, buonasera a tutti, grazie.
2: Allora Lorenzo, tanto grazie per essere con noi. Tanto dove abiti esattamente?
0: Allora, abita a centrocampo.
2: Sì, proprio perché vedo il Ferrari.
0: Diciamo lato tribuna però.
5: Esatto. No, abito ad Amora, che è praticamente una ferrovia di Seychelles, a sud di Lisbona, dall'altra parte del fiume, sono nel distretto di Setúbal.
2: Allora senti Lorenzo, avrai ascoltato che insomma almeno due dei quattro ospiti stasera hanno il veleno addosso, no?
0: No,
2: ma dai, sto un po' scherzando, mamma mia, non posso più dire nulla, tanto vediamoli questi colori che rappresenta Lorenzo. Tu invece come la pensi, che vivi un paio di migliaia di chilometri di distanza? distanza da Genova. Questa Samp ti sta, fra virgolette, molto fra virgolette, piacendo? È un inizio incoraggiante o ovviamente ancora è solo un working in progress?

0: Grazie. Addirittura Matteo Cantile dice che non è nemmeno troppo un working in progress. Prego.
1: Ma secondo me, rispetto comunque anche a 2 anni fa, prendo un po' comunque in paragone con Accardi, comunque nuovo direttore sportivo, in questo caso c'è Branco, più affari spenti, ecco, più ecco, testa bassa, lavorare senza fare ecco, tanti grandi proclami come è successo poi 2 anni fa, poi sappiamo tutti come è andata poi a finire, ecco, quindi io vedo una Sampdoria più operaia, forse anche più umile, ecco, non lo so, Branco mi dà un senso, ecco, quello che trasmette di umiltà, credo questo, e secondo me al mondo d'oggi, soprattutto nel calcio, deve essere alla base per poter far bene e soprattutto non caricare l'ambiente, ecco, di grandi aspettative che poi probabilmente non verranno poi rispettate nel corso della stagione. Ecco, quindi affari spenti, provare a fare quello che si può e vedere dove si va,
2: Tra l'altro,
1: sinceramente.
2: ricordiamolo, no, è importante che dalla FIGC ha ottenuto l'abilitazione ad operare in
1: Esatto.
2: Italia, perché subito era stato preso anche un po'
0: Vero.
2: male perché ma non è neanche un direttore sportivo che non era corretto, è un direttore sportivo
0: A
2: che
0: tutti gli
2: necessitava
0: effetti, straniero.
2: dell'esame superato
0: E
2: per poter
0: quindi,
2: operare in un altro
0: Lorenzo, però, ha
2: campionato.
0: detto una cosa secondo me anche molto, molto interessante. Una Samp operaia, è un po' che non sentivo dirla questa definizione.
2: Sì, cioè
3: Umile.
2: vabbè, io
3: Ti
2: ho.
3: piace questa
2: No,
3: definizione? No, perché?
2: no.
3: No, ma si diceva anche dei presidenti del
0: Perché, scusa,
3: Consiglio.
0: ma
3: No.
0: perché? Sì, no, però, che cos'è? Qual è?
2: No,
0: Perché
2: secondo me non è
0: l'operaio, che
2: opera.
0: cos'è che non ti piace
2: No,
0: dell'operaio?
2: no, vabbè,
3: No, ma cosa c'è? È
2: ognuno
3: del suo
2: ha.
3: mestiere.
0: Beh, ma gli
2: Ognuno ha
0: operai
2: le.
0: sanno lavorare, magari portano punti e fanno
2: No,
0: punti,
2: però io la
0: questo.
2: definirei di più calibrata, più
3: Una
2: che operaia.
3: formichina, ti piace la formichina?
2: Io con Benvenuto stasera non ci parlo,
3: Ma
2: te lo
3: perché?
0: Madonna!
3: Non devi essere così.
0: Scusa, Paolo, perché stasera sono
3: Ma
0: tutti
3: insomma.
0: difficili da gestire. Io invece in operaio ho visto un qualche cosa di interessante e di
4: Ma su
0: importante.
4: operaio può
0: Gente
4: andare in
0: che
4: paradiso.
0: scende, che si tira su
4: Ma
0: la
4: sono
0: maglietta, gioca e fa dei risultati.
4: d'accordo.
0: Il fighetto teniamolo per altre
4: Ve
0: cose,
4: l'ho
0: non lo so.
4: detto, io non sono così negativo nei confronti di questa cosa, anche se
3: Ma
4: Marco,
3: nessuno è
4: ma no,
3: negativo, scusa
4: negativo dal
3: Paolo,
4: punto di
3: nessuno è
4: vista della
3: negativo.
4: squadra come si sta organizzando. Qualcuno dice operaia, e va
3: No,
4: bene,
3: credo.
4: operaio
3: Lungi da
4: parte,
3: me.
4: parte con un diciamo atteggiamento un po' più umile, ma sicuramente la squadra si sta
3: Ma per forza deve avere
5: però,
3: atteggiamento umile, hai preso tranvate
4: un
3: per un
4: attimo, però,
3: secolo.
4: intanto,
3: Cosa vuoi dire?
4: intanto Corradi si è presentato
3: Corradi.
4: in modo molto sereno, senza far proclami, ha dato delle disposizioni. Sì, il centrocampo dice: io punto su Esposito. Matteo mi dice: su Esposito anche a Spezia ha giocato delle partite degli anni veramente
5: Ma anche
4: abbastanza
5: bene altre
4: stabili.
5: volte, eh?
4: Anche bene, quindi
3: No, scusa, c'è una discrasia.
4: aspetta,
3: Sì,
4: dimmi.
3: scusa cioè Lombardo ha fatto fuori perché ha fatto fuori Esposito per Ferrando di Ricci perché disse, conferenza stampa, è lento di pensiero. Io ho sentito nel servizio che Corradi gli vuole affidare i compiti del centrocampo per la velocità. Qui uno dei due,
2: No,
3: come
2: vabbè, ma
3: sempre.
2: sono due
4: Però
2: momenti diversi. Lì dovevi fare di
3: No, io dico,
2: necessità
3: secondo me
4: niente
3: uno dei due si
4: contesti.
2: Sbaglia.
3: Ma
2: Allora,
3: poi.
2: lì dovevi fare di necessità virtù, nel senso che dovevi salvarti, eri in un momento catastrofico e tra l'altro arrivava un Esposito che non si era allenata bene, che non stava bene,
3: No,
2: che non
3: Laura,
2: stava bene di
3: scusa, però
2: testa,
3: qui
2: non
3: parliamo
2: stava.
3: di velocità di pensiero,
2: Ma
3: non di
2: non stava. Se non
4: velocità.
2: hai voglia e
0: Ah,
2: arrivi che non ti sei
0: sì.
2: allenato, le gambe non si
0: Non
2: collegano al
0: funziona.
2: cervello,
5: Comunque,
2: secondo
5: fammi dire
0: me.
5: una
0: Io
5: cosa
0: devo
5: su
0: andare in
5: Operaia.
0: pubblicità.
5: Fammi dire una cosa su Operaia. Perché Lorenzo ha fatto bene, nel senso che lui l'ha
0: Certo.
5: data in senso positivo rispetto al resto. Però io, perché non mi piace la definizione? Perché non faccio il tifo per la Carrarese, per l'Entella o per il Sud Tirol. Quindi io mi aspetto che la Sampdoria sia la nobile della Serie B, che si comporta di conseguenza. Poi, se non c'hai una lira, fai quello che devi fare. Però la Sampdoria in Serie B è la Sampdoria. È il terzo anno che stiamo in fondo alla classifica. Io
0: Assolutamente,
5: vorrei,
0: d'accordo,
5: diciamo,
0: d'accordo.
5: qualcosa di diverso. Se devo sognare, poi ma contento, se dobbiamo salvarci, ci salveremo. Cioè.
0: Allora, ragazzi, io devo fermarmi, però Lorenzo, guarda, tanto rimani con noi perché ci rivediamo nel prossimo blocco, ma chiudiamo proprio con un po' di foto e di filmati che ti rappresentano, ok? Rimani insieme a noi e poi subito dopo pubblicità rientriamo subito, non scappate.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
1: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Gradinata Sud, abbiamo visto queste immagini che ci raccontano la passione di Lorenzo, che è collegato ancora con noi. Insomma, Lorenzo, tanto grazie, perché portare i colori della nostra Sampdoria anche in Portogallo è sempre molto molto importante. Una domanda
4: grazie,
3: che faccio sempre un po' a tutti, no? Che ricordo c'è ancora di questa Samp, senza tornare troppo indietro? Insomma, è ancora ben vista? Questi colori piacciono ancora?
4: Ma ti direi di sì. Io weekend scorso sono stato a Marrakesh ed era un continuo fermarmi Sampdoria. Vi racconto questo aneddoto: mi è stato offerto un tè vicino alla Medrasa Ben Youssef, parlando semplicemente di via Leoncini. Quindi è ben vista, è ben ricordata e sinceramente non me l'aspettavo, ecco. E anche ovviamente per quanto riguarda il Marocco, Sabiri, perché comunque Sabiri è il nostro giocatore.
5: Ma quello non solo il Marocco, se lo ricordo.
3: Senti Lorenzo, prima di salutarci, perché poi abbiamo ancora il nostro Simone che ci dovremo collegare anche con lui, io non ti chiedo ovviamente né pronostici né insomma, però mi sembra di capire che le buone intenzioni almeno ci sono di questa società rispetto poi a tanti altri problemi che ha, che ne avrà, e tantissimi difetti che continua ad avere. Però insomma, tu hai parlato di questa Samp operaia umile, speriamo che però ci sia anche quella cazzimma, no? Che serve sempre tantissimo.
4: No, assolutamente, quella fa sempre la differenza e ti fa vincere le partite in maniera sporca, ecco. Quando si mettono partite che si mettono veramente male, con quella che le vai a vincere, le porti a casa, ecco. E vi devo dire, comunque da lontano la sofferenza comunque è anche di più, nonostante comunque sono pienamente coinvolto nell'ambiente blu cerchiato, essendo comunque anche uno degli admin della pagina Samtube sui social, e da lontano la sofferenza, ecco, di più stare lì da guardarla dall'iPad, dal PC, e la sofferenza, ecco, è molto di più. Però uno potrà essere pure in America, può essere in Cina, l'amore per i colori blu cerchiati sarà sempre fortissimo e saranno rimarranno sempre indelebili, sempre indistruttibili, ecco. Quindi
3: certo,
4: da lontano e sempre Forza Doria, e da qualsiasi posto,
3: sempre Sampdoria. Lorenzo, è stato un piacere averti con noi, ti auguriamo davvero un buon proseguimento, grazie, continua
4: grazie
3: sempre
4: a
3: mantenere alto il nome della Samp anche in Portogallo e non solo. Buona serata e forza Samp.
5: A presto.
4: Grazie a voi, ciao ragazzi.
3: Grazie. Allora, abbiamo subito un

0: L'impact, che poi lo commentiamo magari anche col nostro Simone, che è sempre collegato con noi, che lo ringraziamo, ma come vedi stasera, Simone, abbiamo tanta carne al fuoco. Allora, caro Matteo Cantile, partiamo da te. Con il vento in poppa, e qui di poppa ce n'è tanta.
1: Ce n'è parecchia.
2: Ma lo fai apposta.
1: La gradisco.
2: Ma lo fai apposta.
0: Ma lo sapete che è così.
2: Ma lo fai apposta.
1: In che senso?
0: Non lo so, vedi tu.
1: Allora, io di solito chiedevo alla Barbara Rossetti no, quando non capivo.
0: Perché lui ti deve mettere in difficoltà, poi tu gli rispondi e facciamo pari e patta. Allora, Laura...
3: Ma così metti in difficoltà lui?
1: Non so esattamente questa poppa in che
0: allora,
1: senso.
0: Nella mia interpretazione, c'è qualcuno che può interpretarlo senza
3: fare nulla?
2: Un'interpretazione psicoanalitica quando ti mettono
0: di
2: fronte.
0: Invece è più bella sta roba qua, Laura. Sai perché? Perché vediamo se gli altri ci sono. Dai, Marco, secondo te...
1: Forse sono i nasi da clown? No, non sono nasi da clown.
2: Come dire,
4: è la nave che
1: tra l'altro so che cos'è questa, eh?
2: Sì.
1: È la nave Vlora, quella che arrivò da Valona nel 91-92 con gli albanesi.
0: Paolo, che cos'è?
4: Perché sono terribile
0: la Laura con sto vento in poppa.
4: Ma la Laura con sto vento in poppa vuol dire guarda tutti questi marinai sandoriani che stanno arrivando al finalmente al porto.
0: E la barca arriva al porto.
1: Tra l'altro segnalo all'intelligenza artificiale che elaborata che il vento è un po' a caso perché c'è una bandiera che va di qua una di là.
0: Però scusa questa nave sta arrivando in porto
3: questo sovraccarico di persone sono tutti quelli che ad oggi anzi quello a ieri però ad oggi sono andati a rinnovare l'abbonamento dopo la terza dopo tre
1: vero.
3: Tre anni disastrosi.
0: Ma ragazzi, ma non gli diamo mica 62.000 euro ogni puntata.
3: Allora, ci tengo a dire una cosa, che appunto dopo il terzo anno di fila, con le persone sovraccariche di stress, di un'agonia lenta portata avanti nel micro.
0: Sì.
3: E ad oggi l'andamento del traguardo che poi è stato raggiunto l'anno scorso, importantissimo perché in Serie B in quelle condizioni veramente un numero decisamente importantissimo, siamo nello stesso trend dell'anno scorso. Quindi
2: c'è della gente che si abbona pensando che ci sia la calla, se poi invece c'è Benvenuto che canta. Cioè una bella cosa. Una bella cosa che avrebbero potuto fare questi signori, e mi sarei alzata ad applaudire.
0: Chapeau.
2: Lo dico chapeau, ma veramente che avessero posticipato l'apertura della campagna abbonamenti al termine del mercato. Ecco, questo secondo me sarebbe stato veramente una situazione.
3: Marco, però questa è una diceria dell'altra sponda, che dicono sempre che fanno fare 30.000 abbonamenti e poi ci pensano a vendere dopo.
2: La fai
3: dopo.
2: Quando hai finito. Perché
3: posso dirti una cosa?
2: Mi hai scassato gli
3: Marco,
2: dimostrati serio.
3: Marco, posso dirti? Qua devi solo guardare se comprano qualcuno.
0: Poi.
3: Non hai pericolo che ti vendano qualcuno, perché se li vendono è tutto di guadagnato.
2: Allora. Sì, questo
0: family,
2: è vero.
0: Family, ragazzi, che stasera si vende. Dunque, Simone, senti, ritorno un attimo da te. Come
2: e
0: hai visto?
2: È stato venduto a 3 milioni.
0: Sì.
3: Ecco.
2: Cioè, no, veramente, qui chapeau.
1: No, ma
2: Qui chapeau.
0: Stasera è ingestibile. Dai, fermo che devo andare da Simone. Matteo, aspetta un attimo. Allora, Simone, come vedi, stasera è difficilissimo gestire questa puntata perché sono tutti, soprattutto Marco Benvenuto. Io non sento più la regia, comunque, al di là di quello. Eccoci qua, perfetto. Simone, senti, al di là di tutto questo bailame, avrei sentito, insomma, è una Samp che comunque, io non so se tu la vedi davvero così operaia, così umile, o tu vuoi inserire un aggettivo in più, al netto sempre proprio di queste giornate che tu hai seguito su a Ponte di Legno.
5: Forse per il periodo in cui sono nato e quindi a cui faccio riferimento per i miei esordi nel mondo del lavoro, direi precaria, perché è una Samp che manca di troppi tasselli e che in questo momento non potrebbe assolutamente affrontare un campionato di Serie B tranquillo. Per me è quello l'aggettivo, la precarietà di una situazione ammessa poi anche a detti stretti dallo stesso Fredberg. Cioè ne hai tanti di giocatori in rosa e speri di piazzarli, speri di poter trovare loro una destinazione, perché sono slot che impediscono comunque altre operazioni su cui magari credi di più che non magari un giocatore che ti sei ritrovato da 2, 3, 4 sessioni di mercato fa. E poi perché ovviamente la Samp, se non c'è un budget vero e proprio per andare ad acquistare i cartellini dei giocatori, ma sei costretto ad andare solo

0: sugli svincolati, promettendo loro un ingaggio più alto, ovviamente poi gonfi il monte ingaggi. Beh, è chiaro che è una strategia che non può funzionare sul lungo periodo. Cioè, per me sì, quello è l'aggettivo. Vi aggiungo, visto che parlavamo di vento, che con Americo Branco a margine dell'intervista diciamo sono uscite due cose, curiosità interessanti. La prima è che lui fa riferimento molto a Matosinhos, che è una località famosa per la vela in Portogallo, e l'altra invece è che gli ho proposto magari un giorno, se riusciremo a vedere una Sandra De Vincente, di brindare con un bicchiere di porto. Mi ha detto assolutamente no, io non bevo, quindi quantomeno da quel punto di vista abbiamo tirato fuori una curiosità su un direttore sportivo che certamente quella, ha un compito ingrato.
1: Beh, speriamo che non si debba bere noi durante il campionato.
2: Simone, allora io ti ringrazio e ti ringraziamo come sempre per l'ottimo.
3: Che Simone abbia capito bene, che non gli abbia detto no, ma non si può bere perché non c'è niente da festeggiare.
4: Niente da bere.
2: Ok, allora Simone, grazie, ci vedremo comunque nel corso.
0: Posso assicurare.
2: Grazie Simone, buona serata, davvero. Ciao. Grazie per il tuo contributo che ci dai quotidianamente.
0: Grazie a voi.
2: Allora, rientriamo in studio perché abbiamo il video Instagram della campagna abbonamenti. No, perché
1: voleva dire una cosa, che fa schifo il porto. Perché fa schifo anche il porto.
4: No, avevo detto questo, diffido di chi non beve. Cioè.
2: Andrea, fammi vedere, far cortesia, grazie.
3: Porto ci piace.
2: Questo video che abbiamo, perché parliamo naturalmente dell'apertura della campagna abbonamenti. Dai.
5: Sono nata il 12 agosto 1946. Finalmente nel mondo si parla di pace. E a Genova si uniscono due squadre storiche, la San Pier d'Arenese e l'Andrea Doria. In quel giorno caldissimo si uniscono anche i loro colori e nasce una maglia così bella che ho chiesto a mia mamma, che faceva la sarta, di farmene uno uguale a quella dei campioni che papà mi portava a vedere agli allenamenti.

0: Io sono nato il 19 maggio 1991 e nessuno mi ha sentito strillare perché là fuori c'era una festa incredibile. Mio padre piangeva, rideva e continuava a baciare mia madre. Allora l'ostetrica le ha detto di calmarsi. Lo sai lui che cosa ha fatto? È andato alla finestra e ha cominciato a urlare: è appena nato mio figlio ed è già campione d'Italia!
1: Io sono nata il 9 giugno 2012, poco prima del fischio finale della partita che ci riportava in Serie A. Mio papà?
2: 12.
3: Insomma, questa è la campagna, anche in video che abbiamo visto. Marco, partiamo da lì. Tanto, insomma, sembrerebbe che oggi, dicevamo con la Laura, probabilmente siamo già intorno ai 7.000. E si parte. Bene, e si va.
4: Voglio dire, evidentemente chi si abbona è convinto della bontà dell'azione da parte della società e, come sempre accade in regime di democrazia...
5: Qua tendo a smentirti, invece. In realtà no. Aspetta. No, in realtà non è questo. La gente si abbona perché la Sampdoria e non voglio fare la fine. L'ultima cosa che mi è rimasta è lo stadio e il momento. Sì, no. Per quel che riguarda la Sampdoria,
4: okay. No, ma io accetto.
3: Ci hai messo
4: quello...
3: il carico da 90.
4: No, ma infatti
5: spero
4: vedo...
5: che abbiano anche dell'altro.
4: Vedo
5: però,
4: che la mia provocazione è stata ben raccolta. Io torno a ripetere: la mia idea era quella che si doveva posticipare la campagna di abbonamenti alla fine. Questa società,
3: ma tu ci solo
4: fare
3: per
4: questo.
3: Rispetto nei confronti.
4: Beh, per rispetto, dopo 3 anni che mi tiri delle pannolate in faccia, ti faccio vedere che faccio e poi ti abboni. Cosa succede?
3: Paolo,
4: che non si poteva fare.
3: Ma non è che magari con un ago gli schiacci
4: non
3: il voglio, veleno?
4: No, ma non è veleno, ma mi sembra di dire una cosa che penso che sia anche condivisibile.
6: Io credo che questi 7.000 sono quelli che hanno già occupato la Grandinata Sud. Quella viene occupata quindi subito, immediatamente. Io dico, sì, forse come dice Marco, aspettare il finale della campagna acquisti, come la partenza del nuovo campionato.
4: No, ma la lettura di Matteo è la più giusta, io la condivido.
6: Aspetta, la lettura di Matteo ha detto anche che speriamo che ci sia dell'altro rispetto agli abbonamenti.
5: Beh, certo.
6: Quindi, sicuramente, però io dico che i nostri tifosi...
3: Ce l'abbiamo il pannello con le domande, così le partiamo. Laura, vai, così adesso te le facciamo vedere.

0: Allora, adesso eccolo qua. Allora, cosa pensate della contestazione di ieri? Ovviamente in riferimento agli ultras che erano presenti su a Ponte di Legno per la partita contro il Cagliari. Giusto continuare a contestare, 60%. Aspetterei ora, si stanno muovendo, 40%. Allora, non è male però quel 40%
1: Franco, io
0: Laura, eh?
1: mi metto nel 40%, già adesso così ve lo dico, sto
0: Sì,
1: perché
0: perché
1: sei
0: io sto per il
1: riflessiva?
2: 40%. Secondo te io dove sono?
0: Fermo lì, perché sei riflessiva e non rispondi subito?
3: No, no, no, perché è un dato che anch'io non mi aspettavo, sicuramente molto più livellato di quello che pensassi. Ma evidentemente la voglia di far bene, perché ripeto, io sono rimasta molto stupita da Branco. A me ha fatto proprio una bella impressione. Mi sembra uno che ci mette, tanto ci mette la faccia, parla e dice cose
0: Oh, sì.
3: sensate. Non si attacca a questo o quell'altro, dice quello che sono i programmi, cosa faremo, cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo pensato.
0: Informazione, no?
3: Informazione, quella che è mancata per 3 anni in
0: E
3: maniera. Ed è per
0: comunicazione.
3: questo che io sono anch'io leggermente più ottimista, perché vedo delle differenze. Poi io non, cioè, secondo me nessuno può giudicare, perché in questa società fino ad oggi non si è capito nulla. Quindi cercare di comprendere se l'allontanamento di Manfredi può essere una cosa buona, non una cosa buona, la
0: Però
3: salvezza,
0: faccia parte del passato, Laura,
3: no,
0: quello.
3: no, sto dicendo che
0: Sì,
3: questo
0: sì.
3: per me, che non so come realmente sono le cose, potrebbe essere l'anno zero.
0: Certo,
3: Cioè, perché
1: è
3: non, e
1: cosa
3: certe
1: buona.
3: cose sono cambiate.
0: Allora, ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità, poi ultimo blocco, dobbiamo
3: Ah, scusa,
0: sparare.
3: Marco Ponti non ha sbagliato neanche questa, perché il
2: Bello,
3: filmato della
2: molto
3: campagna
2: bello.
3: abbonamenti, secondo me, è splendido.
0: Sì. E poi tocca a quelle corde giuste. Dai, ci fermiamo un attimo, arriviamo tra pochissimo, non andate via, grazie.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Grandinata Sud ancora insieme, caro Marco, festa del 12 agosto.
1: Ma scusa, ma lui è indisciplinato e fai parlare solo lui?
0: No, perché...
2: Ma non è vero, perché mi fai
0: perché, no, è vero.
3: Giusto, sono i più interessanti,
0: no, Marco, no, no, ragazzi, poi dovete invece dirmi il 40% anche voi, che non ve l'ho chiesto, però volevo partire da questo.
4: Mi chiedi da che parte sono,
0: no,
4: 60-40?
0: No, no, no, dobbiamo dire, ricordare,
4: no,
0: questa,
4: no,
0: festa.
4: No, ma non nemmeno, forse esco fuori come al solito, come terza via, cioè... Però...
0: Ce l'abbiamo la foto, grazie.
4: Cosa vuol dire? È una data della nostra,
0: eccola, ho
4: memoria,
0: tanta voglia di te.
4: Ok. Voglio dire, quella che hanno messo il logo per terra, dove poi gli altri hanno fatto i fotomontaggi o presunti dove portavano i cani, è una bella idea, devo dire, complimenti. Siamo riusciti a fare un altro autogol sotto questo aspetto. Non lo so, se hanno voglia di festeggiare ce la festeggino.
0: Oh, stasera è lapidario.
4: No,
0: Paolo,
4: io
0: Paolo,
4: il compleanno me lo festeggio da solo. Cioè,
0: mamma,
4: nel senso,
0: mia, stasera.
4: È ovvio che il 12 agosto non sarò in Italia. Il 12 agosto, un po' prima, un po' dopo, andrò dal bar Roma, mi stappo una bottiglia e festeggio per conto mio. Non festeggio
5: è
4: con queste persone.
5: Stasera
0: è ingestibile.
4: No, non festeggio. Ma c'è una cosa che è la coerenza, che poi non deve essere ottusità. Ecco, ci mancherebbe. Quindi vuol dire anche osservare ciò che viene fatto. Però, insomma, mi pare che se io osservo quello che viene fatto, io festeggio la sola.
0: Va bene. Allora, abbiamo un altro impact. Laura, preparati, perché così perlomeno...
3: È giustissimo quello che dice. Poi dico una cosa anch'io.
0: Allora,
3: hai
0: svincolati,
4: certo,
0: di qualità. Marco, aspetta, scusami, perché abbiamo i minuti contati. Svincolati di qualità. Che siano davvero di qualità, lo vedremo poi più avanti, però alcuni nomi ci siamo. Senti, quella freccia porta verso il mare,
1: ma
0: porta
1: questa
0: verso
1: è provocatoria.
0: È ovvio.
1: No, è provocatoria,
0: però
1: perché...
0: Posso,

0: Però posso
1: anche
0: dirti
1: la curva che... al contrario, siamo in Gran Bretagna.
0: Però posso dirti una cosa, Laura, che la nella legge dei nella legge dei grandi numeri
2: non vorrei essere al tuo posto,
0: ma io stasera nella legge dei grandi numeri qualcosa può arrivare di buono.
2: Allora, certo. Però al di là di questo dipende chi vai a prendere, cioè se prendi lo svincolato che non giocava da 3 anni, che non sta in piedi e che viene da 7 infortuni, ti dico non mi aspetto granché. Se lo svincolato, ripeto, è un ottimo difensore, o è uno che è in scadenza di contratto e non troverà spazio nella sua, ben venga. Cioè, noi veniamo da 3 anni di prestiti e di giocatori di proprietà zero. Se mi arriva uno svincolato anche di 28-29 anni che magari fa bene, me lo tengo, è mio, l'ho preso svincolato. E che ne sai che magari qualche plusvalenza
3: rimane tuo.
2: Se fa male rimane, però, però patrimonio della società in 3 anni zero, zero.
0: Però io quello che voglio sempre chiedere, lo chiedo a Matteo, lo chiedo a tutti, ma lo dico veramente senza provocazione, però non è che forse veramente non ci sono i soldi per comprare i giocatori di qualità e qualcosa.
1: Non ci sono i soldi per comprare i giocatori, diciamo, per poter creare poi un percorso virtuoso.
0: Allora non devi fare di necessità virtù?
1: Ma certamente devi fare di necessità virtù, ma ci vorrebbe chiarezza. Cioè il problema è questo. Laura, tu segui la Sampdoria da un po' da tanti anni e anche
2: da qualche anno
1: e giovanissima. Tu che cosa sai di Joseph Tay?
2: Allora, io
1: che cosa sai?
2: Io non so niente, però ti posso dire.
1: No, ferma, che è il proprietario della Sampdoria, secondo la vulgata, diciamo, secondo anche l'analisi, diciamo, proprio della costruzione societaria, no? Lui è il proprietario non gli abbiamo mai parlato, per noi è un asiatico in ciabatte ed è invece il proprietario della Sampdoria. Questo fa finire ogni altro discorso. Non si può stare in quel 40, lì finisce ogni discorso. Finché tu non chiarisci chi sei, non esiste. Non è, tu puoi prendere Sinani, è buono Sinani, non lo so, non lo conosco, ma il suo curriculum non mi dispiace, potrebbe essere interessante. È buono il difensore del Monza,
2: abbiamo avuto Pafundi, possiamo anche avere Sinani.
0: Senti,
1: sì, possiamo avere anche Sinani, però almeno Pafundi sembrava un prospetto, no? Eravamo contenti quando è arrivato Pafundi.
0: Matteo, dalla regia mi fanno notare però che se guardi un attimo in camera c'è una leggera somiglianza.
1: Sì, certo, siamo simili. A parte che lui non somiglia molto a te, e nemmeno l'intelligenza artificiale riesce a replicarlo perché non hanno trovato foto.
4: No, guarda che è la definizione di presidente.
1: Non hanno trovato foto.
4: Asiatico in ciabatte.
2: No, ma però,
0: è la verità. Cantei.
1: Cioè, nel momento in cui tu un sei presidente, il proprietario di una società di calcio, ma dovrai presentarti davvero alla città, alla stampa, raccontare anche della tua lingua.
0: Questo ormai si sa, Matteo.
2: Ma come si sa, ragazzi? Io però su questo divento cattiva.
1: Ma il giorno che fallisci cosa gli dici?
2: Io su questa, Matteo, divento cattiva.
1: Ma tu cosa gli dici a lui?
2: Perché ti spiego. Cioè, io non ho saputo, sono adesso passati un po' di anni, io non ho saputo perché è stata regalata la Sampdoria senza saper niente da un giorno all'altro.
1: Okay. E continuiamo?
2: E mi devo anche chiedere come uno come Ferrero sia entrato nel calcio e abbia avuto la possibilità di entrare nel calcio.
1: No,
2: ti dico però solo una cosa, io non so chi sia Tei, spero che diventi presidente così si paleserà di più, già lo sta facendo perché comunque si è presentato dal sindaco, io lo chiamo sindaco, non me ne voglia, mi piace di più.
1: Come dovresti chiamare?
2: Sindaca, ma non mi piace.
4: Okay. Scusa Laura, ma ha già messo 150 milioni.
2: Aspetta, a me sinceramente...
1: 150 milioni. Senti come sono tali, come sono enormi.
0: Ragazzi, ho 4 minuti, Laura, ti prego, dai.
4: No,
0: perché sennò non riusciamo.
1: No, ma ho capito il tuo ragionamento, però non è che puoi continuare.
2: Ti dico un'altra cosa. Io ti do pienamente ragione, però ti dico che nell'ambiente calcio, perché ho qualche contatto, mi sono anche informata, me ne hanno parlato, si sa che Tei i soldi ce l'abbia, eh? Cioè, no, questo ti dico, a me hanno detto.
0: Allora ce l'ha e non li vuole spendere.
2: Mi hanno detto, sono stati incompetenti fino ad oggi, i soldi però non sono un problema. Questo è quello che si sa nell'ambiente reale.
3: Non sono un problema per lui, sono un problema per noi.
1: Mi interessa sapere qual è l'ambiente reale, perché oggettivamente per quel che vedo,
2: io ti parlo di società, di gente che è in altre società,
0: allora,
2: mi è stato detto.
0: Allora, 3 minuti, poi devo far vedere ancora
2: perché
0: una
2: non
0: cosa,
2: li voglio spendere, li spendono
0: male. Una foto molto molto triste, me la facciamo vedere tra un attimo. Velocissimamente un paio di tegole per quanto riguarda gli infortuni, vedi Begic, insomma, ecco. Ho capito, no? Voglio dire.
2: Beh, è stato cambiato il settore medico,
4: no,
2: vedremo.
4: Allora è un classico, però è
1: anche però Begic, fa parte del...
4: Sì, è un po' preoccupante di nuovo che iniziano gli infortuni.
2: Meglio adesso,
4: sì,
2: però,
4: sì,
2: tutto
4: meglio
2: sommato.
4: Adesso in precampionato, però, chiaramente.
0: Senti, il portiere se ne è parlato tanto, davvero 20 secondi, c'è un nome che ti attizza in modo particolare?

0: Per la Samp,
1: chi Radunovic potrebbe... non è meglio di Ghidotti, così la metto così sul tavolo.
2: Radunovic per partire sempre meglio, dal negativo.
3: Allora poi dovremo anche affrontare il discorso sulla difesa, capire un attimo come vuol giocare veramente Corradi. Oggi mi divertivo a fare quella che potrebbe essere a oggi pomeriggio l'ipotetica formazione, e se vuoi giocare con la 4 dietro, allora altro che un centrale altri. Dipende, certo. Dipende anche cosa anche però ecco, vedi, io poi sempre critico, capisco oggettivamente che ormai il tempo delle squadre che andavano in ritiro con la rosa fatta è passato,
0: sì, quindi questo,
3: se no poi sembra poi che ci vogliamo accanire, quindi cerchiamo sempre di fare una critica costruttiva. Quindi oggettivamente si valuta giorno per giorno, quello che ho visto finora mi lascia perplesso, però è quello che sto vedendo, che vedrò, che sto vedendo così, mi lascia altrettanto perplesso, però pronto. Con l'oggettività.
0: Velocissimamente, Paolo, c'è qualche nome che come regalo di.
4: Ho sentito adesso Veroli, non lo so se riusciremo a portarlo a casa, per così dire. Vediamo. Io penso che Branco sia.
0: Stia lavorando bene, però?
4: Per me sì.
0: Laura, velocissimamente, anche per te, qualche nome che ti attizza?
2: No, io vado controcorrente come al solito. Non sarei così tentata dal ritorno di Audero, ma perché i ritorni non mi piacciono. Perché ricordo anche che prima del famoso rigore, se chiedevi un 50% era contento di Audero, un 50% non troppo.
1: Certo,
2: in Serie B, no, infatti stavo dicendo proprio quello, in Serie B sicuramente sarebbe un signor portiere, ma così a me piacerebbe più cambiare, visto che un po' di rinnovo comunque c'è.
0: Ce l'hai un nome, c'è qualcuno che ti ha detto, insomma, no? Ti viene in mente
2: ma no, tutti quelli che sono usciti adesso, secondo me, sono nomi fattibili e non male.
0: Matteo, 10 secondi anche per te?
1: No, io leggo quello che scrivono i colleghi che si occupano di questo, va bene tutto, va bene, basta evidentemente rinforzare la squadra in modo molto significativo rispetto a quella di oggi, perché quella di oggi è solo un inizio, un abbozzo, poi se sono buoni o meno questi lo vedremo, ma comunque torno a ripetere per chiudere, il problema della Sampdoria non sono i due giocatori che devono arrivare o i tre,
0: tu
1: o i quattro,
0: è proprio
1: il molto più grande il fatto che tu non sai chi è.
0: Allora chiudiamo la puntata con questa notizia triste, facciamo vedere la foto, perché insomma è mancata la sorella di Montella Laura, insomma sono quelle notizie che poi è anche difficile da commentare, però noi vogliamo ricordare come al di là del grande calciatore, del grande professionista, anche il momento che ovviamente sta vivendo, però mi sembrava giusto
2: ricordarlo. Sì, anche perché lui è uno di quei personaggi che la Samp, non per colpa sua secondo me, ha un po' cancellato quello che di buono aveva fatto da giocatore, quindi insomma io continuo a nutrire tanto affetto per Montella.
0: Assolutamente sì.
1: Allora, è scritto allenatore.
2: Sì, assolutamente. Non era il momento.
0: Siamo arrivati?
2: No. Dimmi. Abbiamo il video.
0: Siamo proprio.
2: Dobbiamo mandarlo.
0: Ce la facciamo?
2: Però,
0: ce la facciamo?
2: Sì,
0: dai,
2: tanto dura pochissimo.
0: Andiamo col video. Se ce
2: il
0: la
2: ricordo
0: fa,
2: di Fabio Pasinetti, detto l'egregio, che è stato fatto dai tifosi della Samp e anche dalla
0: squadra.
2: Aspetta,
0: però mi dicono che c'è un problema per l'inquadratura, che è girato al contrario. Mi sa
2: vabbè,
0: che non,
2: però diciamo la parole.
0: Giustamente, vai Laura.
2: Sono immagini che poi magari vedranno poi sui nostri social.
0: Abbiamo già ricordato anche la sua
2: settimana. Esatto, però è stato molto bello perché ha partecipato anche tutta la squadra, sì. Ed è stato un momento molto toccante. Poi vabbè, era un ragazzo, insomma, un personaggio abbastanza di spicco, quindi
1: grazie alla comunità comunque intorno alla squadra.
0: Grazie a Laura Rossetti, grazie Laura.
2: Ciao a tutti.
0: Matteo,
2: ciao.
0: Buonasera, saluto a Paolo Repetto.
5: Ciao a tutti.
0: E al velenosissimo Marco, benvenuto. Buonasera,
3: grazie
0: Marco.
3: Per il prossimo invito che non arriverà, quindi.
2: E Franco, che ha l'ultima partecipazione, tra
3: sì,
2: l'altro.
3: Sì, infatti, ho ringraziato.
0: L'ultimissima.
1: Ma invece secondo me parteciperà ancora moltissimo.
0: Grazie, devo chiudere, è stata difficilissimo gestirla e portarla in porto questa barca. Noi ci vediamo venerdì prossimo con Gradinata Sud. Un saluto da Franco Nativo e buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.
2: Anche perché.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

Ugoflex di Rossi e Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Ben trovati nella nostra Sala Sud. Un saluto al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Con il quale oggi, nel nostro Oltre le Banchine, ripercorriamo un anno di mandato alla guida di Palazzo San Giorgio. Vorrei arrivare a qualche giorno prima a quella nomina così importante, che è sicuramente importante perché lei ha una bella carriera alle spalle, ma la presidenza di un porto e poi abbinata a quello che è il più importante, scalo italiano, insieme a quello di Savona, formando un'autorità così importante, credo sia una di quelle chiamate da far tremare i polsi. Allora le chiedo se le sono tremati i polsi quando le hanno chiesto: lei vorrebbe essere il presidente del porto di Genova?
1: Allora, dopo un anno credo che sia intervenuto ogni possibile termine prescrittivo per dirvi una cosa che non ho mai detto pubblicamente. Quando il Ministero Infrastrutture e Trasporti fece le manifestazioni di interesse a livello nazionale per cercare i presidenti delle autorità di sistema portuale, iniziò con un bando per 14 autorità portuali. Erano le prime che scadevano. Io presentai domanda, la mia candidatura, per 13 su 14. Ce n'era una per la quale non avevo presentato la candidatura. Lo dico, lo confesso, era Genova, ma perché non pensavo di avere un profilo professionale adatto per un'autorità di sistema che usciva da una fase complessa, che era il principale scalo, sistema portuale italiano, e quindi su quell'autorità di sistema non avevo presentato la mia candidatura. Quando qualcuno venne e mi disse: caro Matteo, avremmo pensato a te per Genova, la mia prima risposta è stata: guarda che io per Genova non ho presentato la candidatura. La risposta mi gelò, perché mi fu detto: scusa, pensi che non lo sappia che non hai presentato la candidatura per Genova? È uno dei motivi per i quali abbiamo pensato a te. E questo mi ha fortemente spiazzato, e dopo un piccolo, breve, di qualche giorno, periodo di riflessione, obiettivamente ho accettato. Non potevo rifiutare una sfida importantissima, una sfida veramente molto forte, ma entusiasmante, che dal primo giorno ho affrontato con il massimo dell'impegno, sapendo di contare su persone di altissima professionalità che avrei trovato in autorità di sistema. Alcune le conoscevo, altre le ho imparate a conoscere nel tempo, e circondato da un sistema di enti territoriali, pubblici e locali, veramente al massimo livello.
0: Quale contesto ha trovato? Esternamente posso immaginare il peggiore possibile, perché il porto per tanti mesi era stato al centro delle cronache giudiziarie più che non di quelle economiche.
1: La cosa che ho trovato è stata un senso di dispiacere interno tra dirigenti, quadri, direttori, per ciò che era capitato e che aveva inevitabilmente macchiato, offuscato l'immagine di uno dei principali enti pubblici portuali italiani. Quindi frustrazione, dispiacere e poi un isolamento rispetto alle altre istituzioni cittadine, un isolamento veramente importante, fisiologico, dopo eventi traumatici come quelli vissuti dalla nostra autorità di sistema. La prima cosa che ho cercato di fare, chiedendo aiuto ed avendolo ottenuto da tutti i colleghi, è stata quella di ricostruire un rapporto di trasparenza e di fiducia con tutte le amministrazioni con le quali ci confrontiamo quotidianamente, a partire dalla magistratura, perché è evidente che l'errore di qualcuno, mai ci fosse stato, non poteva essere associato all'errore di un intero sistema portuale.
0: C'era un patrimonio di credibilità da recuperare in quel momento?
1: C'era assolutamente, abbiamo fatto ogni sforzo per dimostrare la nostra volontà di accelerare su tutta una serie di investimenti, perché un investimento dell'autorità di sistema non rimane confinato a livello portuale, ma ricade su tutto il territorio regionale, comunale, ma direi dell'intera nazione, dell'intera Italia. Noi produciamo il 3% del prodotto interno lordo.

lordo nazionale e generiamo il 30% del gettito IVA di tutte le merci in arrivo nel nostro paese. Quindi, come dico spesso, il nostro non è il porto di Genova e non è il porto di Savona, il nostro è il sistema portuale d'Italia e come quello doveva essere immediatamente rimesso in grado.

0: è riuscito in questo?
1: Allora, come dicevo, avevamo e abbiamo una squadra eccellente. Forse non tutti i profili professionali erano puntualmente centrati su quello che appunto sono le caratteristiche di ognuno di loro e di ognuno di noi. Abbiamo cambiato un po' di ruoli ottimizzandoli e credo di poter dire, ma poi dovrebbe essere l'utenza portuale a darmi sostegno in questo, che abbiamo centrato l'obiettivo. Ad invarianza di persone, l'autorità portuale ha accelerato, ha incrementato il proprio livello di risposta rispetto alle esigenze che ci venivano dal sindacato, dall'imprenditoria, dagli enti pubblici stessi. Abbiamo accelerato mantenendo invariate le nostre professionalità.
0: Tra l'altro siete nel mezzo di una tempesta per chi deve gestire bilanci e allocare risorse, bandire gare, perché state facendo lavori per tantissimi soldi e quindi questo evidentemente genera uno stress, immagino, sulla squadra molto forte.
1: C'è lo stress emotivo, c'è lo stress anche economico-amministrativo, perché ovviamente dobbiamo affrontare spese che fino a qualche anno fa non erano previste. Gli scontri internazionali che abbiamo e che stiamo in qualche modo registrando in tutto il pianeta purtroppo hanno delle incidenze importanti anche sulla filiera dei costi per i lavori pubblici. Quindi appalti che abbiamo avviato e che stiamo gestendo, alcuni non nostri, ma per conto dello Stato, penso alla diga e penso all'ampliamento dell'area dei cantieri navali di Ponente, sono infrastrutture che hanno visto un aumento dei costi importantissimo che oggi ricade sull'autorità di sistema. È fronte di stress, è fronte di preoccupazione mia, del segretario generale, di chi tutti i giorni gestisce la contabilità e il bilancio dell'autorità portuale, ma ne verremo fuori senza.
0: Abbiamo chiesto qualcosa a una sua, delle sue importanti collaboratrici, Lucia Tringali, direttrice della direzione bilancio, finanza e controllo. Vediamo che cosa ha detto.
2: Forza o Genoa incidono notevolmente nella blue economy, che rappresenta il 14,4% del valore aggiunto della regione Liguria. Questi valori si ripercuotono anche nei risultati di bilancio. Abbiamo incassato circa 60 milioni di euro di tasse portuali e di ancoraggio, anche grazie al grande lavoro che è stato portato avanti da tutte le strutture dell'ente e dei risultati rilevanti anche in termini di accelerazione della spesa. In particolare nel 2025 sono stati effettuati pagamenti e quindi immesse risorse nel sistema economico generale per circa 430 milioni di euro, di cui 325 comprendenti le spese di investimento e quindi a favore degli operatori economici del sistema, che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di opere portate avanti a appunto nel primo anno di mandato del Presidente.
0: Queste le parole di Lucia Tringali. Ho sempre questo effetto da giornalista quando sento gli snocciolamenti dei numeri, sembrano numeri, sono quasi difficili da seguire, pensa un po' a metterli in fila, rendicontarli, trovarli, insomma è un lavoro importante oggettivamente.
1: È un lavoro importante che si complica di anno in anno, in primo luogo perché lo Stato non ha più quella capacità di investimento che aveva qualche decennio fa. In più perché le regole si fanno sempre più stringenti e l'amministrazione è tenuta al rispetto ferreo delle regole di contabilità e di correttezza, soprattutto di trasparenza e di imparzialità, e le procedure di gara, ne sa qualcosa chi le gestisce tutti i giorni all'interno dell'autorità di sistema, sono sempre più complesse e sempre giustamente più attenzionate. Quindi non possiamo permetterci errori, anche perché gli errori non hanno soltanto un costo in termini di maggiori oneri economici, ma hanno un costo in termini di maggiori oneri temporali. Una gara malfatta, un procedimento viziato, normalmente poi comporta una dilatazione dei termini infiniti per ricorsi, necessità di andare in autotutela ed altro. Quindi ecco perché le professionalità giuste devono essere posizionate nei posti giusti. Con il segretario generale, appena è arrivato a dicembre, abbiamo fatto proprio queste scelte condivise convintamente, ci siamo dati degli obiettivi che portiamo avanti tutti i giorni insieme, veramente con una squadra che ci sostiene e ci supporta in ogni momento. Tutto idilliaco? No, ogni tanto abbiamo delle discussioni anche al nostro interno, è normale, il diritto amministrativo non è matematica e quindi non c'è un risultato certo che deve essere conseguito, ci sono varie strade per raggiungere l'obiettivo, ma alla fine la troviamo sempre congiuntamente.
0: E questo è importante, gestire un personale così composito e sotto stress, come si diceva, per le sfide cui è sottoposto, ci vuole anche un bravo direttore.

0: Del personale. E adesso la sentiamo, la direttrice del personale, che si chiama Antonella Granero e che appunto ha rilasciato qualche dichiarazione. Tra l'altro, magari lo diciamo dopo, perché l'autorità di sistema portuale, se non avete cambiato tanto la costruzione della squadra, anche il top management non ha problemi di parità di genere, anzi, se ha dei problemi di parità di genere potrebbe averli al contrario a un certo punto rispetto a quello che si dice di solito, perché ci sono tante bravissime donne che operano anche ai massimi livelli, tra queste appunto anche la direttrice del personale, vediamo.
1: Il primo anno del nuovo ciclo amministrativo è stato un anno particolarmente intenso, particolarmente pieno di attività e di nuove sfide. Abbiamo portato a compimento una profonda riorganizzazione dell'ente che ha riguardato in particolare il demanio, le gare e i contratti e il mondo della digitalizzazione, che sono state riportate ad unità di responsabilità gerarchica e di organicità funzionale. Abbiamo accompagnato questo percorso con un rinnovato impulso alle assunzioni, sono state realizzate 23, 13 persone sono già nei nostri organici, altre 10 entreranno nel corso dell'estate. Di queste in particolare 3 posizioni sono posizioni dirigenziali dopo anni in cui molte posizioni dirigenziali erano scoperte e tamponate attraverso interim. Abbiamo cercato di accompagnare questo processo con un percorso sul benessere organizzativo. Infine abbiamo, cosa a cui teniamo moltissimo, avviato le procedure per ottenere la certificazione per la parità di genere. È stato costituito il comitato guida, l'autorità di sistema è già da anni all'avanguardia da questo punto di vista, perché non esiste, possiamo dirlo senza tema di smentita, un gender gap, né dal punto di vista numerico e dei ruoli di responsabilità, né, ancora più importante, dal punto di vista retributivo. Nel nostro ente tra donne e uomini c'è una parità effettiva che ora vogliamo anche certificare.
0: E questo è quello che si diceva, Presidente Paroli, è qualcosa che si può giustamente rivendicare con orgoglio.
2: Con assoluto orgoglio, ma io ci tengo a ringraziare veramente la dottoressa Granero e tutta la sua squadra, perché un'amministrazione complicata come la nostra, noi abbiamo più di 320 dipendenti tra Genova e Savona, è veramente come un'orchestra e non la dirige il presidente, la coordina il segretario generale, ma poi il lavoro quotidiano di ogni singolo minuto è fatto dalla direzione del personale. Quindi quando io ho chiesto alla dottoressa Granero di darci una mano per riorganizzare la macchina sfruttando al meglio le qualità professionali di ognuno dei nostri 320 dipendenti, è stato tutto caricato sulle spalle della dottoressa e della sua struttura, e io veramente mi sento in grado e in dovere di ringraziarla, perché fa un lavoro encomiabile tutti i giorni, anche quando è in ferie. Quindi veramente grazie.
0: Prima di entrare nei temi specifici, nelle varie opere, nelle varie questioni, ho un'ultima domanda personale. Lei era convinto di avere questo carattere forte che sembra dimostrare? Mi sembra un po' impermeabile alle pressioni, ho visto insomma anche delle sue reazioni a situazioni complicate, mi sono sembrate oggettivamente da uomo tosto. E allora forse, siccome lei ha appena confessato di non sentirsi inizialmente la persona giusta per un porto così complicato, forse si sbagliava.
2: A volte se non si sa nuotare si affoga, e quindi bisogna assolutamente darsi la forza anche quando verrebbe la voglia di fare un passo di lato o un passo indietro, non ce lo possiamo permettere. Come dicevo, questo non è uno scalo di periferia, non è un sistema portuale di periferia, è il sistema sul quale lo Stato conta tantissimo, perché senza il nostro sistema portuale verrebbero a mancare degli approvvigionamenti vitali dal punto di vista logistico in generale ed energetico in particolare, quindi bisogna ovviamente risolvere i problemi immediatamente. Non lo facciamo mai da soli, però questo ci tengo a dirlo, lo facciamo sempre con il massimo sostegno delle altre amministrazioni e autorità che ci stanno al fianco. Io lo dico sempre, senza l'apporto quotidiano dell'ammiraglio Ranieri e dei suoi collaboratori, delle capitanerie di porto e della Guardia Costiera, andremo poco lontani. I risultati che abbiamo ottenuto sul bunkeraggio delle navi a GNL non l'avremmo mai potuto ottenere se la Capitaneria non ci avesse dato il 110% del loro sostegno. Lo facciamo a volte anche bisticciando con l'amministrazione comunale, ci siamo trovati a volte su posizioni diverse, raramente devo dire, ma hanno assunto un discreto clamore, proprio perché è successo raramente di trovarci su posizioni distinte a Genova come a Savona o come a Vado, ma questo non significa che poi l'obiettivo non sia lo stesso. Quindi anche di fronte a posizioni diverse, poi l'obiettivo finale è sempre il medesimo.

0: lavorare al meglio, lavorare con coerenza di obiettivi e lavorare per il bene del nostro sistema portuale.
1: Dalle parole ai fatti, passeremo lì nel prossimo blocco della nostra trasmissione e vediamo tra poco che cosa c'è in corso nell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona. Tra poco.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro.
2: Some

0: anche aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Mi trovo insieme con il presidente dell'autorità del sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Matteo Paroli. Allora, temi importanti sono quelli della viabilità, lo dico con un certo orgoglio, noi di Primo Canale vi abbiamo pungolato fin da subito, il presidente non era ancora nemmeno in carica e cominciavamo già a fargli capire che certe cose per noi sono piuttosto importanti, però anche qui avete reagito con prontezza, il tema è appunto quello della viabilità portuale, che però si riflette direttamente sulla viabilità cittadina. Questo è chiaramente un senso di grande responsabilità che avete avuto tenendone conto.
3: Allora, non ero che appena arrivato e che già ci fu una fortissima campagna di comunicazione giusta, vostra, che mi evidenziò, in realtà lo evidenziò a me e all'amministrazione comunale, alla sindaca Salis, eravamo arrivati tutti e due da pochissimo, l'esigenza di affrontare il problema della viabilità portuale che ha ricadute sulla città. L'abbiamo fatto, sin dal primo momento abbiamo sfruttato il periodo autunnale ed invernale per realizzare questa nostra visione di miglioramento dell'approccio del traffico portuale rispetto a quello cittadino. Credo, non lo posso dire perché siamo soltanto al 24 di luglio e la settimana cruciale sarà la prossima e quella dopo ancora, ma dalle evidenze che abbiamo rispetto al mese di giugno e ai primi 15 giorni di luglio ci dicono che abbiamo fatto già molto. Abbiamo raddoppiato la viabilità di accesso sezionando la viabilità del Ponte del Papa, l'abbiamo voluta inaugurare a giugno proprio per iniziare la stagione estiva con flussi di traffico distinti fra quelli destinati unicamente al porto rispetto a quelli urbani. Abbiamo fatto una convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo delle professionalità della polizia locale a vantaggio della direzione del traffico. Abbiamo chiesto sforzi anche a Stazioni Marittime, che ha risposto in maniera eccezionale al nostro fianco. Credo di poter dire che grandi passi avanti sono stati fatti. Vorrei tornare da voi la prossima volta dicendo a fine stagione estiva che abbiamo ottenuto un risultato che Genova non aveva mai voluto affrontare. Io quando dissi ai miei dobbiamo impegnarci per superare questa difficoltà che creiamo come porto alla città, e la risposta fu: ma guardi Presidente, che è sempre stato così. Ecco, noi dobbiamo lavorare perché così non sia più. Quindi un obiettivo che ci siamo dati come squadra e che credo di poter dire, ma lo dirò con un pizzico di scaramanzia, non ora, ma a fine stagione estiva, probabilmente avremo, non dico risolto totalmente, ma sostanzialmente
2: sarà andata
3: migliorato.
2: Bene, sarà andata bene. Sentiamo Fabrizio Mansueto, direttore della Direzione Infrastruttura, Ambiente e Security dell'Autorità Portuale. Vediamo.
4: Il 5 di giugno è stata aperta al traffico la nuova sopraelevata portuale, il Ponte del Papa. Entrambe consentono ai mezzi di passare direttamente dal casello di Genova Aeroporto all'interno del porto.

0: evitando completamente quella che è la viabilità urbana di Lungomare Canepa e della Guido Rossa. Questo è un notevole vantaggio sia in termini di riduzione del traffico che riduzione di rumori ed emissioni. Il 15 di giugno è stata fatta la stessa cosa dalla parte opposta, quindi in zona San Benigno, è stato riaperto al transito il varco di San Benigno e quindi i mezzi che da Genova Ovest vogliono entrare in porto possono entrare in porto direttamente dal varco di San Benigno. Inoltre per la stagione estiva abbiamo preparato tutta una serie di misure che vanno da misure fisiche quali la costruzione di una nuova viabilità di cornice che consente di risolvere un nodo di ingorgo all'interno del porto molto importante, fino a un tavolo di coordinamento permanente settimanale con tutti i soggetti coinvolti, a una convenzione con la polizia locale per quello che riguarda la fluidificazione dei flussi e dei transiti all'interno del porto ma anche nella sua cornice più prossima, fino anche arrivare a un sistema di cartellonistica luminosa intelligente e un rilascio di app da parte dei concessionari. Non ci sono solo gli investimenti nel campo di infrastrutture, stiamo facendo degli investimenti importanti anche nel campo ambientale, in particolare nelle componenti aria e rumore. Per quanto riguarda la componente aria è stata firmata una convenzione con ARPAL che consentirà ad ARPAL di implementare i modelli matematici previsionali per quello che riguarda lo studio delle emissioni. Per quanto riguarda la parte rumore, noi abbiamo una rete di fonometri interna che ci permette già adesso di capire quello che è il rumore prodotto dal porto. Stiamo implementando questa rete, cambiando anche determinati fonometri in maniera tale di capire non solo quanto è il rumore, ma anche da dove proviene questo rumore, e quindi lì riusciremo a capire da che direzione proviene e riusciremo a capire quello che è il rumore prodotto dal porto da quello che è il rumore ambientale di fondo prodotto da tutto il resto che non è il porto. E anche qua, potendo capire questo, saremo molto più efficaci in quello che è la gestione poi della parte ambientale.
1: E questo, Presidente Paroli, rappresenta un po' un cambio di paradigma. Non voglio dire che le precedenti autorità se ne fregassero della città, però il fatto di non guardare solo all'efficienza del porto, ma anche all'impatto che il porto ha sulla città, e lo vediamo, insomma, la città lo circonda, il porto lo abbraccia, credo che sia molto importante.
2: Allora, intanto mi lasci dire che tutti i lavori che l'ingegner Mansueto ha descritto in questo piccolo filmato sono stati fatti, come dico io, a cuore aperto, cioè il paziente è vivo, funziona, lavora, quindi tutti i cantieri che noi abbiamo non hanno mai fatto fermare o rallentare il traffico portuale. Quindi se qualche disagio lo abbiamo dato alla città e agli operatori portuali, me ne scuso, ma l'obiettivo è stato quello di non chiudere mai l'operatività del porto. In secondo luogo, come diceva lei, negare che il porto qualche impatto sulla città lo abbia avuto e lo abbia sarebbe veramente sciocco e ipocrita. Ce li ha, sono impatti che noi abbiamo analizzato, che vogliamo approfondire. Oltre alla convenzione con ARPAL abbiamo arruolato nella nostra squadra anche un'eccellenza, una professionalità nel settore epidemiologico e medico incredibile come quella del professor Cremonesi, che ci darà una mano nel studiare gli impatti che le emissioni dei fumi, dei particolati, sempre in progressiva riduzione grazie anche a quello che adesso cercherò brevemente di illustrare, hanno rispetto alla città. Quindi non si risolvono i problemi dei cittadini negando l'esistenza degli stessi, ma si risolvono affrontandoli e investendo per fare tutto questo. L'elettrificazione delle banchine è un qualcosa sul quale noi crediamo tantissimo. Sono uscite la settimana scorsa le linee guida da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulle procedure di gara. Stiamo già lavorando ai bandi proprio per non perdere tempo e per poter avere un provider, un fornitore di energia elettrica a banchina non appena gli impianti hardware, le infrastrutture di connessione saranno collaudate. Nel frattempo l'utilizzo di carburanti sempre meno impattanti come il gas naturale liquefatto, in prospettiva il metanolo, così come ovviamente altre tipologie di carburante che si stanno rapidissimamente affermando sul mercato, contribuiranno a far sì che le navi che oggi ormeggiano nel nostro porto abbiano emissioni sempre più limitate, sempre meno impattanti. non sono soltanto questi gli sforzi che facciamo. Come sapete, lavoriamo tantissimo anche per produrre in casa l'energia che il porto consuma. Un sistema portuale come il nostro ha circa 1,7 gigawatt di potenza elettrica assorbita e consumata in un anno. È una potenza elettrica che fino a qualche anno fa veniva acquistata dalla rete nazionale. Noi, con investimenti

0: importanti, quasi tutti finanziati in autonomia dalla mia amministrazione, sia a Savona che vado, sia a Genova, stiamo costruendo un modello di produzione elettrica che ci renderà progressivamente sempre meno dipendenti dalle forniture esterne, arrivando persino a sperimentare, ma la cosa la anticipo, ma la sottoscriveremo all'inizio di settembre, una convenzione proprio per iniziare una produzione di idrogeno totalmente prodotto con energia verde, quindi con energia fotovoltaica, con il quale poi alimentare non soltanto i mezzi portuali, mezzi di sollevamento, ma anche i locomotori ferroviari di manovra. Quindi arrivare a creare un sistema portuale che produca ricchezza, che consumi l'energia, che però si è autoprodotto e che impatti sempre meno sull'ambiente che lo circonda.
1: E di tutte queste cose abbiamo peraltro parlato in una intera puntata proprio di Oltre le banchine, che abbiamo dedicato all'attività ambientale dell'autorità del sistema portuale. La ritrovate sul nostro sito primocanale.it, cercate Oltre le banchine. Di solito, se non giudico interessante una trasmissione che conduco io, mi sembra difficile che qualcuno possa guardarla. Quella è molto interessante, perché è piena di dati e di cose che sono impattanti non tanto per il porto quanto soprattutto per la città. Certo, anche per chi lavora in porto ci mancherebbe, ovviamente. Ma ovviamente e soprattutto per chi in città vive. Diga foranea, la vediamo qua davanti alla nostra terrazza, sta crescendo, è un'opera sotto commissariamento. Se non la inaugurerete nel 2072, nessuno dica che in Italia non si possono fare le grandi opere, perché più grande di una roba del genere è difficile costruire.
0: Più grande e imponente, anche se se ne vede solo una microscopica parte, perché quella sotto, che conta è tutta sotto la superficie dell'acqua. Quindi sì, un'opera che sta andando avanti, non sarà il 2072, nel 2028 sarà operativa. Abbiamo ottimizzato, grazie alla struttura commissariale, alla struttura regionale che ci aiuta e ci coordina da certi punti di vista in maniera esemplare, grazie al presidente Bucci e a tutta la sua squadra, abbiamo ottimizzato i tempi anche di realizzazione della fase B della diga stessa, proprio per renderla coerente con gli obiettivi che ci siamo dati.
1: Il famoso lavoro in parallelo.
0: Assolutamente, senza anche in questo caso anestetizzare il paziente.
1: Le navi
0: il paziente
1: entrano.
0: È vivo, entrano le navi, la capitaneria avrà qualche rogna in più, ma l'ammiraglio e i suoi collaboratori lo sanno tutti i giorni, lavorano veramente anche loro ventre a terra come a noi, perché le navi escano e non abbiano limitazioni in relazione alla sicurezza della navigazione.
1: E allora anche di diga parla Marco Vaccari, direttore della direzione opere speciali della DSP. Sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Compiuto passi avanti importanti per migliorare i collegamenti e l'accessibilità con i nostri porti, via mare per poter accogliere le navi più grandi, su strada per rendere più efficienti gli spostamenti dei camion ed infine anche su ferro per aumentare il trasporto di merci in treno e ridurre il traffico appunto sulle strade, con importanti benefici anche dal punto di vista ambientale. Partiamo dalla diga foranea di Genova, i lavori procedono secondo il programma, abbiamo superato il primo chilometro di sviluppo dell'opera e una volta completata la diga consentirà di accogliere le navi di sicurezza di ultima generazione, rendendolo più competitivo nel contesto internazionale. Sul fronte della viabilità, a Pra, esattamente un anno fa, abbiamo inaugurato il nuovo viadotto, che è una struttura mista in acciaio e calcestruzzo, che collega direttamente il casello autostradale al terminal portuale di Pra, che movimenta oltre 1,5 milioni di contenitori all'anno. Si tratta di un'infrastruttura che rende più rapido il passaggio dei mezzi diretti al porto e allo stesso tempo contribuisce ad alleggerire il traffico cittadino. Un altro obiettivo è spostare le merci sempre di più dalla strada alla ferrovia, e per questo nel bacino storico di Genova abbiamo completato l'ammodernamento e il prolungamento del parco ferroviario, che oggi può accogliere treni lunghi fino a 500 metri. Più merci trasportate in treno significano meno camion in circolazione, ovviamente meno congestione, minori emissioni dal punto di vista ambientale. Stiamo lavorando anche per migliorare un comparto che rappresenta un'eccellenza nel nostro territorio e un importante motore di sviluppo economico occupazionale. Il comparto delle costruzioni e delle riparazioni navali, che conta circa 80 aziende ed è esteso su un territorio di circa 700.000 metri quadrati. A Sestri Ponente è stata completata la nuova banchina di allestimento, dove le navi, una volta uscite dal bacino di costruzione, verranno ormeggiate per essere allestite. Si tratta di un fronte d'accosto nuovo di circa 315 metri, posizionato in modo obliquo rispetto alla banchina esistente. E procedono nello stesso ambito territoriale, a pochi metri di distanza, i lavori del superbacino, una grande infrastruttura che consentirà di costruire le navi da crociera di ultima generazione, sempre più grandi e sempre più complesse. Al momento siamo a circa 70% di avanzamento lavori sulle fondazioni speciali. Infine, nel porto storico di Genova, presso l'ambito di Ente Bacini, è stata

0: Messa in gara la realizzazione di un nuovo piazzale di allestimento tra i bacini 4 e 5, un'opera da circa 10 milioni di euro che consentirà di potenziare ulteriormente un'area fondamentale per le riparazioni alle navali e dare dei benefici anche dal punto di vista logistico.
1: Questa dunque è la descrizione tecnica di quello che ci siamo detti. C'è poi l'aspetto cyber. Prima che arrivasse il presidente Paroli ci avevano persino attaccato i russi. Poi avete fatto così tante cose che non hanno più avuto il coraggio, a quanto sembra, insomma.
2: Devo correggere, ci continuano ad attaccare tutti i giorni. Fortunatamente per ora
1: in
2: siamo riusciti a respingerli.
1: No,
2: abbiamo alzato le difese, i missili continuano ad arrivare, ma li intercettiamo. Quindi la questione della cyber è una questione fondamentale, la stiamo potenziando tantissimo. Ringrazio la dottoressa Tringali che nelle pieghe del bilancio del 2026 è riuscita a trovare i fondi per raddoppiare il nostro contributo alla sicurezza telematica, informatica e cibernetica del porto, raddoppiandolo fino a 5 milioni di euro. Ringrazio tutta la struttura della signora Ventura che quotidianamente ci protegge da quelli che sono attacchi, appunto, che passano in sordina ma che ci sono continuamente. Non è sufficiente proteggere soltanto l'infrastruttura telematica, oggi i porti sono sotto attacco anche da un punto di vista fisico e quindi stiamo avviando un progetto sperimentale con una eccellenza nazionale, posso anche dire Fincantieri, per creare una bolla protettiva multilayer che protegga il sistema portuale di Genova, di Savona e di Vado dall'aria, dall'acqua e da sotto il livello del mare, con sistemi integrati che ci consentono di individuare ogni tipo di possibile attacco. Oggi purtroppo anche i porti commerciali come quelli nostri non sono esenti da attacchi criminali molto violenti che utilizzano tecniche militari e dobbiamo difenderli noi, autorità di sistema.
1: In modo altrettanto efficace. La dottoressa Granero, che abbiamo già sentito prima, si occupa anche di digitalizzazione e cyber. Sentiamo allora che cosa è stato fatto.
3: Le attività legate al mondo della digitalizzazione hanno vissuto alcuni passaggi veramente importanti. Il primo e fondamentale per noi, perché era un obiettivo prioritario, è stato la riacquisizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della gestione del Port Community System, lo strumento di regia in cui arrivano tutti i dati dei nostri terminal e di tutte le merci che passano nel porto di Genova e di Savona. Abbiamo altresì rafforzato e avviato nuovi progetti sulla cybersicurezza. Noi sappiamo che i porti sono uno degli obiettivi maggiormente sensibili rispetto agli attacchi di hacker. Siamo un porto che è aderente totalmente alle indicazioni della direttiva europea NIS2 e che è impegnata ad aumentare ulteriormente le sue protezioni. Abbiamo infine rafforzato le attività legate alla digitalizzazione del mondo delle concessioni e dei permessi.
1: Questo dunque ciò che si sta facendo dal punto di vista digitale nel porto di Genova e di Savona. Ci fermiamo e tra poco andiamo proprio a vedere i porti di Savona e Vado. Restate con noi.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
6: Donare sangue
7: significa fare qualcosa di grande.
6: Insieme.
5: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
8: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
9: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
1: Eccoci di nuovo. Allora, naturalmente i porti di Savona e Vado sono molto importanti nell'economia e nell'organizzazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

0: Già si è parlato di ciò che avete fatto anche sul fronte ambientale, anche su quei porti, il tema dell'autonomia energetica, dei carburanti alternativi che riguardano certamente anche quel porto.
1: Siamo addirittura più avanti a Savona e a Vado. Il sistema di elettrificazione delle banchine è già pronto dal punto di vista hardware. Adesso appunto anche lì inizieremo le procedure per l'affidamento in gestione utilizzando i nostri impianti. Savona e su Vado abbiamo un ulteriore vantaggio che io associo non soltanto alla facilità logistica e ai benefici che da questa derivano, ma anche da un miglioramento derivato ambientale, e cioè l'utilizzo della ferrovia. I traffici su Savona e su Vado sono molto più importanti su ferro di quanto non siano a Genova, quindi raggiungiamo percentuali di trasferimento delle merci su treno superiore al 30%, quando a Genova invece questa percentuale al momento non è raggiungibile, ma stiamo lavorando moltissimo per incrementarla.
0: 30% vuol dire insomma buono nella media italiana. Trieste, La Spezia fanno meglio, ma
1: esattamente siamo sul podio a livello nazionale. Possiamo incrementare ulteriormente, abbiamo da pochissimo aggiudicato la gara di manovra ferroviaria e tra l'altro il fornitore della manovra sarà uno dei soggetti che parteciperà insieme ad altri importantissimi player alla sperimentazione dell'idrogeno sulla quale mi intrattenevo poco fa. Quindi la parte ambientale anche a Savona è particolarmente sentita, anche perché il porto di Savona, se mi è consentito, è ancor più vicino all'ambito cittadino ed è molto suggestivo, ma appunto anche molto impattante vedere le grandi navi da crociera che ormeggiano sostanzialmente a ridosso della via principale della città. Quindi un rispetto anche in questo caso per quelle che sono le persone che abitano così vicino al nostro porto è stato doveroso. L'elettrificazione delle banchine, non a caso è iniziato dalla parte croceristica, proprio per poter eliminare qualsiasi tipo di impatto che queste grandi navi passeggeri hanno potenzialmente sulla respirabilità dell'aria savonese.
0: Non c'è dubbio. Allora andiamo a sentire proprio a Savona Paolo Canavese, direttore del locale ufficio territoriale.
2: A giugno si sono conclusi i lavori per la realizzazione del cold ironing nel porto di Savona, in linea con i tempi previsti nel PNRR.
3: Abbiamo la cabina elettrica appena completata, l'impianto di innesto dei cavidotti che portano l'energia alle navi, e quindi siamo pronti per poter dare fornitura di energia alle navi. Abbiamo il fotovoltaico sui tetti dei capannoni portuali, abbiamo il BES che sono gli accumuli dell'energia prodotta durante le ore diurne, stiamo lavorando su Vado per completare il cold ironing nella piattaforma, quindi un salto in avanti nel giro di pochissimo tempo epocale ai fini della decarbonizzazione delle attività che vengono svolte in ambito portuale e del comprensorio portuale nella sua totalità.
2: Adesso il nostro obiettivo è quello di avviare le procedure per l'affidamento del servizio. Nel porto di Vado Ligure si sono avviate le attività per la realizzazione del nuovo terminal per GNL, un terminal destinato a servizi sia della parte nautica marina che per la parte del rifornimento di terra. Lavori rientrano nelle attività volute dal nuovo presidente, e quando si è insediato ha voluto accelerare questa attività. Ricordo che questo è il terminal che servirà ai bacini di Genova e di Savona. Sempre a Vado, a giugno si sono completati i lavori legati al PNRR sull'agroalimentare con un'implementazione dei servizi connessi alla ferrovia. Tutte queste attività consentiranno di realizzare maggiori volumi via treno. Questo consente sicuramente il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che sono stati dati dal nostro presidente in termini ambientali.
0: Questo dunque a Savona, peraltro cercare di essere sostenibili a 360 gradi c'è la parte del cold ironing, importantissima, cioè l'elettrificazione delle banchine con le navi che si potranno attaccare alla corrente di terra e quindi non continuare a tenere accesi i motori quando sono in banchina, però poi c'è anche tutto l'aspetto, oltre che dei carburanti alternativi, anche dell'elettrificazione e della realizzazione sempre più green dei mezzi di banchina, che anche quelli fanno rumore, possono procurare inquinamento, e anche questa è una notizia importante.
1: È quella che le dicevo prima, l'obiettivo sarà quello di rendere quei mezzi assolutamente inerti dal punto di vista ambientale, alimentandoli con carburanti che non ad invarianza di emissioni di CO2, come ovviamente l'idrogeno.

0: idrogeno a cui facevo riferimento prima, ma che poco senso avrebbe se non lo producessimo con energia pulita, con energia verde. E la sperimentazione che avvieremo a settembre farà proprio questo come obiettivo proprio. Voglio aggiungere un'altra cosa perché è importantissima. Molto spesso si parla di produzione di energia verde, fotovoltaico, eolico. Ecco, attenzione, perché non è sufficiente. Paradossalmente, in alcuni casi, la mera produzione di energia in grandi quantità provoca degli sbilanciamenti sulle linee nazionali che poi provocano incredibilmente interruzioni nella fornitura elettrica. Il caso Spagna di 2 anni fa è stato eclatante. Noi l'energia la vogliamo produrre, la stiamo producendo, ma la immagazziniamo. Sistemi BESS a cui faceva riferimento il direttore Canavese sono proprio questi, sono dei grandi accumulatori, dei grandi sistemi di batterie in rete che assorbono, accumulano l'energia eccessiva prodotta dai nostri impianti per poi rilasciarla nei momenti di maggiore bisogno. Questo fa origine a un duplice vantaggio: appunto immagazzina energia che può essere utilizzata quando la produzione solare non c'è, ma soprattutto stabilizza originale quando c'è una overproduzione energetica che poi va a rifinire sulle grandi dorsali nazionali, originando quegli sbilanciamenti a cui facevo riferimento prima. Quindi non soltanto produzione di energia verde, ma anche un sistema intelligente di utilizzo della stessa e di distribuzione per le utenze portuali e, quando in eccesso, per le utenze extraportuali.
1: Sul piano della sostenibilità ambientale, a parte l'importantissima ospitata a Primo Canale a Oltre le Banchine, lei ha partecipato anche alla COP30. Mi racconta di questa esperienza e che cosa vuol dire per i porti di Genova e Savona.
0: È stato veramente un motivo di orgoglio quella esperienza, perché siamo stati l'unica autorità di sistema portuale italiana ad essere stata invitata dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministro Pichetto Fratin, a rappresentare i progetti di sviluppo verde della portualità italiana. Siamo stati in Brasile, siamo stati a Belém, proprio per presentare le nostre iniziative, i nostri progetti e soprattutto appunto sistemi non teorici, non futuristici, ma già in funzione nei nostri scali. È stata un'esperienza molto interessante che ci ha consentito di condividere con altre anche amministrazioni italiane che erano presenti alla COP30 del Brasile, esperienze e soprattutto la possibilità di estendere, questo è stato l'obiettivo che aveva il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Ambiente, le professionalità e le esperienze italiane anche ad altri paesi in via di sviluppo, in particolar modo porti africani.
1: Beh, molto importante, visto che sono poi anche di fronte a noi molti, quelli del Nord Africa in particolare. Ci fermiamo un istante, tra poco il futuro, caro Presidente Paroli, e con lui, cioè il futuro, anche il piano regolatore portuale. Anche di questo parliamo tra poco, restate con noi.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
1: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
0: A temperatura controllata?
2: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
3: Con il presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, per parlare anche di futuro, perché insomma, beh, a parte che di futuro abbiamo già parlato, perché non è che tutto quello che lei ci ha detto è già stato fatto, insomma, lo state facendo e state cambiando il volto dei nostri scali, però c'è ovviamente anche un futuro da costruire. Intanto la sinergia con la città, mi sembra di capire che le cose stanno o sono migliorate, insomma, ci sono stati alcuni momenti di tensione che abbiamo anche documentato, ma insomma, del resto voi guidate interessi grandi, siete un'industria grande, è difficile che un'industria grande vada sempre d'accordo con le amministrazioni che la ospitano.
4: È così, non c'è mai stata una forma di contrasto con le amministrazioni locali, con la regione andiamo veramente in sintonia assoluta, ma anche con le amministrazioni comunali c'è piena sintonia. Il confronto con i sindaci del territorio è costante, lo dicevo prima.

0: Non sempre si può pensare che le esigenze di un porto siano assolutamente sovrapponibili alle aspettative di una città. Questo è fisiologico, ma lavoriamo perché non vi siano, come dire, frizioni troppo evidenti. Poi, quando, come dire, capita di avere posizioni diverse, non c'è niente di drammatico, ma lavoriamo poi per suturare e per ripristinare un rapporto che ci vede comunque condividere l'obiettivo finale, il benessere dei cittadini, che per l'amministrazione comunale poi si sposa rispetto a quelli che sono gli obiettivi del porto. Maggiori traffici, maggiori benefici per il territorio, ovviamente ricadute immediate sulla città per poi estendersi su tutto il resto del territorio. Stiamo lavorando, devo dire, anche con le amministrazioni locali per l'illustrazione del piano regolatore portuale. Sarà la vera sfida che ci vede impegnati, che ci vede già attualmente impegnati col segretario generale e con tutti gli uffici da qualche mese. È una sfida che non vogliamo in alcun modo condurre da soli. Non è pensabile che un'amministrazione come l'autorità portuale pretenda di crescere a svantaggio di chi i nostri porti li accoglie sul proprio territorio. E quindi la volontà è quella di avviare un confronto con tutte le amministrazioni affinché lo sviluppo del porto sia condiviso. Non vi è nessuna volontà di andare ad imporre scelte che la normativa ci potrebbe anche consentire di fare. L'ultima norma dà grande autonomia alle autorità portuali, anche eventualmente in dissenso con i territori. Non è quella la strada che abbiamo scelto di percorrere, non la percorreremo. Le scelte che faremo saranno sempre scelte condivise con i territori. Posso annunciare che sono partite stamani le prime lettere di convocazione di associazioni di categoria, imprese, stakeholder portuali, comitati di cittadini ai quali abbiamo intenzione a settembre di illustrare la nostra idea di piano regolatore portuale. Non è un'illustrazione fine a se stessa, non è un'illustrazione di un quadro definito e irremovibile. È un quadro studiato, approfondito, meditato, ma sul quale è possibile fare certamente degli innesti o dei miglioramenti. Non abbiamo la pretesa di aver trovato l'unico piano regolatore portuale possibile, è la pretesa di dimostrare che abbiamo fatto sforzi seri, importanti, continui, affinché questo piano regolatore sia un piano accettabile per la città, perché questa è la città più importante sotto il profilo della Blue Economy nazionale, non deve dimenticarlo mai, perché nel proprio futuro Genova deve continuare ad avere il porto.
1: Sarà filosoficamente flessibile come l'aveva annunciato in origine?
0: Deve essere filosoficamente flessibile, questo non soltanto il piano del nostro sistema portuale, ma parlando anche con i colleghi presidenti di altri porti e la filosofia che siamo riusciti a condividere con tutti. I piani regolatori portuali non sono i piani strutturali di un comune, sono tutt'altra cosa, è un po' come la costruzione di una grande fabbrica che deve essere per sua vocazione flessibile. Il mercato cambia e nel momento in cui questo cambia io devo essere in grado di sostenerlo e aggredirlo contemporaneamente, aprendo le nostre banchine a nuovi traffici, quelli potenzialmente in espansione, convertendo quegli stessi spazi che prima magari erano dedicati a traffici oggi non più primari. Quindi la flessibilità sarà il primo passaggio fondamentale del piano regolatore portuale, ecco. Senza lasciar nessuno indietro. Non ci sono merci meno virtuose rispetto ad altre. Sono tutte virtuose e hanno consentito al nostro sistema portuale di far fronte in maniera eccellente anche alle crisi internazionali più violente. I porti monocliente o monomerce sono quelli più esposti alle bizze dei mercati.
1: Certo, come la classica diversificazione degli investimenti, si fa e si deve fare così. Io vedo due livelli, diciamo, diversi di cose importanti da osservatore esterno. Un livello è quello dell'interesse di chi opera nel porto, che deve avere i suoi spazi corretti, anche quello del miglior utilizzo di alcuni spazi che magari non sono perfettamente in armonia con la situazione attuale, quindi un ripensamento anche degli spazi, anche quelli più piccoli talvolta, e dall'altra le cose che interessano la città. Ci sono i temi, il rapporto con l'aeroporto di Genova, di cui peraltro lei è anche al momento presidente, i depositi di cui abbiamo parlato tante volte, insomma, che in realtà poi interessano anche il cittadino che sta fuori e non solo l'operatore, certo, che sta dentro.
0: È così, ma guardi, noi come piano regolatore abbiamo fatto una scelta, quella di partire dall'ottimizzare ciò che abbiamo. Sarebbe sciocco e sarebbe anche inutilmente costoso andare ad aggiungere risorse, territorio, strutture, banchine, quando queste possono essere utilizzate in maniera più produttiva. Quindi siamo partiti dall'ottimizzare, abbiamo condiviso questa scelta peraltro con molti terminalisti che ci sono assolutamente, come dire, venuti

0: dietro su questa filosofia, ottimizzare quello che abbiamo prima di costruire ciò che non c'è. Dopodiché, su altre scelte, ovviamente noi avevamo anche degli impegni, l'autorità di sistema viene dal 1994 e qualche anno fa si era preso un impegno con il Comune di Genova, si era preso l'impegno di individuare una possibile soluzione per migliorare la condizione di alcuni quartieri della città. Lei ha fatto riferimento alla tematica dei depositi chimici, è un impegno che io ho voluto rispettare, ma non scolasticamente. Lo studio che abbiamo fatto per capire se vi fosse la possibilità di individuare all'interno del porto un'area dove localizzare i depositi chimici non è stata fatta per perdere tempo o per dire mi spiace, non c'è spazio. Noi uno spazio l'abbiamo trovato per quelle delocalizzazioni, è uno spazio che ovviamente non poteva e non può penalizzare i traffici portuali, perché non sarei un buon amministratore se per risolvere un problema ne creassi uno nuovo. Abbiamo individuato una soluzione che vogliamo condividere con la città.
1: Quindi l'abbiamo... c'è già la soluzione da qualche noi parte, una in proposta, qualche cassetto.
0: Noi abbiamo una proposta, poi è ovvio che l'autorità portuale non può imporre certi tipi di scelte, soprattutto di delocalizzare.
1: Lei ha chiesto condivisione su questo, no?
0: Assolutamente,
1: non lasciatemi solo.
0: Ma non è una scelta, è una necessità. Io non ho potere di imporre ai depositi di trasferirsi in porto. E questo non lo può fare nessuno. Io ho un dovere che mi sono preso e che ho assunto e che ho completato, di trovare una soluzione possibile. Questa soluzione va condivisa con la città, non vi è dubbio, perché diversamente io non ho strumenti per imporre.
1: Ricordandoci che i depositi al momento sono fuori dalla porta di casa sua, quindi sì, in linea teorica potrebbero anche starci, per quel che riguarda il ruolo da presidente dell'autorità portuale. L'articolo che scriverò oggi pomeriggio su queste sue dichiarazioni è già bello fatto, però lei sa che noi giornalisti abbiamo le 5 W, mi manca il when, cioè quando sarà presentato. Ora lei mi sta dicendo che le lettere sono partite, sono quindi la discussione è partita. Si è dato un'idea di quando lo avremo davvero operativo?
0: Con il Comune di Genova questo tipo di confronto iniziale l'ho già avviato. Con gli stakeholder ho detto che le prime riunioni sono fissate per il 4 di settembre e poi seguiranno per tutta la mensilità, appunto, di settembre. Le persone con le quali confrontarci sono tante e le vogliamo sentire tutte, dai servizi tecnico-nautici alle altre amministrazioni pubbliche fino appunto ai comitati, che vogliamo sentire pur non avendone nessun obbligo. La norma ci impone di sentire il parere dei comuni, ma sarebbe sciocco non sentire anche coloro che il porto poi lo subiranno da un punto di vista della qualità della loro vita e della vivibilità. Quindi sentiremo anche i comitati dei cittadini per proporre loro le nostre soluzioni ed ascoltare se ve ne sono invece di migliori, sulle quali non abbiamo nessun tipo di remora a dire le sposiamo, ci avete convinto. È ovvio che devono essere soluzioni al pari di quelle nostre, radicate su basi scientifiche, tecniche. Noi abbiamo il piano regolatore, non è un disegno, si rappresenta come un disegno, ma a monte di quel disegno ci sono studi, calcoli, approfondimenti, valutazioni ambientali, valutazioni strategiche, valutazioni di sicurezza che dobbiamo fare e abbiamo fatto con la Capitaneria di Porto. Il porto non è un disegno che buttiamo così in pasto a chi vuole darci un'occhiata. C'è una riflessione tecnica, scientifica, che può essere modificata e può essere migliorata, ma che si basa sempre non su sensazioni, ma su dati tecnico-scientifici.
1: E poi, finita questa parte di discussione, si potrà procedere alla stesura definitiva.
0: Noi la vogliamo adottare in comitato di gestione entro la fine dell'anno. L'obiettivo, lo dissi qui qualche mese fa, lo confermo, i tempi li abbiamo, confido non vi siano atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcuno, perché è chiaro che in quel caso i tempi si dovrebbero necessariamente allungare, ma la mia speranza è di poter far fede all'obiettivo che ci siamo dati per il 31 di dicembre.
1: Molto bene, tutto molto chiaro, abbiamo parlato tanto di gare, di appalti, di lavori, e allora sentiamo Luca Nuzzolo, direttore Direzione Affari Generali, Gare e Contratti dell'Autorità del Sistema Portuale.
2: Riassumere un anno di lavoro non è cosa facile, lo è ancor meno rispetto a quest'ultimo anno, che è stato sicuramente un anno ricchissimo. Partirei proprio dalla riqualificazione di questo palazzo. Abbiamo ragionato nell'immediatezza sulla possibilità di valorizzare maggiormente questo palazzo. Ad oggi c'è stato il trasferimento di una buona parte degli uffici presso la sede di Torre Shipping, proprio perché la volontà è quella di valorizzare maggiormente il palazzo, sia da un punto di di vista storico che da un punto di vista funzionale. C'è stata una riqualificazione del parco mezzi, circa il 50%.

0: 90% dei mezzi dell'autorità di sistema oggi è ad alimentazione interamente elettrica. Siamo riusciti nei primi due mesi dell'anno a far partire circa 8 procedure di gara, quella maggiormente significativa è quella legata al primo lotto della riqualificazione dei bacini di carenaggio. Ci sono state una serie di attività programmatiche, quella significativa riguarda l'intesa intervenuta con l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale per la gestione dei materiali di dragaggio dei porti di Spezia e Marina di Carrara. Siamo riusciti sin dal, diciamo così, dall'avvio del mandato del Presidente a definire un protocollo d'intesa che oggi ha trovato poi un successivo aggiornamento, e questo chiaramente consentirà da un punto di vista ambientale di poter riutilizzare tutta una serie di materiali per il riempimento delle celle di Cassoni, guardando a un'economia circolare che è uno degli obiettivi che oggi ci stiamo ponendo.
1: Dettaglio, ieri l'ha detto per celebrare il suo anno di mandato Bruno Pisano, presidente dell'autorità portuale della Spezia Marina di Carrara, c'è quest'asse con Genova sugli inerti che andranno tra l'altro a riempire la diga di Genova, quindi insomma è una bella sinergia regionale.
2: Una bella sinergia regionale intelligente, mi permetto di aggiungere, perché circa 15 anni fa, quando ci fu la prima campagna di dragaggi alla Spezia, quei sedimenti che avevano caratteristiche di non compatibilità con lo sversamento a mare, fu necessario caricarli da parte dell'autorità di sistema su delle navi, venderli, pagando però, al governo olandese, che se li portò in Olanda perché in Italia non trovavamo discariche sufficientemente ampie per poterli smaltire. E sai che cosa ci hanno fatto in Olanda dopo avergli pagato il prezzo di riceverli quei sedimenti? Ci hanno costruito nuove dighe e nuove infrastrutture. È una follia. Abbiamo pagato per le dighe dare olandesi a loro materiale di costruzione. Oggi quel materiale non paghiamo e ce lo teniamo in Italia. Avevamo bisogno di quei sedimenti per riempire i nostri cassoni, l'abbiamo fatto.
1: Del piano regolatore portuale ha parlato anche Tito Vespasiani, segretario generale dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo.
3: Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare qual è il valore economico degli assetti portuali, degli aspetti operativi portuali. Il cluster marittimo è di fondamentale importanza nell'ambito dell'economia nazionale, rappresenta il 2,5% del PIL e si caratterizza per elevati moltiplicatori del reddito e dell'occupazione. Solo con questi dati si può iniziare il discorso di impostare adeguatamente il problema di una corretta pianificazione portuale, che tenga conto inevitabilmente sia la necessità di soddisfare le esigenze di accessibilità nautica e accessibilità terrestre del porto, per soddisfare appunto le esigenze delle compagnie di navigazione, per soddisfare le esigenze della logistica moderna, le esigenze contemporanee del trasporto internazionale, del commercio internazionale, che prevedono necessari interventi di adeguamento. E questo è l'aspetto propriamente portuale. Nello stesso tempo, per evitare errori, è necessario utilizzare gli strumenti che la normativa oggi prevede, quello della individuazione delle aree di interazione porto-città, prevista del cosiddetto documento di pianificazione programmatica di sistema, che viene approvato dall'autorità di sistema e approvato dal Ministero d'intesa con Regione e Comuni. In questo documento programmatico si individuano quelle aree che non sono più utilizzabili o non sono più strumentali alle attività portuali, sulle quali invece è possibile realizzare interventi di riqualificazione a beneficio delle attività culturali, delle attività sociali, delle attività cittadine in senso proprio. E su questo aspetto noi siamo in prima linea, perché stiamo redigendo proprio a Genova un bel progetto di riqualificazione, una cosiddetta passeggiata a mare, che serve a collegare l'area antistante e le stazioni marittime fino alla Lanterna, per garantire una piena fruizione da parte della collettività di questi beni culturali e monumentali.
1: Wow, un porto che restituisce qualcosa alla città è una bella notizia in realtà, no? Notizia che conoscevamo, è un impegno che avete assunto. Ed è importantissimo questo, perché comunque voi gestite un'economia importantissima, ma siete anche nei punti più belli della città, quindi anche noi ogni tanto vogliamo usufruirne.
2: Il porto ha già restituito a Genova ed è uno dei punti più belli della città, è il porto antico.
1: Già.
2: Non ci dimentichiamo che quelle erano banchine, erano magazzini che lavoravano e scaricavano e caricavano navi. Oggi sono fruibili per la città. Ecco, il progetto di piano regolatore che abbiamo consentirà ai cittadini di utilizzare un'altra porzione del porto,

0: una delle più suggestive è quella della lanterna, non per andare a caricare o scaricare merci, ma per godere di una porzione di città che oggi è loro preclusa.
1: Presidente Paroli, grazie davvero per essere stato con noi. Qual è il posto più bello di Genova secondo lei? Ci sono delle zone delle quali si è innamorato, anche dei dintorni?
0: A me piace moltissimo Porto Antico. La zona di Porto Antico è, devo dire, bellissima. Il lungomare Italia è meravigliosa a sua volta. Mi sono ripromesso di farlo prima di andare via fra 3 anni a piedi tutto, dall'inizio alla fine. Non so se ce la farò perché purtroppo molto molto concentrata a Palazzo San Giorgio, devo dire la verità, ma insomma troveremo il modo.
1: Comunque il Porto Antico è proprio lì davanti, quindi una passeggiata si fa facilmente, magari anche nei ritagli di tempo. Vi chiedo un ultimo grande applauso per Matteo Paroli, grazie al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, buon lavoro e la aspettiamo qui naturalmente ancora con tante notizie, speriamo positive, magari con l'illustrazione del piano regolatore portuale a tutta la città. Grazie, grazie. Presidente.

0: prima di tutto a un osservatore come lei del mondo portuale, voglio chiedere, secondo lei, come sta adesso il porto di Genova?
1: Abbastanza bene.
0: Meglio che in altri periodi?
1: Non saprei. Ora, il lavoro non è che ne abbiamo molto, però non ci sono delle ragioni specifiche, mi sembra una congiuntura del periodo, un po' lunghetto.
0: Sto una congiuntura un po' lunga e un po' poco positiva.
1: Eh beh sì, se c'è poco lavoro non certo. Mai positiva.
0: E come cosa dovrebbe succedere secondo lei perché questa congiuntura passasse? Chi è che può fare qualcosa? Magari a livello locale, stimoliamo un po'.
1: Sì, però non aspetti. Secondo me i motivi di questa congiuntura sono determinati da cose molto più ampie, molto più vaste, che travalicano il nostro paese, vanno a toccare le questioni economiche, eccetera, eccetera, del mondo. Quindi
0: dice non dipende da qualche cosa che non va nel porto di Genova.
1: No, a me non sembra. No, nel nostro porto no. Perlomeno non in questa condizione che siamo arrivati adesso.
0: Quindi pensa che a breve, forse, chissà?
1: Sì, no, ci sono già dei segnali abbastanza positivi, sia da parte di vista del WTE, che ha già cominciato un incremento di lavoro sulla base dei suoi programmi, e sia anche qua al SEC, che anche qua a far giorni, con i primi dicembre, sì, c'è già un programma di aumento dei traffici.
0: Cosa ne pensa lei, Battini, di quello che è successo ultimamente, insomma dell'ultima grana, chiamiamola, del porto di Genova, quella che era legata alle dimissioni un po' forzate del segretario generale? Un capitolo che adesso si è chiuso, però lei come l'ha vissuto?
1: Ma non eccessivamente, diciamoci, sotto chissà quali pressioni. Il fatto che è successo, il presidente, a mio avviso, ha fatto una scelta e questa scelta noi l'abbiamo rispettata e è tutto lì, non ci aggiungerei eccessivi significati a una cosa di questo tipo.
0: Però qualcuno ha detto forse è successo perché Sandro Carena aveva molto potere all'interno dell'autorità portuale e forse essendo lì da tanto tempo aveva creato chissà posizioni, forse un po' di squilibrio tra i vari operatori del porto.
1: Può darsi, noi non ci siamo molto attenti a queste cose, siamo più attenti che arrivino dei vapori, che siano carichi di merci e che ci siano giornate di lavoro. Queste sono cose che non è che ci entusiasmino molto.
0: Lei dice, lasciamo da parte questi...
1: Non credo che gli elementi polemici aiutino.
0: Ecco.
1: Io la penso così, preferisco vedere quando c'è armonia, no? Quando c'è sintonia, collaborazione, quindi... possibilità di sviluppo.
0: Anche se dobbiamo ammettere che nel porto di Genova la sintonia è difficile da trovare spesso, perché ognuno fa i propri interessi alla fine.
1: Si capisce, non è mica poesia quella che io esterno, è una cosa concreta quella cerca di andare d'accordo, ognuno deve metterci il suo, e se no non si ne fanno di queste, non se ne crea armonie, circoli virtuosi, come si usa dire, non se ne creano.
0: Lei cosa ci può mettere di suo con la compagnia?
1: Noi ci stiamo mettendo tanto, molto tanto, ci stiamo mettendo un buon servizio. Ci stiamo mettendo un'operatività flessibile che copre 24 ore su 24 per 365 giorni, fuori il 1° maggio, e siamo collaborativi nei confronti degli utenti e siamo una forza collaborativa anche nei confronti dell'autorità portuale. Quindi penso che siamo una risorsa per il porto.

0: come si fa a far lavorare sempre di più questi giovani? Hai lanciato una proposta.
1: Sì,
0: una...
1: si fa intanto ipotizzando, cioè cercando di creare un processo di sviluppo per il porto, perché senza sviluppo non ce l'è per nessuno.
0: E come si fa a creare questo sviluppo?
1: Questo sviluppo, secondo noi, questo sviluppo si articola su due questioni fondamentali. Una prima, la struttura fisica del porto si deve adeguare alla qualità dei traffici, cioè una qualità di traffico che abbia un buon

0: problemi, un altro tipo di problemi. Sappiamo che domani la compagnia dei lavoratori dovrà discutere questo accordo. In che atmosfera c'è? C'è ancora un'atmosfera tesa, polemica?
1: Ecco, sì, oggi era già una data molto importante per noi perché prendevano vita operativamente, quindi proprio la realizzazione pratica di tutta la nostra costruzione, in parte anche teorica, quindi il 15 gennaio era la data in cui le società operative cominciavano ad operare, hanno cominciato ad operare con i nuovi metodi, quindi l'accordo sindacale ha, come dicevo prima, sancito anche formalmente avendo la firma delle tre organizzazioni sindacali. Io credo che adesso le organizzazioni sindacali presenteranno questo accordo, quindi domani in un'assemblea ai lavoratori del porto per chiarire loro anche i termini di questo accordo.
0: Ecco, chi ha vinto e chi ha perso? Dopo questi 20 giorni di discussioni, di polemiche e di grosse fratture all'interno del movimento sindacale e anche in tutta la città.
1: Sì, io credo che oggi al varo dei nostri programmi, quando tutta la struttura organizzativa è pronta, quando tutta la finanza è pronta a entrare in campo, quando la situazione economica è risanata, quando i clienti si stanno riaffacciando al porto di Genova e sono pronti massicciamente, lo posso sottolineare, a ritornare nel nostro porto, io credo che oggi con questo accordo sindacale abbia vinto un solo soggetto, il porto di Genova.
0: Lei però è anche arrivato qua con due etichette, una di essere l'uomo della Fiat e l'altra di essere stato mandato qua dal Presidente del Consiglio Craxi. È vero e non è vero? Quanto hanno giocato queste etichette nel ruolo che poi è riuscito a svolgere qua?
1: Mica brutte come etichette.
0: No, direi le migliori forse.
1: Sono possibile. Molto orgoglioso di essere dichiarato uomo Fiat, che è una scuola di management di primissimo piano, di severità, dove non si fa carriera se non si è bravi, non si ottengono i risultati, se no si viene cacciati via dal pedate nel sedere. Essere dichiarato uomo Fiat per me è motivo di orgoglio. Quindi io vengo da una scuola durissima dove l'affrontare i problemi e la risoluzione dei problemi è l'unico metro con il quale si giudica un uomo. E quindi mi ricollego all'altro. Io sono stato nominato dal governo, sono stato nominato dal signor Craxi. La nomina del presidente del porto di Genova è un atto del governo ed sono stato inviato qui dal governo con un preciso atto firmato da Pertini, vorrei sottolinearlo, e con un preciso programma e con un incarico molto preciso, un indirizzo preciso dal governo di risanare e di sviluppare il porto di Genova.
0: È vero che, sempre a proposito di Portofino, che un pomeriggio di un'estate nella quale lei era già presidente del consorzio del porto, l'avvocato Gianni Agnelli ha preso sbarcato a Portofino, ha preso il suo motorino, è salito fino a casa sua, si è seduto sul prato e praticamente l'ha intervistata sul porto di Genova.
1: Sì, è tutto vero, fuorché l'ora, erano le 6 del mattino veramente.
0: Erano le 6 del mattino. Quindi l'ha svegliata l'avvocato.
1: No, ero già sveglio perché stavo venendo a Genova ed ero già nell'aia di casa mia. Io vivo sul monte di Portofino in un rustico e quando improvvisamente ho visto arrivare un motorino, non sapevo assolutamente chi fosse, ed era invece l'avvocato che, incuriosito dei miei progetti, delle mie esperienze nel porto di Genova, voleva dedicarmi qualche ora. È un uomo molto curioso, gli piace appunto indagare a fondo, puntualizzare tutto, e mi ha interrogato molto sul porto di Genova e ho illustrato a lui i miei programmi. Molto fiero che lui dedicasse questa attenzione al porto di Genova, e ricordo che la Fiat è un grande cliente del porto di Genova e alla mia persona.
0: Credo che sia stato avventuroso anche per come sono avvenuti i fatti, per come è partito questo aereo.
1: La trattativa a Roma con le organizzazioni sindacali è stata interessantissima ed è partita praticamente domenica sera, è stata condotta in maniera eccezionalmente bravo dal nostro direttore delle relazioni industriali Nedo Andolfo, che quindi è stato praticamente in non stop da lunedì mattina in questi incontri sindacali con le tre organizzazioni, è stato bravissimo.
2: Molteplici sono le risposte date a questa domanda. Il 21% vede il porto di Genova in costante crescita. L'8% ritiene che ora il porto vada piuttosto bene. Il 10% non vede paragone possibile con l'andamento degli anni passati. Il 13% ritiene che si debba fare ancora molto per riportare il porto ad una produttività accettabile. Giudizio negativo invece espresso dal 27%, mentre il 21% preferisce non esprimersi.
3: Sono dati interessanti, abbiamo visto un campione su un campionato, c'era anche un

0: parente del presidente Gallanti, abbiamo visto, commentavamo qui in studio. Stiamo scherzando, ovviamente. Io però ho sentito una parola, gap, che quindi mi richiamo automaticamente a Cesare Castelbarco. Senti, Cesare Castelbarco, questo termine così mi rimanda a lei. La città coglie questa crescita del porto, la coglie fino a un certo punto e quindi con quello scollamento di cui dicevamo prima.
1: Ma mi sembra che dai dati emergano delle situazioni un po' contrastanti. Io ritengo che la città stia lentamente prendendo atto che il porto sia una realtà comunque importante. All'interno di questo principio però mi sembra che poi ci siano delle situazioni un po' diverse. Nel senso che è evidente, e sono perfettamente d'accordo con quanto diceva il dottor Schiaffino, che la mancanza di programmazione negli ultimi 20 anni porterà a delle situazioni di grande difficoltà. Nello stesso tempo dobbiamo tenere altresì conto, a mio avviso, che la portualità in sé è un sistema molto delicato. Io insisto sempre sul concetto degli armatori, perché un po' la mia formazione professionale di agente marittimo, ma i principali apportatori di ricchezza nei porti sono gli armatori che decidono di scalare quel porto. È del tutto evidente che un armatore ha delle decisioni a lungo termine, ma delle decisioni operative che vengono prese in 24-48 ore. Noi abbiamo vissuto a Genova la fuga verso La Spezia. La fuga verso La Spezia, nel caso della compagnia da me rappresentata, è stata decisa nel giro di 3 giorni. Quindi stiamo attenti, il porto è in ripresa, però stiamo attenti a non sprecare questa ripresa con una mancanza di programmazione, una mancanza di interventi che consentano alle strutture di poter sostenere questa ripresa di traffici.
2: Giuliano Gallanti, presidente della Port Authority. È un momento molto importante. Lei ha detto una cosa all'inizio. Vorrei fare 3 considerazioni. Ce le vuole ricordare?
3: Sinteticamente, la prima, che con la firma dell'atto di oggi si completa il processo di privatizzazione, quindi si chiude una fase nella quale il porto di Genova è il primo porto italiano a completare quel processo che altri porti stanno appena iniziando. La seconda, partendo proprio anche dal clima che c'era oggi, dalla presenza da un lato del gruppo Messina, dall'altro di imprenditori insieme alla compagnia, che l'avvenire può riservare grandi opportunità alla porta della città se continua questo spirito di concordia, di collaborazione che si è instaurato. E la terza era che, finita questa fase, con la privatizzazione l'autorità portuale non gestirà più nulla e quindi diventa una cosa completamente diversa, diventa un vero ente pubblico di garanzia, di controllo e di programmazione, che è quello che è previsto nella riforma.
4: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
5: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi, certo. La crisi pesante. Quando...
4: Però è una storia...
5: Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
4: Secondo me... Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno a
5: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
6: Allora, Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
5: Te la senti?
6: Me la sento, anche se non ho l'età.

0: acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM-CGIL, che è stato sulla barricata.

0: Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
1: Come stiamo? Stiamo che... sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
0: Quindi molto fresco.
1: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
0: È un passaggio.
1: È già una notizia.
2: Il Mimit è il ministero.
1: Il Mimit è il ministero dell'industria.
2: Industria.
1: Una volta era
0: il ministero. Del Made in Italy.
1: Adesso
0: anche.
1: Il Made in Italy. Comunque certo. È il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovano.
0: Che non è una figura secondaria.
1: È il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta, almeno io ho sentito una notizia ufficiale, che entro due settimane da quella data, il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché è una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
2: Ecco, il fatto è che noi poi vecchi cronisti siamo abituati, quando si parla di acciaio di Cornigliano, a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
1: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, auguro di sì. Mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
0: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, e questo è il problema nostro, di noi genovesi.
1: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
2: Ecco.
1: È strategico perché, se, come io mi auguro, si fa Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos-sur-Mer, quindi, cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
0: quindi nel nord
1: Italia, sì. Quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, sì. Ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
0: Cornigliano 9.
1: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria, che tra virgolette potrebbe inquinare, territorio.
1: Guardi,
2: perché io sono rimasto a quei problemi.
0: Lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
1: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare, che domani chiudiamo?
2: Certo.
1: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
0: Nonostante i giudici di Milano?
1: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente provocato.
2: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
1: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
1: Sì. Giusto?
2: Sì.
1: Cioè, conoscete la riviera, sì, anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i

0: problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve
1: farlo.
0: Normalizzarsi. Certo.
1: Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo Chiara.
2: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori sono i rotori che arrivano già prodotti. Ha proprio cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo ed è stato un impatto forte, nel senso, venendo
3: certo
4: da fuori.
3: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di Gesù.
4: Esattamente.
3: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
4: Ma non è il fatto di temere o sperare. Cioè, alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua al d'oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
3: Quindi non c'è una paura particolare?
4: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
1: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel 1965.
2: In quegli anni 90 sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
1: certo,
2: in particolare,
1: due.
2: La Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia Vanina,
1: certo.
2: Sono due donne, ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto.
1: Com'è
2: come
1: oggi
2: segna la storia della classe operaia a Genova?
0: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
2: sì, la leader era
0: portavoce,
2: lei,
0: la portavoce era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna
1: nascondere,
0: però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
2: E avete trovato una strada.
0: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, sì, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
1: Ecco,
0: sono passati 21
1: ma
0: anni.
1: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
0: Io ci vivo,
1: appunto,
0: anche lì io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. Secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
2: Questo sicuramente, questo è vero. Anche perché le condizioni ambientali

0: aree sono un po' cambiate,
1: ma molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
0: Certo,
1: c'era Buongadolla che la rappresentava, come certo. E la questione immobiliare oggi a Corigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato immobiliare è un'altra cosa. Quindi allora diciamo c'era in campo anche quella speculazione, poter liberare case per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro, e se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
0: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
1: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
1: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
0: deve
2: punto
0: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
3: Mario Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio a, diciamo, nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì. Noi siamo orgogliosi di lavorare dentro. Per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Leva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po'
4: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto qui.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Ma spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia...
3: Non semplice
4: per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma.
4: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento, perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
3: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.
5: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
6: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
7: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Gli hikikomori sono ragazzi che si isolano perché incapaci di gestire l'ansia scolastica e sociale. Si chiudono nella propria camera per mesi, per anni, abbandonando scuola, amici e relazioni. Il fenomeno colpisce principalmente la fascia d'età fra i 15 e i 30 anni e può essere scatenato dalle dipendenze dai social, dal bullismo, da traumi relazionali o ansia da prestazione. Il termine hikikomori è nato in Giappone negli anni 80, ma oggi questa patologia è globale. In Italia si calcola che ci siano oltre 200.000 ragazzi che ne sono afflitti. A Genova, per paradosso grazie proprio ai social, è nato un gruppo di genitori di ragazzi hikikomori, di cui fa parte Agostino, un papà dall'apparenza esile, ma in realtà forte e coraggioso, che ha accettato di aprirsi e raccontarsi. Una scelta non facile, presa insieme alla moglie e al figlio, un ragazzo che vive un momento difficile, ma che dicendo sì a questa intervista, di fatto ha acceso una luce, ammettendo il problema, un inizio per muovere i primi passi e uscire dall'isolamento e tornare a vivere. Agostino, siamo qui a parlare con te, sei un papà che ha un problema con un figlio che è troppo isolato in casa, forse per colpa dei social. Si chiama hikikomori, il termine che identifica questi ragazzi che hanno questo tipo di problemi, e sono molto in aumento. Si calcola che in Italia siano almeno 100.000 casi, difficili da curare, hanno varie sintomatologie. Raccontaci la tua esperienza, tu fai parte di un comitato che sta affrontando questa emergenza.
0: Sì, da qualche mese abbiamo iniziato, no, forse un po' di più, da l'anno scorso abbiamo iniziato a frequentare questo gruppo di genitori, che è un gruppo che ha, sono gruppi che sono sparsi un po' in tutta Italia, ce n'è anche uno a Genova, perché dopo tanti tentativi di cercare di stimolare il nostro figlio ad uscire, a riprendere la scuola, a frequentare i suoi coetanei, ci siamo visti senza, come dire, tutti i nostri tentativi andavano a vuoto e non sapevamo più cosa fare, da a chi rivolgerci. Abbiamo provato psicologi con altre soluzioni, ma abbiamo pensato di cercare qualche altra famiglia, genitori che vivessero la nostra stessa situazione.
1: Quanti anni ha tuo figlio e da quanti anni vi siete accorti che c'è questo problema?
0: Allora, nostro figlio ha 17 anni e adesso direi sono 5 anni ormai che sta vivendo questa situazione, con degli alti e dei bassi. Diciamo, ha iniziato intorno alla seconda media ad avere più difficoltà ad andare a scuola e a frequentare i suoi coetanei, a uscire di casa. Ha frequentato qualche anno delle superiori, però con dei momenti in cui riusciva ad andare, dei momenti in cui invece proprio stava chiuso in casa, neanche la forza di uscire dalla porta di casa, proprio anche per, come dire, per prendere un po' d'aria. E quindi sì, sono diversi anni ormai, con la scuola adesso lui in questo momento ha sospeso, quindi non sta andando a scuola, l'abbiamo ritirato. Non avrebbe comunque finito l'anno, perché quest'anno è andato forse 2 settimane di presenza a scuola, quindi era impossibile che riuscisse a completare l'anno. E anche con tutte le altre attività, con amicizie, ma anche attività sportive o altre attività sociali.
1: Non... Lui è cosciente di questo problema, lo ammette oppure lo nega?
0: Non lo nega, però penso che non ne colga il peso. Voglio dire, ogni volta che abbiamo affrontato il discorso, lui dice sempre che ritorna a scuola, che può recuperare, che è solo, come dire, una questione di volontà e che riprenderà, ma è sempre rimandata la questione, no? C'è sempre qualche altro ostacolo. E quindi, secondo me, ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare.

0: uno dei punti difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Quanto incidono i social, il cellulare, l'eventuale televisore in camera?
0: Sicuramente hanno un'incidenza, ma
1: lui ha la TV in camera? Dire,
0: la TV in camera lui non ce l'ha, usa molto il telefono o internet, ma sicuramente il telefonino, e sicuramente i social hanno un fattore, contribuiscono come fattore di pressione su di loro, cioè l'aspettativa, il confronto forse con gli altri, con i modelli che vengono proposti dai social, diventa sicuramente un fattore scatenante. Ma allo stesso tempo i social rimangono l'unico loro legame con il mondo esterno. Questo è stato una delle prime difficoltà che abbiamo avuto come genitori, perché anche cercando di confrontarci con specialisti, psicologi, eccetera.
1: Ecco, quando è che avete iniziato a rivolgere al vostro medico curante, immagino inizialmente, poi ai servizi non sociali dell'anno?
0: Fin da subito, perché forse dopo, quando lui era in terza media, per dire, in seconda ha cominciato a dimostrare le sue prime difficoltà, e purtroppo è stato l'anno anche del Covid con il lockdown, quindi era
1: è
0: difficile
1: inciso il Covid?
0: sicuramente sì, sicuramente è stato un colpo forte.
1: Ma già prima aveva dei problemi?
0: Già prima aveva delle difficoltà, sì,
1: cioè
0: già
1: persone
0: prima
1: fragili può avere ancora di più?
0: Sicuramente.
1: Come ha vissuto il Covid lui?
0: Lui l'ha
1: E voi in
0: sofferto
1: casa?
0: molto,
1: Come
0: ma noi in
1: avete vissuto?
0: casa l'abbiamo vissuto con difficoltà un po' tutti, anche io sicuramente la tensione, la difficoltà di stare sempre in questo, cioè l'ambiente chiuso di casa, no? Il dover lavorare remotamente con i figli che fanno la DAD, quindi è stato un momento di difficoltà a livello familiare.
1: Che lavoro fai tu?
0: Io lavoro in un'azienda,
1: Genericamente.
0: sì, mi occupo dell'assistenza tecnica su dispositivi medici, quindi vado in ufficio, però tanto lavoro lo faccio
1: E la
0: anche.
1: moglie?
0: Mia moglie è farmacista
1: Ah,
0: e
1: perciò
0: lei infatti ha, diciamo,
1: attrezzata.
0: vissuto un po' meglio perché comunque poteva anche uscire per lavoro, aveva, come dire, la giustificazione per uscire di casa, quindi lei ha vissuto un po' una vita più normale, diciamo. Per noi, più relegati in casa, è stato difficile, i figli soprattutto, cioè il discorso sulla didattica a distanza, la mancanza della vita sociale in classe, è stata sicuramente difficile. Lui l'ha vissuta molto male, sicuramente aveva già dei segnali, cioè già lui in passaggio alle medie l'ha vissuto con difficoltà rispetto alle elementari, un ambiente probabilmente anche più familiare per certi versi, no? E quindi le medie che alzano il livello un po' di aspettativa, no? Sul doversi interfacciare con più insegnanti diversi, insomma,
1: Confrontarsi.
0: confrontarsi con i compiti e le verifiche, eccetera. Questo lui sicuramente fin da subito l'ha mostrato come un motivo di difficoltà. Poi,
1: Il
0: appunto.
1: vaccino l'avete fatto tutti per capire l'ambiente in casa? Non c'erano problemi di quel tipo?
0: No, no, no.
1: L'avete affrontato?
0: Sì, quello è stato affrontato. Io l'ho anche preso il Covid, ma insomma, gestito normalmente. È stato proprio più il discorso del restare in casa e smettere di uscire. Ecco, forse una cosa che anche a lui ha colpito in quel periodo è stata un po' questa sensazione di paura, no? Di pericolo, di dover stare in casa perché fuori c'era il contagio. E quindi questo è stato un altro elemento che sicuramente ha
1: Hai
0: influito su di
1: inciso.
0: lui. Poi però, dopo questa situazione, insomma, sembrava che appunto con il ritorno alla
1: Ora
0: normalità
1: tutti
0: anche
1: gli
0: lui.
1: anti vaccino, Novax diranno che è colpa dei vaccini e del clima. In realtà il ragazzo aveva
0: Il
1: qualche
0: ragazzo
1: problema
0: aveva
1: già
0: già
1: prima.
0: delle sue difficoltà. Era sempre stato un ragazzo anche molto sensibile, ecco, cioè, sicuramente lui ha, come dire, un modo suo emotivo molto intenso, no? E quindi tante emozioni le vive sicuramente in maniera più forte di altri. Ma poi, appunto, dopo quello c'è stato un ritorno alla normalità, lui ha finito le medie, insomma, di assenze, però nulla di così forte come abbiamo visto poi dopo. Ha scelto le scuole superiori come ha voluto lui, l'abbiamo iscritto, ha iniziato e poi ha cominciato ad avere anche dei sintomi, come dire, di malessere fisico, abbiamo indagato.

0: all'inizio se aveva allergie, intolleranze, qualche tipo di patologia. Non si è trovato niente, perché poi alla fine, dopo l'abbiamo capito, era più una manifestazione somatica di questo suo disagio, di questa sua tensione, ecco, tanta ansia che nasce dal confronto con gli altri.
1: Ecco, voi avete, allora vi siete, avete cercato un approccio con i servizi anche con altri gruppi, come è andata? Con altre famiglie che hanno lo stesso problema, no? I gruppi di autoaiuto si
0: Sì,
1: chiamano.
0: quello che frequentiamo
1: Ecco,
0: adesso è un gruppo di
1: cosa avete
0: autoaiuto?
1: scoperto confrontandovi?
0: Abbiamo
1: Forse è il motivo per cui siamo
0: scoperto,
1: qui, no?
0: sì, devo dire, quello che abbiamo scoperto è stato proprio che come genitori dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro. Cioè, dobbiamo, come dire, adeguare le nostre aspettative a quelle che sono le capacità dei nostri figli in questo momento. Come genitore, vedi
1: Questo
0: delle.
1: forse è un consiglio che vale per sempre, no? Si chiede sempre forse qualcosa di troppo a un figlio che magari.
0: Forse sì, guardando indietro, forse noi abbiamo chiesto a nostro figlio di più di quello
1: Anche
0: che si
1: senza chiedere,
0: sentiva.
1: però a
0: Sì, non è
1: volte
0: una richiesta esplicita, no, a
1: esplicito.
0: volte è appunto parlato dei risultati a scuola, piuttosto che.
1: Nel tentativo di aiutarlo, di fargli capire le cose, magari.
0: Come genitore io vedo in lui tanto potenziale, vorrei che lo potesse esprimere. Io penso che quando gli ho messo pressione non era volontariamente, non
1: No,
0: era più
1: questo.
0: appunto il desiderio di un genitore di stimolare il figlio, ecco. Quello che abbiamo capito con gli altri genitori e anche con l'aiuto dello psicologo che segue il gruppo è che dobbiamo prendere atto che i nostri figli in questo momento non riescono ad affrontare queste aspettative e dobbiamo appunto, non voglio dire rassegnarci perché non è la parola giusta, ma adeguare. Sì,
1: Aspettarli, no?
0: imparare ad aspettare
1: Un po' più lenti.
0: quando loro hanno la capacità, la forza di affrontare magari appunto il giudizio piuttosto che il confronto con queste aspettative. Questo l'ho imparato appunto frequentando gli altri genitori, perché altrimenti prima abbiamo cercato aiuto con gli psicologi, ci siamo rivolti anche all'ASL,
1: Ecco
0: abbiamo
1: com'è.
0: trovato un aiuto
1: Ecco,
0: perché.
1: funzionano.
0: Sì, gli aiuti funzionano. Secondo me non c'è ancora l'esperienza su questo tipo di disagi. Non tutte le figure professionali hanno conoscenza di questa realtà. Ne prendo atto, non è una colpa, no? È una situazione che in Italia sta
1: Ma in tutto il mondo,
0: crescendo
1: vedi
0: da
1: più o
0: poco,
1: meno.
0: forse, sì. Quindi ci hanno aiutato sicuramente, ma a volte magari con un aiuto più generico, insomma, non indirizzato a questo tipo di situazione, mentre invece con l'associazione di genitori abbiamo trovato più.
1: All'interno di questa associazione c'è qualche caso ancora più grave di cui avete avuto conoscenza,
0: Sì,
1: che possiamo far capire anche
0: sì.
1: come si può arrivare, insomma, come si può evolvere?
0: Ci sono. Beh, per certi versi ci siamo resi conto che noi, tutto sommato, non vivevamo una situazione così difficile come altri. Altri genitori hanno raccontato dei loro figli che proprio non escono dalla camera, che non.
1: Per
0: Cioè,
1: quanto tempo?
0: ma per anni
1: Per anni?
0: non parlano
1: Per
0: con
1: anni
0: fratelli e
1: non
0: sorelle,
1: escono di dalla camera.
0: salvo, voglio dire,
1: Sì,
0: le
1: per andare in
0: esigenze minime,
1: bagno.
0: no? Appunto, però sì, assolutamente, sono chiusi in casa, si devono portarli da
1: Però vanno
0: mangiare, no?
1: i pasti li fanno con i genitori.
0: No, i pasti li fanno nella loro stanzetta, no? Non fanno neanche entrare i genitori per pulire, per dire, quindi ci sono queste situazioni. Oppure iniziano ad avere anche problemi di alimentazione, proprio perché non
1: Anoressia.
0: mangiano con, sì, non mangiano con la famiglia. Un altro sintomo tipico di questi ragazzi è l'inversione del ritmo giorno-notte. Loro cominciano a stare svegli tutta la notte e poi dormono di giorno. Secondo me è proprio un metodo per evitare l'incontro, no? Ribaltando gli orari della giornata,
1: Per evitare di incontrare i genitori,
0: sono.
1: di incontrare altro. Ecco, voi avete altri due figli, però.
0: Sì.
1: Come va? Quanti anni hanno loro?
0: Il
1: Come
0: nostro
1: vivono?
0: secondo figlio ha 14 anni e la piccola ne ha 10.
1: È l'età in cui potrebbero anche loro, no? Se ci fossero dei problemi.
0: Adesso, devo dire, gli altri due sembrano abbastanza tranquilli. Anche nei confronti del fratello,

0: in passato, soprattutto quando all'inizio non sapevamo come affrontarlo e magari gli ponevamo più vincoli sull'uso dei social, oppure come dire,
1: avete provato a togliere tutto?
0: Abbiamo provato a toglierlo, abbiamo provato a rimettere dei limiti.
1: Cosa è successo togliendo tutto?
0: E quello che succede è che c'è una reazione aggressiva, questi ragazzi diventano aggressivi,
1: dipendenti,
0: si sentono forse limitati in quello che è il loro unico strumento di sfogo, sicuramente c'è un aspetto anche di dipendenza. E il clima in casa era diventato molto pesante, perché c'era proprio questa aggressività da parte sua. Adesso, grazie ai consigli appunto anche dei genitori e degli altri, abbiamo capito che invece bisogna abbassare questi aspetti e il clima in casa è molto più tranquillo. E penso che i due fratelli si siano un po'...
1: Comunque.
0: A secondarlo...
1: Non è
0: facile, perché poi alle volte certe cose, come dire, anche sull'andare a dormire, stare sveglio di notte, noi cerchiamo di non assecondarlo, perché
1: certo,
0: poi diventa anche difficile da gestire appunto la vita familiare, no? E non penso che sia utile per lui. Più che altro, ecco, abbassare le aspettative. Quindi abbiamo smesso di parlare della scuola. Non andava a scuola, non gli dicevamo di andare, non gli chiedevamo di fare attività sportiva o altre cose. Sull'uso anche del cellulare, gli facciamo presente quanto è troppo, però senza porgli dei limiti, senza forzarlo, ecco. Lo facciamo presente e poi accettiamo un po' quello che lui riesce a fare. Per cui sì, ecco, quando abbiamo posto dei limiti invece c'è stato dei momenti anche poco di tensione in casa. I fratelli adesso, secondo me, hanno, come dire, prendono atto della situazione e vivono un po' la loro vita.
1: Ecco, qual è stato il sintomo che vi ha spaventato di più? Far capire anche a un genitore quando è che può scattare un campanello?
0: Il sintomo che ci ha colpito di più in lui è stato proprio la sua difficoltà ad andare a scuola, perché
1: la moglie delle lezioni.
0: Ma all'inizio abbiamo anche cercato di capire se ci fosse qualche episodio di bullismo o altre cose, no? Escluso tutto questo, non c'era un motivo. Quando noi gli chiedevamo il motivo per cui non riusciva ad andare a scuola, lui diceva perché per la scuola. Non è l'ambiente, non è la classe, non sono i docenti, è proprio
1: la scuola fonte
0: l'idea
1: di stress.
0: Della scuola, no? Come fonte di ansia, ecco. Quando abbiamo visto che veramente non c'era nessun fattore specifico, no? Ma era questa vivere l'ansia dell'andare a scuola, ci ricordo un episodio, una mattina ero riuscito a convincerlo a alzarsi, a prepararsi, a vestirsi. È arrivato sulla porta di casa e si è proprio bloccato sulla porta di casa, non è riuscito a superare la soglia di casa per andare a scuola.
1: È frustrante, genitore, vero? È frustrante, però allo stesso tempo sai che c'è questo problema, perciò lo aspetti, no? L'amore soprattutto, no?
0: Adesso sicuramente sì, adesso, come dire, no?
1: Però subito
0: certo l'aspetto, però c'è un grande dispiacere nel vedere appunto un figlio che in un'età in cui noi tutti ci ricordiamo anche la bellezza di andare a scuola, di stare con i compagni, di uscire.
1: Certo.
0: E invece vedi che si perde tutto questo.
1: Ecco, l'importanza, concludiamo con questo,
0: sì.
1: L'importanza di questo gruppo a cui poi magari noi daremo riferimenti, a cui si può far capo quando si accorge che un figlio può avere questo problema. Quando è che, dai tu un consiglio proprio, quando è che un genitore deve preoccuparsi?
0: Secondo
1: è l'importanza
0: me, quando,
1: del gruppo.
0: Quando si vede che il figlio comincia a togliere, come dire, tutte queste occasioni di socialità, e magari inizia a non andare più a sport, non va più a frequentare il gruppo scout o parrocchiale o quello che può essere un gruppo anche di amici, e poi appunto anche la scuola piuttosto che altre attività che comportano l'interazione con gli altri, quando comincia a tagliare tutti i ponti uno dopo l'altro può essere un primo segnale.
1: E dicevamo il gruppo,
0: il gruppo di genitori
1: ti ha aiutato, vi sta aiutando.
0: A noi ci ha aiutato molto.
1: Siamo qui per questo.
0: Intanto
1: no?
0: Perché appunto ti rendi conto che non sei solo, che non sei. Nel gruppo di Genova siamo una ventina, ma siamo sicuri che ci sono centinaia di famiglie che vivono questa situazione. E poi si condividono delle buone prassi, delle esperienze in cui, al di là di scoprire che c'è anche chi magari ha delle situazioni più difficili, ma poi appunto si

0: ci si confronta su come viverla anche come genitori. È stato utile anche, come dire, condividere anche la frustrazione, la difficoltà e sollevarsi un po' da questa, come dire, senso di fatica e di non saper come aiutare i nostri figli.
1: Come sono i rapporti invece con gli amici, le amiche anche, insomma, i rapporti sfera sessuale, insomma, sono compromessi anche questi oppure fidanzate?
0: Finiscono per essere tutti virtuali, in qualche modo online. Lui ha avuto una fidanzata via WhatsApp. Non si sono mai incontrati di persona, però si sentivano, si facevano le videochiamate e anche i compiti, piuttosto che giocare, diventa tutto molto distaccato. Ecco, non c'è questo incontro personale con i coetanei e quindi è limitante, secondo me. Però noi vediamo che altre famiglie, altri genitori del gruppo hanno i figli che dopo magari qualche anno di difficoltà trovano un percorso, iniziano un percorso psicologico o iniziano a frequentare qualche gruppo, a trovarsi un lavoro, quindi
1: bisogna avere un po' di pazienza.
0: Bisogna avere
1: e affidarsi a magari gruppi di questo tipo, per cui noi forniremo anche delle indicazioni per chi vuole contattare voi, il gruppo Hikikomori. E poi insomma dopo un po' di pioggia può arrivare anche, no?
0: Un raggio di sole,
1: il raggio di sole per tutti, anche per questi ragazzi.
0: Sicuramente.
1: Grazie Agostino, grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: qualcos'altro.
1: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odisseo di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche, il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione, ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in

0: cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Piano piano sta nascendo la nuova Sampdoria, obiettivamente sulla carta, che a luglio vuol dire pareri scritti sulla sabbia bollente di questi giorni, non sono state fatte scelte malvagie finora. Branco appare una figura seria, preparata, già uno che arriva parlando bene l'italiano da queste parti merita un plauso. Corradi nei primi giorni di ritiro sta dimostrando voglia, carattere e la determinazione a non essere un Donati bis. Insomma, qualche segnale positivo indubbiamente c'è. E i tifosi, come sempre, rispondono abbonandosi. A proposito, molto bello il promo di Marco Ponti. Gli investimenti nei giocatori restano ridotti all'osso, per ora puntando su svincolati, e l'auspicio del player trading come guida della sostenibilità societaria è ancora un miraggio. Detto questo, se è vero che qualche settimana fa il fondo, che poi ha acquisito l'80% del Frosinone, ha bussato alla porta e neppure sono stati richiamati, siamo alla conferma che questa proprietà ha un progetto da portare a termine. Nebuloso, incomprensibile a chi come tifosi vive di risultati, ma hanno un loro progetto. Continuiamo a chiedere perché in ritiro si sia presentato il signor Walker se non ha nessun ruolo in società, peraltro ad esempio mica è andato all'incontro con la sindaca in comune. Continuiamo a chiedere che intenzioni hanno davanti a pretendenti, continuiamo a chiedere rispetto, anche dello stile. Scusate, ma io se entro nel mio posto di lavoro, anche da capo, con l'infradito, vengo deriso da tutti, o comunque preso poco sul serio. Il proprietario della Sampdoria è in infradito a seguire il ritiro e non mi venite a parlare di cultura diversa. Per lavoro ho molto a che fare con figure orientali e vi assicuro che stile ed eleganza albergano anche da quelle parti. È una roba che onestamente non si può vedere. Cosa c'entra con la campagna acquisti o le ambizioni sul campo? C'entra tutto, purtroppo, perché soprattutto oggi una società di calcio non è fatta solo da 11, anzi 16, sostituti compresi, bravi giocatori. È un ecosistema complesso e quello blu cerchiato è costellato da tante, troppe incognite.
1: Buona serata, ben ritrovati con il solito appuntamento con Gradinata Sud, siamo nuovamente insieme e ritorna con noi dopo quasi 25 giorni di festa, beata lei, di vacanze alle Mauritius e poi Seychelles, Laura Rossetti, guarda come sei abbronzata.
2: Li ha contati tra l'altro.
3: Sì, esatto, cioè, poi è venuto con me più che altro.
2: Wow, e ogni, questa è una notizia.
1: No, allora. E ogni pallina che hai lì sono 15 giorni di vacanze.
3: Sì, esatto, tra l'altro dovevamo fare il collegamento, ma ahimè sono arrivata alle Seychelles e non c'era il collegamento, quindi,
1: ti perdoniamo. Matteo Cantile, buonasera.
2: Non sono stato alle Seychelles.
1: Si vede, però so che ci andrai.
2: Sì, come quest'anno alla grande.
1: Infatti, ritorna con noi Marco, benvenuto. Buonasera Marco.
4: Buonasera, vengo da San Pio d'Arena, ma non ho l'infradito.
1: Ma soprattutto, Marco, ti prego, ma soprattutto ritorna con noi Paolo Repetto, sempre più bello. E peraltro sai, i capelli sono anche più scuri. Cosa hai fatto?
5: Guarda, anche la tinta mi sono fatto per venire.
1: Che poi il grigio sta bene su tutto.
5: Molto bene.
2: Ma poi ha 2000 occhiali.
5: No,
2: cioè,
5: 2000 occhiali. Se li perdo.
1: Ritorniamo a parlare di cose serie. Ieri la Samp ha salutato Ponte di Legno con il pareggio contro il Cagliari, cose buone, cose un po' meno buone, insomma, però fondamentalmente questo è. Di questo e di molto molto altro ne parleremo anche con i nostri ospiti in studio, ma la prima cosa che vi facciamo subito vedere è l'impact, perché è da qui che partiamo, perché voi sapete che Laura si diverte su queste cose qui. Allora partiamo e facciamolo vedere, grazie tanto a Andrea Benigni. Ah, Taystyle. Oh. Io parto da Matteo Cantile perché lui ha già tutte le bombette, tutte le munizioni pronte. Perché nel lontano 2003 ebbi la fortuna di fare proprio il ritiro con Matteo Cantile. Immaginatevi questo, se ritorni un attimo in diretta perché così, grazie. Allora, come sapete, durante il ritiro poi

0: La società dà un giorno di festa. Quel giorno io, Matteo, l'operatore, deciso, se non sbaglio, di andare su a Livigno 3000, che non è proprio a 3000, ma circa.
1: Non era il 2003.
0: No, vabbè, insomma. Allora, attenzione.
1: Era tipo due o tre anni fa.
2: È così.
0: Tutti quanti, giubbotti contro giubbotti. Lui, il principe, arrivò con la giacchetta. Morì dal freddo, ma ragazzi, la classe era classa. Tutto questo per fare sto pippotto, per dire che cosa? Che non ti puoi presentare con gli infradito. No. Tu sei già pronto lì.
2: No, io non voglio dire niente perché non so nemmeno chi sia il signor Tei. No, perché non so nemmeno chi sia il signor Tei. Me l'hanno venduto come il proprietario della Sampdoria. Io oggettivamente non posso pensare che il proprietario della Sampdoria, diciamo, indossi l'infradito. Io posso ricordare. No, io non penso che Paolo Mantovani, ma nemmeno Duccio Garrone sarebbero mai andati. Ma non credo proprio. Non ho mai conosciuto Colantuoni, ma non penso. Quindi poi uno potrebbe dire: sai, però è un grande investitore, ha fatto cose importanti, lasciamo perdere il passo falso estetico. Non fa nemmeno quello, quindi non saprei. Veramente sono proprio triste. Ecco,
3: Laura,
2: tieniti
3: su, sì, fare da contraltare.
0: Bilancia,
3: no?
0: Perché poi dobbiamo andare subito a dare la linea.
3: Perché Matteo ha detto delle cose sacrosante, verissime. Poi non vado ad entrare nel merito della difesa, perché potremmo dire che era al campo d'allenamento, non ha un incontro ufficiale. Vabbè, insomma, possiamo dirne tante. Però dico solo una cosa che secondo me è più incisiva. Gli ultimi due che hanno fatto le sfortune della Sampdoria andavano sempre in giacca e cravatta. Viva l'infradito.
2: No. Vabbè, ricordati che un essere civilizzato indossa l'infradito solo tra il lettino e il bagnasciuga.
0: Vabbè, non facciamo la puntata solo sull'infradito.
2: Non può esserci altro.
0: Allora,
2: prima
0: di andare da Marco e poi ovviamente anche al nostro Paolo, do il benvenuto a Simone Galdi. Buonasera, eccoci collegati.
4: Buonasera oh, Franco, i tuoi ospiti. Insomma, l'infradito sono state la sorpresa, diciamo.
0: La conca. Simone, noi godiamo per una cosa, finalmente non ti vediamo al fresco e non ti vediamo con il verde dietro, anche tu devi un po' patire e morire il caldo di questi giorni. Allora, tanto partiamo da qui, com'è andata? Ieri ultimo giorno di scuola per quanto riguarda la Samp, per quanto riguarda il ritiro ovviamente a tema e quant'altro, a Ponte di Legno. Se volessimo fare una fotografia veloce, così poi diamo la linea anche ai nostri amici.
4: Lavori in corso, nel senso che quella che abbiamo visto col Cagliari o col Taverne o comunque durante gli allenamenti non può essere la Sampdoria che affronterà il prossimo campionato di Serie B. Per un numero limitato di scelte, Corradi non può accettare ovviamente questa rosa, ma per ammissione degli stessi Fredberg e Branco non può essere questa la Samp, ci vogliono ancora diverse pedine e quindi lavori in corso mi sembra la cosa più azzeccata. Poi che questi lavori assomigliano a quelle delle autostrade che conosciamo, speriamo di no, ecco.
0: Allora Marco, benvenuto, sì. Working in progress, però potrebbe essere anche davvero un punto di partenza, cerchiamo di partire dalle cose positive.
5: Non pare che fosse un punto d'arrivo, vabbè, sì. Cosa vuoi sapere? Cosa vuoi sapere il mio parere?
0: Sei venuto qua a fare.
5: Vabbè, anche questo è vero, no, però volevo parlare infatti.
0: Se no facciamo una puntata
5: sulla infradito. Ma siamo...
2: Sarebbero forse, sempre... guarda, lo dico io, forse sono la cosa meno grave.
5: Assolutamente sì. No, ma continuiamo a dire le stesse cose, stiamo a vedere, cioè nel senso... se tu guardi, io capisco, si sta formando un certo tipo di corrente di pensiero da parte di una parte della, scusate la ripetizione, della tifoseria che, voglio dire, avendo visto delle cose inenarrabili, si accontenta delle cose che sono scarsamente narrabili. Quindi io capisco anche, no, che adesso si legge, ma no, però poi ci sono gente che, voglio dire, vedo sui social, conosce a menadito il campionato thailandese, piuttosto ti racconta di questo giocatore. C'è poco. C'è poco da vedere.
0: Da cosa lo vedi, Marco, che c'è
5: da
0: poco?
5: Da quello che vedo. Io sono abituato che prendo sto telefono, lo guardo, il giorno dopo guardo il telefono, vedo cosa cambia, cosa c'è. Osservo oggi. Allora potrei anche darti delle parole di conforto. Hai pareggiato 0-0 con una squadra di Serie A. Quindi questo, sì, vedi che io cerco di essere,
2: no, ma non conta nemmeno, no, se avessi perso, nulla, se avessi vinto,
5: no, no, ma partite, non conta nulla. Una volta si diceva calcio d'agosto, siamo a luglio, però ci mancherebbe. Però non raccontiamoci delle cose che non vanno raccontate. Io vedo già degli entusiasmi.

0: entusiasmi, no, mi si dica, tu poi scendiamo un po' nel dettaglio, dopo magari, scendiamo un po' nel dettaglio, andiamo a vedere quale potrà essere un'eventuale formazione. Poi ho capito se domani arriva, se dopodomani arriva, allora vabbè, però
1: vabbè, abbiamo capito che anche stasera sei avvelenato. Paolo, senti, no, ma al netto di quello che diceva Marco, possiamo collegare strettamente lo striscione, che poi vedremo tutta la contestazione, poi ne parleremo anche con Laura dopo.
2: Ma guarda, io rispetto a Marco non sono così molto deluso.
1: Vedi, lui, almeno vedi due e due.
0: No, ma si sta spaccando.
2: Sinceramente, anzi, sono partito l'ultimo.

0: Perché Insigne sicuramente nell'ambito dello spogliatoio sarà il leader, quindi credo che la squadra...
1: Sei così sicuro?
2: Te lo dico io, Paolo, se Insigne l'avesse preso qualcun altro ci sarebbero
0: questo
2: stati i titoloni.
0: Ma certamente sì, però ha generato comunque interesse verso la Sampdoria.
3: Basta che non tiri i rigori,
4: Marco
3: è
0: sempre pessimista. No, in realtà l'acquisto di Insigne è stato, secondo me, un grande acquisto. È da lì che si parte. Chiaramente ci sono altre pedine, c'è il centrale che manca, il terzino che manca, il
1: portiere che manca ancora, anche se poi
0: anche se poi
1: Guidotti,
0: il portiere Guidotti al limite, se non si trovasse nessuno, non è...
4: Ma vedi, ecco, io li voglio bene.
5: Vabbè, per una salvezza l'ultima giornata ci sta.
0: Aspetta, per vincere il campionato, allora
5: ma vincere il campionato siamo fuori da ogni ragionamento. Se la Sampdoria in questo momento non è neanche lontanamente può giocare per quelle posizioni lì, neanche lontanamente,
1: allora,
5: ma c'è proprio
1: Laura, senti,
5: ma zero proprio.
0: Io personalmente aspetto
1: un attimo, tu l'hai vissuta un po' da fuori per le vacanze, beata te, però insomma le notizie ti sono arrivate.
2: No, vabbè,
1: che cosa
2: io, ho seguito,
1: certo,
2: io ho seguito, ovvio. Io non so, allora tanto facciamo dei discorsi oggi che sono discorsi da agosto, anche se non siamo ancora d'agosto, e poi il campo smentisce o conferma determinate cose, perché poi che conta è sempre lui.
1: Assolutamente.
2: Io ricordo quando arrivò Tutino, arrivava da 20 gol.
1: Sì.
2: Ah, abbiamo preso Tutino con coda, 40 gol in due. Poi abbiamo cominciato a chiederci una cosa che secondo me è fondamentale: saranno compatibili? No, coda e Tutino non erano compatibili, perché uno non correva, l'altro correva per lui e non avrebbe dovuto fare quello. Allora, io dico una cosa, probabilmente bene non li conosce nessuno questi giocatori. Io dico solo questo: in attacco abbiamo finalmente uno che è una pertica, che non lo smuovi con niente, che arriva da 5 campionati di fila dove è andato in doppia cifra, non in Serie B, non in Serie C. Allora, prima di giudicare che questo è un colpo, possa essere un colpo assolutamente, che non esiste, aspetto, però i presupposti non mi
4: ma
2: sembrano così.
4: Devi vedere giocare. Io mi ricordo quando arrivò Pino Lorenzo, lo dico, mi faccio a tempi andati.
5: La gioia di Trevor Francis.
4: No, ma per l'amor di Dio, arrivò Pino Lorenzo, sembrava venuto il Messia. Andai a Massa a vederlo ed era un bufala, cioè.
2: Vabbè, però voglio dire il curriculum,
4: no,
2: Marco, il curriculum,
4: ragazzi, vediamo il giocatore, no, ma su questo concordo, il giocatore va visto.
2: Hai preso
4: sul
2: il difensore più forte per la Serie B che tu potessi prendere, non nessuno ce l'ha
4: io,
2: così forte.
4: Voglio
1: però,
4: vederli,
1: ragazzi, scusate,
4: giocare.
1: Io ritorno un attimo,
4: ragazzi, Sampdoria ora,
1: Marco, un attimo, io ritorno però un attimo da Simone, perché lui sì, in questi giorni li ha seguiti, li ha visti bene o male, ha tirato giù un po' le tracce. Allora Simone, forse chi meglio di te potrebbe dirci chi hai visto in gamba, anche se poi le cose, per l'amor di Dio, devono ancora iniziare, potranno ancora cambiare tutte, chissà quante andranno via, chissà quanti rimarranno, però in linea di massima tu almeno 24 ore al giorno eri lì a seguirlo. Che fotografia ti sei fatto, Simone?
6: Che Bernardo Corradi ha già puntato in maniera chiara quelli che sono i suoi punti fissi. Salvatore Esposito assolutamente gli ha ripetuto durante gli allenamenti: tu sei il padrone, tu sei il punto di riferimento, devi vedere tu. Soprattutto il gioco che prevede Corradi con questo 4-4-3 si basa su un regista forse un po' più classico rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni, però con la capacità di far girare rapidamente il pallone, una cosa che la Samp insomma non vede da un po' di tempo. Poi c'è Abingard, gliel'ho anche chiesto dopo la partita col Cagliari, è sicuramente un altro su cui Corradi punta tantissimo, lo ha catechizzato a lungo, lo ha preso da parte, gli ha spiegato che cosa si aspetta da lui. È chiaro, non si aspetta quello che farà invece Salvatore Esposito. E poi c'è Insigne, naturalmente, perché anche se non l'abbiamo visto durante le amichevoli, non l'abbiamo visto fare lo stesso tipo di preparazione, è quello su cui Corradi punta per l'esperienza, per il blasone, ma anche per un certo tipo di atteggiamento. L'avete detto voi prima, no? Fare lo spogliatoio, essere un leader, quello che gli ha chiesto Corradi. Anche lui non ha bisogno di essere catechizzato, ma è stato molto molto martellato da Corradi dal punto di vista dialettico. Io, chi ho visto un po' meglio rispetto al resto della squadra, ed è difficile perché obiettivamente i carichi di lavoro erano pesanti, sicuramente il centrocampo, anche Liam Henderson, che pure non si sa mai cosa può portare il mercato, secondo me non è così certo di rimanere, però sarebbe un giocatore secondo me da confermare. Abbiamo visto quantomeno Jordan Ferri metterci la voglia, un altro che probabilmente è in uscita, e poi i portieri, stranamente

0: Quest'anno che si cerca un portiere titolare ed è giusto perché non possono essere questi i portieri della Samp, abbiamo visto quantomeno un certo tipo di applicazione di impegno, è un bel segnale, anche perché poi a parte Ghidotti abbiamo tre giovani in questo momento in rosa. Da
1: Certo.
0: rivedere assolutamente Lauritsen, perché Corradi ne parlava come di un grande professionista, quindi di uno su cui lui vuole fare affidamento, ma in questo momento non è pronto, non è giocatore da poter
1: Certo.
0: schierare immediatamente. Ci vorrà un po' di tempo, l'abbiamo sentito anche da Corradi, prima della partita col Cagliari ha fatto un po' di lavoro a parte e poi ovviamente non è stato schierato, però diciamo che sono quei tre, Abingard, Esposito, Insigne, i punti fissi su cui Corradi punterà.
1: Bene, allora Simone, grazie. Adesso noi ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità, poi inevitabilmente dovremo parlare anche dei primi infortuni, vedi Begic, ma non solo, insomma, un po' di tegole sono arrivate e non è ancora nemmeno iniziato il campionato. Rimanete insieme a noi, grazie.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ben ritrovati, Gradinata Sud. Avete visto, i temi non mancano, di carne al fuoco, come si dice, ce n'è. Speriamo che sia carne buona però da mangiare. In questo secondo blocco vai subito con l'Impact, Andre, perché è molto molto importante farlo vedere e soprattutto significativo. Adesso arriverà. Nel frattempo Matteo è sempre lì che si sta rodendo per, insomma, l'infradito di te.
1: No, ormai.
2: Ma posso dire una cosa?
0: Dimmi, Laura.
2: Per chiudere il discorso di prima, è ovvio che io sono d'accordo con Marco quando dice, e poi però bisogna vederli giocare. Certo che se tu però prendi un difensore che ha dato, che ha fatto le fortune del Monza ed ha portato per la terza volta, ha contribuito ad andare in Serie B.
3: Ha fatto le fortune del Monza, infatti ora dove gioca?
2: No, ma io infatti ho parlato del miglior difensore.
3: Non è che l'hanno sbolognato,
0: non parlate in due.
2: Bisogna che rientriamo anche un po' nei giusti.
0: Aspetta.
2: Miglior difensore che potesse prendere per la Serie B, non ho detto in Serie A,
3: No.
2: Però se è andato tre volte di fila in Serie A,
0: abbiamo avuto di peggio, Marco.
3: Allora,
0: ragazzi, non parliamo tutti insieme, andiamo a vedere la foto, ce l'hai,
2: no,
0: Andrea?
2: No, dicevo, scusa, finisco. Il discorso è che sulla carta hanno fatto degli acquisti,
0: ma io lo penso come te.
2: Cioè, il giocatore che ti serve l'hanno preso.
4: Mirati.
2: Per adesso.
0: Io lo penso come
2: non
0: te.
2: Giocatori a caso.
1: Ma ci sono tante cose che non tornano. Il problema è questo, ci sono tante cose che non tornano. Sono d'accordo, diciamo, sul singolo giocatore in una rosa totalmente incompleta, ancora completamente lontanissima da poter essere competitiva. Però uno dice, ho preso alcuni. Però se, come ho sentito dire da Fredberg, c'è un obiettivo, la Serie A in due anni, cioè 2028, vuol dire che tu stai costruendo mattoncino per mattoncino una squadra che deve solo migliorare. E quindi quest'anno la assembli,
0: l'anno prossimo. Però,
1: ma non c'è nessun work in progress, perché stai prendendo la gente svincolata in fondo alla carriera come Insigne o quasi come altri. Stai prendendo un attaccante, Lauritzen è buono? Probabilmente sì,
2: però 28
1: se
2: anni.
1: Hai fatto 20 gol in C, per me sei più buono che non se ne hai fatti 20
0: allora,
1: in Olanda.
0: Abbiamo la foto,
1: cioè, per me sei più buono.
4: Ma quello Matteo non
1: per me sei più buono.
0: Allora ragazzi, andiamo a vedere questa foto perché la commentiamo insieme e partiamo proprio
1: sulla
0: da
1: carta. Poi
0: perché...
1: magari fa 30 gol.
0: Aspetta Matteo, scusa, guardatela un po', è significativa peraltro anche con tutto il gruppo degli ultras presente all'ultima partita della Samp contro il Cagliari. Laura.
2: Allora sì, io ci tenevo a commentare queste foto perché l'amichevole col Cagliari è stata un po' una bilancia, no? Abbiamo visto un giocatore, Lico Yannis, che sta facendo tira e molla perché evidentemente non è sicuro di voler venire al Sampdoria, la trattativa sembrava avviata alla conclusione e per l'ennesima volta si è tirato indietro, aspetterebbe una compagine di Serie A e vedi un po' anche l'uomo giocatore, no? Perché se tu dai una parola e dici sì, ok, abbiamo la Sampdoria è andata, gli è andata incontro, se torni di nuovo indietro secondo me. E dall'altra parte un giocatore che è stato qui poco, ma che è rimasto nel cuore di tutti, per,

0: perché è un giocatore che ha dato tanto dal punto di vista anche e soprattutto caratteriale. Secondo me lui era un leader,
1: sì.
0: Uno forse l'ultimo che abbiamo avuto, perché era uno di quei giocatori che quando entrava in campo, non solo per un discorso tecnico, no, tattico, no, ma cambiava proprio l'atteggiamento della squadra.
1: Paolo, è una bella dimostrazione di affetto, lui verso il gruppo soprattutto, ma anche verso i tifosi e viceversa.
2: Ma certo, vedi che finalmente va incontro ai tifosi. Ora Esposito, ne abbiamo parlato ora con Marco, io sono dell'idea che Esposito deva un attimino...
3: Quale degli Esposito?
2: Esposito no,
3: in
4: Seba o... Seba, vabbè, sì, però se è il protagonista della situazione è Seba, non...
1: Okay. Su questo era proprio su di lui, però giustamente tu dici anche semplicemente arrivare lì e farsi vedere, secondo me è tanta roba. Lui è ancora innamorato di questi colori,
2: ma assolutamente, hai visto che...
3: Ma ci dobbiamo commuovere di queste cose?
1: No,
3: ti chiedo,
1: Marco, parliamo della sera. Scusa, se vuoi il veleno,
3: se vuoi io mi posso commuovere,
1: no,
3: però tu
1: va bene,
3: stai...
1: Ma ogni
4: anche
1: tanto
4: anche perché al di là di tutto è un giocatore del Cagliari, quindi
3: no, giocatore del Cagliari, sai cosa può fare? Scinde col Cagliari e viene dalla Sampdoria. Cioè,
1: allora,
3: mi fai dire però una cosa
1: veloce, perché poi devo prendere
3: sul giocatore greco, lo yogurt lì, cosa del genere. Ok, Branco 20 giorni fa, vedi che l'ho detto, il nome Branco, il direttore sportivo, ha detto: ma noi aspettiamo i giocatori all'ultimo. E perché il giocatore non deve rovesciare il discorso? Cioè, io ti dico, va bene, ok,
0: vabbè,
3: tra 20
0: Marco,
3: giorni mi dai
0: diversa,
3: di più. Perché la società e il giocatore non devono fare ragionamenti di opportunità.
1: Ci metterei anche
3: economica.
1: Il procuratore sempre di mezzo.
3: Beh,
1: vabbè,
0: però Marco, perdonami. Allora, se vogliamo parlare di un calcio che tra l'altro fa schifo quasi a tutti, che è diventato completamente fuori da ogni sentimento e fuori da ogni idoneità mentale.
3: Però Laura, raccontiamo le cose come vanno.
0: No, non parlo di sentimenti. Parlo di comportamenti. Se io sono una persona seria, ti dico: ma no, non lo so, perché vorrei un po' di più. Ti veniamo incontro, ok, stretta di mano, va bene, tu, perché tutti lo davano per fatto.
1: E poi alla fine,
0: e poi di nuovo i tira e molla.
4: Comunque posso dire,
1: ragazzi,
4: se per caso
3: i giocatori portati via all'aeroporto,
4: non so esattamente come stia Lico Gianni, ha fatto 10 partite nel Bologna, ne ha fatte 17 l'anno prima. È un giocatore che secondo me sta andando verso anche un ruolo di fatica.
1: Matteo, tutti alla deriva ormai,
4: secondo me, se non viene meglio.
1: Va bene, allora andiamo a prendere l'aereo. L'aereo blu cerchiato, prego, voliamo e atterriamo in Portogallo. Perché? Perché ci sta aspettando l'amico Lorenzo, ovviamente anche lui tifosissimo sandoriano. Lo sapete che all'interno di Gradinata Sud cerchiamo sempre chi ama questi colori, i colori più belli del mondo, e poi li racconta anche attraverso la propria passione, anche se molto, molto distante. Lorenzo, buonasera, eccoci.
5: Ciao, buonasera a tutti, grazie.
1: Allora Lorenzo, tanto grazie per essere con noi. Tanto dove abiti esattamente?
4: Allora, abita a centrocampo. Più o meno.
1: Sì, cioè, proprio perché vedo un Ferrari.
4: Diciamo lato tribuna però.
5: Esatto. No, abito ad Amora, che è praticamente una ferrovia di Seychelles, a sud di Lisbona, dall'altra parte del fiume, sono nel distretto di Setúbal.
1: Allora, senti Lorenzo, avrai ascoltato che insomma almeno due dei quattro ospiti stasera hanno il veleno addosso, no?
4: No,
1: ma dai, sto un po' scherzando, dai, mamma mia, non posso più dire nulla, tanto vediamoli questi colori che rappresenta Lorenzo. Tu invece come la pensi, che vivi un paio di migliaia di chilometri di distanza da Genova, questa Samp ti sta, fra virgolette, molto fra virgolette, piacendo? È un inizio incoraggiante o ovviamente ancora è solo un working in progress? Se addirittura Matteo Cantile dice che non è nemmeno troppo un working in progress, prego.
5: Ma secondo me, rispetto comunque anche a due anni fa, prendo un po' comunque in paragone con Accardi, comunque nuovo direttore sportivo, in questo caso c'è Branco, più affari spenti, ecco, più testa bassa, lavorare senza fare tanti grandi proclami come era successo poi due anni fa, e poi sappiamo tutti come è andata poi a finire, ecco. Quindi io vedo una Sampdoria più operaia, forse anche più umile, ecco, non lo so. Branco mi dà un senso, ecco, quello che trasmette di umiltà. Credo questo, e secondo me al mondo d'oggi, soprattutto nel calcio, deve essere alla base per poter far bene e soprattutto non caricare l'ambiente, ecco, di grandi aspettative che poi probabilmente non verranno poi rispettate nel corso della stagione, ecco. Quindi affari spenti, provare a fare quello che si può e vedere dove si va.
0: Tra l'altro, ricordiamolo, no, è importante che dalla FIGC ha ottenuto

0: avuto l'abilitazione ad operare
1: esatto.
0: in Italia, perché subito era stato preso anche un po' male, perché non è neanche un direttore sportivo che non era corretto, è un direttore sportivo che necessitava effetti, dell'esame straniero. Superato per quindi, poter operare in un altro
2: Laura,
0: un altro
2: Lorenzo campione. Però ha detto una cosa secondo me anche molto molto interessante, una Samp operaia, è un po' che non sentivo dirla questa definizione.
0: Sì, cioè vabbè, io
3: ti
0: ho...
3: piace questa definizione?
0: No,
3: perché? No, ma si diceva anche dei presidenti del consiglio.
2: Scusa,
3: no.
2: Sì, no, però che cos'è? Qual è? Perché
0: no, secondo me
2: l'operaio
0: non è
2: che cos'è che non ti piace?
0: No, vabbè, ognuno
4: cosa c'è del suo mestiere.
2: Ma gli operai sanno lavorare, magari portano punti e fanno punti.
0: No, però io la definirei di più calibrata, più
4: una
0: che
4: formichina.
0: Operaia.
4: Ti piace la formichina?
0: Io con Benvenuto stasera non ci parlo, te lo dico.
3: Madonna, non devi essere così.
2: Scusa Paolo, perché stasera sono tutti difficili da gestire. Io invece in operaio ho visto qualche cosa di interessante e di importante, gente che scende, che si tira su la maglietta, gioca e fa dei risultati.
5: Ma sono d'accordo,
2: il fighetto teniamolo per altre cose,
5: ve l'ho detto. Io non sono così negativo nei confronti di questa cosa, anche se Marco
3: negativo
5: dal punto di vista della squadra, come si sta organizzando. Qualcuno dice operaia e va bene, operaia parte con una diciamo atteggiamento un po' più umile, ma sicuramente la squadra si sta,
3: ma per forza deve avere atteggiamento umile, hai preso tranvate
5: un attimo
3: però,
5: intanto Corradi si è presentato in modo molto sereno, senza far proclami, ha dato delle disposizioni. Sì, il centrocampo dice io punto su Esposito, Matteo mi dice su Esposito anche a Spezia ha giocato delle partite degli anni veramente abbastanza,
3: ma anche bene altre volte
5: anche bene, quindi
3: no, scusa, c'è una discrasia,
5: aspetta,
3: cioè Lombardo ha fatto fuori perché l'ha fatto fuori Esposito per farendogli Ricci, perché disse conferenza stampa è lento di pensiero. Io ho sentito nel servizio che Corradi gli vuole affidare i compiti del centrocampo per la velocità, qui uno dei due,
0: no vabbè, ma sono due momenti diversi, lì dovevi fare di necessità
3: secondo me uno dei due si sbaglia,
0: allora lì dovevi fare di necessità virtù, nel senso che dovevi salvarti, eri in un momento catastrofico e tra l'altro arrivava un Esposito che non si era allenata bene, che non stava bene,
3: no,
0: che non
3: Laura,
0: stava bene di testa,
3: qui parliamo di velocità di pensiero, non
0: ma
3: di
0: non stava,
3: velocità.
0: Se non hai voglia e arrivi che non ti sei allenato, le gambe non si collegano,
3: non
0: al cervello.
3: Comunque fammi dire una cosa su operaia, perché Lorenzo ha fatto bene nel senso che lui l'ha data in senso positivo rispetto al resto, però io perché non mi piace la definizione, perché non faccio il tifo per la Carrarese, per l'Entella o per il Sud Tirol, quindi io mi aspetto che la Sampdoria sia la nobile della Serie B che si comporta di conseguenza, poi se non c'è una lira fai quello che devi fare, però la Sampdoria in Serie B è la Sampdoria, è il terzo anno che stiamo in fondo alla classifica,
2: assolutamente,
3: io vorrei
2: d'accordo.
3: Qualcosa di diverso se devo sognare, poi ma contento se dobbiamo salvarci ci salveremo, cioè.
2: Allora ragazzi io devo fermarmi, però Lorenzo guarda, tanto rimani con noi perché ci rivediamo nel prossimo blocco, ma chiudiamo proprio con un po' di foto e di filmati che ti rappresentano, ok? Rimani insieme a noi e poi subito dopo Buscitè rientriamo subito, non scappate.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il

0: Certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Gradinata Sud, abbiamo visto queste immagini che ci raccontano la passione di Lorenzo, che è collegato ancora con noi. Insomma, Lorenzo, tanto grazie, perché portare i colori della nostra Sampdoria anche in Portogallo è sempre molto molto importante. Una domanda che faccio sempre un po' a tutti, no? Che ricordo c'è ancora di questa Samp, senza tornare troppo indietro? Insomma, è ancora ben vista? Questi colori piacciono ancora?
3: Ma ti direi di sì. Io weekend scorso sono stato a Marrakesh ed era un continuo fermarmi Sampdoria. Vi racconto questo aneddoto: mi è stato offerto un tè vicino la medrasa Ben Youssef, parlando semplicemente di via Leoncino, quindi è ben vista, è ben ricordata e sinceramente non me l'aspettavo, ecco. E anche ovviamente per quanto riguarda il Marocco, Sabiri, perché comunque Sabiri è un nostro giocatore.
4: Ma quello non solo il Marocco, se lo ricordo.
2: Senti Lorenzo, prima,
5: anche qua,
2: prima di salutarci, perché poi abbiamo ancora il nostro Simone che ci dovremo collegare anche con lui, io non ti chiedo ovviamente né pronostici né insomma, però mi sembra di capire che le buone intenzioni almeno ci sono di questa società rispetto poi a tanti tanti altri problemi che ha, che ne avrà, e tantissimi difetti che continua ad avere. Però insomma, tu hai parlato di questa Samp operaia umile, speriamo che però ci sia anche quella cazzimma, no? Che serve sempre tantissimo.
3: Oh, assolutamente, quella fa sempre la differenza e ti fa vincere le partite in maniera sporca, ecco. Quando si mettono partite che si mettono veramente male, con quella che le vai a vincere, le porti a casa, ecco. E vi devo dire, comunque da lontano la sofferenza comunque è anche di più, nonostante comunque sono pienamente coinvolto nell'ambiente blu cerchiato, essendo comunque anche uno degli admin della pagina Sampdoria sui social, e da lontano la sofferenza, ecco, di più stare lì da guardarla dall'iPad, dal PC, e la sofferenza, ecco, è molto di più. Però uno potrà essere pure in America, può essere in Cina, l'amore per i colori blu cerchiati sarà sempre fortissimo e saranno rimarranno sempre indelebili, sempre indistruttibili, ecco. Quindi certo, da lontano e sempre forza Doria, e da qualsiasi posto, sempre
2: Sampdoria. Lorenzo, è stato un piacere averti con noi, ti auguriamo davvero un buon proseguimento, grazie, continua sempre a mantenere alto il nome della Samp anche in Portogallo e non solo. Buona serata e forza Samp.
4: A presto.
3: Grazie a voi, ciao ragazzi.
2: Grazie,
3: ciao.
2: Grazie. Allora, abbiamo subito un impact che poi lo commentiamo magari anche col nostro Simone, che è sempre collegato con noi, che lo ringraziamo, ma come vedi stasera, Simone, abbiamo tanta carne al fuoco. Allora, caro Matteo Cantile, partiamo da te. Con il vento in poppa, e qui di poppa ce n'è tanta.
5: Ce n'è parecchia.
6: Lo fai apposta.
5: Lo gradisco.
6: Lo fai apposta.
2: Ma lo sapete che è così.
6: Ma lo fai apposta.
5: In che senso?
2: Non lo so, vedete,
5: io di solito chiedevo alla Barbara Rossetti, no, quando non capivo
2: perché lui ti deve mettere in difficoltà, poi tu gli rispondi, facciamo pari e patta. Allora Laura,
4: ma così metti in difficoltà
5: questa poppa in che
2: allora
5: senso?
2: Secondo allora nella mia interpretazione c'è qualcuno che può interpretarlo,
4: ecco,
2: senza
6: un'interpretazione psicoanalitica quando ti mettono,
2: ecco,
6: di
2: bravo.
6: Fronte
2: invece, no? È più bella sta roba qua, Laura, sai perché? Perché vediamo se gli altri ci sono. Dai, Marco,
5: forse sono i nasi da clown. No, no, no, non sono,
6: no,
5: sono nati da qua.
6: Come dire,
7: è la nave che prua.
5: Tra l'altro, questa, beh, se io, pompa, questa vedo... Intanto so che cos'è questa, eh?
6: Sì.
5: È la nave Vlora, quella che arrivò da Valona nel 91-92 con gli albanesi.
2: Paolo, che cos'è?
7: Perché ma sono terribile la Laura con sto vento in poppa. Ma la Laura con sto vento in poppa vuol dire, guarda, tutti questi marinai sandoriani, oh, che stanno.

0: arrivando al po- finalmente
1: la barca arriva al porto.
2: Tra l'altro segnalo all'intelligenza artificiale che l'ha elaborata che il vento è un po' a caso, perché c'è una bandiera che va di qua, una di là.
0: Però scusa, questa nave sta arrivando in porto.
3: No,
2: Ho capito,
0: il vento è in porto.
4: Allora spiega questo
1: sovraccarico di persone sono tutti quelli che ad oggi, anzi quello a ieri, però ad oggi sono andati a rinnovare l'abbonamento dopo la terza, dopo tre anni disastrosi.
0: Ma ragazzi, ma non gli diamo mica 62.000 euro ogni puntata?
1: Allora, e ci tengo a dire una cosa, che appunto dopo il terzo anno di fila con le persone sovraccariche di stress, di un'agonia lenta portata avanti con proprio nel micro.
0: Sì.
1: E ad oggi l'andamento del traguardo, che poi è stato raggiunto l'anno scorso, importantissimo, perché in Serie B in quelle condizioni veramente un numero decisamente importantissimo, siamo nello stesso trend dell'anno scorso. Quindi
3: c'è della gente che si abbona pensando che ci sia la Callas e poi invece c'è Benvenuto che canta. Cioè una bella cosa
1: non
0: c'è niente da fare.
3: No,
0: stasera...
3: una bella cosa che avrebbero potuto fare questi signori, e mi sarei alzata ad applaudire.
0: Chapeau.
3: Lo dico, chapeau, ma veramente, veramente, che avessero posticipato l'apertura della campagna abbonamenti al termine del mercato. Ecco, questo secondo me sarebbe stata veramente una situazione.
1: Marco, però questa è una diceria dell'altra sponda, che dicono sempre che fanno fare 30.000 abbonamenti e poi ci pensano a vendere dopo.
3: La fai
1: dopo.
3: Quando hai finito.
1: Beh,
3: perché
1: posso dirti una cosa?
3: Mi hai scassato gli Zebedei per tanti anni. Dimostrati serio.
1: Marco, posso dirti? Qua devi solo guardare se comprano qualcuno.
0: Poi.
1: Non hai pericolo che ti vendano qualcuno, perché se li vendono è tutto di guadagnato.
3: Sì, questo
0: family,
3: è vero.
0: Family, ragazzi, che stasera siete in giro. Dunque, Simone, senti, ritorno un attimo da te, come hai visto.
3: Cugni è stato venduto a 3 milioni.
0: Sì.
1: Ecco.
3: Cioè, no, veramente, qui chapeau.
2: No,
3: ecco.
2: Ma non... No,
3: qui
2: ma
3: chapeau.
2: Bene.
3: Qui chapeau.
0: Stasera è ingestibile. Voglio... Dai, fermo che devo andare da Simone. Ti aspetto un attimo. Allora, Simone, come vedi, stasera è difficilissimo gestire questa puntata, perché sono tutti, soprattutto Marco Benvenuto. Io non sento più la regia, comunque, al di là di quello. Eccoci qua, perfetto. Simone, senti, al di là di tutto questo bailame, avrei sentito, insomma, è una Samp che comunque, io non so se tu la vedi davvero così operaia, così umile, o tu vuoi inserire un aggettivo in più, al netto sempre proprio di queste giornate che tu hai seguito su a Ponte di Legno.
5: Forse per il periodo in cui sono nato e quindi a cui faccio riferimento per i miei esordi nel mondo del lavoro, direi precaria, perché è una Samp che manca di troppi tasselli e che in questo momento non potrebbe assolutamente affrontare un campionato di Serie B tranquillo. Per me è quello l'aggettivo, la precarietà di una situazione ammessa poi anche a detti stretti dallo stesso Fredberg, cioè ne hai tanti di giocatori in rosa e speri di piazzarli, speri di poter trovare loro una destinazione, perché sono slot che impediscono comunque altre operazioni su cui magari credi di più che non magari un giocatore che ti sei ritrovato da 2, 3, 4 sessioni di mercato fa. E poi perché ovviamente la Samp, se non c'è un budget vero e proprio per andare ad acquistare i cartellini dei giocatori, ma sei costretto ad andare solo sugli svincolati promettendo loro un ingaggio più alto, ovviamente poi gonfi il monte ingaggi. Beh, è chiaro che è una strategia che non può funzionare sul lungo periodo. Per me sì, quello è l'aggettivo. Vi aggiungo, visto che parlavamo di vento, che con Merico Branco a margine dell'intervista diciamo sono uscite due cose, curiosità interessanti. La prima è che lui fa riferimento molto a Matosinhos, che è una località famosa per la vela in Portogallo, e l'altra invece è che gli ho proposto magari un giorno, se riusciremo a vedere una Andrea Vincente, di brindare con un bicchiere di porto. Mi ha detto assolutamente no, io non bevo, quindi quantomeno da quel punto di vista abbiamo tirato fuori una curiosità su un direttore sportivo
0: almeno
5: che certamente
0: quella,
5: ha un compito ingrato.
1: Speriamo che non si debba bere noi durante il campionato.
0: Simone, allora io ti ringrazio e ti ringraziamo come sempre per l'ottimo...
2: Speriamo che Simone abbia capito bene, che non gli abbia detto no ma non si può bere perché non c'è niente da festeggiare.
3: Non c'è niente da bere.
0: Ok, allora Simone, grazie, ci vedremo comunque
5: posso assicurare.
0: Grazie Simone, buona serata davvero.
1: Ciao.
0: Grazie per il tuo contributo che ci dai quotidianamente.
5: Grazie a voi.
0: Allora, rientriamo in studio perché abbiamo

0: Il video Instagram della campagna Abbonamenti, no?
1: Lui perché voleva dire una cosa: che cosa fa schifo il porto, perché fa schifo anche il porto.
2: No, avevo detto questo, ho detto diffido di chi non beve. Cioè.
0: Andrea, fammi vedere, far cortesia, grazie.
2: Porto, ci piace.
0: Questo video che abbiamo, piace, perché parliamo naturalmente dell'apertura della campagna Abbonamenti, dai.
3: Sono nata il 12 agosto 1946. Finalmente nel mondo si parla di pace e a Genova si uniscono due squadre storiche, la San Pierdarenese e l'Andrea Doria. In quel giorno caldissimo si uniscono anche i loro colori e nasce una maglia così bella che ho chiesto a mia mamma, che faceva la sarta, di farmene uno uguale a quella dei campioni che papà mi portava a vedere agli allenamenti.

0: Io sono nato il 19 maggio 1991 e nessuno mi ha sentito strillare perché là fuori c'era una festa incredibile. Mio padre piangeva, rideva e continuava a baciare mia madre. Allora l'ostetrica le ha detto di calmarsi. Lo sai lui che cosa ha fatto? È andato alla finestra e ha cominciato a urlare: è appena nato mio figlio ed è già campione d'Italia!
1: Io sono nata il 9 giugno 2012, poco prima del fischio finale della partita che ci riportava in Serie A. Mio papà?
2: 12.
3: Insomma, questa è la campagna, anche in video che abbiamo visto. Marco, partiamo da lì, tanto insomma sembrerebbe che oggi, dicevamo con la laurea, probabilmente siamo già intorno ai 7.000 e si parte. Bene, e si va.
4: Voglio dire, evidentemente chi si abbona è convinto della bontà dell'azione da parte della società e come sempre accade in regime di democrazia.
5: Qua tendo a smentirti invece, in realtà no, aspetta, no, in realtà non è questo. La gente si abbona perché la Sampdoria e non voglio fare la fine, l'ultima cosa che mi è rimasta è lo stadio e il momento. Sì, no, per quel che riguarda la Sampdoria.
4: Okay. No, ma io accetto.
3: Ci hai messo
4: quello...
3: il carico da 90.
4: No, ma infatti
5: spero
4: io vedo
5: che abbiano anche dell'altro.
4: Vedo
5: però,
4: che la mia provocazione è stata ben raccolta. Io torno a ripetere, la mia idea era quella che si doveva posticipare l'inizio della campagna di abbonamenti alla fine. Questa società,
3: ma tu ci solo per
4: questo.
3: Rispetto nei confronti.
4: Beh, per rispetto, dopo 3 anni che mi tiri delle pannolate in faccia, ti faccio vedere che faccio e poi ti abboni. Cosa succede?
3: Paolo,
4: perché
3: Paolo,
4: non si poteva fare?
3: Ma non è che magari con un ago gli schiacci
4: non
3: e voglio, il veleno?
4: No, ma, sai, stasera... ma non è veleno, ma mi sembra di dire una cosa che penso che sia anche condivisibile.
6: Io credo che queste 7.000 sono quelli che hanno già occupato la Grandinata Sud. Quella viene occupata quindi subito, immediatamente. Io dico sì, e forse come dice Marco, aspettare il finale della campagna acquisti come la partenza del nuovo campionato.
4: No, ma la lettura di Matteo è la più giusta, io la condivido.
6: La lettura di Matteo ha detto anche che speriamo che ci sia dell'altro rispetto agli abbonamenti.
5: Beh, certo.
6: Quindi, sicuramente, però io dico che i nostri tifosi
3: ce l'abbiamo il pannello con le domande, così le partiamo. Laura, vai, così adesso te le facciamo vedere. Allora, adesso eccolo qua. Allora, cosa pensate della contestazione di ieri, ovviamente in riferimento agli ultras che erano presenti su a Ponte di Legno per la partita contro il Cagliari? Giusto continuare a contestare, 60%. Aspetterei ora, si stanno muovendo, 40%. Allora, non è male però quel 40%, Laura.
6: Franco, io mi metto nel 40%. Già adesso, così ve lo dico,
3: sto perché sei riflessiva?
6: Il 40%.
5: Secondo te io dove sono?
3: Fermo lì. Perché sei riflessiva e non rispondi subito?
7: No, perché è un dato che anch'io non mi aspettavo, sicuramente molto più livellato di quello che pensassi. Ma evidentemente la voglia di far bene, perché ripeto, io sono rimasta molto stupita da Branco. A me ha fatto proprio una bella impressione. Mi sembra uno che ci mette la faccia, parla e dice cose sensate. Non si attacca a questo o quell'altro, dice quello che sono i programmi, cosa faremo, cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo pensato.
3: Informazione,
7: quella che è mancata per 3 anni in maniera. Ed è per questo che io sono anch'io leggermente più ottimista, perché vedo delle differenze. Poi io non, cioè, secondo me nessuno può giudicare, perché in questa società fino ad oggi.

0: non si è capito nulla. Quindi cercare di comprendere se l'allontanamento di Manfredi può essere una cosa buona, non una cosa buona, la salvezza.
1: Però faccia parte del passato, Laura.
0: No, sto dicendo che questo per me, che non so come realmente sono le cose, potrebbe essere l'anno zero.
1: Certo.
0: Cioè,
1: certo.
0: Perché non, e certe buone. Cose sono cambiate.
1: Allora, ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità, poi ultimo blocco, dobbiamo sparare.
0: Scusa, Marco Ponti non ha sbagliato neanche questa, perché il bello, filmato della campagna bello. Abbonamenti, secondo me, è splendido.
1: Sì, sì, sì. E poi tocca a quelle corde giuste. Dai, ci fermiamo un attimo, arriviamo tra pochissimo, non andate via, grazie.

0: Grandinata Sud ancora insieme, caro Marco, festa del 12 agosto.
1: Ma scusa, ma lui è indisciplinato e fai parlare solo lui?
0: No, perché
2: è vero, sono i più interessanti.
0: Marco, no, no, ragazzi, poi dovete invece dirmi il 40% anche voi, che non ve l'ho chiesto, però volevo partire da questo.
3: Mi chiede da che parte sono, 60-40.
0: No, no, no, dobbiamo ricordare questa festa.
3: No, ma nemmeno, forse esco fuori come al solito, come terza via. Cioè, però
0: ce l'abbiamo la foto, grazie.
3: Cosa vuol dire? È una data della nostra,
0: eccola, ho
3: memoria,
0: tanta voglia di te.
3: Ok. Voglio dire, quella che hanno messo il logo per terra, dove poi gli altri hanno fatto i fotomontaggi o presunti dove portavano i cani, è una bella idea, devo dire, complimenti. Siamo riusciti a fare un altro autogol sotto questo aspetto. Non lo so, se hanno voglia di festeggiare ce la festeggino.
0: Oh, stasera è lapidario.
3: No,
0: Paolo,
3: il compleanno me lo festeggio da solo. Cioè,
0: mamma,
3: nel senso,
0: mia, stasera.
3: È ovvio che il 12 agosto non sarò in Italia. Il 12 agosto, un po' prima, un po' dopo, andrò dal bar Roma, mi stappo una bottiglia e festeggio per conto mio. Non festeggio
4: è
3: con queste persone.
4: Stasera
0: è ingestibile.
3: No, non festeggio. No, ma c'è una cosa che è la coerenza, che poi non deve essere ottusità. Ecco, ci mancherebbe. Quindi vuol dire anche osservare ciò che viene fatto. Però, insomma, mi pare che se io osservo quello che viene fatto, io festeggio la sola.
0: Va bene. Allora, abbiamo un altro impact. Laura, preparati, perché così perlomeno...
2: È giustissimo quello che dice, poi dico una cosa anch'io.
0: Allora, svincolati di qualità. Marco, aspetta, scusami, perché abbiamo i minuti contati. Svincolati di qualità. Che siano davvero di qualità, lo vedremo poi più avanti, però alcuni nomi ci siamo. Senti, quella freccia porta verso il mare, porta verso le...
1: Ma questa è provocatoria.
0: È ovvio.
1: No, è provocatoria perché...
5: Però posso anche dirti, la curva va al contrario, siamo in Gran Bretagna.
0: Però posso dirti una cosa, Laura, che
5: la
0: nella legge dei fermi, nella legge dei grandi numeri
1: non vorrei essere al
0: no,
1: tuo
0: ma
1: posto
0: io stasera. Nella legge dei grandi numeri qualcosa può arrivare di
1: no,
0: buono,
1: allora,
0: no?
1: Certo. Però al di là di questo, dipende chi vai a prendere. Cioè, se prendi lo svincolato che non giocava da 3 anni, che non sta in piedi e che viene da 7 infortuni, ti dico
5: non
1: mi aspetto granché. Se lo svincolato, ripeto, è un ottimo difensore, o è uno che è in scadenza di contratto e non troverà spazio nella sua... ben venga. Cioè, noi veniamo da 3 anni di prestiti e di giocatori di proprietà zero. Se mi arriva uno svincolato anche di 28-29 anni, che magari fa bene, me lo tengo, è mio, l'ho preso svincolato, e che ne sai che magari qualche plusvalenza...
3: Se fa male rimane tuo.
1: Se fa male rimane
0: però,
1: patrimonio della società in 3 anni, zero, zero.
0: Però io quello che voglio sempre chiedere, lo chiedo a Matteo, lo chiedo a tutti, ma lo dico veramente senza provocazione, però non è che forse veramente non ci sono i soldi per comprare i giocatori di qualità e qualcosa?
5: Non ci sono i soldi per comprare i giocatori, diciamo, per poter creare poi un percorso virtuoso.
0: Allora non devi fare di necessità virtù?
5: Ma certamente devi fare di necessità virtù, ma ci vorrebbe chiarezza, cioè il problema è questo. Laura, tu segui la Sampdoria da un po' da tanti anni e anche
1: da
5: qualche anno e giornalisticamente. Tu che cosa sai di Joseph Tay?
1: Allora,
5: che cosa sai?
1: Io non so niente, però ti posso dire...
5: No, ferma, che è il proprietario della Sampdoria, secondo la vulgata, diciamo, secondo anche l'analisi, diciamo, proprio della costruzione societaria, no? Lui è il proprietario del... Non gli abbiamo mai parlato, per noi è un asiatico in ciabatte, ed è invece il proprietario della Sampdoria. Questo fa finire ogni altro discorso. Non si può stare in quel 40, lì finisce ogni discorso. Finché tu non chiarisci chi sei, non esiste. Non è, tu puoi prendere Sinani, buono Sinani, non lo so, non lo conosco, ma il suo curriculum non mi dispiace, potrebbe essere interessante. È buono il difensore del Monza,
1: abbiamo avuto un po' fundi, possiamo anche

0: avere okay. Sinari.
1: Senti, sì, possiamo avere anche Sinari, però almeno Pafundi sembrava un prospetto, no? Eravamo contenti quando è arrivato Pafundi.
2: Matteo, dalla regia mi fanno notare però che se guardi un attimo in camera c'è una leggera somiglianza.
1: Ah! Sì, certo, siamo simili. A parte che lui non somiglia molto a te, nemmeno no. L'intelligenza artificiale riesce a replicarlo perché non hanno trovato foto. No,
3: guarda, guarda che è la definizione di presidente.
1: Non hanno trovato foto.
3: Asiatico in ciabatte.
1: No, ma però, è la verità.
2: Matteo Cantei.
1: Cioè, nel momento in cui tu un sei presidente. Il proprietario di una società di calcio, ma dovrai presentarti davvero alla città, alla stampa, raccontare anche nella tua lingua.
2: Ormai si sa, Matteo,
0: ma come si sa, ragazzi? Però su questo divento cattiva.
1: Ma il giorno che fallisci, cosa gli dici?
0: Su questa, Matteo, divento cattiva.
1: Ma cosa gli dici a lui?
0: Perché ti spiego, cioè, io non ho saputo. Sono adesso passati un po' di anni. Io non ho saputo perché è stata regalata la Sampdoria senza saper niente da un giorno all'altro. A uno,
1: e continuiamo?
0: No, aspetta, e mi devo anche chiedere come uno come Ferrero sia entrato nel calcio e abbia avuto la possibilità di entrare nel calcio.
1: No,
0: ti dico però solo una cosa: io non so chi sia Tei. Spero che diventi presidente, così si paleserà di più. Già lo sta facendo, perché comunque si è presentato dal sindaco. Io lo chiamo sindaco, non me ne voglia. Mi piace di più.
1: Come dovresti chiamare?
0: Sindaca, ma non mi piace.
3: Okay. Scusa, Laura, ma ha già messo 150 milioni.
0: Aspetta, aspetta. A me sinceramente...
1: 150 milioni. Senti come sono tali, come sono enormi.
2: Ragazzi, ho 4 minuti. Ti prego, dai.
1: No,
2: perché sennò non riusciamo.
1: No, ma ho capito il tuo ragionamento. Però non è che puoi continuare.
0: Ti dico un'altra cosa. Io ti do pienamente ragione, però ti dico che nell'ambiente calcio, perché ho qualche contatto, mi sono anche informata, me ne hanno parlato, si sa che Tei i soldi ce l'abbia, eh? Cioè, no, questo ti dico, a me hanno detto.
2: Allora ce l'ha e non lo vuoi
0: mi hanno
2: spendere.
0: Detto, sono stati incompetenti fino ad oggi. I soldi però non sono un problema. Questo è quello che si sa nell'ambiente reale.
4: Non sono un problema per lui, sono un problema per noi, però
1: i soldi. Mi interessa sapere qual è l'ambiente reale, perché oggettivamente per quel che vedo
0: società,
1: poco.
0: Ragazzi, gente che è in altre società, allora, mi è stato detto.
2: Allora, 3 minuti, poi devo far vedere ancora
0: perché
2: una cosa.
0: Perché non li
2: voglio
0: spendere, li spendono male.
2: Una foto molto molto triste, me la facciamo vedere tra un attimo. Velocissimamente un paio di tegole per quanto riguarda gli infortuni, vedi Begic, insomma, ecco. Ho capito, no? Voglio dire.
0: Beh, è stato cambiato il settore medico,
3: no,
0: vedremo.
3: Sampdoria è un classico, però è anche
1: però fa parte del...
3: Sì, è un po' preoccupante di nuovo che iniziano gli infortuni.
0: Meglio adesso, però,
3: sì, meglio adesso in precampionato, però chiaramente.
2: Senti, il portiere se ne è parlato tanto, davvero 20 secondi, c'è un nome che ti attizza in modo particolare per la Samp?
1: Chi Radunovic potrebbe... non è meglio di Ghidotti, così, per la metto così sul tavolo.
0: Per partire sempre dal negativo.
4: Allora, poi dovremo anche affrontare il discorso sulla difesa, capire un attimo quella che potrebbe essere a oggi pomeriggio l'ipotetica formazione, e se vuoi giocare con la 4 dietro, allora altro che un centrale altri. Dipende anche cosa. Anche però ecco, vedi, io poi sempre critico, capisco oggettivamente che ormai il tempo delle squadre che andavano in ritiro con la rosa fatta è passato.
2: Sì, quindi questo,
4: se no poi sembra poi che ci vogliamo accanire, quindi cerchiamo sempre di fare una critica costruttiva. Quindi oggettivamente si valuta giorno per giorno. Quello che ho visto finora mi lascia perplesso, però è quello che sto vedendo, che vedrò, che sto vedendo così, mi lascia altrettanto perplesso, però pronto con l'oggettività.
2: Velocissimamente, Paolo, c'è qualche nome che come regalo di...
3: Ho sentito adesso Veroli, non lo so se riusciremo a portarlo a casa, per così dire. Vediamo, io penso che Branco sia...
2: Stia lavorando bene però?
3: Per me sì.
2: Laura, velocissimamente anche per te qualche nome che ti attizza?
0: No, io vado controcorrente come al solito, non sarei così tentata dal ritorno di Audero, ma perché i ritorni non mi piacciono, perché ricordo anche che prima del famoso rigore se chiedevi un 50% era contento di Audero, un 50% non troppo.
1: Certo,
0: in Serie B no, infatti stavo dicendo proprio quello, in Serie B sicuramente sarebbe un signor portiere, ma così a me piacerebbe più cambiare, visto che un po' di rinnovo comunque c'è.
2: Ce l'hai un nome, c'è qualcuno che ti ha detto, insomma, no? Ti viene in mente
0: ma no, tutti quelli che sono usciti adesso, secondo me, sono nomi fattibili e non male.
2: Matteo, 10 secondi anche per te?
1: No, io leggo quello che scrivono i colleghi che si occupano di questo, va bene tutto, va bene, basta evidentemente rinforzare la squadra in modo molto significativo rispetto a quella di oggi, perché quella di oggi... è solo un inizio, un abbozzo, poi se sono buoni o meno questi lo vedremo, ma comunque torno a ripetere per chiudere, il problema della Sampdoria non sono i due giocatori che devono arrivare o i

0: 3 o 4,
1: è proprio
0: è molto più grande. Il fatto che tu non sai di chi è, cioè,
1: allora chiudiamo la puntata con questa notizia triste. Facciamo vedere la foto, perché insomma è mancata la sorella di Montella Laura. Insomma, sono quelle notizie che poi è anche difficile da commentare, però noi vogliamo ricordare come al di là del grande calciatore, del grande professionista, anche il momento che ovviamente sta vivendo. Però mi sembrava giusto
2: ricordarlo. Anche perché lui è uno di quei personaggi che la Samp, non per colpa sua secondo me, ha un po' cancellato quello che di buono aveva fatto da giocatore, quindi insomma io continuo a nutrire tanto affetto per Montella.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, anche da allenatore.
2: Sì, sì, assolutamente. Non era il momento.
1: Siamo arrivati?
2: No. Abbiamo il video.
1: Siamo proprio.
2: Dobbiamo mandarlo.
1: Ce la facciamo?
2: Però,
1: ce la facciamo?
2: Sì,
1: dai,
2: tanto dura pochissimo.
1: Andiamo col video. Se ce
2: il
1: la
2: ricordo
1: fa,
2: di Fabio Pasinetti, detto l'egregio, che è stato fatto dai tifosi della Samp e anche dalla
1: squadra.
2: Aspetta,
1: però mi dicono che c'è un problema per l'inquadratura, che è girato al contrario. Mi sa
2: vabbè,
1: che non,
2: però diciamo la parole.
1: Giustamente, vai Laura.
2: Sono immagini che poi magari vedranno poi sui nostri social.
1: Abbiamo già ricordato anche la sua.
2: Esatto, però è stato molto bello perché ha partecipato anche tutta la squadra, sì. Ed è stato un momento molto toccante. Poi vabbè, era un ragazzo, insomma, un personaggio abbastanza di spicco, quindi
0: grazie. Bella comunità comunque intorno alla squadra.
1: Grazie a Laura Rossetti, grazie Laura.
2: Ciao a tutti.
1: Matteo,
2: ciao.
1: Buonasera, saluto a Paolo Repetto.
3: Ciao a tutti.
1: E al velenosissimo Marco, benvenuto. Buonasera.
4: Grazie per il prossimo invito che non arriverà, quindi.
2: E Franco, che ha l'ultima partecipazione, tra l'altro.
0: Sì, infatti,
1: l'ultimissima.
0: Ma invece secondo me parteciperà ancora moltissimo.
1: Grazie, devo chiudere, è stata difficilissimo gestirla e portarla in porto questa barca. Noi ci vediamo venerdì prossimo con Gradinata Sud. Un saluto da Franco Nativo e buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.
2: Anche perché.

0: ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Gli hikikomori sono ragazzi che si isolano perché incapaci di gestire l'ansia scolastica e sociale. Si chiudono nella propria camera per mesi, per anni, abbandonando scuola, amici e relazioni. Il fenomeno colpisce principalmente la fascia d'età fra i 15 e i 30 anni e può essere scatenato dalle dipendenze dai social, dal bullismo, da traumi relazionali o ansia da prestazione. Il termine hikikomori è nato in Giappone negli anni 80, ma oggi questa patologia è globale. In Italia si calcola che ci siano oltre 200.000 ragazzi che ne sono affetti. A Genova, per paradosso grazie proprio ai social, è nato un gruppo di genitori di ragazzi hikikomori, di cui fa parte Agostino, un papà dall'apparenza esile, ma in realtà forte e coraggioso, che ha accettato di aprirsi e raccontarsi. Una scelta non facile, presa insieme alla moglie e al figlio, un ragazzo che vive un momento difficile, ma che dicendo sì a questa intervista, di fatto ha acceso una luce, ammettendo il problema, un inizio per muovere i primi passi e uscire dall'isolamento e tornare a vivere.
2: Agostino, siamo qui a parlare con te, sei un papà che ha un problema con un figlio che è troppo isolato in casa, forse per colpa dei social. Si chiama hikikomori, il termine che identifica questi ragazzi che hanno questo tipo di problemi, e sono molto in aumento. Si calcola che in Italia siano almeno 100.000 casi, difficili da curare, hanno varie sintomatologie. Raccontaci la tua esperienza, tu fai parte di un comitato che sta affrontando questa emergenza.
0: Sì, da qualche mese abbiamo iniziato, no, forse un po' di più, l'anno scorso abbiamo iniziato a frequentare questo gruppo di genitori, che è un gruppo che ha, sono gruppi che sono sparsi un po' in tutta Italia, ce n'è anche uno a Genova, perché dopo tanti tentativi di cercare di stimolare il nostro figlio ad uscire, a riprendere la scuola,

0: a frequentare i suoi coetanei, ci siamo visti senza, come dire, tutti i nostri tentativi andavano a vuoto e non sapevamo più cosa fare, da a chi rivolgerci. Abbiamo provato psicologi con altre soluzioni, ma abbiamo pensato di cercare qualche altra famiglia, genitori che vivessero la nostra stessa situazione.
1: Quanti anni ha tuo figlio e da quanti anni vi siete accorti che c'è questo problema?
0: Allora, nostro figlio ha 17 anni e adesso direi sono 4 anni, 5 anni ormai che sta vivendo questa situazione con degli alti e dei bassi. Diciamo, ha iniziato intorno alla seconda media ad avere più difficoltà ad andare a scuola e a frequentare i suoi coetanei, a uscire di casa. Ha frequentato qualche anno delle superiori, però di nuovo, con dei momenti in cui riusciva ad andare, dei momenti in cui invece proprio stava chiuso in casa, neanche la forza di uscire dalla porta di casa, proprio anche per, come dire, per prendere un po' d'aria. E quindi sì, sono diversi anni ormai, con la scuola adesso lui in questo momento ha sospeso, quindi
1: Non va a scuola.
0: quest'anno non sta andando a scuola, l'abbiamo ritirato. E non avrebbe comunque finito l'anno perché quest'anno è andato forse 2 settimane di presenza a scuola, quindi era impossibile che riuscisse a completare l'anno. E anche con tutte le altre attività, con amicizie, ma anche attività sportive o altre attività
1: Lui
0: sociali, non.
1: è cosciente di questo problema, lo ammette oppure lo nega?
0: Non lo nega, però penso che non ne colga il peso. Voglio dire, ogni volta che abbiamo affrontato il discorso, lui dice sempre che ritorna a scuola, che può recuperare, che è solo, come dire, una questione di volontà e che riprenderà, ma è sempre rimandata la questione, no? C'è sempre qualche altro ostacolo. E quindi, secondo me, ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Quanto incidono i social, il cellulare, l'eventuale televisore in camera?
0: Sicuramente hanno un'incidenza, ma
1: Lui ha la TV
0: mi
1: in
0: verrebbe
1: camera?
0: dire, la TV in camera lui non ce l'ha, usa molto il telefono o internet, ma sicuramente il telefonino, e sicuramente i social contribuiscono come fattore di pressione su di loro, cioè l'aspettativa, il confronto forse con gli altri, con i modelli che vengono proposti dai social, diventa sicuramente un fattore scatenante. Ma allo stesso tempo i social rimangono l'unico loro legame con il mondo esterno. Questo è stato una delle prime difficoltà che abbiamo avuto come genitori, perché anche cercando di confrontarci con specialisti, psicologi,
1: Ecco,
0: eccetera.
1: quando è che avete iniziato a rivolgervi al vostro medico curante, immagino inizialmente, e poi ai servizi no, sociali dell'anno?
0: Fin da subito, perché forse dopo. Quando lui era in terza media, per dire, in seconda ha cominciato a dimostrare le sue prime difficoltà, e purtroppo è stato l'anno anche del Covid con il lockdown, quindi era
1: Ha inciso
0: difficile
1: il
0: di.
1: Covid?
0: Sicuramente sì, sicuramente è stato un colpo forte.
1: Ma già prima aveva dei problemi.
0: Già prima aveva delle difficoltà, sì,
1: Cioè,
0: già
1: le persone
0: prima.
1: fragili può avere ancora di più.
0: Sicuramente, sicuramente.
1: Come ha vissuto il Covid lui? E
0: Lui l'ha
1: voi in
0: sofferto
1: casa?
0: molto,
1: Come
0: noi
1: avete
0: in
1: vissuto?
0: casa l'abbiamo vissuto con difficoltà un po' tutti, anche io sicuramente la tensione, la difficoltà di stare sempre in questo, cioè l'ambiente chiuso di casa, no? Il dover lavorare remotamente con i figli che fanno la DAD, quindi è stato un momento di difficoltà a livello
1: Che
0: familiare.
1: lavoro fai tu?
0: Io lavoro in un'azienda,
1: Genericamente.
0: sì, mi occupo dell'assistenza tecnica su dispositivi medici, quindi vado in ufficio, però tanto lavoro lo faccio
1: E
0: anche.
1: la moglie?
0: Mia moglie è farmacista
1: Ah,
0: e
1: perciò
0: lei
1: insomma,
0: infatti ha, diciamo,
1: attrezzata.
0: vissuto un po' meglio perché comunque poteva anche uscire per lavoro, aveva, come dire, la giustificazione per uscire di casa, quindi lei ha vissuto un po' una vita più normale, diciamo.

0: Noi, più relegati in casa, è stato difficile, i figli soprattutto, cioè il discorso della didattica a distanza, la mancanza della vita sociale in classe, è stata sicuramente difficile. Lui l'ha vissuta molto male, sicuramente aveva già dei segnali, cioè già lui in passaggio alle medie l'ha vissuto come, con difficoltà rispetto alle elementari, un ambiente probabilmente anche più familiare per certi versi, no? E quindi le medie che alzano il livello un po' di aspettativa, no? Sul doversi interfacciare con più insegnanti diversi, insomma, confrontarsi con i compiti e le verifiche, eccetera. Questo lui sicuramente fin da subito l'ha mostrato come un motivo di difficoltà. Poi,
1: Il
0: appunto,
1: vaccino l'avete fatto tutti per capire l'ambiente in casa, non c'erano problemi di quel tipo?
0: no, no,
1: L'avete affrontato?
0: sì, quello è stato affrontato, io l'ho anche preso il Covid, ma insomma ci ho gestito normalmente. È stato proprio più il discorso del restare in casa e smettere di uscire. Ecco, forse una cosa che anche a lui ha colpito in quel periodo è stata un po' questa sensazione di paura, no? Di pericolo, di dover stare in casa perché fuori c'era il contagio. E quindi questo è stato un altro elemento che sicuramente ha
1: Ha
0: influito su di
1: inciso.
0: lui. Poi però, dopo questa situazione, insomma, sembrava che appunto con il ritorno alla
1: Ora
0: normalità anche
1: tutti
0: lui.
1: anti-vaccino, Novax diranno che è colpa dei vaccini e del clima. In realtà il ragazzo aveva qualche
0: Ragazzo
1: problema già
0: aveva
1: prima.
0: le sue difficoltà. Era sempre stato un ragazzo anche molto sensibile, ecco, cioè, sicuramente lui ha, come dire, un modo suo emotivo molto intenso, no? E quindi tante emozioni le vive sicuramente in maniera più forte di altri. Ma poi, appunto, dopo quello c'è stato un ritorno alla normalità, lui ha finito le medie, insomma, assenze, però nulla di così forte come abbiamo visto poi dopo. Ha scelto le scuole superiori come che ha voluto lui, l'abbiamo iscritto, ha iniziato e poi ha cominciato ad avere anche dei sintomi, come dire, di malessere fisico. Abbiamo indagato all'inizio se aveva allergie, intolleranze, qualche tipo di patologia. Non si è trovato niente perché poi alla fine, dopo l'abbiamo capito, era più una manifestazione somatica di questo suo disagio, di questa sua tensione, ecco, tanta ansia che nasce dal confronto con gli altri.
1: Voi avete, allora, vi siete cercato un approccio con i servizi e anche con altri gruppi. Come è andata? Con altre famiglie che hanno lo stesso problema, no? I gruppi di autoaiuto si
0: Sì,
1: chiamano.
0: quello che frequentiamo
1: Ecco,
0: adesso è un gruppo di
1: cosa avete
0: autoaiuto.
1: scoperto confrontandovi?
0: Abbiamo
1: Forse è il motivo per cui siamo
0: scoperto,
1: qui, no?
0: sì, e devo dire, quello che abbiamo scoperto è stato proprio che come genitori dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro. Cioè, dobbiamo, come dire, adeguare le nostre aspettative a quelle che sono le capacità dei nostri figli in questo momento. Come genitore, vedi
1: Questo
0: delle.
1: forse è un consiglio che vale per sempre, no? Si chiede sempre forse qualcosa di troppo a un figlio che magari.
0: Forse sì, guardando indietro, forse noi abbiamo chiesto a nostro figlio di più di quello
1: Anche
0: che lui si
1: senza chiedere,
0: sentiva.
1: però a
0: Sì, non è
1: volte
0: una richiesta esplicita, no, a
1: esplicito.
0: volte è appunto parlando dei risultati a scuola, piuttosto che.
1: Nel tentativo di aiutarlo, di fargli capire le cose, magari.
0: Come genitore io vedo in lui tanto potenziale, vorrei che lo potesse esprimere. Io penso che quando gli ho messo pressione non era volontamente, non
1: No, no,
0: era più
1: questo.
0: appunto il desiderio di un genitore di stimolare il figlio, ecco. Quello che abbiamo capito con gli altri genitori e anche con l'aiuto dello psicologo che segue il gruppo è che dobbiamo prendere atto che i nostri figli in questo momento non riescono ad affrontare queste aspettative e dobbiamo appunto, non voglio dire rassegnarci perché non è la parola giusta, ma adeguare.
1: Aspettare,
0: Sì,
1: aspettarli, no?
0: imparare ad aspettare
1: Un po' più lenti.
0: quando loro hanno la capacità, la forza di affrontare magari appunto il giudizio piuttosto che il confronto con queste aspettative. Questo l'ho imparato appunto frequentando gli altri genitori, perché altrimenti prima abbiamo cercato aiuto con gli psicologi, ci siamo rivolti anche alla ASL,
1: Ecco,
0: abbiamo
1: com'è?
0: trovato un aiuto
1: Ecco,
0: perché.
1: funziona, no?
0: Sì, gli aiuti funzionano. Secondo me non c'è ancora l'esperienza su questo tipo di disagi.

0: non tutte le figure professionali hanno conoscenza di questa realtà. Ne prendo atto, non è una colpa, no? È una situazione che in Italia sta
1: Ma in tutto il mondo, vuoi
0: crescendo
1: dire
0: da
1: più o
0: poco,
1: meno?
0: forse, sì. Quindi ci hanno aiutato sicuramente, ma

0: sono, ma per certi versi ci siamo resi conto che noi tutto sommato non vivevamo una situazione così difficile come altri. Altri genitori hanno raccontato dei loro figli che proprio non escono dalla camera, che non...
1: Per quanto tempo?
0: Ma per anni.
1: Per anni?
0: Non parlano con fratelli,
1: sorelle. Per anni non escono di che dalla camera.
0: Salvo, voglio dire, le esigenze minime, no? Appunto, però sì, assolutamente, sono chiusi in casa, si devono portarli
1: però vanno a mare, no? I pasti li fanno con i genitori?
0: No, i pasti li fanno nella loro stanzetta, no? Non fanno neanche entrare i genitori per pulire, per dire, quindi ci sono queste situazioni. Oppure iniziano ad avere anche problemi di alimentazione, perché...
1: Ma non le sia...
0: Sì, lo mangiano con la famiglia... Un altro sintomo tipico di questi ragazzi è l'inversione del ritmo giorno-notte. Loro cominciano a stare svegli tutta la notte e poi dormono di giorno. Secondo me è proprio un metodo per evitare l'incontro, no? Ribaltando gli orari della giornata.
1: Per evitare di incontrare i genitori, di incontrare altro. Ecco, voi avete altri due figli però.
0: Sì. Sì,
1: come
0: sì.
1: Va? Quanti anni hanno loro? Cosa,
0: il
1: come
0: nostro
1: vivono?
0: Secondo figlio ha 14 anni e la piccola ne ha 10.
1: È l'età in cui potrebbero anche loro, no? Se ci fossero dei problemi.
0: Adesso, devo dire, gli altri due sembrano abbastanza tranquilli, anche nei confronti del fratello. In passato, soprattutto quando all'inizio non sapevamo come affrontarlo e magari gli ponevamo più vincoli sull'uso dei social, oppure come dire,
1: avete provato a togliere tutto?
0: Abbiamo provato a toglierli, abbiamo provato a rimettere dei limiti.
1: Cosa è successo togliendo tutto?
0: E quello che succede è che c'è una reazione aggressiva. Questi ragazzi diventano aggressivi,
1: dipendenti.
0: Si sentono forse limitati in quello che è il loro unico strumento di sfogo. Sicuramente c'è un aspetto anche di dipendenza. E il clima in casa era diventato molto pesante, perché c'era proprio questa aggressività da parte sua. Adesso, grazie ai consigli appunto anche dei genitori e degli altri, abbiamo capito che invece bisogna abbassare questi aspetti e il clima in casa è molto più tranquillo. E penso che i due fratelli si siano un po'...
1: Comunque.
0: A secondarlo...
1: Non è
0: facile, perché poi alle volte certe cose, come dire, anche sull'andare a dormire, stare sveglio di notte, noi cerchiamo di non assecondarlo, perché
1: certo.
0: Poi diventa anche difficile da gestire appunto la vita familiare, no? E non penso che sia utile per lui. Più che altro, ecco, abbassare le aspettative. Quindi abbiamo smesso di parlare della scuola. Non andava a scuola, non gli dicevamo di andare, non gli chiedevamo di fare attività sportiva o altre cose. Sull'uso anche del cellulare, gli facciamo per esempio quanto è troppo, però senza porgli dei limiti, senza forzarlo, ecco. Lo facciamo presente e poi accettiamo un po' quello che lui riesce a fare. Per cui sì, ecco, quando abbiamo posto dei limiti invece c'è stato dei momenti anche poco di tensione in casa. I fratelli adesso, secondo me, hanno, come dire, prendono atto della situazione e vivono un po' la loro vita.
1: Ecco, qual è stato il sintomo che vi ha spaventato di più? Far capire anche a un genitore quando è che può scattare un campanello?
0: Il sintomo che ci ha colpito di più in lui è stato proprio la sua difficoltà ad andare a scuola, perché
1: paura delle lezioni.
0: Ma all'inizio abbiamo anche cercato di capire se ci fosse qualche episodio di bullismo o altre cose, no? Escluso tutto questo, non c'era un motivo. Quando noi gli chiedevamo il motivo per cui non riusciva ad andare a scuola, lui diceva perché per la scuola. Non è l'ambiente, non è la classe, non sono i docenti, è proprio
1: la scuola fonte di
0: l'idea
1: stress.
0: Della scuola, no? Come fonte di ansia, ecco. Quando abbiamo visto che veramente non c'era nessun fattore specifico, no? Ma era questa vivere l'ansia dell'andare a scuola, ci ricordo un episodio, una mattina ero riuscito a convincerlo ad alzarsi, a prepararsi, a vestirsi. È arrivato sulla porta di casa e si è proprio bloccato sulla porta di casa, non è riuscito a superare la soglia di casa per andare a scuola.
1: È brutto, genitore, vero? È frustrante, però allo stesso tempo sai che c'è questo problema, perciò lo aspetti, no? No. L'amore supera tutto, no?
0: Adesso sicuramente sì, adesso, come dire, no?

0: però subito distinto.
1: Certo l'aspetto, però c'è un grande dispiacere nel vedere appunto un figlio che in un'età in cui noi tutti ci ricordiamo anche la bellezza di andare a scuola, di stare con i compagni, di uscire, certo, e invece vedi che si perde tutto questo.
0: Ecco, l'importanza, concludiamo con questo, sì, l'importanza di questo gruppo a cui poi magari noi dovremo riferimenti, se una a cui si può far capo quando si accorge che un figlio può avere questo problema. Quando è che, dai tu un consiglio proprio, quando è che un genitore deve preoccuparsi?
1: Secondo me, l'importanza del gruppo. Quando si vede che il figlio comincia a togliere, come dire, tutte queste occasioni di socialità. Magari inizia a non andare più a sport, non va più a frequentare il gruppo scout o parrocchiale o quello che può essere un gruppo anche di amici, e poi appunto anche la scuola piuttosto che altre attività che comportano l'interazione con gli altri. Quando comincia a tagliare tutti i ponti uno dopo l'altro può essere un primo segnale.
0: E dicevamo il gruppo,
1: il gruppo di genitori
0: ti ha aiutato, vi sta aiutando.
1: A noi ci ha aiutato molto.
0: Siamo qui per questo.
1: Intanto,
0: no?
1: Perché appunto ti rendi conto che non sei solo, che non sei. Nel gruppo di Genova siamo una ventina, ma siamo sicuri che ci sono centinaia di famiglie che vivono questa situazione. E poi si condividono delle buone prassi, delle esperienze in cui, al di là di scoprire che c'è anche chi magari ha delle situazioni più difficili, ma poi appunto ci si confronta su come viverla anche come genitori. È stato utile anche, come dire, condividere anche la frustrazione, la difficoltà e sollevarsi un po' da questa, come dire, senso di fatica e di non saper come aiutare i nostri figli.
0: Come sono i rapporti invece con gli amici, le amiche anche, insomma, i rapporti sfera sessuale, insomma, sono compromessi anche questi oppure fidanzate?
1: Finiscono per essere tutti virtuali, in qualche modo online. Lui ha avuto una fidanzata via WhatsApp. Non si sono mai incontrati di persona, però si sentivano, si facevano le videochiamate e anche i compiti, piuttosto che giocare, diventa tutto molto distaccato. Ecco, non c'è questo incontro personale con i coetanei e quindi è limitante, secondo me. Però noi vediamo che altre famiglie, altri genitori del gruppo hanno i figli che dopo magari qualche anno di difficoltà trovano un percorso, iniziano un percorso psicologico o iniziano a frequentare qualche gruppo, a trovarsi un lavoro. Quindi
0: bisogna avere un po' di pazienza,
1: bisogna avere
0: affidarsi
1: pazienza
0: a magari gruppi di questo tipo, per cui noi forniremo anche delle indicazioni per chi vuole contattare voi, il gruppo Hikikomori. E poi insomma dopo un po' di pioggia può arrivare anche, no?
1: Un raggio di sole,
0: il raggio di sole per tutti, anche per questi ragazzi.
1: Sicuramente.
0: Grazie Agostino, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra, incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia

0: diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dei passano come figure periferiche, il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Bentrovati nella nostra Sala Sud. Un saluto al presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Con il quale oggi, nel nostro Oltre le Banchine, ripercorriamo un anno di mandato alla guida di Palazzo San Giorgio. Vorrei arrivare a qualche giorno prima a quella nomina così importante, che è sicuramente importante perché lei ha una bella carriera alle spalle, ma la presidenza di un porto e poi abbinata a quello che è il più importante scalo italiano insieme a quello di Savona, formando un'autorità così importante, credo sia una di quelle chiamate da far tremare i polsi. Allora le chiedo se le sono tremati i polsi quando le hanno chiesto: lei vorrebbe essere il presidente del porto di Genova?
1: Allora, dopo un anno credo che sia intervenuto ogni possibile termine prescrittivo per dirvi una cosa che non ho mai detto pubblicamente. Quando il Ministero Infrastrutture e Trasporti fece le manifestazioni di interesse a livello nazionale per cercare i presidenti delle autorità di sistema portuale, iniziò

0: con un bando per 14 autorità portuali. Erano le prime che scadevano. Io presentai domanda, la mia candidatura, per 13 su 14. Ce n'era una per la quale non avevo presentato la candidatura. Lo dico, lo confesso, era Genova, ma perché non pensavo di avere un profilo professionale adatto per un'autorità di sistema che usciva da una fase complessa, che era il principale scalo sistema portuale italiano, e quindi su quell'autorità di sistema non avevo presentato la mia candidatura. Quando qualcuno venne e mi disse: caro Matteo, avremmo pensato a te per Genova, la mia prima risposta è stata: guarda che io per Genova non ho presentato la candidatura. La risposta mi gelò, perché mi fu detto: scusa, pensi che non lo sappia che non hai presentato la candidatura per Genova? È uno dei motivi per i quali abbiamo pensato a te. E questo mi ha fortemente spiazzato, e dopo un piccolo, breve, di qualche giorno, periodo di riflessione, obiettivamente ho accettato. Non potevo rifiutare una sfida importantissima, una sfida veramente molto forte, ma entusiasmante, che dal primo giorno ho affrontato con il massimo dell'impegno, sapendo di contare su persone di altissima professionalità che avrei trovato in autorità di sistema. Alcune le conoscevo, altre le ho imparate a conoscere nel tempo, e circondato da un sistema di enti territoriali, pubblici e locali, veramente al massimo livello.
1: Quale contesto ha trovato? Esternamente posso immaginare il peggiore possibile, perché il porto per tanti mesi era stato al centro delle cronache giudiziarie più che non di quelle economiche.
0: La cosa che ho trovato è stata un senso di dispiacere interno tra dirigenti, quadri, direttori, per ciò che era capitato e che aveva inevitabilmente macchiato, offuscato l'immagine di uno dei principali enti pubblici portuali italiani. Quindi frustrazione, dispiacere e poi un isolamento rispetto alle altre istituzioni cittadine, un isolamento veramente importante, fisiologico, dopo eventi traumatici come quelli vissuti dalla nostra autorità di sistema. La prima cosa che ho cercato di fare, chiedendo aiuto ed avendolo ottenuto da tutti i colleghi, è stata quella di ricostruire un rapporto di trasparenza e di fiducia con tutte le amministrazioni con le quali ci confrontiamo quotidianamente, a partire dalla magistratura, perché è evidente che l'errore di qualcuno, mai ci fosse stato, non poteva essere associato all'errore di un intero sistema portuale.
1: C'era un patrimonio di credibilità da recuperare in quel momento?
0: C'era assolutamente. Abbiamo fatto ogni sforzo per dimostrare la nostra volontà di accelerare su tutta una serie di investimenti, perché un investimento dell'autorità di sistema non rimane confinato a livello portuale, ma ricade su tutto il territorio regionale, comunale, ma direi dell'intera nazione, dell'intera Italia. Noi produciamo il 3% del prodotto interno lordo nazionale e generiamo il 30% del gettito IVA di tutte le merci in arrivo nel nostro paese. Quindi, come dico spesso, il nostro non è il porto di Genova e non è il porto di Savona. Il nostro è il sistema portuale d'Italia, e come quello doveva essere immediatamente rimesso in grado di produrre quel valore aggiunto che è fondamentale per il nostro paese.
1: Ho sentito più volte parlare dei suoi collaboratori nel corso di quest'anno e di una riorganizzazione un po' da allenatore che deve gestire una squadra e deve scegliere i ruoli da assegnare. È ovvio che più il ruolo è attinente alle specifiche della persona e meglio è. È riuscito in questo?
0: Allora, come dicevo, avevamo e abbiamo una squadra eccellente. Forse non tutti i profili professionali erano puntualmente centrati su quello che appunto sono le caratteristiche di ognuno di loro e di ognuno di noi. Abbiamo cambiato un po' di ruoli ottimizzandoli, e credo di poter dire, ma poi dovrebbe essere l'utenza portuale a darmi sostegno in questo, che abbiamo centrato l'obiettivo. Ad invarianza di persone, l'autorità portuale ha accelerato, ha incrementato il proprio livello di risposta rispetto alle esigenze che ci venivano dal sindacato, dall'imprenditoria, dagli enti pubblici stessi. Abbiamo accelerato mantenendo invariate le nostre professionalità.
1: Tra l'altro siete nel mezzo di una tempesta per chi deve gestire bilanci e allocare risorse, bandire gare, perché state facendo lavori per tantissimi soldi, e quindi questo evidentemente genera uno stress, immagino, sulla squadra molto forte.
0: C'è lo stress emotivo, c'è lo stress anche economico-amministrativo, perché ovviamente dobbiamo affrontare spese che fino a qualche anno fa non erano previste. Gli scontri internazionali che abbiamo e che stiamo in qualche modo registrando in tutto il pianeta

0: purtroppo hanno delle incidenze importanti anche sulla filiera dei costi per i lavori pubblici. E quindi appalti che abbiamo avviato e che stiamo gestendo, alcuni non nostri ma per conto dello Stato, penso alla diga e penso all'ampliamento dell'area dei cantieri navali di Ponente, sono infrastrutture che hanno visto un aumento dei costi importantissimo che oggi ricade sull'autorità di sistema. È fronte di stress, è fronte di preoccupazione mia, del segretario generale, di chi tutti i giorni gestisce la contabilità e il bilancio dell'autorità portuale, ma ne verremo fuori senza.
1: Abbiamo chiesto qualcosa a una sua, delle sue importanti collaboratrici, Lucia Tringali, direttrice della direzione bilancio, finanza e controllo. Vediamo che cosa ha detto.
2: Forza Eugenio incidono notevolmente nella blue economy, che rappresenta il 14,4% del valore aggiunto della regione Liguria. Questi valori si ripercuotono anche nei risultati di bilancio. Abbiamo incassato circa 60 milioni di euro di tasse portuali e di ancoraggio, anche grazie al grande lavoro che è stato portato avanti da tutte le strutture dell'ente e dei risultati rilevanti anche in termini di accelerazione della spesa. In particolare nel 2025 sono stati effettuati pagamenti e quindi immesse risorse nel sistema economico generale per circa 430 milioni di euro, di cui 325 comprendenti le spese di investimento e quindi a favore degli operatori economici del sistema che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di opere portate avanti a appunto nel primo anno di mandato del Presidente.
1: Queste le parole di Lucia Tringali. Ho sempre questo effetto da giornalista quando sento gli snocciolamenti dei numeri, sembrano numeri, sono quasi difficili da seguire, pensa un po' a metterli in fila, rendicontarli, trovarli, insomma è un lavoro importante oggettivamente.
0: È un lavoro importante che si complica di anno in anno, in primo luogo perché lo Stato non ha più quella capacità di investimento che aveva qualche decennio fa. In più perché le regole si fanno sempre più stringenti e l'amministrazione è tenuta al rispetto ferreo delle regole di contabilità e di correttezza, soprattutto di trasparenza e di imparzialità, e le procedure di gara, ne sa qualcosa chi le gestisce tutti i giorni all'interno dell'autorità di sistema, sono sempre più complesse e sempre giustamente più attenzionate. Quindi non possiamo permetterci errori, anche perché gli errori non hanno soltanto un costo in termini di maggiori oneri economici, ma hanno un costo in termini di maggiori oneri temporali. Una gara malfatta, un procedimento viziato, normalmente poi comporta una dilatazione dei termini infiniti per ricorsi, necessità di andare in autotutela ed altro. Quindi ecco perché le professionalità giuste devono essere posizionate nei posti giusti. Con il segretario generale, appena è arrivato a dicembre, abbiamo fatto proprio queste scelte condivise convintamente, ci siamo dati degli obiettivi che portiamo avanti tutti i giorni insieme, veramente con una squadra che ci sostiene e ci supporta in ogni momento. Tutto idilliaco? No, ogni tanto abbiamo delle discussioni anche al nostro interno, è normale, il diritto amministrativo non è matematica e quindi non c'è un risultato certo che deve essere conseguito, ci sono varie strade per raggiungere l'obiettivo, ma alla fine la troviamo sempre congiuntamente.
1: E questo è importante, gestire un personale così composito e sotto stress, come si diceva, per le sfide cui è sottoposto, ci vuole anche un bravo direttore del personale. E adesso la sentiamo, la direttrice del personale, che si chiama Antonella Granero e che appunto ha rilasciato qualche dichiarazione. Tra l'altro, magari lo diciamo dopo, perché l'autorità di sistema portuale, se non avete cambiato tanto la costruzione della squadra, anche il top management non ha problemi di parità di genere, anzi, se ha dei problemi di parità di genere potrebbe averli al contrario a un certo punto rispetto a quello che si dice di solito, perché ci sono tante bravissime donne che operano anche ai massimi livelli, tra queste appunto anche la direttrice del personale, vediamo.
3: Il primo anno del nuovo ciclo amministrativo è stato un anno particolarmente intenso, particolarmente pieno di attività e di nuove sfide. Abbiamo portato a compimento una profonda riorganizzazione dell'ente che ha riguardato in particolare il demanio, le gare e i contratti e il mondo della digitalizzazione, che sono state riportate ad unità di responsabilità gerarchica e di organicità funzionale. Abbiamo accompagnato questo percorso con un rinnovato impulso alle assunzioni, sono state realizzate 23, 13 persone sono già nei nostri organici, altre 10 entreranno nel corso dell'estate.

0: Di queste in particolare tre posizioni sono posizioni dirigenziali dopo anni in cui molte posizioni dirigenziali erano scoperte e tamponate attraverso interim. Abbiamo cercato di accompagnare questo processo con un percorso sul benessere organizzativo. Infine abbiamo, cosa a cui teniamo moltissimo, avviato le procedure per ottenere la certificazione per la parità di genere. È stato costituito il comitato guida, l'autorità di sistema è già da anni all'avanguardia da questo punto di vista, perché non esiste, possiamo dirlo senza tema di smentita, un gender gap né dal punto di vista numerico e dei ruoli di responsabilità, né, ancora più importante, dal punto di vista retributivo. Nel nostro ente tra donne e uomini c'è una parità effettiva che ora vogliamo anche certificare.
1: E questo è quello che si diceva, Presidente Paroli, è qualcosa che si può giustamente rivendicare con orgoglio.
2: Con assoluto orgoglio, ma io ci tengo a ringraziare veramente la dottoressa Granero e tutta la sua squadra, perché un'amministrazione complicata come la nostra, noi abbiamo più di 320 dipendenti tra Genova e Savona, è veramente come un'orchestra e non la dirige il Presidente, la coordina il Segretario Generale, ma poi il lavoro quotidiano di ogni singolo minuto è fatto dalla direzione del personale. Quindi quando io ho chiesto alla dottoressa Granero di darci una mano per riorganizzare la macchina sfruttando al meglio le qualità professionali di ognuno dei nostri 320 dipendenti, è stato tutto caricato sulle spalle della dottoressa e della sua struttura, e io veramente mi sento in grado e in dovere di ringraziarla, perché fa un lavoro encomiabile tutti i giorni, anche quando è in ferie. Quindi veramente grazie.
1: Prima di entrare nei temi specifici, nelle varie opere, nelle varie questioni, ho un'ultima domanda personale. Lei era convinto di avere questo carattere forte che sembra dimostrare? Mi sembra un po' impermeabile alle pressioni, ho visto insomma anche delle sue reazioni a situazioni complicate, mi sono sembrate oggettivamente da uomo tosto. E allora forse, siccome lei ha appena confessato di non sentirsi inizialmente la persona giusta per un porto così complicato, forse si sbagliava.
2: A volte se non si sa nuotare si affoga, e quindi bisogna assolutamente darsi la forza anche quando verrebbe la voglia di fare un passo di lato o un passo indietro. Non ce lo possiamo permettere. Come dicevo, questo non è uno scalo di periferia, non è un sistema portuale di periferia, è il sistema sul quale lo Stato conta tantissimo, perché senza il nostro sistema portuale verrebbero a mancare degli approvvigionamenti vitali dal punto di vista logistico in generale ed energetico in particolare, e quindi bisogna ovviamente risolvere i problemi immediatamente. Non lo facciamo mai da soli, però questo ci tengo a dirlo, lo facciamo sempre con il massimo sostegno delle altre amministrazioni e autorità che ci stanno al fianco. Io lo dico sempre, senza l'apporto quotidiano dell'ammiraglio Ranieri e dei suoi collaboratori, delle capitanerie di porto e della Guardia Costiera, andremo poco lontani. I risultati che abbiamo ottenuto sul bunkeraggio delle navi a GNL non l'avremmo mai potuto ottenere se la Capitaneria non ci avesse dato il 110% del loro sostegno. Lo facciamo a volte anche bisticciando con l'amministrazione comunale, ci siamo trovati a volte su posizioni diverse, raramente devo dire, ma hanno assunto un discreto clamore proprio perché è successo raramente di trovarci su posizioni distinte, a Genova come a Savona o come a Vado, ma questo non significa che poi l'obiettivo non sia lo stesso. Quindi anche di fronte a posizioni diverse, poi l'obiettivo finale è sempre il medesimo: lavorare al meglio, lavorare con coerenza di obiettivi e lavorare per il bene del nostro sistema portuale.
1: Dalle parole ai fatti, passeremo lì nel prossimo blocco della nostra trasmissione e vediamo tra poco che cosa c'è in corso nell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona. Tra poco. Siamo insieme con il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Allora, temi importanti sono quelli della viabilità, lo dico con un certo orgoglio, noi di Primo Canale vi abbiamo pungolato fin da subito, il presidente non era ancora nemmeno in carica e cominciavamo già a fargli capire che certe cose per noi sono piuttosto importanti, però anche qui avete reagito con prontezza. Il tema è appunto quello della viabilità portuale, che però si riflette direttamente sulla viabilità cittadina. Questo è chiaramente un senso di grande responsabilità che avete avuto, tenendone conto.
2: Allora, non ero che appena arrivato e che già ci fu una fortissima campagna di comunicazione giusta vostra, che mi evidenziò, in realtà lo evidenziò a me e all'amministrazione comunale, alla sindaca Salis. Eravamo arrivati tutti e due

0: da pochissimo, l'esigenza di affrontare il problema della viabilità portuale che ha ricadute sulla città. L'abbiamo fatto, sin dal primo momento abbiamo sfruttato il periodo autunnale ed invernale per realizzare questa nostra visione di miglioramento dell'approccio del traffico portuale rispetto a quello cittadino. Credo, non lo posso dire perché siamo soltanto al 24 di luglio e la settimana cruciale sarà la prossima e quella dopo ancora, ma dalle evidenze che abbiamo rispetto al mese di giugno e ai primi 15 giorni di luglio ci dicono che abbiamo fatto già molto. Abbiamo raddoppiato la viabilità di accesso sezionando la viabilità del Ponte del Papa, l'abbiamo voluta inaugurare a giugno proprio per iniziare la stagione estiva con flussi di traffico distinti fra quelli destinati unicamente al porto rispetto a quelli urbani. Abbiamo fatto una convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo delle professionalità della polizia locale a vantaggio della direzione del traffico. Abbiamo chiesto sforzi anche a Stazioni Marittime, che ha risposto in maniera eccezionale al nostro fianco. Credo di poter dire che grandi passi avanti sono stati fatti. Vorrei tornare da voi la prossima volta dicendo a fine stagione estiva che abbiamo ottenuto un risultato che Genova non aveva mai voluto affrontare. Io quando dissi ai miei dobbiamo impegnarci per superare questa difficoltà che creiamo come porto alla città, e la risposta fu: ma guardi Presidente, che è sempre stato così. Ecco, noi dobbiamo lavorare perché così non sia più. Quindi un obiettivo che ci siamo dati come squadra e che credo di poter dire, ma lo dirò con un pizzico di scaramanzia non ora, ma a fine stagione estiva, probabilmente avremo, non dico risolto totalmente, ma sostanzialmente
1: sarà andata
0: migliorato.
1: Bene, sarà andata bene. Sentiamo Fabrizio Mansueto, direttore della Direzione Infrastruttura, Ambiente e Security dell'Autorità Portuale. Vediamo.
2: Il 5 di giugno è stata aperta al traffico la nuova sopraelevata portuale del Ponte del Papa. Entrambe consentono ai mezzi di passare direttamente dal casello di Genova Aeroporto all'interno del porto, evitando completamente quella che è la viabilità urbana di Lungomare Canepa e della Guido Rossa. Questo è un notevole vantaggio sia in termini di riduzione del traffico che riduzione di rumori ed emissioni. Il 15 di giugno è stata fatta la stessa cosa dalla parte opposta, quindi in zona San Benigno è stato riaperto al transito il varco di San Benigno e quindi i mezzi che da Genova Ovest vogliono entrare in porto possono entrare in porto direttamente dal varco di San Benigno. Inoltre per la stagione estiva abbiamo preparato tutta una serie di misure che vanno da misure fisiche quali la costruzione di una nuova viabilità di cornice che consente di risolvere un nodo di ingorgo all'interno del porto molto importante, fino a un tavolo di coordinamento permanente settimanale con tutti i soggetti coinvolti, a una convenzione con la polizia locale per quello che riguarda la fluidificazione dei flussi e dei transiti all'interno del porto ma anche nella sua cornice più prossima, fino anche arrivare a un sistema di cartellonistica luminosa e intelligente e un rilascio di app da parte dei concessionari. Non ci sono solo gli investimenti nel campo di infrastrutture, stiamo facendo degli investimenti importanti anche nel campo ambientale, in particolare nelle componenti aria e rumore. Per quanto riguarda la componente aria è stata firmata una convenzione con ARPAL che consentirà ad ARPAL di implementare i modelli matematici previsionali per quello che riguarda lo studio delle emissioni. Per quanto riguarda la parte rumore, noi abbiamo una rete di fonometri interna che ci permette già adesso di capire quello che è il rumore prodotto dal porto. Stiamo implementando questa rete, cambiando anche determinati fonometri in maniera tale di capire non solo quanto è rumore ma anche da dove proviene questo rumore, e quindi lì riusciremo a capire da che direzione proviene e riusciremo a capire quello che è il rumore prodotto dal porto da quello che è il rumore ambientale di fondo prodotto da tutto il resto che non è il porto. E anche qua, potendo capire questo, saremo molto più efficaci in quello che è la gestione poi della parte ambientale.
1: E questo, Presidente Paroli, rappresenta un po' un cambio di paradigma. Non voglio dire che le precedenti autorità se ne fregassero della città, però il fatto di non guardare solo all'efficienza del porto, ma anche all'impatto che il porto ha sulla città, e lo vediamo, insomma, la città lo circonda, il porto lo abbraccia, credo che sia molto importante.
0: Allora, intanto mi lasci dire che tutti i lavori che l'ingegner Mansueto ha descritto in questo piccolo filmato sono stati fatti, come dico io, a cuore aperto, cioè il paziente è vivo, funziona, lavora, quindi tutti i cantieri che noi abbiamo non hanno mai fatto fermare o rallentare il traffico.

0: portuale. Quindi se qualche disagio lo abbiamo dato alla città e agli operatori portuali, me ne scuso, ma l'obiettivo è stato quello di non chiudere mai l'operatività del porto. In secondo luogo, come diceva lei, negare che il porto qualche impatto sulla città lo abbia avuto e lo abbia sarebbe veramente sciocco e ipocrita. Ce li ha, sono impatti che noi abbiamo analizzato, che vogliamo approfondire. Oltre alla convenzione con ARPAL abbiamo arruolato nella nostra squadra anche un'eccellenza, una professionalità nel settore epidemiologico e medico incredibile come quella del professor Cremonesi, che ci darà una mano nel studiare gli impatti che le emissioni dei fumi, dei particolati, sempre in progressiva riduzione grazie anche a quello che adesso cercherò brevemente di illustrare, hanno rispetto alla città. Quindi non si risolvono i problemi dei cittadini negando l'esistenza degli stessi, ma si risolvono affrontandoli e investendo per fare tutto questo. L'elettrificazione delle banchine è un qualcosa sul quale noi crediamo tantissimo. Sono uscite la settimana scorsa le linee guida da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulle procedure di gara. Stiamo già lavorando ai bandi proprio per non perdere tempo e per poter avere un provider, un fornitore di energia elettrica a banchina non appena gli impianti hardware, le infrastrutture di connessione saranno collaudate. Nel frattempo l'utilizzo di carburanti sempre meno impattanti come il gas naturale liquefatto, in prospettiva il metanolo, così come ovviamente altre tipologie di carburante che si stanno rapidissimamente affermando sul mercato, contribuiranno a far sì che le navi che oggi ormeggiano nel nostro porto abbiano emissioni sempre più limitate, sempre meno impattanti. Non sono soltanto questi gli sforzi che facciamo, come sapete lavoriamo tantissimo anche per produrre in casa l'energia che il porto consuma. Un sistema portuale come il nostro ha circa 1,7 gigawatt di potenza elettrica assorbita e consumata in un anno. È una potenza elettrica che fino a qualche anno fa veniva acquistata dalla rete nazionale. Noi, con investimenti importanti, quasi tutti finanziati in autonomia dalla mia amministrazione, sia a Savona che Vado, sia a Genova, stiamo costruendo un modello di produzione elettrica che ci renderà progressivamente sempre meno dipendenti dalle forniture esterne, arrivando persino a sperimentare, ma la cosa la anticipo, ma la sottoscriveremo all'inizio di settembre, una convenzione proprio per iniziare una produzione di idrogeno totalmente prodotto con energia verde, quindi con energia fotovoltaica, con il quale poi alimentare non soltanto i mezzi portuali, mezzi di sollevamento, ma anche i locomotori ferroviari di manovra. Quindi arrivare a creare un sistema portuale che produca ricchezza, che consumi l'energia, che però si è autoprodotto e che impatti sempre meno sull'ambiente che lo circonda.
1: E di tutte queste cose abbiamo peraltro parlato in una intera puntata proprio di Oltre le banchine, che abbiamo dedicato all'attività ambientale dell'autorità del sistema portuale. La ritrovate sul nostro sito primocanale.it, cercate Oltre le banchine. Di solito, se non giudico interessante una trasmissione che conduco io, mi sembra difficile che qualcuno possa guardarla. Quella è molto interessante perché è piena di dati e di cose che sono impattanti non tanto per il porto quanto soprattutto per la città. Certo, anche per chi lavora in porto ci mancherebbe, ovviamente. Ma ovviamente e soprattutto per chi in città vive. Diga foranea, la vediamo qua davanti alla nostra terrazza, sta crescendo, è un'opera sotto commissariamento. Se non la inaugurerete nel 2072, nessuno dica che in Italia non si possono fare le grandi opere, perché più grande di una roba del genere è difficile costruire.
0: Più grande e imponente, anche se se ne vede solo una microscopica parte, perché quella sotto, che conta è tutta sotto la superficie dell'acqua. Quindi sì, un'opera che sta andando avanti, non sarà il 2072, nel 2028 sarà operativa. Abbiamo ottimizzato, grazie alla struttura commissariale, alla struttura regionale che ci aiuta e ci coordina da certi punti di vista in maniera esemplare, grazie al presidente Bucci e a tutta la sua squadra, abbiamo ottimizzato i tempi anche di realizzazione della fase B della diga stessa, proprio per renderla coerente con gli obiettivi che ci siamo dati.
1: Il famoso lavoro in parallelo.
0: Assolutamente, senza anche in questo caso anestetizzare il paziente.
1: Le navi
0: il paziente
1: entrano.
0: È vivo, entrano le navi, la capitaneria avrà qualche rogna in più, ma l'ammiraglio e i suoi collaboratori lo sanno tutti i giorni, lavorano veramente anche loro ventre a terra come a noi, perché le navi escano e non abbiano limitazioni in relazione alla sicurezza della navigazione.
1: E allora anche di diga parla Marco Vaccari, direttore della direzione opere speciali della DSP, sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Compiuto passi avanti importanti per migliorare i collegamenti e l'accessibilità con i nostri porti via mare, per poter accogliere

0: le navi più grandi, su strada per rendere più efficienti gli spostamenti dei camion ed infine anche su ferro per aumentare il trasporto di merci in treno e ridurre il traffico appunto sulle strade, con importanti benefici anche dal punto di vista ambientale. Partiamo dalla diga foranea di Genova, i lavori procedono secondo il programma, abbiamo superato il primo chilometro di sviluppo dell'opera e una volta completata la diga consentirà di accogliere le navi di sicurezza di ultima generazione, rendendolo più competitivo nel contesto internazionale. Sul fronte della viabilità, a Pra, esattamente un anno fa, abbiamo inaugurato il nuovo viadotto, che è una struttura mista in acciaio e calcestruzzo che collega direttamente il casello autostradale al terminal portuale di Pra, che movimenta oltre 1,5 milioni di contenitori all'anno. Si tratta di un'infrastruttura che rende più rapido il passaggio dei mezzi diretti al porto e allo stesso tempo contribuisce ad alleggerire il traffico cittadino. Un altro obiettivo è spostare le merci sempre di più dalla strada alla ferrovia e per questo nel bacino storico di Genova abbiamo completato l'ammodernamento e il prolungamento del parco ferroviario, che oggi può accogliere treni lunghi fino a 500 metri. Più merci trasportate in treno significano meno camion in circolazione, ovviamente meno congestione, minori emissioni dal punto di vista ambientale. Stiamo lavorando anche per migliorare un comparto che rappresenta un'eccellenza nel nostro territorio e un importante motore di sviluppo economico occupazionale. Il comparto delle costruzioni e delle riparazioni navali, che conta circa 80 aziende ed è esteso su un territorio di circa 700.000 metri quadrati. A Sestri Ponente è stata completata la nuova banchina di allestimento, dove le navi, una volta uscite dal bacino di costruzione, verranno ormeggiate per essere allestite. Si tratta di un fronte d'accosto nuovo di circa 315 metri, posizionato in modo obliquo rispetto alla banchina esistente. E procedono nello stesso ambito territoriale, a pochi metri di distanza, i lavori del superbacino, una grande infrastruttura che consentirà di costruire le navi da crociera di ultima generazione, sempre più grandi e sempre più complesse. Al momento siamo a circa il 70% di avanzamento lavori sulle fondazioni speciali. Infine, nel porto storico di Genova, presso l'ambito di Ente Bacini, è stata messa in gara la realizzazione di un nuovo piazzale di allestimento tra i bacini 4 e 5, un'opera da circa 10 milioni di euro che consentirà di potenziare ulteriormente un'area fondamentale per le riparazioni navali e dare dei benefici anche dal punto di vista logistico.
1: Questa dunque è la descrizione tecnica di quello che ci siamo detti. C'è poi l'aspetto cyber. Prima che arrivasse il presidente Paroli ci avevano persino attaccato i russi. Poi avete fatto così tante cose che non hanno più avuto il coraggio, a quanto sembra, insomma.
2: Devo correggere, ci continuano ad attaccare tutti i giorni. Fortunatamente per ora siamo riusciti a respingerli. No, abbiamo alzato le difese. I missili continuano ad arrivare, ma li intercettiamo. Quindi la questione della cyber è una questione fondamentale. La stiamo potenziando tantissimo. Ringrazio la dottoressa Tringali che nelle pieghe del bilancio del 2026 è riuscita a trovare fondi per raddoppiare il nostro contributo alla sicurezza telematica, informatica e cibernetica del porto, raddoppiandolo fino a 5 milioni di euro. Ringrazio tutta la struttura della signora Ventura che quotidianamente ci protegge da quelli che sono attacchi appunto che passano in sordina ma che ci sono continuamente. Non è sufficiente proteggere soltanto l'infrastruttura telematica, oggi i porti sono sotto attacco anche da un punto di vista fisico e quindi stiamo avviando un progetto sperimentale con una eccellenza nazionale, posso anche dire Fincantieri, per creare una bolla protettiva multilayer che protegga il sistema portuale di Genova, di Savona e di Vado dall'aria, dall'acqua e da sotto il livello del mare, con sistemi integrati che ci consentono di individuare ogni tipo di possibile attacco. Oggi purtroppo anche i porti commerciali come quelli nostri non sono esenti da attacchi criminali molto violenti che utilizzano tecniche militari e dobbiamo difenderli noi autorità di sistema.
1: In modo altrettanto efficace. La dottoressa Graniero, che abbiamo già sentito prima, si occupa anche di digitalizzazione e cyber. Sentiamo allora che cosa è stato fatto.
3: Le attività legate al mondo della digitalizzazione hanno vissuto alcuni passaggi veramente importanti. Il primo e fondamentale per noi, perché era un obiettivo prioritario, è stato la riacquisizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della gestione del Port Community System, lo strumento di regia in cui arrivano tutti i dati dei nostri terminal e di tutte le merci che passano nel porto di Genova e di Savona. Abbiamo altresì rafforzato e avviato nuovi progetti sulla cybersicurezza. Noi sappiamo che i porti sono uno degli obiettivi maggiormente sensibili rispetto agli attacchi di hacker. Siamo un porto che è aderente totalmente alle

0: indicazioni della direttiva europea NIS2 e che è impegnata ad aumentare ulteriormente le sue protezioni. Abbiamo infine rafforzato le attività legate alla digitalizzazione del mondo delle concessioni e dei permessi.
1: Questo dunque ciò che si sta facendo dal punto di vista digitale nel porto di Genova e di Savona. Ci fermiamo e tra poco andiamo proprio a vedere i porti di Savona e Vado. Restate con noi. Eccoci di nuovo. Allora, naturalmente i porti di Savona e Vado sono molto importanti nell'economia e nell'organizzazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Già si è parlato di ciò che avete fatto anche sul fronte ambientale, anche su quei porti, il tema dell'autonomia energetica, dei carburanti alternativi che riguardano certamente anche quel porto.
2: Siamo addirittura più avanti a Savona e a Vado. Il sistema di elettrificazione delle banchine è già pronto dal punto di vista hardware. Adesso appunto anche lì inizieremo le procedure per l'affidamento in gestione del sistema di fornitura dell'energia elettrica utilizzando i nostri impianti. Su Savona e su Vado abbiamo un ulteriore vantaggio che io associo non soltanto alla facilità logistica e ai benefici che da questa derivano, ma anche da un miglioramento derivato ambientale, e cioè l'utilizzo della ferrovia. I traffici su Savona e su Vado sono molto più importanti su ferro di quanto non siano a Genova, quindi raggiungiamo percentuali di trasferimento delle merci su treno superiore al 30%, quando a Genova invece questa percentuale al momento non è raggiungibile, ma stiamo lavorando moltissimo per incrementarla.
1: 30% vuol dire insomma buono nella media italiana, Trieste, La Spezia fanno meglio. Ma,
2: esattamente, siamo sul podio a livello nazionale. Possiamo incrementare ulteriormente, abbiamo da pochissimo aggiudicato la gara di manovra ferroviaria e tra l'altro il fornitore della manovra sarà uno dei soggetti che parteciperà insieme ad altri importantissimi player alla sperimentazione dell'idrogeno sulla quale mi intrattenevo poco fa. Quindi la parte ambientale anche a Savona è particolarmente sentita, anche perché il porto di Savona, se mi è consentito, è ancor più vicino all'ambito cittadino ed è molto suggestivo, ma appunto anche molto impattante vedere le grandi navi da crociera che ormeggiano sostanzialmente a ridosso della via principale della città. Quindi un rispetto anche in questo caso per quelle che sono le persone che abitano così vicino al nostro porto è stato doveroso. L'elettrificazione delle banchine non a caso è iniziato dalla parte croceristica proprio per poter eliminare qualsiasi tipo di impatto che queste grandi navi passeggeri hanno potenzialmente sulla respirabilità dell'aria.
1: Non c'è dubbio. Allora andiamo a sentire proprio a Savona Paolo Canavese, direttore del locale ufficio territoriale.
3: A giugno si sono conclusi i lavori per la realizzazione del cold ironing nel porto di Savona, in linea con i tempi previsti nel PNRR.
4: Abbiamo la cabina elettrica appena completata, l'impianto di innesto dei cavidotti che portano l'energia alle navi, e quindi siamo pronti per poter dare fornitura di energia alle navi. Abbiamo il fotovoltaico sui tetti dei capannoni portuali, abbiamo il BES che sono gli accumuli dell'energia prodotta durante le ore diurne, stiamo lavorando su Vado per completare il cold ironing nella piattaforma. Quindi un salto in avanti nel giro di pochissimo tempo epocale ai fini della decarbonizzazione delle attività che vengono svolte in ambito portuale del comprensorio portuale nella sua totalità.
3: Adesso il nostro obiettivo è quello di avviare le procedure per l'affidamento del servizio. Nel porto di Vado Ligure si sono avviate le attività per la realizzazione del nuovo terminal per GNL, un terminal destinato a servizi sia della parte nautica marina che per la parte del rifornimento di terra. Lavori rientrano nelle attività volute dal nuovo presidente e quando si è insediato ha voluto accelerare questa attività. Ricordo che questo è il terminal che servirà ai bacini di Genova e di Savona. Sempre a Vado, a giugno si sono completati i lavori legati al PNRR sull'agroalimentare con un'implementazione dei servizi connessi alla ferrovia. Tutte queste attività consentiranno di realizzare maggiori volumi via treno. Questo consente sicuramente il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che sono stati dati dal nostro

0: Presidente in termini ambientali.
1: Questo dunque a Savona, peraltro come dire, per cercare di essere sostenibili a 360 gradi c'è la parte del cold ironing, importantissima, cioè l'elettrificazione delle banchine con le navi che si potranno attaccare alla corrente di terra e quindi non continuare a tenere accesi i motori quando sono in banchina, però poi c'è anche tutto l'aspetto, oltre che dei carburanti alternativi, anche dell'elettrificazione e della, diciamo, realizzazione sempre più green dei mezzi di banchina, che anche quelli fanno rumore, possono procurare inquinamento, e anche questa è una notizia importante.
2: È quella che le dicevo prima, l'obiettivo sarà quello di rendere quei mezzi assolutamente inerti dal punto di vista ambientale, alimentandoli con carburanti che non ad invarianza di emissioni di CO2, come ovviamente l'idrogeno a cui facevo riferimento prima, ma che poco senso avrebbe se non lo producessimo con energia pulita, con energia verde. E la sperimentazione che avvieremo a settembre farà proprio questo come obiettivo proprio. Voglio aggiungere un'altra cosa perché è importantissima. Molto spesso si parla di produzione di energia verde, fotovoltaico, eolico. Ecco, attenzione, perché non è sufficiente. Paradossalmente, in alcuni casi, la mera produzione di energia in grandi quantità provoca degli sbilanciamenti sulle linee nazionali che poi provocano incredibilmente interruzioni nella fornitura elettrica. Il caso Spagna di 2 anni fa è stato eclatante. Noi l'energia la vogliamo produrre, la stiamo producendo, ma la immagazziniamo. I sistemi BESS a cui faceva riferimento il direttore Canavese sono proprio questi, sono dei grandi accumulatori, dei grandi sistemi di batterie in rete che assorbono, accumulano l'energia eccessiva prodotta dai nostri impianti per poi rilasciarla nei momenti di maggiore bisogno. Questo fa origina un duplice vantaggio, appunto immagazzina energia che può essere utilizzata quando la produzione solare non c'è, ma soprattutto stabilizza i picchi di tensione che si possono originare quando c'è una overproduzione energetica che poi va a rifinire sulle grandi dorsali nazionali, originando quegli sbilanciamenti a cui facevo riferimento prima. Quindi non soltanto produzione di energia verde, ma anche un sistema intelligente di utilizzo della stessa e di distribuzione per le utenze portuali e, quando in eccesso, per le utenze extraportuali.
1: Sul piano della sostenibilità ambientale, a parte l'importantissima ospitata a Primo Canale a Oltre le Banchine, lei ha partecipato anche alla COP30. Mi racconta di questa esperienza e che cosa vuol dire per i porti di Genova e Savona?
2: È stato veramente un motivo di orgoglio quella esperienza, perché siamo stati l'unica autorità di sistema portuale italiana ad essere stata invitata dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministro Pichetto Fratin, a rappresentare i progetti di sviluppo verde della portualità italiana. Siamo stati in Brasile, siamo stati a Belém, proprio per presentare le nostre iniziative, i nostri progetti e soprattutto, appunto, sistemi non teorici, non futuristici, ma già in funzione nei nostri scali. È stata un'esperienza molto interessante che ci ha consentito di condividere con altre anche amministrazioni italiane che erano presenti alla COP30 del Brasile, esperienze e soprattutto la possibilità di estendere, questo è stato l'obiettivo che aveva il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Ambiente, le professionalità e le esperienze italiane anche ad altri paesi in via di sviluppo, in particolar modo porti africani.
1: Beh, molto importante, visto che sono poi anche di fronte a noi molti, quelli del Nord Africa in particolare. Ci fermiamo un istante, tra poco il futuro, caro Presidente Paroli, e con lui, cioè il futuro, anche il piano regolatore portuale. Anche di questo parliamo tra poco, restate con noi. Con il Presidente dei Porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, per parlare anche di futuro, perché insomma, beh, a parte che di futuro abbiamo già parlato, perché non è che tutto quello che lei ci ha detto è già stato fatto, insomma, lo state facendo e state cambiando il volto dei nostri scali, però c'è ovviamente anche un futuro da costruire. Intanto la sinergia con la città. Mi sembra di capire che le cose stanno o sono migliorate, insomma, ci sono stati alcuni momenti di tensione che abbiamo anche documentato, ma insomma, del resto voi guidate interessi grandi e siete un'industria grande, è difficile che un'industria grande vada sempre d'accordo con le amministrazioni che la ospitano.
2: È così, non c'è mai stata una forma di contrasto con le amministrazioni locali, con la regione andiamo veramente in sintonia assoluta, ma anche con le amministrazioni comunali c'è piena sintonia. Il confronto con i sindaci del territorio è costante, lo dicevo prima, non sempre si può pensare che le esigenze di un porto siano assolutamente

0: sovrapponibili alle aspettative di una città. Questo è fisiologico, ma lavoriamo perché non vi siano, come dire, frizioni troppo evidenti. Poi, quando, come dire, capita di avere posizioni diverse, non c'è niente di drammatico, ma lavoriamo poi per suturare e per ripristinare un rapporto che ci vede comunque condividere l'obiettivo finale, il benessere dei cittadini, che per l'amministrazione comunale poi si sposa rispetto a quelli che sono gli obiettivi del porto: maggiori traffici, maggiori benefici per il territorio, ovviamente ricadute immediate sulla città per poi estendersi su tutto il resto del territorio. Stiamo lavorando, devo dire, anche con le amministrazioni locali per l'illustrazione del piano regolatore portuale. Sarà la vera sfida che ci vede impegnati, che ci vede già attualmente impegnati col segretario generale e con tutti gli uffici da qualche mese. È una sfida che non vogliamo in alcun modo condurre da soli. Non è pensabile che un'amministrazione come l'autorità portuale pretenda di crescere a svantaggio di chi i nostri porti li accoglie sul proprio territorio. E quindi la volontà è quella di avviare un confronto con tutte le amministrazioni affinché lo sviluppo del porto sia condiviso. Non vi è nessuna volontà di andare ad imporre scelte che la normativa ci potrebbe anche consentire di fare. L'ultima norma dà grande autonomia alle autorità portuali, anche eventualmente in dissenso con i territori. Non è quella la strada che abbiamo scelto di percorrere, non la percorreremo. Le scelte che faremo saranno sempre scelte condivise con i territori. Posso annunciare che sono partite stamani le prime lettere di convocazione di associazioni di categoria, imprese, stakeholder portuali, comitati di cittadini, ai quali abbiamo intenzione a settembre di illustrare la nostra idea di piano regolatore portuale. Non è un'illustrazione fine a se stessa, non è un'illustrazione di un quadro definito e irremovibile, è un quadro studiato, approfondito, meditato, ma sul quale è possibile fare certamente degli innesti o dei miglioramenti. Non abbiamo la pretesa di aver trovato l'unico piano regolatore portuale possibile, è la pretesa di dimostrare che abbiamo fatto sforzi seri, importanti, continui, affinché questo piano regolatore sia un piano accettabile per la città, perché questa è la città più importante sotto il profilo della Blue Economy nazionale, non deve dimenticarlo mai, perché nel proprio futuro Genova deve continuare ad avere il porto.
1: Sarà filosoficamente flessibile come l'aveva annunciato in origine?
0: Deve essere filosoficamente flessibile, questo non soltanto il piano del nostro sistema portuale, ma parlando anche con i colleghi presidenti di altri porti e la filosofia che siamo riusciti a condividere con tutti. I piani regolatori portuali non sono i piani strutturali di un comune, sono tutt'altra cosa, è un po' come la costruzione di una grande fabbrica che deve essere per sua vocazione flessibile. Il mercato cambia e nel momento in cui questo cambia io devo essere in grado di sostenerlo e aggredirlo contemporaneamente, aprendo le nostre banchine a nuovi traffici, quelli potenzialmente in espansione, convertendo quegli stessi spazi che prima magari erano dedicati a traffici oggi non più primari. Quindi la flessibilità sarà il primo passaggio fondamentale del piano regolatore portuale, ecco. Senza lasciar nessuno indietro. Non ci sono merci meno virtuose rispetto ad altre, sono tutte virtuose e hanno consentito al nostro sistema portuale di far fronte in maniera eccellente anche alle crisi internazionali più violente. I porti monocliente o monomerce sono quelli più esposti alle bizze dei mercati.
1: Certo, come la classica diversificazione degli investimenti, si fa e si deve fare così. Io vedo due livelli, diciamo, diversi di cose importanti da osservatore esterno. Un livello è quello dell'interesse di chi opera nel porto, che deve avere i suoi spazi corretti, anche quello del miglior utilizzo di alcuni spazi che magari non sono perfettamente in armonia con la situazione attuale, quindi un ripensamento anche degli spazi, anche quelli più piccoli talvolta, e dall'altra le cose che interessano la città. Ci sono i temi, il rapporto con l'aeroporto di Genova, di cui peraltro lei è anche al momento presidente, i depositi di cui abbiamo parlato tante volte, insomma, che in realtà poi interessano anche il cittadino che sta fuori e non solo, certo, L'operatore che sta dentro.
0: È così, ma guardi, noi come piano regolatore abbiamo fatto una scelta, quella di partire dall'ottimizzare ciò che abbiamo. Sarebbe sciocco e sarebbe anche inutilmente costoso andare ad aggiungere risorse, territorio, strutture, banchine, quando queste possono essere utilizzate in maniera più produttiva. Quindi siamo partiti dall'ottimizzare, abbiamo condiviso questa scelta peraltro con molti terminalisti che ci sono assolutamente venuti dietro su questa filosofia: ottimizzare quello che abbiamo prima di costruire

ciò che non c'è. Dopodiché, su altre scelte, ovviamente noi avevamo anche degli impegni, l'autorità di sistema viene dal 1994 e qualche anno fa si era preso un impegno con il Comune di Genova, si era preso l'impegno di individuare una possibile soluzione per migliorare la condizione di alcuni quartieri della città. Lei ha fatto riferimento alla tematica dei depositi chimici, è un impegno che io ho voluto rispettare, ma non scolasticamente.

0: studio che abbiamo fatto per capire se vi fosse la possibilità di individuare all'interno del porto un'area dove localizzare i depositi chimici non è stata fatta per perdere tempo o per dire mi spiace, non c'è spazio. Noi uno spazio l'abbiamo trovato per quelle delocalizzazioni, è uno spazio che ovviamente non poteva e non può penalizzare i traffici portuali, perché non sarei un buon amministratore se per risolvere un problema ne creassi uno nuovo. Abbiamo individuato una soluzione che vogliamo condividere con la città.
1: Quindi l'abbiamo... c'è già la soluzione da qualche parte, una in qualche
0: proposta,
1: cassetto.
0: Noi abbiamo una proposta, poi è ovvio che l'autorità portuale non può imporre certi tipi di scelte, soprattutto di delocalizzare.
1: Lei ha
0: impianti.
1: Chiesto condivisione su questo, no?
0: Assolutamente
1: non
0: indispensabile.
1: Lasciatemi solo.
0: Ma non è una scelta, è una necessità. Io non ho potere di imporre ai depositi di trasferirsi in porto. E questo non lo può fare nessuno. Io ho un dovere che mi sono preso e che ho assunto e che ho completato, di trovare una soluzione possibile. Questa soluzione va condivisa con la città, non vi è dubbio, perché diversamente io non ho strumenti per imporre.
1: Ricordandoci che i depositi al momento sono fuori dalla porta di casa sua, quindi in linea teorica potrebbero anche starci, per quel che riguarda il ruolo, diciamo, da presidente dell'autorità portuale. L'articolo che scriverò oggi pomeriggio su queste sue dichiarazioni è già bello fatto, però lei sa che noi giornalisti abbiamo le 5 W, mi manca il when, cioè quando sarà presentato. Ora, lei mi sta dicendo che le lettere sono partite, quindi la discussione è partita. Si è dato un'idea di quando lo avremo davvero operativo?
0: Con il Comune di Genova questo tipo di confronto iniziale l'ho già avviato. Con gli stakeholder ho detto che le prime riunioni sono fissate per il 4 di settembre e poi seguiranno per tutta la mensilità, appunto, di settembre. Le persone con le quali confrontarci sono tante e le vogliamo sentire tutte, dai servizi tecnico-nautici alle altre amministrazioni pubbliche fino appunto ai comitati, che vogliamo sentire pur non avendone nessun obbligo. La norma ci impone di sentire il parere dei comuni, ma sarebbe sciocco non sentire anche coloro che il porto poi lo subiranno da un punto di vista della qualità della loro vita e della vivibilità. Quindi sentiremo anche i comitati dei cittadini per proporre loro le nostre soluzioni ed ascoltare se ve ne sono invece di migliori, sulle quali non abbiamo nessun tipo di remora a dire le sposiamo, ci avete convinto. È ovvio che devono essere soluzioni al pari di quelle nostre, radicate su basi scientifiche, tecniche. Noi abbiamo, il piano regolatore non è un disegno, si rappresenta come un disegno, ma a monte di quel disegno ci sono studi, calcoli, approfondimenti, valutazioni ambientali, valutazioni strategiche, valutazioni di sicurezza che dobbiamo fare e abbiamo fatto con la Capitaneria di Porto. Il porto non è un disegno che buttiamo così in pasto a chi vuole darci un'occhiata. C'è una riflessione tecnica, scientifica, che può essere modificata e può essere migliorata, ma che si basa sempre non su sensazioni, ma su dati tecnico-scientifici.
1: E poi, finita questa parte di discussione, si potrà procedere alla stesura.
0: Noi
1: definitiva.
0: La vogliamo adottare in comitato di gestione entro la fine dell'anno. L'obiettivo lo dissi qui qualche mese fa, lo confermo, i tempi li abbiamo, confido non vi siano atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcuno, perché è chiaro che in quel caso i tempi si dovrebbero necessariamente allungare, ma la mia speranza è di poter far fede all'obiettivo che ci siamo dati per il 31 di dicembre.
1: Molto bene, tutto molto chiaro, abbiamo parlato tanto di gare, di appalti, di lavori, e allora sentiamo Luca Nuzzolo, direttore Direzione Affari Generali, Gare e Contratti dell'Autorità del Sistema Portuale.
2: Riassumere un anno di lavoro non è cosa facile, lo è ancor meno rispetto a quest'ultimo anno, che è stato sicuramente un anno ricchissimo. Partirei proprio dalla riqualificazione di questo palazzo. Abbiamo ragionato nell'immediatezza sulla possibilità di valorizzare maggiormente questo palazzo. Ad oggi c'è stato il trasferimento di una buona parte degli uffici presso la sede di Torre Shipping, proprio perché la volontà è quella di valorizzare maggiormente il palazzo, sia da un punto di vista storico che da un punto di vista funzionale. C'è stata una riqualificazione del parco mezzi, circa il 50% dei mezzi dell'autorità di sistema oggi è ad alimentazione interamente elettrica. Siamo riusciti nei primi 2 mesi dell'anno a far partire circa 8 procedure di gara, quella maggiormente significativa è quella legata al primo lotto della riqualificazione dei bacini di carenaggio. Ci sono state una serie di attività programmatiche, quella significativa riguarda l'intesa intervenuta con l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale per la gestione dei materiali di dragaggio dei porti di Spezia e Marina di Carrara. Siamo riusciti sin dal, diciamo così, dalla

0: L'avvio del mandato del Presidente a definire un protocollo d'intesa che oggi ha trovato poi un successivo aggiornamento, e questo chiaramente consentirà da un punto di vista ambientale di poter riutilizzare tutta una serie di materiali per il riempimento delle celle di cassoni, guardando a un'economia circolare che è uno degli obiettivi che oggi ci stiamo ponendo.
1: Dettaglio, ieri l'ha detto per celebrare il suo anno di mandato Bruno Pisano, presidente dell'autorità portuale della Spezia Marina di Carrara, cioè quest'asse con Genova sugli inerti che andranno tra l'altro a riempire la diga di Genova, quindi insomma è una bella sinergia regionale.
2: Una bella sinergia regionale intelligente, mi permetto di aggiungere, perché circa 15 anni fa, quando ci fu la prima campagna di dragaggi alla Spezia, quei sedimenti che avevano caratteristiche di non compatibilità con lo sversamento a mare, fu necessario caricarli da parte dell'autorità di sistema su delle navi, venderli, pagando però, al governo olandese, che se li portò in Olanda perché in Italia non trovavamo discariche sufficientemente ampie per poterli smaltire. E sai che cosa ci hanno fatto in Olanda dopo avergli pagato il prezzo di riceverli quei sedimenti? Ci hanno costruito nuove dighe e nuove infrastrutture. È una follia. Abbiamo pagato per le dighe dare olandesi a loro materiale di costruzione. Oggi quel materiale non paghiamo e ce lo teniamo in Italia. Avevamo bisogno di quei sedimenti per riempire i nostri cassoni, l'abbiamo fatto.
1: Del piano regolatore portuale ha parlato anche Tito Vespasiani, segretario generale dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo.
3: Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare qual è il valore economico degli assetti portuali, degli aspetti operativi portuali. Il cluster marittimo è di fondamentale importanza nell'ambito dell'economia nazionale, rappresenta il 2,5% del PIL e si caratterizza per elevati moltiplicatori del reddito e dell'occupazione. Solo con questi dati si può iniziare il discorso di impostare adeguatamente il problema di una corretta pianificazione portuale, che tenga conto inevitabilmente sia la necessità di soddisfare le esigenze di accessibilità nautica e accessibilità terrestre del porto, per soddisfare appunto le esigenze delle compagnie di navigazione, per soddisfare le esigenze della logistica moderna, le esigenze contemporanee del trasporto internazionale, del commercio internazionale, che prevedono necessari interventi di adeguamento. E questo è l'aspetto propriamente portuale. Nello stesso tempo, per evitare errori, è necessario utilizzare gli strumenti che la normativa oggi prevede, quello della individuazione delle aree di interazione porto-città, prevista del cosiddetto documento di pianificazione programmatica di sistema, che viene approvato dall'autorità di sistema e approvato dal Ministero d'intesa con Regione e Comuni. In questo documento programmatico si individuano quelle aree che non sono più utilizzabili o non sono più strumentali alle attività portuali, sulle quali invece è possibile realizzare interventi di riqualificazione a beneficio delle attività culturali, delle attività sociali, delle attività cittadine in senso proprio. E su questo aspetto noi siamo in prima linea, perché stiamo redigendo proprio a Genova un bel progetto di riqualificazione, una cosiddetta passeggiata a mare, che serve a collegare l'area antistante e le stazioni marittime fino alla Lanterna, per garantire una piena fruizione da parte della collettività di questi beni culturali e monumentali.
1: Wow, un porto che restituisce qualcosa alla città è una bella notizia in realtà, no? Notizia che conoscevamo, è un impegno che avete assunto. Ed è importantissimo questo, perché comunque voi gestite un'economia importantissima, ma siete anche nei punti più belli della città, e quindi anche noi ogni tanto vogliamo usufruirne.
2: Il porto ha già restituito a Genova ed è uno dei punti più belli della città, è il porto antico.
1: Già.
2: Non ci dimentichiamo che quelle erano banchine, erano magazzini che lavoravano e scaricavano e caricavano navi. Oggi sono fruibili per la città. Ecco, il progetto di piano regolatore che abbiamo consentirà ai cittadini di utilizzare un'altra porzione del porto, una delle più suggestive, quella della Lanterna, non per andare a caricare o scaricare merci, ma per godere di una porzione di città che oggi è loro preclusa.
1: Presidente Paroli, grazie davvero per essere stato con noi. Qual è il posto più bello di Genova secondo lei? Ci sono delle zone delle quali si è innamorato, anche dei dintorni?
2: A me piace moltissimo Porto Antico. La zona di Porto Antico è, devo dire, bellissima. Il lungomare Italia è meravigliosa a sua volta. Mi sono ripromesso di farlo prima di andare via fra 3 anni a

0: piedi tutto dall'inizio alla fine. Non so se ce la farò, perché purtroppo la mia permanenza
1: troppa vita d'ufficio
0: è molto molto concentrata a Palazzo San Giorgio, devo dire la verità, ma insomma troveremo il modo.
1: No, comunque Porto Antico è proprio lì davanti, quindi una passeggiata si fa facilmente, magari anche nei ritagli di tempo. Vi chiedo un ultimo grande applauso per Matteo Paroli. Grazie al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, buon lavoro, e la aspettiamo qui naturalmente ancora con tante notizie, speriamo positive, magari con l'illustrazione del piano regolatore portuale a tutta la città. Grazie, grazie. Presidente.

0: Piano piano sta nascendo la nuova Sampdoria, obiettivamente sulla carta, che a luglio vuol dire pareri scritti sulla sabbia bollente di questi giorni, non sono state fatte scelte malvagie finora. Branco appare una figura seria, preparata, già uno che arriva parlando bene l'italiano da queste parti merita un plauso. Corradi nei primi giorni di ritiro sta dimostrando voglia, carattere e la determinazione a non essere un Donati bis. Insomma, qualche segnale positivo indubbiamente c'è. E i tifosi, come sempre, rispondono abbonandosi. A proposito, molto bello il promo di Marco Ponti. Gli investimenti nei giocatori restano ridotti all'osso, per ora puntando su svincolati, e l'auspicio del player trading come guida della sostenibilità societaria è ancora un miraggio. Detto questo, se è vero che qualche settimana fa il fondo, che poi ha acquisito l'80% del Frosinone, ha bussato la porta e neppure sono stati richiamati, siamo alla conferma che questa proprietà ha un progetto da portare a termine. Nebuloso, incomprensibile a chi come tifosi vive di risultati, ma hanno un loro progetto. Continuiamo a chiedere perché in ritiro si sia presentato il signor Walker se non ha nessun ruolo in società, peraltro ad esempio mica è andato all'incontro con la sindaca in comune. Continuiamo a chiedere che intenzioni hanno davanti a pretendenti, continuiamo a chiedere rispetto, anche dello stile. Scusate, ma io se entro nel mio posto di lavoro, anche da capo, con l'infradito, vengo deriso da tutti, o comunque preso poco sul serio. Il proprietario della Sampdoria è in infradito a seguire il ritiro e non mi venite a parlare di cultura diversa. Per lavoro ho molto a che fare con figure orientali e vi assicuro che stile ed eleganza albergano anche da quelle parti. È una roba che onestamente non si può vedere. Cosa c'entra con la campagna acquisti o le ambizioni sul campo? C'entra tutto, purtroppo, perché soprattutto oggi una società di calcio non è fatta solo da 11, anzi 16, sostituti compresi bravi giocatori. È un ecosistema complesso e quello blu cerchiato è costellato da tante, troppe incognite.
1: Buona serata, ben ritrovati con il solito appuntamento con Gradinata Sud, siamo nuovamente insieme e ritorna con noi dopo quasi 25 giorni di festa, beata lei, di vacanze alle Mauritius e poi Seychelles, Laura Rossetti. Guarda come si è abbronzata.
2: Li ha contati tra l'altro.
3: Sì, esatto, cioè, poi è venuto con me più che altro.
2: Wow, e ogni, questa è una notizia.
1: No, allora. E ogni pallina che hai lì sono 15 giorni di vacanza.
3: Sì, esatto, tra l'altro dovevamo fare il collegamento, ma ahimè sono arrivata alle Seychelles e non c'era collegamento, vabbè. Quindi vabbè.
1: Ti perdoniamo. Matteo Cantile, buonasera.
2: Non sono stato alle Seychelles.
1: Si vede, però so che ci andrai.
2: Sì, come quest'anno alla grande.
1: Infatti, ritorna con noi Marco, benvenuto, buonasera Marco.
4: Buonasera, vengo da San Pio d'Arena ma non ho l'infradito.
1: Ma soprattutto, Marco, ti prego, ma soprattutto ritorna con noi Paolo Repetto, sempre più bello, e peraltro sai, i capelli sono anche più scuri, cosa hai fatto?
5: Guarda, che la tinta mi sono fatto venire.
1: Che poi il grigio sta bene su tutto, eh?
5: No. Molto bene.
2: Ma poi ha 2000 occhiali.
5: No,
2: cioè,
5: 2000 fantastico. Occhiali. Se li perdo.
1: Ritorniamo a parlare di cose serie. Ieri la Samp ha salutato Ponte di Legno con il pareggio contro il Cagliari, cose buone, cose un po' meno buone, insomma, però fondamentalmente questo è. Di questo e di molto molto altro ne parleremo anche con i nostri ospiti in studio, ma la prima cosa che vi facciamo subito vedere è l'impact, perché è da qui che partiamo, perché voi sapete che Laura si diverte su queste cose qui. Allora partiamo e facciamolo vedere grazie tanto a Andrea Benigiani. Ah, Taystyle. Oh. Io parto da Matteo Cantile perché lui ha già tutte le bombette, tutte le munizioni pronte. Perché nel lontano 2003 ebbi la fortuna di fare proprio il ritiro con Matteo Cantile. Immaginatevi questo, se ritorni un attimo in diretta, perché così, grazie. Allora, come sapete, durante il ritiro poi la società dà un giorno di festa. Quel giorno io, Matteo, l'operatore, deciso, se non sbaglio, di andare su a Livigno 3000, che non è proprio a 3000 ma circa.
2: Non era il 2003.
1: Beh, vabbè, però insomma. Allora, attenzione.
2: Era tipo 2-3 anni fa.
4: È così.
1: Tutti quanti, giubbotti contro giubbotti. Lui, il principe, arrivò con la giacchetta.

0: Morì dal freddo, ma ragazzi, la classe era classa. Tutto questo per fare sto pippotto, per dire che cosa? Che non ti puoi presentare con gli infradito. No. Tu sei già pronto lì.
1: No, io non voglio dire niente perché non so nemmeno chi sia il signor Tei. No, perché non so nemmeno chi sia il signor Tei. Me l'hanno venduto come il proprietario della Sampdoria. Io oggettivamente non posso pensare che il proprietario della Sampdoria, diciamo, indossi l'infradito. Io posso ricordare. No, io non penso che Paolo Mantovani, ma nemmeno Duccio Garrone sarebbero mai andati. Ma non credo proprio. Non ho mai conosciuto Colantuoni, ma non penso. Quindi poi uno potrebbe dire, sai, però è un grande investitore, ha fatto cose importanti, lasciamo perdere il passo falso estetico. Non fa nemmeno quello, quindi non saprei, veramente sono proprio triste, ecco.
0: Laura,
1: sono triste.
2: Posso fare da contraltare?
0: Bilancia,
2: no?
0: Perché poi dobbiamo andare subito a dare la linea,
2: perché Matteo ha detto delle cose sacrosante, verissime. Poi non vado ad entrare nel merito della difesa, perché potremmo dire che era al campo d'allenamento, non ha un incontro ufficiale, vabbè, insomma, possiamo dirne tante, però dico solo una cosa che secondo me è più incisiva. Gli ultimi due che hanno fatto le sfortune della Sampdoria andavano sempre in giacca e cravatta. Viva l'infradito.
1: No, vabbè, ricordati che un essere civilizzato indossa l'infradito solo tra il lettino e il bagnasciuga.
0: Vabbè, non facciamo la puntata solo sull'infradito.
1: Non può esserci altro.
0: Allora,
1: cioè,
0: prima di andare da Marco e poi ovviamente anche al nostro Paolo, do il benvenuto a Simone Galdi. Buonasera, eccoci collegati.
3: Buonasera Franco, i tuoi ospiti. Insomma, l'infradito sono state la sorpresa, diciamo.
4: La conca.
0: Simone, noi godiamo per una cosa, finalmente non ti vediamo al fresco e non ti vediamo con il verde dietro, anche tu devi un po' patire e morire il caldo di questi giorni. Allora, tanto partiamo da qui, com'è andata? Ieri ultimo giorno di scuola per quanto riguarda la Samp, per quanto riguarda il ritiro ovviamente a tema e quant'altro, a Ponte di Legno. Se volessimo fare una fotografia veloce, così poi diamo la linea anche ai nostri amici.
3: Lavori in corso, nel senso che quella che abbiamo visto col Cagliari o col Taverne o comunque durante gli allenamenti non può essere la Sampdoria che affronterà il prossimo campionato di Serie B. Per un numero limitato di scelte, Corradi non può accettare ovviamente questa rosa, ma per ammissione degli stessi Fredberg e Branco non può essere questa la Samp, ci vogliono ancora diverse pedine e quindi lavori in corso mi sembra la cosa più azzeccata. Poi che questi lavori assomigliano a quelle delle autostrade che conosciamo, speriamo di no, ecco.
0: Allora Marco, benvenuto, sì. Working in progress, però potrebbe essere anche davvero un punto di partenza, cerchiamo di partire dalle cose
5: non
0: positive.
5: Non pare che fosse un punto d'arrivo, vabbè, sì. Cosa vuoi sapere? Cosa vuoi sapere il mio parere?
0: Sei venuto qua a fare.
5: Vabbè, anche questo è vero, no, però volevo parlare infatti.
0: Se no facciamo una puntata
5: sulle infradito. Ma siamo...
1: Sarebbero forse, sempre... guarda, lo dico io, forse sono la cosa meno grave.
5: Assolutamente sì. No, ma continuiamo a dire le stesse cose, siamo a vedere, cioè nel senso... se tu guardi, io capisco, si sta formando un certo tipo di corrente di pensiero da parte di una parte della, scusate la ripetizione, della tifoseria che, voglio dire, avendo visto delle cose inenarrabili, si accontenta delle cose che sono scarsamente narrabili. Quindi io capisco anche, no, che adesso si legge, ma no, però poi ci sono gente che, voglio dire, vedo sui social, conosce a menadito il campionato thailandese, piuttosto ti racconta di questo giocatore. C'è poco, c'è molto da vedere.
0: Da cosa lo vedi, Marco, che c'è
5: da
0: poco?
5: Da quello che vedo. Perché io sono abituato che prendo sto telefono, lo guardo, il giorno dopo guardo il telefono, vedo cosa cambia, cosa c'è. Osservo. Oggi, allora potrei anche darti delle parole di conforto. Hai pareggiato 0-0 con una squadra di Serie A. Quindi questo,
1: sì,
5: vedi che io cerco di essere...
1: No, ma non conta nemmeno se avessi vinto.
5: Non conta nulla. Una volta si diceva calcio d'agosto, siamo a luglio, però ci mancherebbe. Però non raccontiamoci delle cose che non vanno raccontate. Io vedo già degli entusiasmi. Tu poi scendiamo un po' nel dettaglio, dopo magari. Scendiamo un po' nel dettaglio, andiamo a vedere quale potrà essere un'eventuale formazione. Poi ho capito se domani arriva, se dopodomani arriva. Allora, vabbè, però,
0: vabbè, abbiamo capito che anche stasera sei avvelenato. Paolo, senti, no, ma al netto di quello che diceva Marco, possiamo collegare strettamente

0: lo striscione, che poi vedremo tutta la contestazione, poi ne parleremo anche con Laura dopo.
1: Ma guarda, io rispetto a Marco non sono così deluso.
0: Vedi, almeno vedi due parte, e due.
2: No, io si sta spaccando.
1: Sinceramente, anzi, sono partito l'ultima trasmissione qua e ho detto, ma può darsi che loro qualcosa faranno. In effetti, ora, l'acquisto di Insigne a me è particolarmente piaciuto perché Insigne sicuramente nell'ambito dello spogliatoio sarà il leader, quindi credo che la squadra...
0: Sei così sicuro?
3: Te lo dico io, Paolo, se Insigne l'avesse preso qualcun altro ci sarebbero
0: questo
3: stati titoloni.
0: Ma certamente
3: lo dico,
0: sì,
3: no, questo
0: però ha generato
4: rigori,
0: comunque interesse verso la Sampdoria.
4: Basta che non tiri,
5: basta che non tiri
4: Marco,
5: i rigori, questa,
1: è sempre pessimista. No, in realtà l'acquisto di Insigne è stato, secondo me, un grande acquisto. È da lì che si parte. Chiaramente ci sono altre pedine, c'è il centrale che manca, il terzino che manca, il
0: portiere che manca ancora, anche se poi ieri,
1: anche
0: insomma,
1: se poi Guidotti, portiere Guidotti al limite, se non si trovasse nessuno, non è...
2: Ma vedi, ecco, io li voglio bene.
4: Vabbè, per una salvezza l'ultima giornata ci sta.
1: Aspetta, per vincere il campionato, allora
4: ma vincere il campionato siamo fuori da ogni ragionamento.
1: Ma
4: se la Sampdoria in questo momento non è neanche lontanamente può giocare per quelle posizioni lì, ma neanche lontanamente,
0: allora,
4: ma c'è proprio
0: Laura, senti,
4: ma zero proprio.
1: Io personalmente, aspetta
0: un attimo, tu l'hai vissuta un po' da fuori per le vacanze, beata te, però insomma le notizie ti sono arrivate.
3: No, vabbè,
0: che cosa
3: io ho seguito,
0: certo,
3: io ho seguito, ovvio. Io non so, allora intanto facciamo dei discorsi oggi, che sono discorsi da agosto, anche se non siamo ancora d'agosto, e poi il campo smentisce o conferma determinate cose, perché poi che conta è sempre lui.
0: Assolutamente.
3: Io ricordo quando arrivò Tutino, arrivava da 20 gol.
0: Sì.
3: Ah, abbiamo preso Tutino con coda, 40 gol in due. Poi abbiamo cominciato a chiederci una cosa che secondo me è fondamentale. Saranno compatibili? No. Coda e Tutino non erano compatibili. Perché uno non correva, l'altro correva per lui e non avrebbe dovuto fare quello. Allora, io dico una cosa. Probabilmente bene, bene, bene, non li conosce nessuno questi giocatori. Io dico solo questo. In attacco abbiamo finalmente uno che è una pertica, che non lo smuovi con niente, che arriva da 5 campionati di fila dove è andato in doppia cifra, non in Serie B, non in Serie C. Allora, prima di giudicare che questo è un colpo, possa essere un colpo assolutamente,
0: no, assolutamente,
3: che non esiste, aspetto, però i presupposti non mi sembrano così.
2: Devi vedere giocare. Io mi ricordo quando arrivò Pino Lorenzo, lo dico e mi faccio a tempi andati.
4: La gioia di Trevor Francis.
2: No, ma per l'amor di Dio, arrivò Pino Lorenzo, sembrava venuto il Messia. Andai a Massa a vederlo. Ed era un
0: Ietau Palune
2: una sacco. Bufala, cioè.
3: Vabbè, però voglio dire il curriculum,
2: no,
3: Marco, il curriculum,
2: ragazzi, vediamo il giocatore, no, ma su questo concordo, il giocatore va visto.
3: Hai preso il difensore più forte per la Serie B che tu potessi prendere. Non c'è nessuno, ce l'ha così forte.
2: Voglio
0: però,
2: vederli,
0: ragazzi,
2: giocare.
0: Io ritorno un attimo
2: di giocare. Un attimo,
0: ragazzi.
2: La Sampdoria ora,
0: Marco, un attimo, io ritorno però un attimo da Simone, perché lui sì, in questi giorni li ha seguiti, li ha visti bene o male, ha tirato giù un po' le tracce. Allora Simone, forse chi meglio di te potrebbe dirci chi hai visto in gamba, anche se poi le cose, per l'amor di Dio, devono ancora iniziare, potranno ancora cambiare tutte, chissà quante andranno via, chissà quanti rimarranno, però in linea di massima tu almeno 24 ore al giorno eri lì a seguirlo. Che fotografia ti sei fatto, Simone?
6: Che Bernardo Corradi ha già puntato in maniera chiara quelli che sono i suoi punti fissi. Salvatore Esposito assolutamente gli ha ripetuto durante gli allenamenti, tu sei il padrone, tu sei il punto di riferimento, devi vedere tu. Soprattutto il gioco che prevede Corradi con questo 4-4-3 si basa su un regista forse un po' più classico rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni, però con la capacità di far girare rapidamente il pallone, una cosa che la Samp insomma non vede da un po' di tempo. Poi c'è Abelgaard, gliel'ho anche chiesto dopo la partita col Cagliari, è sicuramente un altro su cui Corradi punta tantissimo, lo ha catechizzato a lungo, lo ha preso da parte, gli ha spiegato che cosa si aspetta da lui. È chiaro, non si aspetta quello che farà invece Salvatore Esposito. E poi c'è Insigne, naturalmente, perché anche se non l'abbiamo visto durante le amichevoli, non l'abbiamo visto fare lo stesso tipo di preparazione, è quello su cui Corradi punta per l'esperienza, per il blasone, ma anche per un certo tipo di atteggiamento, l'avete detto voi prima, no? Fare lo spogliatoio, essere un leader, quello che gli ha chiesto Corradi, anche lui non ha bisogno di essere catechizzato, ma è stato molto molto martellato da Corradi dal punto di vista dialettico. Io

0: Io ho visto un po' meglio rispetto al resto della squadra ed è difficile perché obiettivamente i carichi di lavoro erano pesanti. Sicuramente il centrocampo, anche Liam Henderson, che pure non si sa mai cosa può portare al mercato, secondo me non è così certo di rimanere, però sarebbe un giocatore secondo me da confermare. Abbiamo visto quantomeno Jordan Ferri metterci la voglia, un altro che probabilmente è in uscita. E poi i portieri, stranamente quest'anno che si cerca un portiere titolare, ed è giusto perché non possono essere questi i portieri della Samp. Abbiamo visto quantomeno un certo tipo di applicazione, di impegno, è un bel segnale, anche perché poi, a parte Ghidotti, abbiamo tre giovani in questo momento in rosa. Da
1: Certo.
0: rivedere assolutamente Lauritsen, perché Corradi ne parlava come di un grande professionista, quindi di uno su cui lui vuole fare affidamento, ma in questo momento non è pronto, non è giocatore da poter schierare immediatamente, ci vorrà un po' di tempo. L'abbiamo sentito anche da Corradi, prima della partita col Cagliari ha fatto un po' di lavoro a parte e poi ovviamente non è stato schierato, però diciamo che sono quei tre, Abingard, Esposito, Insigne, i punti fissi su cui Corradi punterà.
1: Bene, allora Simone, grazie. Adesso noi ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità, poi inevitabilmente dovremo parlare anche dei primi infortuni, vedi Begic, ma non solo, insomma, un po' di tegole sono arrivate e non è ancora nemmeno iniziato il campionato. Rimanete insieme a noi, grazie.

0: Ben ritrovati, Gradinata Sud. Avete visto, i temi non mancano, di carne al fuoco, come si dice, ce n'è. Speriamo che sia carne buona però da mangiare. In questo secondo blocco vai subito con l'Impact, Andre, perché è molto molto importante farlo vedere e soprattutto significativo. Adesso arriverà. Nel frattempo Matteo è sempre lì che si sta rodendo per, insomma, l'infradito di te.
1: No, ormai.
2: Ma posso dire una cosa?
0: Dimmi, Laura.
2: Per chiudere il discorso di prima, è ovvio che io sono d'accordo con Marco quando dice, e poi però bisogna vederli giocare. Certo che se tu però prendi un difensore che ha dato, che ha fatto le fortune del Monza ed ha portato per la terza volta, ha contribuito ad andare in Serie B.
3: Ma ha fatto le fortune del Monza, infatti ora dove gioca?
2: No, io infatti ho parlato del miglior difensore.
0: Non parlate in due, però
2: bisogna che rientriamo anche un po' nei giusti.
0: No, aspetta.
2: Miglior difensore che potesse prendere per la Serie B, non ho detto in Serie A,
3: No,
2: però se è andato tre volte di fila in Serie A.
0: Abbiamo avuto di peggio, Marco.
3: Allora,
0: ragazzi, non parliamo tutti insieme, andiamo a vedere la foto, ce l'hai?
2: No, dicevo,
0: Andrea?
2: Scusa, sì. Finisco. Il discorso è che sulla carta hanno fatto degli acquisti intelligenti, cioè il giocatore che ti serve l'hanno preso.
0: Mirati.
2: Per adesso.
0: Io lo penso come
2: non
0: te.
2: Giocatori a caso.
1: Ci sono tante cose che non tornano. Il problema è questo, ci sono tante cose che non tornano. Sono d'accordo, diciamo, sul singolo giocatore in una rosa totalmente incompleta, ancora completamente lontanissima da poter essere competitiva. Però uno dice, ho preso alcun. Però, se, come ho sentito dire da Fredberg, c'è un obiettivo, la Serie A in due anni, cioè 2028, vuol dire che tu stai costruendo mattoncino per mattoncino una squadra che deve solo migliorare. E quindi quest'anno la assembli l'anno prossimo.
0: Però,
1: ma non c'è nessun work in progress, perché stai prendendo la gente svincolata in fondo alla carriera come Insigne o quasi come altri. Stai prendendo un attaccante, Lauritzen è buono? Probabilmente sì,
2: però 28
1: anni. Se hai fatto 20 gol in C, per me sei più buono che non se ne hai fatti 20
0: allora,
1: in Olanda.
0: Abbiamo
1: o,
0: la foto,
1: cioè,
0: ma
1: per me sei più buono.
4: Ma quello Matteo non te lo
1: per me sei più buono.
0: Allora, ragazzi, andiamo a vedere questa foto perché la commentiamo insieme e partiamo proprio
1: sulla
0: da
1: carta.
0: Laura,
1: poi, perché... magari fa 30 gol.
0: Aspetta, Matteo, scusa, guardatela un po'. È significativa, peraltro, anche con tutto il gruppo degli ultras presente all'ultimo. Ultima partita della Samp contro il Cagliari. Laura.
2: Allora sì, io ci tenevo a commentare queste foto perché l'amichevole col Cagliari è stata un po' una bilancia, no? Abbiamo visto un giocatore, Lico Yannis, che sta facendo tira e molla perché evidentemente non è sicuro di voler venire al Sampdoria, la trattativa sembrava avviata alla conclusione e per l'ennesima volta si è tirato indietro, aspetterebbe una compagine di Serie A e vedi un po' anche l'uomo giocatore, no? Perché se tu dai una parola e dici sì, ok, abbiamo la Sampdoria è andata, gli è andata incontro, se torni di nuovo indietro secondo me. E dall'altra parte un giocatore che è stato qui poco ma che è rimasto nel cuore
0: voglia,
2: di
0: sì.
2: tutti, perché è un giocatore che ha dato tanto dal punto di vista anche e soprattutto caratteriale. Secondo me lui era un leader, uno forse l'ultimo che abbiamo avuto, perché era uno di quei giocatori

0: che quando entrava in campo non solo per un discorso tecnico, tattico, ma cambiava proprio l'atteggiamento della squadra.
1: Paolo è una bella dimostrazione di affetto, lui verso il gruppo soprattutto, ma anche verso i tifosi e viceversa.
2: Ma certo, vedi che finalmente va incontro ai tifosi. Ora Esposito, ne abbiamo parlato ora con Marco, io sono dell'idea che Esposito deva un attimino...
3: Quale degli Esposito?
2: Esposito no,
4: il Seba o... Seba, vabbè, sì, però se è il protagonista della situazione, Seba, non...
1: No. Okay. Su questo era proprio su di lui, però giustamente tu dici anche semplicemente arrivare lì e farsi vedere, secondo me è tanta roba. Lui è ancora innamorato di questi colori,
2: ma assolutamente, hai visto che...
3: Ma ci dobbiamo commuovere di queste cose? No, ti chiedo,
1: Marco, parliamo della sera. Scusa, ma se vuoi il veleno,
3: se vuoi io mi posso commuovere, però tu stai...
4: Anche perché al di là di tutto è un giocatore del Cagliari, quindi...
3: No, giocatore del Cagliari, sai cosa può fare? Scinde col Cagliari e viene dalla Sampdoria, cioè, allora, mi fai dire però una cosa, sul giocatore greco, lo yogurt lì, cosa del genere, ok, Branco 20 giorni fa, vedi che l'ho detto il nome Branco, del direttore sportivo, ha detto ma noi aspettiamo i giocatori all'ultimo, e perché il giocatore non deve rovesciare il discorso? Cioè io ti dico, va bene, ok, tra 20 giorni mi dai
0: diversa,
3: di più,
0: è un po' diversa.
3: Perché la società e il giocatore non devono fare ragionamenti di opportunità
1: economica.
3: Ci metterei
1: anche il procuratore sempre di mezzo.
0: Però Marco, perdonami, allora se vogliamo parlare di un calcio che tra l'altro fa schifo quasi a tutti, che è diventato completamente fuori da ogni sentimento e fuori da ogni idoneità mentale.
3: Però Laura, raccontiamo le cose come vanno.
0: No, non parlo di sentimenti, parlo di comportamenti. Se io sono una persona seria ti dico ma no, non lo so perché vorrei un po' di più, ti veniamo incontro, ok, stretta di mano, va bene, tu, perché tutti lo davano per fatto
1: e poi alla fine,
0: e poi di nuovo i tira e molla.
4: Comunque posso dire,
1: ragazzi,
4: se per caso
3: i giocatori portati via all'aeroporto,
4: non so esattamente come stia Lico Gianni, ha fatto 10 partite nel Bologna, ne ha fatte 17 l'anno prima, è un giocatore che secondo me sta andando verso anche un ruolo di fatica.
1: Matteo, tutti alla deriva ormai,
4: secondo me, se non viene meglio.
1: Va bene, allora andiamo a prendere l'aereo blu cerchiato, prego, voliamo e atterriamo in Portogallo. Perché? Perché ci sta aspettando l'amico Lorenzo, ovviamente anche lui tifosissimo sandoriano, lo sapete che all'interno di Gradinata Sud cerchiamo sempre chi ama questi colori, i colori più belli del mondo, e poi li racconta anche attraverso la propria passione, anche se molto, molto distante. Lorenzo, buonasera, eccoci.
5: Ciao, buonasera a tutti, grazie.
1: Allora Lorenzo, tanto grazie per essere con noi. Tanto dove abiti esattamente?
0: Grazie.
4: Allora, abita a centrocampo. Più o meno.
1: Sì, proprio perché vedo il Ferrari.
4: Diciamo lato tribuna, però.
5: Esatto. No, abito ad Amora, che è praticamente una ferrovia di Seychelles, a sud di Lisbona, dall'altra parte del fiume, sono nel distretto di Setúbal.
1: Allora senti Lorenzo, avrai ascoltato che insomma almeno due dei quattro ospiti stasera hanno il veleno addosso, no?
4: No,
1: ma dai, sto un po' scherzando, mamma mia, non posso più dire nulla, tanto vediamoli questi colori che rappresenta Lorenzo. Tu invece come la pensi, che vivi un paio di migliaia di chilometri di distanza da Genova, questa Samp ti sta, fra virgolette, molto fra virgolette, piacendo? È un inizio incoraggiante o ovviamente ancora è solo un working in progress? Se addirittura Matteo Cantile dice che non è nemmeno troppo un working in progress, prego.
5: Ma secondo me, rispetto comunque anche a due anni fa, prendo un po' comunque in paragone con Accardi, comunque nuovo direttore sportivo, in questo caso c'è Branco, più affari spenti, ecco, più ecco, testa bassa, lavorare senza fare ecco tanti grandi proclami come era successo poi due anni fa, poi sappiamo tutti come è andata poi a finire, ecco, quindi io vedo una Sampdoria più operaia, forse anche più umile, ecco, non lo so, Branco mi dà un senso, ecco, quello che trasmette di umiltà, credo questo, e secondo me al mondo d'oggi, soprattutto nel calcio, deve essere alla base per poter far bene e soprattutto non caricare l'ambiente, ecco, di grandi aspettative che poi probabilmente non verranno poi rispettate nel corso della stagione, ecco, quindi affari spenti, provare a fare quello che si può e vedere dove si va.
0: Tra l'altro ricordiamolo, no, è importante che dalla FIGC ha ottenuto l'abilitazione ad operare in Italia, perché subito era stato preso anche un po' male perché non è neanche un direttore sportivo che non era corretto, è un direttore

0: sportivo che necessitava dell'esame superato per poter operare in un altro
1: Lorenzo però ha detto una cosa secondo me anche molto molto interessante. Una SAMP operaia, è un po' che non sentivo dirla questa definizione.
0: Sì, cioè vabbè, io
2: ti piace questa definizione?
0: No.
3: No, ma si diceva anche dei presidenti del consiglio.
1: Scusa, no. Sì, no, però che cos'è? Qual è? Perché
0: no, secondo me non è
1: l'operaio, che cos'è che non ti piace?
0: No, no, vabbè, ognuno
4: ma cosa c'è? Ognuno il suo mestiere.
1: No, ma gli operai sanno lavorare, magari portano punti e fanno punti.
0: No, però io la definirei di più calibrata, più che operaia.
4: Una formichina, ti piace la formichina?
0: Io con Benvenuto stasera non ci parlo, te lo dico.
4: Madonna, non devi essere così.
1: Scusa, Paolo, perché stasera sono tutti difficili da gestire. Io invece in operaio ho visto qualche cosa di interessante e di importante. Gente che scende, che si tira su la maglietta, gioca e fa dei risultati.
5: Ma sono d'accordo.
1: Il fighetto teniamolo per altre cose.
5: Ve l'ho detto, io non sono così negativo nei confronti di questa cosa, anche se Marco
4: negativo
5: dal punto di vista della squadra come si sta organizzando. Qualcuno dice operaia e va bene, operaio parte con una diciamo atteggiamento un po' più umile, ma sicuramente la squadra si sta,
3: ma per forza deve avere atteggiamento umile, hai preso tramvate
5: intanto Corradi si è presentato in modo molto sereno, senza far proclami, e ha dato delle disposizioni. Sì, il centrocampo dice io punto su Esposito, Matteo mi dice su Esposito anche a Spezia ha giocato delle partite degli anni veramente abbastanza,
2: ma anche bene altre volte
5: anche bene, quindi
4: no, scusa, c'è una discrasia,
5: aspetta,
4: scusa, cioè Lombardo ha fatto fuori Esposito per Ferrando di Ricci perché disse conferenza stampa è lento di pensiero. Io ho sentito nel servizio che Corradi gli vuole affidare i compiti del centrocampo per la velocità, qui uno dei due,
0: no vabbè, ma sono due momenti diversi, lì dovevi fare di necessità virtù, nel senso che dovevi salvarti, eri in un momento catastrofico e tra l'altro arrivava un Esposito che non si era allenata bene, che non stava bene, che non stava bene di testa,
4: qui parliamo di velocità di pensiero, non
0: ma
4: di
0: non stava, se non hai voglia e arrivi che non ti sei allenato, le gambe non si collegano,
1: non
0: al cervello.
2: Comunque fammi dire una cosa su operaia perché Lorenzo ha fatto bene, nel senso che lui l'ha data in senso positivo rispetto al resto, però io perché non mi piace la definizione, perché non faccio il tifo per la Carrarese, per l'Entella o per il Sud Tirol, quindi io mi aspetto che la Sampdoria sia la nobile della Serie B che si comporta di conseguenza, poi se non c'è una lira fai quello che devi fare, però la Sampdoria in Serie B è la Sampdoria, è il terzo anno che stiamo in fondo alla classifica.
1: Assolutamente,
2: io vorrei qualcosa di diverso se devo sognare, poi ma contento, se dobbiamo salvarci ci salveremo,
1: cioè. Allora ragazzi, io devo fermarmi, però Lorenzo guarda, tanto rimani con noi perché ci rivediamo nel prossimo blocco, ma chiudiamo proprio con un po' di foto e di filmati che ti rappresentano, ok? Rimani insieme a noi e poi subito dopo Buscitè rientriamo subito, non scappate.

Gradinata Sud, abbiamo visto queste immagini che ci raccontano la passione di Lorenzo, che è collegato ancora con noi. Insomma, Lorenzo, tanto grazie, perché portare i colori della nostra Sampdoria anche in Portogallo è sempre molto molto importante. Una domanda

0: che faccio sempre un po' a tutti, no? Che ricordo c'è ancora di questa Samp, senza tornare troppo indietro? Insomma, è ancora ben vista? Questi colori piacciono ancora?
1: Ma ti direi di sì. Io weekend scorso sono stato a Marrakesh ed era un continuo fermarmi Sandoria. Vi racconto questo aneddoto: mi è stato offerto un tè vicino la Medrasa Ben Youssef, parlando semplicemente di via Leoncino. Quindi è ben vista, è ben ricordata e sinceramente non me l'aspettavo, ecco. E anche ovviamente per quanto riguarda il Marocco, Sabiri, perché comunque Sabiri è questo nostro giocatore.
2: Ma quello non solo il Marocco, se lo ricordo.
0: Senti Lorenzo, prima,
3: anche qua.
0: Prima di salutarci, perché poi abbiamo ancora il nostro Simone che ci dovremo collegare anche con lui, io non ti chiedo ovviamente né pronostici né insomma, però mi sembra di capire che le buone intenzioni almeno ci sono di questa società rispetto poi a tanti altri problemi che ha, che ne avrà, e tantissimi difetti che continua ad avere. Però insomma, tu hai parlato di questa Samp operaia umile, speriamo che però ci sia anche quella cazzimma, no? Che serve sempre tantissimo.
1: No, assolutamente, quella fa sempre la differenza e ti fa vincere le partite in maniera sporca, ecco, quando si mettono partite che si mettono veramente male, con quella che le vai a vincere, le porti a casa, ecco. E vi devo dire, comunque da lontano la sofferenza comunque è anche di più, nonostante comunque sono pienamente coinvolto nell'ambiente blu cerchiato, essendo comunque anche uno degli admin della pagina SamTube sui social, e da lontano la sofferenza, ecco, di più stare lì da guardarla dall'iPad, dal PC, e la sofferenza, ecco, è molto di più. Però uno potrà essere pure in America, può essere in Cina, l'amore per i colori blu cerchiati sarà sempre fortissimo e saranno rimarranno sempre indelebili, sempre indistruttibili, ecco. Quindi certo, da lontano e sempre Forza Doria, e
0: grazie.
1: Da qualsiasi posto, sempre
0: San Doria. Lorenzo, è stato un piacere averti con noi, ti auguriamo davvero un buon proseguimento, grazie, continua
1: grazie
0: sempre
1: a
0: mantenere alto il nome della Samp anche in Portogallo e non solo. Buona serata e forza Samp.
2: A presto.
1: Grazie a voi, ciao ragazzi.
0: Grazie. Allora, abbiamo subito un impact che poi lo commentiamo magari anche con il nostro Simone, che è sempre collegato con noi, che lo ringraziamo, ma come vedi stasera, Simone, abbiamo tanta carne al fuoco. Allora, caro Matteo Cantile, partiamo da te. Con il vento in poppa, e qui di poppa ce n'è tanta.
3: Ce n'è parecchia.
4: Vai apposta.
3: La gradisco.
4: Ma lo vai a badare.
0: Ma lo sapete che è così.
4: Ma lo vai apposta.
3: In che senso?
0: Non lo so, vedi tu.
3: Io di solito chiedevo alla Rossetti quando non capivo.
0: Perché lui ti deve mettere in difficoltà, poi tu gli rispondi e facciamo pari e patta. Allora, Laura,
2: ma così metti in difficoltà lui?
3: Non so esattamente questa poppa in che
0: allora,
3: senso.
0: Nella mia interpretazione, c'è qualcuno che può interpretarlo senza
2: fare nulla?
4: Un'interpretazione psicoanalitica quando ti mettono di fronte.
0: Invece è più bella sta roba qua, Laura, sai perché? Perché vediamo se gli altri ci sono. Dai, Marco,
3: forse sono i nasi da clown. No, sono nasi da qua.
4: Come dire,
5: è la nave che prua.
3: Tra l'altro, so che cos'è questa.
4: Sì.
3: È la nave Vlora, quella che arrivò da Valona nel 91-92 con gli albanesi.
0: Paolo, che cos'è?
5: Perché sono terribili.
0: Ma che dire la Laura con sto vento in poppa?
5: Ma la Laura con sto vento in poppa vuol dire, guarda tutti questi marinai sandoriani che stanno arrivando finalmente al porto.
0: E la barca arriva al porto.
3: Tra l'altro, segnalo all'intelligenza artificiale che elaborata, che il vento è un po' a caso, perché c'è una bandiera che va di qua, una di là.
0: Però scusa, questa nave sta arrivando in porto.
2: No,
4: ho capito, ma bisogna capire.
3: Se il vento è in poppa,
0: allora spiegami.
2: Questo sovraccarico di persone sono tutti quelli che ad oggi, anzi quello a ieri, però ad oggi sono andati a rinnovare l'abbonamento dopo la terza, dopo tre.
3: Vero.
2: Tre anni disastrosi.
0: Ma ragazzi, ma non gli diamo mica 62.000 euro ogni puntata.
2: Allora, ci tengo a dire una cosa, che appunto dopo il terzo anno di fila con le persone sovraccariche di stress, di un'agonia lenta portata avanti con proprio

0: nel micro.
1: Sì.
0: Ad oggi l'andamento del traguardo che poi è stato raggiunto l'anno scorso, importantissimo perché in Serie B in quelle condizioni veramente un numero decisamente importantissimo, siamo nello stesso trend dell'anno scorso. Quindi
2: c'è della gente che si abbona pensando che ci sia la Callas e poi invece c'è Benvenuto che canta. Cioè una bella cosa. Una bella cosa che avrebbero potuto fare questi signori, e mi sarei alzata ad applaudire.
1: Chapeau.
2: Lo dico, chapeau, ma veramente veramente, che avessero posticipato l'apertura della campagna abbonamenti al termine del mercato. Ecco, questo secondo me sarebbe stata veramente una
0: situazione. Marco, però questa è una diceria dell'altra sponda, che dicono sempre che fanno fare 30.000 abbonamenti e poi ci pensano a vendere
2: la
0: dopo.
2: La fai quando hai finito.
0: Beh,
2: perché
0: posso dirti una cosa?
2: Mi hai scassato gli zebedei per tanti anni. Dimostrati serio.
0: Marco, posso dirti? Qua devi solo guardare se comprano qualcuno.
1: Poi.
0: Non hai pericolo che ti vendano qualcuno, perché se li vendono è tutto di guadagnato.
2: Allora, sì, questo
1: family,
2: è vero.
1: Family, ragazzi, che stasera si vende. Dunque, Simone, senti, ritorno un attimo da te. Come
2: e
1: hai visto?
2: È stato venduto a 3 milioni.
1: Sì.
0: Ecco.
2: Cioè, no, veramente, qui chapeau.
3: No,
2: ecco.
3: Ma
1: stasera è ingestibile. Dai, fermo che devo andare da Simone. Matteo, aspetta un attimo. Allora, Simone, come vedi, stasera è difficilissimo gestire questa puntata perché sono tutti, soprattutto Marco Benvenuto. Io non sento più la regia, comunque, al di là di quello. Eccoci qua, perfetto. Simone, senti, al di là di tutto questo bailame, avrei sentito, insomma, è una Samp che comunque, io non so se tu la vedi davvero così operaia, così umile, o tu vuoi inserire un aggettivo in più, al netto sempre proprio di queste giornate che tu hai seguito su a Ponte di Legno.
4: Forse per il periodo in cui sono nato e quindi a cui faccio riferimento per i miei esordi nel mondo del lavoro, direi precaria, perché è una Samp che manca di troppi tasselli e che in questo momento non potrebbe assolutamente affrontare un campionato di Serie B tranquillo. Per me è quello l'aggettivo, la precarietà di una situazione ammessa poi anche a detti stretti dallo stesso Fredberg. Cioè, ne hai tanti di giocatori in rosa e speri di piazzarli, speri di poter trovare loro una destinazione, perché sono slot che impediscono comunque altre operazioni su cui magari credi di più che non magari un giocatore che ti sei ritrovato da 2, 3, 4 sessioni di mercato fa. E poi perché ovviamente la Samp, se non c'è un budget vero e proprio per andare ad acquistare i cartellini dei giocatori, ma sei costretto ad andare solo sugli svincolati promettendo loro un ingaggio più alto, ovviamente poi gonfi il monte ingaggi. Beh, è chiaro che è una strategia che non può funzionare sul lungo periodo. Per me sì, quello è l'aggettivo. Vi aggiungo, visto che parlavamo di vento, che con Merico Branco a margine dell'intervista diciamo sono uscite due cose, curiosità interessanti. La prima è che lui fa riferimento molto a Matosinhos, che è una località famosa per la vela in Portogallo, e l'altra invece è che gli ho proposto magari un giorno, se riusciremo a vedere una Andrea Vincente, di brindare con un bicchiere di porto. Mi ha detto assolutamente no, io non bevo, quindi quantomeno da quel punto di vista abbiamo tirato fuori una curiosità su un direttore sportivo
1: almeno
4: che certamente ha un compito ingrato.
0: Speriamo che non si debba bere noi durante il campionato.
1: Simone, allora io ti ringrazio e ti ringraziamo come sempre per l'ottimo.
3: Speriamo che Simone abbia capito bene, che non gli abbia detto no, ma non si può bere perché non c'è niente da
2: bere. C'è niente da bere.
1: Ok, allora Simone, grazie, ci vedremo comunque nel corso.
4: Posso assicurare.
1: Grazie Simone, buona serata davvero.
0: Ciao.
1: Grazie per il nostro e il tuo contributo che ci dai quotidianamente.
4: Grazie a voi.
2: Allora, difficile.
1: Rientriamo in studio perché abbiamo il video Instagram della campagna abbonamenti. No, perché
0: voleva dire una cosa, che fa schifo il porto, perché fa schifo anche
2: pure
0: il porto.
2: No, avevo detto questo, diffido di chi non beve. Cioè.
1: Andrea, fammi vedere, far cortesia, grazie.
3: Il porto ci piace.
1: Questo video che abbiamo, perché parliamo naturalmente dell'apertura della campagna abbonamenti, dai.
5: Sono nata il 12 agosto 1946. Finalmente nel mondo si parla di pace. E a Genova si uniscono due squadre storiche, la San Pierdarenese e l'Andrea Doria. In quel giorno caldissimo si uniscono anche i loro colori e nasce una maglia così bella che ho chiesto a mia mamma, che faceva la sarta, di farmene uno uguale.